0: anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare. Proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
0: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
0: effettivamente
1: se
0: il
1: non
0: calcio.
1: erro.
0: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini. Io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma, prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
0: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
0: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
0: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di genio,
0: riattivato una matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: diciamolo in termini
0: borderline,
1: moderni, il villain,
0: ecco.
1: che ora leggo, va di
0: Esatto.
1: moda questo termine, il villain. Mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo. Ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani. Abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora, Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
0: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana, a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
0: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
0: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, un quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria, è di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister, no, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa, ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali, poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C, il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte, il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi, quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un la mia male italiano non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione, tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria. È lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote, che a 3 anni è stata una delle ultime parole scoperte da Alice. Questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure, che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Le prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
4: Nicolo Pasta.
5: Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
6: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
6: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
7: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
5: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
6: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi, nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
5: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
8: Innanzitutto buongiorno. Le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
5: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4.
8: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
5: Prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
8: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
5: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
8: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
8: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
8: Sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
8: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
8: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia in questo campionato?
8: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
8: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
8: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
8: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Leverato, ci conosciamo della Rai. Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un club che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprirgli in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione

0: una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi, e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci deve testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35esimo anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase è sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
1: Paolo De Carolis, Teleregione, Forza Pescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al presidente e poi al mister. Paolo De Carolis, Teleregione e Forza Pescara.com. Volevo chiedere un po' così rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che erano nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco a Dolce, Rinzigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
0: Guardi, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso della.
2: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginare.

0: di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile. Invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola e gran possesso, a grande mentalità della Spagna che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte, invece, è una partita incredibile, secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto, e dal canto suo l'Inghilterra, secondo me, la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol, però le sostituzioni di Tuchel sono state, secondo me, disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni, appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna, questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te, Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno, però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, che dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me, Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti, insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te perché è un po' fermo il mercato in generale perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como perché, come al solito, ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici che ha preso giocatori veramente atta su tutti per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere perché il ruolo di esterno destro è importante e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno. E penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona, e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento, e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto a onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved, e anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved, perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Paratici farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma, che riparte con Giampiero Gasperini, che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra. E ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera, in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini, che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus, con un blitz di 12 ore, è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la trequarti sinistra e Somerville sulla trequarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti. E il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Abbiamo già aperto la stagione con grandi protagonisti e oggi qui con noi su TMV Radio ve ne portiamo un altro molto interessante, perché vogliamo raccontarvi la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Sì, perché oggi vi portiamo dentro una storia che non è solo calcio, ma è vita, destino e rinascita. È la storia di Vincenzo Guerini, un ragazzo nato nel 1953, nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, un dettaglio che è anche un segno del destino, perché anche Vincenzo nasce con il dono del talento. Dal Brescia alla Fiorentina il passo è breve, piede raffinato, corsa instancabile, cuore infinito. Diventa in poco tempo il faro viola, il motore del centrocampo e conquista anche la maglia azzurra della nazionale. Il futuro sembra scritto, una carriera di gloria, un cammino radioso, ma il destino a volte è crudele. Novembre 1975, Vincenzo viaggia di notte verso casa sua, a bordo della sua Porsche. La partita che avrebbe dovuto giocare con la nazionale italiana Under 23 era stata rinviata a causa di una violenta nevicata abbattutasi su Ascoli. A 22 anni, i sogni davanti e la vita che sorride, poi all'improvviso lo schianto, un istante che cambia tutto, il corpo martoriato, doppia frattura al perone e polpaccio lacerato. La carriera sembra finita, la luce si spegne sul più bello, eppure in quel dolore nasce la forza di un uomo vero. Mesi in ospedale, interventi, lacrime, speranze che si infrangono e poi la scelta più difficile, accettare che da calciatore non potrà più essere lo stesso. Ma Guerini non si arrende, non cede, trasforma la sconfitta in un nuovo inizio. Diventa allenatore, diventa guida e diventerà anche maestro. Allena Empoli, Pisa, Ancona e tante altre piazze di provincia, portando entusiasmo e dignità. Conquista trofei, lancia ragazzi che diventeranno campioni e soprattutto insegna ai giovani che la vita non si misura solo con le vittorie sul campo. La sua voce, la sua esperienza, la sua resilienza diventano un patrimonio per il calcio italiano, un esempio di come si può cadere e rialzarsi, di come un sogno spezzato può diventare un'eredità più grande, perché Vincenzo Guerini non è stato soltanto un calciatore interrotto, è stato ed è ancora una lezione vivente di coraggio, di forza e di rinascita. Questa è la sua storia, la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto e un grande abbraccio.
2: Un saluto anche da parte mia e ti ringrazio. Mi sembra che hai un po' esagerato, perché non credo di meritare tutti questi.
1: No, invece sì. Vincenzo, dimmi che cosa hai provato.
2: Ma cosa ho provato? Sai, io ho fatto, sono stato una persona, un uomo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che sognavo da bambino. Pensate, dunque, ho quasi 72 anni e ho fatti più di 50, 52, 53 anni nel mondo che mi sognavo da bambino, senza avere neanche motivo di capire che potevo farcela. Dunque, e poi ho ricoperto praticamente, tranne il direttore sportivo, ho fatto tutti i ruoli, da giocatore, calciatore, allenatore, osservatore, direttore. Ho finito con fare il presidente onorario dell'Ancona. Dunque è stata un'avventura meravigliosa, fatta di grandi gioie, anche di sofferenza, anche di delusioni, anche di errori. Però è stato un mondo che ho sognato e che ho vissuto e che dovrei ringraziare tante persone, perché onestamente forse ho avuto più di quello che meritavo, sicuramente.
1: No, invece se lo hai avuto vuol dire che lo meritavi, caro Vincenzo. Mi oppongo con fermezza a questa cosa. Allora, no, scherzo ovviamente. Vincenzo, partiamo dall'inizio. Nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, quando cominci a capire che insomma il sogno, quel talento può diventare qualcosa in più per costruire la tua carriera da calciatore?
2: Ma da calciatore, sai, l'ho capito, sai, innanzitutto io sono cresciuto, diciamo, nell'oratorio del mio paese, no? Come tanti, come quasi tutti ai miei tempi. E poi dopo ho avuto la fortuna che a Brescia c'era Azeglio Vicini. Io, giocando nei ragazzi del Brescia, mi veniva a vedere e mi ha portato a Coverciano un sacco di volte con la Nazionale Juniores, la Nazionale Juniores che solo a dirti qualche nome mi faceva tremare i polsi, perché ti dico solo i nomi che c'erano: Antonioni, Roggi, D'Amico, Di Bartolomei, Oriali, tutti i giocatori, uno più forte dell'altro. Io ero dentro lì, in questo gruppo. Dunque sono andato, cresciuto e ho fatto tutte le cose in fretta. Pensa che a 18 anni, non avevo ancora 18 anni, ho esordito in B, a 20 anni ho esordito in Serie A. Ho fatto tutte le nazionali, dalla Juniores, Under 21, Under 23, a 21 anni Nazionale A, a 22 anni ho smesso. Ho fatto Serie B, Serie A, nazionali, e a 22 anni ho smesso. Dunque ho fatto tutto di corsa. Ma ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno visto e mi hanno dato fiducia, e anche se il distacco è stato molto pesante, perché quello che mi è mancato tanto per tanti anni, per i primi 15 anni dopo l'incidente almeno, è stato proprio il fatto di non aver più potuto fare una partita di calcio, una partita sai, la partita di pallone, come si faceva una volta. Questo l'ho
1: Anche
2: pagato tanto.
1: amatoriale, intendi, vero?
2: Esatto, sì, anche con gli amici, voglio dire.
1: Esatto.
2: Questo adesso ormai non ci penso più da anni, però è stata molto dura, 22 anni, è stata molto
1: È
2: dura. Però
1: vero, immagino.
2: anche io ho avuto la fortuna di aver vicino una società come la Fiorentina che mi ha aiutato, mi è stata vicino, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore nel settore giovanile. E il mio primo maestro è stato Renzo Olivieri, che lui allenava la primavera, e poi mi ha portato con lui, diciamo, in ritiro a imparare come si faceva, perché sai, un conto fare il calciatore, un conto prendere un gruppo di ragazzi e allenarli. Che cosa gli potevo dire? Io ho cominciato il primo anno, ho fatto allenatore, avevo 24 anni, e che gli raccontavo? Lui mi ha dato un po' di dritte, mi ha dato un grande aiuto e coraggio. E tutta la Fiorentina di allora mi ha veramente aiutato, mi è stato vicino, è stata per me una società, perché sai, quando è successo
1: Ah, ci
2: l'incidente siamo
1: arriviamo, ci
2: tutti bravi.
1: arriviamo. Non andiamo troppo oltre, Vincenzo, perché prima di arrivare a quel momento, però, c'era stato ovviamente sì, tutto di corsa, però c'è il passaggio da Brescia a Firenze. Come lo ha vissuto un Vincenzo Guerini così giovane, già andare in una piazza così importante come era la Fiorentina in quegli anni? E cosa ricordi in quegli anni da calciatore a
2: Cosa ricordo?
1: Firenze?
2: Guarda, ero militare a Orvieto, allora esisteva il militare, dovevamo fare, io ero nella compagnia atleti. Mi arriva una chiamata da Brescia, era il dottor Bernardini, Fulvio Bernardini, mitico allenatore, grande personaggio del calcio italiano, e mi fa: ti abbiamo venduto alla Fiorentina. Io pensavo che era uno scherzo, perché sai, parti militare, stai via. Io sognavo di rimanere ancora a Brescia, speravo di rimanere a Brescia ancora in Serie B. E invece mi ha preso la Fiorentina per una cifra che allora era sbalorditiva, perché credo che il Brescia mi ha venduto la Fiorentina per 300 milioni. Parliamo del 1973. E io ti dico una cosa: non avevo mai visto una partita di Serie A dal vivo, non l'avevo mai vista, e arrivo alla Fiorentina in mezzo a calciatori come De Sisti, Merlo, Superchi, Brizzi. E poi, meno male, avevo trovato due compagni, diciamo, di nazionali, juniores, come Antonioni e Moreno Roggi, e allora abbiamo fatto un po' di comunella, no? Eravamo una squadra molto giovane. Anche lì ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Gigi Radice, che già dalla terza, quarta partita di campionato mi ha fatto giocare, e ho fatto quasi tutto il campionato da titolare il primo anno. E per me, vedere certi stadi o giocare in Serie A era, cioè, ancora adesso faccio fatica a crederci, no? Perché tu immaginati, Io vengo da un paese del Bresciano, nella Valtrompia, dove avevo un paese di 1.000 abitanti, dove nessuno mi ha mai insegnato niente, non ho mai avuto un allenatore, sono cresciuto all'oratorio, ho fatto tutto per conto mio, senza sapere come si faceva, come non si faceva. E perché il calcio una volta era diverso molto rispetto adesso. Però insomma sono arrivato alla Fiorentina e capivo che lì dovevo dare tutto me stesso perché la fortuna di arrivare in Serie A
1: E Azeglio cosa
2: ci
1: ti ha
2: vuole.
1: detto? Ci avevo visto lungo.
2: Sì, è stato bravo perché mi faceva sempre giocare sia nella Juniores, poi quando è salito all'Under 21. E poi addirittura indubbiamente credo che mi abbia aiutato molto anche per, sai, come ci si comporta, come si sta. E poi sono arrivato addirittura alla nazionale, avevo 21 anni, ma insomma era l'anno che c'era stata un po' di rivoluzione, no? Dopo i mondiali del 74 in Germania. La federazione ha puntato molto sui giovani. Cominciavano a uscire i vari, c'ero io, Roggi, Rocca, Antonioni, Tardelli, Scirea, che poi questo gruppo, Bruno Conti, Paolo Rossi, tutti Oriali, tutti i ragazzi che poi sono andati a vincere i mondiali dopo sentire i mondiali dell'82. Quel gruppo, un gruppo di giocatori fantastico. Meraviglioso, ti confesso, apro e chiudo la parentesi, quando nell'82 hanno vinto i mondiali, veramente ho pianto perché ero felice per questi ragazzi che io conoscevo benissimo, che hanno vinto tutto, hanno vinto un mondiale che ancora oggi credo se lo ricordano tutti.
1: Perché era un gruppo che dove c'eri anche tu, è nato con
2: C'ero
1: te.
2: anch'io, sì, ma ero felice per loro perché so quanto meritavano e che valore aveva quel gruppo.
1: Immagino. Vincenzo, a proposito di nazionale, tra l'altro poi quando il destino si mette contro, no? Una partita rinviata dell'Under 23 con la nazionale ad Asco di Piceno e quel viaggio di ritorno, tra l'altro con Mimmo Caso,
2: Sì.
1: di quella sera tu, se chiudi gli occhi, insomma, che ricordo hai? Perché non si parla più di calcio, si parla di vita quotidiana, ma tu. Nel tuo
2: Ma guarda,
1: cuore, sulla tua pelle, cosa ricordi?
2: io mi ricordo ancora adesso, a distanza di 50 anni, esattamente il momento in cui ho avuto l'incidente. Mi ricordo tutto perché non ho mai perso conoscenza. Ripeto, l'ho ripetuto tante volte, ho avuto molta fortuna perché io ho fatto 70-80 metri fuori dalla macchina, attraversando le corsie dell'autostrada, rotolando, la macchina è rimasta sulla corsia verso Firenze, io sono volato dall'altra corsia opposta, passando davanti a un camion insomma, e io capivo in quel momento dove stavo andando, capivo che rotolavo in mezzo all'autostrada e so che poteva finire molto male. E poi ho avuto la freddezza di Avevo la gamba spappolata e ho avuto la freddezza di farmi dare dall'autista del camion una cintura per fermare l'emorragia. Ma la mia paura, la mia preoccupazione più grande, perché in quel momento era che non vedevo più Mimmo Caso, perché eravamo con la mia macchina e non vedevo più dove era. Poi, meno male che è arrivato, eravamo noi due più con un'altra macchina, c'era Casarsa dietro. È arrivato lui, mi ha detto: guarda che Mimmo sta bene, è rimasto in macchina. E beh, allora io lì ti dico che per un momento ero felice perché ho detto: meno male che lui non. Tanto che anche lui è venuto in ospedale con me, però diciamo che si era rotto il naso e un dito. Però, sai, essendo io quello che guidava, prova a immaginare come mi sentivo in colpa. Ed è andata bene per lui, sono veramente molto felice, sono stato felice per lui. Diciamo che la mia paura era che mi amputavano la gamba e invece sono riusciti a salvarla. Ho fatto quasi 70 giorni di ospedale, 5 operazioni, sono stati medici meravigliosi. Mi hanno portato a farmi due operazioni a Vienna dal miglior chirurgo, neurochirurgo del trapianto di nervo, di tutto, ma Fiorentina veramente mi ha trattato come un figlio
1: Io,
2: e mi ha
1: Vincenzo,
2: rimesso in piedi.
1: io intanto ti ringrazio perché so che anche a distanza di anni è sempre un momento e un ricordo tanto doloroso. Ti volevo chiedere però, l'hai capito subito? Cioè, è normale che a quell'età poi la speranza non ti abbandona
2: Sì.
1: mai. Però quando hai capito che la tua carriera sarebbe poi cambiata e
2: Io
1: finita?
2: guarda, io avevo 22 anni, ci ho fatto 7-8 mesi ad allenarmi come una bestia proprio, cioè volevo farcela a tutti i costi. Poi ho visto che per 2-3 mesi continuavo a fare grandi allenamenti, piangendo addirittura, ma non miglioravo di una virgola. E di conseguenza dall'incidente dopo un anno e mezzo ho deciso di gettare la spugna perché non c'era le conoscenze che ci sono oggi, magari che forse si poteva fare qualcosa in più, ma non credo più di tanto. Dunque ho dovuto accettare la realtà. E la mia preoccupazione era, sai, come ho detto prima, adesso che cosa faccio? Torno al mio paesello e mi metto a lavorare in fabbrica come era destino se non giocavo a calcio. E invece la Fiorentina non mi ha abbandonato e questo è stato importante, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori di terza categoria, mi ha dato in mano un gruppo di ragazzi, di allievi. Tu figurati un po' che ancora adesso ho una chat con questi ragazzi qua.
1: Chi
2: Sono
1: sono?
2: passati. Beh, ragazzi che poi non sono portati, vedi, faccio qualche nome, uno si chiama Baroni che allena il Torino, un altro è stato Bortolazzi, un altro è Carobbi, Landucci, Strano, Pennelli, Cecconi, tutti i ragazzi che hanno fatto anche qualcuno una grande carriera, qualcuno meno, però tu pensa che quel gruppo siamo, abbiamo una chat che ci troviamo. Una volta ogni 2 o 3 anni ci troviamo a Firenze ancora a pranzo insieme, veramente è qualcosa che ti porti dietro, vedi il calcio regala queste emozioni. Io
1: Senti,
2: credo che non so.
1: di quegli anni, quali sono magari dei personaggi, delle persone, dei dirigenti che ti senti oggi di ringraziare per quello che magari ti hanno dato in quel momento di difficoltà? Perché poi non è, capisco che non è semplice trovare la forza per ricominciare a fare qualcosa di nuovo, soprattutto a 24 anni, per la credibilità che devi avere a 24 anni a fare l'allenatore.
2: Perché vedi, io poi che devo ringraziare la società, ma purtroppo quelli che devo ringraziare non ci sono più, perché da Pandolfini alla Fiorentina, a Meloni, a Ugolini, tutti presidente, vicepresidente, Ulivieri c'è, meno male, Ulivieri, quello che mi ha dato coraggio, mi ha dato forza perché sai, fare l'allenatore, sì, si comincia a fare l'allenatore, ma non è facile, no? Anche perché uno non è preparato. Dunque mi hanno aiutato in tanti. Non so, Silvano Bini all'Empoli veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera e mi guardava, mi studiava, io non lo sapevo e a 29 anni mi ha chiamato ad allenare in Serie B l'Empoli, ci vuole coraggio anche questo. Romeo Anconetani ha avuto coraggio, io non avevo ancora compiuto 31 anni e mi ha portato a fare l'allenatore in Serie A a Pisa. Credo di essere stato, non credo, sicuramente l'allenatore più giovane che ci sia mai stato in Italia, che ha allenato in Serie B e in Serie A. Dunque, vedi, il calcio magari adesso non lo so perché sono un pochino che sono fuori di un calcio di un certo livello, però con tutti i difetti che poteva avere c'era molta umanità. La federazione mi ha aiutato molto. Mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori a Coverciano. Fa conto che con personaggi che poi sono diventati tutti famosi, da Fascetti a Sonetti, c'era Olivieri, Zeman, Sacchi. E io ho fatto il corso allenatori con questi personaggi qui. Ero un ragazzino in confronto a loro. Io rubavo a loro quello che potevo
1: Raccontami
2: capire.
1: qualcosa di quegli anni, Vincenzo. Com'era stare insieme a questi mostri sacri, giovanissimo? C'è qualcosa che ti porti di loro?
2: Intanto ti dico questo, una cosa sola: quando giocavo, quando mi convocano in nazionale a Roma, la prima volta dovevamo fare un amichevole col Bayern di Monaco. Arrivo a Roma e mi mettono a tavola, pensa, io avevo 21 anni, mi mettono a tavola con Facchetti, Boninsegna e Albertosi, Zoff. Cioè, io veramente sono andato a chiedere a Berzo se mi faceva andare con qualche ragazzo giovane, perché io non sapevo cosa dire, se dargli del tu, se dargli del lei, queste cose qui. Era così il calcio allora. Mentre al corso allenatori, costruito da Italo Allodi, perché il corso allenatori che ho fatto io e con questi personaggi che ti ho raccontato durava 10 mesi consecutivi. Per 10 mesi noi dal lunedì al venerdì eravamo a Coverciano. Diciamo che ero un po', come si può dire, il ragazzo, mi volevano bene tutti, no? Perché avevano capito che quello che avevo avuto e cercarono di insegnarmi tutto.
1: Me li ripeti chi erano?
2: I miei compagni di corso, i più famosi, sono stati a parte Agroppi, Sonetti, Fascetti, Zeman, Sacchi, quello che poi è diventato Arrigo, quello che è diventato, c'era Bruno Pace, Salvatore addirittura, Cerese, ma giocatori famosissimi che insomma, erano tutti, che io facevo le figurine con tanti di questi, facevo le figurine, pensa un po', però mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato, per me è stata una grande scuola, oltre che scuola proprio per poter imparare il mestiere d'allenatore, è anche una scuola di vita, sai, certo. Abbiamo passato delle serate insieme, io li ricambiavo portandoli a cena a Firenze, dove magari essendo stato nella Fiorentina, conoscevo, e ogni giovedì andavamo un gruppo di 20-30 a mangiare fuori insieme, è stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto anche dei bei viaggi, dei bei corsi fuori Firenze, andando all'estero. Veramente molto bello. Era un corso fantastico.
1: Senti, invece nella tua poi comincia la tua esperienza da allenatore. Sì. Nella tua esperienza da allenatore, quali sono i momenti? Vorrei che mi raccontassi magari dei momenti che porti nel cuore, un presidente che porti nel cuore, un calciatore che hai avuto, magari che dici io ci ho creduto. Oppure qualcuno che secondo te avrebbe potuto fare un percorso diverso? Dai, qualcosa sulla tua carriera di allenatore, che stiamo per arrivare alla fine.
2: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare, cioè, l'Empoli in Serie B, ragazzi sconosciuti ci davano tutti per retrocesso, invece abbiamo fatto 2 anni, uno più bello dell'altro, che mi ha dato la possibilità di andare a allenare in Serie A a Pisa con Romeo Coetanei. Lì veramente siamo retrocessi all'ultima giornata. E ho pianto per il presidente, perché era un personaggio clamoroso, un personaggio particolare. Però mi sono levato delle soddisfazioni, tipo andare a Napoli col Pisa e vincere a Napoli contro Diego Armando Maradona. Cioè, giocatori, come hai detto prima, siamo nati lo stesso giorno e mi ricordo che mi mandò anche gli auguri di compleanno, che io quasi quasi mi vergognavo. Ma comunque, da lì sono riuscito a farmi notare, ho fatto degli anni belli, degli anni brutti, ma indubbiamente gli anni più belli li ho fatti a Ancona, dove siamo arrivati a andare per la prima volta in Serie A, a portare l'Ancona in Serie A, e come, non lo so, è come era il Chievo che può andare in Champions, o se no vincere lo scudetto. Il finale di Coppa Italia, eravamo in Serie B con l'Ancona, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia. Cioè, ho avuto delle grandi soddisfazioni sotto questo aspetto, con dei ragazzi meravigliosi che ho avuto a Ancona, che devo nominarli tutti. E poi da lì qualche basso, sai, ho toccato la Serie C con la SPAL, sono andato a Reggio Calabria con giocatori che mi hanno dato la soddisfazione di potermi rilanciare. L'anno forse
1: a Catanzaro con Palanca.
2: Catanzaro con Palanca, che era più grande di me. E Massimo Palanca a 36 anni mi ha fatto ancora 15-16 gol in Serie B.
1: Quanti da calcio d'angolo?
2: Sì, ma partiva, aveva un piede talmente meraviglioso che era da guardare. E poi non lo so, ancora avevo Lajos Detari che io mi fermavo, io calciavo molto bene in porta, mi allenavo i portieri molto bene e facevamo le gare a chi calciava meglio, ma però vinceva sempre lui. Poi così mi hanno fatto arrivare anche a allenare il Piacenza in Serie A. Il Piacenza in Serie A. Perché poi, sai, la Serie A non era come adesso. Allora c'era 18 squadre e non 20, e le retrocessioni erano 4 e non 3. E io sono capitato proprio a allenare sia l'Ancona, c'era i Van Basten, Gullit, Rijkaard, questa gente qui. E mentre quando allenavo il Piacenza c'era Ronaldo, il fenomeno, c'era questi giocatori qui, che una cosa. La Juventus, Vialli, Del Piero, tutti questi giocatori qui, veramente era uno. E lì siamo, secondo me, il risultato migliore della mia carriera l'ho fatto a Piacenza. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro le famose sette sorelle, nessuno ci dava credito. Pensa che c'era Pietro Viercovut, aveva 39 anni e mi aveva fatto 4-5 gol da difensore centrale. Insomma, Stroppa, che ancora era, secondo me, Stroppa. Era un calciatore talmente forte che ha fatto meno di quello che valeva in carriera. Un giocatore per me fantastico, un giocatore meraviglioso che l'ho potuto godere solo un girone perché il girone di ritorno si è fatto male al crociato, e mentre il girone d'andata fu eletto dai compagni.
1: Avevi anche un Simone Inzaghi giovanissimo?
2: Simone Inzaghi è venuto in ritiro con me perché era molto giovane e allora gli consigliai di andare a giocare fuori. Fu la sua fortuna di andare a trovare una squadra che lo facesse giocare. Infatti ha giocato, non mi ricordo quale squadra, è andato, ha giocato e poi è rientrato l'anno dopo e ha cominciato a fare una marea di gol. Ha avuto l'umiltà di non insistere a voler rimanere lì perché il compito mio era all'epoca era anche di convincere certi ragazzi a non.
1: Sì,
2: Fare
1: è
2: la
1: andato
2: gavetta.
1: a Brescello è
2: Esatto,
1: andato.
2: è andato a Brescello, si è fatto notare, l'anno dopo l'hanno riportato a Piacenza e ha fatto quello che ha fatto.
1: Sì.
2: E poi va da allenatore addirittura di più.
1: Sì, è vero.
2: Insomma, ne ho viste un po' di tutti i colori. Ho fatto poi 5 anni da club manager alla Fiorentina, ma ormai il
1: Dopo
2: calcio
1: averla
2: era
1: salvata,
2: talmente.
1: tra l'altro.
2: Sì, ho fatto anche quell'esperienza lì. Ma non so se la rifarei perché poi sai, è vero che io non contavo nulla come numeri in quel momento, però sai, se noi si perdeva a Lecce quel giorno lì eravamo veramente inguaiati. Poi sull'almanacco andava l'allenatore retrocesso Guerini, sai, meglio di
1: No,
2: no.
1: certo, perché lo raccontiamo anche a chi non se lo ricorda, nel 2012 Vincenzo Guerini è stato allenatore subentrante a Delio Rossi dopo la vicenda con Ljajic, esordisci proprio contro il Lecce, vinci e poi
2: Esatto.
1: porti alla salvezza
2: Esatto.
1: la Fiorentina.
2: In
1: Momento
2: un calcio.
1: particolare questo, no? Quello, no? Per tornare a Firenze.
2: Com'è, scusa?
1: Momento particolare
2: Sì,
1: quello.
2: un momento particolarissimo perché non me l'aspettavo. Io ormai avevo abbandonato l'idea di fare allenatore, però era già un calcio cambiato completamente, dove io stentavo ad ambientarmi come ruolo, no? Perché ero addetto alla prima squadra, mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto dei bei campionati con Montella, uno più bello dell'altro, però quello che avevo già notato, ti dico solo una cosa, cioè c'erano dei calciatori stranieri che sono arrivati lì alla Fiorentina e non sapevano neanche chi era Antonioni, pensa un po',
1: Mamma
2: che
1: mia.
2: Antonioni a Firenze non è un'istituzione, non è un personaggio qualsiasi, è un'istituzione, una leggenda vivente, dunque, però è già come tuttora adesso un calcio cambiato, però. Avevamo dei giocatori lì alla Fiorentina, qualcosa di clamoroso, da
1: Pensa
2: Sarri.
1: Vincenzo che tu chiedevi una volta, chiedevi a Berzozzi e dare del lei ai mostri sacri e i giocatori a 30-40 anni dopo arrivavano a Firenze e non sapevano neanche chi
2: Sì, no,
1: fosse
2: ma
1: Antonioni.
2: avevo anche, cioè, ad esempio, che ne so, a me, io, tanto è vero che io avevo un ottimo rapporto quasi solamente con Pizzarro, perché era già molto grande di età,
1: Certo.
2: abbiamo fatto delle risate. Stai arrivando al campo, tanti non ti salutarono neanche, è veramente, è un mondo cambiato, ma è la
1: Certo,
2: società che è cambiata, ormai è così.
1: certo. Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questo Eri Calcio, però ti devo fare la fatidica domanda che faccio sempre a tutti i nostri ospiti: la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa insegna ancora oggi ai giovani, a chi lotta per un sogno, a chi questo sogno lo vede sfumare? Insomma, la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa ci lascia oggi?
2: Guarda, io sono, non è presunzione la mia, sono l'esempio vincente di cosa significa non mollare mai, ma impegnarsi fino alla fine a trovare la maniera di uscire fuori dai problemi, dai guai. Io sono l'esempio vincente, ho raggiunto dei traguardi che non osavo neanche sognare, ma la volontà non mi è mai mancata. Magari ero scadente in altre cose, ma la volontà non mi è mai mancata, e dunque ho raggiunto il sogno della mia vita.
1: Hai visto che con l'intro allora non avevo esagerato, caro Vincenzo? Alla fine mi hai dato ragione. Scherzo, no, grazie, no. Grazie davvero per
2: grazie
1: aver condiviso con noi.
2: Complimenti, ma non per me, complimenti perché è una bella idea quella di tenere vivo, perché ci sono tanti altri personaggi che sono più importanti di me, ma che possono dare ai giovani più ancora di quello che ho dato io, molto di più.
1: Grazie.
2: Complimenti.
1: Ci teniamo stretti questi complimenti, Vincenzo. Grazie davvero, grazie. Un grande
2: ciao
1: abbraccio, grazie davvero a Vincenzo,
2: ciao,
1: Guerini, grazie. Da Francesco Tringali è tutto. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto, Messi pensaci tu.
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo.
3: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse, un ingaggio credo di 14 milioni di euro all'anno, quindi
4: questa è la realtà, non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di vittorio. E non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi, che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì.
5: D'accordo. Avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così.
6: Intanto in queste ore c'è un Inter molto attiva sul mercato.
7: Dai, chi è l'obiettivo?
6: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter,
7: cioè?
6: Perché c'è
7: Romero.
6: C'è il Sidi Spence, ex Genoa del Tottenham, però
7: a quanto?
6: Carnevali sta stringendo, scusami, Marotta sta stringendo anche per Romero.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Ciao, buon pomeriggio. Oggi non so se sono più interno di centrocampo io o
7: no,
9: più esterno.
7: Sono troppo
9: tu.
7: Esterno io, quindi ecco, purtroppo okay. Te ne accorgi dopo quando. Però tu eri messo molto bene.
9: Io ero messo.
7: Sono troppo interno Francesco, quindi, però vabbè, forse così
9: vabbè,
7: ci sono delle sistemazioni tattiche prima di partire che vanno verificate con il mister e le abbiamo insomma subito verificate.
9: Bene, ciao Marco, buon
7: ciao
9: pomeriggio.
7: Ciao Francesco, buon pomeriggio. Diciamo ci siamo per questa puntata del venerdì che tra l'altro ci avvicina sempre di più a questa finale della Coppa del Mondo e quindi sarà una bellissima sfida tra il mito Messi e il talento Yamal, insomma. Poi ci sono un po' di cose che andremo ad analizzare del mercato, perché è successo qualcosa. Ieri possiamo dire che la Juve ha rifilato un bello schiaffone alla Roma, così improvviso, Selic che sembrava fatta per il rinnovo, erano tutte pronte le carte, era atteso praticamente a Trigoria. Non stiamo parlando naturalmente di un giocatore fenomenale, ma di un giocatore che poteva

0: Aveva addirittura prenotato il suo biglietto di ritorno per Trigoria. Lui stava godendo delle vacanze per l'impegno che ha avuto al mondiale con la Turchia. Ma la cosa che sorprende, caro Marco, è il fatto che la notizia sia uscita nel momento in cui Selic stava già facendo le visite mediche al J Medical. Quindi vuol dire che evidentemente ha preso tempo con la Roma, ci sarà stato anche qui un giochino per, no?
1: Ma Sara batte d'amico.
0: È sicuramente un bel colpo di Massara.
1: Ci
0: rispetto
1: sta. Sono situazioni di mercato che.
0: Perché come... poi era comunque un titolare di questa Roma.
1: No, assolutamente. Poi, tra l'altro, ci raccontano. Poi, magari nel dettaglio ci andiamo dopo, Francesco. Però, ci raccontano di un Gasperini che non l'ha presa benissimo questa situazione qui. Quindi, anche perché è vero che non era un titolare, che non è un giocatore eccezionale, ma era un titolare nella Roma ed era un giocatore comunque importante.
0: Certo.
1: Che è cresciuto tantissimo proprio con Gasperini.
0: In una situazione, scusami, in cui la Roma degli esterni già avrebbe dovuto farli.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto.
0: Adesso si ritrova con un acquisto in più da fare, perdendo un giocatore a
1: parametro
0: zero.
1: Attenzione, perché non lo fate arrabbiare Gasperini, perché lui c'ha, capito, facilmente l'uscita.
0: No, infatti adesso sta palesando questa
1: vabbè.
0: Tranquillità che però mi sembra soprattutto adesso stanno provando a chiudere per Somerville, a fargli questo regalo.
1: Sembra facile, voglio vedere,
0: però
1: voglio vedere.
0: Comincia a
1: voglio
0: spicchiolare.
1: Vedere, perché ho letto dei nomi, vediamo un po'. Va bene, allora caro Francesco, facciamo una cosa, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica, salutiamo in redazione come sempre Daniele Petroselli, tu sei qui con me, quindi poi dopo andrai al di là del vetro a preparare il tutto. E allora ci siamo per questa ultima puntata di Margarita del venerdì.
0: Sì, che tra l'altro oggi alle 15 parla anche Spalletti.
1: Parla pure Spalletti, sentiremo Spalletti, commenteremo Spalletti. E, insomma, ci sono poi tante cose che faremo nel corso di queste 4 ore. E allora andiamo subito ai titoli, vai. Il confronto tra mito e talento è ormai vicino, da una parte Yamal, il talento, dall'altra Messi, ormai il mito, nonché talento. È un confronto affascinante che andremo a vivere questa, appunto, ultimo atto della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, ma soprattutto tra Messi e Yamal. Lautaro scalpita dopo il gol vittoria contro l'Inghilterra, dopo le parole emozionanti che ha rilasciato al termine della partita, vuole un posto da titolare, insomma vediamo come andrà a finire, che scelta farà Scaloni, ma Lautaro insomma adesso vuole questi 90 minuti, speriamo, della finale di Coppa del Mondo. Massara d'amico 1-0 Selic alla Juve, quindi Massara si prende Selic battendo d'amico, e attenzione perché dicono che Massara sta provando anche Pellegrini. Sarri, Allegri, Amorim, il rilancio. Chi avrà più possibilità di rilanciarsi in questa stagione, o comunque di lanciarsi nel caso di Amorim? Allegri e Sarri sono sicuramente alla caccia del rilancio. Poi tre nomi che piacciono alla Serie A sono Somerville, come ci dicevi tu prima, Spence, che insomma l'Inter è molto in pressione, Zeballos dovrebbe essere
0: Zeballos
1: è il giocatore che piace molto al Napoli,
0: sì.
1: E quindi altro obiettivo sono giocatori di corsia, giocatori esterni che potrebbero insomma regalare la rapidità all'uno contro uno alle squadre. E poi chiudiamo con Ken, perché ieri è scaduta la sua clausola e adesso c'è un futuro da scrivere, perché si dice che di fronte a 40 milioni potrebbe anche partire l'attaccante della Fiorentina. E chiudiamo con questa bellissima foto, un ciao ad Osvaldo Bagnoli, è scomparso il tecnico dello scudetto del Verona, della grande mitica partita del Genoa contro il Liverpool. Osvaldo Bagnoli.

0: Spagnoli a 91 anni ci ha lasciato e oggi ricorderemo questo straordinario mister che ha scritto storie memorabili della Serie A.
1: E io ne approfitto anche per ricordare, caro Marco, un'altra brutta notizia di questa mattina, ovvero la tragedia per Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il commissario tecnico allenatore dell'Under 21, una tragedia a cui ovviamente ci stringiamo in un grande abbraccio sia per la famiglia Bagnoli quanto per la famiglia Baldini.
0: Tra l'altro lasciami dire una cosa, Francesco, perché queste ultime due cose ci hanno colpito, questa qui della figlia di Baldini a cui va veramente un grandissimo abbraccio. Oggi ho letto alcune cose di questo legame con la figlia che veramente ti arrivano dritto al cuore. Raccontava insomma di questa sua ragazza che dormiva sempre con loro, utilizzavano un letto matrimoniale più grande. E per godersi ogni attimo di questa figlia e per non lasciarla mai sola, proprio perché anche i dottori gli avevano detto che poteva avvenire in qualsiasi momento questo tipo di tragedia. Quindi veramente io faccio un abbraccio grandissimo a Baldini, ma anche a tutte le persone che hanno queste sofferenze così importanti, profondi, e con l'amore cercano di stare vicino alle persone, quindi veramente toccante questa cosa, però bisogna sottolineare la grande forza di queste persone che con l'amore riescono a star vicino a chi soffre fino all'ultimo.
1: Sì, il passaggio che dicevi tu, lui dice i medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e non trovarla in un altro stato mi angosciava. Era una bambina di 4 anni nel corpo di una donna, così ce l'aveva raccontata, tra l'altro, in una bella autobiografia del 2022, scritta tra l'altro da Fabrizio Biasin. È molto toccante come immagine, come storia per uno come lui che ne ha sempre, non l'ha mai nascosta, anzi l'ha sempre voluta celebrare, perché voleva celebrare la vita di una figlia con un problema che dalla nascita ha cambiato la sua vita, ma anche quella di Silvio e di sua moglie.
0: Poi abbiamo detto di Bagnoli, lo abbiamo appreso questa mattina insieme al lutto che ha colpito Baldini, anzi prima quello di Baldini, poi più tardi è arrivato il lutto che ha colpito la famiglia Bagnoli, quindi questo allenatore che veramente, ho detto prima, ha lasciato una traccia importantissima nel calcio italiano con la vittoria dello scudetto del Verona in quella mitica stagione 84-85, con il Verona che praticamente perde soltanto due partite, una in casa e una fuori, rispettivamente con Avellino e Torino. Una cavalcata bellissima del Verona di Gennaro, di Galderisi, dei due Marangon, di Fanna, di Elkier, guidata da questo allenatore. Oggi noi avremo dei momenti, lo dico subito, per ricordare questo allenatore che, ripeto, mi affascinava anche, me lo ricordo, per il suo modo molto pacato di parlare. Era difficilmente lo vedevi arrabbiato, e anche quando faceva la polemica la faceva sempre con i toni giusti, quindi
1: sì, mai sopra le righe, mai sopra le righe, né quando doveva festeggiare,
0: esatto,
1: né quando doveva incazzarsi.
0: Sì. Tu hai trovato delle cose bellissime che poi faremo sentire nel corso di questa giornata. Insomma, chi è che non ricorda quelli della mia, diciamo, della mia gioventù, eccetera, quella stagione trionfante del Verona che va a prendere quello scudetto. Io oggi stavo rivedendo i risultati veramente impressionanti di quel campionato. Tra l'altro 18 giocatori in rosa arrivarono anche ai quarti di finale di Coppa Italia, furono eliminati, vinsero 3-0 mi sembra la gara di andata contro l'Inter, e poi al ritorno invece presero 5 gol dall'Inter.
1: Fu una partita... l'unica, se non sbaglio, sconfitta. Quante sconfitte hanno fatto?
0: Hanno fatto due stagione. Sconfitte in campionato e una praticamente in Coppa Italia. Quindi ci sono vari ricordi, ad esempio tutto Mercato Web adesso sta mettendo il ricordo di Volpati. Volpati era un altro dei giocatori che ricorda Bagnoli. Mi volle a Verona, poche parole, uomo di tanti fatti e poche parole. Quindi, poi oggi noi abbiamo anche con noi Simone Braglia, che è stato il suo portierone al Genoa e di quella impresa incredibile contro il Liverpool, la prima squadra a battere all'Anfield Road il Liverpool, e quindi Braglia era in porta e sicuramente ci racconterà un po' di cose di Osvaldo Bagnoli. E tra poco avremo veramente un uomo e un giocatore importantissimo proprio per Osvaldo Bagnoli quando guidava il Verona, e quindi se ne va un altro pezzo di storia, caro Francesco.
1: Visto che ci torneremo tra una decina di minuti, Marco, resta su tutto Mercato Web perché devo leggere una notizia importante, perché Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve. Voglio capire quale sarà la mia vita. Il tecnico catalano ha parlato in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute, dicendo: forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Mentalmente non mi manca nulla, ha detto Guardiola, non penso che tra due o tre settimane o un mese dovrò ricominciare da capo, sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita. Voglio prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed ancora qui, poi le mie sorelle e mio fratello. L'unica cosa che so fare è giocare a calcio, allenare, quindi perché non provare a scoprire una vita, ad essere felice, ad essere completo come essere umano, facendo anche altre cose. Adesso proverò a godermi cose che non ho mai fatto. Quindi per Guardiola probabilmente si va verso un anno sabbatico, e dunque lo possiamo escludere da questa shortlist che ormai vede, caro Marco, due soli nomi, ovvero quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, anche se parlavamo stamattina, qualcuno ha tirato in ballo
0: fuori un altro nome. Palladino. Io non lo so, vediamo, dicono che addirittura qualcuno scrive che tra poche ore potremo sapere la scelta del CT. Sarebbe bello che arrivasse oggi, e io dico speriamo che arriva lunedì, così insomma Maracanã chiude con la nomina del CT. Lunedì, tu vai per lunedì? Ti giochi lunedì?
1: Sono indeciso.
0: Sei indeciso?
1: Secondo me anche oggi pomeriggio.
0: Vabbè, sarebbe molto bello, perché commentare anche la scelta della federazione, che prima o poi deve essere fatta, insomma, per forza. Chi sceglierà per guidare la nazionale? No, stavo leggendo un'altra notizia che ho preso al volo, caro Francesco, magari verificalo un attimo anche tu, perché c'è un allarme smog verso Spagna-Argentina, il fumo soffoca praticamente New York. Allora te lo leggo al volo: non è salutare allenarsi all'aperto, l'aria tossica degli incendi canadesi minaccia la preparazione di Spagna-Argentina per la finale mondiale, allarme di medici e sindaci. Ma che fanno? Non avevano giocato?
1: No, è impossibile.
0: È impossibile.
1: Soprattutto perché c'è gente che ha spesso. Vedevo oggi un servizio di Angelo Radice, tra l'altro da New York, che intervistava gente, pensa che ha spesso, tifosi spagnoli che hanno speso $12,000.
0: Che sarebbe,
1: sarebbe 10.000 euro.
0: Mamma mia.
1: Un di 10.500.
0: Cioè, tipo, complessivo tutto, viaggio.
1: No, per il biglietto, per entrare allo stadio.
0: Ma questa è follia, comunque.
2: La Madonna!
0: Sì. No, questa è proprio follia, ragazzi.
1: Ma sono.
0: È un calcio alla miseria, veramente. Una partita di calcio. No, guarda,
1: sul sito della FIFA, il biglietto di categoria 2, quindi quello più economico, il biglietto più economico costa 1.800 euro.
0: Che schifo.
1: Quindi sul sito ufficiale della della FIFA, che lo schifo. Trovi a 1.800 euro. Il più alto 5.600, per questo questi tifosi spagnoli ne hanno spesi 12.000 perché erano in due. È così.
0: Che schifo.
1: E pensa chi lo ha comprato prima, quanto se lo sta rivendendo sulle piattaforme. Perché la FIFA, ti spiego, rispetto all'Italia, in Italia non si può fare questo di rivendere il biglietto che tu hai comprato alla cifra che vuoi. In America questa cosa si può fare, E lo si può fare addirittura sul sito della FIFA. Tu ti puoi rivendere il tuo biglietto alla cifra che vuoi tu. Quindi se tu vai mamma mia, ci sono biglietti che si vendono a 690.000 euro. Non sto scherzando. Ho visto un servizio di Angelo poco fa. È assurdo.
0: Ma proprio assurdo, guarda. Assurdo. Questo non è...
1: Anche perché adesso...
0: Non associate più il popolo al calcio.
1: Abbiamo già parlato dei 25 minuti di intervallo. Sì, no? Ma Infantino
0: 30 minuti,
1: ha fatto. Se vuoi, adesso tu puoi andare a vederti le conferenze stampa di Spagna e Argentina.
0: Pagamento.
1: Pagando 80 euro. Tu vai, non puoi fare domande. Mm-hmm. Puoi semplicemente assistere alla conferenza stampa. E se paghi un supplemento, euro. Puoi farti fare un autografo.
0: Vabbè, poi il calcio è del popolo. Va bene, dai. 331-8200-23 naturalmente per i vostri messaggi. Dicevo, speriamo di conoscere oggi il nome del CT, dai. Sarebbe molto bello, però speriamo almeno se no all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato appunto della situazione di Selic. Prima nel titolo noi abbiamo fatto questi tre allenatori che, diciamo così, cercano il rilancio o comunque il lancio, perché Amorim dobbiamo
1: però
0: parlare
1: secondo
0: più.
1: Me è giusto
0: anche
1: il
0: rilancio per Amorim,
1: perché
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: fa
0: sì.
1: bene allo Sporting, poi quando gli danno esatto. Non fa bene,
0: infatti è un test importante per tutti e tre, perché Sarri viene da una stagione con tutte le problematiche, ma Sarri insomma sono un po' di anni che non è più il Sarri che noi abbiamo così conosciuto, visto eccetera, e va in una squadra come l'Atalanta che ha sempre avuto la cultura del lavoro, l'organizzazione, e non ha fatto mai spese folli.
1: Ha detto anche che lui si potrebbe adattare al 4-2-3-1, non so se hai letto.
0: Sì, sempre
1: passaggio.
0: A 4 però la difesa
1: sì,
0: la difesa
1: adesso,
0: a 4
1: però, adesso però non puoi chiedergli anche di passare a 3. Già il fatto che passi a un 4-2-3-1 mi sembra già una grossa notizia,
0: ma era
1: notizia.
0: Il suo modulo, il 4-3 che poi era il 4-3-1-2, quello che faceva all'Empoli, era quello il modulo, il suo modulo era quello. Poi il 4-3-3, lo dico sempre e nessuno può negare questo, lo ha trovato casualmente, non è nato perché lui lavorava su quel modulo, è nato casualmente. Però lui, poi c'è, vabbè, su Allegri abbiamo detto tanto, lui ha una squadra molto forte, forse dei tre è quello che c'ha la squadra più forte, io direi forse, togliamo il forse.
1: Allegri
0: c'è una squadra forte, sì, certo. Tra l'altro oggi leggevo che i tre soldati lì in mezzo difficilmente lui si priverà di uno di questi soldati, mi riferisco a Lobotka, Anghissà e McTominay, quindi secondo me rimangono tutte e tre, anche perché il centrocampo è forse la parte più importante del Napoli, più forte del Napoli, perché uno deve andarla a smantellare mandando via dei giocatori che poi
1: ci aggiungerebbe Rabiot,
0: se dovesse andare via magari De Bruyne forse De Bruyne
1: lo cambierebbe lui, secondo me
0: lo cambierebbe con Rabiot, ha voglia. Sì, non ci penserebbe un attimo,
1: lo cambierebbe, lo cambierebbe.
0: Sì, ha voglia.
1: De Bruyne mi date Rabiot,
0: sì, ci casca. Poi c'è Amorim, che come hai detto tu, che in effetti è un'operazione rilancio anche quella di Amorim dopo quello che dopo l'esperienza negativa con il Manchester United. Comunque il Milan si sta muovendo sul mercato, due colpi li ha fatti, la squadra che è risultata più attiva delle big sul mercato fino a questi 18 giorni di mercato, perché sono passati 18 giorni di mercato. Oggi faremo anche un po', proprio con Lorenzo Di Benedetto che ha fatto un editoriale di questo tipo, un po' un bilancio. Leggevo il suo editoriale, magari lo prendiamo.
1: Scusami,
0: anche al volo.
1: Guarda lo smog, andare poco indietro, perché guarda lo smog, stiamo vedendo delle immagini su Sky dove non si vede neanche lo stadio, talmente tanta la nube di smog che c'è su New York, sono pochi metri lì lo stadio, si vede sullo sfondo ed è clamoroso.
0: No, dicevo, proprio su tutto Mercato Web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto fa un bilancio di questi primi 18 giorni di mercato, dove le squadre più attive sono Fiorentina e Como, perché il Como poi ha preso Chalobah. È ormai in chiusura, quindi altro colpo del Como.
1: Allora, no, volevo leggerti questo perché stiamo parlando di Amorim. Lo trovi sempre su tutto Mercato Web. Lo sfogo di Fonseca. Amorim accolto al Milan da Cardinale. Quando arriva io non c'era nessuno, dice
0: eccolo.
1: Fonseca in un'intervista a Sport Week. Sono deluso perché due anni fa venni chiamato per un motivo, cambiare lo stile di gioco della squadra. Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria, mi fu detto dal club. Perfetto, risposi.
0: Ma da chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto?
1: Il club all'epoca,
0: non si sa
1: quando
0: chi
1: era.
0: Poi era arrivato, non c'era dirigenza. Nessuno.
1: Perfetto, risposi. È la mia stessa idea di calcio. Ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero arrivato su questa strada e dopo di me non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
0: Ma ha ragione. Ma qui c'ha ragione Fonseca.
3: È fiducioso?
0: No, per me qua c'ha ragione, perché
1: dopo da di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
0: Ma ragione. Ma qui c'ha ragione Fonseca.
3: È fiducioso?
0: No, per me qua c'ha ragione, perché dopo è arrivato l'uomo dal sigaro.
1: Sì.
0: Che fa io
1: altro portoghese dei tre.
0: Ponzo Esao, che tra l'altro lui aveva iniziato con il Nantes, anche con il Nantes faceva questo tipo di gioco molto molto concreto. Squadra molto arroccata, un 4-4-2 classico proprio. E poi dopo di lui sapete chi è arrivato, no? Insomma, l'anno scorso abbiamo visto il Milan come giocava, tutti a elogiare il Milan quando c'erano i risultati positivi, però non c'erano straccio di gioco, di idea, però giustamente c'erano i risultati. E quindi come ha detto lui, dice: noi siamo stati fuori dalla Champions la prima giornata all'ultima giornata e hanno perso la Champions.
4: Lei sa come si fa l'allenatore?
0: No, io no, infatti.
1: Sì, comunque gliel'avrà quindi chiesto, dai, Cardinale, Furlani, Moncada, sempre.
0: No, però lui ha detto: sono arrivato, non mi ha accolto nessuno.
1: Allora, aspetta, continuo, lui dice: ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato voluto per cambiare mentalità, ma non mi hanno dato il tempo. Abbiamo giocato anche tante belle partite e dopo di me non è più successo.
0: Certo.
1: In Italia spesso i calciatori contano più del club. Secco, qualcuno era anche forte, non meritava, con me non giocava. Nessuno è più grande del Milan, forse si riferisce a Leao. Sì. La vostra idea di calcio non si vede da nessuna parte. Per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene, sei bravo.
0: Qui c'è proprio, guarda, ragionissima, cioè non c'è, non ho nulla da dire a Fonseca.
3: Hanno creato un casino. No,
0: è vero, ma hanno fatto un casino. È stato perfetto, ha fatto la fotografia che questa, insomma, c'è poco da aggiungere. Allora, dobbiamo andare in break, primo break, e poi abbiamo subito un ospite in questa seconda parte di trasmissione, quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
1: Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Network.
0: Devi salutare tutti. Bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
1: Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, all'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale. Che
0: sì, un ricordo speciale, ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli, e mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nell'84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
2: Ciao Antonio,
0: ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario.
1: Facendo sentire ad Antonio
0: un pensiero, sì, guarda che ti facciamo
1: la voce del mister in quella giornata speciale, subito dopo il fischio finale, intervistato.
0: Allora Antonio,
1: sentiamo
0: questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione, e poi così ci racconti quello che vuoi di mister Bagnoli, vai.
3: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
4: Ma ce lo meritiamo tutti.
3: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
4: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
3: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
4: Ma forse perché...
3: Ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Bagnoli, che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
4: Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, che diciamo un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
3: A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio finale penso che sia stata una liberazione.
4: Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
3: Senti, il discorso del futuro non lo vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
4: No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
0: Antonio,
2: grande
0: emozione.
2: Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre il noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Gian Piero Galeazzi, un vero giornalista RAI di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più che altro perché allenatore è normale che ce lo ricordiamo un po' tutti. E mi ricordo l'anno prima, insomma 2 anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore, c'è una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto tra il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava proprio sul fatto personale, e per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'è un aneddoto bello quando arrivò a Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai, i brasiliani salivano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'è un aneddoto della prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. Ma preparatevi, allora si va a spogliarsi, lui arriva José e mi fa, dice, guarda che io siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9. Infatti chiediamo, come? Di Gennaro numero 9? Cioè, in effetti, perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro. Lì c'era un discorso completamente diverso. Lì, anche lì, insomma, ecco, il valore dell'uomo si manifestò. Insomma, tanti aneddoti. Poi lo paragonavano a uno, diciamo, che non rideva, non faceva. Invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma, ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità. Ricordatevi, ragazzi, che una squadra la mentalità la crea in trasferta. Se vinci in trasferta, poi all'epoca non c'erano i tre punti, no, c'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna avere paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare. Ce l'ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona. E quindi tante cose. L'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio. Mi ricordo 6 o 7 anni fa che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno, e quella volta lì ti detti del tu. Scusate.
0: No, Antonio, non ti devi scusare. Mancherebbe.
2: Mi fa male il fenocchio, il ginocchio, no? E si mise, ma come stai? Gli dati del tu. Vabbè.
0: Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta, sì. ma era una cosa che un po' che facevate un po' tutti, vero Antonio?
2: Tutti avevate questo. Volpati aveva giocato con lui, quindi il tu, Guidetti, mi ricordo quando arrivò secondo anno, il primo anno Serie A. E noi no, poi ci fu quell'occasione, lo chiamai. Come sempre, detti, come stai, mister? Mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio. Vabbè, detto in veronese, mischiato con il milanese. Vabbè.
0: No, Antonio, sai cos'è? Che veramente, cioè, poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio. Adesso uno non vuole essere sempre retorico,
2: no,
0: da questo punto di vista.
2: È bello perché... Sì. Ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso cos'è? Ora parlano di blocco basso, è catenaccio. Ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi. Però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo, sì, il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo regista, Brighe 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzali che giocavano hanno fatto gol anche loro. Fanno e Marangone erano gli esterni in centrocampo, erano due sicuri, due locomotive, i due attaccanti sempre. Lui, gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra. E vedi ora, chi non c'ha l'attaccante, giocano bene, no? Finto 9, sì, tutto quello che vuoi. Però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno le ha cambiate anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente. Però poi contro il calciatore, se tu non hai calciatori, tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona. Poi parliamoci adesso anche di discorso della zona, andiamo ai mondiali così magari stemperiamo un po' anche l'emozione. Avete visto i gol che prendono in area di rigore? Ma cioè, attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore, quindi tante cose sono migliorate, ok, però alcune sicuramente sono esasperate in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati, ma per l'amor del cielo, a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato così. Poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo, però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il Mondiale o l'Europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
0: Senti Antonio, voglio chiedere una curiosità, qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli? Dal punto di vista, non so.
2: Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui, primo giorno di ritiro a Cavalese, oppure i primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva: la squadra è stata fatta così. Poi ci sono quelli che sulla carta non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello. Ecco, anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo. Quelli che non giocano ma poi li allenava lui. Non è che, sai, ora ci sono in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca la rosa di 25-26, i 7-8 salivano da una parte, no? Lui li allenava lui, perché li doveva tenere in considerazione, loro lo apprezzavano. Infatti, quando c'era il momento che qualcuno mancava, mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato, diciamo, capisci, gol 1-1 io. E mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante, quella che sicuramente ora serve agli allenatori affinché uno fra tutti è Scaloni dell'Argentina. Sì. Tu che non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann non è stato così con la Germania.
0: Sì.
2: Sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno oltre. Vogliono essere superiori a tutto e non è così.
0: Certo.
2: Carlo Ancelotti, a proposito di che diranno tutto, Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona, perché lui deve gestire i grandi campioni e non è semplice.
1: Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio nemmeno a 60 anni, tra l'altro?
2: Ma lui andò il secondo anno all'Inter, fu esonerato anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose, e lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta, basta, non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto come qualcosa di importante, ma lui sa cosa vuol, da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone, io la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Bovisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
0: Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure
2: no.
0: Non c'era, era tutto il gruppo?
2: Un po' tutti, bastava, poi c'era insieme a lui, c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro, ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo per loro era un tutt'uno, quindi i giocatori se li prendeva perché l'allenatore voleva questo, scelevano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, il direttore sportivo ne porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda. E quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. E non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si dava l'idea del tu, perché insieme mi sembra normale, ma noi l'apprezzavamo questo.
0: Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua, ti ha mai fatto un rimprovero? Ti sei mai arrabbiato con te?
2: Che adesso, voglio, certo,
0: te ne ricordi uno in particolare?
2: Perché mi ricordo non tira in porta, lui disse ma come in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta, e si alzò perché sapeva da fuori area io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto al Genoa, ricordiamoci dove ha vinto all'Anfi,
0: come no, infatti noi avremo
2: al Genoa lui arrivò, che mi ricordo andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il tempo, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
0: Certo.
2: Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza,
0: certo.
2: Quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti.
0: No, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda prima di salutarti, leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione, 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
2: Sì, mi ricordo a Torino in casa, col Toro in casa e la rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po' diciamo ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve, quel pareggio, fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile,
0: molto difficile, certo.
2: Quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, sì, sì. Volpati ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Turchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi chiamavamo tagliatore perché lui palleggiava con il taglio. Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
0: Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon,
2: Peroni si era fatto male, sì, sì, poi sì. C'era Bruni, Mezzala, Sacchetti si fece male anche lui,
0: Brighildi, Gennaro Fanna, Elkier e Galderisi, sì, questo era... sì, sì. E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
2: Ma vi dico un aneddoto che poi lo disse anche Peter Brigger quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa. Disse: il rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocammo con il Verona di Maradona a Verona, no? Sì. 3-1. E viene fa Brigger, viene in stanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte, fine.
1: Tu hai domani dormito? Maradona. Hai dormito?
2: No, a lui glielo disse, a Brigger.
0: A Brigger.
1: Ah, ok.
2: Gli disse: tu domani, ma cioè, marcava Maradona, gli fece gol e poi vincevamo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
0: Sì, 3-1 vinse. Brigger, Galderisi, Di Gennaro.
2: Esatto.
0: Tra l'altro, stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
2: Sì, ad Avellino.
0: Sì. 18 giocatori in rosa.
2: Avellino, mi ricordo che ne vicò 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
0: Sì, sì.
2: 1-0, 1-1 pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto quella,
0: sì, sì.
2: Anche perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
0: Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli,
2: no,
0: 0-0.
2: Anche un passaggio fu a Udine, a Udine 3-0, il 4-0 annullata a Tricella, a dominare il primo tempo 3-1,
0: sì,
2: finisce, sì. Razzi con la squadra forte.
0: Sì,
2: secondo
0: sì,
2: tempo
0: sì.
2: Si entra in campo 3-3 ci guardiamo, io Fontolan quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3 poi si fece Briga e Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
0: Che bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto: è stato l'allenatore più importante della tua carriera?
2: Assolutamente, in assoluto, per tutto, per anche quando andai nazionale ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché ripeto, senza di lui, ma tutti noi penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: ci sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto e lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
0: Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio, lo sai quanto bene ti voglio, e quindi sì, te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
1: chi, meglio,
0: non è una cosa da
1: chi
0: poco.
1: Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino,
0: sì.
1: fino alla fine.
0: Bene.
1: Abbiamo degli audio, così
0: vai.
1: Sentiamo anche la voce dei
0: sì.
5: Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci di conversazioni mini parecchio proprio quella che è la professionalità di un giornale e chi gli pubblica e chi va a firmare l'articolo, perché alcune conversazioni che vengono pubblicate, se prendiamo solo dei pezzettini e non andiamo a guardare la totalità della conversazione, può sembrare tutt'altro da quello che è. Ora vedremo se l'Inter ha violato l'articolo 4 della lealtà sportiva, se l'avrà fatto è giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco, poi bisogna leggere queste cose a metà, che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare...
0: Va bene, sì, abbiamo capito avanti. Il concetto, poi vediamo avanti, quello che avanti. Succederà avanti. Dal punto di vista sportivo per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli, c'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi, allora Sarri, Mourinho e Allegri, L'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri. Molin prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente, e quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
0: Va bene, vediamo, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato, ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so, Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, cioè ho 54 anni ormai, tra poco, è vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine... è quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un mondiale, come fai a non vedere una partita. Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano nel dove abito io, mi fermo a guardare pure loro che giocano, cioè è una cosa...
1: Se il pallone rotola...
0: Il pallone è così, si chiama, ecco, dipendenza. Da questo sport, che poi può essere meno bello, un altro discorso, cioè che meno affascinante. Vabbè, chiaro, un altro discorso,
1: non puoi, non riesci,
0: esatto,
1: a guardare,
0: però non puoi non guardarlo, sinceramente. Allora, se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa, no, ci fai, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
1: Israele,
0: esatto, vai.
1: Portiere del Torino che sarà è stato operato in artroscopia per quanto riguarda, insomma, un problema alla spalla. Si teme però, anzi è certo, praticamente un lungo stop che potrebbe rinviare la sua cessione, che era prevista per l'estate, praticamente al mercato invernale. Quindi Abate dovrà andare verso un nuovo portiere rispetto a Israel, che aveva anche impressionato a inizio stagione scorsa. Adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
0: Bene, bene. Allora, Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te. Poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanà, poi inizierà tutto mercato. Saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie, Francesco.
1: Ciao Marco, grazie.
0: Break, arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.

0: Beep. Ci siamo. Ciao Stefano, ben trovato, vecchio Liga.
1: Ciao Marco, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Bentrovati, ci siamo in questo pomeriggio di venerdì di Maracanà che chiude questa settimana, poi naturalmente torneremo lunedì per l'appuntamento finale di questa prima parte di questa stagione per commentare la finale mondiale, quindi si chiude questa competizione e questa sfida tra Spagna e Argentina, ma soprattutto tra il mito e il talento, Messi e Yamal. Ti piace? Questa sfida
1: mi piace.
0: Come finisce? Mito o talento?
1: Non so, Marco,
0: ne faccio subito questa
1: domanda. Francia-Spagna, avevo dato Francia, ha vinto la Spagna, ho indovinato invece Argentina-Inghilterra, Argentina, e qui ti dico
0: qui è dura
1: allora,
0: ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa
1: c'è più... la magia, come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione perché c'è. Cioè non vorrei, ecco, se fossi uno spagnolo, cioè se inquadrano Messi che guarda il tabellone
0: volta, bisogna
1: buona la terza, via, Coppa del Mondo.
0: Perché c'è due senza tre, quindi tu dici puoi andare così.
1: Lo sai che ogni volta che guarda la cosa mi mette...
0: Sì.
1: Ho ripensato, l'aveva fatto con l'Egitto, l'ha rifatto con l'Inghilterra
0: e tu dici, se lo fa pure in finale...
1: Arrivano Toni e Fulmini, come si dice...
0: Sì. Bene, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano appena mi dà l'ok, e saluto anche Claudio Ferrarese in cabina di regia appena mi dà l'ok il Claudio. Noi andiamo subito a presentare la squadra. Ci sono, Claudio? Vado? Ne manca uno? Allora procedo, vado avanti, leggo qualche messaggio. Allora, ci sono tutti, benissimo. E allora vado al direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao Nick, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, intanto oggi abbiamo iniziato anche con due situazioni purtroppo spiacevoli, la scomparsa della figlia di Baldini. Abbiamo mandato veramente un abbraccio enorme a Baldini. Poi insomma abbiamo anche un po' letto tutta questa storia che veramente è stata di grande amore.
1: Amore incondizionato. Famiglia.
0: Amore incondizionato, hai detto bene. E poi purtroppo anche...
1: Un grande abbraccio a lui e alla famiglia e a un uomo speciale e straordinario che è Silvio. Non si può non voler bene a una persona del genere, che è una persona incredibilmente vera, incredibilmente perché è difficile essere veri fino in fondo sempre. Comunque, lui lo è sempre stato. Io l'ho conosciuto tempo fa e ebbi questa sensazione poi confermata dai fatti, poi certamente una amica non l'ho mai frequentato, però sono per quelle persone che ti entrano nel cuore, poi puoi essere d'accordo o non d'accordo, ma poi la sua esperienza con Valentina è stata una cosa gigantesca.
0: Sai,
1: uno si deve anche mettere nelle scarpe altrui e pensare che certe esperienze, sai, ognuno di noi ha un dolore, no? Un'esperienza che magari nasconde. Lui non l'ha mai nascosta, anzi, in un libro anche,
0: l'ha raccontata, anche veramente con grande
1: sofferenza, con grande
0: dignità e tutto,
1: dignità, no? Maturità e insomma, voglio dire, è stato veramente credo che un motivo incredibile anche di vedere la vita da un altro punto di vista.
0: Sì, forse
1: è così, probabilmente anche, perché anche per questa cosa, insomma, esperienze che ti formano, che ti toccano,
0: assolutamente
1: ti invadono. Nick, quindi un abbraccio forte a Silvio.
0: Sì, assolutamente. Nick, poi abbiamo aggiunto anche naturalmente la scomparsa di mister Bagnoli. Tra l'altro prima abbiamo avuto un bellissimo un bellissimo ricordo di Antonio Di Gennaro. Abbiamo letto quelli di Volpati, quelli che insomma oggi ci saranno dei momenti per ricordare questo mister che ha lasciato veramente un segno profondo, indelebile nel calcio italiano. Nick,
3: guarda, tutto mi unisco anch'io alle condoglianze per Silvio Baldini, alla famiglia di Osvaldo Bagnoli. E tornando a Osvaldo, purtroppo è un pezzo del calcio bello che non c'è più, se ne va via un altro pezzo di un calcio che naturalmente era molto più umano, molto più reale, molto più vicino alla gente e molto più bello. Perdonatemi se dico questo, ma molto più bello. Un calcio che comunque ti faceva avvicinare a questo sport in una maniera molto semplice. Mi ha fatto emozionare anche il racconto di Luciano Bruni, che ho sentito prima per tutto il mercato web, quando mi raccontava la semplicità di Osvaldo che entrava nello spogliatoio del Verona a farsi la barba insieme ai ragazzi ed era un modo, no, come un altro per dire che eravamo tutti come se si fosse tutti insieme, no, voglio dire, una grande famiglia. Oggi si vede tutt'altro, quindi questo dovrebbe essere un segnale. Quando si dice non bisogna tramandare di padre in figlio determinati principi, valori, tradizioni, ecco, persone come Silvio Valdini che ci hanno spiegato le amarezze della vita, le sofferenze, come si superano, Osvaldo Bagnoli che ci ha regalato tante emozioni con una squadra che si è creata un sogno e che ha trasmesso questo sogno a chi ama il calcio e ovviamente ai tifosi del Verona. Ecco, questi messaggi noi abbiamo l'obbligo di rimandare questi messaggi a quelli più giovani, cioè noi dobbiamo essere il tramite per rimandare questi messaggi ai più giovani, perché altrimenti si perde proprio l'essenza del valore di quello che è successo.
0: Vado da Daniele Carpo. Daniele,
4: c'è poco da aggiungere. La tragedia che ha colpito Silvio Baldini ha colpito tutti, perché sapevamo di questo problema che aveva con la figlia. Lui ha vissuto con questa figlia, reggevo che ha raccontato che avevano fatto un letto matrimoniale più grande per dormire i tre insieme, e questo mi ha commosso ed emozionato veramente. Poi ha detto che, avendo vissuto una tragedia del genere, un dramma del genere in famiglia, anche la dimensione del calcio ovviamente aveva altri contorni, è naturale, perché c'erano cose ben più importanti del calcio. Per quanto riguarda Osvaldo Bagnoli, devo dire che mi viene in mente una similitudine: il Verona di Bagnoli è il Leicester di Claudio Ranieri, è l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, perché la Sampdoria non è stato un miracolo. La Sampdoria era una squadra ricca, con un presidente che aveva soldi e che trattava molto bene i suoi giocatori. Il Verona è stato l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, uno scudetto incredibile che io in parte ho anche raccontato, e devo dire che fu una cosa straordinaria quella squadra. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcuni di quei giocatori di quella squadra. Tu hai citato Di Gennaro, io conosco bene Manu Galderisi, ma insomma mi hanno raccontato episodi incredibili di un calcio che non c'è più, purtroppo, che non vedremo mai più.
0: Non c'è più, questo è così. Massimo, non so se vuoi lasciare anche tu un tuo pensiero su queste due situazioni che ci hanno toccato praticamente entrambe il cuore per motivi differenti, ecco.
5: Ma assolutamente sì, insomma mi accodo alle condoglianze. Devo dire che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Osvaldo Bagnoli, più per sentito dire che per averlo conosciuto di persona. Per quanto riguarda invece Silvio Baldini, insomma, è una situazione sicuramente che fa male, fa riflettere, fa pensare. A volte si dà tanta importanza al calcio, su tantissime situazioni, su tantissime cose, e si perde di vista poi quello che è magari la realtà. E questa cosa qui, insomma, è una cosa che ci deve far riflettere, quindi faccio le condoglianze a lui e a tutta quanta la sua famiglia.
0: Assolutamente, hai detto bene, Massimo, queste cose ci dovrebbero far riflettere. Poi insomma, quando parliamo di calcio ci divertiamo, insomma, che deve essere questo lo spirito, perché poi ci sono cose nettamente più importanti nella vita, ecco.
1: Quando cresci poi te ne rendi conto, insomma, poi si commettono stupidaggini, anche battute fuori luogo sulla disabilità, no? Poi nel momento in cui ti svegli ogni mattina e dici: oh, muovo un braccio, oh, posso camminare, posso fare 3 metri, posso essere indipendente, è tutto, hai ragione Massimo. Sembra una retorica, ma è così, cioè, poi te ne infischi perché non ti capita a te. Se ti capita a te, che fai? Ecco perché Silvio è un eroe.
0: Sì.
1: Perché 30 anni, i medici tra l'altro gli hanno detto: guarda che invece...
0: È per quel motivo che dormivano
1: hanno trovato insieme, un motivo insieme, un amore incondizionato. Poi c'è tra l'altro una bellissima canzone, Avanoni con Gabbani, che ha un sorriso dentro al pianto. È proprio a pennello per la vicenda di Silvio Baldini, se l'ascoltate, è proprio un motivo straordinario. Cantata in maniera sublime da Avanoni, ma racconta un po' la storia di Silvio, un amore... Io sono tutto l'amore che ho dato, cioè lui ha dato un amore incondizionato alla figlia, diceva giustamente Daniele, allargato nel letto matrimoniale, una bimba di 4 anni in un corpo di una donna. Diventa. Cioè, ti dice donna. Tutto, no? Sì. Poi ha detto bene Massimo, rifletti un attimo, poi riparti, perché quando stai bene che fai? Devi partire.
0: Assolutamente.
1: Però ogni giorno sembra scontato, ma insomma ti svegli, apri gli occhi, no? Cammini. Invece la disabilità è qualcosa, insomma, che poi quando ti tocca dentro casa
0: è ancora più
1: è tosta, eh. Sì.
0: Mandiamo ancora un grandissimo abbraccio sia a Baldini, alla sua famiglia e naturalmente anche alla famiglia di Bagnoli. Allora proviamo e dobbiamo anche noi andare avanti in questo momento, sempre fissando che poi ci sono cose, come abbiamo detto, che ci danno ci devono dare la giusta dimensione di quello che parliamo. Sì, sì. Esatto. Allora,
1: adesso
0: io,
1: poi ripartiamo però.
0: Assolutamente, ritorniamo, andiamo, allora facciamo un giro, approfittiamo anche della presenza di Nick per fare un punto di mercato, però prima vi chiedo anche un pensiero su questa sfida che noi andremo, ritorneremo in onda lunedì quando tutto è avvenuto, e quindi prima Stefano ha accennato, no? Questa sfida tra Spagna e Argentina, ma anche quella che è la sfida tra Messi, il mito Messi, contro il talento di Yamal. E poi c'è questa storia bella, no? Di Messi che qualche anno fa
1: c'è
0: per una
1: foto,
0: situazione di foto in beneficenza, insomma, teneva tra le braccia dentro questo ragazzino che appunto era Yamal. Massimo, come va a finire questa sfida? Chi peserà di più, Messi, il suo talento, la sua esperienza, oppure la gioventù di Yamal, che ancora non si è visto in questo mondiale, eh?
5: Ma diciamo tra i due in questo momento il più determinante è Messi, decisamente il più determinante è Messi, e vedo leggermente favorito l'Argentina, ma perché l'Argentina in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare veramente qualsiasi situazione, grazie alla voglia, grazie alla forza, perché è una squadra che secondo me è forte, è cattiva, è una squadra che poi ha in questo momento un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole, quando inizia a giocare la porta dove vuole, quindi io faccio una riflessione che ho fatto quando ho visto Inghilterra-Messico, e ho detto che ho visto l'ultima mezz'ora dell'Inghilterra e non mi è piaciuta perché si è difesa e basta.
0: Sì.
5: Cioè tu che l'ha fatto una roba imbarazzante, se l'avesse fatto un allenatore italiano l'avremmo ammazzato
0: metaforicamente,
5: sì, l'avremmo ammazzato a livello sportivo,
0: certo. Mi ha ricordato un po' di allenatori italiani Tuchel in quella partita, vi devo dire la verità,
1: secondo me ne ha.
0: Potrei fare una lista,
1: secondo me si è superato Tuchel,
0: si è superato ancora di più.
5: Ma sì, ragazzi, sì. Ma col Messico voi forse non l'avete vista, ma hanno fatto la stessa identica partita.
0: Sì, è vero. Ma fu criticato,
1: però c'era l'uomo in meno là.
0: Sì, ma fu criticato da Bellingham anche nella circostanza. Bellingham gli ha dato due frecciate, l'ultima proprio ha messo una pietra tombale, proprio perché ha detto guarda come abbiamo giocato, ma perché togli Gordon, diceva scusa.
1: Viva la sincerità però.
0: Viva la sincerità, certo, ma magari avere i giocatori così che a fine partita dicono
1: tipo di,
0: ma no, ma infatti guarda, ma viva Bellingham.
1: Ma lo vogliono riconfermare, sono disperati, in Inghilterra.
0: Lui ha detto che vuole andare all'Europeo, vuole andare, ci vuole andare.

0: ha avuto molte occasioni, pali, miracoli di Pickford, però ragazzi non si può concedere una roba del genere all'Argentina, lasciando completamente il pallone in mano tra i loro piedi e rinunciando completamente a giocare. Una roba della... Io penso che sia favorita la Spagna, perché la Spagna un errore del genere non lo commetterà mai se passerà in vantaggio, ma soprattutto perché la Spagna è una squadra propositiva che cerca sempre di imporre il proprio calcio, non si adatta agli avversari,
1: certo.
0: Cerca di farlo il gioco, quindi credo che la Spagna sia obiettivamente favorita perché è più squadra a mio avviso.
1: E la sfida tra i due, così passo da Nick.
0: Ma allora Messi ha fatto delle cose straordinarie considerato che ha 39 anni. Yamal finora non ha fatto vedere molto, in semifinale ha fatto vedere qualcosa di più rispetto alle partite precedenti. Chissà che non sia la finale la partita in cui lui esplode, ma sono due giocatori completamente diversi, francamente.
1: Ah, sì, sì, assolutamente. Vabbè, anche due generazioni diverse, un calcio anche forse diverso rispetto
0: a... No, è bella invece questa cosa che Scaloni è stato allievo di De La Fuente.
1: Esatto.
0: Anche questa è una cosa divertente, ma perché il maestro e l'allievo ci sono in
1: esatto.
0: Finale.
1: Mi ha emozionato molto vedere Scaloni quando fa il gol a Lautaro Martinez, che rimane quasi... Cioè, non fa esultanza, non fa niente.
2: Si
1: la vive
2: tutto dentro.
1: La vive tutta dentro.
2: Sì, ma stava piangendo.
1: Sì, sì, stava... No, no, ma quello mi ha emozionato a guardarlo, capito? Ma si è tenuto tutto dentro, ma impressionante, mi ha colpito molto quel momento. Nick, vengo da te, dai.
3: Ma allora, la sfida tra i due, chiaramente Messi oggi vince su Yamal, guardando anche tutto il mondiale, poi per quanto riguarda la sfida in generale, io sarei contento che vincesse la Spagna. Sarei contento se vincesse la Spagna, perché a me piace quello che loro fanno. Loro hanno un lavoro dal settore giovanile, dalle nazionali giovanili, lo hanno sempre fatto come loro credo, portano gli allenatori del settore giovanile a guidare anche la prima squadra, quindi la nazionale maggiore. Ci vedo una grande progettualità, un grande ricambio generazionale, e io tifo per chi fa il calcio in questa maniera. Poi è chiaro che sarebbe bello per la storia, no? Per quello che rappresenta per il calcio mondiale, l'ultimo mondiale di Messi, che lui alzi ancora la Coppa del Mondo, però io sono per il calcio fatto in una certa maniera, e in Spagna lo fanno bene, c'è poco da fare, e quindi sarei contento se vincesse la Spagna, anche se naturalmente lo vedo una sfida molto molto alla pari, cioè, non mi sembra che ci sia una squadra che possa avere un vantaggio.
1: Saremo a vedere, che poi il campo, insomma, come sempre. Senti Nick, riparto da te, situazione di mercato, vorrei un attimo ritornare a quello che poi è stata la notizia di ieri sera, questo blitz improvviso della Juventus che si è presa Selic, che addirittura leggevo, non so se ti risulta anche a te, che c'erano le carte che venivano portate per il rinnovo, erano pronti a Roma, lo stavano aspettando, poi Massara, noi abbiamo fatto il titolo, Massara batte d'amico 1-0 Selic alla Juve, perché è carino anche lo scontro tra i due direttori sportivi. Massara, tra l'altro, ex Roma, si è portato via, e mi dicono, e quindi lascio a te sempre la parola, che c'è anche la situazione Pellegrini da monitorare, perché Massara ci potrebbe anche pensare in questo senso.
2: Ma
1: secondo
2: me la vedo dura.
3: Sai Marco, io francamente ho letto anche vari chiavi di lettura come una rivincita di Massara nei confronti della Roma e di Gasperini, ma io, per quello che conosco Massara, non è certo uno che va a fare dispetti, è una persona di una correttezza che poche altre persone abbia mai conosciuto. Lui giustamente
1: però si è infilato in questa situazione di incertezza, cioè se di là non firma,
3: lui si è infilato perché comunque dalla proprietà e quindi da Carnevali,
1: certo,
3: ha avuto il mandato di dire,
1: ma ha fatto bene, secondo me non ha fatto niente di
3: certo, no, perché sennò sembra che abbia fatto il dispetto apposta alla Roma. Non mi piace che passi questo messaggio, perché questo è il calciomercato, cioè,
1: certo,
3: voglio
1: certo.
3: dire, Fazzini era virtualmente il giocatore del Parma, poi si è inserito il Cagliari e l'ha preso il Cagliari. Attà era molto vicino al Milan, si è inserita la Fiorentina e l'ha preso la Fiorentina. Qui non è che uno si fanno gli sgarbi, è semplicemente che se le situazioni poi non le chiudi, poi qualcuno può inserirsi, ma questo vale per tutti, quindi, perché no, poi sembra che faccio passare Massara come uno fa apposta a fare i danni alla Roma, e non è questo secondo me il messaggio deve essere. Diciamo che quando le situazioni non le chiudi c'è il rischio. La Juventus Selic, perché poi bisogna essere onesti, non è che la Juve ci pensava da ieri sera a Selic, è un po' che lo stanno tampinando, un po' che ci sono sopra, considerato che era un parametro zero. È sorprendente che non l'abbia chiuso la Roma e l'abbia preso loro, questo sì, però questo fa parte, cioè, non è 1-0 per 1-1 pari, 2-1, questa è la dinamica del mercato. A volte bisogna essere tempestivi, sì, piuttosto, esatto, che
1: e rapidi anche molto.
0: Posso aggiungere

0: una cosa sul Celic, sì, che ha detto la Juve, lo seguivo da tempo. Io sapevo da gennaio che sarebbe andato alla Juventus perché ha disdetto la casa dove abitava qui a Roma e ha detto alla proprietaria che sarebbe andata alla Juventus.
1: No, ce l'ha mai detto.
2: Ce l'ha mai detto, però, devo
0: essere. No, perché era una cosa che sembrava strana, francamente.
2: Ti sembrava strana, ma le cose strane vanno dette, Daniele, perché poi vedi succede.
0: Ho visto in palestra la persona che mi aveva detto questa cosa e mi ha detto: hai visto, l'avevo detto che sarebbe andato alla Juventus. È vero, hai ragione. E io non ci credevo.
2: E tu ci credevi. Questa volta
3: la notizia, ragazzi, non è Celic che aveva raccontato dicendo l'affitto alla casa. Daniele Garbo va in palestra, questa era la notizia,
0: nessuno lo sapeva. Sì, quei
3: giorni alla settimana, questo. Grande Daniele, numero uno.
2: Sentite, da parte di Gasperini, che perdita è? Perché Gasperini su questo giocatore ci aveva lavorato tanto. Adesso non è vero che, insomma, non stiamo parlando adesso, non facciamo passare giustamente, come diceva prima Nick, Massara non avrà fatto uno sgarbo alla Roma, però non facciamo passare nemmeno Celic per Garrincha. Un buon giocatore, no, perché insomma, sempre con molta calma e serenità.
4: Vabbè, ma sono i tempi,
2: buon giocatore,
4: i tempi
2: molto
4: cambiano,
2: sì.
4: La Juve soffiava Boniac alla Roma, adesso soffia Celic a Roma. Tra l'altro, la cosa non mi sarei mai immaginato che potesse conquistare una prima pagina dei giornali Celic, e lo ha fatto. Insomma, pensa a come
2: siamo messi male,
4: facendo le debite proporzioni. Esatto, però adesso
0: ma vi segnalo la prima pagina del Romanista e dice: stai bene lì,
4: che mi sembra proprio, no, però. Sono d'accordo con te, adesso seriamente è un giocatore affidabile.
2: È un giocatore affidabile.
4: Che è cresciuto molto. Esatto. La Roma cosa perde? E Marco, bisogna vedere chi entra, poi te lo dirò. Insomma, per adesso perde un giocatore affidabile.
2: Sì.
4: Che ha dimostrato di essere, diciamo, non migliore magari rispetto ai suoi compagni, però migliore sul piano dell'affidabilità, perché nessuno ti fa giocare così perché ti dà un premio.
2: È vero.
4: Quindi Gasperini ha visto. È un giocatore
2: anche doppio ruolo ha coperto,
4: è un giocatore che si rende molto disponibile, quindi anche spallettiano, no? Gasperiniano,
2: esatto.
4: Sarriano, cioè questi allenatori di campo che prediligono questo tipo di caratteristiche. Poi per dirti che cosa c'ha Celic, io non ti so rispondere, cioè, quindi non credo che sia una grave perdita per la AS Roma. Tutto qui.
2: Cosa ne pensi, Massimo, anche tu? Di questa perdita di Gasperini, ho letto anche che Gasperini, insomma, adesso vuole giustamente una risposta. Beh, dal mercato. Questo non ci mancherebbe.
4: Risposte, non solo c'è.
5: Io credo che sia stato uno dei più continui quest'anno. Celic, come giocatore, secondo me era un giocatore valido, è un giocatore, come ti posso dire, che nel corso della sua permanenza a Roma è partito un po' in sordina, però poi secondo me è stato uno dei più regolari sotto tantissimi punti di vista, quindi credo che anche io avevo sentito che la Juventus voleva prendere Celic a parametro zero, però pensavo che in questo momento la cosa non si facesse più, perché sembrava veramente addirittura d'arrivo.
2: No, sentivo un piano, perdonami, qui è bello perché sembrava un piano
4: Santango,
2: forte. Che
4: sono... una milonga.
2: Sì? Una chitarra acustica.
5: E quindi niente, alla fine la Juventus è riuscita a strapparlo, però sorrido perché da stamattina, che da quando è uscita la notizia, leggo commenti dei tifosi da Roma che mi fanno veramente sorridere, insomma, cioè un giocatore che ha sempre giocato,
2: un giocatore affidabile, lo ritengo un giocatore
5: bene,
2: molto affidabile,
5: molto
2: una garanzia,
5: bene.
2: Tra l'altro può fare il braccetto, può fare l'esterno, quindi su questo non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore duttile, che poi, come ha detto Stefano, mi piace, cioè è proprio un giocatore per questi allenatori qui,
4: certo.
2: Alla Gasperini,
4: è il soldato
2: alla Spalletti,
4: che dice all'appello, esatto. Alle 7 c'è lui, alle 6:58.
2: Sì. Tu sai che su di lui ci
4: puoi
2: contare.
4: Poi per il resto non ti so rispondere.
2: Sì,
4: per il resto non ti so rispondere. Se tu mi dici mette una palla tipo Messi di destro,
2: no, quello è un po' difficile.
4: Nemmeno col destro riesce forse a farlo.
2: Però come lo metti vicino a Messi,
4: no,
2: adesso.
4: Ma io ti ho detto col destro. Però insomma, ha migliorato pure lì. Sì. 9 volte va sul fondo, 8 volte prende il mento dell'avversario.
2: Nick, senti, una raffica di mercato che ci possiamo così con te prendere in questo momento? Ci sono un po' di nomi, noi abbiamo visto Somerville, poi ci sono Spence per l'Inter, si continua a parlare di lui. Che nomi ci dobbiamo su cui ci dobbiamo concentrare?
3: Ma guarda, Marco, per quanto riguarda il mercato, vi ho messo un attimo in attesa perché avevo una comunicazione sul mercato della
2: figurati.
3: Fiorentina. Quindi naturalmente, ho sentito tutto.
2: Okay.
3: Il discorso è questo, che fondamentalmente la Roma, secondo me, su Summerville c'è pesante, vuole assolutamente andare a provare a chiudere questa operazione, e io credo che fondamentalmente ci possa anche riuscire. Ora deve trovare l'accordo col giocatore, ce l'ha, deve trovare l'accordo col club. Spence per l'Inter potrebbe essere una bella soluzione. Due dello Strasburgo è un'altra bella soluzione. Certo, dobbiamo riconoscere che il mercato dell'Inter non è stato un mercato fortunato, per un motivo o per l'altro. Perché sull'esterno, cominciamo da Palestra. Ragazzi, su Palestra bisogna riconoscere che comunque c'è una soluzione che va detta. Cioè, le cifre erano giuste, la scelta del giocatore è stata un'altra. Calaili, secondo me, era un giocatore interessante. Non ha superato le visite mediche, ora loro hanno il problema di trovare un esterno, ma hanno anche il problema del difensore centrale, perché mi dicono che il Como sia in vantaggio per Chalobah. Quindi chiaramente, se il Como è in vantaggio per Chalobah, questo è un altro problema, perché oggigiorno capisco l'amarezza magari anche dei tifosi dell'Inter, che dicono: ma non è possibile, ci passano davanti tutti quando stiamo per chiudere le operazioni. E a volte può capitare, no? Diciamo che non hanno avuto molta fortuna con Palestra, perché probabilmente se avessero preso Palestra, oggi il mercato dell'Inter sarebbe totalmente in un'altra maniera e tutti avrebbero fatto un altro tipo di giudizio sull'Inter. Purtroppo questo non può accadere a volte, perché ci sono dei fattori esterni che ti portano lontano dall'obiettivo. Però io credo che questi club faranno delle operazioni, perché comunque la Roma deve cominciare a partire, l'Inter deve partire, la Juventus deve fare gli attaccanti. Se ci pensate bene, le big dell'anno scorso non hanno fatto granché, tranne forse un po' il Milan, che comunque è arrivato quinto e che ha dovuto prendere comunque un grande attaccante subito e un grande difensore. Quindi il mercato, per certi versi, delle big è ancora all'inizio.
2: Senti, proprio prima di salutarti, poi noi ci torniamo tra poco insieme a Massimo e Daniele, intanto il Napoli, c'è la notizia all'ultima ora, buongiorno, non prende parte al ritiro. Il Napoli è arrivato a Dimaro, al ritiro precampionato. Esatto, atteso un consulto su ipotesi intervento al ginocchio destro. Ti chiedo soltanto, il Napoli a centrocampo che fa? Fa uscire qualcuno oppure i soldati rimangono tutti? Lobotka, Anguissa, che succede lì? Perché questi sono i due nomi che spesso qualcuno dà per possibili partenti.
3: Marco, bisogna vedere dalle offerte e da quello che vuole fare Allegri, perché Allegri dovrà dare delle indicazioni sia per le squadre, cioè per quanto riguarda i giocatori in entrata, quelli che sono in rosa e quelli che devono essere in uscita. C'è De Bruyne dentro anche,
2: due
3: elementi che devono essere valutati, e conseguentemente in base anche a quello che può rimanere oppure può partire, loro dovranno valutare. A centrocampo ne hanno tanti di giocatori, però io non credo che Lobotka, cioè tra Lobotka e Anguissa, penso possa essere più sacrificato Lobotka che Anguissa, questa è la mia idea. Però quello che voglio dirti è che sinceramente la questione è abbastanza aperta oggi nel Napoli, perché loro avevano diverse cose da poter fare, non sono potuti riuscire a farle perché dovevano alleggerire l'organico, e quindi aspettiamo e vediamo. Però io credo che qualcuno partirà, ma arriverà anche qualche giocatore gradito ad Allegri. Sarà un mercato lungo per il Napoli.
2: Mercato lungo. Grazie Nick, buon lavoro come sempre, a presto, grazie, buon fine settimana. Al volo proprio, Daniele, tu ti priveresti di Anguissa o di Lobotka?
0: Io no, però io non sono l'allenatore del Napoli, quindi
2: li confermeresti tutti e due?
0: Io sì, francamente.
2: Io credo
0: che Allegri fa delle valutazioni sul complessivo della rosa, perché sappiamo che il Napoli dovrà cedere molto, no? Deve sfoltire parecchio, e quindi credo che questi primi giorni serviranno proprio a questo, dopodiché decideranno insieme col direttore sportivo, col presidente, la strategia da seguire.
2: Buonanni?
6: No, anche io assolutamente, sono due giocatori forti.
2: Non capisco perché
6: Anguissa per l'altro, insomma.
2: Sì, farei di tutto per tenerli, Stefano. Anguissa è un giocatore di...
4: No, ma magari la partenza è legata alla volontà dei calciatori.
2: Questo bisogna capire.
4: Ma se Allegri veramente dice facciamo un altro tipo di centrocampo, secondo me parte Mauro male. Ma non credo.
2: Cioè, mi priverei più di De Bruyne in questo momento se devo andare a fare una scelta.
4: Ma qui devi mantenere, diciamo, la gran parte della rosa e togliere un po' di gas, cioè di cariche, c'è di tensione che ha accumulato sto gruppo, no? Dopo i due anni di Conte, che è molto impegnativo da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto, magari alleggerisce un po', gestisce e ritorna competitivo. È arrivato secondo, però insomma se la può giocare. Però se tu levi tutti i migliori interpreti di questa squadra, indebolisci la squadra e parti male, secondo me.
2: No. Sono d'accordo. Ci fermiamo, facciamo un break, ritorniamo con Bonanni, con Garbo, si unirà anche Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, tra poco.

0: Ebbene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao
0: qua.
1: A tutti.
0: Allora, andiamo a recuperare, poi magari rispondiamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ad esempio, c'è chi ritiene Selic un ottimo acquisto della Juventus, altri invece dicono non esageriamo, alla Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Mi permetto di correggere questo messaggio perché ha fatto 32 presenze da titolare in campionato,
1: fatto una
0: 38
1: stagione.
0: Partite, sono un'enormità per un giocatore, insomma 32 quasi sei sempre quasi presente,
1: un'ottima
0: stagione, cioè. Sì, non ho considerato le presenze poi in, in Coppa, però
1: migliorato molto con Gasperini, eh?
0: Per me sì, sì,
1: l'attenzione,
0: sì, sì.
1: Nella...
0: poi ripeto non stiamo parlando, però un giocatore
1: anche
0: molto duttile, molto duttile, molto duttile. Poi magari chiediamo anche, anzi cioè mi dicono che è già pronto Lorenzo Di Benedetto della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo. Poi si riuniscono con noi di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non lo sento, Daniele?
3: Sì, ci sono.
0: Ecco,
3: ci sono,
0: ecco. E Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
4: Ciao, ciao ragazzi.
0: Senti Lorenzo, noi abbiamo già un po' parlato di Selic e volevo chiedere anche a te un pensiero, visto che anche gli ascoltatori sono un po' divisi tra chi ritiene che sia un'operazione comunque buona per la Juventus, altri invece dicono non esageriamo, nella Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Non è corretto pienamente, diciamo così, il pensiero di Francesca, mi permetto di correggere con grande diciamo rispetto, ma 32 presenze da titolare su 38 in campionato, ripeto, mi sembra un ottimo biglietto da visita. Lorenzo.
2: Sì, allora io ho qualche dubbio su quello che, su quanto potrà essere buona questa operazione. Perché banalmente, se noi riavvolgessimo il nastro e ci ritrovassimo qui seduti nello stesso posto a parlare di calciomercato, però un anno fa e la Juve avesse preso Selic dalla Roma un anno fa, saremmo a dire: ma che fa la Juve? Perché Selic è fischiato all'Olimpico, perché Selic non è un giocatore adatto per la Serie A, perché Selic è un giocatore che ha fatto più cose negative che cose positive, e questo un anno fa. Poi c'è l'ultima stagione dove è cambiato completamente Selic, è diventato un titolarissimo della Roma, non che prima non lo fosse, però di diverso ci sono
0: molto
2: state le prestazioni, cioè prestazioni totalmente differenti, utilizzato in qualsiasi zona del in una qualsiasi zona del campo, o esterno a centrocampo a 5, oppure terzino a difesa a 4 in pochissime occasioni, oppure terzo di difesa, e Selic se l'è sempre cavata, sempre molto bene, quindi è stato diciamo l'uomo dal 6 e mezzo in pagella della stagione della Roma, insomma prestazioni praticamente sempre sopra la sufficienza. E questo dice: come mai è successa questa cosa? Un'idea ce la possiamo fare, perché è passato Gasperini da Trigoria. Quanti giocatori all'Atalanta in quei 9 anni facevano benissimo all'Atalanta, valorizzati alla grande da Gasperini, poi andavano via dall'Atalanta e erano giocatori normali se non sotto la media. Faccio un esempio solo: Kop Meiners. Sappiamo tutti come è andato per l'appunto.
0: È vero, questa è una riflessione che ci può stare, sai Lorenzo, giustissimo.
2: Quindi questo, l'unica cosa è questa: se la Juve ha preso il Selic dell'anno scorso,
0: ottimo,
2: ha fatto un gran colpo a zero. Se la Juve ha preso il Selic di 2 anni fa, butta via 4 milioni di euro a stagione di ingaggio.
0: No, ma poi condivido, non so se volete aggiungere qualcosa, condivido l'osservazione, cioè con Gasperini certi giocatori il rendimento è stato molto elevato, poi quando magari vanno via c'è sempre stato qualche problema, e ha citato del caso più eclatante che è Kop Meiners, che sì. Insomma, tra l'altro pagatissimo dalla Juventus.
2: Sì, ma ce ne sono tanti.
0: Sì, sì, ce ne sono tanti. Certo. E questo è il caso, diciamo, ultimo che ricordiamo, ma ce ne sono stati. È vero, questa è una cosa inconfutabile.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: ha fatto una stagione strapositiva Selic, però vediamo insomma quale Selic è. E come poi anche Spalletti lo riuscirà, dove lo farà giocare, come giocherà la Juve, io che ne so, insomma la Juve ha tanti di quei problemi. Selic è...
0: che era l'ultimo delle... No, cioè, io, ma possiamo pure dirlo,
1: Selic,
0: io non mi aspettavo. Ieri
1: cioè,
0: sera
1: so,
0: quando
1: io,
0: ho letto la Juve prende Selic,
1: stiamo parlando
0: ho detto,
1: un'ora di Selic,
0: vabbè, sì, quindi,
1: per carità,
0: cioè, nel senso, no, ma io mi aspettavo,
1: cioè,
0: la Juve
1: pagina,
0: serve il portiere, ragazzi, che c'entra avanti.
1: La cartina di tornasole del momento, parlavamo con Lorenzo anche ieri, cioè prima pagina. Celic, con il gioco di parole.
0: Celic. Tra l'altro oggi Lorenzo fa un approfondimento.
1: Celic un anno e mezzo fa pensava di andare in prima pagina, forse probabilmente nemmeno lui se lo immaginava. No, Lorenzo, che ne so, io adesso ti ho la
2: esatto.
1: Bocca lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma con tutto il rispetto, lo dico senza ironia.
0: Carità,
1: Cioè, è cambiato il mondo. E poi, se vogliamo dire, è un ottimo acquisto, vedremo.
0: Sì, sì.
1: La Roma
0: sì,
1: perde
0: sì.
1: qualcosa? Mi, perché se fa, prende un esterno o...
0: Già la, potrebbe
1: se non lo prende sono guai.
0: No, poi ritorno un attimo da Lorenzo, voglio sentire anche io, per esempio, Daniele, ti devo dire la verità, ieri sera ho detto, poi ho mandato un messaggio pure a Stefano, ho detto bah, cioè nel senso, va bene, ok, sei lì che lo metti lì, però la Juve deve fare un centravanti, deve fare un portiere, deve fare un centrocampista, cioè qui bisogna, questa è una cosa che vabbè, metti lì, punto interrogativo.
3: No, è chiaro, la Juve è in grave ritardo sul mercato, non ci sono dubbi. Celic poi è stato acquistato dalla Juve, non dal Manchester United o dal Manchester City o dall'Arsenal, voglio dire, cito squadre di Premier League, quindi è un buon giocatore, non è un fenomeno, nella Roma è stato un giocatore importante, ma insomma credo che la Roma possa farne a meno, ecco, che possa trovare un sostituto senza troppi problemi, onestamente, ecco. Però la Juventus, come hai detto giustamente tu, ha altri problemi da risolvere prima, insomma, il centravanti, insomma, è una squadra da rifare la Juventus, è in grandissimo ritardo, immagino che Carnevali abbia già le idee chiare e che la società abbia le idee chiarissime e che stia lavorando per arrivare ai suoi obiettivi, perché evidentemente non è che noi siamo tenuti a sapere come si sta muovendo la Juventus le quinte, non è che lo vengono a dire a noi, no? Giustamente.
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure ritieni che già partire così comunque un segnale positivo, non so, come per esempio c'è chi dice che comunque vi riporto Massimo, dice comunque stiamo parlando preso a parametro zero, in un ruolo che alla Juventus di oggi serve come il pane, è un jolly difensivo giustamente, e quindi va bene.
4: Ma difatti secondo me è un buon acquisto. E poi non stiamo parlando, magari come è stato detto, di un fenomeno, però è un ragazzo che dove lo metti sta, non credo che abbia mai fatto storie nel corso degli anni, ha giocato in un ambiente che lo ha massacrato per gran parte del suo periodo qui a Roma, lui è sempre stato un giocatore stradisponibile, quest'anno si è tolto le sue rivincite e secondo me la Juventus ha fatto un buon acquisto. Poi che debba fare anche altri acquisti sicuramente per ritornare ad essere la Juventus che tutti quanti si immaginano, sì, assolutamente sì, è vero. Però se parliamo nello specifico di Celic, secondo me a parametro zero è un buon giocatore.
0: Sì, sì, un buon giocatore, poi è chiaro che serve dell'altro, su questo siamo tutti d'accordo, dai, intanto poi vediamo quali saranno le prossime mosse. Senti Lorenzo, oggi leggevo un po' il tuo approfondimento su tutto il mercato web, una cosa è sicura, 18 giorni di mercato, le squadre più attive, Fiorentina e Como.
1: Fiorentina,
2: sì.
0: Sono cambiati i valori di forza, insomma.
2: Sta cambiando, cioè cambia la geografia, potrebbe cambiare la geografia della Serie A, perché fondamentalmente son due società che, cioè il Como ormai da anni, no? Cioè non raccontiamo niente di nuovo, ha fatto campagne acquisti da 200 milioni, cioè alla fine fra un pochino arriva al mezzo miliardo speso sul mercato, manca poco. E quindi capiamo molto bene quanto sia importante questo progetto, che poi sta andando benissimo e più velocemente rispetto alle aspettative e ai programmi, perché nessuno in casa Como pensava di poter andare in Champions League al primo anno di Europa. E dall'altra parte la Fiorentina hanno aperto i rubinetti, c'è poco da fare, perché comunque sono tanti soldi spesi da Paratici, sono quattro acquisti importanti, qualcuno in prestito con diritto che può diventare obbligo, vedi Dragusin e Jimenez, però gli altri, cioè Atta sono 30 milioni dati così all'Udinese, Vieri sono 13 milioni dati così al Gremio, quindi e soprattutto una Fiorentina che non si ferma, cioè una Fiorentina che attende Ulai per il centrocampo. Il Trabzonspor di fatto ieri ha quasi ufficializzato, diciamo, l'accordo imminente con la Fiorentina, e sono altri 30 milioni, e in tutto questo deve comprare almeno ma proprio almeno tre esterni d'attacco, perché
0: e con Kane però che si fa Lorenzo, perché la clausola adesso è scaduta, che si fa, cioè rimane
2: con Kane?
0: Con Kane
2: Con Ken, ma l'obiettivo della Fiorentina è tenerlo, Ken, e l'obiettivo di Ken credo sia anche quello di restare alla Fiorentina, perché l'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista fisico, ha segnato molto meno rispetto all'anno prima, però una Fiorentina, mettiamo caso che dovesse arrivare un'offerta a 40 milioni per Ken,
0: L'ho
2: ok,
0: letto.
2: arriva,
0: Se arriva,
2: e se arriva lo cedi, può essere, però
0: io
2: non
0: sì.
2: puoi sbagliare, è
0: Se
2: il
0: arriva, sì.
2: sostituto.
0: Io se arriva a 40
1: Ma devi
0: milioni lo
1: prendere uno
0: cedo.
1: all'altezza di Ken.
2: Cioè, prendere il
1: Cioè, tu
2: sostituto
1: vai a
2: non è
1: cedere
2: la
1: Ken
2: cosa più scontata.
1: adesso con Grosso, che potrebbe essere una Fiorentina più
0: Siamo
1: spettacolare.
0: sicuri? Che
1: No, con Grosso no. Cioè, il
0: lui
1: gioco di
0: si...
1: Grosso non agevola un po' gli
0: Io su
1: esterni,
0: Ken ho qualche
1: l'attaccante.
0: dubbio, però...
1: Secondo me col gioco di Grosso potrebbe ritornare sui 15-20 gol al campionato.
0: Quindi se arriva una proposta di 40 milioni tu dici me lo
1: No,
0: tengo.
1: bisogna vedere chi vai a prendere, Marco. Non ti dico
0: No, però sai, il
1: che
0: mercato è fatto
1: no, a
0: anche che
1: priori.
0: arriva una proposta e tu devi pure, che faccio, lo
1: Ma ho capito,
0: cedo e
1: ma
0: poi
1: Ken è
0: vado a
1: tanta roba,
0: cercare.
1: ragazzi. Adesso fino a prova contraria c'è centravanti alla nazionale. Poi se
0: Sì.
1: vogliamo che adesso tu dici vabbè, la nazionale si è
0: Beh, certo.
1: qualificata, sì, per Ken.
0: No, no,
1: Direi
0: però
1: che
0: insomma...
1: ma poi possiamo discutere gli aspetti caratteriali, quello che si dice a Firenze,
0: No,
1: poi
0: però mi
1: qualcuno
0: piace
1: non
0: questa
1: vede neanche un
0: discussione.
1: cannocchiale o
0: Voglio
1: altri sì.
0: sentire...
1: Questo ci possiamo dividere su
0: su
1: degli
0: te.
1: aspetti che così
0: Sì?
1: che io nemmeno conosco alla perfezione, quindi mi guardo bene da commentare. Sul campo secondo
0: Ok.
1: me è
0: Tu lo te...
1: indiscutibilmente
0: Vabbè,
1: più
0: no, però io
1: forte
0: vi ripeto,
1: centravanti che alla Fiorentina,
0: vi metto
1: ma questo
0: davanti
1: è il
0: alla
1: mio pensiero,
0: situazione.
1: non è che
0: Arrivano
1: voglio
0: 40
1: coinvolgere.
0: milioni. Che fai? Arrivano 40 milioni sul piatto. Che fai?
1: Allora, chi è l'alternativa di... Cioè,
0: Ho capito, però tu devi dare una risposta. Arrivano 40...
1: la
0: Che gli
1: risposta
0: dici?
1: da
0: Guarda,
1: Parati,
0: aspetta
1: se
0: che
1: c'è uno più...
0: vedo...
1: Parlerà con Grosso, ce n'è uno più forte, tu vuoi mandare via 40 milioni, Grosso gli dirà, Parati, scusami, ma c'è uno più forte di che? Ne prendiamo uno all'altezza? No. Allora cerchiamo di trattenerlo, cioè se io fossi
0: Vabbè,
1: Grosso,
0: ok. Massimo, tu
1: non
0: che
1: lo so.
0: faresti? Bonanni, 40 milioni per Ken, che fai?
4: Probabilmente in questo momento lo darei via.
1: E chi prenderesti? Cioè, chi...
4: Non lo so.
0: Questo
1: No,
0: poi è il lavoro del
1: daresti via?
0: direttore
1: No, siamo
0: sportivo.
1: d'accordo, daresti via, ma poi in cambio di... Non mi
4: Però
1: dovete fare il nome però, se no
4: perdonatemi.
1: così invale.
0: Il nome, io adesso sul
1: Casella, punto
0: mercato,
1: interrogativo,
0: che ti devo
1: X.
0: dire? Poi saranno bravi loro andare a trovare un attaccante.
4: Io
0: 40, però tu
4: personalmente...
0: c'hai 40 milioni in
1: 40
0: mano,
1: milioni e Grosso dice, vabbè, allora prendiamo Pinamonti, adesso faccio un esempio.
0: Pinamonti,
1: No, per dire, no, dobbiamo fare i nomi però, ragazzi, perché se no così invale, Lorenzo. Tu che dici,
2: Cioè,
1: Lorenzo?
2: se si fa il gioco,
0: Io
2: allora
0: non sono...
2: giochiamo, però.
1: No, giochiamo, però
2: Dipende che
1: dobbiamo fare
2: perché l'offerta
1: l'alternativa
2: per
1: però.
2: Ken non c'è. Cioè, i 40 milioni per Ken che stiamo ipotizzando non ci sono.
0: Se
2: Quindi,
0: dovesse arrivare
2: mettiamo caso
0: l'offerta
2: arrivi, no?
0: domani,
2: Capito?
0: domani arriva l'offerta, la
2: Perfetto.
0: società che fa? La prende in considerazione, dice, oh,
1: Certo,
0: prendiamola,
2: certo,
0: al di
2: ma
0: là
2: la
0: di
2: devi
0: chi può
2: prendere in considerazione
0: essere...
2: per forza. Ma chi
0: Certo.
2: prendi? Chi prendi?
1: Se però non mi fate il
0: Ma
1: nome.
0: non so io che devo fare il nome, scusa,
1: No, però
0: che
1: manca
0: te devo
1: un pezzo. No, ma
0: dire?
1: il giochino è carino, però manca un pezzo. Perché io sono d'accordo con te, 40 milioni, come no? Oh, la valutiamo, oh, 40 milioni, sì. E chi andiamo a prendere? Boh. E boh, non è un nome boh. Cioè,
2: E
1: ma
2: devi
1: magari, non so,
2: convincere
1: ci
2: un
1: sarà un
2: giocatore a venire
1: giocatore
2: a
1: esotico che si chiama boh.
2: Firenze. Devi convincere un giocatore ad andare a Firenze senza coppe, eh? Cioè, non è
1: O
2: che
1: prendi quello là
2: centravanti
1: del
2: titolare
1: Wolverhampton,
2: della
1: allora sì, sono
2: nazionale italiana.
1: d'accordo. Però devi spendere anche lì, eh. Quindi, giro, cioè,
0: No,
1: prendi e
0: per
1: dai.
0: carità.
1: Perché quanto costa Rakota, come si chiama quello là?
0: Aracoda,
1: Rakota, non so,
0: quanto
1: pronunciato.
0: costa Lorenzo? Quanto ci
2: Ma non
0: vuole?
2: possono prenderlo
0: Esatto,
2: perché
0: vedi?
2: si
0: C'è
2: ha...
0: il problema.
1: Perché c'è il caso di
2: Esatto.
1: cosa di
2: No,
1: Akhmouda.
2: se hanno chiuso per Ulai, come sembra, e come anche il
1: Esatto.
2: Trabzonspor ha detto, chiudiamo gli extracomunitari alla Fiorentina, perché sono già due, Vieri già ufficializzato, prende Ulai,
0: Però,
2: si deve andare su altro, si deve andare su giocatori
0: perdonatemi, se
2: tutti
0: io però
2: europei.
0: voglio dire, anche la Juventus in questo momento non prende Colomani, ha mandato via, non ha confermato Vlahovic, deve prendere un attaccante, quindi non è che il giochino le...
4: Ragazzi, ma
0: voglio dire...
4: Colomoni, ieri stavo vedendo delle statistiche, ha fatto 5 gol in
0: Sì,
4: 41
0: però il
4: partite, ma non
0: problema è che devi
4: scherziamo.
0: andarla a cercare te, cioè nel momento in cui ti arriva una proposta per un calciatore, se l'accetti poi devi andare a cercare il sostituto e quello è un problema tuo, lo devi trovare tu il sostituto
2: No, ma è
0: di Ken.
2: diverso,
0: Assolutamente.
2: Marco, è
0: Quindi
2: diverso,
0: vai, vai.
2: è molto diverso. Perché tu il sostituto lo devi già avere prima di andare a
0: Ah,
2: rispondere all'offerta.
0: perfetto, se ce l'hai prima, però potrebbe arrivarti un'offerta d'Amblè, che fai
2: Sì, ho
0: se
2: capito,
0: ti
2: ma non è che
0: arriva?
2: arriva una squadra di turno, telefona alla Fiorentina e gli dice: guarda, ho una proposta da 40 milioni per Kenner, entro un'ora, rispondimi entro un'ora. Cioè, no, Fiorentina dovrà fare le valutazioni.
0: Chiaro, fare le sue valutazioni, però ho detto che fate? Tu dici se c'è un sostituto lo fai. Questo è il discorso. Se c'è il sostituto,
2: ma il sostituto individuato... deve essere buono, però. Cioè, nel senso, io vado dietro a Stefano, cioè se devi prendere Pinamonti, cioè, e allora c'è cioè, come tra mangiare e stare a guardare, si dice
0: ma
2: a Firenze.
0: Certo, se devi prendere Pinamonti sono d'accordo con te, ma non penso che tu da Ken passi a Pinamonti, ecco.
2: Lo so, però Pinamonti prende 2 milioni e 4 l'anno, a Sassuolo, 2 milioni e
0: 4
2: l'anno.
0: Sta bene.
2: Cioè, Ken ne prende 5 alla Fiorentina, ma Ken l'hai convinto quando veniva da 0 gol in una stagione alla Juventus. La nazionale non la vedeva neanche col binocolo. Non aveva fatto i 20 gol, i 25 gol che ha fatto l'anno scorso. Non è stato un giocatore che con la maglia azzurra, possiamo dire quello che vogliamo, l'Italia non si è qualificata, eccetera, ma Ken fa un gol a partita in nazionale. Quindi, voglio dire, prima di darvi a Ken a 40 milioni, devo avere un sostituto.
0: Tu ci penseresti, giustamente. Mi manca la risposta di Garbo.
3: Guarda, allora, il Ken di 2 anni fa è un giocatore da tenere assolutamente. Quello dello scorso anno, per motivi che abbiamo detto, infortuni e cose varie, sicuramente è un giocatore che in presenza di un'offerta di 40 milioni, secondo me glielo portano prima che cambino idea, insomma, come idea. Dopodiché è anche vero che devi trovarne uno, un sostituto all'altezza, e questo è il problema vero. Ma questo è un problema che riguarda il direttore della Fiorentina, non riguarda noi, ovviamente.
4: Vabbè, io ce l'ho.
0: Quale? Vai, dimmi.
4: Io ne ho due.
1: Scamacca.
0: Vai.
4: Bravo,
1: ma io ti conosco a te, sì. Mascherina.
0: Scamacca e poi?
1: Poi?
4: Ghirassi.
1: E allora sì, è Ghirassi. Cioè, non è che vedi che il gioco adesso funziona, Lorenzo.
0: Ma questo me lo dovete dire voi, mica io.
1: Mancava l'altra parte. Ma certo, 40 milioni. E dice no, però 40 però milioni ce li mettiamo. No.
4: Stiamo parlando, allora io personalmente non stimo Ken, secondo me.
1: Vabbè, questo è un altro certo.
4: E lo dico insomma con tutto il rispetto.
1: Ghirassi e Scamacca sono due nomi di tutto rispetto.
4: Però è un giocatore che lui ha fatto Paris Saint Germain, Juventus.
1: Non ha fatto male a Paris Saint Germain.
4: Sì, però faceva l'esterno, non faceva
1: segnava,
4: la prima punta.
1: Segnava.
4: Secondo me sì,
1: risolveva.
4: Sì, segnava, che squadra ci aveva?
1: Vabbè, ho capito.
4: Però, ripeto, al di là di tutto ha fatto bene, non è un giocatore che mi fa impazzire, ok? Per me, ad oggi, ci sono dei giocatori che possono essere comunque bravi quanto lui. Cioè, io, ne so, ad oggi se vai al Tottenham e gli chiedi Richarlison, loro non te lo danno? Non spendi di meno dei 40 milioni per Richarlison?
1: A me ci servono tanti soldi per Richarlison,
0: non lo so. Lorenzo, quanto costa Richarlison? Voi avete una valutazione?
2: No, ma non è tanto il cartellino, non è un problema, perché lo puoi anche pagare 50 milioni.
1: Certo. Sono i soldi che ti dà il calciatore.
2: Il problema sono i 10 milioni di euro l'anno che prende, cioè come chi vuole andare per dire a prendere Icardi, no? Io Icardi lo prenderei domani in qualsiasi squadra di Serie A, in qualsiasi, nemmeno una, cioè
1: Poi devi impegnare mezzo centro storico a Firenze, ecco.
2: Però prende 10 milioni di euro l'anno, esatto. Glieli dai 10 milioni di euro l'anno ai Cardi? No, non glieli dai.
0: No, ma il problema dell'ingaggio è proprio questo. Il problema poi degli ingaggi sono proprio.
2: Il discorso è quello. È come Ghirassi. Ghirassi è un signor attaccante che secondo me in Italia farebbe una caterva di gol. Ma come fai? Cioè, questi sono
0: No, ma il problema dell'ingaggio sono d'accordo con voi. Questo è un problema. È un problema che c'è. Sentite, l'ultimo giro prima di fermarci, lo voglio fare su tre allenatori. Vi voglio chiedere. Secondo voi, considerando un po' dove sono, il contesto, quello che dovrebbero costruire o meno, se può essere per chi può essere una stagione di rilancio? Mi riferisco a Sarri, che ieri si è presentato e ha detto che vuole vincere qualcosa con l'Atalanta, è stato chiarissimo da questo punto di vista, quindi in bocca al lupo al mister.
1: Mi guardi però con...
0: Mi riferisco ad Allegri.
1: E dici poi, come farà? Però
0: vabbè,
1: insomma,
0: dovrà fare qualcosa, insomma, tre allenatori, Amorim, Allegri e Sarri.
1: Chi sarà la sorpresa?
0: No, il rilancio, in chi lo vedete, considerando il contesto dove sono? Perché si devono rilanciare.
1: Allora,
0: tutte
1: il Napoli non si deve rilanciare. Allora, se tu mi dici
0: l'allenatore,
1: il Napoli si deve rilanciare,
0: l'allenatore
1: si deve rilanciare?
0: Ma Allegri viene da una
1: Ho capito, però il rilancio, il Napoli, se arriva secondo, che si è rilanciato. Pari e patta, giusto? Vero, rilancio, secondo me, è quello del Milan.
0: Quindi Amorim?
1: Amorim.
0: Perché viene dal disastro del
1: secondo me sì. Quinto posto deludente.
0: Quindi ti aspetti un rilancio di Amorim?
1: Sì.
0: E credi
1: io
0: che
1: credo che il Milan possa far bene.
0: Che il Milan come... possa far bene, cioè no, possa no, mettere in piedi.
1: Ma sono sensazioni, eh. Sarri pure un buon lavoro a Bergamo, vediamo.
0: Però più punti difficile. Più su Amorim, te.
1: Sì.
0: Quindi credi nel Milan che possa
1: io
0: dare
1: credo
0: una
1: in
0: squadra...
1: questa lo vedo anche sempre sorridente, no. Non so se poi prenderà una topi pazzesca, no, però mi dà l'idea che
0: e anche
1: c'ha
0: il Milan
1: grande
0: pensi
1: voglia,
0: che possa
1: grande...
0: fare qualcosa di molto
1: secondo
0: positivo,
1: me sì.
0: Già è partita forte
1: sì, perché
0: mercato.
1: Peggio di così non si può, peggio okay. Di, cioè, io ci metto tutto, la situazione ambientale,
0: okay.
1: Se conferma naturalmente Rabiot, se Migna, se restano i Modric magari gli fanno un altro anno di contratto che è importante, okay. Insomma averlo no, anche a 41 anni non guasta per una serie anche per dire di aiutare no, la crescita okay. Del lavoro dell'allenatore, che secondo me mi sembra un allenatore che ha voglia.
0: Lui e la
1: bello...
0: squadra e il club, tutte e due. Tu,
1: bravo, sì. Sono, per me io
0: Bonanni, tu in che punti? Come ipotetico
4: io
0: rilancio.
4: Anche su Amorim.
0: Quindi anche tu pensi che il Milan possa consentire ad Amorim un rilancio suo e naturalmente anche del Milan?
4: Secondo me sì.
0: Il mercato è partita fortissimo,
4: quello...
0: perché è vero che le altre sono attive, ma ha fatto due colpi e ha speso 100 milioni.
4: Sì, sì, no, ma... sicuramente è quello che secondo me in questo momento ci si aspetta di più, perché dall'Atalanta ci si aspetta tanto, ma perché se in Atalanta sei stata costruita in una certa maniera e quindi ormai lo standard dell'Atalanta è quello. Il Napoli, la squadra al momento non è cambiata, l'allenatore è cambiato sì, però ti dico la verità, Allegri se arriva terzo ha già fatto peggio rispetto a quello che c'era prima. Secondo me chi invece deve fare qualcosa in più, e mi aspetto veramente qualcosa in più e sono curioso veramente di vederlo, è Amorim.
0: Lorenzo,
2: da io punto su Sarri, ma prendendo chiaramente l'ultima stagione dell'Atalanta, no? Che è stata un po' travagliata, prima Juric, poi Palladino, che sembrava aver rimesso le cose a posto, ma in realtà poi non ha fatto ciò che la società si aspettava, tant'è che non è arrivata la conferma. Sarri invece viene da una stagione complicatissima, soprattutto a livello ambientale, sulla panchina della Lazio, e quindi Sarri che va in una piazza molto adatta a lui, che ritrova Giuntoli, che comunque sia va in un club dove il lavoro è al primo posto, e quindi ce lo vedo bene Maurizio Sarri, società seria, doppia proprietà seria, e quindi secondo me l'Atalanta può fare veramente grandi cose con Sarri in panchina e con il mercato okay. che farà. Io sul Milan mi dovranno convincere molto, mi dovranno convincere, perché io per ora non lo vedo bene per niente, perché anche a livello societario questa scelta di mettere tutti questi signor nessuno a fare il mercato, chissà come lo faranno, è vero, hai detto hanno speso 100 milioni, hanno speso 75 milioni per la riserva del Paris Saint-Germain, che per l'amor del cielo sono i due volte campioni consecutivamente della Champions League, ma 74 milioni e bisogna che di gol ne faccia tanti, eh. Vediamo, io per ora resto sul punto interrogativo sul Milan, perché non mi convince. Poi magari me l'ho smentito.
0: Daniele, invece tu chi scegli?
3: Io scelgo Allegri, vado controcorrente, scelgo Allegri. È vero che rispetto al secondo posto pare di meglio difficile, però io credo che Allegri abbia bisogno di essere rilanciato dopo il disastro del Milan dello scorso anno. Si trova tra le mani una squadra competitiva, anche se il mercato è ancora aperto, e credo che possa rilanciarsi personalmente, non tanto la squadra, che voglio dire, se il Napoli è competitivo per lo scudetto, poi magari arriva secondo ma lo perde all'ultima giornata, ci può pure stare, no? Però l'importante è essere competitivi.
1: Sì, sono d'accordo, però secondo me il compito più è compito
0: tu dici più,
1: più
0: facile?
1: Più difficile, più difficile. Ce l'ha, se arrivi secondo è pari e patta, se arrivi terzo poi ne riparleremo.
0: Però se arriva secondo dipende arriva... come ci arrivi, se lotti per sempre per lo scudetto.
1: Sì, ma mica
0: poi
1: è facile arrivare secondo. Cioè,
0: c'è la Champions.
1: O primo o secondo. Se arrivi terzo, dice, però sono arrivato te. Se è arrivato terzo, non sei arrivato secondo.
0: Sì, sì, no,
1: no, perché poi ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se no vale tutto.
0: Voglio capire.
1: Però se andiamo in Champions,
0: che Allegri,
1: secondo
0: che
1: e terzo
0: Allegri troviamo.
1: Perché,
0: io voglio capire che Allegri
1: no, ma
0: troviamo.
1: Il compito più per Allegri sarà il compito più difficile, perché
0: questo
1: tu devi fare o primo o secondo.
0: Primo o secondo, sì. Cioè, e poi c'è la Champions, che devi fare molto meglio di quello che
1: vabbè, lì la fa,
0: di prima.
1: Vabbè, ho capito, 30 su 36.
2: Guarda, forse anche Piccari in panchina farebbe meglio di quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Non lo so.
1: Cioè,
0: non lo so.
1: E dai, 30 su 36 che fai? Ce la fai? Infatti devi ritirare.
0: Vediamo, vediamo. Va bene, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo,
0: Lorenzo, grazie. A lunedì,
2: ciao,
0: a lunedì. Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, alla redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: a lunedì, Daniele.
1: Daniele. Ciao, Massimo.
3: Ciao, ragazzi.
0: Per il gran finale di Maracanã. Grazie, Massimo. A lunedì ti aspettiamo.
4: Ciao, ragazzi.
0: Break per noi. Sta parlando. Comincia a parlare Luciano Spalletti. Conferenza stampa ce la andiamo a commentare tra poco. Vai.

0: Eccoci qua, rientriamo, siamo sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari, Stefanin
1: Palomeni. Marco, ciao a tutti. Stefano.
0: Vado a dare intanto il buon pomeriggio subito a Simone Braglia. Ciao Simone,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, allora facciamo una cosa, sentiamoci un passaggio di Spalletti in conferenza che sta parlando, poi vi riassumo quello che ha detto prima, sentiamolo, andiamo live, vai.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile, però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi, però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
4: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno, da quando lei è arrivato a Torino, era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno deve parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
3: L'anno scorso, o perlomeno ora, stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui, e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa.
0: Vabbè, abbiamo sentito un po', ha fissato l'obiettivo Stefano, la zona Champions e naturalmente competere anche per la zona alta della classifica, quindi vediamo, stanno lavorando tutti convinti nella stessa direzione, quindi sono preparati,
5: abbiamo
0: questo
5: sentito,
0: è quello che
5: abbiamo sentito poco,
0: abbiamo sentito qualche passaggio perché poi vediamo, riporteremo anche sul mercato, c'è ancora da fare, ha detto c'è tempo, ma siamo tutti coordinati sul mercato, siamo tutti coordinati nella stessa direzione, quindi
5: beh, ancora incompleta,
0: è ancora incompleta, si lavora,
5: è ingiudicabile, però il tono è quello un pochino
0: tranquillo,
5: non è, cioè non è ancora deve è in perlustrazione,
0: sì.
5: Sì, deve capire,
0: sì, il tono che
5: non è molto.
0: Non ti dà la sensazione che sia molto contento?
5: No. Ecco, questo se tu mi dici, vedi uno Spalletti bello, razzetto, cioè bello, no.
0: No. ha detto
5: sì, sta sempre
0: ha
5: sul pezzo anche, però non
0: ha riportato,
5: sta in attesa di, sì, di capire
0: la prima risposta è stata anche il mio pensiero è andato a quello che potevo fare di meglio in questa, nella passata stagione.
5: Vabbè, gli hanno fatto una domanda,
0: però la strada è giusta, quella che abbiamo intrapreso.
5: No, ha detto ecco una cosa significativa di quello che almeno le prime delle prime dichiarazioni va cambiato il passo per percorrere questa strada che ci porta, no? Che può portarci a delle soddisfazioni. Ecco il passo. Quindi.
0: Io mi aspetto dei segnali importanti dal mercato, dai. Devono arrivare in qualche modo. No?
5: Evidente.
0: Non penso che ecco. Tutti sognavano l'arrivo di Celik. Ecco.
5: Forse gli farà una domanda anche Celik. Vediamo. Credo che non sia stata la prima domanda. Ecco.
0: No.
5: Quindi Simone, credo che non sia arrivato.
0: Che sensazioni ha avuto in questo breve passaggio che abbiamo sentito?
2: Ma che è una squadra che comunque. Lui ha parlato di comportamento di continuità,
0: sì,
2: che è quello che è mancato alla Juve l'anno scorso, perché comunque il comportamento di continuità lo puoi avere solo da determinati giocatori, che è dove la Juve oggi è mancante, di quei leader che ti possono dare quella continuità che richiede Spalletti. Quindi sicuramente ha parlato anche che siamo al cooling break del mercato estivo e quindi c'è ancora
0: un break
2: lo spazio
0: lungo,
2: per... Sì, sì. Sarà un cooling break lungo, però sappiamo tutti benissimo. Io mi fido di Spalletti, che comunque, come aveva detto anche Stefano, se non sbaglio, ha fallito il traguardo, ma comunque non possiamo dire che Spalletti abbia fatto un lavoro non di pregio nella Juventus. Oggi Spalletti parte dall'inizio, l'anno scorso non è partito dall'inizio.
0: No, questo è il grande vantaggio, cioè nel senso lavorare sulla rosa quindi, dall'inizio.
2: Esatto, quindi ha parlato anche di un altro aspetto che reputo fondamentale, il mondiale. Ricordiamoci tutti che la Juventus ad oggi, dei giocatori che ha, è una delle squadre che ha più giocatori al mondiale. Quella che ne ha di più è l'Atalanta. Ne ha 8, la Juventus ne ha 6 se non sbaglio, quindi insieme all'Inter.
0: Quindi tu dici per questo cui, certifica il valore della rosa?
2: Quello certifica che comunque sia il valore della rosa, seppur mancante in quella personalità che ha detto Spalletti tra le righe, sì, va bene, è comunque una rosa che anche Stefano ha sottolineato nella puntata scorsa, che è comunque una rosa che comunque sia ha fallito sì il traguardo, ma che comunque ha fatto vedere che ci sono delle qualità. Poi da qui a dire che la Juve può giocare per il campionato, io sono sicuro che con l'arrivo di qualche leader, va bene, secondo me si gioca anche
0: ad oggi. Io dico che ci può giocare più il Milan per il campionato rispetto alla Juve.
2: Non sono d'accordo.
0: Perché
2: secondo
0: non
2: me
0: sei
2: ci
0: d'accordo?
2: Può... perché comunque sì, c'è sempre una proprietà e comunque i giocatori che ha comprato il Milan devono dimostrare.
0: Che devi dimostrare? Ha comprato un attaccante che alla Juve c'ha l'attaccante, lui hanno comprato un attaccante e poi c'hanno Leao, c'hanno ancora Pulisic.
2: Ma non è detto che l'attaccante... allora, ho detto la puntata scorsa che l'attaccante deve dimostrare che può fare la differenza nel Milan attuale, e può farla, per l'amor del cielo. È un attaccante che si può rilanciare in un campionato di qualità mediocre quale abbiamo noi. Dopodiché bisogna vedere se nel Milan resteranno i vari Maignan, Pulisic e Rabiot. Allora, quando finirà il mercato e resteranno questi giocatori...
5: Vabbè, la stessa cosa per tutte le squadre, questo vale il discorso.
2: Sì, sì, sì, ma vale per tutti, è logico, per l'amor del cielo. Sono d'accordo, Stefano, però io aspetto, come anche te hai detto,
5: sì, no, ma
2: la fine del
5: però
2: mercato,
5: non l'ho visto, ecco, a sensazione, Simone, non l'ho visto proprio...
2: Felicissimo, esatto. Sì,
5: deve capire un po' ancora, secondo me si fida e non si fida, deve capire un attimo come si concretizza questo mercato, secondo me.
2: Ma è chiaro, allora stiamo parlando tutti di gente che comunque è esperta di mercato, perché
5: ecco,
2: non
5: guarda,
2: possiamo
5: ha detto
2: dire...
5: Spalletti abbastanza distanti per parlare di scudetto.
0: Vedi?
2: Sì, sì, no, ma è chiaro, ascoltami Stefano, il Milan oggi, se restano quei tre giocatori di cui è una squadra che può puntare, però devono restare.
5: Sì, sì,
2: allora
5: d'accordo.
2: Lì valuterò quello che è l'attendibilità e il valore della società, della proprietà che li fa restare. Perché
5: serve
2: oggi
5: lavoro
2: Milan...
5: profondo sul mercato, caselle da riempire,
2: ecco,
5: c'è
2: esatto,
5: tanto da fare,
2: esatto.
5: Insomma, alla fine...
2: Però... vanno presi quei tre giocatori che ha il Milan, alla Juve, quello è chiaro, cioè i giocatori leader la Juve non li ha, cioè non c'è neanche
6: abbastanza di stati per fare di scudetto. Vogliamo competere assolutamente per l'alta classifica, quindi ha detto tra le prime quattro, dai, tradotto.
2: Però l'alta classifica presuppone comunque sia anche, ha fatto il passaggio,
6: cioè terzo, sesto, terzo, quinto posto, questa è la forchetta.
2: Però Spalletti è bravo a parlare per tra le righe.
6: Secondo me ha detto quello che pensa, perché ha detto bisogna rafforzare, bisogna andare in profondità sul mercato, le cose. Poi gli hanno fatto la domanda, scudetto, ma no, siamo lontani dallo scudetto, però vogliamo competere per l'alta classifica. Certo, tradotto certo. Che significa? Siamo sempre questi, o quarti o quinti, o quarti o quarti o quarti o quinti. E dai, Simone, poi da te si arriva, poi dopo Balagune, Pelé, Maradona, allora
0: Balagune.
6: No, per dire, ho fatto
2: quello che Balagune, mi sarei aspettato che arrivasse.
0: Scambia attacco da Juve, si arriva Balagune.
6: Meglio aveva un Balagune che non averlo in questi tempi. È arrivato Selic, tutti con le sciarpe a festeggiare con Tinassa, per dire
0: lui. Ma festeggia chi è che sta festeggiando?
6: No, per dirti, insomma, tutti i tifosi sono soddisfatti di questa operazione. Spalletti non lo è. Mi sembra di aver intuito, poi magari mi sbaglio.
0: Ha detto,
6: sensazione.
0: La rosa è da potenziare.
6: In
0: rafforzare.
6: Alcune caselle siamo ancora
0: vuoti.
6: X.
0: X.
6: Oh.
0: Sì.
6: Simone, qua si fa giorno,
2: No, ma è chiaro. Ma quello che in cui mi sarei aspettato che potesse arrivare in maniera urgente è Dibu Martinez.
6: Sì, ma non arriva nessuno qui, da nessuna parte.
2: Non
6: mi sembra.
2: Come mai
6: ha ragione Marco, i colpi li ha fatti in mina per adesso.
0: Milan come Fiorentina.
2: Io quello che sto vedendo è, io temo tantissimo che il Como, la società, da quello che anche leggo sui giornali qui, quelli locali, il Como, come tu hai detto, punti veramente allo scudetto.
6: No, è perché tu poi vedrai, Simone.
0: Aspetta che abbiamo...
2: Guarda,
6: l'unico ostacolo lo sai qual è? Sarà la Champions League. La perde un po'.
2: Ma Stefano, credimi, guarda che quei giocatori che ha preso il Como, lascia perdere l'ultimo del Chelsea, Chalobah. Ma Milla è un bravissimo giocatore, è un rifinitore, è un regista anche lui. Giocatore, guarda che ha comprato dei giocatori funzionali.
0: Fammi dare il buon pomeriggio un attimo, che abbiamo forse anticipato, ci siamo capiti male, però lo ringrazio comunque. Paolo De Paola, qualche minuto, Paolo, perdonaci.
7: No, non è una questione di anticipare, il problema è che sono in una situazione non molto coperta.
0: Ti chiamiamo tra poco? Vogliamo che ti chiamiamo dopo?
7: No, rimango così, solo che dico, lo faccio per salutarvi, ecco, più che altro, perché so che diciamo poi ci risentiremo a inizio stagione, giusto?
0: Sì, lunedì chiudiamo la stagione.
7: Allora, mi faceva piacere solo, ecco, salutarvi, magari... diciamo posso dare 5 minuti a meno che non caschi la linea, ecco, tutto qua.
6: Questo, e allora dai, sfruttiamo al meglio,
0: sfruttiamo un attimo al meglio questi 2-5 minuti. Avevo capito che potevi entrare,
6: non so se ci hai ascoltato, ecco. Paolo, sulle prime dichiarazioni di Spalletti.
7: Sì, ma non guarda, devo dirti la verità, non me l'aspettavo, cioè nel senso che Spalletti è un aziendalista, ma è anche uno che pensa molto a se stesso, cioè nel senso che se le cose poi non gli vanno bene lo dice, e in questo diciamo c'è la sua franchezza e anche il suo modo di essere, che ha spesso sorpreso tutti. Sono dichiarazioni per me molto forti, cioè sono dichiarazioni che bocciano un pochettino quello che si sta facendo, lasciano diciamo il campo aperto a qualunque cosa, ma al momento solo un miracolo può rendere, secondo Spalletti, la Juve competitiva. È giusto passare, diciamo, perlomeno partire con i fari spenti, però ecco, io un'intesa maggiore fra Spalletti e Carnevali me l'aspetterei, nel senso che se Carnevali diciamo non gli fa quei 3 o 4 colpi importanti, la stagione rischia di partire male, ecco, sinceramente.
0: Va bene, vediamo, insomma, anche perché voglio dire, complessivamente, Paolo, mi sembra che il mercato sia un po' in stallo per tutti, non vedo...
7: Non è per il Milan, eh?
0: No, il Milan non è partito, ma Milan, Fiorentina e Como sono partite bene, su questo... Cioè,
2: Paolo!
7: Como, sono d'accordo, Simone si batterà per lo scudetto, eh.
0: State esagerando, lo dico oggi che è il 17 di luglio, voi state esagerando.
7: Va bene, io ti dico che questa sarà forse...
0: Non considerate...
6: Scusami, mica stiamo dicendo che vincerà lo scudetto, Marco,
0: ma in Champions, c'è la Champions
6: alla stregua della Roma, alla stregua del Napoli, alla stregua... Cioè, ragazzi...
0: Ma la Roma non lotta per lo scudetto, Lottare. Voi state dicendo lottare per lo scudetto. A me sembra
6: solo il Napoli. Sono Napoli in tre basta.
0: In questo momento sì. In questo momento
6: c'è il Milan superiore al Como come più avanti. Non lo so.
0: Io parlo di lottare per lo scudetto.
6: Lottare mica significa poi arrivare terzo, quarto, poi anche quinto, che vai a sapere, no?
0: Poi io voglio vederlo impegnato in Champions, perché sappiamo quanto può incidere questa competizione.
6: Può essere un ostacolo serio, però per quanto riguarda i movimenti di mercato, la struttura solida, l'identità che ha trasmesso questo allenatore, hanno le idee chiare, hanno un sacco di soldi, vogliamo dire?
0: Sì.
6: Aggiungiamolo, perché non guasta.
7: È solo perché si chiama Como, non per altro, perché...
6: Como non dire che il Como
7: è competitivo.
0: Senti Paolo, siccome so che dopo non stai con noi, sì, Volevo chiedere due cose velocissime che poi noi ci ritorniamo, sì, Dopo. Intanto c'è questa finale che ci andremo a gustare domenica, c'è questo scontro, no, anche bellissimo, da una parte il mito Messi, dall'altra il talento di Yamal, e quindi l'Argentina, sì, con il cuore, la garra, la grinta, la Spagna con l'organizzazione. Come te la immagini questa partita e come possa finire, diciamo?
7: Ma guarda, insomma, abbiamo visto un calcio strano, obiettivamente un calcio deludente a questi mondiali, lo dico sinceramente, perché poi noi facciamo tanto parlare a volte giochisti, risultatisti, la qualità degli allenatori, eccetera, però la qualità del gioco sinceramente in questo mondiale è veramente stata scadente. Io mi sono soltanto esaltato per la Norvegia, cioè la Norvegia in alcuni momenti mi è piaciuta molto, perché pur avendo acquisito gli stessi stilemi, diciamo, di tutte le squadre, però aveva qualche cosa in più, perché nella compattezza offensiva e difensiva mi sembrava veramente una squadra, proprio una squadra. Perché poi la partita dell'Argentina, beh, è stato un suicidio tattico dell'allenatore, non è che puoi pensare che dargli tutto quel campo all'Argentina, poi gli argentini che sono ottimi palleggiatori non vanno a nozze con quel tipo di atteggiamento, per cui la Francia anche lì hai avuto una piccola grande delusione per la mancanza di coralità di gioco fra i vari giocatori. Noi siamo qui a discutere adesso di un calcio, critichiamo spesso il calcio italiano, però sinceramente in questo mondiale adesso vanno due squadre che secondo me, ecco, c'è una differenza enorme, abissale, fra il gioco della Spagna e il gioco dell'Argentina. Però se l'Argentina la mette sempre su quel piano fisico quasi intimidatorio con cui ha affrontato l'Inghilterra, là può succedere di tutto, perché se tu fai perdere la testa agli avversari a centrocampo, sulle fasce, la poni su un... lì avevano, vabbè, la questione delle Falkland, del Malvinas, quindi un orgoglio di patria spaventoso che è emerso contro l'Inghilterra ed è da sempre così. Contro la Spagna non so quali motivazioni potranno avere.
0: Però c'è la finale, Paolo, già è una motivazione forte, no? Credo.
7: Non lo so, sì no. Certo. No, a volte la rabbia, sai, queste cose qua, l'orgoglio del popolo, sì. La si trasmette fra i giocatori. Questa qua invece è una partita.

0: giocatore che dà il meglio in quella fase di gioco. Scaloni l'ha saputo veramente
1: però uno che fa un gol così pesante,
0: però uno che fa un gol così pesante, però hai visto come gliel'ha messa, cioè dico, lui è saltato bene, per carità, però gliel'ha messa proprio col, veramente col bilancino, una cosa incredibile.
1: È stato, è stato molto emozionante le parole anche di Lautaro a fine partita, quando ha parlato insomma del, di questo gol particolare così importante.
0: Sì, era si è commosso molto,
1: cioè il coinvolgimento totale, ma loro la nazionale la sentono in maniera veramente vibrante.
0: La sentono in maniera pazzesca, poi con l'Inghilterra, ribadisco, Messi, Maradona. Piuttosto Messi, ragazzi, cioè, fa vacillare anche me sulla certezza del Messi, del Maradona numero uno. Cioè, nel senso che per me Maradona è il numero uno nella storia, però sinceramente un quarto di gradino sotto ci metto Messi, se non quasi allo stesso livello, penso, obiettivamente. Perché guardate, quello che ha fatto Messi, che magari a volte non è incredibile come è riuscita ad allargare e ampliare il gioco dell'Argentina nei momenti di difficoltà. Bastava un suo tocco che si apriva gioco. È stato meraviglioso.
1: Meraviglioso, sono d'accordo. Senti Paolo, un'altra cosa che poi sentirò anche Braglia e successivamente gli altri ospiti. Prima facevamo un giochino con Stefano tra tre allenatori: Sarri, Allegri, Amorim, o quale potrebbe essere, di chi potrebbe essere il rilancio il prossimo anno, considerando dove sono, quello che faranno i club, perché sono tre allenatori, gli allenatori parlo, che comunque devono rilanciarsi.
0: Ma guarda, parlando proprio degli allenatori, io credo che il clima ideale lo trovi Sarri, lo possa trovare Sarri. Amorim potrebbe essere anche, come dire, il crack, ma non lo sappiamo, dobbiamo vedere come si inserisce nel Milan, come si inseriscono i nuovi giocatori, capire quello che può fare. Allegri no, sinceramente non gli do chance, obiettivamente, ma diciamo ne assumo la responsabilità, nel senso che posso sbagliare clamorosamente, ma non credo, perché...
1: Cioè tu pensi che non possa far bene?
0: No, ho la sensazione che Allegri abbia un limite nel poter in qualche modo dare una progressione e una crescita a una squadra, anche se è la migliore che gli presenti tra le mani. In questo momento, secondo me, il Napoli è una rosa molto competitiva. Secondo me De Laurentiis, nonostante tutti i no, qualcosa gliela prenderà. Lui magari agli amici giornalisti dirà che è scontento del mercato, non lo dirà mai apertamente, però la rosa è competitiva e sono sicuro che comunque, diciamo, da metà campionato in poi si vedrà, diciamo da febbraio in poi, si vedrà realmente il valore di Allegri e del Napoli. Io credo che all'inizio potrà partire anche bene, sinceramente.
1: Quindi, però tu pensi che Sarri ha l'ambiente ideale per potersi rilanciare?
0: Sarri è quello che può accettare di nuovo una scommessa con se stesso, secondo me.
1: Vediamo. Senti, ti sto per chiudere questo blocco, ma della telecronaca di Adani vuoi dire qualcosa anche tu? Oppure...
0: Ma guardate, vi posso dire una cosa? Sì. Io sinceramente...
1: Non hanno parlato tutti, hanno parlato più della telecronaca che della partita. Cioè è una roba per... Ma poi hanno parlato tutti, pure quelli che non hanno mai fatto né il commentatore tecnico e nella telecronaca. Però
2: un paese recuperato.
0: Allora, io ho fatto un post fra la reazione di Scaloni a tutti i gol dell'Argentina.
1: Bellissimo.
0: E quello che fa Adani a ogni gol dell'Argentina.
1: Sì.
0: Ma questo per dire che cosa? Che lui veramente stravede per questa squadra e ha un suo stile. Veramente in franchezza, ma lasciatelo fare. Per me, sinceramente, ne prendo io l'onere di criticare uno che vuol fare una cosa diversa e che in qualche modo vuole imporre un suo stile, non me la sento perché può essere sicuramente esagerato, può essere a volte sguaiato, però comunque di calcio ne capisce, qualche cosa diciamo riesce a trasmetterla, e se vuole trasmettere qualche emozione in più personalmente, ragazzi, ma perché dobbiamo fare sempre i bacchettoni, sempre quelli che stanno a giudicare gli altri? E te lo dice uno che per esempio ha sempre censurato, e tu sai quanto critichi Allegri, quel siparietto fra Adani e Allegri, perché lì mi è sembrato un bulletto Adani e non mi è piaciuto.
1: Mi ricordo, su questo sei sempre stato coerente.
2: Sono d'accordo su tutto quello, come la tua analisi.
1: Come l'hai esposto. Sai cosa, Paolo, e qui magari dopo Simone, sento anche Simone, cosa sai che poi voglio dire, è vero che lui esprime questa forza.

0: passione per la Messi, per l'Argentina, e magari travalica. Però voglio dire, ma perché gli altri non esprimono le passioni nei loro racconti? Io vi potrei portare negli altri sport. C'è Guido Meda, che per me è un telecronista.
1: Certo.
0: Guido Meda, quando faceva Valentino Rossi, a tratti diventava insopportabile, perché sembrava che
1: se
0: esisteva...
1: Prendere per il culo Guido Meda lo puoi fare con tutte le sue frasi, allegorie,
0: sì, però nessuno diceva niente. Cioè, Guido,
1: mai,
0: per me
1: certo,
0: è veramente bravissimo, però quando c'era la MotoGP e c'era Valentino Rossi, sembrava che esistesse solo lui e che gli altri ne erano proprio tutti da manco da raccontare, però nessuno diceva niente.
1: Però...
0: Ma non solo, posso dire, molti direttori che con i giornali fanno le lodi degli allenatori continuamente, anche quello allora che vuol dire? Scusatemi, non è la stessa cosa? O comunque altri giornalisti che vanno in televisione,
2: secondo me c'è libertà,
0: ognuno ha una sua, possiamo dire, una sua debolezza.
1: Io lascerei la libertà. Esatto.
0: Lasciamo la libertà, e se non
1: la
0: si travalica,
2: poi sai, quando c'è autenticità no, Paolo, e nel senso non solo, ma anche l'amore, l'amore incondizionato per il, come lo chiama lui,
0: il
2: football.
1: A me
2: diverte,
0: a me pure,
2: cioè non solo, anche questo aspetto di comicità involontaria.
1: Ma tutto quello che vuoi.
2: Questa comicità involontaria serve proprio per far dividere, e quelli che lo attaccano mi divertano ancora. Cioè, è tutto molto
0: ma poi posso
2: paradossale.
1: La penso come te.
0: Ma poi posso dire una cosa: ha capito
1: esempio,
0: anche il meccanismo, Paolo, dei social. Non c'è niente da fare, cioè, e voglio dire, poi lui l'ha capito rispetto ad altri, quindi voglio dire, ha scelto anche una strada
2: che poi però abbia delle esagerazioni.
0: No, ma io sono d'accordo con voi che è esagerato, però
2: fa parte del pacchetto, ha detto bene Paolo, insomma, fa parte del pacchetto.
1: Chi è veramente esagerato, io lo trovo, è Cassano. Cioè, Cassano a volte travalica anche nella maleducazione
0: che è diverso,
1: è diverso. Ecco, ma Dani lo trovo che ha un suo stile personale, che ribadisco, anche io sono d'accordo sul fatto che mi fa ridere a volte, per, diciamo, per quello che suscita come ilarità, hai capito?
2: Esatto,
1: cioè, per quello il... E quindi, ma me lo tengo.
0: Sì. Simone, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sei d'accordo?
2: Cioè, non ci fa scaturire, ecco, l'odio.
0: Io non riesco.
1: No, io
2: metto dei commenti,
0: ragazzi,
2: pieni di odio, asti, una cosa, come se dovesse essere tipo da Santa Inquisizione.
0: Ma poi mi fa sorridere chi dice il servizio pubblico che noi paghiamo. Ma perché Sky non lo paghi?
2: DAZN
0: non lo paghi?
2: Ma la verità
0: è... Però che lì che fai? Paghi,
2: Paolo,
0: se zitto, se senti...
2: Quando Adani non commenterà più le telecronache da ci sarà uno abbastanza composto, grigio. Tra virgolette diremo, ma quanto ci mancherà
1: Dare.
2: È così, vedrai che andrà a finire così.
0: No, ma poi
2: noi non va bene.
0: Poi aggiungo un'altra cosa: tutti quanti in questi giorni mi ricordo le telecronache di Bruno Pizzo. Ma Bruno Pizzo è il telecronista. Che cacchio c'entra col commentatore tecnico?
2: Sì,
0: no, ma è un telecronista, tu devi metterlo in confronto con i telecronisti, con Rimedio. Quello è un commentatore tecnico. Tutti a parlare di Pizzo, con grande rispetto, perché Pizzo è stato un maestro.
2: Ma è un telecronista. C'è una cosa, l'irriverenza, la mancanza di rispetto nei confronti di quello. Sono d'accordo in quel diverbio Allegri, tutta la vita Allegri.
1: Bravo
2: Paolo.
1: Però
2: per quanto riguarda la telecronaca, che faccia il suo, poi ha competenza, ragazzi. Ma che merda. Poi quando comincia a fare viva il football, a me fa ridere. Viva il football, sembra, sai, un po' Vasco Rossi, questi Zucchero. Bisogna vedere anche dove nasci.
0: Esatto,
2: l'Emilia,
0: esatto.
2: Quella roba che si parlano un po' tutti così. Cioè, mi fa bene. quando lo sento, mi viene da ridere. Cioè, già suscita,
0: no,
2: capito?
0: Esagera, su certe parti sono d'accordo con voi.
2: Però voglio sentire Simone
0: al volo.
1: Se uno mi dice a Dani lo vuoi, io dico sì, a Dani lo voglio.
0: Io pure. Simone, tu cosa ti senti di aggiungere, così io sei
3: non aggiungo niente, sono tutti come Stefano nei miei confronti, sempre geloso, e quindi mi dà sempre addosso.
0: grande.
2: Comunque sono la sua stessa, non ci dorme la notte.
0: No, ma
2: voi
0: due siete una coppia straordinaria,
2: non ci dorme la notte.
0: Ma io lo dico sempre, c'è una coppia qui meravigliosa proprio. Va bene. Paolo, ci sei lunedì, così commentiamo la finale.
2: Dai,
0: sì,
2: dai, la finale,
0: aspettiamo.
1: Assolutamente.
0: Ti aspettiamo per il commento finale dell'ultima puntata di questa
1: stagione.
0: Un abbraccio forte Paolo, grazie. Quello che dovevi dire l'hai detto. No, piccola precisazione, perché subito Alberto mi dice: però direttore, Valentino Rossi è italiano, normale che Guido Meda facesse quello che faceva. Adani vada in Argentina. No, intanto Adani commenta l'Argentina. Quindi non è che dici, sai,
2: no, però l'Argentina ha commentato altre partite, però,
0: no, però
2: essere...
0: commenta l'Argentina,
2: sì,
0: può...
2: ma ha commentato altre partite in questo mondiale,
0: sì, però
2: e ogni
0: voglio
2: tanto
0: dire
2: esageravo pure, c'era una questa enfasi,
0: no, però non c'entra niente,
2: contraddistingue il suo
0: Adani
2: stile.
0: Commenta l'Argentina, quindi pure se è un po' de parte, non è che sul discorso delle moto io vi faccio una piccola precisazione, e questo ve lo dico perché frequento i social e intervengo su trasmissioni di moto. Guardate che le moto è uno sport diverso dal calcio. Guido, che io apprezzo tantissimo, ha portato uno stile diverso, perché ha portato quasi un essere tifoso di un pilota all'interno di uno sport dove c'è grande rispetto per tutti i piloti. Chi guarda le moto è,
2: sì, però, ma è indiscutibile,
0: è diverso dal calcio dove c'è il tifo per la
2: siamo
0: squadra.
2: Siamo d'accordo, ma possiamo discutere tecnicamente Meda?
0: No, io non è che sto discutendo
2: appunto
0: Meda,
2: la sua bravura,
0: però
2: appunto.
0: Era di parte pure lui,
2: sì,
0: capito,
2: sì,
0: che ti voglio,
2: sì,
0: dire,
2: sì, sì.
0: E non era sempre una cosa, sì, molto gradita.
2: L'amico ti dice però italiano.
0: No,
2: lui...
0: invece ti posso dire che nelle moto gli appassionati di moto tifano i piloti, non l'italiano, esultano.
2: Ho capito.
0: È un discorso diverso come sport, capito? Però questo è stato grande forza di Guido a fare questa cosa, perché Guido per me è il numero uno, come racconta e che le emozioni le trasmette. Però lui è molto di parte. Quando c'era Valentino Rossi, ma anche quando c'è Bagnaia, quando c'è Bezzecchi, è molto di parte, ha scelto questo tipo di linea che magari piace a tutti, ma a qualcuno può dar fastidio. È una scelta, capito? Va bene, mi fermo qua, arrivo subito a Simo perché c'è una cosa,
2: no,
0: da
2: ma
0: chiederti.
2: No, è bello perché ci stiamo dividendo adesso quasi, sì, ad anni divisivo, e non è che non stiamo parlando della scelta del nuovo allenatore della nazionale, cioè non
0: ancora cosa... non si sa,
2: no,
0: chi è.
2: ci sta.
0: Si è sfilato Guardiola,
2: ha detto, ma che lui non detto, ma dove è mai stanco? Ma poi è ambasciatore del Manchester City, ha portato Maresca, farà un anno la Klopp.
0: Simone, è spuntato un altro nome, te lo dico.
2: Chi?
0: Palladino.
1: Chi?
0: Palladino.
2: No, vabbè, dai, no.
0: È uscito fuori il nome di Palladino. Non mi guardare così, ti dico, è uscito
2: ma
0: fuori
2: chi
0: il nome
2: tirato
0: di
2: fuori?
0: L'hanno tirato
2: però
0: fuori.
2: Però vedi, via. Non ne parliamo del CT azzurro,
0: adesso
2: parliamo,
0: ne parliamo
2: di
0: vabbè.
2: Cioè, mi sembra, capisci che
0: ma sì, ma chi se ne importa. Dai, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impalloneni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: C'è Simone Braglia che prima ha dato
1: Purtroppo c'è Braglia. Un abbraccio ciao, a Braglia.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Simone.
0: Una volta dobbiamo fare una cosa voi due, proprio un faccia a faccia, proprio simpaticissimo.
1: Facciamo Sandra Mondaini e Raimondo Verri.
0: Allora, lo sapete?
2: Sandra Mondaini però.
1: No, bene, no, tu sei Sandra Mondaini.
0: Dunque, aspetta, poi do anche il buon
1: Sbirulino
0: pomeriggio a Fausto Pizzi che si unisce a noi.
1: Faustone nostro.
2: Buongiorno ragazzi, ben trovati.
1: Che opinione hai su Braglia, Fausto?
2: Altissima, altissima.
0: Ti credo perché è alto lui, capito? Senti, adesso voglio fare una cosa, prima di andare sui temi, c'è una cosa che ci tenevo tantissimo a fare visto che c'è anche Simone. Ti faccio sentire un piccolissimo audio, Simone, proprio al volo, senti eh.
3: La battemmo bene e che c'era un grande entusiasmo su quella partita lì, però si temeva dopo il ritorno, anche pur avendo vinto 2-0. Noi andammo là e subimmo all'inizio un po' questa squadra qua che ci prese. Pensa il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era il portiere, fece due o tre parate di quelle proprio.
0: Hai capito, Simone? Osvaldone Bagnoli che oggi ci ha lasciato e
2: sì,
0: ci tenevo,
2: guarda,
0: un tuo pensiero. Che
2: io
0: tu...
2: ho aspettato a dirlo perché mi avevi detto che mi avresti chiesto,
0: sì,
2: appunto in merito a Osvaldo. Prima di essere un grande allenatore è stato un grande uomo. Lo posso dire con tutta l'enfasi di affetto che ho nei suoi confronti e di quello che ha fatto nel calcio, cioè vincere un campionato a Verona e fare i risultati che ha fatto a Genova, secondo me solo un grande uomo poteva arrivare a raggiungere questi risultati. È un uomo con la U maiuscola, guarda, non ho altri aggettivi da poter...
0: C'è un ricordo particolare, fare. Simone, non so, un aneddoto anche...
2: No, ma il ricordo particolare è quando all'inizio dell'anno, di quando è arrivato, io arrivavo dall'annata con il povero, anche lui, il professor Franco Scoglio a Genova, ero subentrato a Gregori e quell'anno... quando lui arrivò in ritiro, prima della prima partita di campionato, disse chiaramente, lì mi dette una grande fiducia per la mia carriera al Genoa, perché disse, per me il portiere titolare è uno ed è Simone Braglia, e come secondo c'avevo Torino Piotti, quindi avevo un signor portiere come altro portiere, altro collega. E lì mi dette una carica incredibile. Quell'anno arrivamo quarti ed è il miglior risultato che il Genoa fece nel dopoguerra.
0: Ma è stato l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
2: Ma sono due gli allenatori, mi piace anche ricordare Ilario Castagnero.
0: Due grandi
2: Io credo che comunque Bagnoli da un punto di vista umano sia stato sì il migliore che ho avuto, anche perché con lui parlavamo dialetto
0: ah, sì?
2: Milanese.
0: Davvero?
2: Sì, sì. Sì, quando mi si rivolgeva a me...
0: Ma tu gli davi del lei? Tu gli davi del lei?
2: Sì, mister, sì,
0: perché
2: sì.
0: Perché
2: no,
0: mi raccontano
2: no,
0: che a Verona gli davano del lei tutti.
2: No, mai dato del tuo mister, no.
0: Sempre del lei. Se era... Dice che qualche giocatore anche dopo finita la carriera gli dava del lei, anche dopo
1: però insomma credo che sia obbligatorio dare del lei,
0: sì. No, chiedevo perché alcuni anche dopo la carriera che era finito e continuavano a dare del lei, quindi non so se anche dopo magari,
1: ma anche dopo io credo che lei
0: no era una curiosità,
1: non lo so, poi diciamo così lo sta il grado di amicizia, però insomma quando giochi è il mister e
0: certo,
1: del lei.
0: certo.
1: Oh no,
2: no, ma anche dopo Stefano, cioè
1: certo,
2: nel senso
1: certo.
2: Io l'ho sentito anche dopo,
1: poi
2: al telefono...
1: magari il rapporto può cambiare, dice Osvaldo, che ne so, ma
0: sì.
1: Lei sempre rimane lei o no, Fausto?
2: Sì, dipende assolutamente comunque da come ti approccia una persona, penso sempre con rispetto, no? Al di là del tuo del lei. Io ad esempio, a me è capitato di lavorare con Mister Scala anche dopo la carriera allenatore giocatore, siamo stati dirigenti insieme al Parma
4: e lui mi ha obbligato a chiamarlo Nevio. Io ero molto in difficoltà, però certo. alla fine mi sono dovuto abituare.
0: Era una curiosità, perché prima Di Gennaro disse che dopo tanti anni una volta solo gli ha dato del tuo, ha detto anche sbagliando mi è venuto fuori di chiamarlo Osvaldo, e l'avevo sempre chiamato
1: dopo tantissimi anni
0: cioè certo. Proprio insomma, due storie bellissime con il Verona e con il Genoa, perché quello che ha fatto sia con il Verona che con il Genoa, ha detto, sono due storie veramente che lasciano un segno nel calcio, nella nostra serie A.
1: Ha detto bene Simone, due capolavori.
0: Sì.
4: Irripetibili e impensabili, pensarli nel calcio di adesso,
0: sì.
4: Con due squadre provinciali così, riuscire a ottenere i risultati di Verona e Genoa.
0: Aveva un rapporto particolare con qualcuno al tuo Genoa, Simone, lui? Che ne so, c'era un riferimento oppure...
2: No, trattava tutti alla stessa maniera. Cioè era una persona corretta, era una persona che comunque sia ma in una squadra lui teneva lo spogliatoio e tutelava lo spogliatoio in tutto e per tutto, certo, e noi avevamo un presidente che non era un presidente facile dal punto di vista caratteriale, Spinelli, quindi io mi ricordo anzi che lui, quando ci fu l'anno della UEFA, c'era Spinelli che aveva un po' qualche dubbio su qualche giocatore, e lui difese a spada tratta tutti i giocatori, sempre. Poi era uno che parlava chiaro. Per lui esistevano 11 giocatori, salvo... E lo diceva prima della prima partita, e a chi non stava bene gli diceva alla società, gli diceva di chiedetelo alla società di essere ceduti.
0: Certo.
2: Per lui esistevano sempre gli 11 giocatori più due che solitamente entravano. Al Genoa c'era Fiorin e Pacione, Marco Pacione, Valeriano, sì, Fiorin, sì. E Marco Pacione, che subentravano quasi sempre. Quindi l'anno del quarto posto,
0: certo,
2: poi
0: certo.
2: È anche l'anno della UEFA,
0: certo.
2: Però era uno che parlava chiaro, perché era uno che parlava chiaro. Io mi ricordo che già a settembre lui arrivò con la lavagnetta, l'anno della UEFA, arrivò con la lavagnetta e parlava ogni tanto in dialetto anche lì nello spogliatoio. Fioi, speriamo di rimanere tanto dentro nella competizione UEFA, perché sennò la vedo dura. Aveva ragione. Quando uscimmo dalla Coppa UEFA c'era uno spogliatoio un po' disintegrato. Quando uscimmo dalla UEFA, 7 partite, 7 sconfitte.
0: Sì, che c'è stato il contraccolpo poi psicologico. Grazie Simone, mi piaceva un po' fare questo ricordo insieme a te. Ritornando invece un po' a noi, prima abbiamo accennato il tema, non ve l'ho chiesto a voi, quindi approfitto. Ma Lautaro finale gioca? Deve giocare dall'inizio? Oppure, visto che ha portato bene, farlo entrare in corsa?
1: C'è
0: uno che segna un gol così pesante.
1: Però non escludo Marco anche per imbottire, forse il centrocampo può dar fastidio alla Spagna, cioè mettere un De Paul, McAllister, Fernandez, Paredes.
0: Magari, anche perché quelli che sono entrati hanno fatto bene.
1: E magari metterci un Nico González, solo Messi davanti, fai tutta questa densità in mezzo, questo traffico, rubi palla, poi vieni in contropiede con uno dei due esterni.
0: Sì.
1: Secondo me può essere la chiave. Cioè, secondo me, mi aspetto che Scaloni si possa inventare qualcosa, ma probabilmente farà sempre 4-4-2 con McAllister a fianco di Messi. Toccherà poco.
0: Fausto, dal primo minuto?
4: Ma io penso che comunque o titolare o riserva farà sicuramente parte della finale, cioè, quindi sa di avere la considerazione dell'allenatore e ha dimostrato anche a partita in corso di poter
0: però
4: essere importante.
0: Posso fare una domanda magari scema, però io mi metto da chi guarda e osserva, no? Uno che fa un gol così importante
4: in semifinale,
0: non sarebbe un premio dire vabbè gioca dall'inizio sta finale, cioè, oppure non si deve ragionare così perché magari c'è una finale mondiale, non lo so.
4: No, penso che i personalismi di fronte a quello che puoi vincere come nazione vengano un po' messi da parte.
0: Okay.
4: Penso sia giusto e normale.
0: Simone?
2: Ha ragione Fausto. Penso che non parta subito titolare Lautaro, al di là di quella considerazione che tu hai fatto. Gli equilibri e i personalismi secondo me sono più fondamentali rispetto a quello che è. Stiamo parlando di una finale mondiale, quindi per cui penso che il giocatore, se stiamo parlando di un giocatore credo molto intelligente, abbia a capire le scelte di Scaloni e di un allenatore soprattutto che è rispettato dalla rosa dei giocatori. E quindi io credo che è una partita che si gioca nei 120 minuti, non nei 90, a mio modo di vedere.
0: No,
2: è una partita molto equilibrata e che può far comodo per coloro che hanno magari forze fresche da dover mettere a disposizione della propria nazionale, della propria squadra.
0: No, ci sta Stefano, però sai, mi domandavo sta cosa, uno che fa un gol e ti porta in finale.
1: No, ma poi
0: non è facile, insomma, dirgli guarda, comoda di
1: diciamo il clima che si respira all'interno della squadra. Se tu vai a vedere le immagini, ripeto, come ho detto ieri, Lautaro segna, esulta e tutta la squadra, compresa la panchina, va su Messi, abbraccia Messi. Cioè, rimane, diciamo, la perla della sua carriera, il gol storico, sognato, no? Racconta della mamma, dedica la mamma, il papà, i primi scarpini, bellissimo, eccetera, sì, eccetera. Sì. E esulta da solo. Esulta da solo perché tutti vanno su Messi, quindi è incredibile, insomma, questa squadra. Io credo, sono d'accordo con Fausto e Simone, che parta prima Alvarez, se no magari una sorpresa, né Alvarez né Lautaro, imbottisce il centrocampo, perché là se prende il pallino in mano la Spagna, invece deve fare una partitaccia l'Argentina. Se fa una partitaccia brutta la vince, perché c'ha più giocatori forti là davanti.
0: Senti Fausto, c'è un messaggio che te lo dico, te lo leggiro al volo, di Giovanni. Dice: buon pomeriggio, sono Giovanni di Santa Croce sull'Arno, tifoso dell'Inter. Noi tifosi iscritti tra l'altro a uno degli Inter club più numerosi in Italia non seguiamo più neanche le vicende di mercato della squadra, ma rimaniamo soltanto in attesa di un'eventuale buona notizia circa la cessione ad un gruppo che abbia realmente a cuore il destino dell'Inter. È veramente impossibile andare avanti con una proprietà come Oaktree.
4: È chiaro che penso sia riferito al mercato di quest'anno, no? Che
0: ma anche ancora... diciamo, ieri stamattina leggevo insomma tutte le operazioni a parametro zero fatti in questi anni da Oaktree, 11 giocatori, c'era una formazione praticamente.
1: Comunque Marotta e Ausino hanno fatto un lavorone.
0: Certo che hanno fatto da chiunque.
4: Esatto. Tengono sempre comunque una squadra super competitiva che in Italia sempre o è arrivata prima o seconda,
0: esatto,
4: negli ultimi 5 anni.
0: Ma anche perché invece gli parametri zero, Fausto, perdonami, devi essere bravo, perché non è che sia, cioè, prendi il primo parametro zero e lo butti dentro.
4: Ragazzi, non dimentichiamoci che l'Inter ha preso Thuram e Çalhanoğlu a parametro zero, due che sono pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, cioè hanno preso giocatori importanti. Ovviamente qualche parametro zero lo puoi sbagliare, così come puoi sbagliare qualche acquisto, e quando non hai abbondanza di liquidità ti devi avere anche delle idee e devi anche rischiare su qualche giocatore, no? che magari è un prospetto dal potenziale interessante, che però non sempre in una piazza difficile come quella di Milano e dell'Inter può poi fiorire come giocatore, perché quest'anno un paio di giocatori, vedi Luis Enrique o piuttosto che anche Diouf e altri, e hanno fatto molta molta molta fatica. Giocare a San Siro non è così semplice e essere un titolare all'altezza di quei 9-10 campioni che l'Inter ha non è banale.
0: No, ma infatti io sono d'accordo con Stefano quando sottolinea il lavoro che è stato fatto, perché poi dicono sempre, cioè andare a individuare dei parametri zero che siano poi funzionali a quello che devi fare, che poi ti rendono molto. Poi dopo qualcuno è stato anche rivenduto magari per fare, diciamo, delle operazioni differenti, non è una cosa...
1: C'è la dichiarazione importante, sì, no? È una conferenza stampa di Spalletti.
0: Dimmi.
1: Coinvolge, insomma, questo tormentone Vlahovic. Alla domanda Vlahovic, lui ha detto: con Vlahovic fare l'ho fatto.
0: Ok.
1: Per i nostri dirigenti la porta è sempre aperta.
0: Sì.
1: Ma serve citofonare, caro Piccari.
0: Ecco.
1: Hai capito? Ancora continua questo tormentone.
0: Ma io lo dico, ma
1: non è finito.
0: Ma Spalletti, cioè, lo sa, dice... ma chi vada a prendere Columania?
1: Ma lui
0: Pellegrino
1: deve citofonare, però.
0: Ma devono fare qualcosa loro. Ma dai,
1: hai
0: ma parliamoci
1: chiaro.
0: La porta
1: chiaro. È sempre aperta, però.
0: Ma siamo onesti, dai. Lui avrà fatto tutto per carità.
1: Simone, Fausto,
0: o no?
1: Che vuol dire questo?
0: Simone,
1: Ma che vuol dire serve citofonare? Ma allora non è finita, ma sembra, ma certo, una telenovela,
0: non è finita.
1: No, no. Ecco perché
0: ma certo che non è finita, ma certo che non è finita, ma lo sa pure, ma lo sa pure Spalletti, dice ma chi metto lì davanti?
1: No, io ho detto quello che devo fare l'ho fatto, i nostri dirigenti, la porta è sempre aperta, serve citofonare, che vuol dire?
0: Devono loro andare a citofonare.
1: Però non citofona nessuno.
0: Capito, Simone.
4: La Juve è sempre una grande società appetibile, quindi e lui è a parametro zero e siamo a metà luglio, tutte le squadre stanno partendo per il ritiro e lui non è ancora accasato, vuol dire che magari o le sue pretese sono troppo alte o grandissimi club di prima fascia non lo hanno ancora preso in considerazione.
0: Tu che dici, Simone?
2: No, però allora
0: chi mandiamo a citofonare? Carnevali, Massara, Ottolini, chi mandiamo?
2: No, ma è la proprietà, è logico, però il problema di fondo, e anche per l'Inter è la stessa cosa, e non ha tutti i torti lo spettatore, quello che ti ha lasciato un messaggio sul discorso del cambio di proprietà. Purtroppo le società puntano in questo momento più che a scialacquare, come tante società hanno scialacquato in passato, cercano di andare verso il principio della sostenibilità, tralasciando quello che invece è l'aspetto affettivo dei tifosi che vogliono vincere. Ma poi vogliono vincere anche le società, però vincere con non investendo, il problema è che gli investimenti sono più oculati rispetto a quando giocavamo noi in questo momento. E in questo momento purtroppo quello è le proprietà straniere.
4: Anche i prezzi, anche i prezzi.
0: Vabbè, che vedo io. Le
2: straniere purtroppo non vogliono mettere soldi, non vogliono perdere in conto capitale. Purtroppo la realtà quella è, e essendoci questa realtà, o cambiano le proprietà e arrivano
1: parte col Cespite.
0: Sì, col Cespite, mo ricomincia tutto l'anno con sto Cespite. No,
1: c'è fatto due Cespiti a Braglia con questi discorsi, dai, su. Due Cespiti così c'è fatto.
2: Tifoso, adesso
1: ma quel tifoso comincia a fare l'analista finanziario, Braglia. Dai, su.
2: È
1: Cespite. Ma che è sto Cespite?
0: Simone, però tu prima sui tre allenatori non mai risposto,
1: Ecco, rispondi sui tre allenatori.
2: Non ho mai chiesto più niente.
0: Te l'ho chiesto, sei stato in silenzio, pensavo che ti inserivi, volevi dire qualcosa. I tre allenatori, tu chi voti per il rilancio? Amorim, Allegri, Sarri, chi si rilancia secondo Braglia?
2: Guarda, per me Sarri ha uno dei compiti più difficili, secondo me.
0: La prima volta sono d'accordo con te.
2: Perché comunque l'Atalanta, e vengo sul discorso che ha fatto anche Spalletti, è la squadra che ha più giocatori ai mondiali, 8. E quando un giocatore torna al mondiale l'anno dopo non fa un anno che rispecchia le sue qualità. Per me invece l'allenatore che potrebbe far bene è Amorim.
0: Amorim, quindi il Milan.
1: Una contraddizione in termini.
0: Pizzi, tu invece?
4: Oddio, ce l'hanno dura tutti e tre, secondo me.
0: Sì.
4: Non c'hanno, sì. Mm. Sì. Perché l'Atalanta, non lo so, cioè, mi sembra un po' a fine ciclo e comunque Sarri porterà sicuramente un modulo diverso, ma non voglio dire con giocatori già spremuti, però che forse hanno dato già il meglio di quello che potevano dare. E quindi risollevare a livello di entusiasmo e di energia un gruppo che ha dato tanto non sarà un compito facile, secondo me.
0: Vediamo.
2: Fausto.
4: Sì.
2: Scusa, finisci il discorso, Fausto. No, vai.
4: Il Milan, secondo me ci sono sempre delle incertezze legate comunque all'allenatore straniero, anche se sta facendo dei colpi importanti, perché Ramos e Gila sono due giocatori.
0: Non è finita, caro Pizzi. State attenti.
4: Forti.
0: State attenti, Pizzi.
4: No, indubbiamente forti, però in un clima un po' di depressione per come è finita la stagione, anche per loro non sarà un compito facile.
0: Che volevi dire, Braglia, e poi ci salutiamo?
2: No, rispetto in merito proprio a quello che diceva Fausto, io non ho capito nemmeno le il discorso dell'Atalanta come programma dell'Atalanta, perché se tu prendi, forse te l'ho già fatto questo discorso,
1: sì, l'hai fatto.
2: i due migliori responsabili del settore giovanile
1: cozza un po' con la scelta di Sarri, questo,
0: sì, questo
2: con la scelta di Sarri,
1: che con i giovani
2: può darsi
1: che si converta,
2: ecco, esatto, se si converte secondo me Sarri potrebbe rilanciarsi,
1: sì,
2: se
1: esatto,
2: si converte,
1: esatto. Perché poi, capisci, Marco, ha detto che la sua esperienza, l'ultima esperienza a Roma con la Lazio è stata formativa, l'ha ripetuto.
0: Sì, l'ha ripetuto. Questa cosa da... Ma te credo, perché ha capito che deve cambiare qualcosa. Ecco.
1: Deve cambiare pure a Bergamo, però.
0: Ma vedrai.
1: Però
0: vedrai,
1: è esordito dicendo il mio calcio, quindi cozza un po' anche la filosofia.
0: Anche perché lì sono
1: gioco.
0: Abituati alla gruscione, all'attacco,
1: no, sì.
0: Tu cominci a fare sottile.
1: Hanno questo modo scozzese di interpretare un po',
0: no,
1: l'evento. Dopo un po'
0: di partite si è addormentato,
1: E lui invece c'ha un po', ci mette un po' di minestra dentro sta
0: capito,
1: cosa, quindi non so a Bergamo come possono
0: apprezzare. Abituati all'attacco, pressione uno contro uno, andiamo a attaccare, tu ti presenti con tutto sto ragionamento dei palleggio, vieni indietro, parti da dietro, parti da qua, cioè non è una cosa semplicissima, per me non è una missione tutta facile quella. Vediamo.
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, ne parleremo.
1: Allora, buon weekend, Simone.
0: Ciao, Simone.
1: Un
0: lunedì, mi raccomando, lunedì che chiudiamo.
2: Buon weekend anche a te, Stefano. Mi raccomando, goditi il mare.
1: Braglia è permaloso.
0: No, ma che Braglia, io
1: mi raccomando,
0: Ciao,
1: Fausto. Se bagnati la fronte, perché c'è sempre coi anche i polsi, fa caldo.
0: Mi raccomando, stai attento.
2: Guarda, io
1: e non uscire nelle ore. E non uscire nelle ore calde, giusto? Che...
2: No, io guarda, nell'ora calda adesso io ti sto parlando col telefonino da dentro la piscina, quindi...
1: Non fare bullo pure tu,
0: incredibile!
1: Braglia. Mantieni il contegno, dai!
0: Mandaci una
1: non
0: foto, caro Simone!
1: Al tuo stile!
0: Grande Simone!
1: Ma che stai dentro, quel castello un'altra volta? Ci hai fatto due cose
0: castello,
1: così con sto castello,
0: dai, su,
1: basta!
2: Voi non venite mai a trovarsi!
1: Un giorno verremo! Fausto,
0: ciao Faustone,
1: un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Break, entriamo nell'ultima ora.

0: Caro Marco, caro Stefano,
1: Chi è?
0: Maurizio da Dragoncello.
1: Ciao Maurizio.
0: Viviamo in un paese democratico,
1: certo.
0: Quindi voi che avete la possibilità di esibirvi in televisione e dare i vostri giudizi, lo potete fare tranquillamente.
2: Ho capito.
0: Noi abbiamo il più grande potere che la democrazia ci dà,
1: certo.
0: Il telecomando. Se una trasmissione non ci piace,
2: bravo, cambia.
0: Basta certo. Cambiare canale.
1: Bravo. Giusto così.
0: Tanti saluti e grazie per la compagnia che
1: grazie
0: mi
1: a te.
0: Fate.
1: Ma
2: grazie,
1: no, grazie,
2: bravo.
1: Grazie.
2: Oh, questo è ragionare.
1: Non te
2: la cambi e non rompi le scale.
1: Esatto,
2: invece c'è
1: ragione.
2: Gente che guarda per poi criticare e dire facciamolo fuori, basta, mettiamolo
1: hai
2: fuori.
1: Ragione, hai ragione, ha detto una cosa, guardare. Una sacrosanta verità il nostro amico.
2: Se
1: proprio.
2: C'è qualcuno che lo sceglie e per me gli consenta uno di lavorare, sarà un motivo,
1: certo.
2: C'è una libertà
1: così,
2: pure
1: così.
2: Non ti piace, cambi.
1: Senti, prima di andare a presentare i prossimi ospiti, senti, lo sfogo di Fonseca, come l'hai letto? Amorim accolto al Milan da cardinale.
2: Poco,
1: quando
2: poco
1: arrivai e io non c'era nessuno,
2: dice
1: io volevo praticare un altro calcio, ma tanto in Italia insomma non si riesce, no? La vostra idea di calcio non si vede da nessun'altra parte, hai capito? Ha criticato, dice per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo, hai capito?
2: Vabbè, ma con Lione che fa?
1: Vabbè, però insomma qualche dici, io ero
2: Francia,
1: arrivato
2: che
1: volevo modificare.
2: Vabbè, la
1: tu... Non ti piace Fonseca?
2: No, come non mi piace, però ti arrivate sempre quando c'è da fare arriva quarto, quando c'è da fare arriva terzo.
1: Però lui ti dice
2: quando
1: io sono
3: fiducioso.
1: Io non sono stato accolto da cardinale, ha detto.
2: E vabbè, chi se ne frega, cioè voglio dire, cioè, se ne farà una ragione, cardinale.
3: Hanno creato un casino.
2: Io voglio vabbè. Bene, però
1: vabbè,
2: pure
1: però...
2: Paolo.
1: Però
2: dovrebbe
1: fa
2: fare un po', no, una differenza. Secondo vabbè. Me è molto bravo come allenatore, però
1: sì.
2: C'è sempre, mi manca sempre un pezzettino per quella
1: sì,
2: determinazione
1: sì.
2: Per arrivare poi al risultato effettivo.
1: Senti, lo sai
2: completo.
1: Che invece un altro dei problemi del calcio sarebbe
2: concreto.
1: I difensori. Adesso con noi in collegamento ci sono due grandissimi difensori.
2: Sì.
1: Ah, veramente uno, un campione del mondo, quindi figurati. Ci abbiamo Fulvio Collovati che
2: grande
1: saluto.
2: Fulvio.
1: Ciao Fulvio, grande
2: buon pomeriggio.
1: Fulvio. Grande
4: buongiorno,
1: Fulvio,
4: buongiorno
1: grande
4: a voi.
1: Fulvio,
4: ciao,
1: grande
4: ciao.
1: Fulvio. Un altro è un campione d'Italia, perché Fulvio è stato pure campione d'Italia. Questo è il campione Roberto Tricella.
2: Ciao,
4: ciao,
1: ciao Roberto.
2: Bella coppia.
1: Bella coppia.
4: Ciao,
1: qui veramente
4: ciao,
1: una coppia.
2: Tricella che
4: ciao.
2: Si staccava, Collovati pure.
1: Hai capito? Qui c'è la proprio la.
2: Che era un formidabile.
1: Dici, perché
2: difensore
1: i difensori di oggi non
2: ottimo,
1: sono più.
2: Ottimi piedi, gran colpi di testa. Grandi
1: Fulvio dice
2: campioni.
1: Poi perché i difensori di oggi non sono più come quelli di una volta.
2: Ma basta, dai. Su.
4: No, il problema è che, per esempio, il caso di Roberto. Roberto era uno che, siccome adesso si usano molto questi termini, no? Costruire dal basso, così
1: sì.
4: Ecco. Roberto l'ha fatto una vita quella di... solo
1: forte,
4: che sapeva
1: forte.
4: Anche difendere, però adesso
1: esatto.
4: Non sanno più difendere, il problema è quello
1: vero. È vero, è vero.
5: Sì, ma l'hanno eliminato il mio ruolo anche.
1: L'hanno eliminato Roberto?
5: Il mio ruolo, dico, non c'è più il ruolo del libero.
1: È vero.
5: Anche se è sempre un pro forma, perché poi uno dei due centrali si stacca sempre.
1: Esatto. Adesso anche il centrocampista va in mezzo, hai visto? Va in mezzo, prende i due centrali, prende il pallone.
5: Siamo diventati tutti bravi a giocare all'indietro. Cioè, è difficile trovare giocatori che verticalizzino, anche... saranno anche diventati
4: a proposito di verticalizzare. Io ho avuto un allenatore che sicuramente il mio amico Roberto gli deve, insomma, lo conosce molto meglio di me, l'ha conosciuto molto meglio di me, che è il grande Osvaldo, che oggi, proprio oggi
1: sì.
4: Ci ha lasciato. Allora io mi ricordo che diceva sempre in milanese quando dove buttarla, buttala lunga, cioè buttala lunga per scurarvi, perché io ho giocato nei due anni
1: certo.
4: Di Genoa, in cui il Genoa arrivò a quarta in classifica, però vorrei ricordare che il Verona giocava con tre punte, con Pierino Fanna e il Chier e Nanno Calderisi,
1: sì.
4: E giocava con un terzino come Maragon, e il Genoa giocava con Branco, con Eranio laterali, che era un 5-3-2, per cui non è che 40 anni fa
5: con due punte vere, anche sempre con due punte vere,
4: sempre
5: cose
4: con due punte
5: adesso...
4: un'ala
5: esatto.
4: Un'ala adesso vedi giocare, per l'amor di Dio, sono bravissimi, magari vinceranno il mondiale e tutto, vedi giocare la Spagna che gioca con un quinto 9 o Oyarzabal che indietreggia molto, oppure anche Harry Kane è uno che indietreggia molto, allora centravanti se gli chiedevi di indietreggiare ti mandava a quel paese.
5: Sì. No, vabbè, ma poi lui diceva sempre la prima giocata deve essere sulla punta, se la vedi. Infatti diceva che secondo lui l'attaccante era quello che faceva giocare bene la squadra, perché l'attaccante bravo ti sapeva dare profondità, se tu lo trovavi rischiavi poco e ti presentavi nella fase offensiva con più giocatori velocemente. Però
3: aspetta, ci abbiamo un ritorno, prego. Vai.
5: Vai. Alla fine nel calcio si inventa poco, e come diceva Bagnoli, anche altra cosa che penso dicesse anche a Collovati, che secondo lui bastava mettere i giocatori nel posto giusto, che giocassero secondo le loro caratteristiche, che poi tutto il resto veniva da solo, cosa facile a dirsi e difficile da farsi, e che gli schemi andavano bene sui calci di punizione e sui calci da fermo. Cioè, queste regole sono regole basilari, ma se voi le andate ad applicare sulle varie squadre, alla fine fa una differenza, perché poi alla fine la differenza la fa se è un giocatore più o meno bravo in quel ruolo e in tutti i ruoli. Però lui veramente era bravo a costruire, a far giocare bene la squadra, perché è andato a Genova, ha fatto bene, a Verona ha fatto quello che ha fatto, è andato all'Inter con dei giocatori che anche lui magari non voleva, però con la squadra che aveva è riuscito a fare una cavalcata incredibile, arrivare secondo dopo a pochi punti dal Milan, che aveva una squadra straordinaria. Quindi vuol dire comunque avere la visione giusta del gioco del calcio.
1: Fulvio, posso chiederti che qual era la caratteristica, diciamo, per raccontarla anche ai più giovani, che tu individui migliore di questo allenatore, che con voi, che ad esempio col Genoa avete fatto oltre al quarto posto, ricordiamoci quell'impresa ad Anfield contro il Liverpool, sì. Che fu una cosa storica.
4: Io Osvaldo l'ho visto, sì, fumo la prima squadra di spugnare l'Anfield. Tieni presente che il Liverpool aveva vinto l'anno prima la Premier League, sì. Per cui non è che era una squadra di sprovveduti,
1: no.
4: Era una squadra che aveva vinto il campionato, e disponiamo il Anfield, e io ho visto Osvaldo piangere. Quella è stata una delle emozioni, al di là di quello che uno ha fatto in carriera, parlo personalmente, sì. più emozionante, più bella della mia vita, perché insomma avere 30.000, 40.000, non so quanti c'erano lì, erano tre che applaudivano, cioè tifosi inglesi che ci hanno applaudito per la prestazione. È stata un'emozione grande, e devo dire che Osvaldo, che Roberto lo conosce meglio di me, si è emozionato, ha pianto, poi dopo però insomma come se non fosse successo niente, ecco, tutto qua, perché era chiaramente della Bovisa, un milanese molto, non freddo, però insomma è riuscito a emozionarsi anche lui.
5: Beh, a Genova si è esposto anche per un vostro giocatore contro la curva, contro la tifoseria.
1: Mi ricordo.
5: Sì. In modo, cioè, era uno che si faceva valere, non è che fosse un taciturno.
4: No, ma io guarda che Dio, sono rimasto sorpreso, devo dire, erano gli ultimi tre anni della mia carriera, per cui io ero avanti con gli anni, però devo dire, sono rimasto sorpreso da, secondo me, per quello che ha fatto è stato un allenatore sottovalutato, torno a dire, perché ha vinto lo scudetto col Verona, come dicevi tu, ha vinto col Genoa, cioè noi non siamo andati in finale perché siamo stati colpa nostra che non siamo andati in finale di Champions, di Coppa UEFA, altrimenti. Ma lui non l'ho visto, cioè mi aspettavo un allenatore diverso, invece era uno che ti faceva lavorare, sudare, pretendeva, come è giusto che sia. Quando Branco arrivava a mezz'ora in ritardo lo puniva, perché magari, non so, il giorno prima, così, evitato, diceva il milanese, vabbè, però lo puniva a fare allenamento perché pretendeva serietà, giustamente, per cui È uno dei migliori allenatori che ho avuto sotto questo aspetto.
1: C'è, secondo Stefano, vi chiedo una cosa, proprio curiosità.
2: Una somiglianza con l'allenatore attuale? Con
1: qualcuno, sì.
2: Gasperini, secondo me.
1: Sì, ci vedi qualche cosa?
2: No, come lavoro, non con caratteri a me, non li conosco, però come lavoro, come incidere, a Genova ha fatto bene Gasperini, a Bergamo, nelle province, capisci? In provincia hanno inciso, cioè questi lavori imprevedibili che poi hanno poi una dimensione, fanno crescere, lievitano, no? C'è Bergamo, all'Atalanta, ha vinto l'Europa League, è stata ai vertici del calcio italiano per molte stagioni grazie al suo lavoro, quindi Pagnoli, quello che dice con Fulvio, esperienza con Roberto, a Verona, ma ha vinto lo scudetto contro squadre che c'erano 3-4 più forti, cioè come il Verona,
1: all'epoca, dicevi Roberto?
5: Siamo anche arrivati due volte quarti, siamo andati in UEFA, siamo arrivati sesti, cioè semifinale di UEFA anche noi l'anno più. Però vi racconto.
1: Roberto, ti sentiamo meglio. Un attimo a tratti, se ti metti meglio così finiamo, perché mi dispiacerebbe. Vedi un po', proviamo.
5: Mi senti?
1: Adesso sì, perfetto, adesso vai, dicevi.
5: Allora, stavo dicendo che una caratteristica di Bagnoli era che all'inizio dell'anno, non so se ricorda Fulvio, lui faceva la prima convocazione, i primi allenamenti e diceva secondo lui quale fosse la formazione titolare. Sarebbe impensabile adesso, se sarebbero tutti i procuratori. Lui diceva la formation per me è questa qui. E diceva numero 1 Garella, numero 2 Ferrone. Poi diceva, poi se quelli in panchina mi dimostrano di essere più forti, allora li faccio giocare. Me lo diceva Galderisi, perché lui l'anno che è arrivato a Verona faceva la panchina, ha fatto qualche partita alla Juventus, però era venuto a Verona convinto di partire titolare. E invece quando Bagnoli ha detto la formazione, lui non c'era. E quindi è rimasto malissimo, mi raccontava che aveva telefonato con i Perti, però poi ha giocato tutto l'anno, perché poi obiettivamente le qualità le aveva, lui ha detto la mia formazione è questa qui, giuga chi merita, in effetti poi ha giocato tutto l'anno.
1: Allora è fatto di... perché... Fulvio, stai aggiungendo te, che poi siamo ai saluti ringraziandovi.
6: Sì, no, io non posso altro che confermare, io ho fatto due ritiri ad Acqui Terme, e me lo ricordo ancora, perché torno a dire, cioè, salite, Roberto, ti ricordi le salite? Salite a non finire, cioè, che un po' rimpiango alla mia età, devo dire, però...
5: E noi l'avevamo già sperimentate con Bersellini.
6: Sì, salite, pretendeva, ed è stato sempre, ripeto, sempre, molto chiaro. Nell'esporsi, per cui adesso sarebbe una polemica continua, perché giustamente, come diceva Roberto, entrano in gioco i procuratori, non fa giocare mai, mi ha assistito, ma
5: la verità è che gioca chi merita.
1: Sì, questo è vero. Sentite, prima di salutarvi vi chiedo una cosa proprio flash sulla CT della Nazionale, che sembra che siano rimasti due nomi, Mancini e Pirlo, che dite? O Fulvio?
6: Io avrei scelto Baldini.
5: Anch'io.
6: E mi fermo qua. Vedi? Ma l'ho detto anche in televisione 20 giorni fa, un mese fa, un mese e mezzo
5: anch'io.
6: Fa.
1: Anche Tricella, vedi? Tricella si accoda. Stefano è stato pure lui, l'ha detto da subito.
2: 5 mesi fa.
6: Ricordatevi i più grandi risultati della Nazionale. La Nazionale li ha raggiunti con gli allenatori che sono usciti dal Coverciano. Mi riferisco a Valcareggi, a Berzotta, a Vicini,
1: è vero.
6: Tutti allenatori che sono, poi è vero che è arrivata una finale anche con Arrigo Sacchi, ci mancherebbe altro, però sono allenatori che hanno umiltà nell'esporsi, avrei fatto così, però insomma io non sono Baldini né Maragone né Leonardo, per cui
1: no assolutamente. Vediamo che succede. Vi ringrazio tantissimo.
6: Vi saluto,
1: grazie
6: ciao,
1: Fulvio, ciao, un abbraccio a Fulvio Collovati. Ciao, grazie anche a Roberto Tricella per questo ricordo. Grazie Robby, a presto, un abbraccio. Allora, ci fanno una domanda su Guardiola, Stefano, che un nostro ascoltatore ha letto su The Independent che Guardiola è sul punto di raggiungere un accordo verbale con la federazione inglese per diventare il prossimo CT dell'Inghilterra. È fondata questa notizia, ne sapete qualcosa? Grazie, un saluto da Carmelo. Carmelo, veramente allora, noi avevamo...
2: L'obiettivo di Guardiola era il suo sogno, allenare una nazionale dopo, sì, dopo il City. Il Brasile, c'è andato Ancelotti, e l'Inghilterra. Ora, lui fa sapere, non lo so, almeno da quello che
1: si
2: apprende,
1: è sfilato dalla...
2: No, la nazionale dice sono stanco, le cose, ha declinato un po' l'invito, insomma questo approccio iniziale che ci sarebbe stato per portarlo a nazionale italiana, alla nazionale italiana. Però se tu mi dici, Marco, non so quanto adesso per rispondere al nostro amico, non possiamo adesso così pesare la notizia dell'Independent, ha scritto questa cosa qui, però se io ti dico, se la federazione italiana lo chiama... ci pensa.
1: Italiano o
2: scusami,
1: inglese
2: lo chiama, ci pensa.
1: Anch'io.
2: Là ci va. Qua
1: perché...
2: dice che sta... da noi dice che è stanco. Là ci va. Secondo me ci pensa e ci va.
1: Ma il problema è proprio perché...
2: Perché?
1: A chiusura. Vai, ti lascio
2: parlare. No, secondo me perché ormai è inglese. Nel modo di vivere.
1: Ma perché là c'è una predisposizione... aperta, una cultura
2: aperta diversa,
1: ad accettare,
2: ma soprattutto là non vincono una mare
1: niente
2: da 60
1: che aumenteranno, diventeranno 64.
2: Quindi sai, metti la firma su, è lì il sogno, cioè, ci sta andando vicino. L'Inghilterra sta facendo, è cresciuta,
1: sì, c'ha, secondo me c'ha un gruppo di giocatori che sotto la sua guida potrebbero crescere ancora di più.
2: Poi ha fatto delle semifinali, insomma, voglio dire, insomma, sta salendo, però gli manca sempre quel punto esclamativo, sì, sì. E con Guardiola lo potrebbe mettere,
1: esatto.
2: E poi tra l'altro 7-8 calciatori
1: li conosce.
2: La Premier la conosce,
1: sono d'accordo,
2: e quindi secondo me
1: avrebbe una strada più spianata. Deve cominciare da zero, poi deve convincere tutti
2: qui, invece ci racconta che è stanco,
1: la tradizione, no. Ma ti immagini, arriva Guardiola e cominciano a dire ma la tradizione italiana,
2: no, ma lo sai,
1: dobbiamo
2: stare
1: dietro, fa sto catenaccione,
2: ma non è tanto quello, Marco,
1: è perché abbiamo vinto allora, nell'82 e perché abbiamo vinto,
2: Marco,
1: nel 2006.
2: Chiunque
1: tutta
2: andrà,
1: sta marea adesso,
2: chiunque andrà al posto di Gattuso avrà una montagna da scalare. E poi aspetta, però ci sono i livelli, le categorie. Guardiola, ma non è perché c'ha la puzza sotto al naso, non... cioè lì devi fare un altro lavoro, non sei più abituato a fare quel tipo di lavoro, Marco. Quindi,
1: io ho sempre detto che al posto di Guardiola non avrei mai accettato la nazionale italiana. Al posto di Maldini e Pirlo avrei fatto di tutto per convincerlo,
2: no,
1: capito?
2: Ci sta.
1: Questa
2: ma magari,
1: l'ho sempre detto.
2: Magari ci hanno provato, o ci stanno provando, non lo sappiamo.
1: Sì, ma lui sa che viene qui. Ma qui, ragazzi,
2: qui è faticoso.
1: È faticoso. Poi spunta un'altra e cominciano a dire: ma no, Guardiola è un allenatore bravo per il club. La nazionale no, e poi noi abbiamo la nostra tradizione, abbiamo vinto 4 mondiali, queste cose le sentiamo da vita, oh. Dai, quindi che ti devo dire, arriverà allora a questo punto Pirlo o Mancini. Poi spunta improvvisamente qualcun altro, va bene, ci fermiamo, facciamo un break, entriamo nell'ultima ora, ci abbiamo due amici, arrivano tra poco.

0: Stefano, siamo ritornati in diretta, stanno arrivando due amici, però c'è una domanda per te, ti chiedono in Pallomeno che ne pensi di Selic, perché evidentemente il nostro amico è arrivato in ritardo, non ha sentito l'apertura, quindi...
1: Nell'ultima stagione è un giocatore affidabile, un giocatore che Gasperini ha saputo migliorare, ed è un giocatore che si mette di solito a disposizione dell'allenatore, questo la carriera parla chiaro, in questo senso. Non è un giocatore dalla grandissima qualità, ma dalla grande affidabilità, quindi sono quel tipo di calciatori che si rendono disponibili, no? E Spalletti quindi potrà plasmare le sue caratteristiche a seconda delle esigenze, insomma, del sistema di gioco, di quello che vorrà fare sul campo, vedremo.
0: Vediamo, insomma, per rispondere al nostro amico al 331-8200-213 andiamo a dare il buon pomeriggio, chiudiamo gran finale con Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto,
0: ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao.
0: Mi ha detto
2: ciao,
0: una cosa oggi, adesso te la devo dire. Perché... E poi c'è Sauro Fattori, ciao Sauro.
1: Ma Saurone. Tu ci hai abbandonato, Sauro.
0: Sauro, grande Sauro.
1: Madonna, che bello risentirti.
2: Allora posso andare via io?
0: No.
1: Ma adesso... no, tutte e due, perché... Non ci siamo visti quest'anno, ragazzi, io vi dico soltanto una cosa, per colpa di Piccari.
0: Ecco, te pareva,
1: insomma,
0: scarichiamo sempre.
1: Non potete immaginare, no?
0: Certo. Però aspetta, c'ho una domanda, adesso l'ho fatta all'inizio della trasmissione a Impallomenica, questa domanda qui. Se arriva all'offerta di 40 milioni
1: ancora,
0: per Ken, che fate? Lo date via o no? Sauro Fattori, ci pensi? Cosa fai?
2: Facciamo 20 a testa.
0: Che fai, Sauro?
2: Facciamo 20 a testa, io e Fattori.
3: No, sinceramente, allora, sotto certi aspetti 40 sarebbe una buona offerta, secondo me. Però poi bisogna vedere come tu riesci a rimpiazzarlo, perché non è semplice, perché nonostante che lui a livello comportamentale sinceramente non è un granché, però come giocatore è un giocatore che può far bene, no? Cioè si deve ripetere,
0: si deve ripetere, Sauro, si deve ripetere, Sauro.
3: Io se dio 40, cioè io non voglio essere, però insomma ci penserei.
0: Tu ci pensi, insomma, stai lì e di che faccio? Per esempio prima c'è stato Massimo Bonanni, ha detto io andrei a prendere Scamacca dall'Atalanta.
3: È che sono sicuramente due giocatori diversi, però bisogna vedere un po' come vuole interpretare la squadra. Cioè, Scamacca.
0: Poi valla a prendere, Sauro. Comincia la tarantella. Quanto vola la tanta?
3: No, 50.
0: E finisci più tutta l'estate presso Scamacca, sai?
3: È vero.
0: No, qui è meglio di no. Con l'Atalanta non si riesce a trattare.
3: No, è difficile, è quelleria vera.
0: Però tu 40 milioni ci pensi? 40 milioni ci pensi?
3: Ma ci penserei per il livello spogliatoio e non per il livello di giocatore, capito? Perché insomma lì c'è da gestire diverse cose, non so se sarà semplice.
0: Di Chiara invece che fa?
2: Ma io che faccio? Io direi di sì, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore non facilmente rimpiazzabile nel contesto attuale. Adesso non so il mercato e la disponibilità, soprattutto il budget, che mi pare che sia abbastanza largo di maniche quest'anno da parte della Fiorentina, da parte di Paratici. Quindi a meno che non ci abbia un'alternativa, perché insomma se stai costruendo una squadra e devi costruirla su basi solide, chiaramente il centravanti che ti fa gol, e se vuoi puntare su lui, e credo che insomma Paratici sia una persona che non guarda, credo, gli algoritmi, ma parli direttamente e guardi anche il discorso umano. E quindi quando, come diceva Sauro, il fatto del carattere e quant'altro, credo che sia importante che Paratici parli molto col calciatore per capire se magari caratterialmente non possa fare delle cose che possono magari rimetterci anche a livello sul campo, naturalmente. Detto questo, è chiaro che l'offerta dei 40 milioni con quello che stanno spendendo fino adesso dovrebbe far comodo la Fiorentina, perché credo che adesso non so se deve far rientrare del bilancio, ha speso non
0: qualcosa,
2: so quanto,
0: deve cedere, ragazzi.
2: Ecco, inevitabilmente qualcosa dovrà.

0: costa da poco, che no, no,
1: Ah,
0: adesso
1: certo.
0: Ulaila, come si chiama?
2: Sì,
0: Sì,
2: ho
0: ho
2: capito.
0: capito,
2: Appunto,
0: è quello
2: comunque.
0: gioca davanti, la
2: Sì,
0: difesa.
2: davanti alla difesa, sì.
0: Quindi se tu
1: O
0: c'hai
1: magari se
0: il
1: c'è.
0: Torsberg della situazione e l'altra della situazione, Fagioli non ha più una logica, non ha
2: Non ha
0: presenza.
2: più una logica. Che poi mi sembra, qualcuno dice che non è il play che piace a Grosso.
0: No, esatto, sono
1: Ecco,
0: d'accordo.
1: io sono d'accordo su
0: Io
1: questo.
0: pure. Bravo, Sao, siamo in
1: Cioè,
0: due.
1: è una
0: Siamo in due,
1: questione
0: appunto.
1: anche di come uno
0: Le indicazioni di Grosso
1: Grosso saranno
0: vanno.
1: importantissime, comunque,
2: Certo.
1: saranno fondamentali.
2: Pure a Grosso gli piace il play. Dicevo?
0: No, non è che non mi piace, deve essere
2: È
0: diverso.
2: diverso, un play diverso. Sauro.
1: È più tattico e meno,
2: Più tattico.
1: capito? E lui secondo me,
0: E
1: Fagioli, a
0: meno di
1: livello tattico
0: tocco.
1: non è un gran play, a livello tattico. A livello tecnico sicuramente, ma a livello tattico non tanto. Cioè, gli manca qualcosa, no? E allora se il mercato ti dà una buona cifra, secondo me ci sta, è uno dei papabili.
2: Vediamo,
1: Sono
2: insomma, vediamo.
1: idee poi,
2: Sì,
1: sai.
2: no, ci mancherebbe per forza queste idee. Senti, di gara, vuoi dire il messaggio che mi hai mandato oggi? Mi ha detto: io intervengo solo se tu parli bene del 3-5-2.
1: No,
2: È fissato questo
1: io
2: nuovo. Basta,
1: devo,
2: cosa
1: mi volevo
0: 3-5-2,
1: stimolare.
0: Alberto,
2: Ma
0: dai, su.
2: basta di Alberto, ormai.
1: Parliamoci chiaro, ragazzi. Ma voi state cercando di vendere cose che non
2: Che devo
1: esistono.
2: vendere? Ma
1: Dunque,
2: vai girando ancora col
0: ma parla,
2: 3-5-2.
0: hai parlato con Marco, non ha
2: E
0: parlato.
1: dai,
2: Su.
1: ma dai, me la dai, mi dai una mezz'oretta, no? Essa,
2: Sì,
1: parliamo,
2: una
1: dai 5,
0: mezz'oretta,
1: dai,
2: sì, una
1: 2
2: mezz'oretta,
1: minuti,
2: che chiama?
1: due
2: Ma
0: già fa
2: 2 minuti.
0: caldo,
2: Minuti, sì e no,
1: Alberto.
2: due.
1: Oh, adesso diciamo mezz'ora per mettere a posto il discorso,
2: Che non lo sai, devi
1: Senti un
2: mettere.
1: attimo, senti un attimo,
2: Ma poi
1: ragazzi.
2: adesso
1: Allora,
2: non so nemmeno dove sta perché mi ha detto che sta al mare, sai.
0: Costo
1: fatto
0: sei?
1: dei
0: In
1: moduli. Voi
0: Corsica,
1: state
0: Alberto.
1: imbrigliando la testa delle
2: Ma
1: persone.
2: che
1: Allora,
2: stiamo imbrigliando?
1: innanzitutto,
2: Dai,
1: no,
2: no, no.
1: mi fai parlare. Allora, ti dico, il 3-5-2 e il 4-4-2, cioè un allenatore non deve avere un modulo fisso nella sua testa.
2: Sì,
1: Il
2: cambia
1: modulo
2: ogni
1: dell'allenatore
2: domenica.
1: deve essere quello che detta l'atteggiamento, dà l'atteggiamento alla squadra, la forza, la preparazione fisica, che crea un gruppo e che crea quindi
0: E
1: l'atteggiamento alla
0: quindi?
1: squadra. Ed è fondamentale, quindi il modulo viene di conseguenza. Se hai un modulo tuo che giochi con senza il centravanti, e poi in squadra tua c'è Holland, te giochi col centravanti. Quindi di conseguenza l'allenatore deve giocare con le pedine che ha a disposizione e farle rendere al massimo. Non c'è un modulo che detta le condizioni.
3: Sono d'accordo.
1: Diventare dei profeti.
2: Ma chi abbiamo fatto diventare
0: Vero,
1: Degli
0: confermo, confermo, bravo Alberto.
1: allenatori, degli maestri, i profeti, come
2: Ma
1: hanno
2: chi
1: chiamato
2: la fa?
1: l'altro
2: Chi sono
1: maestro?
2: sti
1: Perché
2: maestri?
1: hanno
0: Maestro.
1: venduto un'idea di calcio moderno. La modernità e l'innovazione doveva essere messa fuori dal campo, cioè in federazione, a rinnovare le cose, non in campo. In campo non c'è bisogno del calcio, è quello. Giocano chi ore sulle fasce gioca sulle fasce, chi fa gol deve metterlo nelle
0: Lo so,
1: condizioni di
0: però
1: fare gol, e chi
0: devono.
1: è regista
0: Però,
1: deve
0: quando,
2: però,
0: bisogna.
2: però, perdonami.
0: Alberto, però
1: No, no.
0: bisogna pedalare un pochino di più, secondo me.
1: Ma pedalare uno se è una buona preparazione fisica, e
0: Lo
1: l'atteggiamento,
0: so,
1: come ce
0: quella
1: l'ha
0: conta, però.
1: l'Argentina, non è che c'ha
0: Pedalano,
1: quello, quella c'ha
0: Lo
1: un paio
0: so.
1: di fuoriclasse, c'ha Messi, eccetera, eccetera, che gli risolvono alcuni problemi, perché sennò ci vuole sempre il giocatore. Perché i top player sono in campo, sono in panchina. Quelli che ti risolvono i problemi devono essere in campo. Non ci sono gli allenatori che risolvono. Ci sono state delle cose, io poi vedo, c'è molta,
2: Non è che al
1: io
2: Parma
1: vedo
2: 2 erano tutti i
1: anche
2: top player,
1: competenza.
2: dai.
1: Ma
2: Al
1: dai,
2: Parma 2 non erano tutti i top player, c'erano dei
1: ma non
2: giocatori
1: erano
2: importanti.
1: play, noi venivamo nella squadra,
2: Lavorava tutto il gruppo,
0: però
2: c'era
1: a parte
0: ma correvate
1: eravamo
0: tanto,
1: 3-5,
0: correvate.
1: ma no, correvamo tanto perché eravamo preparati bene, c'era un 3-5
0: Però,
1: detto
0: mettici, non è
1: Scalava, ma
0: poco.
1: quello Scala non è che andava con un'altra squadra,
0: Vabbè,
1: doveva cambiare
0: Alberto, ma
1: mondo
0: tu
1: perché.
0: giocavi perché andavi al doppio degli altri? Cioè, voglio dire, siamo
1: Ma
0: sempre
1: no,
0: lì.
1: perché ero. Ma perché c'entra? Pure Messi, vabbè, perché è più bravo. Che vuol dire? Quelle sono tutte considerazioni che
2: Fa
1: vanno. È
2: parlare.
1: chiaro che te devi
0: Sì, ma
1: fare
0: se
1: una
0: vai a
1: dichiarazione.
0: uno allora non giochi più adesso. Forse prima
1: Aspetta,
0: potevi
1: chiedi, fa una cosa
0: dissimulare,
1: che fa da
0: nascondere.
1: uno, va un allora quello che fanno, che vuoi dire il calcio offensivo, il calcio. Certi fanno un calcio offensivo nel vero
2: Ma
1: senso della
2: dai, ma
1: madonna
2: l'hai
1: della
2: visto
1: parola.
2: tu quel che ha combinato
0: perché
2: l'altra
0: ce l'hai?
2: sera?
0: Ma ce l'hai con Piccari, però, di fai nome e cognome, ce l'hai
1: Ma
0: con.
2: perché io
0: Il
2: c'ho io?
0: sostenitore di
1: No,
0: questo.
1: un'altra
0: No.
1: cosa, io poi la competenza poi si allarga anche io so, io stavo a vedere adesso,
2: Poi fa parla pure fattori dopo
1: aspetta, questa la devo dire questa perché
0: vabbè ma stai parlando da 20
2: dai,
0: minuti
2: via però. Dai dimmela dai
1: a un certo punto io stavo anche la competenza al di fuori di quello che sono stati le

0: le sopravvalutazioni, le gestioni. Io stavo vedendo il raduno da Juventus. Ma così mi è capitato, perché mi è caduto l'occhio. C'hanno ancora Arthur.
1: Se è ritornato, che devono fare? Scusa, lo buttano via?
0: Questo l'hanno preso, ma no, ti spiego, io sono andato a vedere la storia. Questo l'hanno preso nel 2020 a 75 milioni di euro, gli hanno dato 8 milioni di euro l'anno e gli hanno dovuto è l'ultima partita che ha fatto Juventus nel 2022. No, poi l'hanno dato in pratica.
2: Cioè, hai avuto tempo di andare.
1: Ma chi sei andato a tabellare la vita di Arthur? Sei andato su Wikipedia? Come fa?
0: Ma io mi prendo con Arthur, non con Arthur, ma per fare un esempio, quanti Arthur ci stanno in giro?
2: Ci sono tanti Arthur.
0: Non ce ne sta, ma Arthur, perché anche forse è anche un buon giocatore, l'ho detto come esempio.
2: Sì, ho capito.
0: È stata una cosa pazzesca, c'è stata un'incompetenza totale. Non cerchiamo quindi di andare a fare, cerchiamo di far giocare calcio nella maniera migliore. Farli rendere i giocatori in una maniera migliore, e poi ci sono sopravvalutazioni come avviene nel caso di Arthur.
1: Però hai visto l'allenatore dell'Inghilterra con quel po' dei giocatori che ha fatto l'altra sera?
0: Sono stati i giocatori in campo.
1: Ma come i giocatori in campo?
2: Allora, una volta allenatore, una volta i giocatori, allora, d'accordo.
1: Però vedi,
0: ricordiamoci che c'è anche Argentina in campo.
2: No, metti Saga, metti qualcuno per fare
1: difensori,
2: un contropiede, Alberto, uno. Ma uno lo doveva fare, no, 10, uno.
1: Aspetta, buoni, fate parlare fattori. Che intanto Sauro, intanto c'è
0: Sauro, ma
1: sta a fare come deve fare. Alessio
2: però,
1: dalla provincia di Firenze, salutatemi mister Fattori, che ha allenato la squadra del mio paese, il Castel Fiorentino Calcio. Grazie
2: Castel
1: mister
2: Fiorentino, Sauro.
1: Dai,
3: no,
1: dimmi,
3: ma ti volevo dire una cosa.
1: Dimmi.
3: Dal mio punto di vista,
1: sì,
3: ora
1: abbiamo ancora 10 minuti a disposizione.
2: Pure due,
3: spieghiamo una cosa. Nelle nostre squadre, tutte quante, Fardo, mi trovi uno che sia sopra la media? Uno che possa
1: E quindi?
3: E noi abbiamo questo problema adesso.
1: Ok, e quindi non si può giocare più.
2: Cioè, tu stai dicendo che ci sono una massa di pippe in giro per le... Questo vuoi dire, no?
3: Non abbiamo più nessuno sopra la media. Un tempo c'era Del Piero, può per dire una stupidaggine, no? Totti, c'era non so, un Baggio, cioè, chi c'è ora? No, dimmelo, ditemelo voi, cioè, noi abbiamo escluso quelli buoni, cioè, perché tutto va verso l'allenatore. Cioè, l'allenatore.
1: Ma non è che va verso l'allenatore, che allenatori adesso sono importanti, ma guarda che.
3: L'allenatore sì, ascoltami tu, è vero, sono d'accordo, ha fatto dei cambi, ha fatto il che tu vuoi, no, io non voglio entrare in merito di questo.
2: Vabbè, cioè tu dici che la narrazione però, è polarizzata sulla figura dell'allenatore, questo vedi, cioè,
3: è così, troppo. Cioè, qui si sta parlando della Juventus e di Spalletti, ma che Juventus e di Spalletti? La Juventus la deve essere dei giocatori, perché Spalletti un gioa, lo volete capire?
2: Un po' però, condivido questa tesi di Sauro.
3: Cioè, perché quando è prima
2: lo so, però facciamo sempre i titoli sugli allenatori, Marco, c'ha ragione Sauro, non facciamo mai titoli sui giocatori.
0: Ho detto pure io,
2: Hai detto pure te, Alberto, ti chiedo scusa, non avevo colto il messaggio, Lo sai che fa 44 gradi all'ombra qua, una cosa che già si fatica a pensare.
3: Una cosa io dico a Firenze adesso, no? Qui si parla Paratici è un gioco mia. Non so se rendo l'idea.
1: Ho capito, però già ha portato 4-5 giocatori.
2: Ho capito, questo.
3: Allora io ti dico sempre, vediamo. Perché
1: vediamo.
2: 4 sono arrivati.
1: Dall'altra parte è arrivato manco un giocatore. Qui stanno esultà perché è arrivato Selica, la Juventus, ma te rendi conto? Dai,
2: tutti in festa.
3: Il nostro livello è questo.
1: Ho capito.
3: Allora io ti dico, il problema è che qui adesso cioè, arriva 4 giocatori che nessuno ha mai visto giocare, oppure tu l'ha visto fare in mondiale, fa 3 partite e sembrano sia più forti del mondo. Vediamo, cioè, aspettiamoli, poi saranno forti sicuramente.
1: No, ma questo sono d'accordo con te, bisogna aspettare.
3: Però
1: perché poi
3: qui a Firenze, e gliel'ho detto anche l'altro giorno in radio, dice. Chi è quella che arriva seconda, che prima oramai sta via noi, cioè non è così. Il calcio è un'altra cosa, cioè, qui che intendo, cioè, qui allora a Roma Selic, accidenti, non ci dormo la notte.
2: No, guarda, qui a Roma dormono tutti belli, sereni e tranquilli. Ma certi sonni, guarda.
1: Però non dobbiamo adesso svilire Selic, perché è un giocatore che
2: no, questo no, ma ci sarà, però ci saranno i livelli.
3: Non è che...
2: Bravo, è un buon giocatore.
3: Bravo, ma tu lo rimpiazzi. Insomma, in pratica anche Sauro Fattore è d'accordo con me. Insomma,
2: no, non avete detto la stessa cosa, Alberto. Tu sei stato un pochino più diplomatico.
3: Gli allenatori contano nulla. Che contano i giocatori.
1: Però vedi, a me questo discorso.
2: Alberto, tu sei stato più diplomatico.
1: No, però Alberto, a me questo discorso qui però mi fa un po' arrabbiare, perché penso che voi ragionate come di allenatori in contano niente, però sono quelli più pagati.
3: L'atteggiamento e basta.
1: L'atteggiamento.
2: Sì, ho capito, te do 5 milioni l'anno e tu mi dai l'atteggiamento.
1: Sono strapagato. 7-8 milioni l'anno, che mi chiedi? L'atteggiamento. Dai, su.
3: Allora, scusami tanto, scusatemi perché voglio intervenire per questa cosa. Allora, noi si dà 10 o 12 milioni di euro all'allenatore, va bene? E vuole tutti i migliori giocatori del mondo.
1: Ma non è vero.
2: No,
3: l'allenatore costa 10.
2: No, Sauro,
3: milioni.
2: Prima vuole 12 collaboratori. Perché io ho visto una foto a Bergamo, c'era Sarri, c'era una squadra. Erano in 12.
3: Neanche la NASA, neanche la NASA ce l'hanno.
2: Erano 12, Alberto, 12 no,
3: con... io una volta stavo a vedere, guarda, stavo vedendo una partita, vi pare, con certe cose. Abbiamo contato che in campo prima della partita c'erano 120 persone. 120, poi quelli che arrivano sembra un esercito che arriva sulla tribuna, tutti con i computer.
2: Capito, Sauro? Prima dei calciatori, prima devono i collaboratori,
1: però
2: poi i giocatori.
1: Proprio veramente state svilendo il lavoro.
2: No,
1: di uno
2: c'è da mettere a posto delle cose, ragione, Sauro. Dai, su Marco, ma dai. 13 nello staff, ma che è un'azienda? Ti porti dietro?
1: C'ho l'ultima domanda, vai.
2: Per avere quali risultati?
1: Dai, Sauro.
3: Allora, ho visto l'allenamento dell'Arsenal prima del corso e ho contato quelli che aveva la sacca rossa, erano quelli dello staff. Erano 20. 20. Ragazzi, ma non è normale,
1: ma scusa Alberto, magari ci chiamano pure a noi.
2: No. Ha ragione Alberto, non è normale. Non puoi avere 20, cioè se io sono presidente di Osetti siete in 20, fate bim bum ballo e giù.
1: Scendete in campo.
2: Almeno 7 devono stare a casa, perché sennò io vado.
3: Al momento in cui c'è sta responsabilità della difesa, quello che è a centrocampo e quello d'attacco. Quando sbagliano una cosa, con chi sta a prendere? Cacci via quello d'attacco se non fai.
1: No, papà, aspetta, alcuni c'hanno il responsabile della difesa, il responsabile del centrocampo, il responsabile dell'attacco.
2: Una roba
1: incredibile.
2: Ma che è football americano? Football americano, sì.
1: Vabbè, dai. C'ho l'ultima domanda, Sauro, te la faccio a te, però dovete essere veloci. Sarri, Allegri, Amorim, chi si rilancia al prossimo anno secondo Fattori?
3: Secondo me è un dato da rilanciarsi, ma secondo me il Napoli vince lo scudetto, scherzimbolo te il nome.
1: Allegri vince lo scudetto?
3: Secondo me sì. Perché è la squadra più attrezzata, anche oltretutto. Perché Conte si lamenta, no? Ma c'è una squadra che faceva paura. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, qui gli allenatori si lamentano che hanno 3 giocatori per ruolo. In Napoli, cioè, se non si fa male 3 o 4 giocatori, lì c'è dei giocatori che secondo me vanno qualsiasi squadra, fanno la differenza, non gioca mai.
1: Vado da Alberto Di Chiara, che hanno messo una foto in video tua, bellissima.
2: Sembra un modello.
1: Sembra un modello. Questa è una foto dei 20 anni fa.
2: 20 anni fa, adesso 25
1: anni
2: non ti vediamo da tempo, dai. Ma insomma.
3: No,
2: sbalorditivo.
1: Non lo so.
2: No,
1: senti,
2: un
1: Alberto,
2: sorriso,
1: la domanda la faccio pure a te, però tu mi devi dire qual è l'allenatore che conta meno, perché visto che
2: ma secondo me rilancia tutti e te. Guarda, che, sentiamo Alberto.
1: Chi rilanci?
3: Io sono d'accordo, anche in questo caso sì, forse vedo più l'Allegri come possibilità, anche perché l'Amorino non lo conosco bene, non riesco ancora a decifrarlo, quindi non saprei darne un giudizio sia né positivo né negativo, ovviamente, quindi non saprei. Così sulla carta mi pare Allegri è quello più pratico, forse, perché Sarri ha un compito non facile di perdersi con l'Atalanta,
0: se devi avere anche una serie di situazioni particolari.
2: Lo so, Alberto, però Max deve fare
0: primo. Viene da un ambiente difficile Max, per Roma.
2: Max deve fare primo o secondo.
1: Dai,
2: Allegri deve fare primo o secondo.
1: Allegri deve fare primo o secondo.
2: Primo o secondo. Secondo.
0: Ma io credo che lì ci sia. Io adesso fino alla fine lotta per lo scudetto Allegri.
1: Va bene, noi ci dobbiamo fermare, è stato come sempre un piacere, non sono d'accordo su quello che dice Di Chiara, però va bene così.
2: Buona vacanza.
1: Un abbraccio, a presto, ciao, ciao Alberto, ciao, Di Chiara, ciao, ciao Sauro grazie. Fattori, un abbraccione ad entrambi. Senti, c'è proprio, possiamo chiudere con un audio, c'è un audio, non lo so, volevo sentire la voce, dimenticate che fu proprio Paratici a portare, a fare quel contratto assurdo ad Arthur, quindi non è che Paratici sia questo grande di esse. Beh, qualche errore ha fatto pure lui, sicuramente, sicuramente. Sono d'accordo con, come si chiama questo amico nostro? Roberto. Roberto, o poi c'è Federico che manda messaggi lunghissimi.
2: Troppo lunghi, dai, su. Non...
1: Che quando arrivi alla seconda, un po' più corti, Federico, voglio, poi si è indebitato.
2: Sono messaggi pesante. Questi invernali.
1: No, l'Inter ha costruito la base
2: fa caldo,
1: forte,
2: dovete
1: squadra,
2: scrivere poco.
1: Indebitandosi
2: già fa caldo.
1: Fino alla cifra. Quindi lui è uno che predica che le squadre
2: invernali
1: si devono indebitare tutte.
2: Ecco, vedi. Non manda nemmeno audio.
1: No, l'audio voglio, detto se sforamo,
2: no, non te lo manda.
1: Lo comando io, no, adesso. No. Voglio un audio io, a casa antecemando, voglio l'audio.
2: Ecco, mo. Mamma mia, mo pure sta cosa, sta diatriba finale.
1: Voglio l'audio.
4: Buona serata Marco e Stefano.
1: Oh. Era l'ultimo.
2: Come buona serata?
1: Così, finisce così.
4: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
4: Nunzio da Piombino.
1: Sì.
4: E secondo voi come finirà la finale Spagna-Argentina? Un risultato.
1: Un risultato.
4: Vediamo se si indovina. E io dico 2-1 per la Spagna. Vediamo se indovino.
1: 2-1 per la Spagna. Te Stefano.
2: No, io non ne becco una quest'anno.
1: Vabbè.
2: Io dico Argentina per Messi, che è stato questo discorso, questo punto che si chiude. Ma non, per me è molto equilibrata, anzi la Spagna ha anche possibilità per vincerla, quindi non ti so dire, molto equilibrata.
1: Vabbè, io lo dico perché tanto devo Spagna. Sempre dirlo, sì, Spagna 2-0.
2: Addirittura 2-0.
1: Spero di sbagliare, però 2-0. Va bene, quindi è vero, va bene, siamo alla fine, ci sentiamo lunedì per l'ultima puntata di questa stagione di Maracanã.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao
1: a
2: Marco.
1: Lunedì, ciao Stefano, ciao a tutti, vi lasciamo come sempre a tutta C, 18:30 c'è una bella storia di calcio, quindi scaricatevi l'app come sempre, lo dico agli amici che sono davanti alla TV e seguono tutta la programmazione. Ciao a lunedì, ciao ciao.
5: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'ha. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto, e dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come da te perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahiri, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi può, magari può cedere, no? Non so se Kean rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema appunto per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri, non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito quello che hai
1: detto. No, guarda caso, è andato via proprio ora, dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, no, assolutamente, certo, poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo e esclusivamente colpa del caldo. Poi
1: Ecco, no,
2: i vari
1: infatti ti
2: pianti notturni sono
1: ritiri.
2: un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi,
2: Certo.
1: Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature. Quindi, insomma,
2: Sì, di
1: già
2: mezz'ora,
1: questi
2: tra l'altro, non
1: problemini,
2: so.
1: ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è venuto, quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare. Proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma, prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
2: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Ternia, in questo senso intendevo.
1: Ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché
1: Di
2: insomma ha
1: genio,
2: riattivato una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, devo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo va di moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. È un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno, in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana, a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh
2: accostato
1: sì.
2: al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina, speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
2: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione

0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B, e per la Serie C le risorse sono sempre meno. Sì, è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia l'italiano non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti

0: giovani che giocano in Serie C, per la precisione, tanti sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o che possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
1: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'... no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
0: Sì, ma il problema è, a me sì che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco. Ce ne sono tanti di allenatori validi, secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
1: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
0: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria, è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capatombolo, come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure, che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Le prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
4: Raccontici un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
2: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
2: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
6: Innanzitutto buongiorno. Le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
2: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, ho buoni numeri, ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4.
6: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
2: Prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
6: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
2: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questo questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
6: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
7: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
6: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
7: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei play-off, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, della annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
6: Ma sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
7: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
6: Ah, sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
7: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
6: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
7: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia in questo campionato?
6: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
7: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
6: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
7: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
6: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
7: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
6: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
7: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Leverato, ci conosciamo della RAI. Ciao Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo di retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addii purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprirgli in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase è sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister?
4: Grazie. Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari, che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che erano nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Olzer, Insigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guardi, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere, che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che voi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare, speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo però, questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra, che gliel'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di a tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui, e quindi vanno eventualmente cancellati con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato. Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli e Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema, ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria o in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato, ieri arriva un colpo della Juventus, in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa, più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2, sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan, che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti con Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah, sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro. Quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione arbitropoli penso di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
2: Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla, e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, torniamo, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al Mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel.
2: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del Mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo. Al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento, per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definita qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più un'arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere, Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so, occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale.
1: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
2: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo.
1: Perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
2: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia. Perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche, ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia, certo, fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto, e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai, anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché non è uno che sa gestirsi, quindi ecco, quello per me è stato un azzardo. Però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e della Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
2: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, Beh, signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro. Hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol. Tu hai Cubarsí, che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista. Cioè, non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, eh? Ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. Il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi, rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi,
1: bravo,
2: insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato... il passo giusto, e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti, in quel concetto di squadra, faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
2: Sì, poi Cucurella sta facendo mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol, e hanno un Yamal al 50%, perché si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra onestamente di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano e hanno vinte 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benino, visto che ha fatto gli europei,
1: sì, sì.
2: Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
2: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo, e benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più. Cioè, siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince. Cioè, non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi, se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, cioè così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo, che non ti aspettavi neanche stesse seguendo in maniera molto attiva. Ha detto che su Selic c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lucumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso? E all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Selic. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus?
2: Meraviglioso.
1: Ti ho perso, Fabri?
2: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
2: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa.
1: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
2: Sì.
1: Ah, vai,
2: ci
1: vai.
2: Sono.
1: Ok, ti sentiamo, vai.
2: Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come Carnevali bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
1: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
2: Sì. Gazzetta dello Sport.
1: Ah, ok.
2: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
1: Eh beh, assolutamente.
2: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo Scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
1: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché la notizia sicuramente...
2: Non volevo dare questa notizia in diretta.
1: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu... ovviamente l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85, l'allenatore del leggendario scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio. E probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato, quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
2: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi, Elkier, veramente una squadra incredibile. Un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva dai, fai fretta che devo andare. Quindi un uomo sì. Per bene.
1: Genuino,
2: per
1: molto
2: bene.
1: Genuino, devo dire.
2: Sì, assolutamente.
1: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Il valore di umanità.
2: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura, cioè vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
1: Te ne devo dare un'altra di brutta notizia.
2: Che mattinata.
1: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia E Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato tanta ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti i messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina, a 30 anni, ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
2: Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
1: Veramente.
2: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
1: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seri, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci? Perché è un giocatore che, dal punto di vista della regia, è bravo, bravissimo. Secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni, 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
2: Allora, sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? No. Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi se motivato fa la differenza.
1: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como, in questo caso, perché Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa su Spence dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter?
2: L'Inter sta avendo qualche difficoltà, sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea, secondo me, ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di...
1: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto: il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte, vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare la multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
2: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità, quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti per tenere i vari assi che hanno.
1: Non solo, quindi ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
2: Io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
1: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
2: A voi, alla prossima.
1: Ci fermiamo qui con lo spazio di Torre, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia ce l'abbiamo, il DB ancora no, appena mi darai l'ok andiamo dal DB di Lorenzo Menzo sotto Mercato Web. Intanto ricordiamo la notizia ultima ora che abbiamo dato in diretta durante l'editoriale con Fabrizio Bonciroli: è scomparso all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, ma è una giornata veramente triste da tanti punti di vista, perché dobbiamo raccontare anche della scomparsa della figlia trentenne di del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, per il quale sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, e quindi ci uniamo naturalmente anche noi. Andiamo a dare il buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, tutto Mercato Web. Di Be,
3: ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, tam tam di mercato, ma soprattutto sembra, ecco, lo vogliamo chiamare l'illusionista, l'illusionismo, quello che volete voi, perché la Juventus fino adesso ha fatto poco, no, sul mercato, e si è anzi parlato tanto del fatto che rincorra tantissimo Colomani, sempre come se ci fosse solo lui, che per il Dibu Martinez la trattativa è eterna. Poi però invece Cannavale è arrivato dalla sera alla mattina, Massari è arrivato dalla sera alla mattina, e adesso anche un giocatore, Selic, è arrivato dalla sera alla mattina. Che colpo è stato quello di Selic, e che cosa ci racconta di come si sta muovendo la Juventus quest'anno?
3: Ma ci racconta che insomma la Juventus ha piazzato un colpo importante, almeno sulla carta. Certo. Poi mi fido poco io dei giocatori che arrivano da Gasperini, poi casomai ne parliamo più avanti, però un colpo sulla carta è importante, perché comunque è un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto molto bene con la maglia della Roma, è un giocatore che serve e servirà tanto alla Juve, è un giocatore che può essere utilizzato in più posizioni, perché sia da centrale, da terzo di difesa, che da esterno, chiaramente da terzino nella difesa a 4, da esterno nel centrocampo a 5. Insomma, è un giocatore d'utile che la Juventus potrà sfruttare al meglio.
1: Che prende a parametro detto zero, questo... non del vero, c'era già il lavoro anche di Comolli sulle tracce di questo giocatore, però insomma sembra raccontare anche un po' che nell'ottica di risparmiare e non andare ad appesantire troppo i bilanci, intanto vai anche su quei parametri zero.
3: Che poi comunque bisogna fare i conti con gli ingaggi, perché certo. Selic andrà a guadagnare 3 milioni e 8 bonus compresi alla Juventus, cifra alla quale la Roma non era mai arrivata, ma la Roma era convinta di averla, di avere
1: meno,
3: il sì dello stesso Selic, e invece c'è stato questo blitz da parte della Juventus che ha portato poi alla firma e all'ufficialità arrivata veramente nel giro di poco. Quindi è una Juventus che si sta muovendo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, non c'è nessuno in ritardo sul mercato, siamo ancora agli inizi e tutto può succedere, e soprattutto quest'estate ci sta raccontando di vari club che riescono ad agire sotto traccia, riescono ad agire in punta di piedi, e alla fine insomma chiudono trattative che sembrano lampo, ma che magari vanno avanti da qualche tempo.
1: Esatto, e adesso c'è un'altra trattativa, così chiudiamo il discorso Juventus, quello per Lorenzo Pellegrini. Potrebbe essere anche questa possibile colpo anche magari di questa giornata, nella quale poi ricordiamo alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che presenterà diciamo di fatto la stagione. Anche qui parametro zero, se non ricordo male, giocatore che la Roma vorrebbe trattenere, giocatore che anche qui c'ha grandi, è poliedrico davanti, trequartista, può fare tanto, però pesa lo storico degli infortuni, negli ultimi due anni credo sia stato 200 giorni fuori, quindi da valutare anche questo aspetto nel caso.
3: Chiaro, sì, ed è quello che insomma ha fatto sì che la Roma dovesse pensarci più e più volte, no, prima di proporgli il rinnovo. E quindi diciamo che è una Juventus che attraverso il lavoro di Massara, perché poi non abbiamo parlato prima, ma questa è tutta farina del sacco di Massara, certo, che Massara comunque aveva trattato con gli agenti di Selic per provare ad arrivare a un rinnovo, perché Massara di fatto meno di 50 giorni fa era un dirigente della Roma, e quindi ha fatto anche quelle trattative che venivano portate avanti dalla Roma in attesa alla fine della stagione, quindi anche i rinnovi di coloro che poi sarebbero andati a parametro zero erano in tre, soprattutto perché Dybala che ha rinnovato, Selic che è andata alla Roma e alla Juventus, e adesso Lorenzo Pellegrini. Quindi

0: Vediamo se Massara avrà delle armi per convincere Pellegrini magari ad accettare la Juventus. È chiaro che ci sono dei dubbi, un doppio dubbio su Selic, l'ho detto prima, ci ritorno. Selic era un giocatore che prima dell'arrivo di Gasperini alla Roma era criticatissimo dalla tifoseria della Roma. Le sue prestazioni non erano all'altezza, andava molto spesso in difficoltà. Poi è arrivato Gasperini e, come spesso succede, è riuscito a tirar fuori il meglio dal giocatore. Adesso il rischio per la Juve è che si possa presentare di nuovamente un conto salato sotto il punto di vista dell'illusione che magari un giocatore può essere diverso da quello che in realtà è. Non bisogna andare troppo in là. Insomma, la Juventus ha comprato a 60 milioni Koopmeiners e nessuno di noi avrebbe mai detto che sarebbe stato un buco nell'acqua, e così è stato. Koopmeiners che veniva allenato da Gasperini, ma te ne posso citare tanti altri, da Conti, Gagliardini, Caldara per il primo Gasperini. Insomma, sono pochi giocatori che sono venuti via dall'Atalanta e Gasperini e sono riusciti a fare la differenza. Uno di questi è Kessié, quindi la Juve deve sperare che, insomma, non sia stata una sola stagione quella buona di Selic, ma che sia stata la stagione della rinascita del terzino turco. Per quel che riguarda Pellegrini, invece, dicevi giustamente, l'anno scorso ha saltato tante partite, tanti infortuni. Quando gioca Pellegrini fa la differenza, o quantomeno incide, però bisogna capire quali siano le sue condizioni fisiche.
1: C'è una domanda per te, una nota audio, poi ti faccio io un'altra domanda e ci salutiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Ma stavo pensando, visto ieri il colpo come un fulmine a ciel sereno di Silic, che adesso come faccio a fidarmi o a dar credito alle voci su Kolo Muani, sul Dibu Martinez, cioè nomi che fluttuano da giorni e giorni. La Juventus ha preso di nascosto Carnevali, pensando di andare avanti con Comolli. Poi Carnevali cosa prenderà sul mercato? Il mercato, e Carnevali va a prendere Massara e nessuno aveva detto niente. Adesso Silic e Kator, stessa cosa. Cioè la Juventus non sta prendendo i nomi che vengono ventilati e sta prendendo cose che
1: O
2: invece
1: magari, chiaro il
2: nessuno.
1: messaggio di Antonio, facciamolo sfumare, o magari Lore, ci sono dei colpi che non puoi proprio nascondere, sui quali lavori e ci vuole più tempo per lavorarci, e mentre si parla di quei colpi tu lavori in maniera oscura e segreta ad altre trattative che cerchi di chiudere in un lampo perché non puoi tenere aperte finestre di
0: Sì,
1: tempi.
0: anche perché, insomma, i due nomi fatti dal nostro ascoltatore, che giustamente ha ripetuto un po' il discorso che facevi tu poco fa, però sono stati confermati dalla Juventus. Cioè non è che a domanda a Carnevali: ma il Dibu Martinez vi interessa? Carnevali ha detto no. E stesso discorso per Kolo Muani. Sono trattative che sono in ponte, confermate dalla Juventus anche in maniera ufficiale, attraverso, insomma, dichiarazioni ufficiali, però sono trattative complicate. Poi lo ripetiamo, il Dibu Martinez fino a lunedì avrà il telefono spento per quel che riguarda il calciomercato. Poi, dopo la finale del mondiale, verranno prese le decisioni, però a oggi è impossibile pensare di chiudere la trattativa relativa al Dibu Martinez a 3 giorni dalla finale del mondiale, anzi due.
1: E allora adesso restiamo rapidamente in casa Roma e ti chiedo quali possono essere le alternative a questo punto per sopperire alla partenza di Selic, come si sta muovendo se dovesse partire Pellegrini, quali sono diciamo, le direttive o comunque le percentuali di arrivo tra Götze e Sommerville. Peraltro, se posso esprimere un parere, il belga dell'Ajax è un giocatore che secondo me veramente sarebbe un grandissimo colpo, non grande, grandissimo colpo.
0: Sì,
1: Opinione
0: è uno
1: sua?
0: dei profili seguiti in questo momento dalla Roma, che deve reinventarsi per quel che riguarda le corsie laterali, perché la Roma comunque era convinta che Selic avrebbe rinnovato il suo contratto. Quindi adesso la Roma si rimetterà in moto per cercare il sostituto, e i nomi, insomma, verranno scelti nel corso dei prossimi giorni. Per Summerville invece la trattativa va avanti. È un esterno d'attacco che si è fatto vedere anche al mondiale olandese, ha fatto molto bene, e poi, insomma, staremo a vedere quello che sarà del mercato della Roma, che comunque si sta muovendo. Non è un mercato facile assolutamente, ma è un mercato che sta per trovare il punto di svolta, secondo me. E da oggi, insomma, la Roma ha anche l'obiettivo di sostituire Zeki Selic.
1: Dibbe, grazie, ti libero un pochettino prima. Oggi è una giornata di grande lavoro a tutto mercato web, quindi buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, appunto, a tutto mercato web.
0: Ciao, ciao Enzo, grazie.
1: Ciao Dibbe, grazie a te. Allora andiamo a leggere però nel frattempo qualche altro aggiornamento, giusto per restare un po' sulla questione mercato, perché come vi dicevo il Como ha chiuso un altro colpo in difesa, accordo a 32 milioni con il Chelsea per Chalobah. Quindi insomma anche in questo caso gran colpo, possiamo dire, del Como, che non si ferma davanti a nulla, perché era un giocatore che voleva anche per esempio l'Inter, ma c'era la questione del costo del cartellino, che era un costo sicuramente importante, che non ha spaventato Suarso. Il Como, andiamo a leggerlo, ha messo le mani su un rinforzo deluxe per la propria difesa, confermate le indiscrezioni delle ultime ore, si può considerare ormai definita e virtualmente chiusa la trattativa tra il bianco-blu e il Chelsea per il difensore centrale Trevo Chalobah, 27enne, sul quale sembrava esserci appunto l'interessamento da parte dell'Inter, che poi ha mollato la presa. Come viene raccontato anche in queste ore, il Como ha chiuso l'affare Chalobah, stando alle informazioni veicolate all'interno dell'edizione anche della provincia di Como, che aveva seguito un po' la vicenda. Si tratterebbe di un'operazione complessiva da 32 milioni di euro tra parte fissa e quote bonus, a testimonianza della potenza finanziaria ormai già ben nota di cui può discorrere il club in riva al lago. Insomma, ricordiamo anche come ha strappato con 60 milioni praticamente il sì di Nico Paz. Classe 99, nato in Sierra Leone, dotato di un doppio passaporto inglese, essendo cresciuto oltre maniche, formatosi a livello calcistico, ha deciso di rappresentare i Tre Leoni sin dalle selezioni under, capace di giocare sia da centrale che da terzino, un prodotto del vivaio del Chelsea negli ultimi anni scorsi. Ha vissuto esperienze in prestito tra Ipswich Town, Huddersfield, Lorient e Crystal Palace, prima di imporsi con i Blues e di lasciare adesso l'Inghilterra per misurarsi in Serie A con appunto il Como. Complimenti al Como, complimenti al lavoro che sta facendo sul mercato. Chiaramente era ovvio che in qualche modo potesse cominciarsi a muovere in questo modo, anche perché c'è una Champions da giocare che è storica per la città di Como, per la storia del Como Calcio, e quindi inevitabilmente bisognava muoversi. Ma non solo ingressi, anche uscite, si lavora anche in uscita in casa Como. Vojvoda sta facendo le visite mediche con l'Udinese a Villa Stewart, e quindi poi chiudere questa cessione. Vojvoda è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, il terzino kosovaro è arrivato nella mattinata di oggi a Villa Stewart per sostenere le visite di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al club friulano. L'operazione è stata definita con il Como sulla base di 1,3 milioni di euro più bonus, mentre il classe 1995 firmerà un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Vojvoda, ex Torino, arriva dopo un'annata molto positiva con la formazione lariana, sotto la guida del mister Cesc Fabregas ha trovato continuità e soprattutto una nuova dimensione offensiva, contribuendo con 2 gol e 2 assist in 30 presenze di campionato, numeri che eguagliano il suo record personale di reti in una singola stagione, che confermano la sua crescita esponenziale nell'ultima stagione. Ci andiamo a sentire anche la nota audio che è arrivata. Intanto volevo tranquillizzare Maurizio, che ci scrive: ma adesso potrebbe partire Kalulu? Non credo, non è quello l'obiettivo in uscita, quindi Kalulu resta, proprio perché sia Kalulu sia Selic hanno una sorta di duttilità difensiva, Maurizio, possono giocare sia da esterni che da centrali in una difesa a 3, quindi, e da esterni in un centrocampo, da quinti in un centrocampo a 5, quindi entrambi resteranno. Quello che rischia di partire per adesso sono i vari Gatti, Kelly, arrivasse l'offerta giusta, e Bremer, per la quale la Juventus chiede i 50 milioni della clausola, che però scadrà il 10 di agosto se non ricordo male. Poi ci chiedi se Nicolò Zares potrebbe rimanere, ti rispondo che di fatto la Juventus ha chiesto all'Atletico Madrid o viene pagato la cifra che è stata chiesta, oppure il giocatore resterà o magari andrà in qualche altra squadra. Quindi per una volta prende il coltello dalla parte del manico anche la società bianconera con Giovanni Carnevali. Sentiamoci questa nota vocale, poi ci fermiamo, ci sarà il momento di Luca Calamai.
3: Buongiorno Mercato Inter. Sì, Palestra spiazzato, però quando hai la fortuna che ti rubino Chalobah, quindi scansi un siluro, ti vai a buttare suspense che lo prendi in faccia il siluro, cioè questo è scasso veramente. Questo rischi di metterti in casa un Alvaro Pereira, dai, non sia mai. Ma prendiamo Dodò e Perisic e andiamo a prendere pure Lukumi, così risparmi e comparisci.
1: Vabbè, poi ognuno ha i suoi, diciamo, le sue preferenze. Io rispetto alle preferenze dei nostri amici, secondo me, insomma, Perisic ancora, sono d'accordo con l'amico Raffaele Carinella che ieri l'ha bocciata come ipotesi. Spence sicuramente non è spaziale, sorrido ad Andrea Maiocca, ci siamo capiti, come giocatore, ma secondo me poi il vero smacco che l'Inter non riesce a cancellare è la perdita di Palestra, quindi capisco che bisogna poi cercare di trovare una soluzione più adeguata. Su Lukumi vedremo, perché effettivamente poi sono due ormai club rimasti sul giocatore, c'è la Juventus e c'è l'Inter, vedremo poi alla fine dove andrà. Buongiorno, una domanda: quanto rende un giocatore alla società? Dice Paolo. Dipende, è una domanda molto aperta. In termini tecnici, se gioca bene rende tanto, perché ti restituisce in termini di qualità, aiutandoti magari a raggiungere le vittorie, tanto. In termini di rivendita, a seconda di quello che è l'ammortamento, capisci quanto ti può restituire. Poi è una domanda talmente aperta, se non la fai più specifica magari ti rispondo, ma dopo, perché avremo Luca Calamai subito dopo la pausa.

0: Allora, come detto, oggi la giornata è cominciata con due tristi notizie: la scomparsa intanto di Osvaldo Bagnoli a 91 anni e la scomparsa della figlia del CT della Nazionale Under 21 Baldini, la figlia Valentina, all'età di 30 anni per una lunga malattia. Quindi intanto, nel dare il buongiorno a Luca Gallamai, comincerei con un pensiero su queste due tristi notizie. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Allora, di Osvaldo Bagnoli ho accompagnato un percorso legato alle sue grandi vittorie, legato ovviamente a quell'incredibile scudetto con il Verona, che ti devo dire, uomo straordinario, uomo geniale, uomo umile, uomo vero. Purtroppo da un po' di tempo non c'era più, c'era ma non c'era, e questo credo che sia la cosa più sconvolgente, quando queste malattie, che purtroppo ormai sono una malattia generalizzata, vanno a toccare anche figure che invece erano un'esplosione di, non di parole, perché è sempre stato un uomo riservato, ma insomma di genialità e ne aveva tante da raccontare. La storia di Valentina e della famiglia Baldini mi tocca più profondamente, perché mi vanto di essere amico di Silvio. Vi posso raccontare che chi non lo ha conosciuto, chi non ha visto Valentina, chi non ha visto la sua famiglia con Valentina, non può capire che cosa è stata questa storia. Vi posso soltanto dire che poche ore dopo la nascita di questa bambina i dottori dissero a Silvio e a sua moglie: portatevela a dormire con voi, perché non si sa quanto potrà vivere questa bambina. E ha vissuto 30 anni. Ha vissuto 30 anni perché viveva dentro un mondo d'amore, dentro un mondo che ha reso questa famiglia ancora più straordinaria. Oggi va in cielo un angelo, come ho scritto a Silvio. Ma credetemi, la partecipazione con la quale questi due genitori hanno accompagnato una bambina che aveva degli evidenti limiti apparenti, ma questo non vuol dire niente paragonato all'amore che lei dava e che i genitori le hanno dato. Ecco, questo, quando ci si chiede delle volte da che cosa nasce questo Baldini, uomo speciale, dai sentimenti profondi, da che esce un po' fuori anche dai canoni di certe banali ritualità, anche di chi fa il suo lavoro, è perché lui ha toccato un mondo, lo condivideva fino a poche ore fa, e quando chiudeva la porta di casa e vedeva Valentina, tutto prendeva un senso diverso. Quindi questo è, e quindi niente, un bacio in cielo dunque sia Valentina, e come gli ho scritto, se c'è una famiglia che deve essere orgogliosa di quello che ha, di come ha accompagnato una figlia, ecco, questa è la famiglia Baldini. Quindi compreso il figlio, quindi uno straordinario e veramente dolcissimo abbraccio. Poi, perché la vita è fatta di tante cose, fammi anche dire, certo, perché sennò, certo, che sto passeggiando sul lungomare Pietro Mennea, che inizia a Barletta, che inizia con la foto e il tempo di quel fantastico record del mondo, e insomma, non l'ho trovato per caso passeggiando aspettando la vostra telefonata, e insomma, questo, anche Pietro Mennea è stato un grande campione per altri versi, non, certo, campione come Osvaldo Bagnoli, un campione che non si è mai atteggiato a campione, un campione che non aveva bisogno di usare aggettivi, un campione che si vantava del suo essere, che ha fatto anche delle battaglie. Purtroppo, quando poi smetti di essere protagonista, in questo caso in pista, la tua voce diventa un po' meno forte, ma insomma è stato un grande personaggio.
0: Grazie per il ricordo, che è bellissimo quello che hai fatto, Luca, quindi ci tenevo veramente a sentire le tue parole, proprio perché so della tua amicizia anche con Silvio Baldini. Dobbiamo passare da sacro a profano necessariamente.
1: Sì. Ma questa è la vita, non è che facciamo niente di offensivo,
0: esatto, no, questa è la vita. È la vita, e purtroppo va avanti, cioè purtroppo per fortuna va avanti, bisogna sapersi rialzare e poi raccontare anche il profano, le cose più superficiali della vita. E a proposito di questo, voglio il tuo parere intanto sul mondiale, perché adesso ci sarà la finale terzo e quarto posto, poi la finale primo e secondo posto, che naturalmente è quella più importante e decisiva, Spagna contro Argentina, mentre secondo e terzo posto le due grandi deluse delle semifinali, Inghilterra-Francia. Chi ti ha deluso di più e perché tra Inghilterra e Francia?
1: No, la Francia, cioè a conferma e a merito del fatto che io praticamente non ricordo di aver mai scommesso in vita mia, perché non mi diverte, ma poi perché ho sempre pensato che non ne indovino mai una, sicché per me la finale era scritta, ma per me la Francia era assolutamente più forte. Ti devo dire che mi verrebbe quasi da affermare il principio che la seconda nazionale francese poteva arrivare tranquillamente nei primi otto, la seconda, quindi pensa a potenzialità. Poi però ho trovato molto, molto bello la riflessione che ha fatto il CT spagnolo sul concetto della squadra, e questo non è una legge assoluta, però rimette al centro il senso del gruppo, no? Cioè, lui ha detto la Francia è più forte, la Spagna fa più squadra, ed è verissimo, ed è così dall'inizio del mondiale. E cosa ti permette questo fatto? Ti permette che la squadra non ti molla mai, il campione può steccare una partita, ma la squadra non ti molla mai, e quindi ci sono tanti grandi giocatori nella Spagna, non scherziamo, ma insomma, presi individualmente, la Francia è stata una grande delusione, l'Inghilterra ha completamente toppato la gara, il commissario tecnico. Tra l'altro, vedi, nel calcio ci sono, Vincenzo, anche dei segnali che se non li cogli veramente vuol dire che hai pochissima attenzione e sensibilità. Sull'1-0 per l'Inghilterra, McAllister praticamente ha calciato un rigore di testa e ha preso il palo, no? Ma era, se lo rifà 99 volte, fa 99 gol. Allora, se te CT inglese non cogli il messaggio che era: se continuiamo a stare tutti lì, noi gol li pigliamo, e non fai un gesto provocatorio, tipo mettere due attaccanti per obbligare la squadra a salire, cioè un qualcosa che cambia il corso di una partita che stava prendendo una strada chiara. Poi poteva vincere anche, magari poteva vincere supplementari invece, cioè non è questo, ma ormai non c'era più l'Inghilterra nella partita, e quindi grande delusione. Arrivano fin dalle finali due grandi squadre, io non ci capisco, ripeto, non ne indovino una, per cui per me vince la Spagna, però questo già vi dovrebbe invitare a pensare poi alla fine
0: vince l'Argentina. sarebbe il secondo mondiale di fila di Leo Messi, che nel mondiale scorso ha alzato finalmente questa Coppa del Mondo, a prescindere da come vada, secondo me andrà per il nono pallone d'oro, e sarebbe una storia clamorosa. Però dall'altra parte effettivamente la Spagna ci ha dimostrato con della Fuente, con tutto il percorso fatto sin dalle giovanili, motivo per il quale un nostro amico dice Baldini dovrebbe essere il CT della nazionale, che la Spagna ci ha spiegato anche un percorso come lo possiamo fare di rinascita, no?
1: Sì, loro hanno fatto un grande progetto, dai, diciamolo francamente, hanno imboccato una strada nel tempo che poi sta dando dei frutti. Però mi verrebbe da dire, Vincenzo, che un certo modo di vivere il calcio poi l'hanno portato anche nei club, perché poi l'aspetto è questo, perché non è che puoi costruire d'amblè un progetto solo esclusivamente per la nazionale se poi direttamente o indirettamente non trovi anche la condivisione di chi questo progetto poi lo deve mettere in campo ogni tre giorni, perché altrimenti fai fatica, no? Guarda, mi raccontava un commissario tecnico di quelli usciti da poco dell'Italia, che una volta fece una riflessione a uno dei suoi difensori, non faccio i nomi perché non sono autorizzato a farle, e quello gli disse: ma nel mio club io faccio così. E lì fai fatica, no? Perché magari è un club che vince, magari è un club importante. Quindi la Spagna è riuscita a portare un'idea complessiva. L'Italia, vediamo che cosa costruirà. Io lo dico subito, ma non ho niente contro Pirlo. A me mi dovete spiegare perché Pirlo. Io non trovo un solo motivo.
0: Virgola Palladino. Perché penso che anche lì c'hai dubbi.
1: Io avrei trovato offensiva la nazionale a Mancini, perché non si danno un ruolo così importante del nostro paese a un traditore. Mai. ma fa un'altra cosa alla vita, non è obbligatorio, fa alleni chi vuole ma non la nazionale. Ma perché Pirlo? Cioè Pirlo, per quello che ha dimostrato nel suo percorso allenatore, è un fallimento totale. Perché Pirlo? Se il principio è perché è amico di Maldini e Buffon, ragazzi, allora si ritorna al principio che si sceglie per cosa? Per amicizie? Perché? Perché? Cioè, ma io capirei più, guarda, ora non mi viene a mente uno, capirei più un allenatore che ha vinto un campionato in Serie B facendo cose straordinarie. Baldini, Baldini, cavolo, andava a Lecce, a Pescara, ha vinto, portare a Pescara in B, andava a Palermo, ha vinto, ha idee, è un allenatore, c'ha conoscenza, competenza, lo chiamano tutti gli allenatori d'Italia per chiedere pareri. E faccio già una provocazione, perché Pirlo? Però io non ho contento contro Pirlo, ma io vorrei che ci fosse rispetto. Ecco, perché Pirlo? Così come, ripeto, sinceramente non capivo nemmeno perché Gattuso. Cioè, questi ragazzi hanno vinto un mondiale che ci ha fatto emozionare tutti, Vincenzo,
0: sì, in maniera impressionante. Però non è che questo li deve mettere nelle condizioni di avere le porte
1: che vuol
0: aperte.
1: Dire? Che vuol dire? Cioè, ma io sono...
0: Poi che percorso ha fatto Andrea Pirlo, con tutto il rispetto, è vero?
1: Nulla!
0: I due trofei con la Juve, ma c'erano Ronaldo, c'erano Higuaín, c'erano Dybala.
1: Dai. Nulla. Allora, ma guarda, io sono... mi piaceva anche come persona, ho sempre avuto un innamoramento per Fabio Cannavaro, ma che pure ha maturato esperienze. Vabbè, comunque, vediamo se farà l'Italia. Io spero che Maldini riesca a trovare un percorso e delle idee che siano di lancio verso i nostri ragazzi. Vedi, ieri ero con un operatore del calcio e mi diceva: ma te lo sai quanto è complicato comprare un calciatore italiano a differenza di comprare un calciatore straniero? Che tipo di tempistiche, di modalità di pagamenti, è tutto più caro, utilizziamo questo termine. E allora già se evitiamo questo sarebbe già un passo avanti, no? Cioè, se te, quando Vincenzo Maranzio, devi scegliere sei l'allenatore del Lecce, ma ora faccio nome a caso, non Vincenzo Maranzio.
0: No, certo. Lecce. Se vuoi, sì.
1: E c'hai sul tavolo un italiano che ti costa, però la fine ti costa 10, lo devi pagare subito. E uno straniero che ti costa 5, lo puoi pagare in 3 anni. Ragazzi, alla fine prendi lo straniero che costa 5, lo paghi in 3 anni.
0: Certo.
1: Faccio numero a caso, numero a caso e cose a caso. Cioè, allora già cominciamo a far sì che gli italiani siano oggetto di grande interesse. B, non puoi, secondo me, mettere degli obblighi di italiani in campo perché sono società quotate in borsa, ti rimbalzano in un minuto. Ma puoi far sì che in primavera più di 3 stranieri non ci possano essere, che negli allievi al massimo uno, nei giovanissimi nessuno. Perché se te poi obblighi Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina a avere le primavere con 20 italiani e 3 stranieri, la percentuale poi che tra quei 20 ci siano giocatori che entrano in prima squadra e che siano italiani è più alta, giusto?
0: Sì, sì, beh, è matematico.
1: E questo lo puoi fare.
0: Certo,
1: perché sulla prima squadra non posso intervenire, sull'avvicinamento del settore giovanile decido io le modalità. Se non vi sta bene, riportate da qualche altra parte, se non vi sta bene, vi ritirate. Però ecco, qualcosa di concreto, perché guardate, io non riesco a immaginare che, secondo me, nessun allenatore può cambiare questo approccio, questo percorso sbagliato, questa identità rara, questo poco numero di giocatori che noi abbiamo. Io credo sia difficile, se non riesci a riportare più italiani in Serie A, non tutti italiani, ma più italiani in Serie A.
0: Questa è la strada obbligata, altrimenti veramente non cresce. Poi io ritorno su quel ragionamento che hai fatto sul CT, perché poi a me, io ho la sensazione, allora, hai presente, no, la Germania, anche loro stanno vivendo momenti di difficoltà dal punto di vista soprattutto della nazionale. A un certo punto, ok, basta, cambiamo via Nagelsmann, se non ricordo male, dentro Klopp, cioè idea precisa, chiara e anche giusta. Qui invece si procede tanto per tentativi che ti fa capire quasi come se non ci fosse un'idea precisa, il casting, dove ci sono dei nomi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Conte subito abbandonato, Mancini che per le storie che hai detto tu condivido anche io, non avrebbe senso. Allora magari Pirlo che sembra uscito da un'altra situazione, e tu dici ma perché, che percorso ha fatto? Allora andiamo su Palladino. Sono casting che vanno bene anche per una squadra di club, ma per la nazionale serve una scelta decisa, giusta, che però non mi sembra stia arrivando.
1: No, e soprattutto serve un progetto, lo ripeto, complessivo, dentro il quale la figura del commissario tecnico nazionale maggiore è una figura non importante, importantissima, ma deve essere dentro un progetto complessivo. Non a mettere figurine, non so se riesco a spiegarci.
0: Sì, cioè, sì, no, certo.
1: Oggi se andiamo io e te a fare allenatore della nazionale, su quei giocatori siamo, c'è poco da fare. Allora, poi magari ci qualifichiamo, perché non qualificarti è quasi impossibile, ma non cambia, cioè, se te vai al mondiale con questa Italia e vai fuori, non so se arrivi ai quarti, sinceramente, non lo so, dipende anche dal percorso che puoi trovare, perché poi le altre... Allora, il progetto è complessivo, dobbiamo aumentare il numero degli italiani. Devo dire che io trovo estremamente positivo che Palestra vada in Inghilterra, no? Perché
0: sì.
1: Io
0: sì, perché
1: noi abbiamo bisogno che i nostri giocatori, poi spero che giochi, questo è un altro ragionamento, però toccherà anche a lui poi dimostrare che è in grado di giocare,
0: certo.
1: No? Però ecco, io auspico 10 italiani in Premier, 10 o 12 in Liga, 15 in Ligue 1, 15 in Bundesliga, cioè se dobbiamo cercare di arricchire la qualità anche umana e tecnica dei nostri giovani, magari confrontandoli con campionati diversi, con campionati di altri paesi, cioè, ma per far questo, ripeto, ci deve essere lavoro. Ecco, io mi aspetto, ho trovato innanzitutto positivo che prima di scegliere il commissario tecnico si sia scelto il direttore generale, perché sennò veramente si continuava a fare le cose alla rovescia.
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: Ora mi aspetto, no, insieme al nome del CT, un progetto.
0: Già.
1: Un progetto.
0: Assolutamente. Senti, invece, ti stuzzico su un altro argomento. Oggi alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa stagionale di Luciano Spalletti. Intanto la Juventus ieri, dalla sera alla mattina, ha strappato Seric alla Roma, sta pensando di fare lo stesso con Luca Pellegrini, sta mettendo in vendita dei giocatori. In questo momento pare che in vendita ci siano soprattutto Gatti, Thuram e lo stesso Perin, il che significa che magari si vuole provare a tenere in panchina come vice, non sappiamo ancora di chi, se del Dibu, di Vicario, di chi altro, di Gregorio. Che risposte e che parole ti aspetti da Spalletti, conoscendolo oggi in conferenza stampa, visto che comincia una stagione che per lui rappresenta, e sono sicuro che sei d'accordo con me, la prova delle prove, perché veniva dal fallimento della nazionale, oggettivamente ha fallito anche con la Juve l'anno scorso, ma si può dire che è un fallimento da dividere a metà con le responsabilità societarie, perché subentrò in una stagione in corso. Adesso però non ha scusanti, a patto che chiaramente la Juventus faccia il mercato quanto più possibile vicino alle sue esigenze. Però che parole ti aspetti da Spalletti oggi?
1: Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto senso di appartenenza, la consapevolezza che oggi la Juve deve fare un percorso che non può essere il percorso di andare dritto ai bersagli. Cioè, noi abbiamo chiuso questa stagione con due grandi in difficoltà, Milan e Juventus, no? Il Milan ha risposto mettendo per ora sul piatto una valanga di soldi, poi vediamo se gli stessi bene o male, ma comunque ha fatto delle operazioni che tutti noi riteniamo di altissimo profilo. La Juventus non ha questa forza. Guarda, ho letto il tuo commento social, allora poi non so di che cosa sei lì, che lo condivido alla prima e all'ultima parola.
0: Sì, grazie.
1: Bella l'operazione, ma siamo convinti che Celik sposta a livello della Juve?
0: Ovviamente,
1: no.
0: Ovviamente.
1: Quindi perché lo condivido? Perché c'è tutta l'analisi, c'è finalmente una Juve che senza tante cose va, prende e opera, ma non so se il livello, se
0: non è quello che ti alza, certo, il livello.
1: Ma te ha fatto il nome di altri, ho letto di Pellegrino del Parma.
0: Sì. Anche lì, diciamo, sono alternative di una Juve che però ancora non si vede.
1: Quindi io credo che nell'attesa di capire che Juve sarà e nella soddisfazione di essere dentro un gruppo di lavoro nel quale lui si riconosce totalmente, ma Spalletti oggi dirà una cosa che ha detto l'altro giorno a Radio Firenze Viola Emiliano Viviano, che è una cosa banale, ma che a volte, Vincenzo, noi ci dimentichiamo, che poi tocca anche agli allenatori migliorare i giocatori,
0: Certo.
1: Se glieli diamo tutti fortissimi, a che serve allenatore?
0: Te ne aggiungo un'altra, perché è una cosa che ha detto lo stesso Spalletti, e qui forse possiamo tirare le somme. Lui ha detto: l'allenatore è bravo, è quello che si fa comprare i giocatori. Ora, difficoltà economica a parte, difficoltà di cessioni a parte, però è anche qui che lui cercherà di capire quanto è bravo a convincere la Juventus ad accontentare.
1: Esatto, però all'interno di un range che oggi è un range di attenzione. Ecco, non è il range di qualche tempo fa, in cui si andavano a spendere dei soldi tanti, troppi, per David, per Openda, per Maier, no?
0: Certo.
1: Io credo che, ecco, io voglio parte dall'inizio, quindi ci sono tutte le condizioni per vedere se Spalletti, che ha una voglia di, perché anche lui, ragazzi, qualche rivincita la deve mettere sul piatto,
0: esatto,
1: particolare, se lui riesce a incidere. Per incidere riesce a creare un'identità, una forza, un valore, a portare valore, a metterci intanto il suo di valore. Ecco, e poi alla fine, ragazzi, non ci sarà bisogno di Spalletti, sarai te il primo a dire: ragazzi, questa è la Juve, e la Juve può mirare a questo obiettivo. Non mi pare che le premesse siano di una squadra che possa puntare allo scudetto, per ora.
0: No, assolutamente. Quindi c'è tutto da vedere e da costruire. Luca, come sempre, grazie, una bellissima chiacchierata.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Luca. Ciao. Luca Calamai. Noi ci prendiamo quest'ultima pausa, al rientro, operazione mondiale, e andiamo a raccontare queste due finali, una terza e quarto posto, l'altra ovviamente la finalissima è quella più importante, ci avviciniamo anche a definire un po' tutti gli aspetti più significativi di questo mondiale, poi ci riavvicineremo, finito il mondiale, nella settimana prossima, ad avere collegamenti in giro per i ritiri, quindi casa Napoli, casa Milan, casa Juve, per avere degli aggiornamenti, e con Allen a commentare nel finale quelli che sono i colpi o presunti o possibili o potenziali di mercato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Operazione Mondiale, ci avviciniamo alle battute finali, anche perché adesso ci sono le due finali che andiamo a presentare, poi faremo un po' il bilancio appunto di quello che è stato questo mondiale con tutti gli aspetti da evidenziare di più e poi ci avvicineremo naturalmente al ripristinare il nostro format con il giro dei ritiri, con inviati ai vari ritiri delle squadre di Serie A e con Alain appunto che ci commenterà i vari colpi di mercato e qualche volta lo alterniamo anche con l'ottimo Fabio, che comunque ha una grande competenza calcistica. Intanto buongiorno da Bahia, anzi che si è appena svegliato, ha sorseggiato il caffè, Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno,
0: Se non
1: buongiorno a
0: ricordo
1: tutti. Sì,
0: male, tu che è profondamente differente da me, anche da Maiocca, immagino, occhio e croce, hai un'attenzione verso l'alimentazione clamorosa, se non ricordo male, come fai la colazione? Yogurt magro, frutta?
1: uova strapazzate
0: Dai.
1: con un po' di semi misti, dei mirtilli e un po' di latte scremato con avena e psyllium.
0: Allora, ha detto Maiocca, mi sento male, io anche, perché poi se non c'è la bomba al cioccolato con succhi di frutta e cose varie, non carburiamo. Invece ricordo bene che Fabio ha questa alimentazione molto da sportivo. Per cui, se vediamo se la mia memoria non mi inganna, mangi 7 volte al giorno, ma nel momento in cui devi mangiare, se non hai a portata di mano il cibo, diventi intrattabile.
1: Bravo, sì, anche se negli anni devo dire questo aspetto l'ho migliorato. Adesso mangio con, diciamo, meno frequenza, cerco di gestire meglio queste crisi di fame che
0: Perfetto.
1: evidentemente sì, mi lasciano abbastanza
0: Eh
1: nervoso.
0: sì,
1: E il
0: riscopro i
1: fatto
0: nervi.
1: che tu te ne ricordi, insomma, è significativo.
0: Vabbè, abbiamo convissuto per un periodo anche a Roma quando ci siamo trasferiti insieme a Roma. E io e Maiocca invece, frega niente a nessuno, però aspettiamo e diamo adesso il buongiorno anche ad Alain Valdegri. Frega niente a nessuno, io e Maiocca abbiamo crisi di fame ogni giorno, praticamente, a ogni ora del giorno, quindi siamo intrattabili sempre. Alain invece tu poi sei un altro atleta, Alain Valdegri da Barcellona.
1: Ciao, ciao, buongiorno ragazzi.
0: Tu quante volte mangi al giorno?
1: Quando ho fame?
0: Ah, ok. Che non capita spesso come a me a Maiocca, però.
1: No.
0: Perfetto. Beh, due salutisti contro due che si devono dare una calmata. Parliamo invece di queste due finali, ragazzi. Intanto io posso chiedervi una cosa, voglio chiederlo intanto ad Alain, comincio da Alain. Ma la finale del terzo e quarto posto, ma si può, cioè, che senso c'ha? Non lo so, tu che ne pensi? Ti piace?
1: Sì, vabbè, una partita in più, una partita in
0: Poi
1: più dà una
0: questi volevano andare a
1: medaglia.
0: fa, fa, fa, fa serata ieri, giustamente,
1: La
0: ragazzi.
1: medaglia meno, ma non la meno ambita, perché comunque quella di argento comunque fa più male. All'europeo, per esempio, non si fa, sto con te, comunque non serve assolutamente a nulla, perché trovi le squadre comunque smotivate. Io ricordo il terzo posto, Italia-Inghilterra a Bari nel 90, e sinceramente non avevo proprio voglia di vedere questa partita.
0: Detto questo, io ti chiedo, insomma, partiamo proprio da questa finalina, che la considero così, quella di domani. Ti aspetti qualcosa di particolare? Come si fa a presentare una partita dove ci stanno
1: Ma chi
0: giocatori che
1: giocherà
0: evidentemente...
1: soprattutto?
0: Cosa? Appunto,
1: Chi giocherà?
0: chi giocherà? Ovviamente faranno giocare quelli che hanno giocato di meno, che quante motivazioni potranno avere e soprattutto che partita ti aspetti, una partita così per la
1: C'è in
0: gloria.
1: palio comunque la scarpa d'oro del mondiale.
0: Questo sì, quindi Harry Kane te l'aspetti in campo, per esempio. Come Jude Bellingham te li potresti aspettare comunque.
1: Viene Mbappé, me li aspetto in campo, sì.
0: Sì, anche Mbappé. Come tema della partita, come te la immagini?
1: Ma nell'ultimo mondiale, se non ricordo male, fu un quarto di finale, mi sembra, in Qatar, con una Francia soffrendo e un'Inghilterra che non gestì bene i momenti chiave della partita. Beh, chi arriva più triste, più depresso in questa partita? Secondo me l'Inghilterra. E l'Inghilterra soffre la Francia. Dunque, e poi comunque in Inghilterra si è creato un clima attorno a Tuchel proprio da Inghilterra, con delle critiche assurde. C'è chi parla a partire di una frase sarcastica del geniale Gary Lineker. È partito tutto sta con la voce che Tuchel è una spia tedesca. Poi mischiano tutto, ma è così in Inghilterra, è così. Quella gestione porterà, quel clima piuttosto porterà a Tuchel fuori, perché comunque non puoi lavorare con questo clima, ma anche dei big come Capello comunque hanno sofferto la stampa, hanno sofferto l'ambiente, hanno sofferto l'eccesso di ambizione, perché sì, questa squadra è preparata per poter essere competitiva ad alti livelli, ma gli manca ancora qualcosa per alzare un trofeo, dunque con l'eccesso di ambizione classico inglese porta poi alle situazioni tragiche. Per Tuchel penso che sia un momento molto delicato.
0: Fabio, questa finalina, tanto chiedo anche a te se la manterresti o comunque se la ritieni anche tu inutile, che cosa può renderla appetibile secondo te?
2: Beh, intanto va detto che in un calcio sempre più business oriented, come si dice in inglese, cioè più rivolto ai ricavi, all'indotto, a volte che allo stesso stessa qualità calcistica o comunque a preservare magari gli attori protagonisti, è chiaro che ricavi commerciali, palinsesti, diritti televisivi, c'è anche un discorso legato al ranking perché c'è un punteggio superiore rispetto, diciamo, alle normali amichevoli, con ripercussioni che possono chiaramente avere conseguenze poi sulle qualificazioni, sui gruppi, c'è il discorso Nations League, abbiamo visto per paradosso come la Svezia abbia approfittato per esempio della Nations League per arrivare al Mondiale nonostante un girone di qualificazione disastroso, quindi ci sono oggigiorno tutta una serie di aspetti di cui tenere conto, c'è poi il discorso della tradizione olimpica, per quanto non ci siano tantissimi elementi comuni tra le Olimpiadi e il Mondiale secondo me da questo punto di vista. E per cui ce la teniamo, è una partita in più, per noi che amiamo il calcio sicuramente poter assistere a una partita in più, adesso siamo arrivati, diciamo, nel rettilineo finale, può essere un motivo di interesse, la vera domanda è se lo sarà anche per le squadre in campo, perché poi è chiaro che vedere delle nazionali demotivate, Alain citava Italia 90, io posso anche raccontarvi l'esperienza brasiliana, nel 2014 quando persa la semifinale per 7-1 qui in casa contro la Germania, potete immaginare la voglia della del Brasile di giocarsi la finalina, peraltro in casa, quindi col pubblico locale, dopo un'umiliazione calcistica di quel genere. Insomma, ci teniamo il poco che ci possiamo tenere, la lotta per il capocannoniere sicuramente ci saranno forse più che altro motivazioni a livello individuale, non credo che assisteremo a delle prestazioni di squadra, diciamo, di altissimo livello, anche perché c'è un po' un vuoto emotivo, una passività dovuta alle delusioni inevitabili, quindi c'è il rischio del doppio fallimento, perché chi perde la semifinale e poi magari perde anche il terzo e quarto posto rischia di lasciare un'immagine di sé, del proprio percorso, diversa quello che poi in realtà il torneo ha mostrato, perché arrivare in semifinale vuol dire aver fatto un bel percorso, certo. Macchiarlo con due sconfitte consecutive proprio nel finale, sappiamo che il calcio, diciamo, la memoria del calcio è quella famosa del pesce rosso che adesso è precisa, parlando di serie, quindi ci si ricorda sempre delle ultime prestazioni e sarebbe davvero triste, sì. Insomma.
0: Allora, adesso ci concentriamo sulla finale, quella vera. Va bene che oramai, insomma, anche sulle prime pagine abbiamo visto la storia di Messi che cullava Yamal quando era piccolino, poi ci avrei messo magari una sentenza epocale in prima pagina anche in trafiletto, ma questa è una nota a margine mia. Alain, vengo da te, non lo cullerà sicuramente, che pesa un po' di più Yamal adesso e Messi c'ha i suoi anni. Storia affascinante però quella di Messi che ha visto nascere letteralmente Yamal, si troveranno l'uno contro l'altro in una sfida che chi è che vede se c'è qualcuno favorito in questa partita?
1: Beh, non penso che ne proprio 50-50, poi si conoscono benissimo, hanno giocato insieme, hanno giocato continuamente contro, parlano la stessa lingua, alla fine lì è un derby. È un derby, fa strano vedere Messi giocare la sua ultima partita in un mondiale proprio contro la Spagna. E per esempio a Barcellona ti garantisco che comunque i culé c'è più gente che tifa Argentina che Spagna. quel modo anche di dividere nello stesso paese ti fa capire anche il peso di Messi che ha qua a Barcellona e che ha in Spagna, perché se vai a Madrid comunque è odiatissimo Messi, cioè quante cose gli hanno detto, quante... Dunque sì, c'è una situazione proprio relazionale, sociale, molto particolare. Non ho mai sentito quell'elettricità, perché comunque la Spagna a Barcellona non esalta la gente. Nel 2012, quando la Spagna vinse l'Europeo, mi chiusi in casa, però non ho mai sentito un petardo, non ho visto un corteo, assolutamente nulla. Non si festeggia le vittorie della Spagna. In cambio si potrebbe festeggiare la vittoria dell'Argentina. È un paradosso tremendo a livello sociologico. Poi la partita si presenta da sola. Conosciamo le squadre, come giocano, a cosa vorranno giocare. E lì pochi misteri. Sarà proprio il gioco di chi sbaglia meno.
0: Eh già, e quindi anche di chi riesce a sfruttare quella defaillance che l'uno o l'altra squadra può concedere. Poi, secondo me, da un altro punto di vista, e vado da Fabio, potrebbe essere decisivo anche chi in semifinale ha speso qualcosina in più, perché l'Argentina ha speso veramente tanto, tanto, tanto in termini proprio di energie mentali, energie fisiche. La Spagna, tutto sommato, con la sua organizzazione è riuscita a battere la Francia conservando anche un po' di energie, no? Quindi magari anche il fattore energie può essere determinante. Fabio.
2: È una chiave di lettura, sì, sicuramente, anche perché poi al di là della semifinale, diciamo nel complesso all'interno del torneo, l'Argentina ha dovuto affrontare dei supplementari, la Spagna adesso vado a memoria, non c'è mai arrivata, quando è andata diciamo vicino ai supplementari ci ha pensato Merino, in zona Merino, per cui di sicuro se andiamo a fare un computo del minutaggio totale ci arriva meglio la Spagna. E con chiaramente il discorso nervoso che citi, che è assolutamente pertinente, quando diciamo devi ricorrere spesso a delle reazioni di quel genere per portare a casa la partita, a un certo punto, come si dice, il contenitore rischia di svuotarsi. Detto che poi l'Argentina in questo senso sembra avere un serbatoio illimitato, però sì, è un aspetto di cui bisogna sicuramente tenere conto, e quindi la freschezza anche atletica. Poi c'è il discorso dell'età media. L'Argentina, se non vado errato, proprio in semifinale ha schierato l'11 più vecchio dal Brasile, adesso non ricordo se negli anni 60, credo ci sia stata solo una nazionale in assoluto con un'età media più alta, per cui anche questo, unendoci poi il discorso dei supplementari e delle energie nervose e fisiche accumulate, detto che avevamo commentato come l'Argentina a livello atletico non stesse
0: No.
2: mostrando grande brillantezza, ecco, unendo tutti i puntini, forse questa può essere sicuramente può essere un fattore da considerare all'interno di una gara che sarà, secondo me, sì, molto equilibrata. È un calcio, avevamo detto, no? Sono due tipi di calcio che si assomigliano paradossalmente, perché a parte la scuola latina, ma poi c'è anche questo desiderio sempre di avere la partita in mano, di controllarla, di controllarne i ritmi, di difendersi con la palla. E quindi bisognerà anche capire chi prenderà in mano il pallino del gioco, se la Spagna riuscirà a far prevalere, diciamo, questa maestria nel fondamentale, o se l'Argentina proverà diversamente, perché poi l'Argentina quando deve attaccare campo non ha molti giocatori che attaccano la profondità. Infatti in semifinale, diciamo, Scaloni un po' a sorpresa ha schierato Simeone, ha schierato poi Nico, che è un giocatore prezioso per l'Argentina. Molti si chiedono perché giochi Nico, effettivamente a livello assoluto di Nico magari è un pelo sotto rispetto ai suoi concorrenti, però Nico ha questa cosa di essere, diciamo, imprevedibile, di andare anche ad attaccare molto lo spazio, la profondità. L'Argentina ha maledettamente bisogno di giocatori che attacchino la profondità, perché ha tanti giocatori che amano palla sui piedi.
0: Sì, è
2: Quindi
0: vero.
2: questo sarà un altro fattore da considerare. E poi quello che diceva Lenzi, conoscono, basti
0: Certo.
2: pensare al blocco atletico. L'Atletico tra Spagna e Argentina credo abbia una dozzina di giocatori che si giocheranno la finale.
0: Mi hai fornito un assist alla Messi, perché ve lo volevo chiedere, a questo punto lo chiedo e parto da Alenna. Ma il Nico Gonzalez che stiamo vedendo non può essere un giocatore utile, per esempio, alla Juventus, piuttosto che venderlo se lo convincesse anche con Spalletti a giocare? Potrebbe essere utile alla Juventus, Alenna, oppure tu credi che poi giocare un mondiale con l'Argentina ti dà sempre quel qualcosa in più e che l'esperienza alla Juventus non è da ripetere più?
1: Ma per me è chiusa l'esperienza alla Juve, non ha le spalle per poter giocare nella Juve. Nico è un calciatore che vive molto dell'affetto. Se lui è un giocatore qualsiasi, se possiamo definire così, non rende così così tanto ad alti livelli. In Argentina lo vogliono, gli hanno fatto vedere che lo vogliono, perché comunque aveva dei calciatori da portare, secondo me, più d'utili e probabilmente con un qualcosa in più anche a livello tecnico. Però gli ha fatto vedere il suo affetto, gli ha fatto vedere attenzione. Si è perso il mondiale 2022, e alla fin fine gliel'ha ridato dopo una stagione non brillantissima, perché nell'Atletico la definirei anonima la sua stagione nell'Atletico. E poi il piano comunque del team di Scaloni era giocare con Almada a sinistra, e Almada ha lo scatto nel breve, comunque è un giocatore determinante, vede la porta. Nel Vez comunque era un giocatore che comunque andava sempre in doppia cifra e non ha funzionato. È tornato su Nico, gli ha dato fiducia, ti dà energia, però tecnicamente a me non piace. Non penso che Spalletti comunque voglia insistere, e poi gioca sulla fascia dove gioca il Diz, dunque col costo che ha, con i soldi che puoi comunque recuperare vendendolo, secondo me la Juve farebbe meglio a venderlo.
0: E invece Fabio, che cosa ne pensi di Nico?
2: Io penso che sia un po' il gioco delle parti quello che sta facendo la Juventus, che diciamo ha storicamente negli ultimi anni un problema nel vendere, perché vendere giocatori diciamo che hanno fatto male è sempre molto difficile. Per una volta si ritrova in mano un giocatore che non dico abbia fatto grandi cose, ma che comunque a Madrid è stimato da Simeone, che leggevo anche durante il mondiale lo sta seguendo con grande attenzione, si sentono anche fuori dal campo, e pare che sia altamente intenzionato a confermarlo. Quindi, consapevole di questo desiderata, credo che la Juve stia provando un pochino a giocare sul prezzo. Non c'è stato, sappiamo, il riscatto automatico che prevedeva delle presenze, arrivato a fine stagione, infatti vicino al numero di presenze predefinito, l'Atletico ha scientemente deciso di panchinarlo per evitare che scattasse l'obbligo. Questo è anche un comportamento che non è piaciuto moltissimo né alla Juve, ma neanche al giocatore lì per lì, da quello che emergeva. E quindi adesso ci troviamo in una situazione nella quale l'Atletico vuole spendere poco, la Juve vorrebbe monetizzare, il giocatore comunque di riffa o di raffa si sta giocando una finale mondiale. Per l'Argentina è comunque un dodicesimo uomo, perché sistematicamente il primo cambio di Scaloni 9 volte su 10 è lui, quindi non si può dire che il minutaggio non sia importante. E nell'Atletico è un po' una storia simile con Simeone, nel senso è un giocatore che magari non sempre parte titolare, però è sempre tra i primi cambi,
0: sì.
2: Quella mezz'ora, quei 40 minuti li fa, ci mette anche intensità. Io penso sia più un gioco delle parti. Poi se veramente non dovessero arrivare a Dama e la Juve dovesse ritrovarselo, non credo che Spalletti si strapperebbe i capelli che non ha. E su quello che diceva Len, sì, è un vice il Diz, ma in verità sappiamo che ultimamente nell'Argentina e anche nell'Atletico gioca più a sinistra, però può giocare anche a destra rientrando sul mancino come faceva a Firenze. Quindi la possibilità eventualmente di schierarlo dall'altro lato la Juve l'avrebbe, e sappiamo che da quel lato, tolto con Sessão, c'è stata una delusione grande che si chiama Zegrova, e che non sapremo se verrà confermato o meno.
1: Ma poi l'Atletico ha preso Grimaldo, a sinistra gioca a Baena, a destra a Simeone, a Llorente.
2: Grimaldo che è un altro,
1: questa stima di Simeone verso Nico. Poi comunque cosa gli hanno fatto con il non riscatto? non so, una cosa abbastanza brutta, non so se è stato deciso da Alemagna il direttore sportivo, però
2: sì,
0: la porta non sembra rimanere aperta.
1: Secondo me non ci crede tanto in Nico,
0: sì, secondo me sì.
1: Poi con questi tanto soldi vai sul mercato, prendi, trovi qualcosa di meglio.
0: Sì, sì, sì, tra l'altro
2: sicuramente sì. Per fare il binario di sinistra, diciamo, con una un'interpretazione offensiva, Grimaldo, che è appena arrivato, è un giocatore superiore senza ombra di dubbio.
0: Sì.
2: Da quello che emerge, sì, no, c'è una spaccatura probabilmente interna a Madrid, nel senso che lato società, direzione sportiva non vedono l'operazione di buon occhio, mentre il tecnico, diciamo, la gradirebbe, però chiaramente non farà i capricci, no, per tenerlo.
0: Alen, che dicevi, che aggiungevi?

0: di un certo peso e a questo prezzo, secondo me, prende giocatori molto, molto più funzionali di Nico.
1: D'accordo, ragazzi, come al solito è stato un piacere. Noi ci ritroviamo lunedì quando commenteremo la vincente del mondiale, poi faremo tutta una serie di valutazioni e poi ci sentiremo naturalmente per altri aspetti. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
2: Obrigado, buon
1: E
2: lavoro.
1: ad Alain Valnegri da Barcellona, ciao Alain.
2: Buon lavoro.
1: Sta
2: Ciao, ciao.
1: per partire Maracanã, è tutto pronto. Allora ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Andrea Maiocca. Che è sto valzer? Così, vabbè, sì, il valzer del weekend. Io vi do appuntamento a lunedì, godetevi questo weekend di calcio, mondiale, mercato e riposo se potete. E ci ritroviamo lunedì, ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e a gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, forse è stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra

0: squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te, Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto, e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio, e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano, insomma se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì a 33-34 anni si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche durante, dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro. Secondo me Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti, insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile, come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como perché, come al solito, ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici che ha preso giocatori veramente atta su tutti per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possano giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche i sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona, e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento, e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Ho a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo che chi può, magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale. Rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved, e anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia. Ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti e il problema appunto per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore e per quello sono giorni caldissimi e poi soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato, sicuramente va data un'accelerata perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri, non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho sentito
1: quello che... No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, no, assolutamente, certo. Poi io lo soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo e esclusivamente colpa del caldo. Poi le varie,
1: infatti,
2: i vari pianti notturni
1: estivi
2: sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi,
2: certo.
1: Matteo, su, non... è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri precampionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco, francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco, certo sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: sì,
1: già
2: di mezz'ora,
1: questi problemini,
2: tra l'altro, non so.
1: Ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio, perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, sì, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Francamente resto abbastanza sconcertato, mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in termini e in che modi possa esserlo, però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire, speriamo bene, cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino, quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano. No, vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta. Nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma, prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
2: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché
1: Di
2: insomma ha
1: genio,
2: riattivato una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una
1: Sì.
2: matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo,
2: Esatto,
1: va di moda questo termine, il villain. Mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo. Ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani. Abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora, Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che stia giocando, abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
2: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più e quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0.5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che gestire, è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa, ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C, il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte, il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi, quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente, no, che non ci sia un la mia male italiano, non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'... no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a me sì che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola. Cioè, pensare a questa cosa, portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale, diventa dura anche per lui. Quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate, un Renate che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria. È lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che a 3 anni è stata una delle ultime parole scoperte da Alice. Questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Le prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
4: Nicolo Pasta.
5: Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
6: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
6: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4, è ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
7: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
5: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare. Lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
6: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi, nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
5: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
8: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
5: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4?
8: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli. Niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
5: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
8: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
5: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
8: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
8: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi

0: un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra.
1: Ah, sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
0: Fratello gioca con Messi a Miami. Che rapporto avete? E parlate mai della vostra carriera?
1: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. E sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
0: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia da questo campionato?
1: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
0: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
1: Onestamente no, gioco per divertirmi per la squadra, non ho mai avuto modelli.
0: Con i nuovi compagni, come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
1: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
0: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
1: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
0: Grazie.

Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreteremo.

0: la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore, cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Leverato, ci conosciamo della RAI. Fatto innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no? Indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un clima di retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addii purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per aprire in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi, e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35esimo anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase è sudare la maglia. Quindi, e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il
4: Faccio
2: mister.
4: il Mister.
2: Grazie.
4: Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano, magari, che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che erano nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Holzer, Insigne, Krugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi su questo dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre. Trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mari, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come da te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahiri, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori. Prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero da area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi può, magari può cedere, no? Non so se Kean rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Abbiamo già aperto la stagione con grandi protagonisti e oggi qui con noi su TMV Radio ve ne portiamo un altro molto interessante, perché vogliamo raccontarvi la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Sì, perché oggi vi portiamo dentro una storia che non è solo calcio, ma è vita, destino e rinascita. È la storia di Vincenzo Guerini, un ragazzo nato nel 1953, nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, un dettaglio che è anche un segno del destino, perché anche Vincenzo nasce con il dono del talento. Dal Brescia alla Fiorentina il passo è breve, piede raffinato, corsa instancabile, cuore infinito. Diventa in poco tempo il faro viola, il motore del centrocampo e conquista anche la maglia azzurra della nazionale. Il futuro sembra scritto, una carriera di gloria, un cammino radioso, ma il destino a volte è crudele. Novembre 1975, Vincenzo viaggia di notte verso casa sua, a bordo della sua Porsche. La partita che avrebbe dovuto giocare con la nazionale italiana Under 23 era stata rinviata a causa di una violenta nevicata abbattutasi su Ascoli. A 22 anni, i sogni davanti e la vita che sorride, poi all'improvviso lo schianto, un istante che cambia tutto, il corpo martoriato, doppia frattura al perone e polpaccio lacerato. La carriera sembra finita, la luce si spegne sul più bello, eppure in quel dolore nasce la forza di un uomo vero. Mesi in ospedale, interventi, lacrime, speranze che si infrangono e poi la scelta più difficile, accettare che da calciatore non potrà più essere lo stesso. Ma Guerini non si arrende, non cede, trasforma la sconfitta in un nuovo inizio. Diventa allenatore, diventa guida e diventerà anche maestro. Allena Empoli, Pisa, Ancona e tante altre piazze di provincia, portando entusiasmo e dignità. Conquista trofei, lancia ragazzi che diventeranno campioni e soprattutto insegna ai giovani che la vita non si misura solo con le vittorie sul campo. La sua voce, la sua esperienza, la sua resilienza diventano un patrimonio per il calcio italiano, un esempio di come si può cadere e rialzarsi, di come un sogno spezzato può diventare un'eredità più grande, perché Vincenzo Guerini non è stato soltanto un calciatore interrotto, è stato ed è ancora una lezione vivente di coraggio, di forza e di rinascita. Questa è la sua storia, la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto e un grande abbraccio.
2: Un saluto anche da parte mia e ti ringrazio. Mi sembra che hai un po' esagerato, perché non credo di meritare tutti questi.
1: No, invece sì. Invece sì, Vincenzo. No. Dimmi che cosa hai provato.
2: Ma cosa ho provato? Sai, io ho fatto, sono stato una persona, un uomo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che sognavo da bambino. Pensate, dunque, ho quasi 72 anni e ho fatti più di 52-53 anni nel mondo che mi sognavo da bambino, senza avere neanche motivo di capire che potevo farcela. Dunque, e poi ho ricoperto praticamente, tranne il direttore sportivo, ho fatto tutti i ruoli, da giocatore, calciatore, allenatore, osservatore, direttore. Ho finito con fare il presidente onorario dell'Ancona. Dunque è stata un'avventura meravigliosa, fatta di grandi gioie, anche di sofferenza, anche di delusioni, anche di errori. Però è stato un mondo che ho sognato e che ho vissuto e che dovrei ringraziare tante persone, perché onestamente forse ho avuto più di quello che meritavo, sicuramente.
1: No, invece se lo hai avuto vuol dire che lo meritavi, caro Vincenzo. Mi oppongo con fermezza a questa cosa. Allora, no, scherzo ovviamente. Vincenzo, partiamo dall'inizio. Nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, quando cominci a capire che insomma il sogno, quel talento può diventare qualcosa in più per costruire la tua carriera da calciatore?
2: Ma da calciatore, sai, l'ho capito, sai, innanzitutto io sono cresciuto, diciamo, nell'oratorio del mio paese, no? Come tanti, come quasi tutti ai miei tempi. E poi dopo ho avuto la fortuna che a Brescia c'era Azeglio Vicini. Io, giocando nei ragazzi del Brescia, mi veniva a vedere e mi ha portato a Coverciano un sacco di volte con la Nazionale Juniores. La Nazionale Juniores che, solo a dirti qualche nome mi faceva tremare i polsi, perché ti dico solo i nomi che c'erano: Antonioni, Roggi, D'Amico, Di Bartolomei, Oriali, tutti i giocatori, uno più forte dell'altro. Io ero dentro lì in questo gruppo. Dunque sono andato, cresciuto e ho fatto tutte le cose in fretta. Pensa che a 18 anni, non avevo ancora 18 anni, ho esordito in B, a 20 anni ho esordito in Serie A. Ho fatto tutte le nazionali, dalla Juniores, Under 21, Under 23, a 21 anni Nazionale A, a 22 anni ho smesso. Ho fatto Serie B, Serie A, nazionali, e a 22 anni ho smesso. Dunque ho fatto tutto di corsa. Ma ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno visto e mi hanno dato fiducia, e anche se il distacco è stato molto pesante, perché quello che mi è mancato tanto per tanti anni, per i primi 15 anni dopo l'incidente almeno, è stato proprio il fatto di non aver più potuto fare una partita di calcio, una partita sai, la partita di pallone, come si faceva una volta. Questo l'ho
1: Anche
2: pagato tanto.
1: amatoriale, intendi, vero?
2: Esatto, sì, anche con gli amici, voglio dire. Questo adesso ormai non ci penso più da anni, però è stata molto dura, 22 anni, è stata molto
1: È
2: dura.
1: vero,
2: Però
1: immagino.
2: anche io ho avuto la fortuna di aver vicino una società come la Fiorentina, che mi ha aiutato, mi è stata vicino, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore nel settore giovanile. E il mio primo maestro è stato Renzo Olivieri, che lui allenava la primavera, e poi mi ha portato con lui, diciamo, il ritiro, a imparare come si faceva, perché sai, un conto fare il calciatore, un conto prendere un gruppo di ragazzi e allenarli. Che cosa gli potevo dire? Io ho cominciato il primo anno, ho fatto allenatore, avevo 24 anni, e che gli raccontavo? Lui mi ha dato un po' di dritte, mi ha dato un grande aiuto e coraggio. E tutta la Fiorentina di allora mi ha veramente aiutato, mi è stato vicino, è stata per me una società, perché sai, quando è successo
1: Ah, ci
2: l'incidente siamo
1: arriviamo, ci
2: tutti bravi.
1: arriviamo. Non andiamo troppo oltre, Vincenzo, perché prima di arrivare a quel momento, però, c'era stato ovviamente sì, tutto di corsa, però c'è il passaggio da Brescia a Firenze. Come lo ha vissuto un Vincenzo Guerini così giovane, già andare in una piazza così importante come era la Fiorentina in quegli anni? E cosa ricordi in quegli anni da calciatore a
2: Cosa ricordo?
1: Firenze?
2: Guarda, ero militare a Orvieto, allora esisteva il militare, dovevamo fare, io ero nella compagnia Treti. Mi arriva una chiamata da Brescia, era il dottor Bernardini, Fulvio Bernardini, mitico allenatore, grande personaggio del calcio italiano, e mi fa: ti abbiamo venduto alla Fiorentina. Io pensavo che era uno scherzo, perché sai, parti militare, stai via. Io sognavo di rimanere ancora a Brescia, speravo di rimanere a Brescia ancora in Serie B, e invece mi ha preso la Fiorentina per una cifra che allora era sbalorditiva, perché credo che il Brescia mi ha venduto alla Fiorentina per 300 milioni. Parliamo del 1973. E io ti dico una cosa: non avevo mai visto una partita di Serie A dal vivo, non l'avevo mai vista, e arrivo alla Fiorentina in mezzo a calciatori come De Sisti, Merlo, Superchi, Brizzi. E poi, meno male, avevo trovato due compagni, diciamo, di nazionali, juniores, come Antonioni e Moreno Roggi, e allora abbiamo fatto un po' di comunella, no? Eravamo una squadra molto giovane. Anche lì ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Gigi Radice, che già dalla terza, quarta partita di campionato mi ha fatto giocare, e ho fatto quasi tutto il campionato da titolare il primo anno. E per me, vedere certi stadi o giocare in Serie A era, cioè, ancora adesso faccio fatica a crederci, no? Perché tu immaginati, Io vengo da un paese del Bresciano, nella Valtrompia, dove avevo un paese di 1.000 abitanti, dove nessuno mi ha mai insegnato niente, non ho mai avuto un allenatore, non sono mai, sono cresciuto all'oratorio, ho fatto tutto per conto mio, senza sapere come si faceva, come non si faceva. E perché il calcio una volta era diverso molto rispetto adesso. Però insomma sono arrivato alla Fiorentina e capivo che lì dovevo dare tutto me stesso perché la fortuna di arrivare in Serie A
1: E Azeglio cosa
2: ci
1: ti ha
2: vuole.
1: detto? Ci avevo visto lungo.
2: Sì, è stato bravo perché mi portava, mi faceva sempre giocare sia nella Juniores, poi quando è salito all'Under 21. E poi addirittura indubbiamente credo che mi abbia aiutato molto anche per, sai, come ci si comporta, come si sta. E poi sono arrivato addirittura alla nazionale, avevo 21 anni, ma insomma era l'anno che c'era stata un po' di rivoluzione, no? Dopo i mondiali del 74 in Germania. La federazione ha puntato molto sui giovani. E cominciavano a uscire i vari, c'ero io, Roggi, Rocca, Antonioni, Tardelli, Scirea, che poi questo gruppo, Bruno Conti, Paolo Rossi, tutti Oriali, tutti i ragazzi che poi sono andati a vincere i mondiali dopo sentire i mondiali dell'82. Quel gruppo, un gruppo di giocatori fantastico. Meraviglioso, ti confesso, apro e chiudo la parentesi, quando nell'82 hanno vinto i mondiali, veramente ho pianto perché ero felice per questi ragazzi che io conoscevo benissimo, che hanno vinto tutto, hanno vinto un mondiale che ancora oggi credo se lo ricordano tutti.
1: Perché era un gruppo che dove c'eri anche tu, è nato con
2: C'ero
1: te.
2: anch'io, sì, ma ero felice per loro perché so quanto meritavano e che valore aveva quel gruppo.
1: Ah, immagino. Vincenzo, a proposito di nazionale, tra l'altro poi quando il destino si mette contro, no? Una partita rinviata dell'Under 23 con la nazionale ad Ascoli Piceno e quel viaggio di ritorno, tra l'altro con Mimmo Caso,
2: Sì.
1: di quella sera tu, se chiudi gli occhi, insomma, che ricordo hai? Perché non si parla più di calcio, si parla di vita quotidiana, ma tu, nel tuo
2: Ma guarda,
1: cuore, sulla tua pelle, cosa ricordi?
2: io mi ricordo ancora adesso a distanza di 50 anni esattamente il momento in cui ho avuto l'incidente. Mi ricordo tutto perché non ho mai perso conoscenza. Ripeto, l'ho ripetuto tante volte, ho avuto molta fortuna perché io ho fatto 70-80 metri fuori dalla macchina, attraversando le corsie dell'autostrada, rotolando, la macchina è rimasta sulla corsia verso Firenze, io sono volato dall'altra corsia opposta, passando davanti a un camion insomma, e io capivo in quel momento dove stavo andando, capivo che rotolavo in mezzo all'autostrada e so che poteva finire molto male. E poi ho avuto la freddezza avevo la gamba spappolata e ho avuto la freddezza di farmi dare dall'autista del camion una cintura per fermare l'emorragia. Ma la mia paura, la mia preoccupazione più grande, perché in quel momento era che non vedevo più Mimmo Caso, perché eravamo con la mia macchina e non vedevo più dove era. Poi meno male che è arrivato, eravamo noi due più con un'altra macchina, c'era Casarsa dietro. È arrivato lui, mi ha detto: guarda che Mimmo sta bene, è rimasto in macchina. E beh, allora io lì ti dico che per un momento ero felice perché ho detto meno male che lui non. Tanto che lui, anche lui è venuto in ospedale con me, però diciamo che si era rotto il naso e un dito. Però, sai, essendo io quello che guidava, prova a immaginare come mi sentivo in colpa. Ed è andata bene per lui, sono veramente molto felice, sono stato felice per lui. Diciamo che la mia paura era che mi amputavano la gamba e invece sono riusciti a salvarla. Ho fatto quasi 70 giorni di ospedale, 5 operazioni, sono stati medici meravigliosi. Mi hanno portato a farmi due operazioni a Vienna dal miglior chirurgo, neurochirurgo del trapianto di nervo, di tutto, ma Fiorentina veramente mi ha trattato come un figlio
1: Io,
2: e mi ha
1: Vincenzo,
2: rimesso in piedi.
1: intanto ti ringrazio perché so che anche a distanza di anni è sempre un momento e un ricordo tanto doloroso. Ti volevo chiedere però, l'hai capito subito? Cioè, è normale che a quell'età poi la speranza non ti abbandona
2: Sì.
1: mai. Però quando hai capito che la tua carriera sarebbe poi cambiata e
2: Io,
1: finita?
2: guarda, io avevo 22 anni, ci ho fatto 7-8 mesi ad allenarmi come una bestia proprio, cioè volevo farcela a tutti i costi. Poi ho visto che per 2-3 mesi continuavo a fare grandi allenamenti, piangendo addirittura, ma non miglioravo di una virgola. E di conseguenza dall'incidente, dopo un anno e mezzo, ho deciso di gettare la spugna perché non c'era verso, non c'era le conoscenze che ci sono oggi, magari che forse si poteva fare qualcosa in più, ma non credo più di tanto. Dunque ho dovuto accettare la realtà e la mia preoccupazione era, sai, come ho detto prima, adesso che cosa faccio? Torno al mio paesello e mi metto a lavorare in fabbrica come era destino se non giocavo a calcio. E invece la Fiorentina non mi ha abbandonato e questo è stato importante, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori di terza categoria, mi ha dato in mano un gruppo di ragazzi, di allievi. Tu figurati un po' che ancora adesso ho una chat con questi ragazzi qua. Sono
1: Chi sono?
2: passati. Beh, ragazzi che poi non sono contati, vedi, ti faccio qualche nome. Uno si chiama Baroni che allena il Torino, un altro è stato Bortolazzi, un altro è Carobbi, Landucci, Strano, Pennelli, Cecconi, tutti i ragazzi che hanno fatto anche qualcuno una grande carriera, qualcuno meno, però tu pensa che quel gruppo siamo e abbiamo una chat che ci troviamo. Una volta ogni 2 o 3 anni ci troviamo a Firenze ancora a pranzo insieme, veramente è qualcosa che ti porti dietro, vedi il calcio regala queste emozioni. Io
1: Senti,
2: credo che non
1: di
2: so.
1: quegli anni, quali sono magari dei personaggi, delle persone, dei dirigenti che ti senti oggi di ringraziare per quello che magari ti hanno dato in quel momento di difficoltà? Perché poi capisco che non è semplice trovare la forza per ricominciare a fare qualcosa di nuovo, soprattutto a 24 anni, per la credibilità che devi avere a 24 anni a fare l'allenatore.
2: Perché vedi, io poi che devo ringraziare la società, ma purtroppo quelli che devo ringraziare non ci sono più, perché da Pandolfini alla Fiorentina, a Meloni, a Ugolini, tutti presidente, vicepresidente, Ulivieri c'è, meno male, Ulivieri, quello che mi ha dato coraggio, mi ha dato forza perché sai, fare l'allenatore, sì, si comincia a fare l'allenatore, ma non è facile, no? Anche perché uno non è preparato. Dunque mi hanno aiutato in tanti. Non so, Silvano Bini all'Empoli veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera e mi guardava, mi studiava, io non lo sapevo e a 29 anni mi ha chiamato a allenare in Serie B l'Empoli, ci vuole coraggio anche questo. Romeo Anconetani ha avuto coraggio, io non avevo ancora compiuto 31 anni e mi ha portato a fare l'allenatore in Serie A a Pisa. Credo di essere stato, non credo, sicuramente l'allenatore più giovane che ci sia mai stato in Italia che ha allenato in Serie B e in Serie A. Dunque, vedi, il calcio magari adesso non lo so perché sono un pochino che sono fuori di un calcio di un certo livello, però con tutti i difetti che poteva avere c'era molta umanità. La federazione mi ha aiutato molto. Mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori a Coverciano. Fa conto che con personaggi che poi sono diventati tutti famosi, da Fascetti a Sonetti, c'era Olivieri, Zeman, Sacchi. Ho fatto il corso allenatori con questi personaggi qui. Ero un ragazzino in confronto a loro. E Io rubavo a loro quello che potevo
1: Raccontami
2: capire.
1: qualcosa di quegli anni, Vincenzo. Com'era stare insieme a questi mostri sacri, giovanissimo? C'è qualcosa che ti porti di loro?
2: Intanto ti dico questo, è una cosa sola: quando giocavo, quando mi convocano in nazionale a Roma, la prima volta dovevamo fare un amichevole col Bayern di Monaco. Arrivo a Roma e mi mettono a tavola, pensa, io avevo 21 anni, mi mettono a tavola con Facchetti, Boninsegna e Albertosi, Zoff. Cioè, io veramente sono andato a chiedere a Berzo se mi facevano andare con qualche ragazzo giovane, perché io non sapevo cosa dire, se dargli del tu, se dargli del lei, queste cose qui. Era così il calcio allora. Mentre al corso allenatori, costruito da Italo Allodi, perché il corso allenatori che ho fatto io e con questi personaggi che ti ho raccontato durava 10 mesi consecutivi. Per 10 mesi noi dal lunedì al venerdì eravamo a Coverciano. Diciamo che ero un po', come si può dire, il ragazzo, mi volevano bene tutti, no? Perché avevano capito che quello che avevo avuto e cercavano di insegnarmi tutto.
1: Me li ripeti chi erano?
2: I miei compagni di corso, i più famosi, sono stati a parte Agroppi, Sonetti, Fascetti, Zeman, Sacchi, quello che poi è diventato Arrigo. Quello che è diventato, c'era Bruno Pace, c'era Salvadore addirittura, Ceres, ma giocatori famosissimi che insomma, erano tutti che io facevo le figurine con tanti di questi, facevo le figurine, pensa un po'. Però mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato. Per me è stata una grande scuola. Oltre che scuola proprio per poter imparare il mestiere d'allenatore, è anche una scuola di vita. Sai, abbiamo passato delle serate insieme. Io li ricambiavo portandoli a cena a Firenze, dove magari essendo stato nella Fiorentina, conoscevo, e ogni giovedì andavamo un gruppo di 20-30 a mangiare fuori insieme. È stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto anche dei bei viaggi, dei bei corsi fuori Firenze, andando all'estero. Veramente molto bello. Era un corso fantastico.
1: Senti, invece nella tua, poi comincia la tua esperienza da
2: E
1: allenatore. Nella tua esperienza da allenatore, quali sono i momenti? Vorrei che mi raccontassi magari dei momenti che porti nel cuore, un presidente che porti nel cuore, un calciatore che hai avuto, magari che dici io ci ho creduto, oppure qualcuno che secondo te avrebbe potuto fare un percorso diverso. Dai, qualcosa sulla tua carriera da allenatore che stiamo per arrivare alla fine.
2: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare, cioè, l'Empoli in Serie B, ragazzi sconosciuti ci davano tutti per retrocesso, invece abbiamo fatto 2 anni, uno più bello dell'altro, che mi ha dato la possibilità di andare in Serie A a Pisa con Romeo Cometani. Lì veramente siamo retrocessi all'ultima giornata e ho pianto per il presidente, perché era un personaggio clamoroso, un personaggio particolare. Però mi sono levato delle soddisfazioni, tipo andare a Napoli col Pisa e vincere a Napoli contro Diego Armando Maradona. Cioè, giocatori, come hai detto prima, siamo nati lo stesso giorno, e mi ricordo che mi mandò anche gli auguri di compleanno, che io quasi quasi mi vergognavo. Ma comunque da lì sono riuscito a farmi notare. Ho fatto degli anni belli, degli anni brutti, ma indubbiamente gli anni più belli li ho fatti a Ancona, dove siamo arrivati a andare per la prima volta in Serie A, a portare l'Ancona in Serie A, e come, non lo so, è come era il Chievo che può andare in Champions, o se no vincere lo scudetto. Il finale di Coppa Italia, eravamo in Serie B con l'Ancona, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia. Cioè, ho avuto delle grandi soddisfazioni sotto questo aspetto, con dei ragazzi meravigliosi che ho avuto a Ancona, che devo nominarli tutti. E poi da lì qualche basso, sai, ho toccato la Serie C con la Spal, sono andato a Reggio Calabria con giocatori che mi hanno dato la soddisfazione di potermi rilanciare. L'anno
1: A
2: forse
1: Catanzaro con
2: tecnicamente
1: Palanca.
2: Catanzaro con Palanca, che era più grande di me. E Massimo Palanca a 36 anni mi ha fatto ancora 15-16 gol in Serie B.
1: Quanti da
2: Insomma,
1: calcio d'angolo?
2: Sì, ma partiva, aveva un piede talmente meraviglioso che era da guardare. E poi non lo so, ancora avevo Lajos Detari che io mi fermavo, io calciavo molto bene in porta, mi allenavo i portieri molto bene e facevamo le gare a chi calciava meglio, ma però vinceva sempre lui. Poi così mi hanno fatto arrivare anche a allenare il Piacenza in Serie A. Il Piacenza in Serie A. Perché poi, sai, la Serie A non era come adesso. Allora c'era 18 squadre e non 20, e le retrocessioni erano 4 e non 3. E io sono capitato proprio a allenare sia l'Ancona, c'era i Van Basten, Gullit, Rijkaard, questa gente qui. E mentre quando allenavo il Piacenza c'era Ronaldo, il fenomeno, e c'era questi giocatori qui, che una cosa. La Juventus, Vialli, Del Piero, tutti questi giocatori qui, veramente era uno. E lì siamo, secondo me, il risultato migliore della mia carriera l'ho fatto a Piacenza. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro le famose sette sorelle, nessuno ci dava credito. Pensa che c'era Pietro Viercovut, aveva 39 anni e mi aveva fatto 4-5 gol da difensore centrale. Insomma, Stroppa, che ancora era, secondo me, Stroppa. Era un calciatore talmente forte che ha fatto meno di quello che valeva in carriera. Un giocatore per me fantastico, un giocatore meraviglioso che l'ho potuto godere solo un girone perché il girone di ritorno si è fatto male al crociato. E mentre il girone d'andata fu eletto dai compagni.
1: Avevi anche un Simone Inzaghi giovanissimo?
2: Simone Inzaghi è venuto in ritiro con me perché era molto giovane e allora gli consigliai di andare a giocare fuori. Fu la sua fortuna di andare a trovare una squadra che lo facesse giocare. Infatti ha giocato, non mi ricordo quale squadra, è andato, ha giocato e poi è rientrato l'anno dopo e ha cominciato a fare una marea di gol. Ha avuto l'umiltà di non insistere a voler rimanere lì perché il compito mio era all'epoca era anche di convincere certi ragazzi a non.
1: Sì, è
2: Fare la
1: andato a
2: gavetta.
1: Brescello, a Brescello è
2: Esatto,
1: andato.
2: è andato a Brescello, si è fatto notare, l'anno dopo l'hanno riportato nel Piacenza e ha fatto quello che ha fatto.
1: Sì.
2: E poi va bene allenatore addirittura di più.
1: Sì, è vero.
2: Insomma, ne ho viste un po' di tutti i colori. Ho fatto poi 5 anni da club manager alla Fiorentina, ma ormai il
1: Dopo
2: calcio
1: averla
2: era
1: salvata,
2: talmente.
1: tra l'altro.
2: Sì, ho fatto anche quell'esperienza lì, ma non so se la rifarei perché poi, sai, è vero che io non contavo.

0: matto l'idea di fare l'allenatore, però era un calcio, era già un calcio cambiato completamente, dove io stentavo ad ambientarmi come ruolo, no? Perché io l'ho detto alla prima squadra, mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto dei bei campionati con Montella, uno più bello dell'altro, però quello che avevo già notato, ti dico solo una cosa, cioè c'erano dei calciatori stranieri che sono arrivati lì alla Fiorentina e non sapevano neanche chi era Antognoni, pensa un po', che Antognoni a Firenze non è un'istituzione, non è un personaggio qualsiasi, è un'istituzione, una leggenda vivente, dunque, però è già come tuttora adesso un calcio cambiato, però avevamo dei giocatori lì alla Fiorentina, qualcosa di clamoroso.
1: Pensa Vincenzo che tu chiedevi una volta, chiedevi a Berzozzi e dare del lei ai mostri sacri, e i giocatori a 30-40 anni dopo arrivavano a Firenze e non sapevano neanche chi fosse, sì, no, Antonio.
0: Avevo anche, cioè, ad esempio, che ne so, a me, io, tanto è vero che io avevo un ottimo rapporto quasi solamente con Pizzarro, perché era già avuto grande di età.
1: Certo.
0: Abbiamo fatto delle risate. Stai arrivando al campo, tanti non ti salutano neanche, è veramente, è un mondo cambiato, ma è la società che
1: certo. Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questo Ricalcio, però ti devo fare la fatidica domanda che faccio sempre a tutti i nostri ospiti: la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa insegna ancora oggi ai giovani, a chi lotta per un sogno, a chi questo sogno lo vede sfumare, insomma la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa ci lascia oggi?
0: Guarda, io sono, non è presunzione la mia, sono l'esempio vincente di cosa significa non mollare mai, ma impegnarsi fino alla fine a trovare la maniera di uscire fuori dai problemi, dai guai. Io sono l'esempio vincente, ho raggiunto dei traguardi che non osavo neanche sognare, ma la volontà non mi è mai mancata, magari ero scadente in altre cose, ma la volontà non mi è mai mancata, e dunque ho raggiunto il sogno della mia vita.
1: Hai visto che con l'intro allora non avevo esagerato, caro Vincenzo? Alla fine mi hai dato ragione. Scherzo, no, grazie, no. Grazie davvero per
0: grazie
1: aver condiviso
0: te,
1: con noi.
0: Perché, complimenti, ma non per me, complimenti perché è una bella idea quella di tenere vivo, perché ci sono tanti altri personaggi che sono più importanti di me, ma che possono dare ai giovani più ancora di quello che ho dato io, molto di più.
1: Grazie,
0: complimenti.
1: Ci teniamo stretti questi complimenti, Vincenzo, grazie davvero,
0: grazie.
1: Un grande abbraccio, grazie davvero a Vincenzo Guerini, da Francesco Tringali è tutto, io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto, Messi pensaci tu.
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo.
3: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse, un ingaggio credo di 14 milioni di euro all'anno, quindi
4: questa è la realtà, non bisogna mica

0: mai allontanarsi da questo concetto finale di vittorio. Non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì.
1: D'accordo, avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono e quindi posso dire che è così.
2: Intanto in queste ore c'è un'Inter molto attiva sul mercato,
3: Vai,
2: in questo
3: chi è l'obiettivo?
2: c'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter
3: Cioè?
2: perché c'è.
4: Romero.
2: Eh beh, c'è il Sidi Spence, ex Genoa del Tottenham, però
3: A quanto?
2: Carnevali sta stringendo, scusami, Marotta sta stringendo anche per Romero.
5: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti!
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanà. Un saluto da Marco Piccari.
4: E da Francesco Tringali, ciao, buon pomeriggio. Oggi non so se sono più interno di centrocampo io o
3: No,
4: più
3: so
4: esterno
3: troppo
4: tu.
3: esterno io, quindi ecco,
4: Ah,
3: purtroppo
4: ok.
3: te ne accorgi dopo quando. Però tu eri messo molto bene, io
4: Io
3: invece.
4: sono messo.
3: Ah
4: Ah,
3: sì,
4: sono
3: troppo
4: troppo
3: interno
4: interno,
3: Francesco, quindi. Però vabbè, forse così.
4: volevamo
3: Vabbè,
4: giocare con un
3: abbiamo, vedi, ci sono
4: interno
3: delle
4: e con.
3: sistemazioni tattiche prima di partire che vanno verificate con il mister e le abbiamo insomma subito verificate.
4: Ciao
3: Bene, bene.
4: Marco, buon
3: Ciao Francesco,
4: pomeriggio,
3: buon
4: buon
3: pomeriggio,
4: pomeriggio.
3: buon pomeriggio. Diciamo ci siamo per questa puntata del venerdì che tra l'altro ci avvicina sempre di più a questa finale della Coppa del Mondo e quindi sarà una bellissima sfida tra il mito Messi e il talento Yamal, insomma. Poi ci sono un po' di cose che andremo ad analizzare del mercato perché è successo qualcosa. Ieri possiamo dire che la Juve ha rifilato un bello schiaffone alla Roma, così improvviso, tatà. Selic che sembrava fatta per il rinnovo, erano tutte pronte le carte, era atteso praticamente a Trigoria. Non stiamo parlando naturalmente di un giocatore fenomenale, ma di un giocatore che
4: Beh,
3: poteva essere utile.
4: un buon colpo a parametro zero, un bel colpo perché insomma è un esterno affidabile, un
3: Sì.
4: esterno che è cresciuto negli anni, un esterno anche fisicamente affidabile, uno che ha conosciuto e conosce molto bene il campionato italiano e poi a parametro zero insomma è un buonissimo acquisto secondo me in questa fase di calciomercato, la Juve lo ha convinto. Nonostante non potesse mettere sul piatto la Champions League che invece offriva la Roma, Roma che era convinta di poter chiudere questo accordo, aveva addirittura prenotato il suo biglietto di ritorno per Trigoria. Lui stava godendo delle vacanze per l'impegno che ha avuto al Mondiale con la Turchia. Ma la cosa che sorprende, caro Marco, è il fatto che la notizia sia uscita nel momento in cui Selic stava già facendo le visite mediche al J Medical. Quindi vuol dire che evidentemente ha preso tempo con la Roma, ci sarà stato anche qui un giochino per, no?
3: Ma Sara batte
4: È
3: d'amico.
4: sicuramente un bel colpo
3: Eh sì,
4: di
3: dai,
4: Massara
3: ci sta.
4: rispetto
3: Sono situazioni di
4: ad Amico,
3: mercato che
4: perché poi
3: come.
4: era comunque un titolare di questa
3: No,
4: Roma.
3: no, assolutamente. Poi, tra l'altro, ci raccontano. Poi, magari nel dettaglio ci andiamo dopo, Francesco. Però, ci raccontano di un Gasperini che non l'ha presa benissimo, questa situazione qui. Quindi, anche perché è vero che non era un titolare, che non è un giocatore eccezionale, ma
4: È
3: è
4: un
3: un giocatore, era
4: titolare.
3: un titolare nella Roma ed era un giocatore comunque importante.
4: Certo.
3: Che era cresciuto tantissimo proprio, che è cresciuto tantissimo proprio con Gasperini.
4: In una situazione, scusami, in cui la Roma degli esterni già avrebbe dovuto farli.
3: Esatto,
4: E quindi
3: esatto.
4: adesso si ritrova con un acquisto in più da fare perdendo un giocatore a
3: Attenzione
4: parametro zero.
3: perché non lo fate arrabbiare Gasperini, perché lui c'ha, capito, facilmente l'uscita si
4: No,
3: sarà.
4: infatti adesso sta
3: Bisogna
4: palesando
3: placarlo.
4: questa
3: Vabbè.
4: tranquillità che però mi sembra che soprattutto adesso
3: A me mi.
4: stanno provando a chiudere per Somerville, a fargli questo
3: Sì,
4: regalo.
3: sembra facile, voglio vedere,
4: Però
3: voglio vedere,
4: comincia a
3: voglio vedere
4: spicchiolare.
3: perché ho letto dei nomi, vediamo un po'. Va bene, allora caro Francesco, facciamo una cosa, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocca e tutta la squadra tecnica, salutiamo in redazione come sempre Daniele Petroselli, tu sei qui con me, quindi poi dopo andrai al di là del vetro a preparare il tutto. E allora ci siamo per questa ultima puntata di Margarita del venerdì.
4: Sì, che tra l'altro oggi alle 15 parla anche Spalletti, eh?
3: Parla pure Spalletti, sentiremo Spalletti, commenteremo Spalletti, e insomma ci sono poi tante cose che faremo nel corso di queste 4 ore. E allora andiamo subito ai titoli, vai. Il confronto tra mito e talento è ormai vicino, da una parte Yamal, il talento, dall'altra Messi, ormai il mito, nonché talento. È un confronto affascinante che andremo a vivere questa, appunto, ultimo atto della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, ma soprattutto tra Messi e Yamal. Lautaro Scalpita, dopo il gol vittoria contro l'Inghilterra, dopo le parole emozionanti che ha rilasciato al termine della partita, vuole un posto da titolare. Insomma, vediamo come andrà a finire, che scelta farà Scaloni, ma Lautaro, insomma, adesso vuole questi 90 minuti, speriamo, della finale di Coppa del Mondo. Massara D'Amico 1-0, Selic alla Juve, quindi Massara si prende Selic battendo D'Amico, e attenzione perché dicono che Massara sta provando anche Pellegrini. Sarri, Allegri, Amorim, il rilancio. Chi avrà più possibilità di rilanciarsi in questa stagione, o comunque di lanciarsi nel caso di Amorim? Allegri e Sarri sono sicuramente alla caccia del rilancio. Poi tre nomi che piacciono alla Serie A sono Somerville, come ci dicevi tu prima, Spence, che insomma l'Inter è molto in pressione, Zeballos dovrebbe essere
4: Zeballos
3: è il giocatore che piace molto al Napoli,
4: sì.
3: E quindi altro obiettivo sono giocatori di corsia, giocatori esterni che potrebbero insomma regalare la rapidità all'uno contro uno alle squadre. E poi chiudiamo con Ken, perché ieri è scaduta la sua clausola e adesso c'è un futuro da scrivere, perché si dice che di fronte a 40 milioni potrebbe anche partire l'attaccante della Fiorentina. E chiudiamo con questa bellissima foto, un ciao ad Osvaldo Bagnoli, è scomparso il tecnico dello scudetto del Verona, della grande mitica partita del Genoa contro il Liverpool. Osvaldo Bagnoli a 91 anni ci ha lasciato e oggi ricorderemo questo straordinario mister che ha scritto storie memorabili della Serie A.
4: E io ne approfitto anche per ricordare, caro Marco, un'altra brutta notizia di questa mattina, ovvero la tragedia per Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il commissario tecnico allenatore dell'Under 21, una tragedia a cui ovviamente ci stringiamo in un grande abbraccio, sia per la famiglia Bagnoli quanto per la famiglia Baldini.
3: Tra l'altro lasciami dire una cosa, Francesco, perché queste ultime due cose ci hanno colpito, questa qui della figlia di Baldini, a cui va veramente un grandissimo abbraccio. Oggi ho letto alcune cose di questo legame con la figlia che veramente ti arrivano dritto al cuore. Raccontava insomma di questa sua ragazza che dormiva sempre con loro, questo,
4: sì.
3: Utilizzavano un letto matrimoniale più grande. E per godersi ogni attimo di questa figlia e per non lasciarla mai sola, proprio perché anche i dottori gli avevano detto che poteva avvenire in qualsiasi momento questo tipo di tragedia. Quindi veramente io faccio un abbraccio grandissimo a Baldini, ma anche a tutte le persone che hanno queste sofferenze così importanti, profondi, e con l'amore cercano di stare vicino alle persone, quindi veramente toccante questa cosa. Però bisogna sottolineare la grande forza di queste persone che con l'amore riescono a star vicino a chi soffre fino all'ultimo.
4: Sì, il passaggio che dicevi tu, lui dice i medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e non trovarla in un altro stato mi angosciava. Era una bambina di 4 anni nel corpo di una donna, così ce l'aveva raccontata, tra l'altro in una bella autobiografia del 2022 scritta tra l'altro da Fabrizio Biesin. È molto toccante come sì. Immagine, come insomma, come storia per uno come lui che ne ha sempre non l'ha mai nascosta, anzi l'ha sempre voluta celebrare, perché voleva celebrare la vita di una figlia con un problema che dalla nascita ha cambiato la sua vita, ma anche quella di Silvio e di sua moglie.
3: Eh sì, poi abbiamo detto di Bagnoli, lo abbiamo appreso questa mattina insieme al lutto che ha colpito Baldini, anzi prima quello di Baldini, poi più tardi è arrivato il lutto che ha colpito la famiglia Bagnoli, quindi questo allenatore che veramente ho detto prima ha lasciato una traccia importantissima nel calcio italiano con la vittoria dello scudetto del Verona in quella mitica stagione 84-85, con il Verona che praticamente perde soltanto due partite, una in casa e una fuori, rispettivamente con Avellino e Torino. Una cavalcata bellissima del Verona di Gennaro, di Galderisi, dei due Marangon, di Fanna, di Elkier, guidata da questo allenatore. Oggi noi avremo dei momenti, lo dico subito, per ricordare questo allenatore che, ripeto, mi affascinava anche, me lo ricordo, per il suo modo molto pacato di parlare. Era difficilmente lo vedevi arrabbiato, e anche quando faceva la polemica la faceva sempre con i toni giusti, quindi
4: sì, mai sopra le righe, quando doveva festeggiare,
3: esatto,
4: né quando doveva
3: incazzarsi. Sì. Tu hai trovato delle cose bellissime che poi faremo sentire nel corso di questa giornata. Insomma, chi è che non ricorda quelli della mia gioventù, eccetera, quella stagione trionfante del Verona che va a prendere quello scudetto. E io oggi stavo rivedendo i risultati veramente impressionanti di quel campionato. Tra l'altro 18 giocatori in rosa arrivarono anche ai quarti di finale di Coppa Italia, furono eliminati, vinsero 3-0 mi sembra la gara di andata contro l'Inter, e poi al ritorno invece presero 5 gol dall'Inter. Fu una partita...
4: L'unica, se non sbaglio, sconfitta. Quante sconfitte hanno fatto?
3: Hanno fatto due
4: stagione.
3: Sconfitte in campionato e una praticamente in Coppa Italia. Quindi ci sono vari ricordi, ad esempio tutto Mercato Web adesso sta mettendo il ricordo di Volpati. Volpati era un altro dei giocatori che ricorda Bagnoli. Mi volle a Verona, poche parole, si faceva capire con gli sguardi, era un uomo di tanti fatti e poche parole. Quindi poi oggi noi abbiamo anche con noi Simone Braglia, che è stato il suo portierone al Genoa e di quella impresa incredibile contro il Liverpool, la prima squadra a battere all'Anfield Road il Liverpool, e quindi Braglia era in porta e sicuramente ci racconterà un po' di cose di Osvaldo Bagnoli. E tra poco avremo veramente un uomo e un giocatore importantissimo proprio per Osvaldo Bagnoli quando guidava il Verona, e quindi se ne va un altro pezzo di storia, caro Francesco.
4: Visto che ci torneremo tra una decina di minuti, Marco, resta su tutto Mercato Web, perché devo leggere una notizia importante, perché Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve. Voglio capire quale sarà la mia vita. Il tecnico catalano ha parlato in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute dicendo: forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Mentalmente non mi manca nulla, ha detto Guardiola. Non penso che tra due o tre settimane o un mese dovrò ricominciare da capo. Sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita. Voglio prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed ancora qui. Poi le mie sorelle e mio fratello. L'unica cosa che so fare è giocare a calcio, allenare. Quindi perché non provare a scoprire una vita, ad essere felice, ad essere completo come essere umano, facendo anche altre cose. Adesso proverò a godermi cose che non ho mai fatto. Quindi per Guardiola probabilmente si va verso un anno sabbatico, e dunque lo possiamo escludere da questa shortlist che ormai vede, caro Marco, due soli nomi, ovvero quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, anche se parlavamo stamattina qualcuno ha tirato in ballo
3: un altro nome. Palladino, io non lo so, vediamo, sarà, dicono che addirittura qualcuno scrive che tra poche ore potremo sapere la scelta del CT. Sarebbe sì, bello che arrivasse oggi, e io dico speriamo che arriva lunedì, così insomma Maracanã chiude con la nomina del CT. Lunedì, tu vai per lunedì? Ti giochi lunedì?
4: Sono indeciso.
3: Sei indeciso?
4: Secondo me anche oggi pomeriggio.
3: Vabbè, sarebbe molto bello, perché commentare anche la scelta della federazione, che prima o poi deve essere fatta, insomma, per forza, chi sceglierà per guidare la nazionale. No, stavo leggendo un'altra notizia che ho preso al volo, caro Francesco, magari verificalo un attimo anche tu, perché c'è un allarme smog verso Spagna-Argentina, il fumo soffoca praticamente New York. Allora te lo leggo al volo: non è salutare allenarsi all'aperto, l'aria tossica degli incendi canadesi minaccia la preparazione di Spagna-Argentina per la finale mondiale, allarme di medici e sindaci. Ma che fanno? Non vanno a giocare?
4: No, è impossibile. È impossibile. Soprattutto perché c'è gente che ha speso. Vedevo oggi un servizio di Angelo Radice, tra l'altro da New York, che intervistava gente, pensa, che ha speso, tifosi spagnoli che hanno speso $12,000.
3: Che sarebbe,
4: sarebbe 10.000 euro.
3: Mamma mia.
4: Un di 10.500.
3: Cioè, tipo, complessivo tutto, viaggio.
4: No, per il biglietto, per entrare allo stadio.
3: Ma questa è follia, comunque.
5: La Madonna!
3: Sì. No, questa è proprio follia, ragazzi.
4: Ma sono,
3: è un calcio alla miseria, veramente. Una partita di calcio. No, guarda,
4: il
3: queste
4: biglietto,
3: cose me le devi
4: allora,
3: manco
4: sulla, sul sito della FIFA, il biglietto di categoria 2, quindi quello più economico, il biglietto più economico costa 1.800 euro.
3: Che schifo.
4: Quindi sul sito ufficiale della della FIFA, che lo schifo, trovi a 1.800 euro. Il più alto 5.600, per questo questi tifosi spagnoli ne hanno spesi 12.000, perché erano in due, è così.
3: Che schifo.
4: E pensa chi lo ha comprato prima, quanto se lo sta rivendendo sulle piattaforme, perché la FIFA, ti spiego, rispetto all'Italia, in Italia non si può fare questo di rivendere il biglietto che tu hai comprato alla cifra che vuoi. In America questa cosa si può fare, e lo si può fare addirittura sul sito della FIFA. Tu ti puoi rivendere il tuo biglietto alla cifra che vuoi tu. Quindi se tu vai,
3: mamma
4: adesso
3: mia,
4: ci sono biglietti che si vendono a 690.000 euro. Non sto scherzando. Ho visto un servizio di Angelo poco fa. È assurdo.
3: Ma proprio assurdo, guarda.
4: Assurdo.
3: Questo non è,
4: anche perché adesso, giustamente,
3: non associate più il popolo al calcio.
4: Abbiamo già parlato dei 25 minuti di intervallo.
3: Sì, no?
4: Ma Infantino
3: 30 minuti
4: ha fatto. Se vuoi, adesso tu puoi andare a vederti le conferenze stampa di Spagna e Argentina.
3: Pagamento.
4: Pagando 80 euro. Tu vai, non puoi fare domande. Mm-hmm. Puoi semplicemente assistere alla conferenza stampa. E se paghi un supplemento,
3: euro,
4: puoi farti fare un autografo.
3: Vabbè, poi il calcio è del popolo. Va bene, dai. 331-8200-23 naturalmente per i vostri messaggi. Speriamo di conoscere oggi il nome del CT, dai. Sarebbe molto bello, però speriamo almeno se no all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato appunto della situazione di Selic, che prima nel titolo noi abbiamo fatto questi tre allenatori che, diciamo così, cercano il rilancio, o comunque il lancio, perché Amorim dobbiamo
4: però
3: parlare,
4: secondo
3: più
4: me è giusto
3: anche
4: il
3: rilancio per Amorim,
4: perché
3: sì,
4: lui
3: sì,
4: fa
3: sì,
4: bene allo Sporting, poi quando gli danno
3: esatto,
4: non fa bene.
3: Infatti è un test importante per tutti e tre, perché Sarri viene da una stagione con tutte le problematiche, ma Sarri insomma sono un po' di anni che non è più il Sarri che noi abbiamo così conosciuto, visto, eccetera, e va in una squadra come l'Atalanta, che ha sempre avuto la cultura del lavoro, l'organizzazione, e non ha fatto mai spese folli.
4: Ha detto anche che lui si potrebbe adattare al 4-2-3-1, non so se hai letto,
3: sì, sempre
4: passaggio.
3: A 4, però la difesa
4: sì,
3: la difesa
4: adesso,
3: a 4,
4: però, adesso però non puoi chiedergli anche di passare a 3. Già il fatto che passi a un 4-2-3-1 mi sembra già una grossa
3: notizia.
4: Ma era
3: il suo modulo, il 4-3, che poi era il 4-3-1-2, quello che faceva all'Empoli, era quello il modulo, il suo modulo era quello. Poi il 4-3-3, lo dico sempre e nessuno può negare questo, lo ha trovato casualmente, non è nato perché lui lavorava su quel modulo, è nato casualmente. Però lui, poi c'è, vabbè, su Allegri abbiamo detto tanto, lui ha una squadra molto forte, forse dei tre è quello che ha la squadra più forte, io direi forse, togliamo il forse,
4: sì, Allegri
3: c'ha la squadra forte, sì, certo. Tra l'altro oggi leggevo che i tre soldati lì in mezzo difficilmente lui si priverà di uno di questi soldati, mi riferisco a Lobotka, Anghissà e McTominay, quindi secondo me rimangono tutte e tre, anche perché il centrocampo è forse la parte più importante del Napoli, più forte del Napoli, perché uno deve andarla a smantellare mandando via dei giocatori che poi
4: ci aggiungerebbe Rabiot,
3: se dovesse andare via magari De Bruyne, esatto, sì. Forse De Bruyne
4: lo cambierebbe lui, secondo me
3: lo cambierebbe ancora a voglia. Sì, non ci penserebbe un attimo,
4: lo cambierebbe, glielo cambierebbe,
3: sì, sì, ha voglia.
4: De Bruyne mi date Rabiot,
3: sì, ci casca. Poi c'è Amorim, che come hai detto tu, che in effetti è un'operazione rilancio anche quella di Amorim dopo quello che dopo l'esperienza negativa con il Manchester United. Comunque il Milan si sta muovendo sul mercato, due colpi li ha fatti, la squadra che è risultata più attiva delle big sul mercato fino a questi 18 giorni di mercato, perché sono passati 18 giorni di mercato. Oggi faremo anche un po', proprio con Lorenzo Di Benedetto che ha fatto un editoriale di questo tipo, un po' un bilancio. Leggevo il suo editoriale, magari lo prendiamo.
4: Scusami,
3: anche al volo.
4: Guarda lo smog, che stiamo andare poco indietro, perché guarda lo smog, stiamo vedendo delle immagini su Sky dove non si vede neanche lo stadio, talmente tanta la nube di smog che c'è su New York, sono pochi metri lì lo stadio, si vede sullo sfondo ed è clamoroso.
3: No, dicevo, proprio su tutto Mercato Web l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto fa un bilancio di questi primi 18 giorni di mercato, questi primi 18 giorni di mercato, dove le squadre più attive sono Fiorentina e Como, perché il Como poi ha preso Chalobah, è ormai in chiusura, quindi altro colpo del Como.
4: Allora, no, volevo leggerti questo, perché stiamo parlando di Amorim, lo trovi sempre su tutto Mercato Web, lo sfogo di Fonseca: Amorim accolto al Milan da Cardinale, quando arriva io non c'era nessuno, dice
3: eccolo.
4: Fonseca in un'intervista a Sport Week, sono deluso perché due anni fa venni chiamato per un motivo, cambiare lo stile di gioco della squadra, vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria, mi fu detto dal club. Perfetto, risposi.
3: Ma da chi gliel'ha detto?
4: Il club all'epoca,
3: non si sa
4: quando
3: chi
4: era.
3: Poi era arrivato, non c'era nessuno.
4: Perfetto, risposi, alla mia stessa idea di calcio. Ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero arrivato su questa strada e dopo di me non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
3: Ma ha ragione. Ma qui c'ha ragione Fonseca.
6: È fiducioso?
3: No, per me qua c'ha ragione, perché dopo è arrivato l'uomo dal sigaro.
4: Sì.
3: Che fa. Io,
4: altro portoghese dei tre.
3: Ponzo Esao, che tra l'altro lui aveva iniziato con il Nantes, anche con il Nantes faceva questo tipo di gioco molto, molto concreto. Squadra molto arroccata, un 4-4-2 classico proprio. E poi dopo di lui, sapete chi è arrivato, no? Insomma. L'anno scorso abbiamo visto il Milan come giocava, tutti a elogiare il Milan quando c'erano i risultati positivi, però non c'era uno straccio di gioco, di idea, però giustamente c'erano i risultati e quindi, come ha detto lui, dice: noi siamo stati fuori dalla Champions la prima giornata all'ultima giornata e hanno perso la Champions.
7: Lei sa come si fa l'allenatore?
3: No, io no, infatti.
4: Sì, comunque gliel'avrà quindi chiesto, dai, Cardinale, Furlani, Moncada, sempre.
3: No, però
4: lui
3: ha detto: sono arrivato, non mi ha accolto nessuno.
4: Allora, aspetta, continuo, lui dice: ho visto che Amorim è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato voluto per cambiare mentalità, ma non mi hanno dato il tempo. Abbiamo giocato anche tante belle partite e dopo di me non è più successo.
3: Certo.
4: In Italia spesso i calciatori contano più del club. Se qualcuno era anche forte, non meritava, con me non giocava. Nessuno è più grande del Milan, forse si riferisce a Leao.
3: Sì.
4: La vostra idea di calcio non si vede da nessuna parte, per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo.
3: Qui c'è proprio, guarda, ragionissima, cioè non c'è, non ho nulla da dire a Fonseca.
6: Hanno creato un casino. No,
3: è vero, ma hanno fatto un casino. È stato perfetto. Ha fatto la fotografia che questa, insomma, c'è poco da aggiungere. Allora, dobbiamo andare in break. Primo break e poi abbiamo subito un ospite in questa seconda parte di trasmissione. Quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
1: Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Netflix.
0: Devi salutare tutti. Bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
1: Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, all'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale.
0: Ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli, e mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nell'84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
2: Ciao Antonio,
0: ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario.
1: Partire da facendo sentire ad Antonio
0: un pensiero, che ti facciamo
1: la voce del mister in quella giornata speciale, subito dopo il fischio finale, intervistato.
0: Allora Antonio,
1: sentiamo
0: questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione, e poi così ci racconti quello che vuoi di mister Bagnoli. Vai.
3: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti,
4: Ma ce lo meritiamo tutti.
3: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
4: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
3: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
4: Ma forse perché
3: ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
4: Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
3: A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio finale penso che sia stata una liberazione.
4: Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
3: Senti, il discorso del futuro non lo vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
4: No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
0: Antonio, grande emozione.
2: Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre il noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Gian Piero Galeazzi, un vero giornalista RAI di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più che altro perché allenatore è normale che ce lo ricordiamo un po' tutti. E mi ricordo l'anno prima, due anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore, c'è una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto, il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava proprio sul fatto personale, e per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'era un aneddoto bello quando arrivò Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai i brasiliani salivano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'è un aneddoto della prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. ma preparatevi. Allora si va a spogliarsi, lui arriva José e mi fa, dice, guarda che io siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9, infatti chiediamo come, dice Gennaro numero 9, cioè, in effetti perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro, lì c'era un discorso completamente diverso, lì anche lì insomma ecco il valore dell'uomo si manifestò, insomma, tanti aneddoti, poi lo paragonavano uno diciamo che non rideva, non faceva, invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità, ricordatevi ragazzi che una squadra la mentalità la crea in trasferta, cioè, se vinci in trasferta, poi all'epoca non c'erano i tre punti, no, c'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna avere paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare, ci ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona, e quindi tante cose, l'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio, mi ricordo 6 o 7 anni fa che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno, e quella volta lì ti detti del tu.
0: No, Antonio, non ti devi scusare, ci mancherebbe.
2: E lui mi fa, no, mi fa male il fenocchio, il ginocchio, no? E si dice, ma come stai? Ridati del tu. Vabbè.
0: Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta, ma era una cosa che un po' facevate un po' tutti, vero Antonio?
2: Tutti avevate questo. Volpati aveva giocato con lui, quindi il tu, Guidetti, mi ricordo quando arrivò, secondo anno, il primo anno Serie A. E noi no, poi ci fu quell'occasione, lo chiamai come sempre, detti come stai mister, mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio, vabbè, detto in veronese mischiato con il milanese, vabbè,
0: no, mito. Antonio, sai cos'è che veramente, cioè poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio, adesso uno non vuole essere sempre retorico,
2: no,
0: da questo punto di vista.
2: Più bello, perché sì, ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso cos'è? Ora parlano di blocco basso, è catenaccio, ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi, però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo, sì, il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo regista, Brighe 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzali che giocavano hanno fatto gol anche loro, Fanno e Marangoni erano gli esterni di centrocampo, erano due siluri, due locomotive, i due attaccanti sempre, gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra, e vedi ora chi non c'ha l'attaccante giocano bene, no? Finto 9, sì, tutto quello che vuoi, però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno le ha cambiati anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente. Però poi conta il calciatore, se tu non hai calciatori tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona. Poi parliamoci adesso anche di discorso della zona, andiamo ai mondiali così magari stemperiamo un po' anche l'emozione. Avete visto i gol che prendono in area di rigore? Ma cioè, attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore, quindi tante cose sono migliorate, ok, però alcune sicuramente sono esasperate, in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati, ma per l'amor del cielo, a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato così. Poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo, però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il Mondiale o l'Europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
0: Senti Antonio, voglio chiedere una curiosità, qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli? Dal punto di vista, non so.
2: Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui, primo giorno di ritiro a Cavalese, oppure primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva: la squadra è stata fatta così, Poi ci sono quelli che sulla carta, non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello, ecco, anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo. Quelli che non giocano, ma poi li allenava lui, non è che sai, ora ci sono, in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca, rose di 25-26, i 7-8 salivano da una parte, no? Lui li allenava lui, perché li doveva tenere in considerazione, loro lo apprezzavano. Infatti quando c'era il momento che qualcuno mancava, mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato, diciamo, capisci, gol 1-1 io, e mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante, quella che sicuramente ora serve agli allenatori, affinché uno fra tutti è Scaloni dell'Argentina. Tu che non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann, non è stato così con la Germania.
0: Sì.
2: Sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno oltre, vogliono essere superiori a tutto, e non è così.
0: Certo.
2: Carlo Ancelotti, a proposito, può dire che diranno tutto. Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona. Perché lui deve gestire i grandi campioni e non è semplice.
1: Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio, nemmeno a 60 anni, tra l'altro?
2: Ma lui andò il secondo anno all'Inter, fu esonerato anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose.
0: Mm-hmm.
2: E lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta, basta. Non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto comunque qualcosa di importante, ma lui sa cosa da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone. Io la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Bovisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
0: Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure
2: no.
0: Non c'era, era tutto il gruppo?
2: Un po' tutti, bastava. Poi c'era, insieme a lui c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro. Ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo, per loro erano tutt'uno, quindi i giocatori se li prendeva perché l'allenatore voleva questo, ci levano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, il direttore sportivo ne porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda. E quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. E non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si dava l'età del tu, perché insieme mi sembra normale, ma noi l'apprezzavamo questo.
0: Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua, ti ha mai fatto un rimprovero? Ti sei mai arrabbiato con te?
2: Ancora voglio, certo,
0: ne ricordi uno in particolare?
2: Perché mi ricordo, non tirai in porta, lui disse, ma come, in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta. E si alzò perché sapeva che da fuori area io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Uh-huh. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto al Genoa, ricordiamoci che ha vinto all'Anfield.
0: Come no? Infatti noi avremo
2: al Genoa, lui arrivò che, mi ricordo, andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby, in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il termine, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
0: Certo.
2: Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza.
0: Certo.
2: E quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti.
0: No, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda. Prima di salutarti leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione, 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter. No, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
2: Sì, mi ricordo Torino in casa, col Toro in casa e una rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po' diciamo ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve, mio, quel pareggio fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma, quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile.
5: Molto difficile, certo.
2: Quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, Volpati ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Turchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi lo chiamavamo tagliatore perché lui palleggiava con il taglio. Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
0: Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon,
2: Ferroni si era fatto male, sì, poi c'era Bruni, Mezzala, Sacchetti si fece male anche lui,
0: Brighildi, Gennaro Fanna, Elcher e Galderisi, questa era... E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
2: Vi dico un aneddoto che poi lo disse anche a Peter Brigger quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa. Dice: rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocavamo con il Verona di Maradona a Verona, no? Vincevamo 3-1. E viene e fa Brigger, viene in istanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte, fine.
1: Tu hai domani dormito? Maradona. Hai dormito?
2: No, a lui glielo disse, a Brigel.
0: A Brigel.
1: Ah, ok.
2: Gli disse: tu domani, cioè, marcava Maradona, gli fece gol e poi vincevamo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
0: Sì, 3-1 vinse. Brigel, Galderisi di Gennaro.
2: Esatto.
0: Tra l'altro, stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
2: Sì, ad Avellino.
0: Sì, 18 giocatori in rosa.
2: Avellino, mi ricordo che nevicò 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
0: Sì, sì.
2: 1-0, 1-1 pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto da quella, anche perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
0: Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli 0-0.
2: Anche un passaggio fu a Udine, a Udine 3-0, il 4-0 annullato a Trichet, a dominare il primo tempo 3-1 finisce, con la squadra forte. Secondo tempo si entra in campo 3-3, 3-3 ci guardiamo, io Fontolan quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3, poi si fece Brighe, Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
0: Che bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto: è stato l'allenatore più importante della tua carriera?
2: Assolutamente, in assoluto, per tutto, anche quando andai in nazionale ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché ripeto, senza di lui, ma tutti noi penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto e lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
0: Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio, lo sai quanto bene ti voglio, e quindi te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
1: meglio,
0: non è cosa da
1: chi
0: poco.
1: Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino alla fine.
0: Bene.
1: Abbiamo degli audio, così sentiamo anche la voce dei...
0: Sì.
6: Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci di conversazioni mini parecchio proprio quella che è la professionalità di un giornale e chi gli pubblica e chi va a firmare l'articolo, perché alcune conversazioni che vengono pubblicate, se prendiamo solo dei pezzettini e non andiamo a guardare la totalità della conversazione, può sembrare tutt'altro da quello che è. Ora vedremo se l'Inter ha violato l'articolo 4 della lealtà sportiva, se l'avrà fatto è giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco, poi bisogna leggere queste cose a metà, che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare...
0: Va bene, sì, abbiamo capito il concetto, poi vediamo quello che succederà dal punto di vista sportivo per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli. C'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
5: Ciao Marco Luigi. Allora, Sarri, Mourinho e Allegri. Beh, l'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri. Mourinho prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente. E quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non
0: Addirittura.
5: arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
0: Va bene, vediamo, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato, ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so, Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, è che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, cioè ho 54 anni ormai, tra poco, è vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine... È quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un
1: Dipendenza.
0: mondiale, come fai a non vedere una
1: La
0: partita.
1: dipendenza.
0: Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano dove abito io e mi fermo a guardare pure loro che giocano. Cioè, è una cosa
1: Se il
0: palese.
1: pallone rotola,
0: Il pallone è così, si chiama, ecco, passione,
1: dipendenza,
0: dipendenza
1: dipendenza.
0: da questo sport. Che poi può essere meno bello, un altro discorso, cioè che è meno
1: Vabbè,
0: affascinante,
1: chiaro,
0: un
1: non è
0: altro
1: che non lo puoi,
0: discorso.
1: non riesci a
0: Esatto,
1: guardarlo.
0: però non puoi non
1: Guardare può
0: guardarlo,
1: piacere di meno,
0: sinceramente.
1: ma guardare lo
0: Allora,
1: guardi.
0: se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa. No, no, no, ci fa, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
1: Sì, di
0: Israele, esatto,
1: Israele,
0: vai.
1: portiere del Torino, che sarà è stato operato in artroscopia per quanto riguarda, insomma, un problema alla spalla. Si teme però, anzi, è certo praticamente un lungo stop che potrebbe rinviare la sua cessione, che era prevista per l'estate, praticamente al mercato invernale, quindi Abate dovrà andare verso un nuovo portiere rispetto a Israel, che aveva anche impressionato a inizio stagione scorsa. Adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
0: Bene, bene. Allora, Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te. E poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanã, poi inizierà tutto mercato. Saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie,
1: Ciao Marco,
0: Francesco.
1: grazie.
0: Break, e arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.

0: Ecco, beep. Ci siamo. Ciao Stefano, ben trovato, vecchio Liga, ben trovato.
1: Ciao Marco,
0: Stefano.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati, ci siamo in questo pomeriggio di venerdì di Maracanà che chiude questa settimana, poi naturalmente torneremo lunedì per l'appuntamento finale di questa prima parte di questa stagione per commentare la finale mondiale, quindi si chiude questa competizione e questa sfida tra Spagna e Argentina, ma soprattutto tra il mito e il talento, Messi e Yamal. Ti piace? Questa sfida,
1: sì, mi piace.
0: Come finisce? Mito o talento?
1: Non so, Marco,
0: e faccio subito questa domanda.
1: Il pronostico Francia-Spagna, avevo dato Francia, ha vinto la Spagna, ho indovinato invece Argentina-Inghilterra, Argentina, e qui ti dico
0: qui è dura
1: allora,
0: ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa
1: c'è la magia, come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione perché c'è. Cioè non vorrei, ecco, se fossi uno spagnolo, cioè se inquadrano Messi che guarda il tabellone
0: volta, bisogna
1: buona la terza, via, Coppa del Mondo.
0: Perché c'è due senza tre, quindi tu dici puoi andare così.
1: Lo sai che ogni volta che guarda la cosa mi mette...
0: Sì.
1: Ho ripensato, l'aveva fatto con l'Egitto, l'ha rifatto con
0: l'Inghilterra.
1: E
0: tu dici, se lo fa pure in finale...
1: Arrivano Toni e Fulmini, come si dice...
0: Sì. Bene, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano appena mi dà l'ok e saluto anche Claudio Ferraresi in cabina di regia appena mi dà l'ok il Claudio, noi andiamo subito a presentare la squadra. Ci sono Claudio? Vado? Ne manca uno? Allora procedo, vado avanti, leggo qualche messaggio. Allora, ci sono tutti, benissimo. E allora vado al direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Ciao Nick.
2: Ciao Nick,
0: buon pomeriggio a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, intanto oggi abbiamo iniziato anche con due situazioni purtroppo spiacevoli, la scomparsa della figlia di Baldini. Abbiamo mandato veramente un abbraccio enorme a Baldini. Poi insomma abbiamo anche un po' letto tutta questa storia che veramente è stata di grande amore
1: incondizionato,
0: famiglia. Amore incondizionato, hai detto bene. E poi purtroppo anche
1: un grande abbraccio a lui e alla famiglia e a un uomo speciale e straordinario che è Silvio. Non si può non voler bene a una persona del genere, che è una persona incredibilmente vera, incredibilmente perché è difficile essere veri fino in fondo sempre. Comunque lui lo è sempre stato. Io l'ho conosciuto tempo fa e ebbi questa sensazione poi confermata dai fatti, poi certamente una amica non l'ho mai frequentato, però sono per quelle persone che ti entrano nel cuore, poi può essere d'accordo o non d'accordo, ma poi la sua esperienza con Valentina è stata una cosa gigantesca.
0: Sì, sai
1: uno si deve anche mettere nelle scarpe altrui e pensare che certe esperienze, sai, ognuno di noi ha un dolore, no? un'esperienza che magari nasconde. Lui non l'ha mai nascosta, anzi, non ha dato un libro anche.
0: L'ha raccontata anche veramente con grande
1: sofferenza, con grande
0: dignità e tutto.
1: Dignità,
0: no?
1: Maturità insomma, voglio dire, è stato
0: un grande abbraccio,
1: è stato veramente, credo che un motivo incredibile anche di vedere la vita da un altro punto di vista.
0: Sì, forse
1: è così, probabilmente anche. Perché anche per questa cosa, insomma, esperienze che ti formano, che ti toccano,
0: assolutamente.
1: Ti invadono.
0: Nick,
1: quindi un abbraccio forte a Silvio.
0: Sì, assolutamente. Nick, poi abbiamo aggiunto anche naturalmente la scomparsa di Mister Bagnoli. Tra l'altro, prima abbiamo avuto un bellissimo un bellissimo ricordo di Antonio Di Gennaro. Abbiamo letto quelli di Volpati, quelli che insomma oggi ci saranno dei momenti per ricordare questo Mister che ha lasciato veramente un segno profondo, indelebile nel calcio italiano. Nick,
4: guarda, tutto mi unisco anch'io alle condoglianze per Silvio Baldini, alla famiglia di Osvaldo Bagnoli. E tornando a Osvaldo, purtroppo è un pezzo del calcio bello che non c'è più, se ne va via un altro pezzo di un calcio che naturalmente era molto più umano, molto più reale, molto più vicino alla gente e molto più bello. Perdonatemi se dico questo, ma molto più bello. Un calcio che comunque ti faceva avvicinare a questo sport in una maniera molto semplice. Mi ha fatto emozionare anche il racconto di Luciano Bruni, che ho sentito prima per tutto il mercato web, quando mi raccontava la semplicità di Osvaldo che entrava nello spogliatoio del Verona a farsi la barba insieme ai ragazzi, ed era un modo, no, come un altro, per dire che eravamo tutti, come se si fosse tutti insieme, no, voglio dire, una grande famiglia. Oggi

0: questi messaggi devono, noi abbiamo l'obbligo di rimandare questi messaggi a quelli più giovani, cioè noi dobbiamo essere il tramite per rimandare questi messaggi ai più giovani, perché altrimenti si perde proprio l'essenza del valore di quello che è successo.
1: Vado da Daniele Carpo. Daniele.
2: Ah, c'è poco da aggiungere, la tragedia che ha colpito Silvio Baldini ha colpito tutti, perché sapevamo di questo problema che aveva con la figlia, lui ha vissuto con questa figlia, reggevo che ha raccontato che avevano fatto un letto matrimoniale più grande per dormire i tre insieme, e questo mi ha commosso ed emozionato veramente. Poi ha detto che avendo vissuto una tragedia del genere, un dramma del genere in famiglia, e anche la dimensione del calcio ovviamente aveva altri contorni, è naturale, perché c'erano cose ben più importanti del calcio. Per quanto riguarda Osvaldo Bagnoli, devo dire che mi viene in mente una similitudine. Il Verona di Bagnoli è il Leicester di Claudio Ranieri. È l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, perché la Sampdoria non è stato un miracolo. La Sampdoria era una squadra ricca, con un presidente che aveva soldi e che trattava molto bene i suoi giocatori. Il Verona è stato l'ultimo grande miracolo del calcio italiano. Uno scudetto incredibile che io in parte ho anche raccontato, e devo dire che fu una cosa straordinaria quella squadra. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcuni di quei giocatori di quella squadra. Tu hai citato Di Gennaro, io conosco bene Manu Galderisi, ma insomma mi hanno raccontato episodi incredibili di un calcio che non c'è più, purtroppo, che non vedremo mai più.
1: Non c'è più, questo è così. Massimo, non so se vuoi lasciare anche tu un tuo pensiero su queste due situazioni che ci hanno toccato praticamente entrambe il cuore per motivi differenti, ecco.
3: Ma assolutamente sì, insomma mi accodo alle condoglianze. Devo dire che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Osvaldo Bagnoli, più per sentito dire che per averlo conosciuto di persona. Per quanto riguarda invece Silvio Baldini, insomma, è una situazione sicuramente che fa male, fa riflettere, fa pensare. A volte si dà tanta importanza al calcio, su tantissime situazioni, su tantissime cose, e si perde di vista poi quello che è magari la realtà. E questa cosa qui, insomma, è una cosa che ci deve far riflettere, quindi faccio le condoglianze a lui e a tutta quanta la famiglia.
1: Assolutamente, ma hai detto bene, Massimo, queste cose ci dovrebbero far riflettere. Poi insomma, quando parliamo di calcio ci divertiamo, insomma, che deve essere questo lo spirito, perché poi ci sono cose nettamente più importanti nella vita, ecco.
4: Quando cresci poi te ne rendi conto, poi si commettono stupidaggini, anche battute fuori luogo sulla disabilità, no? Poi nel momento in cui ti svegli ogni mattina e dici: oh, muovo un braccio, posso camminare, posso fare 3 metri, posso essere indipendente, è tutto, hai ragione Massimo. Insomma, sembra una retorica, ma è così. Cioè, poi te ne infischi perché non ti capita a te. Se ti capita a te, che fai? Ecco perché Silvio è un eroe.
1: Sì.
4: Perché 30 anni, i medici tra l'altro gli hanno detto: guarda che... Invece
1: è per quel motivo che dormivano.
4: Hanno trovato un motivo insieme, un amore incondizionato. Poi c'era tra l'altro una bellissima canzone, Vanoni con Gabbani, che ha un sorriso dentro al pianto. È proprio a pennello per la vicenda di Silvio Baldini. Se l'ascoltate, è proprio un motivo straordinario, cantata in maniera sublime dalla Vanoni, ma racconta un po' la storia di Silvio. L'amore, io sono tutto l'amore che ho dato. Cioè, lui ha dato un amore incondizionato alla figlia, diceva giustamente Daniele, allargato l'eletto matrimoniale, una bimba di 4 anni in un corpo di una donna. Cioè, ti dice donna. Tutto, no? Sì. Poi ha detto bene Massimo, rifletti un attimo, poi riparti, perché quando stai bene, che fai? Devi partire.
1: Assolutamente.
4: Però ogni giorno sembra un scontato, ma insomma ti svegli, apri gli occhi, no? Cammini. E invece la disabilità è qualcosa, insomma, che poi quando ti tocca dentro casa...
1: È ancora più
4: tosta.
1: Mandiamo ancora un grandissimo abbraccio sia a Baldini, alla sua famiglia e naturalmente anche alla famiglia di Bagnoli. Allora proviamo e dobbiamo anche noi andare avanti in questo momento, sempre fissando che poi ci sono cose, come abbiamo detto, che ci devono dare la giusta dimensione di quello che parliamo.
4: Esatto. Allora, adesso poi ripartiamo.
1: Però. Assolutamente. Allora facciamo un giro, approfittiamo anche della presenza di Nick per fare un punto di mercato, però prima vi chiedo anche un pensiero su questa sfida che noi ritorneremo in onda lunedì, quando tutto è avvenuto. E quindi prima Stefano ha accennato, no? Questa sfida tra Spagna e Argentina, ma anche quella che è la sfida tra Messi, il mito Messi,

0: contro il talento di Yamal. E poi c'è questa storia bella, no, di Messi che qualche anno fa
1: c'è
0: per una
1: foto,
0: situazione di foto in beneficenza, insomma, teneva tra le braccia dentro questo ragazzino che appunto era Yamal. Massimo, come va a finire questa sfida? Chi peserà di più, Messi, il suo talento, la sua esperienza, oppure la gioventù di Yamal, che ancora non si è visto in questo mondiale, eh?
2: Ma diciamo tra i due in questo momento il più determinante è Messi, decisamente il più determinante è Messi. E vedo leggermente favorito l'Argentina, ma perché l'Argentina in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare veramente qualsiasi situazione, grazie alla voglia, grazie alla forza, perché è una squadra che secondo me è forte. E è cattiva, è una squadra che poi ha in questo momento un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole. Quando inizia a giocare la porta dove vuole, quindi io faccio una riflessione che ho fatto quando ho visto Inghilterra-Messico e ho detto che ho visto l'ultima mezz'ora dell'Inghilterra e non mi è piaciuta perché si è difesa e basta.
0: Sì.
2: Cioè tu che l'ha fatto una roba imbarazzante, se l'avesse fatto un allenatore italiano l'avremmo ammazzato
0: metaforicamente,
2: l'avremmo ammazzato a livello sportivo,
0: certo. Mi ha ricordato un po' di allenatori italiani Tuchel in quella partita, vi devo dire la verità.
1: Secondo me ne ha,
0: potrei fare una lista,
1: secondo me si è superato Tuchel,
0: si è superato ancora di più.
2: Ma ragazzi, ma col Messico voi forse non l'avete vista, ma hanno fatto la stessa identica partita.
0: Sì, è vero. Ma fu criticato,
1: però c'era l'uomo a meno là.
0: Ma fu criticato da Bellingham anche nella circostanza. Bellingham gli ha dato due frecciate, l'ultima proprio ha messo una pietra tombale, proprio perché ha detto guarda come abbiamo giocato, ma perché togli Gordon, diceva scusa.
1: Viva la sincerità, però.
0: E viva la sincerità, certo, ma magari avere i giocatori così che a fine partita dicono
1: tipo di
0: viva Bellingham.
1: Ma lo vogliono riconfermare, sono disperati in Inghilterra.
0: Lui ha detto che vuole andare all'Europeo, vuole andare, ci vuole andare.
1: Anche.
0: Garbo,
1: vabbè, bocca al lupo.
3: Guarda, quello che ho visto l'altra sera con Tuchel non l'avevo mai visto, non credo in vita mia, una roba del genere. Nessun allenatore italiano avrebbe combinato quello che ha combinato lui.
1: Zoom.
3: Cioè toglieva centrocampisti per mettere difensori. Cioè è una roba veramente inspiegabile. Un allenatore che è stato tecnico di squadre importanti, voglio dire, che ha grande esperienza. Come fa a commettere un errore del genere? Io francamente non trovo giustificazione. Io al posto della federazione inglese lo caccerei a calci nel sedere, francamente. Cioè, non è accettabile che abbia fatto rientrare in partita l'Argentina che era morta. Invece ha regalato il secondo tempo all'Argentina,
0: che
3: giustamente, meritatamente, poi ne ha approfittato perché ha avuto molte occasioni, pali, miracoli di Pickford. Però ragazzi, non si può concedere una roba del genere all'Argentina, lasciando completamente il pallone in mano tra i loro piedi e rinunciando completamente a giocare. Una roba io penso che sia favorita la Spagna, perché la Spagna un errore del genere non lo commetterà mai se passerà in vantaggio. Ma soprattutto perché la Spagna è una squadra propositiva che cerca sempre di imporre il proprio calcio, non si adatta agli avversari.
0: Certo.
3: Cerca di farlo il gioco, quindi credo che la Spagna sia obiettivamente favorita perché è più squadra, a mio avviso.
0: E la sfida tra i due? Così passo da Nick.
3: Ma allora, Messi ha fatto delle cose straordinarie considerato che ha 39 anni. Yamal finora non ha fatto vedere molto, in semifinale ha fatto vedere qualcosa di più rispetto alle partite precedenti. Chissà che non sia la finale la partita in cui lui esplode, ma sono due giocatori completamente diversi, francamente.
0: Ah, sì, assolutamente. Vabbè, anche due generazioni diverse, un calcio anche forse diverso rispetto.
3: No, è bella invece questa cosa che Scaloni è stato allievo di Della Fuente.
0: Esatto.
3: Anche questa è una cosa divertente.
0: Lo sapete
3: il
0: che
3: maestro
0: mi ha...
3: e l'allievo si trovano in
0: esatto.
3: Finale.
0: Mi ha emozionato molto vedere Scaloni quando fa il gol a Lautaro Martinez, che rimane quasi, cioè non fa esultanza, non fa niente.
1: La vive
0: tutta dentro.
1: Sì, ma stava piangendo. Stava,
0: ma quello mi ha emozionato a guardarlo, capito? Si è tenuto tutto dentro. Ma impressionante, mi ha colpito molto quel momento. Nick, vengo da te, dai.
4: Ma allora, la sfida tra i due, chiaramente Messi oggi vince su Yamal, guardando anche tutto il mondiale. Poi, per quanto riguarda la sfida in generale, io sarei contento che vincesse la Spagna. Sarei contento se vincesse la Spagna perché a me piace quello che loro fanno. Loro hanno un lavoro dal settore giovanile, dalle nazionali giovanili, lo hanno sempre fatto come loro credo, portano gli allenatori del settore giovanile a guidare anche la prima squadra, quindi la nazionale maggiore. Ci vedo una grande progettualità, un grande ricambio generazionale, e io tifo per chi fa il calcio in questa maniera. Poi è chiaro che sarebbe bello per la storia, no? Per quello che rappresenta per il calcio mondiale, l'ultimo mondiale di Messi, che lui alzi ancora la Coppa del Mondo, però io sono per il calcio. Per il calcio fatto una certa maniera, e in Spagna lo fanno bene, c'è poco da fare, e quindi sarei contento se vincesse la Spagna, anche se naturalmente lo vedo una sfida molto molto alla pari, eh? Cioè, non mi sembra che ci sia una squadra che possa avere un vantaggio.
0: Saremo a vedere, che poi il campo, insomma, come sempre. Senti Nick, riparto da te, situazione di mercato, vorrei un attimo ritornare a quello che poi è stata la notizia di ieri sera, questo blitz improvviso della Juventus che si è presa Selic, che addirittura leggevo, non so se ti risulta anche a te, che c'erano le carte che venivano portate per il rinnovo, erano pronti a Roma, lo stavano aspettando, poi Massara, noi abbiamo fatto il titolo, Massara batte D'Amico 1-0, Selic alla Juve, perché è carino anche lo scontro tra i due direttori sportivi. Massara, tra l'altro, ex Roma, si è portato via, e mi dicono, e quindi lascio a te sempre la parola, che c'è anche la situazione Pellegrini da monitorare, perché Massara ci potrebbe anche pensare in questo senso.
1: Ma secondo me la vedo dura. Sai
4: Marco, io francamente ho letto anche vari chiavi di lettura come una rivincita di Massara nei confronti della Roma e di Gasperini, ma io, per quello che conosco Massara, non è certo uno che va a fare dispetti. È una persona di una correttezza che poche altre persone abbia mai conosciuto. Lui giustamente,
0: però, si è infilato in questa situazione di incertezza, cioè se di là non firma,
4: lui si è infilato perché comunque dalla proprietà, e quindi da Carnevali,
0: certo.
4: Avuto il mandato di dire,
0: ma ha fatto bene, secondo me non ha fatto niente di
4: certo, no, perché sennò sembra che abbia fatto il dispetto apposta alla Roma. Non mi piace che passi questo messaggio, perché questo è il calciomercato, cioè, dire, Fazzini era virtualmente il giocatore del Parma, poi si è inserito il Cagliari e l'ha preso il Cagliari. Attà era molto vicino al Milan, si è inserita la Fiorentina e l'ha preso la Fiorentina. Qui non è che uno si fanno gli sgarbi, è semplicemente che se le situazioni poi non le chiudi, poi qualcuno può inserirsi, ma questo vale per tutti, quindi, perché no, poi sembra che faccio passare Massara come uno fa apposta a fare i danni alla Roma, e non è questo secondo me il messaggio deve essere. Diciamo che quando le situazioni non le chiudi c'è il rischio. La Juventus Selic, perché poi bisogna essere onesti, non è che la Juve ci pensava da ieri sera a Selic, è un po' che lo stanno tampinando, un po' che ci sono sopra, considerato che era un parametro zero. È sorprendente che non l'abbia chiuso la Roma e l'abbia preso loro, questo sì, però questo fa parte, cioè, non è 1-0 per uno, uno pari, 2-1, questa è la dinamica del mercato. A volte bisogna essere tempestivi piuttosto che
0: e rapidi anche, molto.
3: Posso aggiungere una cosa su Selic, che ha detto la Juve, lo seguivo da tempo. Io sapevo da gennaio che sarebbe andato alla Juventus, perché ha disdetto la casa dove abitava qui a Roma e ha detto alla proprietaria che sarebbe andata alla Juventus. Quindi
0: Daniele, perché poi vedi,
3: stamattina ho visto in palestra la persona che mi aveva detto questa cosa e mi ha detto, hai visto, l'avevo detto che sarebbe andato alla Juventus, è vero, hai ragione, io non ci credevo.
0: E tu ci credevi questa volta?
4: La notizia, ragazzi, non è Selic che aveva raccontato dicendo l'affitto alla casa, Daniele Garbo va in palestra, questa è la notizia, nessuno lo sapeva.
3: Quei giorni alla settimana, questo.
4: Grande Daniele, numero uno.
0: Sentite, da parte di Gasperini, che perdita è? Perché Gasperini su questo giocatore ci aveva lavorato tanto. Adesso non è vero che, insomma, non stiamo parlando adesso, non facciamo passare, giustamente, come diceva prima Nick, Massara non avrà fatto uno sgarbo alla Roma, però non facciamo passare nemmeno Selic per Garrincha. Buon giocatore, no, perché insomma, sempre con molta calma e serenità.
1: Vabbè, ma sono i tempi,
0: buon giocatore, molto utile. Sì.
1: La Juve soffiava Boniac alla Roma, adesso soffia Celic a Roma. Tra l'altro, la cosa, non mi sarei mai immaginato che potesse conquistare una prima pagina dei giornali Celic, lo ha fatto. Insomma, pensa a me come
0: siamo messi male,
1: facendo le debite proporzioni. Esatto, però adesso
3: vi segnalo la prima pagina del Romanista e dice: stai bene lì,
1: che mi sembra proprio, no, però. Sono d'accordo con te, adesso seriamente è un giocatore affidabile.
0: È un giocatore affidabile.
1: È cresciuto molto. Esatto. La Roma cosa perde? E Marco, bisogna vedere chi entra. E poi te lo dirò, insomma. Per adesso perde un giocatore affidabile.
0: Sì.
1: Che ha dimostrato di essere, diciamo, non migliore magari rispetto ai suoi compagni, però migliore sul piano dell'affidabilità, perché nessuno ti fa giocare così perché ti dà un premio.
0: È vero.
1: Gasperini ha visto è un giocatore
0: anche doppio ruolo, ha coperto,
1: è un giocatore che si rende molto disponibile, quindi anche spallettiano, no? Gasperiniano, esatto. Sarriano, cioè questi allenatori di campo che prediligono questo tipo di caratteristiche. Poi per dirti che cosa c'ha Çelik, io non ti so rispondere, cioè, quindi non credo che sia una grave perdita per l'AS Roma.
0: Cosa ne pensi, Massimo, anche tu di questa perdita di Gasperini? Ho letto anche che Gasperini, insomma, adesso vuole giustamente una risposta. Beh, dal mercato, questo ci mancherebbe.
1: Risposte, non solo c'è.
4: Io credo che sia stato uno dei più continui quest'anno, Felipe, come giocatore. Secondo me era un giocatore valido, come ti posso dire, che nel corso della sua permanenza a Roma è partito un po' in sordina, però poi secondo me è stato uno dei più regolari sotto tantissimi punti di vista. Quindi credo che anche io avevo sentito che la Juventus voleva prendere Çelik a parametro zero, però pensavo che in questo momento la cosa non si facesse più, perché sembrava veramente addirittura d'arrivo.
0: No, sentivo un piano, perdonami, qui è bello perché sembrava un piano forte, che
1: una milonga,
0: sì? Una chitarra acustica.
4: E quindi niente, alla fine la Juventus è riuscita a strapparlo, però sorrido perché da stamattina, che da quando è uscita la notizia, leggo commenti dei tifosi da Roma che mi fanno veramente sorridere, insomma. Cioè, è un giocatore che ha sempre giocato,
0: un giocatore affidabile. Io lo ritengo un giocatore bene, molto affidabile, molto una garanzia bene. Tra l'altro può fare il braccetto, può fare l'esterno, quindi su questo non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore duttile, che poi, come ha detto Stefano, mi piace, cioè è proprio un giocatore per questi allenatori qui. Certo. Alla Gasperini,
1: alla Spalletti, che dice all'appello, esatto. Alle 7 c'è, cioè, lui alle 6:58.
0: Sì, sì, sì. Tu sai che su di lui
1: poi
0: ci puoi
1: per
0: contare.
1: Il resto non ti so rispondere.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Il resto non ti so rispondere. Se tu mi dici mette una palla tipo Messi di destro,
0: no, quello è un po' difficile.
1: Nemmeno col destro riesce forse
0: vabbè,
1: a farlo.
0: Però tu lo metti vicino a Messi,
1: no,
0: adesso.
1: No, ma io ti ho detto col destro. Però insomma, ha migliorato pure lì. Sì. 9 volte va sul fondo, 8 volte prende il mento dell'avversario.
0: Nick, senti, una raffica di mercato che ci possiamo così con te prendere in questo momento? Ci sono un po' di nomi, ne abbiamo visto Somerville, e poi ci sono Spence per l'Inter, si continua a parlare di lui. Che nomi ci dobbiamo su cui ci dobbiamo concentrare?
5: Ma guarda, Marco, per quanto riguarda il mercato, vi ho messo un attimo in attesa perché avevo una comunicazione sul mercato della
0: figurati.
5: Fiorentina.
0: Va,
5: ecco, sì, quindi che succede? Naturalmente aver sentito tutto.
0: Okay.
5: Il discorso è questo, che fondamentalmente la Roma, secondo me, su Somerville c'è pesante, vuole assolutamente andare a provare a chiudere questa operazione, e io credo che fondamentalmente ci possa anche riuscire. Ora deve trovare l'accordo con il giocatore, ce l'ha, deve trovare l'accordo col club. Spence per l'Inter potrebbe essere una bella soluzione. Due dello Strasburgo è un'altra bella soluzione. Certo, dobbiamo riconoscere che il mercato dell'Inter non è stato un mercato fortunato, per un motivo o per l'altro, perché sull'esterno cominciamo da Palestra, ragazzi, su Palestra bisogna riconoscere che comunque c'è una soluzione che va detta, cioè le cifre erano giuste, la scelta del giocatore è stata un'altra. Calaili, secondo me, era un giocatore interessante, non ha superato le visite mediche, ora loro hanno il problema di trovare un esterno, ma hanno anche il problema del difensore centrale, perché mi dicono che il Como sia in vantaggio per Chalobà.
0: Sì,
5: e quindi
0: sì.
5: Chiaramente se il Como è in vantaggio per Chalobà, questo è un altro problema, perché oggigiorno capisco l'amarezza magari anche dei tifosi dell'Inter, che dicono: ma non è possibile, ci passano davanti tutti quando stiamo per chiudere le operazioni. E a volte può capitare, no? Diciamo che non hanno avuto molta fortuna con Palestra, perché probabilmente se avessero preso Palestra, oggi il mercato dell'Inter sarebbe totalmente in un'altra maniera e tutti avrebbero fatto un altro tipo di giudizio sull'Inter. Purtroppo questo non può accadere a volte, perché ci sono dei fattori esterni che ti portano lontano dall'obiettivo. Però io credo che questi club faranno delle operazioni, perché comunque la Roma deve cominciare a partire, l'Inter deve partire, la Juventus deve fare gli attaccanti. Se ci pensate bene, le big dell'anno scorso non hanno fatto granché, tranne forse un po' il Milan, che comunque è arrivato quinto e che ha dovuto prendere comunque un grande attaccante subito e un grande difensore. Quindi il mercato per certi versi delle big è ancora all'inizio.
0: Senti, proprio prima di salutarti, poi noi ci torniamo tra poco insieme a Massimo e Daniele, intanto il Napoli, c'è la notizia all'ultima ora, buongiorno, non prende parte al ritiro, il Napoli è arrivato a Di Marò, al ritiro precampionato, esatto, atteso un consulto su ipotesi intervento al ginocchio destro. Ti chiedo soltanto, il Napoli a centrocampo che fa? Fa uscire qualcuno oppure i soldati rimangono tutti, Lobotka, Anguissa, che succede lì? Perché questi sono i due nomi che spesso qualcuno dà per possibili partenti.
5: Marco, bisogna vedere dalle offerte e da quello che può fare Allegri, perché Allegri dovrà dare delle indicazioni sia per le squadre, cioè per quanto riguarda i giocatori in entrata, sì, quelli che sono in rosa e quelli che devono essere in uscita. C'è De Bruyne dentro anche, elementi che devono essere valutati e conseguentemente in base anche a quello che può rimanere oppure può partire, loro dovranno valutare. A centrocampo ne hanno tanti di giocatori, però io non credo che tra Lobotka e Anguissa penso possa essere più sacrificato Lobotka che Anguissa, questa è la mia idea. Però quello che voglio dirti è che sinceramente la questione è abbastanza aperta oggi nel Napoli, perché loro avevano diverse cose da poter fare, non sono potuti riuscire a farle perché dovevano alleggerire l'organico, e quindi aspettiamo e vediamo. Però io credo che qualcuno partirà, ma arriverà anche qualche giocatore gradito ad Allegri. Sarà un mercato lungo per il Napoli.
0: Un mercato lungo. Grazie Nick, buon lavoro come sempre, a presto, grazie, buon fine settimana. Al volo proprio, Daniele, tu ti priveresti di Anguissa o di Lobotka?
3: Io no, però io non sono l'allenatore del Napoli, quindi
0: li confermeresti tutti e due?
3: Io sì, io sì, francamente. Credo che Allegri fa delle valutazioni sul complessivo della rosa, perché sappiamo che il Napoli dovrà cedere molto, no? Deve sfoltire parecchio, e quindi credo che questi primi giorni serviranno proprio a questo, dopodiché decideranno insieme col direttore sportivo, col presidente, la strategia da seguire.
0: Buonanni?
6: No, anche io assolutamente, sono due giocatori forti,
0: non capisco perché
6: Anguissa per l'altro, insomma.
0: Sì, farei di tutto per tenerli, Stefano. Anguissa è un giocatore di...
1: No, ma magari la partenza è legata alla volontà dei calciatori.
0: Questo bisogna capire.
1: Ma se Allegri veramente dice facciamo un altro tipo di centrocampo, secondo me parte Mauro male. Ma non credo.
0: Cioè, mi priverei più di De Bruyne in questo momento se devo andare a fare una scelta.
1: Ma qui devi mantenere, diciamo, la gran parte della rosa e togliere un po' di gas, cioè di cariche, c'è di tensione che ha accumulato sto gruppo, no? Dopo i due anni di Conte, che è molto impegnativo da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto, magari alleggerisce un po', gestisce e ritorna competitivo il Napoli, cioè ritorna competitivo, è arrivato secondo, però insomma se la può giocare. Però se tu levi tutti i migliori interpreti di questa squadra, indebolisci la squadra e parti male, secondo me.
0: Sì. No? Sono d'accordo. Ci fermiamo, facciamo un break e ritorniamo con Bonanni, con Garbo, si unirà anche Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web tra poco.

0: Bene, bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallone.
1: Ciao Marco, ciao
0: qua
1: a tutti.
0: Allora, andiamo a recuperare, poi magari rispondiamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ad esempio, c'è chi ritiene Celik un ottimo acquisto della Juventus, altri invece dicono non esageriamo, alla Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Mi permetto di correggere questo messaggio, perché
1: vero,
0: ha fatto 32 presenze da titolare in campionato,
1: ha fatto una
0: su 38
1: stagione.
0: Partite, sono un'enormità per un giocatore, insomma 32, quasi sei sempre quasi presente.
1: Ha fatto un'ottima
0: stagione. Sì, sì, sì. Non ho considerato le presenze poi in Coppa, però
1: migliorato molto con Gasperini, eh?
0: Per me sì, sì,
1: l'attenzione,
0: sì, sì.
1: Nella...
0: poi ripeto, non stiamo parlando, però un giocatore
1: anche
0: molto duttile, molto duttile, molto duttile. Poi magari chiediamo anche, anzi, cioè, mi dicono che è già pronto Lorenzo Di Benedetto della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo. Poi si riuniscono con noi di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non lo sento, Daniele?
3: Sì, ci sono.
0: Ecco, ecco. E Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
4: Ciao, ciao ragazzi.
0: Senti Lorenzo, noi abbiamo già un po' parlato di Celik e volevo chiedere anche a te un pensiero, visto che anche gli ascoltatori sono un po' divisi tra chi ritiene che sia un'operazione comunque buona per la Juventus, altri invece dicono non esageriamo, nella Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Non è corretto pienamente, diciamo così, il pensiero di Francesca, mi permetto di correggere con grande diciamo rispetto, ma 32 presenze da titolare su 38 in campionato, ripeto, mi sembra un ottimo biglietto da visita. Lorenzo.
2: Sì, allora io ho qualche dubbio su quanto potrà essere buona questa operazione, perché banalmente se noi riavvolgessimo il nastro e ci ritrovassimo qui seduti nello stesso posto a parlare di calciomercato, però un anno fa e la Juve avesse preso Celik dalla Roma un anno fa, saremmo a dire ma che fa la Juve, perché Celik è fischiato all'Olimpico, perché Celik non è un giocatore adatto per la Serie A, perché Celik è un giocatore che ha fatto più cose negative che cose positive, e questo un anno fa. Poi c'è l'ultima stagione dove è cambiato completamente Celik, è diventato un titolarissimo della Roma, non che prima non lo fosse, però di diversi ci sono
0: molto
2: state le prestazioni, cioè prestazioni totalmente differenti, utilizzato in qualsiasi zona in una qualsiasi zona del campo, o esterno a centrocampo a 5, oppure terzino a difesa a 4 in pochissime occasioni, oppure terzo di difesa, e Celik se l'è sempre cavata, sempre molto bene, quindi è stato, diciamo, l'uomo dal 6,5 in pagella della stagione della Roma, insomma prestazioni praticamente sempre sopra la sufficienza. E questo dice come mai è successa questa cosa. Un'idea ce la possiamo fare, perché è passato Gasperini da Trigoria. Quanti giocatori all'Atalanta in quei 9 anni facevano benissimo all'Atalanta, valorizzati alla grande da Gasperini, poi andavano via dall'Atalanta e erano giocatori normali se non sotto la media. Faccio un esempio solo: Kop Miners. Sappiamo tutti come è andato per l'appunto.
0: È vero, questa è una riflessione che ci può stare, sai Lorenzo, giustissimo.
2: Quindi questo, l'unica cosa è questa: se la Juve ha preso il Celik dell'anno scorso,
0: ottimo,
2: ha fatto un gran colpo a zero. Sì. Se la Juve ha preso il Celik di 2 anni fa, butta via 4 milioni di euro a stagione di ingaggio.
0: No, ma poi condivido, non so se volete aggiungere qualcosa, condivido l'osservazione, cioè con Gasperini certi giocatori il loro rendimento è stato molto elevato, poi quando magari vanno via c'è sempre stato qualche problema, e ha citato del caso più eclatante che è Kop Miners, che insomma tra l'altro pagatissimo dalla Juventus.
2: Sì, ma ce ne sono tanti.
0: Sì, sì, ce ne sono tanti, certo. E questo è il caso, diciamo, ultimo che ricordiamo, ma ce ne sono stati altri.
1: Hai detto,
0: è vero, questa è una cosa inconfutabile.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: ha fatto una stagione strapositiva Celik, però vediamo insomma quale Celik è. E come poi anche Spalletti lo riuscirà, dove lo farà giocare, come giocherà la Juve, io che ne so, insomma la Juve ha tanti di quei problemi, insomma Celik è...
0: che era l'ultimo delle... no, cioè, io, ma possiamo pure dirlo,
1: Celik,
0: io non mi aspettavo ieri
1: cioè,
0: sera
1: so,
0: quando
1: io,
0: ho letto la Juve prende Celik, ho detto
1: un'ora di Celik.
0: Vabbè, sì, quindi,
1: per carità,
0: cioè, nel senso no, ma io mi aspettavo, cioè, la Juve
1: pagina,
0: ma
1: ragazzi,
0: centravanti,
1: è la cartina di tornasole del momento, parlavamo con Lorenzo anche ieri, cioè prima pagina. Celic, con il gioco di parole.
0: Celic. Tra l'altro oggi Lorenzo fa un approfondimento.
1: Celic un anno e mezzo fa pensava di andare in prima pagina, forse probabilmente nemmeno lui se lo immaginava. No, Lorenzo, che ne so, io adesso ti ho la
2: esatto. Bocca lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma con tutto il rispetto, lo dico senza ironia. Carità, Cioè, è cambiato il mondo. E poi, se vogliamo dire, è un ottimo acquisto, vedremo.
0: Sì, sì.
1: La Roma
0: sì,
1: perde
0: sì.
1: Qualcosa. Mi, perché se fa, prende un esterno o...
0: Già la, potrebbe
1: se non lo prende sono guai.
0: No, poi ritorno un attimo da Lorenzo, voglio sentire anche io per esempio Daniele, ti devo dire la verità, ieri sera ho detto, poi ho mandato un messaggio pure a Stefano, ho detto bah, cioè nel senso va bene, ok, sei lì che lo metti lì, però la Juve deve fare un centravanti, deve fare un portiere, deve fare un centrocampista, cioè qui bisogna questa è una cosa che vabbè metti lì punto interrogativo.
3: No, è chiaro, la Juve è in grave ritardo sul mercato, non ci sono dubbi. Celik poi è stato acquistato dalla Juve, non dal Manchester United, dal Manchester City o dall'Arsenal, voglio dire, cito squadre di Premier League. Quindi sa, è un buon giocatore, non è un fenomeno. Nella Roma è stato un giocatore importante, ma insomma credo che la Roma possa farne a meno, ecco, che possa trovare un sostituto senza troppi problemi, onestamente. Ecco. Però la Juventus, come hai detto giustamente tu, ha altri problemi da risolvere prima, insomma, il centravanti, insomma, è una squadra da rifare la Juventus, è in grandissimo ritardo, immagino che Cannavale abbia già le idee chiare e che la società abbia le idee chiarissime e che stia lavorando per arrivare ai suoi obiettivi, perché evidentemente non è che noi siamo tenuti a sapere come si sta muovendo la Juventus dietro le quinte, non è che lo vengono a dire a noi, no? Giustamente.
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure ritieni che già partire così comunque un segnale... positivo, non so come, per esempio c'è chi dice che comunque vi riporto Massimo, dice comunque stiamo parlando preso a parametro zero, in un ruolo che alla Juventus di oggi serve come il pane, è un jolly difensivo giustamente e quindi va bene.
4: Ma difatti secondo me è un buon acquisto e poi non stiamo parlando magari come è stato detto di un fenomeno, però è un ragazzo che dove lo metti sta, non credo che abbia mai fatto storie nel corso degli anni, ha giocato in un ambiente che lo ha massacrato per gran parte del suo periodo qui a Roma, lui è sempre stato un giocatore stradisponibile, quest'anno si è tolto le sue rivincite e secondo me la Juventus ha fatto un buon acquisto, poi che debba fare anche altri acquisti sicuramente per ritornare ad essere la Juventus che tutti quanti si immaginano, sì, assolutamente sì, è vero, però se parliamo nello specifico di Celik, secondo me a parametro zero è un buon giocatore.
0: Sì, sì, un buon giocatore, poi è chiaro che serve dell'altro, su questo siamo tutti d'accordo, dai, intanto poi vediamo quali saranno le prossime mosse. Senti Lorenzo, oggi leggevo un po' il tuo approfondimento su tutto mercato web, una cosa è sicura, 18 giorni di mercato, le squadre più attive Fiorentina e Como.
1: Fiorentina,
2: eh sì.
0: Sono cambiati i valori di forza, insomma.
2: Ma sta cambiando, cioè cambia la geografia, potrebbe cambiare la geografia della Serie A, perché fondamentalmente son due società che, cioè il Como ormai da anni, no? Cioè non raccontiamo niente di nuovo, ha fatto campagne acquisti da 200 milioni, cioè alla fine fra un pochino arriva al mezzo miliardo speso sul mercato, manca poco. E quindi capiamo molto bene quanto sia importante questo progetto, che poi sta andando benissimo e più velocemente rispetto alle aspettative e ai programmi, perché nessuno in casa Como pensava di poter andare in Champions League al primo anno di Europa. E dall'altra parte la Fiorentina hanno aperto i rubinetti, c'è poco da fare, perché comunque sono tanti soldi spesi da Paratici, sono quattro acquisti importanti, qualcuno in prestito con diritto che può diventare obbligo, vedi Dragusin e Jimenez, però gli altri, cioè Atta sono 30 milioni dati così all'Udinese, Vieri sono 13 milioni dati così al Gremio, quindi... e soprattutto una Fiorentina che non si ferma, cioè una Fiorentina che attende Ulai per il centrocampo, il Trabzonspor di fatto ieri ha quasi ufficializzato, diciamo, l'accordo imminente con la Fiorentina e sono altri 30 milioni e in tutto questo deve comprare almeno ma proprio almeno tre esterni d'attacco, perché
0: e con Kenne però che si fa Lorenzo? Perché la clausola adesso è scaduta, che si fa? Cioè rimane
2: con Ken?
0: Con Ken.
2: con Ken, ma l'obiettivo della Fiorentina è tenerlo Ken, e l'obiettivo di Ken credo sia anche quello di restare alla Fiorentina,
0: okay.
2: Perché l'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista fisico, ha segnato molto meno rispetto all'anno prima, però una Fiorentina, mettiamo caso che dovesse arrivare un'offerta a 40 milioni per Ken, arriva.
0: Se arriva?
2: Se arriva lo cedi, può essere, però
0: non
2: puoi sbagliare.
0: Se
2: sostituto.
0: Arriva sì. Io se arriva a 40
1: ma devi
0: milioni
1: prendere uno all'altezza di, sua, di Ken.
2: Cioè prendere il sostituto.
1: Cioè tu vai, c'è Ken adesso con Grosso che potrebbe essere una Fiorentina più spettacolare.
0: Sicuri?
1: No, con Grosso no. Che cioè, lui il gioco di Grosso non agevola un po'
0: io
1: gli esterni.
0: Su Ken ho qualche dubbio, però.
1: Secondo me col gioco di Grosso potrebbe ritornare sui 15-20 gol al campionato.
0: Quindi se arriva una proposta di 40 milioni tu dici me lo tengo.
1: No, bisogna vedere chi vai a prendere, Marco. Non ti dico che...
0: No, però sai, il mercato è fatto anche che arriva una proposta e tu devi pure che faccio. Lo
1: ho capito, ma
0: Ken
1: è tanta roba, ragazzi. Adesso, fino a prova contraria, c'entra avanti la nazionale. Sì. Poi se vogliamo che... Adesso tu dici, vabbè, sì. La nazionale si è qualificata. Certo. Sì, perché...
0: però insomma...
1: Ma era... Poi possiamo discutere degli aspetti caratteriali, quello che si dice a Firenze,
0: no,
1: ma
0: però
1: qualcuno
0: mi piace
1: non
0: questa
1: vede neanche un canocchiale o altri senti... sì. Questo ci possiamo dividere su degli aspetti che così sì. Che io nemmeno conosco alla perfezione, quindi mi guardo bene da commentare. Sul campo secondo me è indiscutibilmente
0: vabbè,
1: più
0: no, però
1: forte.
0: Io vi ripeto, vi metto davanti alla situazione, arrivano 40 milioni, che fai? Arrivano 40 milioni sul piatto, che fai?
1: Allora, chi è l'alternativa? Di... Cioè...
0: ho capito, però tu devi dare una risposta.
1: La risposta la dà Paratici. Parlerà con Grosso, c'è uno più forte. Tu vuoi mandare via 40 milioni? Grosso gli dirà, Paratici, scusami, ma c'è uno più forte di che? Prendiamo uno all'altezza? No. Allora cerchiamo di rattenerlo. Cioè, se io fossi Grosso...
0: Vabbè, okay. Massimo, tu che faresti? Buonanni, 40 milioni per Ken, che fai?
4: Probabilmente in questo momento lo darei via.
1: E chi prenderesti?
4: Sì.
1: Cioè chi
4: non lo so.
0: Questo no, poi è il lavoro del direttore sportivo.
1: No, siamo d'accordo, daresti via, ma poi in cambio di però mi dovete fare il nome però, se no così vale.
0: Il nome, io adesso
1: Casella,
0: il mercato
1: interrogativo,
0: ti devo dire, poi saranno bravi loro andare a trovare un attaccante.
4: Io
0: 40, però tu c'hai 40 milioni
1: 40
0: in mano,
1: milioni e Grosso dice vabbè, allora prendiamo Pinamonti, adesso faccio un esempio.
0: Pinamonti.
1: No, per dire, dobbiamo fare i nomi però, ragazzi, perché se no così vale. Lorenzo. Tu che dici, Lorenzo?
2: Se si fa il gioco allora giochiamo però.
1: Eh no, giochiamo, però dobbiamo fare l'alternativa
2: per
1: però.
2: Ken non c'è. Cioè i 40 milioni per Ken che stiamo ipotizzando non ci sono.
0: Quindi, se dovesse arrivare l'offerta domani. Ecco, domani arriva l'offerta,
1: perfetto.
0: La società che fa? La prende in considerazione,
2: certo.
0: Dice "Oh, prendiamola,
2: sì. Certo, ma la devi prendere in considerazione per forza, ma chi certo. Prendi? Chi prendi?
1: Se però non mi fate il nome.
0: Ma non so io che devo fare il nome, scusa.
1: No, però no, ma il giochino è carino, però manca un pezzo. Perché io sono d'accordo con te, 40 milioni, come no? Oh, la valutiamo, oh, 40 milioni, sì. Chi andiamo a prendere? Non è un nome, boh. Cioè,
2: devi convincere un giocatore a venire a Firenze. Devi convincere un giocatore ad andare a Firenze senza coppe, Cioè, non è che...
1: O prendi quello là del Wolverhampton, però devi spendere anche lì, Quindi, giro... Cioè, prendi
0: Per carità.
1: Perché quanto costa Aragoda? Come si chiama quello là?
0: Aragoda.
1: Non so,
0: quanto costa Lorenzo? Quanto
2: ma
0: vuole?
2: Non possono prenderlo.
0: Esatto,
1: perché,
0: vedi, c'è il problema.
1: Perché c'è la cosa di
2: accordo. No, se hanno chiuso per Ulai, come sembra,
1: esatto,
2: e come anche il Trabzonspor ha detto, chiudiamo gli extracomunitari alla Fiorentina, perché sono già due, Vieri... Già ufficializzato, prendo la I,
0: però,
2: si deve andare su altro, si deve andare su giocatori.
0: Perdonatemi, se io europei. Però voglio dire, anche la Juventus in questo momento non prende Colomani, ha mandato via, non ha confermato Vlahovic, deve prendere un attaccante, quindi non è che il giochino...
4: Sì, Colomani ieri stavo vedendo delle statistiche, ha fatto 5 gol in 41
0: partite. Sì, però il problema è che devi andarla a cercare te, cioè nel momento in cui ti arriva una proposta per un calciatore, se l'accetti poi devi andare a cercare il sostituto. E quello è un problema tuo, lo devi trovare tu il sostituto.
4: Assolutamente.
2: No, ma è diverso, Marco. È diverso, è molto diverso. Perché tu il sostituto lo devi già avere prima di andare a rispondere all'offerta.
0: Perfetto, se ce l'hai prima, però potrebbe arrivarti un'offerta da Amblè che fai.
2: Sì, ho capito, ma non è che arriva una squadra di turno, telefona alla Fiorentina e gli dice: guarda, ho una proposta da 40 milioni per Ken, entro un'ora, rispondimi entro un'ora. Cioè, no, Fiorentina dovrà fare le valutazioni,
0: chiaro, fare le sue valutazioni, però ho detto che fate, tu dici se c'è un sostituto lo fai, questo è il discorso, se c'è il sostituto individuato
2: deve essere buono, però cioè nel senso, io vado dietro a Stefano, cioè se devi prendere Pinamonti, cioè e allora c'è, cioè, come tra mangiare e stare a guardare, si dice,
0: ma
2: a Firenze,
0: certo, se devi prendere Pinamonti sono d'accordo con te, ma non penso che tu da Kenne passi a Pinamonte, ecco.
2: Lo so, però Pinamonti prende 2 milioni e 4 l'anno a Sassuolo, 2 milioni e
0: 4
2: l'anno,
0: sta bene.
2: Cioè, Ken ne prende 5 alla Fiorentina, ma Ken l'hai convinto quando veniva da 0 gol in una stagione alla Juventus, la nazionale non la vedeva neanche col binocolo, non aveva fatto i 20 gol, i 25 gol che ha fatto l'anno scorso. Non è stato un giocatore che con la maglia azzurra, possiamo dire quello che vogliamo, l'Italia non si è qualificata eccetera, ma Ken fa un gol a partita in nazionale, quindi voglio dire, prima di darvi a Ken a 40 milioni devo avere un sostituto.
0: Tu ci penseresti, giustamente. Mi manca la risposta di Garbo.
3: Guarda, allora il Ken di 2 anni fa è un giocatore da tenere assolutamente, quello dello scorso anno per motivi che abbiamo detto, infortuni e cose varie, sicuramente il giocatore che in presenza di un'offerta di 40 milioni, secondo me glielo portano prima che cambino idea, insomma, come idea. Dopodiché è anche vero che devi trovarne uno, un sostituto all'altezza, e questo è il problema vero. Ma questo è un problema che riguarda il direttore della Fiorentina, non riguarda noi, ovviamente.
4: Vabbè, dai. Io ce l'ho.
0: Quale? Vai, dimmi.
4: Io ne ho due.
1: Scamacca.
0: Vai.
4: Bravo.
1: Ma io ti conosco a te, mascherina.
0: Scamacca e poi?
1: Poi?
4: Ghirassi.
1: E allora sì, è Ghirassi. Cioè, non è che me... Oh, vedi che il gioco adesso funziona, Lorenzo.
0: Ma questo me lo dovete dire voi, mica io.
1: No, io ma mancava domanda, l'altra parte. Ma certo, 40 milioni. E dice no, però 40 milioni ce li mettiamo. No.
4: Stiamo parlando, allora io personalmente non stimo Ken, secondo me.
1: Vabbè, questo è un altro certo.
4: E lo dico insomma con tutto il rispetto.
1: Ghirassi e Scamacca sono due nomi di tutto rispetto.
4: Però è un giocatore che lui ha fatto Paris Saint Germain, Juventus.
1: Non ha fatto male a Paris Saint Germain.
4: Sì, però faceva l'esterno, non faceva
1: segnava,
4: la prima punta.
1: Segnava.
4: Secondo me sì,
1: risolveva.
4: Sì, segnava, che squadra ci aveva?
1: Vabbè, ho capito.
4: Però, ripeto, al di là di tutto ha fatto bene, non è un giocatore che mi fa impazzire, ok? Per me, ad oggi, ci sono dei giocatori che possono essere comunque bravi quanto lui. Cioè, io, ne so, ad oggi se vai al Tottenham e gli chiedi Richarlison, loro non te lo danno? Non spendi di meno di 40 milioni per Richarlison?
1: Per me ci sono tanti soldi per Richarlison.
0: Non lo so, Lorenzo, quanto costa Richarlison? Voi avete una valutazione?
2: No, ma non è tanto il cartellino, non è un problema, perché lo puoi anche pagare 50 milioni.
1: Certo. Soldi che ti dà il calciatore.
2: Il problema sono i 10 milioni di euro l'anno che prende, cioè come chi vuole andare per dire a prendere Icardi, no? Io Icardi lo prenderei domani in qualsiasi squadra di Serie A, in qualsiasi, nemmeno una, cioè non lo.
1: Poi devi impegnare mezzo centro storico a Firenze, ecco.
2: Però prende 10 milioni di euro l'anno, esatto. Glieli dai 10 milioni di euro l'anno ai Cardi, non glieli dai.
0: No, ma il problema dell'ingaggio è proprio questo. Il problema poi degli ingaggi è proprio
2: il discorso è quello. È come Ghirassi. Ghirassi è un signor attaccante che secondo me in Italia farebbe una caterva di gol. Ma come fai? Cioè, questi sono
0: no, ma il problema dell'ingaggio sono d'accordo con voi. Questo è un problema. È un problema che c'è. Sentite, l'ultimo giro prima di fermarci, lo voglio fare su tre allenatori. Vi voglio chiedere. Secondo voi, considerando un po' dove sono, il contesto, quello che dovrebbero costruire o meno, se può essere per chi può essere una stagione di rilancio? Mi riferisco a Sarri, che ieri si è presentato e ha detto che vuole vincere qualcosa con l'Atalanta, è stato chiarissimo da questo punto di vista, quindi in bocca al lupo al mister.
1: Mi guardi però con...
0: mi riferisco ad Allegri.
1: E dici poi, come farà? Però
0: vabbè,
1: insomma,
0: dovrà fare qualcosa, insomma, tre allenatori, Amorim, Allegri e Sarri.
1: Chi sarà la sorpresa?
0: No, il rilancio, in chi lo vedete, considerando il contesto dove sono? Perché si devono rilanciare
1: allora,
0: tutte
1: il Napoli non si deve rilanciare. Allora, se tu mi dici...
0: L'allenatore
1: si deve rilanciare,
0: l'allenatore
1: si deve rilanciare?
0: Ma Allegri viene da una stagione...
1: Io, ho capito, però il rilancio, il Napoli, se arriva secondo, che si è rilanciato. Pari e patta, giusto? Vero, il rilancio, secondo me, è quello del Milan.
0: Quindi Amorim?
1: Amorim.
0: Perché viene dal disastro
1: dell'ultimo anno. Sì. Quinto posto deludente.
0: Quindi ti aspetti un rilancio di Amorim. e credi
1: che il Milan possa far bene,
0: cioè no, possa so, questa senza... mettere in piedi,
1: ma sono sensazioni, eh? Sarri pure un buon lavoro a Bergamo, vediamo,
0: però più punti difficile. Più su Amorim, te.
1: Sì.
0: Quindi credi nel Milan che possa dare una squadra,
1: questa lo vedo anche sempre sorridente, non so se poi prenderà una topi pazzesca, no, vabbè, però mi dà l'idea che
0: e anche
1: c'ha
0: il Milan
1: grande
0: pensi
1: voglia,
0: che possa
1: grande...
0: fare qualcosa di molto positivo, già
1: sì,
0: è partita forte,
1: sì, perché
0: mercato.
1: Peggio di così non si può, peggio okay. Di, cioè io ci metto tutto, la situazione ambientale,
0: okay.
1: Se conferma naturalmente Rabiot, se Meignan, se restano i Modric, magari gli fanno un altro anno di contratto che è importante, okay. Insomma averlo anche a 41 anni non guasta per una serie, anche per dire di aiutare, no, la crescita, okay. Del lavoro dell'allenatore, che secondo me mi sembra un allenatore che ha voglia.
0: Lui e la
1: bello...
0: squadra e il club, tutte e due, tutte
1: bravo,
0: insieme.
1: Sì, sono, per me io
0: Bonanni, tu in che punti come ipotetico rilancio?
4: Io anche su Amorim.
0: Quindi anche tu pensi che il Milan possa consentire ad Amorim un rilancio suo e naturalmente anche del Milan?
4: Secondo me sì.
0: Il mercato è partita fortissimo, perché è vero che le altre sono attive, ma ha fatto due colpi e ha speso 100 milioni.
4: Sì, sì, no, ma sicuramente è quello che secondo me in questo momento ci si aspetta di più, perché dall'Atalanta ci si aspetta tanto, ma perché se in Atalanta sei stata costruita in una certa maniera e quindi ormai lo standard dell'Atalanta è quello. Il Napoli, la squadra al momento non è cambiata, l'allenatore è cambiato sì, però ti dico la verità, Allegri se arriva terzo ha già fatto peggio rispetto a quello che c'era prima. Secondo me chi invece deve fare qualcosa in più, e mi aspetto veramente qualcosa in più, e sono curioso veramente di vederlo, è Amorim.
0: Lorenzo.
2: Da io punto su Sarri, ma prendendo chiaramente l'ultima stagione dell'Atalanta, no? Che è stata un po' travagliata, prima Juric, poi Palladino, che sembrava aver rimesso le cose a posto, ma in realtà poi non ha fatto ciò che la società si aspettava, tant'è che non è arrivata la conferma. Sarri invece viene da una stagione complicatissima, soprattutto a livello ambientale, sulla panchina della Lazio, e quindi Sarri che va in una piazza molto adatta a lui, che ritrova Giuntoli, che comunque sia va in un club dove il lavoro è al primo posto, e quindi ce lo vedo bene Maurizio Sarri, società seria, doppia proprietà seria, e quindi secondo me l'Atalanta può fare veramente grandi cose con Sarri in panchina e con il mercato che farà. Io sul Milan mi dovranno convincere, molto mi dovranno convincere, perché io per ora non lo vedo bene per niente, perché anche a livello societario questa scelta di mettere tutti questi signor nessuno a fare il mercato, chissà come lo faranno, è vero, hai detto hanno speso 100 milioni, hanno speso 75 milioni per la riserva del Paris Saint-Germain, che per l'amor del cielo sono i due volte campioni consecutivamente della Champions League, ma 74 milioni e bisogna che di gol ne faccia tanti, vediamo. Io per ora resto sul punto interrogativo sul Milan, perché non mi convince. Poi magari me l'ho smentito.
0: Daniele, invece tu chi scegli?
3: Io scelgo Allegri, vado controcorrente, scelgo Allegri. È vero che rispetto al secondo posto fare di meglio difficile, però io credo che Allegri abbia bisogno di essere rilanciato dopo il disastro del Milan dello scorso anno. Si trova tra le mani una squadra competitiva, anche se il mercato è ancora aperto, e credo che possa rilanciarsi personalmente, non tanto la squadra, che voglio dire, se il Napoli è competitivo per lo scudetto, poi magari arriva secondo ma lo perde all'ultima giornata, ci può pure stare, no? Però l'importante è essere competitivi.
1: Sì, sono d'accordo, però secondo me il compito più
0: tu dici più facile?
1: Più difficile. Se arrivi secondo è pari e patta, se arrivi terzo poi ne riparleremo.
0: Però se arriva secondo dipende come ci arrivi, se lotti per sempre per lo scudetto.
1: Sì, ma mica
0: poi
1: è facile arrivare secondo. Cioè,
0: c'è la Champions.
1: O primo o secondo. Se arrivi terzo, dice, però sono arrivato te. Se arrivato terzo, non sei arrivato secondo.
0: Perché
1: poi ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se no vale tutto.
0: Voglio capire.
1: Però se andiamo in Champions,
0: che Allegri,
1: secondo
0: che
1: e terzo
0: Allegri
1: uguale.
0: Io voglio capire che Allegri
1: troviamo. Il compito più per Allegri sarà il compito più difficile, perché questo tu devi fare o primo o secondo,
0: primo o secondo, sì, e poi c'è la Champions, che devi fare molto meglio di quello che
1: vabbè lì la
0: fa prima.
1: Ho capito, 30 su 36
2: guarda, forse anche Piccari in panchina farebbe meglio di quello che ha fatto
0: l'anno scorso, non lo so.
1: Dai, 30 su 36 che fai, ce la fai? Infatti devi ritirare,
0: vediamo. Va bene, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Grazie. A lunedì,
1: ciao,
0: a lunedì. Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: a lunedì,
1: Daniele. Ciao, Massimo.
0: Per il gran finale di Maracanà. Grazie, Massimo. A lunedì ti aspettiamo.
5: Ciao, ragazzi.
0: Break per noi. Sta parlando. Comincia a parlare Luciano Spalletti. Conferenza stampa ce la andiamo a commentare tra poco. Sì, vai.

0: Eccoci qua, rientriamo, siamo sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti. Stefano.
0: Vado a dare intanto il buon pomeriggio subito a Simone Braglia. Ciao Simone,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, allora facciamo una cosa, sentiamoci un passaggio di Spalletti in conferenza che sta parlando, poi vi riassumo quello che ha detto prima, sentiamolo, andiamo live, vai.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile, però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi, però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
4: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno da quando lei è arrivato a Torino era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
3: L'anno scorso o perlomeno ora stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto molte cose fatte bene, i contenuti erano quelli giusti. È chiaro che c'è da migliorare in alcuni momenti, c'è da migliorare questo di avere sempre lo stesso livello di comportamento, lo stesso livello di prestazione, la stessa qualità che abbiamo fatto alcune prestazioni. Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa.
0: Vabbè, abbiamo sentito un po', ha fissato l'obiettivo Stefano, la zona Champions e naturalmente competere anche per la zona alta della classifica, quindi vediamo, stanno lavorando tutti convinti nella stessa direzione, quindi sono preparati,
1: abbiamo
0: questo
1: sentito,
0: è quello che
1: abbiamo sentito poco.
0: Abbiamo sentito qualche passaggio perché poi vediamo, riporteremo anche sul mercato, c'è ancora da fare, ha detto c'è tempo, ma siamo tutti coordinati sul mercato, siamo tutti coordinati nella stessa direzione, quindi
1: beh, ancora incompleta,
0: è ancora incompleta, si lavora,
1: è ingiudicabile, però il tono è quello un pochino
0: tranquillo,
1: non è, cioè non è ancora deve in perlustrazione,
0: deve capire.
1: Il tono che non è molto.
0: Non ti dà la sensazione che sia molto contento?
1: No, questo se tu mi dici, vedi uno Spalletti bello, razzetto, cioè bello, no.
0: ha detto
1: sì, sta sempre sul pezzo, anche, però non ha riportato, sta in attesa di capire.
0: La prima risposta è stata anche: il mio pensiero è andato a quello che potevo fare di meglio in questa, nella passata stagione.
1: Vabbè, gli hanno fatto una domanda,
0: però la strada è giusta, quella che abbiamo intrapreso.
1: No, ha detto, ecco, una cosa significativa di quello che almeno le prime delle prime dichiarazioni, va cambiato il passo. Per percorrere questa strada che ci porta, no? Che può portarci a delle soddisfazioni. Ecco il passo. Quindi.
0: Io mi aspetto dei segnali importanti dal mercato, dai. Devono arrivare in qualche modo, no?
1: Evidente.
0: Non penso che, ecco, tutti sognavano l'arrivo di Selic, ecco.
1: Forse gli farà una domanda anche Selic. Vediamo. Credo che non sia stata la prima domanda, ecco.
0: No.
1: Quindi Simone, credo che non sia arrivato.
0: Che sensazioni ha avuto in questo breve passaggio che abbiamo sentito?
2: Ma che è una squadra che comunque. Lui ha parlato di comportamento di continuità,
0: sì,
2: che è quello che è mancato alla Juve l'anno scorso, perché comunque il comportamento di continuità lo puoi avere solo da determinati giocatori, che è dove la Juve oggi è mancante, di quei leader che ti possono dare quella continuità che richiede Spalletti. Quindi sicuramente ha parlato anche che siamo al cooling break del mercato estivo e quindi c'è ancora lo spazio per... sarà un cooling break lungo, però sappiamo tutti benissimo. Io mi fido di Spalletti, che comunque, come aveva detto anche Stefano, se non sbaglio, ha fallito il traguardo, ma comunque non possiamo dire che Spalletti abbia fatto un lavoro non di pregio nella Juventus. Oggi Spalletti parte dall'inizio, l'anno scorso non è partito dall'inizio.
0: Ma questo è il grande vantaggio, cioè nel senso lavorare sulla rosa, quindi, dall'inizio.
2: Esatto, quindi ha parlato anche di un altro aspetto che reputo fondamentale, il mondiale. Ricordiamoci tutti che la Juventus ad oggi, dei giocatori che ha, è una delle squadre che ha più giocatori al mondiale. Quella che ne ha di più è l'Atalanta, ne ha 8, la Juventus ne ha 6 se non sbaglio, quindi insieme all'Inter.
0: Quindi tu dici, per questo certifica il valore della rosa?
2: Quello certifica che comunque sia il valore della rosa, seppur mancante in quella personalità che ha detto Spalletti tra le righe, sì, va bene, è comunque una rosa che anche Stefano ha sottolineato nella puntata scorsa, che è comunque una rosa che comunque sia ha fallito sì il traguardo, ma che comunque ha fatto vedere che ci sono delle qualità. Poi da qui a dire che la Juve può giocare per il campionato, io sono sicuro che con l'arrivo di qualche leader, va bene, secondo me si gioca anche
0: ad oggi. Io dico che ci può giocare più il Milan per il campionato rispetto alla Juve.
2: Non sono d'accordo. Secondo me ci può, perché comunque sì, c'è sempre una proprietà e comunque i giocatori che ha comprato il Milan devono dimostrare.
0: Che devi dimostrare? Ha comprato un attaccante che alla Juve c'ha l'attaccante, allora hanno comprato un attaccante e poi c'hanno Leao, c'hanno ancora Pulisic.
2: Ma non è detto che allora ho detto la puntata scorsa che l'attaccante deve dimostrare che può fare la differenza nel Milan attuale, e può farla, per l'amor del cielo. È un attaccante che si può rilanciare in un campionato di qualità mediocre quale abbiamo noi. Dopodiché bisogna vedere se nel Milan resteranno i vari Maignan, Pulisic e Rabiot. Allora, quando finirà il mercato e resteranno questi giocatori...
1: Vabbè, la stessa cosa per tutte le squadre, questo vale il discorso.
2: Sì, ma vale per tutti, è logico, per l'amor del cielo. Sono d'accordo, Stefano. Però io aspetto, come anche te hai detto, la fine del
1: mercato... Però non l'ho visto, ecco, a sensazione, Simone, non l'ho visto proprio...
2: Sono d'accordo,
1: devi capire un po' entusiasta. Ancora secondo me si fida e non si fida, deve capire un attimo come si concretizza questo mercato, secondo me.
2: Allora stiamo parlando tutti di gente che comunque è esperta di mercato, perché
1: ha detto Spalletti abbastanza distanti per parlare di scudetto.
0: Vedi?
2: Sì, no, ma è chiaro, ascoltami Stefano, il Milan oggi, se restano quei tre giocatori di cui è una squadra che può puntare, però devono restare.
1: Sì,
2: allora
1: d'accordo.
2: Lì valuterò e quello che è l'attendibilità e il valore della società, della proprietà che li fa restare. Perché
1: serve
2: oggi
1: lavoro profondo sul mercato, caselle da riempire. Alla fine.
2: Vanno presi quei tre giocatori che ha il Milan, alla Juve, quello è chiaro, cioè i giocatori leader la Juve non li ha. cioè non c'è neanche
1: abbastanza di stati per parlare di scudetto. Vogliamo competere assolutamente per l'alta classifica, quindi ha detto tra le prime quattro, dai, tradotto.
2: Però l'alta classifica presuppone comunque sia anche, ha fatto il passaggio,
1: cioè terzo, sesto, terzo, quinto posto, questa è la forchetta.
2: Però spalle

0: festeggiare con Tinassa, per dire
1: lui... Ma festeggia, chi è che sta festeggiando?
0: No, per dirti, no, insomma, tutti i tifosi sono soddisfatti di questa operazione. Spalletti non lo è, mi sembra di aver intuito, poi magari mi sbaglio,
2: ha detto, sensazione. La, la rosa è da potenziare, da
0: in alcune caselle siamo ancora
2: vuoti.
0: X,
2: X. Oh, sì.
0: Simone, qua si fa giorno,
3: No, no, no, ma è chiaro, ma quello che in cui mi sarei aspettato che potesse arrivare in maniera urgente è Dibu Martinez.
0: Sì, ma non arriva nessuno qui, mai, da nessuna parte,
3: non
0: mi sembra.
3: Come mai, no,
0: ha ragione Marco, potere, i colpi li ha fatti in Milan.
2: Milan come Fiorentina.
0: Milan come Fiorentina.
2: Sono le squadre che hanno
3: fatto. Io quello che sto vedendo, è, io temo tantissimo che il Como, la società, da quello che anche leggo sui giornali qui, quelli locali, il Como, come tu hai detto, punti veramente allo scudetto.
0: No, è perché tu poi vedrai, Simone.
2: Aspetta che abbiamo...
3: Guarda, io sono
0: guarda, l'unico ostacolo, lo sai qual è? Sarà la Champions League. La perde un po' di aderenza.
3: Ma Stefano, credimi, guarda che quei giocatori che ha preso il Como, lascia perdere l'ultimo del Chelsea, Chalobah.
2: Sì.
3: Ma Milla è un bravissimo giocatore, è un rifinitore, è un regista anche lui. L'altro giocatore, guarda che ha comprato dei giocatori funzionali.
2: Fammi dare il buon pomeriggio un attimo, che abbiamo forse anticipato, ci siamo capiti male, però lo ringrazio comunque. Paolo De Paola,
0: ciao, Paolo.
2: Se non erro, abbiamo forse anticipato qualche minuto, Paolo, perdonaci.
4: No, non è una questione di anticipare, il problema è che sono in una situazione non molto coperta.
2: Ti richiameremo, ti chiamiamo tra poco? Vogliamo che ti chiamiamo dopo?
4: No, rimango così, solo che dico, lo faccio per salutarvi, ecco, più che altro, perché so che diciamo poi ci risentiremo a inizio stagione, giusto?
2: Sì, lunedì. Quindi, lunedì chiudiamo la stagione.
4: Allora, no, mi faceva piacere solo, ecco, salutarvi, magari... diciamo posso dare 5 minuti a meno che non caschi la linea, ecco, tutto qua.
0: Questo, e allora dai, sfruttiamo al meglio,
2: sfruttiamo un attimo al meglio questi 2-5 minuti. Non avevo capito che potevi entrare,
0: non so se
2: in
0: ci hai ascoltato
2: blocco, ecco.
0: Paolo, sulle prime dichiarazioni di Spalletti.
4: Sì, ma non guarda, devo dirti la verità, non me l'aspettavo, cioè nel senso che Spalletti è un aziendalista, ma è anche uno che pensa molto a se stesso, cioè nel senso che se le cose poi non gli vanno bene lo dice, e in questo diciamo c'è la sua franchezza e anche il suo modo di essere, che ha spesso sorpreso tutti. Sono dichiarazioni per me molto forti, cioè sono dichiarazioni che bocciano un pochettino quello che si sta facendo, lasciano diciamo il campo aperto a qualunque cosa, ma al momento solo un miracolo può rendere, secondo Spalletti, la Juve competitiva. È giusto passare, diciamo, perlomeno partire con i fari spenti, però ecco, io un'intesa maggiore fra Spalletti e Carnevali me l'aspetterei, nel senso che se Carnevali diciamo non gli fa quei 3 o 4 colpi importanti, insomma la stagione rischia di partire male, ecco, sinceramente.
2: Va bene, vediamo, insomma, anche perché voglio dire, complessivamente Paolo, mi sembra che il mercato sia un po' in stallo per tutti, non vedo...
4: Non è per il Milan,
2: No, il Milan è partito, ma Milan e Fiorentina e Como sono partite bene, su questo... Cioè,
3: Paolo!
4: Como, sono d'accordo, Simone si batterà per lo scudetto,
2: State esagerando, lo dico oggi che è il 17 di luglio, voi state esagerando.
4: Va bene, io ti dico che questa sarà forse...
2: Non considerate...
0: Scusami, mica stiamo dicendo che vincerà lo scudetto, Marco, ma
2: ragazzi,
0: no, ma perché Como non ci lo devi mettere...
2: Ma va in Champions, c'è la Champions
0: alla stregua
2: di mezzo.
0: Della Roma, alla stregua del Napoli, alla stregua... Cioè, ragazzi...
2: Ma la Roma non lotta per lo scudetto, Voi state dicendo lottare per lo scudetto, a me sembra
0: un'esagerazione. Solo il Napoli, Inter e basta.
2: In questo momento sì. In questo momento
0: c'è il Milan superiore al Como come più avanti. Non lo so.
2: Io parlo di lottare per lo scudetto.
0: Lottare mica significa poi arrivare terzo, quarto, poi anche quinto, che vai a sapere.
2: Poi io voglio vederlo impegnato in Champions, perché sappiamo quanto
0: può
2: incidere questa competizione.
0: Può essere un ostacolo serio. Però per quanto riguarda i movimenti di mercato, la struttura solida, l'identità che ha trasmesso questo allenatore, hanno le idee chiare, hanno un sacco di soldi, vogliamo dire?
2: Sì, sì.
0: Aggiungiamolo, perché non guasta.
4: È solo perché si chiama Como, non per altro. Perché
0: Como non dire che il Como...
4: Como non dire che il Como è competitivo.
2: Senti Paolo, siccome so che dopo non stai con noi, volevo chiedere due cose velocissime che poi noi ci ritorniamo dopo. Intanto c'è questa finale che...

0: andremo a gustare domenica. C'è questo scontro, no? Anche bellissimo, da una parte il mito Messi, dall'altra il talento di Yamal, e quindi l'Argentina, sì, con il cuore, la garra, la grinta, la Spagna con l'organizzazione. Come te la immagini questa partita e come possa finire, diciamo?
1: Ma guarda, insomma, abbiamo visto un calcio strano, obiettivamente un calcio deludente a questi mondiali, lo dico sinceramente, perché poi noi facciamo tanto parlare a volte giochisti, risultatisti, la qualità degli allenatori, eccetera, però la qualità del gioco sinceramente in questo mondiale è veramente stata scadente. Io mi sono soltanto esaltato per la Norvegia, cioè la Norvegia in alcuni momenti mi è piaciuta molto, perché pur, diciamo, avendo acquisito gli stessi stilemi, diciamo, di tutte le squadre, però aveva qualche cosa in più, perché nella compattezza offensiva e difensiva mi sembrava veramente una squadra, proprio una squadra. Perché poi la partita dell'Argentina, beh, è stato un suicidio tattico dell'allenatore. Non è che puoi pensare che dargli tutto quel campo all'Argentina, poi gli argentini, che sono ottimi palleggiatori, non vanno a nozze con quel tipo di atteggiamento. Per cui la Francia, sì, diciamo, anche lì hai avuto una piccola grande delusione per la mancanza di coralità, di gioco fra i vari giocatori. Noi siamo qui a discutere adesso di un calcio, critichiamo spesso il calcio italiano, però sinceramente in questo mondiale adesso vanno due squadre che secondo me, ecco, c'è una differenza enorme, abissale, fra il gioco della Spagna e il gioco dell'Argentina. Però se l'Argentina la mette sempre su quel piano fisico quasi intimidatorio con cui ha affrontato l'Inghilterra, là può succedere di tutto, perché se tu fai perdere la testa agli avversari a centrocampo, sulle fasce, la poni su un... lì avevano, vabbè, la questione delle Falkland, del Malvinas, quindi un orgoglio di patria spaventoso che è emerso contro l'Inghilterra ed è da sempre così. Contro la Spagna non so quali motivazioni potranno avere.
0: Vabbè, però c'è la finale, Paolo, già è una motivazione forte, no? Credo.
1: Non lo so, sì, sì, no? Certo. A volte la rabbia, sai, queste cose qua, l'orgoglio del popolo, sì, sì. La si trasmette fra i giocatori. Questa qua invece è una partita, diciamo, di una scuola europea, la scuola europea migliore, secondo me, quella spagnola, persino superiore a quella francese, perché quella di francese è talento, è una qualità espressa da una marea di talenti, ma non, diciamo, una scuola di calcio. La scuola di calcio è quella spagnola, e quindi, diciamo, sulla carta per me è strafavorita la Spagna.
0: Altra cosa ti riporto dentro, te la chiedo subito: Lautaro merita di giocare dal primo minuto questa finale, a tuo giudizio?
1: Ah, guarda, sì e no, cioè nel senso che può essere che è un giocatore che dà il meglio in quella fase di gioco. Scaloni l'ha saputo veramente
0: però uno che fa un gol così pesante,
1: fa un gol così pesante, però hai visto come gliel'ha messa, cioè, dico, lui è saltato,
0: sì,
1: bene,
0: per carità. Sì, sì.
1: Però gliel'ha messa proprio veramente col bilancino, una cosa incredibile.
0: È stato, è stato molto emozionante le parole anche di Lautaro a fine partita, quando ha parlato, insomma, di questo gol particolare così importante.
1: Sì, si è commosso molto,
0: cioè, sì, sì. Coinvolgimento totale, ma loro la nazionale la sentono in maniera veramente vibrante.
1: La sentono in maniera pazzesca, poi poi Messi, Maradona. Piuttosto Messi, ragazzi, cioè, fa vacillare anche me sulla certezza del Messi, del Maradona numero uno. Cioè, nel senso che per me Maradona è il numero uno nella storia, sinceramente un quarto di gradino sotto ci metto Messi, se non quasi allo stesso livello, penso, obiettivamente.
0: Sì, sì.
1: Perché guardate, quello che ha fatto Messi, che magari a volte non è incredibile come è riuscita ad allargare e ampliare il gioco dell'Argentina nei momenti di difficoltà. Bastava un suo tocco che si apriva gioco.
0: Sì, è stato
1: meraviglioso.
0: Meraviglioso, sono d'accordo. Senti, Paolo, un'altra cosa che poi sentirò anche Braglia e successivamente gli altri ospiti. Prima facevamo un giochino con Stefano tra tre allenatori: Sarri, Allegri, Amorim. Quale potrebbe essere, di chi potrebbe essere il rilancio il prossimo anno, considerando dove sono, quello che faranno i club, perché sono tre allenatori, gli allenatori parlo, che comunque devono rilanciarsi.
1: Ma guarda, parlando proprio degli allenatori, io credo che il clima ideale lo trovi Sarri, lo possa trovare Sarri. Amorim potrebbe essere anche, come dire, il crack, ma non lo sappiamo, dobbiamo vedere come si inserisce nel Milan, come si inseriscono i nuovi giocatori, capire quello che può fare. Allegri no, sinceramente non gli do chance, obiettivamente, ma diciamo, ne assumo la responsabilità, nel senso che posso sbagliare clamorosamente, ma non credo, perché
0: tu pensi che non possa far bene?
1: ho la sensazione che Allegri abbia un limite nel poter in qualche modo dare una progressione e una crescita a una squadra, anche se è la migliore che gli presenti tra le mani. In questo momento, secondo me, il Napoli è una rosa molto competitiva. Secondo me De Laurentiis, nonostante tutti i no, qualcosa gliela prenderà. Lui magari agli amici giornalisti dirà che è scontento del mercato, non lo dirà mai apertamente, però la rosa è competitiva e sono sicuro che comunque diciamo da metà campionato in poi si vedrà, diciamo da febbraio in poi si vedrà realmente il valore di Allegri e del Napoli. Io credo che all'inizio potrà partire anche bene, sinceramente.
0: Quindi, però tu pensi che Sarri ha l'ambiente ideale per potersi rilanciare?
1: Sarri è quello che può accettare di nuovo una scommessa con se stesso, secondo me.
0: Vediamo. Senti, ti sto per chiudere questo blocco, ma della telecronaca di Adani vuoi dire qualcosa anche tu? Oppure...
1: ma guardate, vi posso dire una cosa? Sì. Io sinceramente
0: non hanno parlato tutti, essere... hanno parlato più della telecronaca che della partita. Cioè, una roba per... io rimango veramente.
2: Magari che ne so,
0: ma poi hanno parlato tutti, pure quelli che non hanno mai fatto né il commentatore tecnico e nella telecronaca.
2: Siamo
0: però
2: un paese
0: io,
1: allora io ho fatto un post fra la reazione di Scaloni a tutti i gol dell'Argentina,
0: bellissimo,
1: e quello che fa come si chiama
0: Adani
1: a ogni gol dell'Argentina.
0: Sì.
1: Ma questo per dire che cosa? Che lui veramente stravede per questa squadra,
0: sì,
1: e ha un suo stile. Posso veramente in franchezza, ma lasciatelo fare. Per me, cioè, sinceramente, ne prendo io diciamo l'onere di criticare uno che vuol fare una cosa diversa e che in qualche modo vuole imporre un suo stile, non me la sento. Non me la sento perché può essere sicuramente esagerato, può essere a volte sguaiato, però comunque di calcio ne capisce, qualche cosa diciamo riesce a trasmetterla, e se vuole trasmettere qualche emozione in più personalmente, ragazzi, ma perché dobbiamo fare sempre i bacchettoni, sempre quelli che stanno a giudicare gli altri? E te lo dice uno, che per esempio ha sempre censurato, e tu sai quanto critichi Allegri, quel siparietto fra Adani e Allegri, perché lì mi è sembrato un bulletto, Adani, e non mi è piaciuto.
0: Sì, sì, mi ricordo, su questo sei sempre stato coerente.
2: Sono d'accordo su tutto quello, come la tua analisi.
0: Come l'hai esposto. Sai cosa, Paolo, e qui magari dopo Simone, sento anche Simone, cosa sai che poi voglio dire, è vero che lui esprime questa forte passione per la Messi, per l'Argentina, e magari travalica. Però voglio dire, ma perché gli altri non esprimono le passioni nei loro racconti? Io vi potrei portare negli altri sport. C'è Guido Meda, che per me è un telecronista.
1: Certo, certo.
0: Guido Meda, quando faceva Valentino Rossi, a tratti diventava insopportabile, perché sembrava che se esisteva...
1: Per il culo Guido Meda lo puoi fare con tutte le sue frasi, allegorie,
0: sì, però nessuno diceva niente. Cioè, Guido,
1: mai,
0: è veramente bravissimo, però quando c'era la MotoGP e c'era Valentino Rossi, sembrava che esistesse solo lui, e che gli altri erano proprio tutti da manco da raccontare, però nessuno diceva niente.
1: Però...
0: ma non solo, posso dire, molti direttori che con i giornali fanno le lodi degli allenatori continuamente, anche quello allora che vuol dire, scusatemi, non è la stessa cosa, o comunque altri giornalisti che vanno in televisione,
2: secondo me c'è libertà,
0: ognuno ha una sua, possiamo dire, una sua debolezza.
1: Io lascerei la libertà.
0: Esatto. Lasciamo la libertà, e se non si travali,
2: poi sai, quando c'è autenticità
0: esatto.
2: No, Paolo, e nel senso non solo, ma anche l'amore,
0: esatto.
2: L'amore incondizionato,
0: esatto.
2: Per il,
0: esatto.
2: Non lo chiama lui,
0: io la vedo così.
2: A me diverte,
0: a me pure,
2: cioè non solo, anche
1: sì.
2: Questo aspetto di comicità involontaria,
1: ma tutto quello che vuoi.
2: Questa comicità involontaria serve proprio per far dividere, e quelli che non attaccano,
0: esatto.
2: Mi divertono ancora, cioè è tutto molto
0: posso
2: paradossale
0: dire...
1: la penso come te.
0: Ma poi posso dire una cosa, ha capito esempio, anche il meccanismo, Paolo, dei social. Non c'è niente da fare, cioè, e voglio dire, poi lui l'ha capito rispetto ad altri, quindi voglio dire, ha scelto anche una strada
2: che poi però abbia delle esagerazioni.
0: No, ma io sono d'accordo con voi che è esagerato,
2: però fa parte del pacchetto, ha detto bene, ha detto bene Paolo, insomma, fa parte del pacchetto.
1: Chi è veramente esagerato, io lo trovo, è Cassano. Cioè, Cassano a volte travalica anche nella maleducazione
0: che è diverso, però
1: quella,
0: che è diverso,
1: che
0: esatto.
1: È diverso. Ecco, io Madani lo trovo che ha un suo stile personale, che ribadisco, anche io sono d'accordo sul fatto che mi fa ridere, a volte per, diciamo, per quello che suscita come ilarità, sì, hai capito?
2: Esatto,
1: cioè,
2: per
1: quello il... e quindi, ma me lo tengo, ecco, me lo tengo.
0: Sì, sì. Simone, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sei d'accordo?
2: Cioè, non ci fa scaturire, ecco, l'odio.
0: Io non lo riesco,
1: no,
0: capito?
1: No.
2: Ma io ho letto dei commenti, ragazzi, pieni di odio, asti, una cosa come se dovesse
0: proprio
2: essere tipo da Santa Inquisizione.
0: Ma poi mi fa sorridere chi dice il servizio pubblico noi paghiamo, ma perché Sky non lo paghi? Perché DAZN non lo paghi?
2: Ma la verità
0: che, però che lì che fai? Paghi
2: Paolo,
0: se zitto, se senti
2: ego. Quando Adani non commenterà più le telecronache da però ci sarà uno abbastanza, sì, così composto,
1: dirà,
2: grigio,
1: sì,
2: tra virgolette diremo, sì, ma quanto ci mancherà
1: sì, mancherà
2: è così, vedrai che si andrà a finire così.
0: No, ma poi aspetta,
2: a noi non va bene.
0: Poi aggiungo un'altra cosa, tutti quanti in questi giorni ricordo le telecronache di Bruno Pizzo. Ma Bruno Pizzo è il telecronista. Che cacchio
2: però
0: c'entra col commentatore
2: era
0: tecnico?
2: Sì, no,
0: ma è telecronista, tu devi metterlo in confronto con i telecronisti, con Rimedio. Quello è un commentatore tecnico. Tutti a parlare di Pizzo, con grande rispetto, perché Pizzo è stato un maestro.
2: No, ha detto
0: ma è un
2: bene
0: telecronista.
2: Paolo, c'è una cosa, l'irriverenza, la mancanza di rispetto nei confronti di quello. Sono d'accordo in quel diverbio Allegri, tutta la vita Allegri.
1: Esatto.
2: Bravo Paolo,
1: sì, tutta la vita Allegri.
2: Lì è un po'. Però per quanto riguarda la telecronaca, che faccia il suo, poi ha competenza,
1: ma sì,
2: ragazzi, ma che me frega.
1: Bravo.
2: Poi quando
1: bravo
2: comincia a fare viva il fu, a me fa ridere. Cioè, nel senso,
1: sì, inizia,
2: viva il football, sembra sai un po' Vasco Rossi, questi Zucchero.
0: Sì, sì,
2: bisogna vedere anche dove nasci.
0: Esatto,
2: l'Emilia,
0: esatto,
2: quella roba, no, che si parlano un po' tutti così. Cioè, mi va bene quando, cioè, quando lo sento, mi viene da ridere. Cioè, già
0: no,
2: suscita,
0: no,
2: capito?
0: Esagera, su certe parti sono d'accordo con
2: no,
0: voi.
2: No, però,
0: però
2: voglio
0: non
2: dire,
0: voglio sentire al volo. Risulta
2: simpatico.
0: Sì, Simone, al volo.
1: Se uno mi dice a Dani lo vuoi, io dico sì, a Dani lo voglio.
0: Io pure. Simone, tu cosa ti senti di aggiungere? Aggiungere così o sei
3: ma no, non aggiungo niente, sono tutti come Stefano nei miei confronti, sempre geloso e quindi mi dà sempre addosso.
0: grande.
2: Comunque sono la sua non ci dorme la notte,
0: no, ma
2: voi
0: due siete una coppia straordinaria,
2: non ci dorme la notte.
0: Ma io lo dico sempre, c'è cioè una coppia qui meravigliosa proprio. Va bene Paolo, ci sei lunedì così commentiamo la finale?
2: Dai,
0: sì, dai,
2: commentiamo la finale,
1: ma assolutamente,
0: vai,
1: assolutamente
0: ti aspettiamo per il commento finale dell'ultima puntata di questa
1: stagione. Ecco, però per
2: no,
1: per
2: grazie
1: dire,
2: Paolo.
0: Un abbraccio,
2: grazie,
0: forte,
2: un abbraccio,
0: Paolo.
2: Ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: quello
2: ciao,
0: che dovevi dire l'hai detto. No, piccola precisazione, perché subito Alberto mi dice: però direttore Valentino Rossi è italiano, normale che Guido Meda facesse quello che faceva. Adani vada in Argentina. No, intanto Adani commenta l'Argentina. Quindi non è che dici, sai,
2: no,
0: l'Argentina Italia.
2: Altre partite, però,
0: no, però
2: essere
0: commenta l'Argentina.
2: Sì, ma
0: può
2: ha commentato altre partite in questo mondiale.
0: Sì, però
2: e ogni
0: voglio
2: tanto
0: dire,
2: esageravo pure,
0: è già
2: c'era
0: una
2: questa enfasi.
0: No, però non c'entra niente.
2: E contraddistingue il suo
0: Adani
2: stile.
0: Commenta l'Argentina, quindi pure se è un po' de parte, non è che sul discorso delle moto, io vi faccio una piccola precisazione, e questo ve lo dico perché frequento i social e intervengo su trasmissioni di moto. Guardate che le moto è uno sport diverso dal calcio. Guido, che io apprezzo tantissimo, ha portato uno stile diverso, perché ha portato quasi un essere tifoso di un pilota all'interno di uno sport dove c'è grande rispetto per tutti i piloti. Chi guarda le moto
2: ma è indiscutibile.
0: È diverso dal calcio, dove c'è il tifo per la
2: squadra.
0: Siamo
2: d'accordo, ma possiamo discutere tecnicamente Meda?
0: No, io non è che sto discutendo
2: appunto
0: Meda,
2: la sua bravura,
0: però
2: appunto
0: era di parte pure lui,
2: sì,
0: capito,
2: sì,
0: che ti voglio,
2: sì,
0: dire,
2: sì, sì.
0: E non era sempre una cosa, sì, molto gradita.
2: L'amico ti dice però italiano.
0: No,
2: lui...
0: beh, invece ti posso dire che nelle moto gli appassionati di moto tifano i piloti, non l'italiano esultano.
2: Ho capito.
0: È un discorso
2: diverso
0: come sport, capito? Però questo è stato grande forza di Guido a fare questa cosa, perché Guido per me è il numero uno, come racconta e che le emozioni che trasmette. Però lui è molto di parte. Quando c'era Valentino Rossi, ma anche quando c'è Bagnaia, quando c'è Bezzecchi, è molto di parte, ha scelto questo tipo di linea che magari piace a tutti, ma a qualcuno può dar fastidio. È una scelta, capito? Va bene, mi fermo qua, arrivo subito a Simo perché c'è una cosa,
2: no,
0: da
2: ma
0: chiederti.
2: È bello perché ci stiamo dividendo adesso qua, sì, ad anni divisivo, e non è che non stiamo parlando della scelta del nuovo allenatore della nazionale, cioè non
0: ancora
2: cosa,
0: non si sa,
2: no,
0: chi è.
2: si sta,
0: si è sfilato Guardiola,
2: Ma
0: ha detto
2: ma
0: che lui non
2: detto, ma dove è mai stanco? Ma poi è ambasciatore del Manchester City, ha portato Maresca, farà un anno
0: però
2: alla Klopp.
0: Simone, è spuntato un altro nome, te lo dico.
2: Chi?
0: Palladino.
1: Chi?
0: Palladino.
2: No, vabbè, dai.
0: È uscito fuori il nome di Palladino. Non mi guardare così, ti dico, è uscito
2: ma
0: fuori.
2: Chi l'ha tirato ti fuori?
0: L'hanno tirato
2: però
0: fuori.
2: Però vedi, non ne parliamo del CT azzurro. Adesso parliamo di Adà, cioè mi sembra, capisci? Che...
0: Ma sì, ma chi se ne importa. Dai, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: C'è Simone Braglia che prima ha dato
1: purtroppo c'è Braglia. Un abbraccio ciao, a Braglia.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Simone.
0: Una volta dobbiamo fare una cosa voi due, proprio un faccia a faccia, proprio simpaticissimo.
1: Abbiamo Sandra Mondaini e Raimondo Leone.
0: Allora, lo sapete?
2: Sandra Mondaini però.
1: No, bene. No, tu sei Sandra Mondaini.
0: Dunque, aspetta, poi do anche il buon
1: Sbirulino
0: pomeriggio a Fausto Pizzi che si unisce a noi.
1: Faustone nostro.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
1: Che opinione hai su Braglia, Fausto?
3: Altissima, altissima.
0: Ti credo perché è alto lui, capito? Senti, adesso voglio fare una cosa, prima di andare sui temi, c'è una cosa che ci tenevo tantissimo a fare visto che c'è anche Simone. Ti faccio sentire un piccolissimo audio, Simone, proprio al volo, senti
4: La battemmo bene e che c'era un grande entusiasmo su quella partita lì, però si temeva dopo il ritorno, anche pur avendo vinto 2-0. Noi andammo là e subimmo all'inizio un po' questa squadra qua che ci prova. Pensa il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era portiere, fece due o tre parate di quelle proprio...
0: Hai capito Simone? Osvaldone Bagnoli che oggi ci ha lasciato e
2: sì,
0: ci tenevo,
2: guarda,
0: un tuo pensiero. Che
2: io
0: tu...
2: ho aspettato a dirlo perché mi avevi detto che mi avresti chiesto appunto in merito a Osvaldo. Prima di essere un grande allenatore è stato un grande uomo. Lo posso dire con tutta l'enfasi di affetto che ho nei suoi confronti e di quello che ha fatto nel calcio, cioè vincere un campionato a Verona e fare i risultati che ha fatto a Genova, secondo me solo un grande uomo poteva arrivare a raggiungere questi risultati. È un uomo con la U maiuscola, guarda, non ho altri aggettivi da poter...
0: C'è un ricordo particolare, Simone? Non so, un aneddoto anche...
2: No, ma il ricordo particolare è quando all'inizio dell'anno, di quando è arrivato, io arrivavo dall'annata con il povero, anche lui, il professor Franco Scoglio, a Genova, ero subentrato a Gregori e quell'anno... quando lui arrivò in ritiro, prima della prima partita di campionato, disse chiaramente, lì mi dette una grande fiducia per la mia carriera al Genoa, perché disse: per me il portiere titolare è uno ed è Simone Braglia, e come secondo c'avevo Torino Piotti, quindi avevo un signor portiere come altro portiere, altro collega. E lì mi dette una carica incredibile. Quell'anno arrivammo quarti ed è il miglior risultato che il Genoa fece nel dopoguerra.
0: Ma è stato l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
2: Ma sono due gli allenatori, mi piace anche ricordare Ilario Castagnero.
0: Due grandi,
2: Io credo che comunque Bagnoli, da un punto di vista umano, sia stato sì il migliore che ho avuto. Anche perché con lui parlavamo dialetto milanese.
0: Davvero?
2: Sì, sì. Sì, quando mi si rivolgeva a me...
0: Ma tu gli davi del lei? Tu gli davi del lei?
2: Sì, mister, sì, sì.
0: Perché
2: no,
0: mi raccontano
2: no,
0: che no. A Verona gli davano del lei tutti.
2: No, mai dato del tuo mister, no.
0: Sempre del lei. Dice che qualche giocatore anche dopo finita la carriera gli dava del lei, anche dopo
1: però insomma credo che sia obbligatorio dare del lei.
0: No, chiedevo perché alcuni anche dopo la carriera che era finito e continuavano a dare del lei, quindi non so se anche dopo magari...
1: Ma anche dopo io credo che lei...
0: No, era una curiosità.
1: Non lo so, poi diciamo così lo sta il grado di amicizia, però insomma quando giochi è il mister di
0: certo,
1: del lei.
0: Certo.
1: Oh no,
2: no, ma anche dopo Stefano, cioè
1: certo,
2: nel senso
1: certo.
2: Io l'ho sentito anche dopo.
1: Poi magari il rapporto può cambiare, dice Osvaldo, che ne so, ma
0: sì.
1: Lei, sempre rimane lei, o no Fausto?
3: Sì, dipende assolutamente comunque da come ti approccia una persona, penso sempre con rispetto, no? Al di là del tuo del lei. Io ad esempio a me è capitato di lavorare con Mister Scala anche dopo la carriera allenatore-giocatore, siamo stati dirigenti insieme al Parma e lui mi ha obbligato a chiamarlo Nevio. Io ero molto in difficoltà, però certo. alla fine mi sono dovuto abituare.
0: Era una curiosità, perché prima Di Gennaro disse che dopo tanti anni una volta solo gli ha dato del tuo, ha detto anche sbagliando mi è venuto fuori di chiamarlo Osvaldo, e l'avevo sempre chiamato
1: dopo tantissimi anni
0: cioè certo. Proprio insomma, due storie bellissime con il Verona e con il Genoa, perché quello che ha fatto sia con il Verona che con il Genoa, ha detto, sono due storie veramente che lasciano un segno nel calcio, nella nostra Serie A.
1: Ha detto bene Simone, due capolavori.
0: Sì.
3: Irripetibili e impensabili, pensarli nel calcio di adesso,
0: sì.
3: Con due squadre provinciali così, riuscire a ottenere i risultati di Verona e Genoa.
0: Aveva un rapporto particolare con qualcuno al tuo Genoa, Simone, lui? Che ne so, c'era un riferimento?
2: No, trattava tutti alla stessa maniera. Cioè era una persona corretta, era una persona che comunque sia... ma in una squadra... Lui teneva lo spogliatoio e tutelava lo spogliatoio in tutto e per tutto. Certo, e noi avevamo un presidente che non era un presidente facile dal punto di vista caratteriale, Spinelli. Quindi io mi ricordo, anzi, che lui, quando ci fu l'anno della UEFA, c'era Spinelli che aveva un po' qualche dubbio su qualche giocatore, e lui difese a spada tratta tutti i giocatori, sempre. Poi era uno che parlava chiaro. Per lui esistevano 11 giocatori, salvo... E lo diceva prima della prima partita. E a chi non stava bene gli diceva alla società, gli diceva di chiedetelo alla società di essere ceduti.
0: Certo.
2: Per lui esistevano sempre gli 11 giocatori più due che solitamente entravano. Al Genoa c'era Valeriano Fiorin e Marco Pacione che subentravano quasi sempre. Quindi l'anno del quarto posto,
0: certo.
2: E anche l'anno della UEFA,
0: certo.
2: Però era uno che parlava chiaro, perché era uno che parlava chiaro. Io mi ricordo che già a settembre lui arrivò con la lavagnetta, l'anno della UEFA, arrivò con la lavagnetta e parlava ogni tanto in dialetto anche lì nello spogliatoio. Fioi, speriamo di rimanere tanto dentro nella competizione UEFA, perché sennò la vedo dura. Aveva ragione. Quando uscimmo dalla Coppa UEFA c'era uno spogliatoio un po' disintegrato. Quando uscimmo dalla UEFA, 7 partite, 7 sconfitte.
0: Sì, che c'è stato il contraccolpo poi psicologico. Grazie Simone, mi piaceva un po' fare questo ricordo insieme a te. Ritornando invece un po' a noi, prima abbiamo accennato il tema, non ve l'ho chiesto a voi, quindi approfitto. Ma Lautaro finale gioca? Deve giocare dall'inizio? Oppure, visto che ha portato bene, farlo entrare in corsa?
1: C'è
0: uno che segna un gol così pesante.
1: Però non escludo Marco anche per imbottire, forse il centrocampo può dar fastidio alla Spagna, cioè mettere un De Paul, McAllister, Fernandez, Paredes.
0: Anche perché quelli che sono entrati hanno fatto bene.
1: E magari metterci un unico Gonzalez, solo Messi davanti, fai tutta questa densità in mezzo, questo traffico, rubi palla, poi vieni in contropiede con uno dei due esterni.
0: Sì.
1: Secondo me può essere la chiave. Cioè, secondo me, mi aspetto che Scaloni si possa inventare qualcosa, ma probabilmente farà sempre 4-4-2 con McAllister al fianco di Messi. Toccherà poco.
0: Fausto, dal primo minuto?
3: Ma io penso che comunque o titolare o riserva farà sicuramente parte della finale, cioè, quindi sa di avere la considerazione dell'allenatore e ha dimostrato anche a partita in corso di poter
0: però
3: essere importante.
0: Posso fare una domanda magari scema, però io mi metto da chi guarda e osserva, no? Uno che fa un gol così importante
3: in semifinale,
0: non sarebbe un premio dire vabbè gioca dall'inizio sta finale, cioè, oppure non si deve ragionare così perché magari c'è una finale mondiale, non lo so.
3: No, penso che i personalismi di fronte a quello che puoi vincere come nazione vengano un po' messi da parte. Penso sia giusto e normale.
0: Simone?
2: Ha ragione Fausto. Penso che non parta subito titolare Lautaro, al di là di quella considerazione che tu hai fatto. Gli equilibri e i personalismi secondo me sono più fondamentali rispetto a quello che è. Stiamo parlando di una finale mondiale, quindi per cui penso che il giocatore, se stiamo parlando di un giocatore credo molto intelligente, abbia a capire le scelte di Scaloni e di un allenatore soprattutto che è rispettato dalla rosa dei giocatori. E quindi io credo che è una partita che si gioca nei 120 minuti, non nei 90, a mio modo di vedere.
0: No,
2: è una partita molto equilibrata e che può far comodo per coloro che hanno magari forze fresche da dover mettere a disposizione della propria nazionale, della propria squadra.
0: No, ci sta Stefano, però sai, mi domandavo sta cosa, uno che fa un gol e ti porta in finale.
1: No, ma poi
0: non è facile, insomma, di arrivare a comodo di
1: diciamo il clima che si respira all'interno della squadra. Se tu vai a vedere le immagini, ripeto, come ho detto ieri, Lautaro segna, esulta e tutta la squadra, compresa la panchina, va su Messi, abbraccia Messi. Cioè, rimane, diciamo, la perla della sua carriera, il gol storico, sognato, no? Racconta della mamma, dedica la mamma, il papà, i primi scarpini, bellissimo, eccetera, sì, eccetera. Sì. E esulta da solo. Esulta da solo perché tutti vanno su Messi, quindi è incredibile, insomma, questa squadra. Io credo, sono d'accordo con Fausto e Simone, che parta prima Alvarez, se no magari una sorpresa, né Alvarez né Lautaro, imbottisce il centrocampo, perché là se prende il pallino in mano la Spagna, invece deve fare una partitaccia l'Argentina. Se fa una partitaccia brutta la vince, perché c'ha più giocatori forti là davanti.
0: Senti Fausto, c'è un messaggio che te lo dico, te lo leggiro al volo, di Giovanni. Dice: buon pomeriggio, sono Giovanni di Santa Croce sull'Arno, tifoso dell'Inter. Noi tifosi iscritti tra l'altro a uno degli Inter club più numerosi in Italia non seguiamo più neanche le vicende di mercato della squadra, ma rimaniamo soltanto in attesa di un'eventuale buona notizia circa la cessione ad un gruppo che abbia realmente a cuore il destino dell'Inter. È veramente impossibile andare avanti con una proprietà come Oaktree.
3: È chiaro che penso sia riferito al mercato di quest'anno, no?
0: Ieri stamattina leggevo insomma tutte le operazioni a parametro zero fatti in questi anni da Oaktree, 11 giocatori, c'era una formazione praticamente.
1: Comunque Marotta e Ausino hanno fatto un lavorone.
0: Certo che hanno fatto
1: da chiunque.
3: Esatto. Tengono sempre comunque una squadra super competitiva che in Italia sempre o è arrivata prima o seconda,
0: esatto,
3: negli ultimi 5 anni.
0: Ma anche perché invece scegli i parametri zero, Fausto, perdonami, devi essere bravo, no, perché non è che sia, cioè, prendi il primo parametro zero e lo butti dentro.
3: Ragazzi, non dimentichiamoci che l'Inter ha preso Thuram e Çalhanoğlu a parametro zero, due che sono pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, cioè hanno preso giocatori importanti. Ovviamente qualche parametro zero lo puoi sbagliare, così come puoi sbagliare qualche acquisto, e quando non hai abbondanza di liquidità ti devi avere anche delle idee e devi anche rischiare su qualche giocatore, no? che magari è un prospetto dal potenziale interessante, che però non sempre in una piazza difficile come quella di Milano e dell'Inter può poi fiorire come giocatore, perché quest'anno un paio di giocatori, vedi Luis Enrique o piuttosto che anche Diouf e altri, e hanno fatto molta molta molta fatica. Giocare a San Siro non è così semplice essere un titolare all'altezza di quei 9-10 campioni che l'Inter ha non è banale.
0: No, ma infatti io sono d'accordo con Stefano quando sottolinea il lavoro che è stato fatto, perché poi dicono sempre cioè andare a individuare dei parametri zero che siano poi funzionali a quello che devi fare, che poi ti rendono molto. Poi dopo qualcuno è stato anche rivenduto magari per fare, diciamo, delle operazioni differenti. Non è una cosa...
1: La dichiarazione è importante,
0: sì,
1: no? È una conferenza stampa di Spalletti.
0: Dimmi.
1: Coinvolge, insomma, questo tormentone Vlahovic. Alla domanda Vlahovic, lui ha detto: con Vlahovic l'ho fatto.
0: Ok,
1: per i nostri dirigenti la porta è sempre aperta,
0: sì,
1: ma serve citofonare, caro Piccari,
0: ecco,
1: hai capito, ancora continua questo tormentone.
0: Ma io lo dico, ma
1: non è finito,
0: ma Spalletti, cioè, lo sa, ma
1: dice...
0: chi vada a prendere Columani e
1: Pellegrino, deve citofonare, però
0: ma devono fare qualcosa loro, ma dai,
1: hai
0: ma
1: capito,
0: parliamoci
1: la porta
0: chiaro
1: è sempre aperta, però
0: ma
1: deve
0: siamo ma onesti, dai, lui avrà fatto tutto per carità,
1: Simone, Fausto,
0: o
1: che
0: no
1: vuol dire questo?
0: Simone,
1: Ma che vuol dire serve citofonare? Ma allora non è finita, ma sembra
0: certo
1: una telenovela
0: è finita.
1: Questa.
0: No, no. Ecco perché ma certo che non è finita, ma certo che non è finita, ma lo sa pure, ma lo sa pure Spalletti, dici ma chi metto lì davanti?
1: No, io ho detto quello che devo fare l'ho fatto, i nostri dirigenti, la porta è sempre aperta, serve citofonare, che vuol dire?
0: Devono loro andare a citofonare.
1: Però non ci dofono nessuno,
0: capito Simone?
3: La, la Juve è sempre una grande società appetibile, quindi e lui è a parametro zero e siamo a metà luglio, tutte le squadre stanno partendo per il ritiro e lui non è ancora accasato, vuol dire che magari o le sue pretese sono troppo alte o grandissimi club di prima fascia non lo hanno ancora preso in considerazione.
0: Tu che dici Simone?
2: No, però allora
0: chi mandiamo a citofonare? Carnevali, Massara, Ottolini, chi mandiamo?
2: No, ma è la proprietà, è logico. Però il problema di fondo, e anche per l'Inter è la stessa cosa, e non ha tutti i torti lo spettatore, quello che ti ha lasciato un messaggio sul discorso del cambio di proprietà. Purtroppo le società puntano in questo momento più che a scialacquare, come tante società hanno scialacquato in passato, cercano di andare verso il principio della sostenibilità, tralasciando quello che invece è l'aspetto affettivo dei tifosi che vogliono vincere. Ma poi vogliono vincere anche le società, però vincere con non investendo, il problema è che gli investimenti sono più oculati rispetto a quando giocavamo noi in questo momento. E in questo momento purtroppo quello è le proprietà straniere.
3: Anche i prezzi, anche i prezzi.
0: Vabbè, che vedo io. Le proprietà
2: straniere purtroppo non vogliono mettere soldi, non vogliono perdere in conto capitale. Purtroppo la realtà quella è, e essendoci questa realtà, o cambiano le proprietà e arrivano
1: parte col Cespite.
0: Sì, col Cespite, mo ricomincia tutto l'anno con sto Cespite.
1: C'è fatto due Cespiti a braglia con questi discorsi, dai, su. Due Cespiti così c'è fatto.
2: Ma quel
1: tifoso, comincia a fare l'analista finanziario, braglia. Dai, su.
2: È
1: Cespite. Ma che è sto Cespite?
0: Simone, però tu prima sui tre allenatori non mi hai risposto,
1: Ecco, rispondi sui tre allenatori.
2: Non ho mai chiesto più niente.
0: Te l'ho chiesto, sei stato in silenzio, pensavo che ti inserivi, volevi dire qualcosa. I tre allenatori, tu chi voti per il rilancio? Amorim, Allegri, Sarri, chi si rilancia secondo Braglia?
2: Guarda, per me Sarri ha uno dei compiti più difficili, secondo me.
0: La prima volta sono d'accordo con te.
2: Perché comunque l'Atalanta, e vengo sul discorso che ha fatto anche Spalletti, è la squadra che ha più giocatori ai mondiali, 8. E quando un giocatore torna al mondiale l'anno dopo... non fa un anno che rispecchia le sue qualità. Per me invece l'allenatore che potrebbe far bene è Amorim.
0: Amorim, quindi il Milan.
1: Una contraddizione in termini.
0: Pizzi, tu invece?
3: Oddio, ce l'hanno dura tutti e tre, secondo me.
0: Sì.
3: Non sanno, sì. Sì. Perché l'Atalanta, non lo so, cioè mi sembra un po' a fine ciclo, e comunque Sarri porterà sicuramente un modulo diverso, ma non voglio dire con giocatori già spremuti, però che forse hanno dato già il meglio di quello che potevano dare, e quindi risollevare a livello di entusiasmo e di energia un gruppo che ha dato tanto non sarà un compito facile, secondo me.
0: Vediamo.
2: Fausto.
3: Sì.
2: Scusa, finisci il discorso, Fausto.
3: No,
2: vai.
3: Il Milan, secondo me, ci sono sempre delle incertezze legate comunque all'allenatore straniero, anche se sta facendo dei colpi importanti, perché Ramos e Gila sono due giocatori.
0: Non è finita, forti, caro Pizzi. State attenti.
3: Forti.
0: State attenti, Pizzi.
3: No, indubbiamente forti, però in un clima un po' di depressione per come è finita la stagione, anche per loro non sarà un compito facile.
0: Che volevi dire, Braglia, e poi ci salutiamo?
2: No, rispetto in merito proprio a quello che diceva Fausto, io non ho capito nemmeno le il discorso dell'Atalanta, come programma dell'Atalanta, perché se tu prendi, forse te l'ho già fatto questo discorso,
1: sì, l'hai fatto.
2: i due migliori responsabili del settore giovanile,
1: cozza un po' con la scelta di Sarri, questo,
0: sì, questo
2: con la scelta di Sarri,
1: che con i giovani
2: può darsi
1: che si converta,
2: ecco, esatto, se si converte secondo me Sarri potrebbe rilanciarsi, sì, se
1: esatto,
2: si converte,
1: esatto. Perché poi, capisci, Marco ha detto che la sua esperienza, l'ultima esperienza a Roma con la Lazio è stata formativa, l'ha ripetuto,
0: sì, questa cosa da... Ma ti credo, perché ha capito che deve cambiare qualcosa, ecco.
1: Deve cambiare pure a Bergamo, però.
0: Ma vedrai,
1: però
0: vedrai,
1: è esordito dicendo il mio calcio, quindi cozza un po' anche la filosofia,
0: perché lì
1: sono
0: abituati alla grusciuna, all'attacco,
1: no, sì.
0: Tu cominci a fare
1: hanno questo
0: tic-tac,
1: modo scozzese di interpretare un po',
0: dopo
1: no,
0: le partite si è addormentato,
1: e lui invece c'ha un po', ci mette un po' di minestra dentro sta cosa, quindi non so a Bergamo come possono apprezzare.
0: Lì sono abituati all'attacco, pressione uno contro uno, andiamo a attaccare, tu ti presenti con tutto sto ragionamento dei palleggi, vieni indietro, parti da dietro, parti da qua, cioè non è una cosa semplicissima, per me non è una missione tutta facile quella. Vediamo. Io...
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, ne parleremo.
1: Allora, buon weekend, Simone.
0: Ciao, Simone.
1: Un
0: lunedì, mi raccomando, lunedì che chiudiamo.
2: Buon weekend anche a te, Stefano. Mi raccomando, non di filmare.
1: Braglia è permaloso.
0: No, ma che Braglia,
1: mi raccomando,
0: Ciao, Fausto.
1: C'è bagnati la fronte perché c'è sempre coi anche i polsi,
0: sì,
1: fa caldo.
0: Mi raccomando, stai attento.
2: Guarda,
0: caldo.
1: E non uscire nelle ore calde, giusto?
2: No, io guarda, nell'ora calda adesso io ti sto parlando col telefonino da dentro la piscina, quindi
1: non fare il bullo pure tu.
0: Incredibile.
1: Braglia. Mantieni il contegno. Dai,
0: mandaci una
1: non
0: foto, caro Simone.
1: Al tuo stile.
0: Grande Simone.
1: Ma che stai dentro quel ma stai dentro quel castello un'altra volta, ci hai fatto due cose castello, così con sto castello, su basta.
2: Voi non venite mai a trovarsi.
1: Fausto,
0: ciao Faustone,
1: un abbraccio,
0: ciao,
1: ciao,
0: break, entriamo nell'ultima ora.

0: Caro Marco, caro Stefano,
1: chi è?
0: Maurizio da Dragoncello.
1: Ciao Maurizio.
0: Viviamo in un paese democratico,
1: certo.
0: Quindi voi che avete la possibilità di esibirvi in televisione e dare i vostri giudizi, lo potete fare tranquillamente.
2: Ho capito.
0: Noi abbiamo il più grande potere che la democrazia ci dà,
1: certo.
0: Il telecomando. Se una trasmissione non ci piace,
2: bravo, cambia.
0: Basta certo. Cambiare canale.
1: Bravo. Giusto così.
0: Tanti saluti e grazie per la compagnia che
1: grazie
0: mi fate.
1: Ma no,
2: grazie
1: Maurizio.
2: A te, bravo. Oh, questo
1: no,
2: è
1: detto una cosa
2: non te la cambi, non rompi le scale.
1: Esatto,
2: invece c'è
1: ragione.
2: Gente che guarda per poi criticare e dire facciamolo fuori, basta, mettiamolo
1: hai
2: fuori.
1: Ragione, hai ragione, ha detto
2: no,
1: una cosa,
2: guardare.
1: Una sacrosanta verità il nostro amico.
2: Se
1: proprio.
2: C'è qualcuno che lo sceglie e per me gli consente a uno di lavorare, sarà un
1: certo.
2: Pure così, non ti piace, cambi.
1: Senti, prima di andare a presentare i prossimi ospiti, senti, lo sfogo di Fonseca, come l'hai letto? Amorim accolto al Milan da Cardinale.
2: Poco,
1: quando
2: poco
1: arrivai e io non c'era nessuno,
2: dice
1: io volevo praticare un altro calcio, ma tanto in Italia insomma non si riesce, no? La vostra idea di calcio non si vede da nessun'altra parte, hai capito? Ha criticato, dice per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo, hai capito?
2: Vabbè, ma Coglione che fa?
1: Vabbè, però insomma, qualche. Dici, io ero
2: Francia,
1: arrivato che volevo
2: fatto?
1: Modificare.
2: Vabbè,
1: tu...
2: la classifica.
1: Non ti piace, Fonseca?
2: No, come non mi piace, però ti arrivate sempre. Quando c'è da fare la cosa, arriva quarto. Quando c'è da fare, arriva terzo.
1: Però lui ti dice:
2: quando
1: io sono
3: fiducioso.
1: Io non sono stato accolto da Cardinale, ha detto.
2: E vabbè, chi se ne frega, cioè, voglio dire, cioè, se ne farà una ragione. Cardinale.
3: Hanno creato
2: lui.
3: Un casino.
2: Io voglio vabbè. Bene, però
1: vabbè,
2: pure
1: però...
2: Paolo.
1: Però non
2: dovrebbe
1: si
2: fare un po', no, una differenza. Secondo vabbè. Me è molto bravo come allenatore, però.
1: Sì.
2: C'è sempre, mi manca sempre un pezzettino per la
1: sì,
2: determinazione
1: sì.
2: Per arrivare poi al risultato effettivo.
1: Senti, lo sai
2: completo.
1: Che invece un altro dei problemi del calcio
2: concreto.
1: Sarebbe i difensori. Adesso con noi in collegamento ci sono due grandissimi difensori.
2: Sì.
1: Guarda, veramente uno, un campione del mondo, quindi figurati. Ci abbiamo Fulvio Collovati che
2: grande
1: saluto.
2: Fulvio.
1: Ciao Fulvio, grande
2: buon
1: Fulvio. Grande
4: buongiorno,
1: Fulvio,
4: buongiorno
1: grande
4: a voi.
1: Fulvio,
4: ciao,
1: grande
4: ciao.
1: Fulvio. Un altro è il campione d'Italia, perché Fulvio è stato pure campione d'Italia. Questo è il mio campione, Roberto Tricella.
2: Beh,
4: ciao,
1: ciao,
4: ciao
1: Roberto.
2: Bella coppia.
1: Bella coppia.
4: Ciao,
1: qui veramente
4: ciao,
1: è una coppia.
2: Tricella
4: ciao.
2: Che si staccava, Collovati pure.
1: Hai
2: che...
1: capito? Qui c'è la proprio la.
2: Che era un formidabile.
1: Dici, perché
2: difensore
1: i difensori di oggi non
2: ottimo,
1: sono più.
2: Ottimi piedi, gran colpo di testa. Grandi
1: Fulvio dice
2: campioni.
1: Poi perché i difensori di oggi non sono più come quelli di una volta.
2: Ma basta, dai. Su.
4: No, il problema è che, per esempio, il caso di Roberto era uno che, siccome adesso si usano molto. Questi termini, no? Costruire dal basso, così.
1: Sì.
4: Ecco. Roberto l'ha fatto una vita, quella di... solo
1: forte,
4: che sapeva
1: forte.
4: Anche difendere, però adesso
1: esatto.
4: Non sanno più difendere, il problema è quello.
1: È vero, è vero.
5: Sì, ma l'hanno eliminato il mio ruolo anche.
1: L'hanno eliminato Roberto?
5: Il mio ruolo, dico, non c'è più, il ruolo del libero.
1: È vero.
5: Anche se è sempre un pro forma, perché poi uno dei due centrali si stacca sempre.
1: Esatto. Adesso anche il centrocampista va in mezzo, hai visto? Va in mezzo, prende... i due centrali, prende il pallone.
5: Siamo diventati tutti bravi a giocare all'indietro. Cioè è difficile trovare giocatori che verticalizzano, anche saranno anche diventati.
4: A proposito di verticalizzare, io ho avuto un allenatore che sicuramente il mio amico Roberto gli deve, insomma, lo conosce molto meglio di me, l'ha conosciuto molto meglio di me. Che è il grande Osvaldo che oggi ci ha lasciato. Allora io mi ricordo che diceva sempre in milanese quando dove buttarla, buttala lunga, cioè buttala lunga per scurarvi, perché io ho giocato nei due anni
1: certo.
4: Di Genoa in cui il Genoa arrivò a quarta in classifica, però vorrei ricordare che il Verona giocava con tre punte con Pierino Fanna e il Chier e Nanno Calderisi
5: esatto.
4: E giocava con un terzino come Maragon, e Genoa giocava con Branco, con Eranio laterali, che era un 5-3-2 per cui non è che 40 anni fa
5: con due punte vere, anche sempre con due punte vere,
4: sempre con due punte
5: adesso...
4: un'ala
5: esatto.
4: Due punte un'ala, adesso vedi giocare, per amor di Dio, sono bravissimi, magari vinceranno il mondiale e tutto, vedi giocare la Spagna che gioca con un quinto 9 o Oyarzabal che indietreggia molto, oppure anche Harry Kane è uno che indietreggia molto. Allora centravanti, se gli chiedevi di indietreggiare, ti mandava a quel paese.
5: Sì. No, vabbè, ma poi lui diceva sempre: la prima giocata deve essere sulla punta, se la vedi. Infatti, diceva che secondo lui l'attaccante era quello che faceva giocare bene la squadra, perché l'attaccante bravo ti sapeva dare profondità, se tu lo trovavi rischiavi poco e ti presentavi nella fase offensiva con più giocatori velocemente.
3: Aspetta,
1: abbiamo un ritorno, prego. Vai.
5: Alla fine nel calcio si inventa poco, e come diceva Bagnoli, anche altra cosa che penso dicesse anche a Collovati, che secondo lui bastava mettere i giocatori nel posto giusto, che giocassero secondo le loro caratteristiche, che poi tutto il resto veniva da solo. Cosa facile a dirsi e difficile da farsi, e che gli schemi andavano bene sui calci di punizione e sui calci da fermo. Cioè, queste regole sono regole basilari, ma se voi le andate ad applicare sulle varie squadre, alla fine fanno la differenza, perché poi alla fine la differenza la fa se è un giocatore più o meno bravo in quel ruolo e in tutti i ruoli. Però lui veramente era bravo a costruire, a far giocare bene la squadra, perché è andato a Genova, ha fatto bene, a Verona ha fatto quello che ha fatto, è andato all'Inter con dei giocatori che anche lui magari non voleva, però con la squadra che aveva è riuscito a fare una cavalcata incredibile, arrivare secondo dopo a pochi punti dal Milan, che aveva una squadra straordinaria. Quindi vuol dire comunque avere la visione giusta del gioco del calcio.
1: Fulvio, posso chiederti che qual era la caratteristica, diciamo, per raccontarla anche ai più giovani, che tu individui migliore di questo allenatore, che con voi, che ad esempio col Genoa avete fatto oltre al quarto posto, ricordiamoci quell'impresa ad Anfield contro il Liverpool, che fu una cosa storica.
4: Io Osvaldo l'ho visto, fumo la prima squadra a disponere l'Anfield. Tieni presente che il Liverpool aveva vinto l'anno prima la Premier League, per cui non è che era una squadra di sprovveduti,
1: no.
4: Era una squadra che aveva vinto il campionato, e disponiamo il Anfield Road, e io ho visto Osvaldo piangere. Quella è stata una delle emozioni, al di là di quello che uno ha fatto in carriera, parlo personalmente, più emozionante, più bella della mia vita, perché insomma, avere 30.000, 40.000, non so quanti c'erano lì, altri otti applaudivano, cioè tifosi inglesi che ci hanno applaudito per la prestazione. È stata un'emozione grande, e devo dire che Osvaldo, che Roberto lo conosce meglio di me, si è emozionato, ha pianto, poi dopo però nello insomma, come se non fosse successo niente, ecco, tutto qua, perché era chiaramente della Bovisa, un milanese molto non freddo, però insomma è riuscito a emozionarsi anche lui.
5: A Genova si è esposto anche per un vostro giocatore contro la curva, contro la tifoseria.
1: Vero, mi ricordo.
5: In modo, cioè, era uno che si faceva valere, non è che fosse un taciturno.
4: No, ma io, guarda che Dio, sono rimasto sorpreso, devo dire, erano gli ultimi tre anni della mia carriera, per cui io ero avanti con gli anni, però devo dire, sono rimasto sorpreso da, secondo me, per quello che ha fatto, è stato un allenatore sottovalutato, torno a dire, perché ha vinto lo scudetto col Verona, come dicevi tu, ha vinto col Genoa, cioè noi non siamo andati in finale perché siamo stati colpa nostra che non siamo andati in finale di Champions, di Coppa UEFA, altrimenti. Ma lui non l'ho visto, cioè mi aspettavo un allenatore diverso, invece era uno che ti faceva lavorare, sudare, pretendeva, come è giusto che sia. Quando Branco arrivava a mezz'ora in ritardo lo puniva, perché magari, non so, il giorno prima, così, evitato, diceva il milanese, vabbè, però lo puniva a fare allenamento perché pretendeva serietà, giustamente, per cui è uno dei migliori allenatori che ho avuto sotto questo aspetto.
1: C'è, secondo Stefano, vi chiedo una cosa, proprio curiosità,
2: una somiglianza con l'allenatore attuale,
1: qualcuno,
2: Gasperini, secondo me
1: sì, ci vedi qualche cosa,
2: no, come lavoro, non con caratteri, almeno non li conosce, però come lavoro, come incidere. A Genova ha fatto bene Gasperini, a Bergamo nelle province, capisci? In provincia hanno inciso, cioè questi lavori imprevedibili che poi hanno poi una dimensione, fanno crescere, lievitano, no? Cioè Bergamo, all'Atalanta, ha vinto l'Europa League, è stata ai vertici del calcio italiano per molte stagioni grazie al suo lavoro, quindi Pagnoli, quello che dice con Fulvio, esperienza con Roberto, a Verona, ma Verona ha vinto lo scudetto contro squadre che c'erano 3-4 più forti, cioè come il Verona,
1: all'epoca, dicevi Roberto?
5: Siamo anche arrivati due volte quarti, siamo andati in UEFA, siamo arrivati sesti, cioè semifinale di UEFA anche quell'anno che io non più, però vi racconto.
1: Roberto, ti sentiamo meglio. Un attimo a tratti, se ti metti meglio così finiamo, perché mi dispiacerebbe, vedi un po', proviamo?
5: Mi senti?
1: Adesso sì, perfetto, adesso vai, dicevi?
5: Allora, stavo dicendo che una caratteristica di Bagnoli era che all'inizio dell'anno, non so se ricorda Fulvio, lui faceva la prima convocazione, i primi allenamenti, e diceva secondo lui quale fosse la formazione titolare. Sarebbe impensabile adesso, se sarebbero tutti i procuratori. Lui diceva la formation per me è questa qui. E diceva numero 1 Garella, numero 2 Ferrone. Poi diceva, poi se quelli in panchina mi dimostrano di essere più forti, allora li faccio giocare. Me lo diceva Galderisi, perché lui l'anno che è arrivato a Verona faceva la panchina, ha fatto qualche partita alla Juventus, però era venuto a Verona convinto di partire titolare. E invece quando Bagnoli ha detto la formazione, lui non c'era. E quindi è rimasto malissimo, mi raccontava che aveva telefonato con i Perti, però poi ha giocato tutto l'anno, perché poi obiettivamente le qualità le aveva, lui ha detto la mia formazione è questa qui, giuga chi merita, in effetti poi ha giocato tutto l'anno.
1: Allora è fatto di... perché... Fulvio, stai aggiungendo te, che poi siamo ai saluti ringraziandovi.
3: Sì, no, io non posso altro che confermare, io ho fatto due ritiri ad Acquiterme e me lo ricordo ancora, perché torno a dire, cioè, salite, Roberto, ti ricordi le salite? Salite a non finire, cioè, che un po' rimpiango alla mia età, devo dire, però...
5: E noi l'avevamo già sperimentate con Bersellini.
3: Sì, salite, pretendeva, ed è stato sempre, ripeto, sempre, molto chiaro. Nell'esporsi, per cui adesso sarebbe una polemica continua, perché giustamente, come diceva Roberto, entrano in gioco i procuratori, non fa giocare mai, mi ha assistito, ma
5: la verità è che gioca chi merita.
1: Sì, questo è vero. Sentite, prima di salutarvi vi chiedo una cosa proprio flash sulla CT della Nazionale, che sembra che siano rimasti due nomi, Mancini e Pirlo, che dite? O Fulvio?
3: Io avrei scelto Baldini.
5: Anch'io.
3: E mi fermo qua. Vedi? Ma l'ho detto anche in televisione 20 giorni fa, un mese fa, un mese e mezzo
5: anch'io.
3: Fa.
1: Anche Tricella, vedi? Tricella si accoda. Stefano è stato pure lui, l'ha detto da subito.
2: 5 mesi fa.
3: Ricordatevi i più grandi risultati della Nazionale. La Nazionale, li ha raggiunti con gli allenatori che sono usciti dal Coverciano. Mi riferisco a Valcareggi, a Berzotta, a Vicini,
1: è vero.
3: Tutti allenatori che sono, poi è vero che è arrivata una finale anche con Ari Costacchi, ci mancherebbe altro, però sono allenatori che hanno umiltà nell'esporsi, avrei fatto così, però insomma io non sono, non sono Baldini né Maragone. Né Leonardo, per cui
1: no, assolutamente. Vediamo che succede. Vi ringrazio tantissimo. Grazie,
3: ciao,
1: Fulvio. Un abbraccio a Fulvio Collovati. Grazie anche a Roberto Tricella per questo ricordo. Grazie, Robby. A presto. Un abbraccio. Allora, ci fanno una domanda su Guardiola, Stefano. Che un nostro ascoltatore ha letto su The Independent che Guardiola è sul punto di raggiungere un accordo verbale con la federazione inglese per diventare il prossimo CT dell'Inghilterra. È fondata questa notizia? Ne sapete qualcosa? Grazie, un saluto da Carmelo. Carmelo, veramente allora, noi avevamo...
2: L'obiettivo di Guardiola era il suo sogno, allenare una nazionale dopo, sì, dopo il City. Il Brasile, c'è andato Ancelotti, e l'Inghilterra. Ora, lui fa sapere, non lo so, almeno da quello che
1: si apprende, è sfilato dalla...
2: No, la nazionale dice sono stanco, le cose, ha declinato un po' l'invito, insomma questo approccio iniziale che ci sarebbe stato per portarlo a nazionale italiana, la nazionale italiana. Però se tu mi dici, Marco, non so quanto adesso per rispondere al nostro amico, non possiamo adesso così pesare la notizia di Independent, ha scritto questa cosa qui, però se io ti dico, se la federazione italiana lo chiama... ci pensa.
1: Italiano,
2: scusami, inglese lo chiama, ci pensa.
1: Anch'io

0: giocatori che sotto la sua guida potrebbero crescere ancora di più.
1: Poi ha fatto delle semifinali, insomma, voglio dire, insomma, sta salendo, però gli manca sempre quel punto esclamativo, sì, sì. E con Guardiola lo potrebbe mettere.
0: Esatto.
1: E poi tra l'altro 7-8 calciatori
0: li conosce.
1: La Premier la conosce,
0: sono d'accordo.
1: E quindi secondo me
0: avrebbe una strada più spianata. Deve cominciare da zero, poi deve convincere tutti i giornalisti.
1: Ci racconta che è stanco.
0: La tradizione. No. Ma ti immagini, arriva Guardiola e cominciano a dire: "Ma la tradizione italiana,
1: no, ma lo sai,
0: dobbiamo
1: qual è,
0: star dietro, fa sto catenaccione".
1: Ma non è tanto quello, Marco.
0: È perché abbiamo vinto nell'82, è perché abbiamo vinto nel 2006.
1: Chiunque andrà al posto di Gattuso avrà una montagna da scalare. E poi aspetta, però ci sono i livelli, le categorie. Guardiola, ma non è perché c'ha la puzza sotto al naso, cioè lì devi fare un altro lavoro, non sei più abituato a fare quel tipo di lavoro, Marco. Quindi
0: Detto che al posto di Guardiola
1: non
0: avrei mai
1: accettato
0: la nazionale italiana. Al posto di Maldini e Pirlo avrei fatto di tutto per convincerlo.
1: No,
0: capito?
1: Magari ci hanno provato, o ci stanno provando, non lo sappiamo.
0: Sì, ma lui sa che viene qui, ma qui, ragazzi,
1: qui è faticoso,
0: è faticoso. Poi spunta un'altra e cominciano a dire: "Ma no, Guardiola è un allenatore bravo per il club, la nazionale no, e poi noi abbiamo la nostra tradizione, abbiamo vinto 4 mondiali". Queste cose le sentiamo da vita, oh. Quindi che ti devo dire, arriverà allora a sto punto Pirlo o Mancini. Poi spunta improvvisamente qualcun altro. Va bene, ci fermiamo, facciamo un break, entriamo nell'ultima ora, ci abbiamo due amici, arrivano tra poco.

0: Stefano, siamo ritornati in diretta, stanno arrivando due amici, però c'è una domanda per te, ti chiedono in Pallomen che ne pensi di Selic, perché evidentemente il nostro amico è arrivato in ritardo, non ha sentito l'apertura, quindi...
1: Nell'ultima stagione è un giocatore affidabile, un giocatore che Gasperini ha saputo migliorare, ed è un giocatore che si mette di solito a disposizione dell'allenatore, questo la carriera parla chiaro, in questo senso. Non è un giocatore dalla grandissima qualità, ma dalla grande affidabilità. Quindi sono quel tipo di calciatori che si rendono disponibili, no? E Spalletti quindi potrà plasmare le sue caratteristiche a seconda delle esigenze, insomma, del sistema di gioco, di quello che vorrà fare sul campo. Vedremo.
0: Vediamo, insomma, per rispondere al nostro amico al 331-8200-213 andiamo a dare il buon pomeriggio, chiudiamo gran finale con Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto,
0: ciao Alberto, ben trovato. Mi ha detto una cosa oggi, adesso te la devo dire. Perché... E poi c'è Sauro Fattori, ciao Sauro.
1: Saurone, tu ci hai abbandonato, Sauro.
0: Sauro, grande Sauro.
1: Madonna, che bello risentirti.
2: Allora posso andare via io?
0: No.
1: Ma adesso... no, tutte e due, perché... Non ci siamo visti quest'anno, ragazzi, io vi dico soltanto una cosa, per colpa di Piccari.
0: Ecco, certo. Te pareva,
1: scarichiamo sempre. Guardate, immaginare, no?
0: Certo. No, però, aspetta, c'ho una domanda, adesso l'ho fatta all'inizio della trasmissione a Impallomenica, questa domanda qui. Se arriva l'offerta di 40 milioni
1: ancora,
0: per Ken,
1: mamma mia,
0: che fate? Lo date via o no? Sauro Fattori, ci pensi? Cosa fai?
2: Facciamo 20 a testa.
0: Che fai, Sauro?
2: Facciamo 20 a testa, io e Fattori.
3: No, sinceramente, allora, sotto certi aspetti 40 sarebbe una buona offerta, secondo me. Però poi bisogna vedere come tu riesci a rimpiazzarlo, che non è semplice, perché nonostante che lui a livello comportamentale sinceramente non è un granché, però come giocatore è un giocatore che può far bene, no? Cioè si deve ripetere,
0: si deve ripetere.

0: Esauro, si deve ripetere, Esauro.
1: Io se dio 40, cioè io non voglio essere, però insomma ci penserei.
0: Tu ci pensi, insomma, stai lì e di che faccio? Lo dove... Per esempio prima c'è stato Massimo Bonanni, ha detto io andrei a prendere Scamacca dall'Atalanta.
1: È che sono sicuramente due giocatori diversi, però bisogna vedere un po' come... come vuole interpretare la squadra, cioè Scamacca.
0: Poi valla a prendere, Esauro, comincia la tarantella, quanto vola la tanta?
1: No, no, 50.
0: E finisci più tutta l'estate presso Scamacca, sai?
1: È vero. No, questo
0: no,
1: è vero.
0: No, qui è meglio di no, con l'Atalanta non si riesce a trattare.
1: No, è difficile, la gioielleria vera.
0: Quindi... Però tu 40 milioni ci pensi, 40 milioni ci pensi.
1: Ma ci penserei per il livello spogliatoio e non per il livello di giocatore, capito? Perché insomma lì c'è da gestire diverse cose, non so se sarà semplice.
0: Chiara invece che fa?
2: Ma io che faccio? Io direi di sì, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore non facilmente rimpiazzabile nel contesto attuale. Adesso non so il mercato e la disponibilità, soprattutto il budget, che mi pare che sia abbastanza largo di maniche quest'anno da parte della Fiorentina, da parte di Paratici. Quindi a meno che non ci abbia un'alternativa, perché insomma se stai costruendo una squadra e devi costruirla su basi solide, chiaramente il centravanti che ti fa gol, e se vuoi puntare su lui, e credo che insomma Paratici sia una persona che non guarda credo gli algoritmi, ma parli direttamente e guardi anche il discorso umano. E quindi quando, come diceva Sauro, il fatto del carattere e quant'altro, credo che sia importante che Paratici parli molto col calciatore per capire se magari caratterialmente non possa fare delle cose che possono pagare, rimetterci anche a livello sul campo, naturalmente. Detto questo, è chiaro che l'offerta dei 40 milioni con quello che è stato speso fino adesso potrebbe far comodo la Fiorentina, perché credo che adesso non so se deve far rientrare del bilancio, ha speso non
0: qualcosa
2: so quanto,
0: deve cedere, ragazzi.
2: Ecco, inevitabilmente qualcosa dovrà dar via. Quindi adesso non so se ci sono alternative, come si potrebbe essere, come hai detto tu, Scamacca, piuttosto che, però se bisogna vedere appunto se il gioco vale la candela. Insomma.
0: Io non perderei Fagioli se dovessi pensare a un'uscita,
3: ma dipende da quello.
2: È un giocatore anche lui che senza dubbio mette al campo. Cioè, mi stai parlando di ruoli che sono fondamentali per una squadra. Se sono quelli che sono il centrale che deve dettare i tempi.
0: No, perché
2: di
0: anche
2: gioco.
0: Fagioli leggevo. Ho detto Fagioli perché era uno dei giocatori che qualcuno dà come possibile uscita.
3: Però se prendi
2: economicamente quello che si può rendere
3: il ragazzo della Costa d'Avorio, che Ulaila.
0: Sì,
3: quello gioca davanti,
0: sì, davanti alla difesa, sì.
3: Quindi se tu c'hai il Torsved della situazione e l'altra della situazione, Fagioli non ha più una logica,
0: non ha più una logica. No. Che poi mi sembra, qualcuno dice che non è il play che piace a Grosso.
3: No, sono d'accordo.
1: Ecco, io sono d'accordo su te.
3: Io pure. Bravo, Sao, siamo in due.
2: Erano di Grosso, saranno importantissime.
0: Certo. Pure a Grosso mi piace il play. Dicevo?
3: No, non è che mi piace, deve essere diverso.
0: È diverso, un play diverso. Sauro.
1: È più tattico e meno, capito? Lui secondo me
3: è meno di tocco.
1: Non è un gran play a livello tattico. A livello tecnico sicuramente, ma a livello tattico non tanto. Cioè, gli manca qualcosa, no? E allora se il mercato ti dà una buona cifra, secondo me
2: ci sta,
1: è uno dei papabili.
0: Vediamo, insomma, vediamo.
1: Sono idee poi,
0: Sì, no, ci mancherebbe per forza queste idee. Senti, Di Chiara, vuoi dire il messaggio che mi hai mandato oggi? Mi ha detto io intervengo solo se tu parli bene del 3-5-2.
2: No,
0: fissare
2: questo no, io volevo stimolare
3: Alberto, dai,
0: ma basta di Alberto, ormai
2: parliamo più chiaro, ragazzi, ma voi state veramente state cercando di vendere cose che non esistono.
0: Come vendere? Ma vai girando allora, ancora col 3-5-2.
3: Hai parlato con Marco,
2: dai, me la dai, mi dai una mezz'oretta, no?
0: Sì, una mezz'oretta,
3: già fa caldo,
0: due minuti, sì e no,
1: adesso diciamo mezz'ora per mettere a posto il discorso.
0: Che non lo sai, devi mettere
2: un attimo,
0: ma poi adesso allora, non so nemmeno dove sta, perché mi ha detto che sta al mare.
3: Sta al mare, dove sei? In Corsica,
2: state imbrigliando la testa delle persone.
0: Ma che allora, stiamo imbrigliando?
2: Mi fai parlare? Allora, ti dico, il 3-5-2, il 4-4-2, cioè un allenatore deve avere, deve avere un, non deve avere un modulo fisso nella sua testa. Il nuovo allenatore deve essere quello che detta l'atteggiamento, dà l'atteggiamento alla squadra, la porta alla preparazione fisica, che crea un gruppo e che crea quindi l'atteggiamento alla
3: quindi...
2: squadra. Ed è fondamentale, quindi il modulo viene di conseguenza. Se tu giochi, se hai un modulo tuo che giochi con senza il centravanti, e poi in squadra tua c'è Holland, te giochi col centravanti. Quindi di conseguenza l'allenatore deve giocare con le pedine che ha a disposizione e farle rendere al massimo. Non c'è un modulo che detta le condizioni. Avete fatto diventare dei profeti, avete fatto diventare dei profeti.
0: Ma chi abbiamo fatto diventare profeti?
3: Confermo, bravo
2: degli
3: Alberto.
2: Degli allenatori, degli maestri, i profeti, come hanno
0: chi sono sti maestri?
2: Hanno venduto un'idea di calcio moderno. La modernità e l'innovazione doveva essere messa fuori dal campo, cioè in federazione, a rinnovare le cose, non in campo. In campo non c'è bisogno di il calcio, è quello. Giocano chi ora sue fasce gioca sulle fasce, chi fa gol deve metterlo nelle condizioni.
3: Bisogna pedalare un pochino di più, secondo me.
2: Ma pedalare è uno, una buona preparazione fisica e l'atteggiamento, come ce l'hai l'Argentina, non è che c'ha un paio di fuoriclasse, c'ha Messi, eccetera, eccetera, che gli risolvono alcuni problemi, perché sennò ci vuole sempre il giocatore. Perché i top player sono in campo, sono in panchina. Quelli che ti risolvono i problemi devono essere in campo, non ci sono gli allenatori che risolvono. Ci sono state delle cose, c'è molta.
0: Non è che al Parma 2 erano tutti top player, dai. Non erano tutti top player, c'erano dei giocatori importanti. Lavorava tutto il gruppo, c'era un'idea.
2: Correvamo tanto perché eravamo preparati bene.
3: Non è poco.
2: Chiala, non è che andava con un'altra squadra.
3: Tu giocavi perché andavi al doppio degli altri, cioè voglio dire, siamo sempre lì.
2: Perché c'entra pure Messi, perché è più bravo, che vuol dire? Quelle sono tutte considerazioni.
3: Se vai a uno allora non giochi più adesso. Prima potevi dissimulare, nascondere.
2: Ma uno allora quello che fanno, perché voi dite il calcio offensivo, certi fanno un calcio offensivo nel vero senso.
0: Ma l'hai visto tu che ha combinato l'altra sera?
3: Ma ce l'hai con Piccari, però di nome e cognome,
0: perché io
3: sostenitore di questo.
2: Un'altra cosa, io poi la competenza poi si allarga anche io stavo a vedere
0: poi fa parlare pure fattori dopo
2: devo dire questa perché
3: 20 minuti
0: dai, via dai dimmela dai
2: a un certo punto io stavo anche la competenza al di fuori di quello che sono stati le sopravvalutazioni le gestioni. Io stavo vedendo il raduno da Juventus dentro, ma così mi è capitato perché mi è caduto l'occhio che ma cosa? C'hanno ancora Arthur.
0: Se è ritornato, che devono fare? Scusa, lo buttano via?
2: L'hanno preso, ma no, ti spiego. Io sono andato a vedere la storia. Questo l'hanno preso nel 2020 a 75 milioni di euro. Gli hanno dato 8 milioni di euro l'anno e gli hanno dovuto. È l'ultima partita che ha fatto Juventus nel 2022. No, poi l'hanno dato praticamente.
3: Cioè, hai avuto il tempo di andare.
0: Ma che sei andato a
3: scartabellare la vita di Arthur?
0: Sei andato su Wikipedia, come fa?
2: Ma io mi prendo con Arthur, ma per fare un esempio, non so quanti Arthur ci stanno in giro.
3: Ci sono tanti Arthur.
2: Non ce ne siamo, Arthur, perché anche, forse è anche un buon giocatore, l'ho detto come esempio.
3: Sì, ho capito.
2: È una cosa pazzesca, c'è stata un'incompetenza totale. Non cerchiamo quindi di andare a fare. Cerchiamo di far giocare calcio nella maniera migliore. Farli rendere i giocatori in una maniera migliore e poi ci sono sopravvalutazioni come avviene nel caso di Arthur.
0: Però non hai visto l'allenatore dell'Inghilterra con quel po' dei giocatori che ha fatto l'altra sera?
2: Sono stati i giocatori in campo.
0: Ma come i giocatori in campo?
3: Allora, una volta l'allenatore, una volta i giocatori, mettiamoci d'accordo.
0: Però vedi,
2: c'è anche Argentina in campo.
3: Metti Saga, metti qualcuno per fare
0: difensori.
3: Un contropiede, Alberto, uno. Ma uno ne doveva fare, no, 10, uno.
0: Aspetta, buoni, fate parlare fa come deve fare.
3: Sfogo questo,
0: Alessio
3: però.
0: Dalla provincia di Firenze, salutatemi mister Fattori che ha allenato la squadra del mio paese, il Castel Fiorentino Calcio. Grazie
3: Castel Sauro.
4: Volevo dire una cosa, secondo il mio punto di vista.
0: Sì, abbiamo ancora 10 minuti a disposizione.
3: Oppure due,
4: spieghiamo una cosa. Nelle nostre squadre, tutte quante, mi trovi uno che sia sopra la media?
1: qualcuno che possa
0: e quindi?
1: E noi abbiamo questo problema adesso.
0: Ok, e quindi non si può giocare più?
3: Cioè, tu stai dicendo che ci sono una massa di pippe in giro per le... Questo vuoi dire, no?
1: Non abbiamo più nessuno sopra la media. Un tempo c'era Del Piero, fa per dire una stupidaggine, no? Totti, c'era, non so, un Baggio, c'era... Chi c'è ora? No, dimmelo, se ditemelo voi. Cioè, noi abbiamo escluso quelli buoni. Cioè, perché tutto va verso l'allenatore. L'allenatore,
0: ma non è che va verso allenatori, che allenatori adesso sono importanti, ma guarda che contra sera fa...
1: ma l'allenatore, sì, ascoltami tu, è vero, sono d'accordo, ha fatto dei cambi, ha fatto il che tu vuoi, no, io non voglio entrare in merito di questo.
3: Vabbè, cioè, tu dici che la narrazione però... è polarizzata sulla figura dell'allenatore, questo vedi, cioè,
1: è così troppo. Cioè, qui si sta parlando della Juventus e di Spalletti. Ma che Juventus e di Spalletti? La Juventus è la destra dei giocatori, perché Spalletti un gioa, non volete capire.
3: Un po', però arriva a questa condivido onda, questa tesi di Sauro.
1: Cioè, perché quando è prima
3: lo so, però facciamo sempre i titoli sugli allenatori, Marco, c'ha ragione Sauro. Non facciamo mai titoli sui giocatori.
2: Ho detto pure io,
3: L'hai detto pure te, Alberto, ti chiedo scusa, non avevo colto. Non avevo colto il messaggio, no. Lo sai che fa 44 gradi all'ombra qua, una cosa che già si fatica a pensare.
1: Una cosa io dico a Firenze adesso, no? Se qui si parla Paratici, ma Paratici è un gioco mio, cioè, non so se rendo l'idea.
0: Ho capito, però già ha portato 4-5 giocatori.
3: Vabbè, ho capito, questo...
1: Allora io ti dico sempre, vediamo. Perché
0: vediamo.
3: 4 sono arrivati.
0: Dall'altra parte ne è arrivato manco un giocatore. Qui stanno a esultare perché è arrivato Selica, la Juventus. Ma te rendi conto? Dai,
3: tutti in festa.
1: Il nostro livello è questo.
0: Ho capito.
1: Allora io ti dico: il problema è che qui adesso arriva 4 giocatori che nessuno ha mai visto giocare, oppure tu l'ha visto fare in mondiale, fa 3 partite. E sembrano sia più forti del mondo, vediamo, cioè aspettiamoli, poi saranno forti sicuramente.
0: No, ma questo sono d'accordo con te, bisogna aspettare.
1: Però,
0: perché
1: qui,
0: poi
1: siamo, cioè, qui a Firenze, e gliel'ho detto anche l'altro giorno in radio, diceva, chi è quella che arriva seconda, che prima oramai si arriva a noi, cioè non è così, il calcio è un'altra cosa. Cioè, qui che intendo, cioè, qui allora a Roma diciamo via Selic, accidenti, non ci dormo la notte.
3: No, guarda, qui a Roma dormono tutti belli, sereni e tranquilli.
1: La che intendo.
3: Ma certi sonni, guarda.
0: Però non dobbiamo adesso svilire Selic, perché è un giocatore.
3: No, ma ci sarà, però ci saranno i livelli. Bravo, è un buon giocatore.
1: Bravo, ma tu lo rimpiazzi. Insomma, in pratica anche Sauro Fattore è d'accordo con me. Insomma,
3: no, non avete detto la stessa cosa, Alberto. Tu sei stato un pochino più diplomatico.
1: Gli allenatori contano nulla. Che contano i giocatori.
0: Però vedi, a me questo discorso,
3: Alberto, tu sei stato più diplomatico.
0: Però Sauro è andato. Alberto, a me questo discorso qui però mi fa un po' arrabbiare, perché penso che voi ragionate come di allenatori non contano niente, però sono quelli più pagati. Sono quelli.
1: L'atteggiamento.
3: 5 milioni l'anno e tu mi devi dare l'atteggiamento. Sono strapagato.
0: 7-8 milioni l'anno, che mi chiedi? L'atteggiamento. Dai, su.
1: Allora, scusami tanto, scusatemi, perché voglio intervenire per questa cosa. Allora, noi si dà 10 o 12 milioni di euro all'allenatore, va bene? E vuole tutti i migliori giocatori del mondo.
0: Ma non è vero.
1: L'allenatore costa 10.
3: No, Sauro,
1: milioni.
3: Prima vuole 12 collaboratori. Perché io ho visto una foto a Bergamo, c'era Sarri, c'era una squadra. Erano in 12.
1: Neanche la NASA ce l'hanno.
3: Erano 12, Alberto. 12 non
1: conto. Io una volta stavo a vedere, guarda, stavo vedendo una partita, vi pare, con certe cose. Abbiamo contato che in campo, prima della partita, c'erano 120 persone. 120, poi quelli che arrivano sembrano un esercito che arriva sulla tribuna, tutti con i computer.
3: Capito,
1: no?
3: Sauro? Prima dei calciatori, prima devono i collaboratori,
0: però
3: poi i giocatori.
0: Proprio veramente state svilendo il lavoro di uno staff
3: a posto
0: tecnico,
3: delle cose.
0: Dai,
3: ragione, Sauro, dai, su Marco, ma dai. 13 nello staff, ma che è un'azienda? Oh, ti porti dietro.
0: C'ho l'ultima domanda, vai.
3: Per avere quali risultati?
0: Dai, Sauro.
1: Allora, ho visto l'allenamento dell'Arsenal prima del corso e ho contato quelli che avevano la casacca rossa, erano quelli dello staff. Erano 20. 20.
4: Cioè, ragazzi, sì, ma non è normale.
0: Magari...
4: non è normale.
0: Ma scusa, Alberto, ma normale. Magari ci chiamano pure a noi.
3: No. Ha ragione Alberto, non è normale. Non puoi avere 20. Cioè, se io sono presidente, Dio, senti, siete in 20. Dai, non lo so, fate bim bum balle giù.
0: Scendete in campo.
3: Non lo so. Almeno 7 devono stare a casa, perché se no io vado.
4: Aspetta, scusa, ma al momento in cui c'è sta responsabilità della difesa, quello che a centrocampo e quello da attacco.
3: No, questa cosa.
4: Quando sbagliano una cosa, con chi t'apre? Dica, cacci via quello da attacco se non fai gol, cacci via quello da
0: attacco. No, papà, aspetta, alcuni ci hanno il responsabile della difesa, il responsabile del centrocampo e il responsabile dell'attacco. Che è una roba incredibile.
3: Ma che è football americano? Football americano, sì.
0: Vabbè, dai. Ultima, no. C'ho l'ultima domanda, Sauro, te la faccio a te, però dovete essere veloci. Sarri, Allegri, Amorim, chi si rilancia il prossimo anno secondo Fattori?
4: Secondo me è un dato a rilanciarsi, ma secondo me il Napoli vince lo scudetto, scherzimelo te il nome.
0: Allegri vince lo scudetto?
4: Secondo me sì. Vabbè. Perché è la squadra più attrezzata, anche oltretutto. Perché okay. Conte si lamenta, no? Ma c'è una squadra che faceva paura. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, qui gli allenatori si lamentano che hanno 3 giocatori per ruolo. Cioè, in Napoli, cioè, se non si fa male 3 o 4 giocatori, lì c'è dei giocatori che secondo me vanno a qualsiasi squadra, fanno la differenza, non gioca mai.
0: Ok, vado da Alberto Di Chiara, che hanno messo una foto in video tua, bellissima.
3: Sembra un modello.
0: Questa è una foto di 20 anni fa.
3: 20 anni fa, adesso 25 anni fa. Non ti vediamo da tempo, dai. Ma insomma,
4: no,
3: qui, sei sbalorditivo.
0: Non lo so.
3: No,
0: senti, Alberto, la domanda la faccio pure a te, però tu mi devi dire qual è l'allenatore che conta meno, perché visto che.
3: Ma secondo me rilancia tutti. Guarda, sentiamo Alberto.
0: Chi rilancia?
4: No, io sono d'accordo, anche in questo caso sì, forse vedo più l'Allegri come possibilità, anche perché l'Amorim non lo conosco bene, non riesco ancora a decifrarlo, quindi non saprei darne un giudizio sia né positivo né negativo, ovviamente, quindi non saprei, così sulla carta mi pare Allegri è quello più pratico, forse perché Sarri ha un compito non facile di perdersi con l'Atalanta. C'è di avere anche una serie di situazioni particolari.
3: Lo so, Alberto, però Max deve fare
4: primo. Viene dall'ambiente difficile come Roma.
3: Max deve fare primo o secondo. Allegri deve fare primo o secondo.
0: Allegri deve fare primo o secondo.
3: Primo o secondo.
4: Ma io credo che lì c'è stia. Io adesso fino alla fine lotta per lo scudetto. Allegri.
0: Va bene, noi ci dobbiamo fermare. È stato come sempre un piacere. Non sono d'accordo con quello che dice Di Chiara, però va bene così.
3: Buone vacanze.
0: Un abbraccio, a presto. Ciao Alberto Di Chiara, ciao Sauro Fattori, un abbraccione ad entrambi. Senti, possiamo chiudere con un audio? C'è un audio, non lo so, volevo sentire la voce. Dimenticate che fu proprio Paratici a portare a fare quel contratto assurdo ad Arthur, quindi non è che Paratici sia questo grande DS. Beh, qualche errore ha fatto pure lui, sicuramente. Sono d'accordo con, come si chiama questo amico nostro? Roberto, o poi c'è Federico che manda messaggi lunghissimi.
3: Troppo lunghi, dai, su.
0: Che quando arrivi alla seconda, un po' più corti, Federico, poi sei indebitato.
3: Sono messaggi questi invernali.
0: No, l'Inter ha costruito una base forte.
3: Quando fa caldo dovete scrivere poco.
0: Indebitandosi.
3: Già fa caldo.
0: Fino alla cifra, quindi lui è uno che predica che le squadre si devono indebitare tutte.
3: Ecco, vedi, non manda nemmeno audio.
0: No, l'audio voglio, se sforamo.
3: No, non te lo manda.
0: Lo comando io adesso. Voglio un audio io, a casa te ce mando, voglio l'audio.
3: Ecco, mo. Mamma mia, mo pure sta cosa, sta diatriba finale.
0: Voglio l'audio.
5: Buona serata Marco e Stefano.
0: Oh. Era l'ultimo.
3: Come buona serata?
0: Così, finisce così.
5: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
5: Nunzio da Piombino.
0: Sì.
5: E secondo voi come finirà la finale Spagna-Argentina? Un risultato. Vediamo se si indovina. E io dico 2-1 per la Spagna. Vediamo se indovino.
0: 2-1 per la Spagna. Te, Stefano?
3: No, io non ne becco una quest'anno.
0: Vabbè.
3: Io dico Argentina per Messi, che è stato questo discorso, questo punto che si chiude. Ma non per me è molto equilibrata, anzi la Spagna ha anche possibilità per vincerla. Quindi non ti so dire, molto equilibrata.
0: Vabbè, io lo dico perché tanto devo sempre dirlo. Sì, Spagna 2-0.
3: 2-0,
0: spero di sbagliare, però 2-0 va bene. Quindi è vero, è vero. Va bene, siamo alla fine, ci sentiamo lunedì per l'ultima puntata di questa stagione di Maracanã.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Marco. Lunedì.
0: Ciao Stefano, ciao a tutti, vi lasciamo come sempre a tutta C 18:30 c'è una bella storia di calcio, quindi scaricatevi l'app come sempre, lo dico agli amici che sono davanti alla TV e seguono tutta la programmazione. Ciao lunedì, ciao ciao.
6: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo, con l'albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna, che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono, vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso. Però entriamo ora nel clou, e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina, ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina, una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mari, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo. Qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come da te perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori. Prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero d'area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League. Ma con i giocatori che in rosa ha, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho sentito quello che dice.
1: No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo. Poi io soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi i vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri precampionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco, francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco, certo sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: sì,
1: già
2: di mezz'ora,
1: questi problemini,
2: tra l'altro, non so.
1: Ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Se Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io, ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare. Proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente, che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini. Io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
2: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui, insomma, ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché
1: Di
2: insomma ha riattivato
1: genio,
2: una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una
1: Sì.
2: matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain. Mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo. Ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani. Abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora, Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana, a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina, speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio

0: stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
0: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. È davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.

0: Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
1: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto, molto positive. Si è da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però, come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
0: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere. Un quinto posto in 2 anni, il quinto posto e un terzo posto. Semifinali di Coppa Italia, quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
1: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
0: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più e quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo, però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna a volte non bisogna avere fretta.
1: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
0: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni, di
1: non sentiamo mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
0: Sì, che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in C ma rimangono rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgo la Serie C da mettere ai grandi club A e B, e per la Serie C le risorse sono sempre meno. Sì, è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano ogni anno, ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo. Nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani? Da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale bassissima, ma proprio niente. Quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
1: Ecco, è uno, guarda, dei temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente che non ci sia un la mia mal italiano non ci credo.
0: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C. Adesso la butto lì, io sono ignorante, quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico. Magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica. Però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un Under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi di Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione, tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale? Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i 3 giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa, e questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione. Ma è una soluzione, se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
1: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un po'... No, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
0: Sì, ma il problema è, a me sì che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciolo nella mia cucina e gli dico mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè non è che come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè pensare a questa cosa, portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola all'allenare la nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale, diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi, secondo me sono le risorse che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
1: Io la sposo, ma Luciano la sposo in pieno e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi. Ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro. Andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
0: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate Urrenate, che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
2: Nicolo Pasta. Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ma sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
4: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
2: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi. Insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive. Il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare. Lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni, siete in diversi nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo insomma che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a mille all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto, tutto davvero positivo.
2: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati.
6: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
2: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quattro?
6: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
2: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere insomma.
6: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
2: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
6: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
7: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
6: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
7: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei play-off, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
6: Ma sicuramente l'emozione dei quattro gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
7: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
6: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
7: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
6: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui, Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
7: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa può aspettare lo Spezia in questo campionato?
6: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
7: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
6: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli.
7: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
6: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
7: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
6: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
7: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, beh, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A Tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata. E come tutti sappiamo nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Cielo Liberato, ci conosciamo della Rai. Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no, indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo che è retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addì purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per rendergli in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere una situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi, e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo. Tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35esimo anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaTestara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister.
4: Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaTestara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Holzer, Insigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere, che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere voi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso della...
5: Focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che poi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare, speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo però, questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra, che gliel'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area dei tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui, e quindi vanno eventualmente cancellati con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato. Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli e Arrivabene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Maurizio Arrivabene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema, ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria, in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato, ieri arriva un colpo della Juventus, in tarda serata, in gran segreto, arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa, più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2, sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus, con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan, che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti col Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah, sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso, ok? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro, quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
2: Mi sembra tanto rumore per nulla, cioè io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare, non ci vedo nulla e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno posizionate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al mondiale, però, e ti chiedo sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel.
2: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto, cioè la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo, al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero a qualcosa di particolare, a un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio, e invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più un'arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so, occasione buttata via quando davvero era un passo dalla finale,
1: ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia di Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
2: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo.
1: Perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
2: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia. Perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche, ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine hanno preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olysee non è ancora pronto e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici e ho detto io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai, anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché non è uno che sa gestirsi, quindi ecco, quello per me è stato un azzardo. Però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e Della Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
2: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su Della Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, Beh, signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro. Hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol. Tu hai Cubarsí, che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista. Cioè, non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, Ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone e soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo, cioè perde palla, cerca di recuperarla. Il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi, rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi,
1: bravo,
2: insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, squadra, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti, in quel concetto di squadra, faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
2: Sì, poi Cucurella sta facendo un mondiale incredibile, incredibile. Però, ripeto, giocano bene, pressano altissimi, non hanno paura di cercare il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto gol, e hanno un Yamal al 50%. Che si vede che non è al massimo della forma. Quindi, ripeto, De La Fuente bravo, ma il merito è più di una squadra, onestamente, di un'altra categoria. Leggevo che è la decima finale che giocano, e hanno vinte 4 su 9. Cioè, ragazzi, ultimamente direi che vanno benino, visto che hanno fatto gli europei.
1: Sì, sì.
2: Insomma, in mano una squadra di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino, qual è il tuo pensiero?
2: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo, e benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più, cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi, se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, Cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche stesse seguendo in maniera molto attiva, ha detto che su Selic c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lucumi, cosa si farà con Kessié, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e così all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Selic. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus? Ti ho perso, Fabri?
2: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
2: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Veramente meravigliosa.
1: Ti sto perdendo nel momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
2: Sì.
1: Ah, vai,
2: ci
1: vai.
2: Sono.
1: Ok, ti sentiamo, vai.
2: Magari qua, sai, il tempo è quello che... Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come Carnevali bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare il... Attenzione, mi è arrivata una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
1: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla? Sì. Cioè, è verificata?
2: Sì. Gazzetta dello Sport.
1: Ah, ok.
2: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
1: Eh beh, assolutamente.
2: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo Scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
1: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché è una notizia sicuramente...
2: Non volevo dare questa notizia in diretta.
1: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu... ovviamente l'allenatore dello storico Scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85, l'allenatore del leggendario Scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente, diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle pagine del calcio. E probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva, che mi viene in mente nel passato, quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
2: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi, Elkier, veramente una squadra incredibile. Un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva dai, fai in fretta che devo andare. Quindi un uomo per bene.
1: Genuino,
2: per
1: molto
2: bene.
1: Genuino, devo dire.
2: Sì, assolutamente.
1: Fabio, uno di quegli uomini che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio. Il valore di umanità.
2: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente

0: capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato tanta ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina a 30 anni. Ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
1: Insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia.
0: Veramente.
1: Non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
0: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seri, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che, per il quale varrebbe la pena secondo te puntarci, perché è un giocatore che dal punto di vista della regia è bravo, bravissimo, secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi due stagioni 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
1: Allora sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di cristallo, e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti. Su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco, quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? No. Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi se motivato fa la differenza.
0: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche che sì a Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente a Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuazione si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como, in questo caso, perché Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa su Spence dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter?
1: L'Inter sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea secondo me ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di dubbio.
0: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto due giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte vado a vincere.

0: incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare una multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
1: No, calcolata. Secondo me la dirigenza del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato. Che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari assi che hanno.
0: Non solo, quindi ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere chiaramente. Poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo, lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo, però vedi, è calcolato, dici tu, vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante.
1: Io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi, alla prossima.
0: Ci fermiamo qui con lo spazio di Torre, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Chi è?
1: In cabina di regia ce l'abbiamo, il DBE, ancora no, appena mi darai l'ok andiamo dal DBE di Lorenzo Menzo di Tutto Mercato Web. Intanto ricordiamo la notizia ultima ora che vi abbiamo dato in diretta durante l'editoriale con Fabrizio Monciroli, è scomparso all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, ma è una giornata veramente triste da tanti punti di vista, perché dobbiamo raccontare anche della scomparsa della figlia trentenne di del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, per il quale sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, e quindi ci uniamo naturalmente anche noi. Andiamo a dare il buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Di Be,
3: ciao ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, tam tam di mercato, ma soprattutto sembra, ecco, lo vogliamo chiamare l'illusionista, l'illusionismo, quello che volete voi, perché la Juventus fino adesso ha fatto poco, no, sul mercato, e si è anzi parlato tanto del fatto che rincorra tantissimo Colomani, sempre come se ci fosse solo lui, che per il Dibu Martinez la trattativa è eterna. Poi però invece Cannavale è arrivato dalla sera alla mattina, Massari è arrivato dalla sera alla mattina, e adesso anche un giocatore, Selic, è arrivato dalla sera alla mattina. Che colpo è stato quello di Selic, e che cosa ci racconta di come si sta muovendo la Juventus quest'anno?
3: Ma ci racconta che insomma la Juventus ha piazzato un colpo importante, almeno sulla carta. Certo. Poi mi fido poco io dei giocatori che arrivano da Gasperini, poi casomai ne parliamo più avanti, però un colpo almeno sulla carta è importante, perché comunque è un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto molto bene con la maglia della Roma, è un giocatore che serve e servirà tanto alla Juve, è un giocatore che può essere utilizzato in più posizioni, perché sia da centrale, da terzo di difesa, che da esterno, chiaramente da terzino nella difesa a 4, da esterno nel centrocampo a 5. Insomma, è un giocatore duttile che la Juventus potrà sfruttare al meglio.
1: Che prende a parametro zero, questo... onor del vero, c'era già il lavoro anche di Comolli sulle tracce di questo giocatore, però insomma sembra raccontare anche un po' che nell'ottica di risparmiare e non andare ad appesantire troppi bilanci, intanto vai anche su quei parametri zero.
3: Che poi comunque bisogna fare i conti con gli ingaggi, perché certo. Selic andrà a guadagnare 3 milioni e 8 bonus compresi alla Juventus, cifra alla quale la Roma non era mai arrivata, ma la Roma era convinta di averla, di avere
1: meno,
3: il dello stesso Selic, e invece c'è stato questo blitz da parte della Juventus che ha portato poi alla firma e all'ufficialità arrivata veramente nel giro di poco. Quindi è una Juventus che si sta muovendo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, non c'è nessuno in ritardo sul mercato, siamo ancora agli inizi e tutto può succedere, e soprattutto quest'estate ci sta raccontando di vari club che riescono ad agire sotto traccia, riescono ad agire in punta di piedi, e alla fine insomma chiudono trattative che sembrano lampo, ma che magari vanno avanti da qualche tempo.
1: Esatto, e adesso c'è un'altra trattativa, così chiudiamo il discorso Juventus, quello per Lorenzo Pellegrini. Potrebbe essere anche questa una possibile colpo anche magari di questa giornata, nella quale poi ricordiamo alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che presenterà diciamo di fatto la stagione. Anche qui parametro zero, se non ricordo male, giocatore che la Roma vorrebbe trattenere, giocatore che anche qui c'ha grandi, è poliedrico davanti, trequartista, può fare tanto, però pesa lo storico degli infortuni, negli ultimi due anni credo sia stato 200 giorni fuori, quindi da valutare anche questo aspetto nel caso.
3: Chiaro, sì, ed è quello che insomma ha fatto sì che la Roma dovesse pensarci più e più volte, no, prima di proporre il rinnovo. E quindi diciamo che è una Juventus che attraverso il lavoro di Massara, perché poi non abbiamo parlato prima, ma questa è tutta farina del sacco di Massara, certo, che Massara comunque aveva trattato con gli agenti di Selic per provare ad arrivare a un rinnovo, perché Massara di fatto meno di 50 giorni fa era un dirigente della Roma, e quindi ha fatto anche quelle trattative che venivano portate avanti dalla Roma in attesa alla fine della stagione, quindi anche i rinnovi di coloro che poi sarebbero andati a parametro zero erano in tre, soprattutto perché Dybala che ha rinnovato, Celik che è andato alla Roma e alla Juventus e adesso Lorenzo Pellegrini. Quindi vediamo se Massara avrà delle armi per convincere Pellegrini magari ad accettare la Juventus. È chiaro che ci sono dei dubbi, un doppio dubbio su Celik, l'ho detto prima, ci ritorno. Celik era un giocatore che prima dell'arrivo di Gasperini alla Roma era criticatissimo dalla tifoseria della Roma. Le sue prestazioni non erano all'altezza, andava molto spesso in difficoltà. Poi è arrivato Gasperini e, come spesso succede, è riuscito a tirar fuori il meglio dal giocatore. Adesso il rischio per la Juve è che si possa presentare di nuovamente un conto salato sotto il punto di vista dell'illusione che magari un giocatore può essere diverso da quello che in realtà è. Non bisogna andare troppo in là, insomma, la Juventus ha comprato a 60 milioni Koopmeiners e nessuno di noi avrebbe mai detto che sarebbe stato un buco nell'acqua, e così è stato. Koopmeiners che veniva allenato da Gasperini, ma te ne posso citare tanti altri, da Conti, Gagliardini, Caldara per il primo Gasperini. Insomma, sono pochi i giocatori che sono venuti via dall'Atalanta Gasperini e sono riusciti a fare la differenza. Uno di questi è Kessié, quindi la Juve deve sperare che, insomma, non sia stata una sola stagione quella buona di Celik, ma che sia stata la stagione della rinascita del terzino turco. Per quel che riguarda Pellegrini, invece, dicevi giustamente, l'anno scorso ha saltato tante partite, tanti infortuni. Quando gioca Pellegrini fa la differenza, o quantomeno incide. Però bisogna capire quali siano le sue condizioni fisiche.
1: C'è una domanda per te, una nota audio, poi ti faccio io un'altra domanda e ci salutiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Ma stavo pensando, visto ieri il colpo come un fulmine a ciel sereno di Silic, che adesso come faccio a fidarmi o a dar credito alle voci su Colomoani, sul Dibu Martinez, cioè nomi che fluttuano da giorni e giorni. La Juventus ha preso di nascosto Carnevali, pensando di andare avanti con Comolli. Poi Carnevali cosa prenderà sul mercato? Il mercato, e Carnevali va a prendere Massara e nessuno aveva detto niente. Adesso Silic e Kator, stessa cosa. Cioè la Juventus non sta prendendo i nomi che vengono ventilati e sta prendendo cose che
1: O
2: invece
1: magari, chiaro il
2: nessuno.
1: messaggio di Antonio, facciamolo sfumare, o magari Lore, ci sono dei colpi che non puoi proprio nascondere, sui quali lavori e ci vuole più tempo per lavorarci, e mentre si parla di quei colpi tu lavori in maniera oscura e segreta ad altre trattative che cerchi di chiudere in un lampo perché non puoi tenere aperte finestre
3: Sì,
1: inesplorabili.
3: anche perché, insomma, i due nomi fatti dal nostro ascoltatore, che giustamente ha ripetuto un po' il discorso che facevi tu poco fa, però sono stati confermati dalla Juventus. Cioè non è che a domanda a Carnevali: ma il Dibu Martinez vi interessa? Carnevali ha detto no. E stesso discorso per Colomoani. Sono trattative che sono in ponte, confermate dalla Juventus anche in maniera ufficiale, attraverso, insomma, dichiarazioni ufficiali, però sono trattative complicate. Poi lo ripetiamo, il Dibu Martinez fino a lunedì avrà il telefono spento per quel che riguarda il calciomercato. Poi, dopo la finale del mondiale, verranno prese le decisioni. Però, a oggi è impossibile pensare di chiudere la trattativa relativa al Dibu Martinez a 3 giorni dalla finale del mondiale, anzi due.
1: E allora adesso restiamo rapidamente in casa Roma e ti chiedo quali possono essere le alternative a questo punto per sopperire alla partenza di Celik, come si sta muovendo se dovesse partire Pellegrini, quali sono diciamo, le direttive o comunque le percentuali di arrivo tra Götze e Sommerville. Peraltro, se posso esprimere un parere, il belga dell'Ajax è un giocatore che secondo me veramente sarebbe un grandissimo colpo, non grande, grandissimo colpo.
3: Sì,
1: Opinione
3: è
1: tua?
3: uno dei profili seguiti in questo momento dalla Roma, che deve reinventarsi per quel che riguarda le corsie laterali, perché la Roma comunque era convinta che Celik avrebbe rinnovato il suo contratto. Quindi adesso la Roma si rimetterà in moto per cercare il sostituto, e i nomi insomma verranno fatti, verranno scelti nel corso dei prossimi giorni. Per Somerville invece la trattativa va avanti, è un esterno d'attacco che si è fatto vedere anche al mondiale olandese, ha fatto molto bene, e poi insomma staremo a vedere quello che sarà del mercato della Roma, che comunque si sta muovendo. Non è un mercato facile assolutamente, ma è un mercato che sta per trovare il punto di svolta, secondo me. E da oggi, insomma, la Roma ha anche l'obiettivo di sostituire Zeki Selic.
1: Dibbe, grazie, ti libero un pochettino prima. Oggi è una giornata di grande lavoro a tutto il mercato web, quindi buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, appunto, a tutto il mercato web.
3: Ciao, ciao Enzo, grazie.
1: Ciao Dibbe, grazie a te. Allora andiamo a leggere però nel frattempo qualche altro aggiornamento, giusto per restare un po' sulla questione mercato, perché come vi dicevo il Como ha chiuso un altro colpo in difesa, accordo a 32 milioni con il Chelsea per Chalobah. Quindi insomma anche in questo caso gran colpo, possiamo dire, del Como, che non si ferma davanti a nulla, perché era un giocatore che voleva anche per esempio l'Inter, ma c'era la questione del costo del cartellino, che era un costo sicuramente importante, che non ha spaventato Suarso. Il Como, andiamo a leggerlo, ha messo le mani sul rinforzo deluxe per la propria difesa, confermate le indiscrezioni delle ultime ore. Si può considerare ormai definita e virtualmente chiusa la trattativa tra il bianco-blu e il Chelsea per il difensore centrale Trevoh Chalobah, 27enne, sul quale sembrava esserci appunto l'interessamento da parte dell'Inter, che poi ha mollato la presa. Come viene raccontato anche in queste ore, il Como ha chiuso l'affare Chalobah, stando alle informazioni veicolate all'interno dell'edizione anche della provincia di Como, che aveva seguito un po' la vicenda. Si tratterebbe di un'operazione complessiva da 32 milioni di euro tra parte fissa e quote bonus, a testimonianza della potenza finanziaria ormai già ben nota di cui può discorrere il club in riva al lago. Insomma, ricordiamo anche come ha strappato con 60 milioni praticamente il sì di Nico Paz. Classe 99, nato in Sierra Leone, dotato di un doppio passaporto inglese, essendo cresciuto oltremanica, formatosi a livello calcistico, ha deciso di rappresentare i Tre Leoni sin dalle selezioni under, capace di giocare sia da centrale che da terzino, un prodotto del vivaio del Chelsea. Negli ultimi anni scorsi ha vissuto esperienze in prestito tra Ipswich Town, Huddersfield, Lorient e Crystal Palace, prima di imporsi con i Blues e di lasciare adesso l'Inghilterra per misurarsi in Serie A con appunto il Como. Complimenti al Como, complimenti al lavoro che sta facendo sul mercato. Chiaramente era ovvio che in qualche modo potesse cominciarsi a muovere in questo modo, anche perché c'è una Champions da giocare che è storica per la città di Como, per la storia del Como Calcio, e quindi inevitabilmente bisognava muoversi. Ma non solo ingressi, anche uscite. Si lavora anche in uscita in casa Como. Vojvoda sta facendo le visite mediche con l'Udinese a Villa Stewart, e quindi poi chiudere questa cessione. Vojvoda è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Il terzino kosovaro è arrivato nella mattinata di oggi a Villa Stewart per sostenere le visite di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al club friulano. L'operazione è stata definita con il Como sulla base di 1,3 milioni di euro più bonus, mentre il classe 1995 firmerà un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Vojvoda ex Torino arriva dopo un'annata molto positiva con la formazione lariana, sotto la guida del mister Cesc Fabregas ha trovato continuità e soprattutto una nuova dimensione offensiva, contribuendo con 2 gol e 2 assist in 30 presenze di campionato, numeri che eguaglia nel suo record personale di reti in una singola stagione, che confermano la sua crescita esponenziale nell'ultima stagione. Ci andiamo a sentire anche la nota audio che è arrivata. Intanto volevo tranquillizzare Maurizio che ci scrive: ma adesso potrebbe partire Kalulu? Non credo, non è quello l'obiettivo in uscita, quindi Kalulu resta, proprio perché sia Kalulu sia Selic hanno una sorta di duttilità difensiva a Maurizio, possono giocare sia da esterni che da centrali in una difesa a 3, quindi e da esterni in un centrocampo, da quinti in un centrocampo a 5, quindi entrambi resteranno. Quello che rischia di partire per adesso sono i vari Gatti, Kelly, arrivasse l'offerta giusta, e Bremer, per la quale la Juventus chiede i 50 milioni della clausola, che però scadrà il 10 di agosto, se non ricordo male. Poi ci chiedi se Nico Zares potrebbe rimanere. Ti rispondo che di fatto la Juventus ha chiesto all'Atletico Madrid o viene pagato la cifra che è stata chiesta, oppure il giocatore resterà o magari andrà in qualche altra squadra. Quindi per una volta prende il coltello dalla parte del manico anche la società bianconera con Giovanni Carnevali. Sentiamoci questa nota vocale, poi ci fermiamo, ci sarà il momento di Luca Calamai.
4: Di andare al centro, secondo me.
5: Buongiorno, mercato Inter. Sì, Palestra ha spiazzato, però quando hai la fortuna che ti rubino Chalobah, quindi scansi un siluro, ti vai a buttare suspense, che lo prendi in faccia, è sicuro. Cioè, questo è scarso veramente. Questo rischi di metterti in casa un Alvaro Pereira, dai, non sia mai. Ma prendiamo Dodò e Perisic e andiamo a prendere pure Lukumi, così risparmi e comparisci.
1: Vabbè, poi ognuno ha i suoi, diciamo, le sue preferenze. Io rispetto alle preferenze dei nostri amici, secondo me, insomma, Perisic ancora, sono d'accordo con l'amico Raffaele Gainella che ieri l'ha bocciata come ipotesi. Spence sicuramente non è spaziale, sorrido ad Andrea Maiocca, ci siamo capiti, come giocatore, ma secondo me poi il vero smacco che non riesce a cancellare è la perdita di Palestra, e quindi capisco che bisogna poi cercare di trovare una soluzione più adeguata. Su Lukumi vedremo, perché effettivamente poi sono due ormai club rimasti sul giocatore, c'è la Juventus e c'è l'Inter, vedremo poi alla fine dove andrà. Buongiorno, una domanda: quanto rende un giocatore alla società? Dice Paolo. Dipende, è una domanda molto aperta. In termini tecnici, se gioca bene rende tanto, perché ti restituisce in termini di qualità, aiutandoti magari a raggiungere le vittorie, tanto. In termini di rivendita, a seconda di quello che è l'ammortamento, capisci quanto ti può restituire. Poi è una domanda talmente aperta, se non la fai più specifica magari ti rispondo, ma dopo, perché avremo Luca Calamai subito dopo la pausa.

0: Allora, come detto, oggi la giornata è cominciata con due tristi notizie: la scomparsa intanto di Osvaldo Bagnoli a 91 anni e la scomparsa della figlia del CT della Nazionale Under 21 Baldini, la figlia Valentina all'età di 30 anni per una lunga malattia. Quindi intanto nel dare il buongiorno a Luca Gallamai comincerei con un pensiero su queste due tristi notizie. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Vincenzo, buongiorno. Allora, di Osvaldo Bagnoli ho accompagnato un percorso legato alle sue grandi vittorie, legato ovviamente a quell'incredibile scudetto con il Verona, che ti devo dire, uomo straordinario, uomo geniale, uomo umile, uomo vero. Purtroppo da un po' di tempo non c'era più, c'era ma non c'era, e questo credo che sia la cosa più sconvolgente, quando queste malattie, che purtroppo ormai sono una malattia generalizzata, vanno a toccare anche figure che invece erano un'esplosione di, non di parole, perché è sempre stato un uomo riservato, ma insomma di genialità e ne aveva tante da raccontare. La storia di Valentina e della famiglia Baldini mi tocca più profondamente, perché mi vanto di essere amico di Silvio. Vi posso raccontare che chi non lo ha conosciuto, chi non ha visto Valentina, chi non ha visto la sua famiglia con Valentina, non può capire che cosa è stata questa storia. Vi posso soltanto dire che poche ore dopo la nascita di questa bambina i dottori dissero a Silvio e a sua moglie: portatevela a dormire con voi, perché non si sa quanto potrà vivere questa bambina. E ha vissuto 30 anni. Ha vissuto 30 anni perché viveva dentro un mondo d'amore, dentro un mondo che ha reso questa famiglia ancora più straordinaria. Oggi va in cielo un angelo, come ho scritto a Silvio. Ma credetemi, la partecipazione con la quale questi due genitori hanno accompagnato una bambina che aveva degli evidenti limiti apparenti, ma questo non vuol dire niente paragonato all'amore che lei dava e che i genitori le hanno dato. Ecco, questo, quando ci si chiede delle volte da che cosa nasce questo Baldini, uomo speciale, dai sentimenti profondi, da che esce un po' fuori anche dai canoni di certe banali ritualità, anche di chi fa il suo lavoro, è perché lui ha toccato un mondo, lo condivideva fino a poche ore fa, e quando chiudeva la porta di casa e vedeva Valentina, tutto prendeva un senso diverso. Quindi questo è, e quindi niente, un bacio in cielo dunque sia Valentina, e come gli ho scritto, se c'è una famiglia che deve essere orgogliosa di quello che ha, di come ha accompagnato una figlia, ecco, questa è la famiglia Baldini. Quindi compreso il figlio, quindi uno straordinario e veramente dolcissimo abbraccio. Poi, perché la vita è fatta di tante cose, fammi anche dire, certo, perché sennò, certo, che sto passeggiando sul lungomare Pietro Mennea, che inizia a Barletta, che inizia con la foto e il tempo di quel fantastico record del mondo, e insomma, non l'ho trovato per caso passeggiando aspettando la vostra telefonata, e insomma, questo, anche Pietro Mennea è stato un grande campione per altri versi, non, certo, campione come Osvaldo Bagnoli, un campione che non si è mai atteggiato a campione, un campione che non aveva bisogno di usare aggettivi, un campione che si vantava del suo essere, che ha fatto anche delle battaglie. Purtroppo, quando poi smetti di essere protagonista, in questo caso in pista, la tua voce diventa un po' meno forte, ma insomma è stato un grande personaggio.
0: Grazie per il ricordo, che è bellissimo quello che hai fatto, Luca, quindi ci tenevo veramente a sentire le tue parole, proprio perché so della tua amicizia anche con Silvio Baldini. Dobbiamo passare da sacro a profano necessariamente.
1: Sì. Ma questa è la vita, non è che
0: è
1: facciamo niente di offensivo,
0: esatto.
1: Questa è la vita.
0: È la vita e purtroppo va avanti, cioè purtroppo per fortuna va avanti e bisogna sapersi rialzare e poi raccontare anche il profano, le cose più superficiali della vita. E a proposito di questo, voglio un tuo parere intanto sul mondiale, perché adesso ci sarà la finale terzo e quarto posto, poi la finale primo e secondo posto, che naturalmente è quella più importante e decisiva, Spagna contro Argentina, mentre secondo e terzo posto le due grandi deluse delle semifinali, Inghilterra-Francia. Chi ti ha deluso di più e perché tra Inghilterra e Francia?
1: No, la Francia, cioè a conferma e a merito del fatto che io praticamente non ricordo di aver mai scommesso in vita mia, perché non mi diverte, ma poi perché ho sempre pensato che non ne indovino mai una, sicché per me la finale era scritta, ma per me la Francia era assolutamente più forte. Ti devo dire che mi verrebbe quasi da affermare il principio che la seconda nazionale francese poteva arrivare tranquillamente nei primi otto, la seconda, quindi pensa a potenzialità. Poi però ho trovato molto, molto bello la riflessione che ha fatto il CT spagnolo sul concetto della squadra, e questo non è una legge assoluta, però rimette al centro il senso del gruppo, no? Cioè, lui ha detto la Francia è più forte, la Spagna è la più squadra, ed è verissimo. Ed è così dall'inizio del mondiale. E cosa ti permette questo fatto? Ti permette che la squadra non ti molla mai. Il campione può steccare una partita, ma la squadra non ti molla mai. E quindi ci sono tanti grandi giocatori nella Spagna, non scherziamo. Ma insomma, presi individualmente, la Francia è stata una grande delusione. L'Inghilterra ha completamente toppato la gara, il commissario tecnico. Dall'altro, vedi, nel calcio ci sono, Vincenzo, anche dei segnali che se non li cogli veramente vuol dire che hai pochissima attenzione e sensibilità. Sull'1-0 per l'Inghilterra, McAllister praticamente ha calciato un rigore di testa e ha preso il palo, no? Ma era, se lo rifà 99 volte, fa 99 gol. Allora, se te CT inglese non cogli il messaggio che era, se continuiamo a stare tutti lì, noi gol li pigliamo. E non fai un gesto provocatorio, tipo mettere due attaccanti per obbligare la squadra a salire, cioè un qualcosa che cambia il corso di una partita che stava prendendo una strada chiara. Poi poteva vincere anche, magari poteva vincere supplementari invece, cioè non è questo, ma ormai non c'era più l'Inghilterra nella partita, e quindi grande delusione. Arrivano fin dalle finali due grandi squadre. Io non ci capisco, ripeto, non ne indovino una, per cui per me vince la Spagna, però questo già vi dovrebbe invitare a pensare poi alla fine
0: vince l'Argentina. sarebbe il secondo mondiale di fila di Leo Messi, che nel mondiale scorso ha alzato finalmente questa Coppa del Mondo, a prescindere da come vada, secondo me andrà per il nono pallone d'oro, e sarebbe una storia clamorosa. Però dall'altra parte effettivamente la Spagna ci ha dimostrato con della Fuente, con tutto il percorso fatto sin dalle giovanili, motivo per il quale un nostro amico dice Baldini dovrebbe essere il CT della nazionale, che la Spagna ci ha spiegato anche un percorso come lo possiamo fare di rinascita, no?
1: Sì, loro hanno fatto un grande progetto, dai, diciamolo francamente. Hanno imboccato una strada nel tempo che poi sta dando dei frutti, però mi verrebbe da dire, Vincenzo, che un certo modo di vivere il calcio poi l'hanno portato anche nei club, perché poi l'aspetto è questo, perché non è che puoi costruire d'amblè un progetto solo esclusivamente per la nazionale se poi direttamente o indirettamente non trovi anche la condivisione di chi questo progetto poi lo deve mettere in campo ogni tre giorni, perché altrimenti fai fatica, no? Guarda, mi raccontava un commissario tecnico di quelli usciti da poco dell'Italia, che una volta fece una riflessione a uno dei suoi difensori, non faccio i nomi perché non sono autorizzato a farle, e quello gli disse ma nel mio club io faccio così, e lì fai fatica, no? Perché magari è un club che vince, magari è un club importante, e quindi la Spagna è riuscita a portare un'idea complessiva. L'Italia vediamo che cosa costruirà. Io lo dico subito, ma non ho niente contro Pirlo, a me mi dovete spiegare perché Pirlo. Io non trovo un solo motivo.
0: Palladino. Perché penso che anche lì c'hai dubbi.
1: Io trovavo avrei trovato offensiva la nazionale a Mancini, perché non si danno un ruolo così importante del nostro paese a un traditore. Mai, mai. Fa un'altra cosa alla vita, non è obbligatorio. Fa alleni chi vuole, ma non la nazionale. Ma perché Pirlo? Cioè, Pirlo, per quello che ha dimostrato nel suo percorso allenatore, è un fallimento totale. Perché Pirlo? Se il principio è perché è amico di Maldini e Buffon, ragazzi, allora si ritorna al principio che si sceglie per cosa? Per amicizie? Perché? Perché? Cioè, ma io capirei più, guarda, ora non mi viene a mente uno, capirei più un allenatore che ha vinto un campionato in Serie B facendo cose straordinarie. Baldini, Baldini, cavolo, è andato a Lecce, a Pescara, ha vinto a portare Pescara in B, è andato a Palermo, ha vinto, ha idee, è un allenatore, c'ha conoscenza, competenza, lo chiamano tutti gli allenatori d'Italia per chiedere pareri. E faccio già una provocazione, perché Pirlo? Però io non ho contento contro Pirlo, ma io vorrei che ci fosse rispetto. Ecco, perché Pirlo? Così come, ripeto, sinceramente non capivo nemmeno perché Gattuso. Cioè, questi ragazzi hanno vinto un mondiale che ci ha fatto emozionare tutti, Vincenzo,
0: sì, in maniera impressionante. Però non è che questo li deve mettere nelle condizioni di avere le porte aperte.
1: Che vuol dire? Che vuol dire? Cioè, ma io sono...
0: Poi che percorso ha fatto Andrea Pirlo, con tutto il rispetto, è vero?
1: Nulla!
0: I due trofei con la Juve, ma c'erano Ronaldo, c'erano Higuaín, c'erano Dybala.
1: Dai. Nulla. Allora, ma guarda, io sono... Ma mi piaceva anche come persona, ho sempre avuto un innamoramento per Fabio Cannavaro, ma che pure ha maturato esperienze. Vabbè, comunque, vediamo se farà l'Italia. Io spero che Maldini riesca a trovare un percorso e delle idee che siano di lancio verso i nostri ragazzi. Ieri ero con un operatore del calcio e mi diceva: ma te lo sai quanto è complicato comprare un calciatore italiano a differenza di comprare un calciatore straniero? Che tipo di tempistiche, di modalità di pagamenti, è tutto più caro, utilizziamo questo termine. E allora già se evitiamo questo sarebbe già un passo avanti, no? Cioè, se te, quando Vincenzo Marangio, devi scegliere sei l'allenatore del Lecce, ma ora faccio nome a caso, non Vincenzo Marangio.
0: No, certo, Lecce. Se vuoi, sì.
1: E c'hai sul tavolo un italiano che ti costa, però la fine ti costa 10, lo devi pagare subito. Mm. E uno straniero che ti costa 5, lo puoi pagare in 3 anni. Ragazzi, alla fine prendi lo straniero che costa 5, lo paghi in 3 anni.
0: Certo.
1: Faccio numero a caso, numero a caso e cose a caso. Cioè, allora già cominciamo a far sì che gli italiani siano oggetto di grande interesse. B, non puoi, secondo me, mettere degli obblighi di italiani in campo perché sono società quotate in borsa. Ti rimbalzano in un minuto. Ma puoi far sì che in primavera più di 3 stranieri non ci possano essere, che negli allievi al massimo uno, nei giovanissimi nessuno. Perché se te poi obblighi Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina a avere le primavere con 20 italiani e 3 stranieri, la percentuale poi che tra quei 20 ci siano giocatori che entrano in prima squadra e che siano italiani è più alta, giusto?
0: Sì, sì, beh, è matematico.
1: E questo lo puoi fare.
0: Certo,
1: perché sulla prima squadra non posso intervenire, sull'avvicinamento del settore giovanile decido io le modalità. Se non vi sta bene, li portate da qualche altra parte, se non vi sta bene, vi ritirate. Però ecco, qualcosa di concreto, perché guardate, io non riesco a immaginare che, secondo me, nessun allenatore può cambiare questo approccio, questo percorso sbagliato, questa identità rara, questo poco numero di giocatori che noi abbiamo. Io credo sia difficile, se non riesci a riportare più italiani in Serie A, non tutti italiani, ma più italiani in Serie A.
0: Questa è la strada obbligata, altrimenti veramente non cresce. Poi io ritorno su quel ragionamento che hai fatto sul CT, perché poi a me, io ho la sensazione, allora, hai presente, no, la Germania, anche loro stanno vivendo momenti di difficoltà dal punto di vista soprattutto della nazionale. A un certo punto, ok, basta, cambiamo via Nagelsmann, se non ricordo male, dentro Klopp, cioè idea precisa, chiara e anche giusta. Qui invece si procede tanto per tentativi che ti fa capire quasi come se non ci fosse un'idea precisa, il casting, dove ci sono dei nomi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Conte subito abbandonato, Mancini che per le storie che hai detto tu condivido anche io, non avrebbe senso. Allora magari Pirlo che sembra uscito da un'altra situazione e tu dici ma perché, che percorso ha fatto? Allora andiamo su Palladino. Sono casting che vanno bene anche per una squadra di club, ma per la nazionale serve una scelta decisa, giusta, che però non mi sembra stia arrivando.
1: No, e soprattutto serve un progetto, lo ripeto, complessivo, dentro il quale la figura del commissario tecnico nazionale maggiore è una figura non importante, importantissima, ma deve essere dentro un progetto complessivo. Non a mettere figurine, non so se riesco a spiegarci.
0: Sì, cioè, sì, no, certo.
1: Oggi se andiamo io e te a fare allenatore della nazionale, su quei giocatori siamo, c'è poco da fare. Allora, poi magari ci qualifichiamo, perché non qualificarsi è quasi impossibile, ma non cambia, cioè, se te vai al mondiale con questa Italia e vai fuori, non so se arrivi ai quarti, sinceramente, non lo so, dipende anche dal percorso che puoi trovare, perché poi le altre... Allora, il progetto è complessivo, dobbiamo aumentare il numero degli italiani. Devo dire che io trovo estremamente positivo che Palestra vada in Inghilterra, no? Perché
0: sì.
1: Io
0: sì, ho, perché
1: noi abbiamo bisogno che i nostri giocatori, poi spero che giochi, questo è un altro ragionamento, però toccherà anche a lui poi dimostrare che è in grado di giocare,
0: certo.
1: No? Però ecco, io auspico 10 italiani in Premier, 10 o 12 in Liga, 15 in Ligue 1, 15 in Bundesliga, cioè se dobbiamo cercare di arricchire la qualità anche umana e tecnica dei nostri giovani, magari confrontandoli con campionati diversi, con campionati di altri paesi. Cioè, ma per far questo, ripeto, ci deve essere lavoro. Ecco, io mi aspetto, ho trovato innanzitutto positivo che prima di scegliere il commissario tecnico si sia scelto il direttore generale, perché sennò veramente si continuava a fare le cose alla rovescia.
0: Esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Ora mi aspetto, no, insieme al nome del CT, un progetto.
0: Già.
1: Un progetto.
0: Assolutamente. Senti, invece, ti stuzzico su un altro argomento. Oggi alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa stagionale di Luciano Spalletti. Intanto la Juventus ieri, dalla sera alla mattina, ha strappato Seric alla Roma, sta pensando di fare lo stesso con Luca Pellegrini, sta mettendo in vendita dei giocatori. In questo momento pare che in vendita ci siano soprattutto Gatti, Thuram e lo stesso Perin, il che significa che magari si vuole provare a tenere in panchina come vice, non sappiamo ancora di chi, se del Dibu, di Vicario, di chi altro, di Gregorio. Che risposte e che parole ti aspetti da Spalletti, conoscendolo oggi in conferenza stampa, visto che comincia una stagione che per lui rappresenta, e sono sicuro sei d'accordo con me, la prova delle prove, perché veniva dal fallimento della nazionale, oggettivamente ha fallito anche con la Juve l'anno scorso, ma si può dire che è un fallimento da dividere a metà con le responsabilità societarie, perché subentrò in una stagione in corso. Adesso però non ha scusanti, a patto che chiaramente la Juventus faccia il mercato quanto più possibile vicino alle sue esigenze. Però che parole ti aspetti da Spalletti oggi?
1: Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto senso di appartenenza, la consapevolezza che oggi la Juve deve fare un percorso che non può essere il percorso di andare dritto ai bersagli. Cioè, noi abbiamo chiuso questa stagione con due grandi in difficoltà, Milan e Juventus, no? Il Milan ha risposto mettendo per ora sul piatto una valanga di soldi, poi vediamo se gli stessi bene o male, ma comunque ha fatto delle operazioni che tutti noi riteniamo di altissimo profilo. La Juventus non ha questa forza. Guarda, ho letto il tuo commento social, allora poi non so di che cosa sei lì, che lo condivido la prima e l'ultima parola.
0: Sì, grazie.
1: Bella l'operazione, ma siamo convinti che Celik sposta il livello della Juve?
0: Ovviamente
1: no.
0: Ovviamente.
1: Quindi perché lo condivido? Perché c'è tutta l'analisi, c'è finalmente una Juve che senza tante cose va, prende e opera, ma non so se il livello, se
0: non è quello che ti alza, certo, il livello.
1: Te ha fatto il nome di altri, ho letto di Pellegrino del Parma.
0: Sì. Anche lì diciamo sono alternative di una Juve che però ancora non si vede.
1: Quindi io credo che nell'attesa di capire che Juve sarà e nella soddisfazione di essere dentro un gruppo di lavoro nel quale lui si riconosce totalmente, ma Spalletti oggi dirà una cosa che ha detto l'altro giorno a Radio Firenze Viola Emiliano Viviano, che è una cosa banale, ma che a volte, Vincenzo, noi ci dimentichiamo, che poi tocca anche agli allenatori migliorare i giocatori,
0: certo.
1: Se glieli diamo tutti fortissimi, a che serve allenatore?
0: Te ne aggiungo un'altra, perché è una cosa che ha detto lo stesso Spalletti, e qui forse possiamo tirare le somme. Lui ha detto: l'allenatore è bravo, è quello che si fa comprare i giocatori. Ora, difficoltà economica a parte, difficoltà di cessioni a parte, però è anche qui che lui cercherà di capire quanto è bravo a convincere la Juventus ad accontentare.
1: Esatto, però all'interno di un range che oggi è un range di attenzione, non è il range di qualche tempo fa, in cui si andavano a spendere dei soldi tanti, troppi, per David, per Openda, per Maier, no?
0: Certo.
1: Io credo che, io voglio parte dall'inizio, quindi ci sono tutte le condizioni per vedere se Spalletti, che ha una voglia di, perché anche lui, ragazzi, qualche rivincita la deve mettere sul piatto, un periodo particolare, se lui riesce a incidere. Per incidere riesce a creare un'identità, una forza, un valore, a portare valore, a metterci intanto il suo di valore. E poi alla fine, ragazzi, non ci sarà bisogno di Spalletti, sarai te il primo a dire: ragazzi, questa è la Juve può mirare a questo obiettivo. Non mi pare che le premesse siano di una squadra che possa puntare allo scudetto, per ora.
0: Assolutamente, quindi c'è tutto da vedere e da costruire. Luca, come sempre, grazie, una bellissima chiacchierata.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Luca. Ciao. Luca Calamai. Noi ci prendiamo quest'ultima pausa, al rientro, operazione mondiale, e andiamo a raccontare queste due finali, una terza e quarto posto, l'altra ovviamente la finalissima è quella più importante, ci avviciniamo anche a definire un po' tutti gli aspetti più significativi di questo mondiale, poi ci riavvicineremo, finito il mondiale, nella settimana prossima, ad avere collegamenti in giro per i ritiri, quindi casa Napoli, casa Milan, casa Juve, per avere degli aggiornamenti, e con Allen a commentare nel finale quelli che sono i colpi o presunti o possibili o potenziali di mercato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Operazione Mondiale, ci avviciniamo alle battute finali, anche perché adesso ci sono le due finali che andiamo a presentare, poi faremo un po' il bilancio appunto di quello che è stato questo Mondiale con tutti gli aspetti da evidenziare di più e poi ci avvicineremo naturalmente al ripristinare il nostro format con il giro dei ritiri, con inviati ai vari ritiri delle squadre di Serie A e con Alain appunto che ci commenterà i vari colpi di mercato e qualche volta... lo alterniamo anche con l'ottimo Fabio che comunque ha una grande competenza calcistica. Intanto buongiorno da Bahia, anzi che si è appena svegliato, ha sorseggiato il caffè, Fabio Urbisaglia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Se non ricordo male, tu che è profondamente differente da me, anche da Maiocca, immagino, occhio e croce, hai un'attenzione verso l'alimentazione clamorosa, se non ricordo male, come fai la colazione? Yogurt magro, frutta?
1: Due uova strapazzate con un po' di semi misti, dei mirtilli e un po' di latte scremato con avena e psyllium.
0: Allora, ha detto Maiocca, mi sento male, io anche, perché poi se non c'è la bomba al cioccolato con succhi di frutta e cose varie non carburiamo. Invece ricordo bene che Fabio c'ha questa alimentazione molto da sportivo, per cui se vediamo se la mia memoria non mi inganna, mangi 7 volte al giorno, ma nel momento in cui devi mangiare, se non hai a portata di mano il cibo, diventi intrattabile.
1: Bravo, sì, anche se negli anni devo dire questo aspetto l'ho migliorato, adesso mangio con diciamo meno frequenza, cerco di gestire meglio queste crisi di fame che evidentemente sì, mi lasciano abbastanza nervoso.
0: Sì, riscopro
1: il fatto che tu te ne ricordi, insomma,
0: abbiamo convissuto per un periodo anche a Roma quando ci siamo trasferiti insieme a Roma. E io e Maiocca invece frega niente a nessuno, però aspettiamo e diamo l'essere il buongiorno anche ad Alain Valdegri. Frega niente a nessuno, io e Maiocca abbiamo crisi di fame ogni giorno, praticamente a ogni ora del giorno, quindi siamo intrattabili sempre. Alain invece tu poi sei un altro atleta, Alain Valdegri da Barcellona.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Tu quante volte mangi al giorno?
2: Quando ho fame.
0: Ah, ok. Che non capita spesso come a me a Maiocca.
2: No.
0: Perfetto. Beh, due salutisti contro due che si devono dare una calmata. Parliamo invece di queste due finali, ragazzi. Intanto io posso chiedervi una cosa, voglio chiederlo intanto ad Alain, comincio da Alain. Ma la finale del terzo e quarto posto, ma si può, cioè, che senso c'ha? Non lo so, tu che ne pensi? Ti piace?
2: Sì, vabbè, una partita in più, da una
0: medaglia. Questi volevano fa serata ieri, giustamente.
2: La medaglia meno, ma non la meno ambita, perché comunque quella di argento comunque fa più male. All'europeo, per esempio, non si fa, sto con te, comunque non serve assolutamente a nulla, perché trovi le squadre comunque smotivate. Io ricordo il terzo posto, Italia-Inghilterra a Bari nel 90 e sinceramente non avevo proprio voglia di questa partita.
0: Detto questo, io ti chiedo, insomma, partiamo proprio da questa finalina, che la considero così, quella di domani. Ti aspetti qualcosa di particolare? Come si fa a presentare una partita dove ci stanno giocatori?
2: Ma chi giocherà, soprattutto?
0: Cosa?
2: Chi giocherà?
0: Appunto, chi giocherà? Ovviamente faranno giocare quelli che hanno giocato di meno. Che quante motivazioni potranno avere e soprattutto che partita d'aspetti, una partita così per la gloria.
2: C'è in palio comunque la scarpa d'oro del mondiale.
0: Questo sì, quindi Harry Kane te l'aspetti in campo, per esempio. Come Jude Bellingham te li potresti aspettare comunque.
2: Sì, e Mbappé me li aspetto in campo, sì.
0: Sì, anche Mbappé. Come tema della partita, come te la immagini?
2: Ma nell'ultimo mondiale, se non ricordo male, fu un quarto di finale, mi sembra, in Qatar. Con una Francia soffrendo e un'Inghilterra che non gestì bene i momenti chiave della partita. Beh, chi arriva più triste, più depresso in questa partita? Secondo me è l'Inghilterra. E l'Inghilterra soffre la Francia. Dunque, e poi comunque in Inghilterra si è creato un clima attorno a Tuchel proprio da Inghilterra, con delle critiche assurde. C'è chi parla a partire di una frase sarcastica del geniale Gary Lineker, è partito tutto quella voce che Tuchel è una spia tedesca, poi mischiano tutto, ma è così, in Inghilterra è così, e quella gestione porterà, quel clima piuttosto porterà a Tuchel fuori, perché comunque non puoi lavorare con questo clima. Ma anche dei big come Capello comunque hanno sofferto la stampa, hanno sofferto l'ambiente, hanno sofferto l'eccesso di ambizione, perché sì, questa squadra è preparata per poter essere competitiva ad alti livelli, ma gli manca ancora qualcosa per alzare un trofeo. Dunque, con l'eccesso di ambizione classico inglese porta poi alle situazioni tragiche. Per Tuchel penso che sia un momento molto delicato.
0: Fabio, questa finalina, tanto chiedo anche a te se la manterresti o comunque se la ritieni anche tu inutile, che cosa può renderla appetibile secondo te?
1: Beh, intanto va detto che in un calcio sempre più business oriented, come si dice in inglese, cioè più rivolto ai ricavi, all'indotto, a volte che allo stesso la stessa qualità calcistica o comunque a preservare magari gli attori protagonisti, è chiaro che ricavi commerciali, palinsesti, diritti televisivi, c'è anche un discorso legato al ranking perché c'è un punteggio superiore rispetto, diciamo, alle normali amichevoli, con ripercussioni che possono chiaramente avere conseguenze poi sulle qualificazioni, sui gruppi. C'è il discorso Nations League, abbiamo visto per paradosso come la Svezia abbia approfittato per esempio della Nations League per arrivare al mondiale nonostante un giro di qualificazione disastroso. Quindi ci sono oggigiorno tutta una serie di aspetti di cui tenere conto. C'è poi il discorso della tradizione olimpica, per quanto non ci siano tantissimi elementi comuni tra le Olimpiadi e il mondiale secondo me da questo punto di vista, e per cui ce la teniamo. È una partita in più per noi che amiamo il calcio, sicuramente poter assistere a una partita in più. Adesso siamo arrivati, diciamo, nel rettilineo finale, può essere un motivo di interesse. La vera domanda è se lo sarà anche per le squadre in campo, perché poi è chiaro che vedere delle nazionali demotivate, Alain citava Italia 90, io posso anche raccontarvi l'esperienza brasiliana nel 2014, quando persa la semifinale per 7-1 qui in casa contro la Germania. Potete immaginare la voglia del Brasile di giocarsi la finalina, peraltro in casa, quindi col pubblico locale, dopo un'umiliazione calcistica di quel genere. Insomma, ci teniamo il poco che ci possiamo tenere. La lotta per il capocannoniere, sicuramente ci saranno forse più che altro motivazioni a livello individuale. Non credo che assisteremo a delle prestazioni di squadra, diciamo, di altissimo livello, anche perché c'è un po' un vuoto emotivo, una passività dovuta alle delusioni inevitabili. Quindi c'è il rischio del doppio fallimento, perché chi perde la semifinale e poi magari perde anche il terzo e quarto posto rischia di lasciare un'immagine di sé, del proprio percorso, diversa quello che poi in realtà il torneo ha mostrato, perché arrivare in semifinale vuol dire aver fatto un bel percorso. Certo. Macchiarlo con due sconfitte consecutive proprio nel finale, sappiamo che il calcio, diciamo, la memoria del calcio è quella famosa del pesce rosso che adesso è precisa, parlando di serie, quindi ci si ricorda sempre delle ultime prestazioni e sarebbe davvero triste. Sì. Insomma.
0: Allora, adesso ci concentriamo sulla finale, quella vera. Va bene che oramai, insomma, anche sulle prime pagine abbiamo visto la storia di Messi che cullava Yamal quando era piccolino, poi ci avrei messo magari una sentenza epocale in prima pagina anche in tutta la filetta, ma questa è una nota a margine mia. Alain, vengo da te, non lo cullerà sicuramente, che pesa un po' di più Yamal adesso e Messi c'ha i suoi anni. Storia affascinante però quella di Messi, che ha visto nascere letteralmente Yamal, si troveranno l'uno contro l'altro in una sfida che chi è che vede se c'è qualcuno favorito in questa partita?
2: Non penso che ne proprio 50-50, poi si conoscono benissimo, hanno giocato insieme, hanno giocato continuamente contro, parlano la stessa lingua, alla fine lì è un derby. È un derby. Fa strano vedere Messi giocare la sua ultima partita in un mondiale proprio contro la Spagna, e per esempio a Barcellona ti garantisco che comunque i culé c'è più gente che tifa Argentina che Spagna, quel modo anche di dividere nello stesso paese ti fa capire anche il peso di Messi che ha qua a Barcellona e che ha in Spagna, perché se vai a Madrid comunque è odiatissimo Messi, cioè quante cose gli hanno detto, quante... Dunque sì, c'è una situazione proprio relazionale, sociale molto particolare. Non ho mai sentito quell'elettricità, perché comunque la Spagna a Barcellona non esalta la gente. Nel 2012, quando la Spagna vinse l'Europeo, mi chiusi in casa, però non ho mai sentito un petardo, non ho visto un corteo, assolutamente nulla. Non si festeggiano le vittorie della Spagna. In cambio si potrebbe festeggiare la vittoria dell'Argentina. È un paradosso tremendo a livello sociologico. Poi la partita si presenta da sola. Conosciamo le squadre, come giocano, a cosa vorranno giocare. E lì pochi misteri. Sarà proprio il gioco di chi sbaglia meno.
0: Eh già, e quindi anche di chi riesce a sfruttare quella defiance che l'uno o l'altra squadra può concedere. Poi, secondo me, da un altro punto di vista, e vado da Fabio, potrebbe essere decisivo anche chi in semifinale ha speso qualcosina in più, perché l'Argentina ha speso veramente tanto, tanto, tanto in termini proprio di energie mentali, energie fisiche. La Spagna, tutto sommato, con la sua organizzazione è riuscita a battere la Francia conservando anche un po' di energie, no? Quindi magari anche il fattore energie può essere determinante. Fabio.
1: È una chiave di lettura, sì, sicuramente, anche perché poi al di là della semifinale, diciamo nel complesso all'interno del torneo, l'Argentina ha dovuto affrontare dei supplementari, la Spagna adesso vado a memoria, non c'è mai arrivata, quando è andata diciamo vicino ai supplementari ci ha pensato Merino, in zona Merino, per cui di sicuro se andiamo a fare un computo del minutaggio totale ci arriva meglio la Spagna. E con chiaramente il discorso nervoso che citi, che è assolutamente pertinente, quando diciamo devi ricorrere spesso a delle reazioni di quel genere per portare a casa la partita, a un certo punto, come si dice, il contenitore rischia di svuotarsi. Detto che poi l'Argentina in questo senso sembra avere un serbatoio illimitato, però sì, è un aspetto di cui bisogna sicuramente tenere conto, e quindi la freschezza anche atletica. Poi c'è il discorso dell'età media. L'Argentina, se non vado errato, proprio in semifinale ha schierato l'11 più vecchio dal Brasile, adesso non ricordo se...

0: ma poi c'è anche questo desiderio sempre di avere la partita in mano, di controllarla, di controllarne i ritmi, di difendersi con la palla. E quindi bisognerà anche capire chi prenderà in mano il pallino del gioco, se la Spagna riuscirà a far prevalere, diciamo, questa maestria nel fondamentale o se l'Argentina proverà diversamente, perché poi l'Argentina quando deve attaccare campo non ha molti giocatori che attaccano la profondità. Infatti in semifinale, diciamo, Scaloni un po' a sorpresa ha schierato Simeone, ha schierato poi Nico, che è un giocatore prezioso per l'Argentina. Molti si chiedono perché giochi Nico, effettivamente il livello assoluto di Nico magari un pelo sotto rispetto ai suoi concorrenti, però Nico ha questa cosa di essere, diciamo, imprevedibile, di andare anche ad attaccare molto lo spazio e la profondità. L'Argentina ha maledettamente bisogno di giocatori che attacchino la profondità, perché ha tanti giocatori che amano palla sui piedi. Quindi
1: Sì, è vero.
0: questo sarà un altro fattore da considerare. E poi quello che diceva Lenzi, conoscono, basti
1: Certo.
0: pensare al blocco atletico. L'atletico tra Spagna e Argentina credo abbia una dozzina di giocatori che si giocheranno
1: Guarda,
0: la finale.
1: mi hai fornito un assist alla Messi perché ve lo volevo chiedere, a questo punto lo chiedo e parto da Alenna. Ma il Nico Gonzalez che stiamo vedendo non può essere un giocatore utile, per esempio, alla Juventus, piuttosto che venderlo se lo convincesse anche con Spalletti a giocare. Potrebbe essere utile alla Juventus, Alen, oppure tu credi che poi giocare un mondiale con l'Argentina ti dà sempre quel qualcosa in più e che l'esperienza alla Juventus non è da ripetere più?
2: Ma per me è chiusa l'esperienza alla Juve, non ha le spalle per poter giocare nella Juve. Nico è un calciatore che vive molto dell'affetto. Se lui è un giocatore qualsiasi, se possiamo definire così, non rende così tanto ad alti livelli. In Argentina lo vogliono, gli hanno fatto vedere che lo vogliono, perché comunque aveva dei calciatori da portare. Secondo me più duttili e probabilmente con qualcosa in più anche a livello tecnico, però gli ha fatto vedere il suo affetto, gli ha fatto vedere attenzione, si è perso il mondiale 2022 e alla fin fine gliel'ha ridato dopo una stagione non brillantissima, perché nell'Atletico la definirei anonima la sua stagione nell'Atletico. E poi il piano comunque del team di Scaloni era giocare con Almada, a sinistra. E Almada ha lo scatto nel breve, comunque è un giocatore determinante, vede la porta. Nel Vez comunque era un giocatore che comunque andava sempre in doppia cifra e non ha funzionato. È tornato su Nico, gli ha dato fiducia, ti dà energia, però tecnicamente a me non piace. Non penso che Spalletti comunque voglia insistere e poi gioca sulla fascia dove gioca il Diz. Dunque, col costo che ha, con i soldi che puoi comunque recuperare, vendendolo, secondo me la Juve farebbe meglio a venderlo.
1: E invece Fabio, che cosa ne pensi di Nico?
0: Io penso che sia un po' un gioco delle parti quello che sta facendo la Juventus, che diciamo ha storicamente negli ultimi anni un problema nel vendere, perché vendere giocatori, diciamo, che hanno fatto male è sempre molto difficile. Per una volta si ritrova in mano un giocatore che non dico abbia fatto grandi cose, ma che comunque a Madrid è stimato da Simeone, che leggevo anche durante il Mondiale, lo sta seguendo con grande attenzione, si sentono anche fuori dal campo e pare che sia altamente intenzionato a confermarlo. Quindi, consapevole di questo desiderata, credo che la Juve stia provando un pochino a giocare sul prezzo. Non c'è stato, sappiamo, il riscatto automatico che prevedeva delle presenze. Arrivato a fine stagione, infatti, vicino al numero di presenze predefinito, l'Atletico ha scientemente deciso di panchinarlo per evitare che scattasse l'obbligo. Questo è anche un comportamento che non è piaciuto moltissimo né alla Juve, ma neanche al giocatore lì per lì, da quello che emergeva. E quindi adesso ci troviamo in una situazione nella quale l'Atletico vuole spendere poco, la Juve vorrebbe monetizzare, il giocatore comunque di riffa o di raffa si sta giocando una finale mondiale per l'Argentina, è comunque un dodicesimo uomo, perché sistematicamente il primo cambio di Scaloni 9 volte su 10 è lui, quindi non si possa dire che il minutaggio non si può dire che il minutaggio non sia importante.

0: Nell'Atletico è un po' una storia simile con Simeone, nel senso è un giocatore che magari non sempre parte titolare, però è sempre tra i primi cambi,
1: Sì.
0: quella mezz'ora, quei 40 minuti li fa, ci mette anche intensità. Io penso sia più un gioco delle parti. Poi, se veramente non dovessero arrivare a Dama e la Juve dovesse ritrovarselo, non credo che Spalletti, diciamo, si strapperebbe i capelli che non ha. E su quello che diceva Len, sì, è un vice indizio, ma in verità sappiamo che ultimamente nell'Argentina e anche nell'Atletico gioca più a sinistra, però diciamo può giocare anche a destra, rientrando sul mancino come faceva a Firenze. Quindi la possibilità eventualmente di schierarlo dall'altro lato la Juve l'avrebbe, e sappiamo che da quel lato, tolto con Seisão, c'è stata una
1: La
0: delusione
1: delusione.
0: grande che si chiama Zegrova, e che non sapremo insomma se verrà
1: Resto
0: confermato o
1: oppure no.
0: meno.
1: Ma poi l'Atletico ha preso Grimaldo, a sinistra gioca Baena, a destra Simeone, a Llorente.
0: Rimaldo,
1: Non
0: che è
1: vedo
0: un altro,
1: tutta
0: diciamo.
1: questa stima di Simeone verso Nico. Poi comunque cosa gli hanno fatto con il non riscatto? Non so, è una cosa abbastanza brutta. Non so se è stato deciso da Alemagna, il direttore sportivo, però...
0: Sì,
1: La
0: da
1: porta
0: quello che
1: sembrerebbe
0: si
1: ancora aperta.
0: legge, secondo me non ci crede tanto in Nico.
1: Secondo me sì.
0: Poi con questi
1: Da quello che si
0: soldi vai
1: legge,
0: sul mercato, prendi, trovi qualcosa di meglio.
1: sì, tra
0: Ah,
1: l'altro
0: sicuramente,
1: sì.
0: sicuramente. Per fare il binario di sinistra, diciamo, con una un'interpretazione offensiva, Grimaldo, che è appena arrivato, è un giocatore superiore, senza ombra di
1: Sì,
0: dubbio.
1: tra l'altro.
0: Da quello che emerge, sì, no, c'è una spaccatura probabilmente interna a Madrid, nel senso che lato società, direzione sportiva, non vedono l'operazione di buon occhio, mentre il tecnico, diciamo, la gradirebbe, però chiaramente non farà i capricci
1: No,
0: per
1: per
0: tenerlo, quindi
1: tenerlo.
0: bisognerà
1: Allen,
0: capire.
1: che dicevi, che aggiungevi?
0: No, secondo me Simone non ci crede, sono sicuro di quello, perché comunque ha pure Almada su quella fascia, poi a sinistra vuole comunque un giocatore che rientri o che faccia cosa fa Baena in nazionale, e a destra il suo figlio è intoccabile. È bravo suo figlio, sull'atteggiamento, sulla mentalità, proprio la mentalità del padre. Sì, merita di giocare, sì, però comunque è il figlio di Simeone, dunque è intoccabile. Poi Alemagni, secondo me, il direttore sportivo ex Barça, che è arrivato a Madrid, sta facendo un mercato con giocatori di un certo peso, e a questo prezzo, secondo me, prende giocatori molto, molto più funzionali di Nico.
1: D'accordo, ragazzi, come al solito è stato un piacere. Noi ci ritroviamo lunedì quando commenteremo la vincente del mondiale, poi faremo tutta una serie di valutazioni e poi ci sentiremo naturalmente per altri aspetti. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
0: Obrigado, buon
1: E
0: lavoro.
1: ad Alain Valnecri da Barcellona, ciao Alain.
0: Buon lavoro. Ciao,
1: Sta
0: ciao.
1: per partire Maracanã, è tutto pronto. Allora ringrazio tutti quanti voi, ringrazio Andrea Maiocca. Che è sto valzer così? Vabbè, sì, il valzer del weekend. Io vi do appuntamento a lunedì. Godetevi questo weekend di calcio, mondiale, mercato e riposo se potete. E ci ritroviamo lunedì. Ciao a tutti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa all'inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo, come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola. E gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o, io penso, illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano, insomma se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì a 33-34 anni si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche durante, dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dybu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti, insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cahiri, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero da area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me, il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento. E per poter andare in Europa, secondo me, Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Summerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Summerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma, ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese. Inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e degli spettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo.
1: Dicevo,
2: non ho sentito quello che
1: dice. No, guarda caso, è andato via proprio ora. Dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto. Non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, no, assolutamente, certo. Poi io lo soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo e esclusivamente colpa del caldo. Poi i varianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante, direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri pre-campionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio. La Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco. Francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi, che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco. Certo, sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh, sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature. Quindi, insomma,
2: Sì, di
1: già questi
2: mezz'ora, tra l'altro, non
1: problemini,
2: so.
1: ecco, sì, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è venuto, quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro. Leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del
1: Sì.
2: Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Tra Francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi, tutto giusto e corretto, ma non so nemmeno io. Ecco, mi sembra che qui ci si continui ad accontentare delle bricioline, come hai detto te, un po' un contentino. Quando invece la Lega Pro è una categoria che meriterebbe assolutamente tanto, ma tanto di più. Sono rimasta un po' perplessa anche io da questa situazione. C'è stata invece un'altra cosa ieri da dover commentare e proprio oggi ricorre il primo compleanno, no, non di Michelangelo, ma dell'Union Brescia. Un Union Brescia, io stamani ho riguardato anche quello struggente video della Feralpi Salò, un colpo al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare, chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi, tra i pro, intendo.
2: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
1: Il Loano,
2: effettivamente
1: se
2: il
1: non
2: calcio.
1: erro.
2: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, e possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo, non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini, io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
1: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più
2: No,
1: bandecchicentrica alla fine.
2: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
1: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui insomma ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
2: Quello è un colpo da maestro veramente geniale, perché insomma ha
1: Di
2: riattivato
1: genio,
2: una
1: sì.
2: matricola. Sì, ha riattivato una
1: Sì.
2: matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
1: Diciamolo in termini
2: borderline,
1: moderni, il villain,
2: ecco.
1: che ora leggo, va di
2: Esatto.
1: moda questo termine, il villain. Mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo. Ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani. Abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora, Matteo, una giornata in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità, non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
2: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pinedo, che a breve dovrebbe ufficializzare i guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pinedo, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
1: Eh sì.
2: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari. Riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che stia giocando, abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
1: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
2: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male. Insomma, andiamo a controllare nel caso, intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio, sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te, mister, per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma, il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna, a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0,5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che gestire, è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni, di
0: non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister. No, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B, e per la Serie C le risorse sono sempre meno. Sì, è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi. Quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C, ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente, no, che non ci sia un la mia male italiano, non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C, per la precisione tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale? Queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione, se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente insomma sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola alla nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato

0: italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria è lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capatombolo, come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri. A voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
1: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
2: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
1: Nicolo Pasta.
3: Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
2: Ah, sicuramente è una maglia pesante perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
4: Ciao, benvenuto.
2: Grazie.
4: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, cosa ti senti, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo?
2: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali, e anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
5: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
2: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
3: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
2: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
4: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi, nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
2: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile, e anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a 1000 all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
3: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia, ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati?
6: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
3: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo,

0: hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti quattro.
1: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche e soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo e
0: Le prime indicazioni di Mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
1: no, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
0: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Sganzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
1: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni, tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
1: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei playoff, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano, e invece di quell'esperienza dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
1: Sicuramente l'emozione dei quattro gol tra i grandi, ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra.
1: Sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic, però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
1: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. E sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia dopo questo campionato?
1: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
1: Onestamente no, gioco per divertirmi e per la squadra, non ho mai avuto modelli.
2: Con i nuovi compagni, come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
1: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
1: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza Abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è una storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata. E come tutti sappiamo nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Cielo Liberato, ci conosciamo della Rai. Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no, indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo di retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addii purtroppo inevitabili ancorché dolorose. Quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto? Qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto crepi il lupo per rendergli in bocca al lupo. Non c'è da delineare, d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi, e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo, tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35esimo anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister?
4: Grazie. Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco a Dolce, a Rinzigne, Brugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni in situazioni del genere, che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'Albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa a inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'hai. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state, secondo me, disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente, secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni, appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu, ora ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna, questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te, Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dell'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto, e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi. Quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona, ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi. È ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile. E anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Calaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dibu Martinez e Colomoni, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Vabbè, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te, perché è un po' fermo il mercato in generale, perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti, perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso, che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo, e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo, e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate, perché ci sono, vedi, il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como, perché come al solito ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici, che ha preso giocatori veramente atta su tutti, per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere, perché il ruolo di esterno destro è importante, e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri che ha giocato anche col Genova, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche i sostituti. Sta verificando tanti giocatori, prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che non, la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti che ha sempre avuto nelle sue squadre un centroavanti vero d'area di rigore come lui che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, cioè io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di mostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League. Ma con i giocatori che in rosa ha, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Non, o a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kean da 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me si sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Se, vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina, però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Parate ci farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema appunto per quanto riguarda Garnacho è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte invece per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi. E poi, soltanto dopo avuto l'ok dall'olandese, si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Abbiamo già aperto la stagione con grandi protagonisti e oggi qui con noi su TMV Radio ve ne portiamo un altro molto interessante, perché vogliamo raccontarvi la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Sì, perché oggi vi portiamo dentro una storia che non è solo calcio, ma è vita, destino e rinascita. È la storia di Vincenzo Guerini, un ragazzo nato nel 1953, nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona. Un dettaglio che è anche un segno del destino, perché anche Vincenzo nasce con il dono del talento. Dal Brescia alla Fiorentina il passo è breve, piede raffinato, corsa instancabile, cuore infinito. Diventa in poco tempo il faro viola, il motore del centrocampo e conquista anche la maglia azzurra della nazionale. Il futuro sembra scritto, una carriera di gloria, un cammino radioso, ma il destino a volte è crudele. Novembre 1975, Vincenzo viaggia di notte verso casa sua, a bordo della sua Porsche. La partita che avrebbe dovuto giocare con la nazionale italiana Under 23 era stata rinviata a causa di una violenta nevicata abbattutasi su Ascoli. A 22 anni, i sogni davanti e la vita che sorride, poi all'improvviso lo schianto, un istante che cambia tutto, il corpo martoriato, doppia frattura al perone e polpaccio lacerato. La carriera sembra finita, la luce si spegne sul più bello, eppure in quel dolore nasce la forza di un uomo vero. Mesi in ospedale, interventi, lacrime, speranze che si infrangono e poi la scelta più difficile, accettare che da calciatore non potrà più essere lo stesso. Ma Guerini non si arrende, non cede, trasforma la sconfitta in un nuovo inizio. Diventa allenatore, diventa guida e diventerà anche maestro. Allena Empoli, Pisa, Ancona e tante altre piazze di provincia, portando entusiasmo e dignità. Conquista trofei, lancia ragazzi che diventeranno campioni e soprattutto insegna ai giovani che la vita non si misura solo con le vittorie sul campo. La sua voce, la sua esperienza, la sua resilienza diventano un patrimonio per il calcio italiano, un esempio di come si può cadere e rialzarsi, di come un sogno spezzato può diventare un'eredità più grande, perché Vincenzo Guerini non è stato soltanto un calciatore interrotto, è stato ed è ancora una lezione vivente di coraggio, di forza e di rinascita. Questa è la sua storia, la storia di calcio di Vincenzo Guerini. Grazie Vincenzo per essere con noi, un saluto e un grande abbraccio.
2: Un saluto anche da parte mia e ti ringrazio. Mi sembra che hai un po' esagerato, perché non credo di meritare tutti questi.
1: No, invece sì. Vincenzo, dimmi che cosa hai provato.
2: Ma cosa ho provato? Sai, io ho fatto, sono stato una persona, un uomo fortunato, perché nella vita ho fatto quello che sognavo da bambino. Pensate, dunque, ho quasi 72 anni e ho fatti più di 50, 52, 53 anni nel mondo che mi sognavo da bambino, senza avere neanche motivo di capire che potevo farcela. Dunque, e poi ho ricoperto praticamente, tranne il direttore sportivo, ho fatto tutti i ruoli, da giocatore, calciatore, allenatore, osservatore, direttore. Ho finito con fare il presidente onorario dell'Ancona. Dunque è stata un'avventura meravigliosa, fatta di grandi gioie, anche di sofferenza, anche di delusioni, anche di errori. Però è stato un mondo che ho sognato e che ho vissuto e che dovrei ringraziare tante persone, perché onestamente forse ho avuto più di quello che meritavo, sicuramente.
1: No, invece se lo hai avuto vuol dire che lo meritavi, caro Vincenzo. Mi oppongo con fermezza a questa cosa. Allora, no, scherzo ovviamente. Vincenzo, partiamo dall'inizio. Nato lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, quando cominci a capire che insomma il sogno, quel talento può diventare qualcosa in più per costruire la tua carriera da calciatore?
2: Ma da calciatore, sai, l'ho capito, sai, innanzitutto io sono cresciuto, diciamo, nell'oratorio del mio paese, no? Come tanti, come quasi tutti ai miei tempi. E poi dopo ho avuto la fortuna che a Brescia c'era Azeglio Vicini. Io giocando nei ragazzi del Brescia mi veniva a vedere e mi ha portato a Coverciano un sacco di volte con la Nazionale Juniores, la Nazionale Juniores che solo a dirti qualche nome mi faceva tremare i polsi, perché ti dico solo i nomi che c'erano: Antonioni, Roggi, D'Amico, Di Bartolomei, Oriali, tutti i giocatori, uno più forte dell'altro. Io ero dentro lì, in questo gruppo. Dunque sono andato, cresciuto e ho fatto tutte le cose in fretta. Pensa che a 18 anni, non avevo ancora 18 anni, ho esordito in B, a 20 anni ho esordito in Serie A. Ho fatto tutte le nazionali, dalla Juniores, Under 21, Under 23, a 21 anni Nazionale A, a 22 anni ho smesso. Ho fatto Serie B, Serie A, nazionali, e a 22 anni ho smesso. Dunque ho fatto tutto di corsa. Ma ho avuto la fortuna di avere persone che mi hanno visto e mi hanno dato fiducia, e anche se il distacco è stato molto pesante, perché quello che mi è mancato tanto per tanti anni, per i primi 15 anni dopo l'incidente almeno, è stato proprio il fatto di non aver più potuto fare una partita di calcio. Una partita sai, la partita di pallone, come si faceva una volta. Questo l'ho
1: Anche
2: pagato tanto.
1: amatoriale, intendi, vero?
2: Esatto, sì, anche con gli amici, voglio dire. Questo adesso ormai non ci penso più da anni, però è stata molto dura, 22 anni, è stata molto dura.
1: È
2: Però
1: vero, immagino.
2: anche io ho avuto la fortuna di aver vicino una società come la Fiorentina che mi ha aiutato, mi è stata vicino, mi ha dato la possibilità di fare l'allenatore nel settore giovanile. E il mio primo maestro è stato Renzo Olivieri, che lui allenava la primavera e poi mi ha portato con lui, diciamo, in ritiro a imparare come si faceva, perché sai, un conto fare il calciatore, un conto prendere un gruppo di ragazzi e allenarli. Che cosa gli potevo dire a 20? Io ho cominciato il primo anno, ho fatto allenatore, avevo 24 anni. E che gli raccontavo? Lui mi ha dato un po' di dritte, mi ha dato un grande aiuto e coraggio. E tutta la Fiorentina di allora mi ha veramente aiutato, mi è stato vicino, è stata per me una società, perché sai, quando è successo
1: Ah, ci
2: l'incidente siamo
1: arriviamo, ci
2: tutti bravi
1: arriviamo. Non
2: fuori.
1: andiamo troppo oltre, Vincenzo, perché prima di
2: Sì.
1: arrivare a quel momento, però, c'era stato ovviamente sì, tutto di corsa, però c'è il passaggio da Brescia a Firenze. Come lo ha vissuto un Vincenzo Guerini così giovane, già andare in una piazza così importante come era la Fiorentina in quegli anni? E cosa ricordi in quegli anni da calciatore a
2: Cosa ricordo?
1: Firenze?
2: Guarda, ero militare a Orvieto, allora esisteva il militare, dovevamo fare, io ero nella compagnia Treti. Mi arriva una chiamata da Brescia, era il dottor Bernardini, Fulvio Bernardini, mitico allenatore, grande personaggio del calcio italiano, e mi fa: ti abbiamo venduto alla Fiorentina. Io pensavo che era uno scherzo, perché sai, parti militare, stai via. Io sognavo di rimanere ancora a Brescia, speravo di rimanere a Brescia ancora in Serie B. E invece mi ha preso la Fiorentina per una cifra che allora era sbalorditiva, perché credo che il Brescia mi ha venduto la Fiorentina per 300 milioni. Parliamo del 1973. E io ti dico una cosa: non avevo mai visto una partita di Serie A dal vivo, non l'avevo mai vista, e arrivo alla Fiorentina in mezzo a calciatori come De Sisti, Merlo, Superchi, Brizzi. E poi, meno male, avevo trovato due compagni, diciamo, di nazionali, juniores, come Antonioni e Moreno Roggi, e allora abbiamo fatto un po' di comunella, no? Eravamo una squadra molto giovane. Anche lì ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Gigi Radice, che già dalla terza, quarta partita di campionato mi ha fatto giocare. Ho fatto quasi tutto il campionato da titolare il primo anno. E per me, vedere certi stadi o giocare in Serie A era, cioè, ancora adesso faccio fatica a crederci, no? Perché tu immaginati, Io vengo da un paese del Bresciano, nella Valtrompia, dove avevo un paese di 1.000 abitanti, dove nessuno mi ha mai insegnato niente, non ho mai avuto un allenatore, non sono mai, sono cresciuto all'oratorio, ho fatto tutto per conto mio, senza sapere come si faceva, come non si faceva. E perché il calcio una volta era diverso molto rispetto adesso. Però insomma sono arrivato alla Fiorentina e capivo che lì dovevo dare tutto me stesso perché la fortuna di arrivare in Serie A
1: E Azeglio cosa ti
2: ci
1: ha
2: vuole.
1: detto? Ci avevo visto lungo.
2: Sì, è stato bravo perché mi portava, mi faceva sempre giocare sia nella Juniores, poi quando è salito all'Under 21. E poi addirittura indubbiamente credo che mi abbia aiutato molto anche per, sai, come ci si comporta, come si sta. E poi sono arrivato addirittura alla nazionale, avevo 21 anni, ma insomma era l'anno che c'era stata un po' di rivoluzione, no? Dopo i mondiali del 74 in Germania. La federazione ha puntato molto sui giovani. Cominciavano a uscire i vari, c'ero io, Roggi, Rocca, Antonioni, Tardelli, Scirea, che poi questo gruppo, Bruno Conti, Paolo Rossi, tutti Oriali, tutti i ragazzi che poi sono andati a vincere i mondiali dopo sentire i mondiali dell'82. Quel gruppo, un gruppo di giocatori fantastico. Meraviglioso, ti confesso, apro e chiudo la parentesi, quando nell'82 hanno vinto i mondiali, veramente ho pianto ho pianto perché ero felice per questi ragazzi che io conoscevo benissimo, che hanno vinto tutto, hanno vinto un mondiale che ancora oggi credo se lo ricordano tutti.
1: Perché era un gruppo che dove c'eri anche tu, è nato con
2: C'ero
1: te.
2: anch'io, sì, ma ero felice per loro perché so quanto meritavano e che valore aveva quel gruppo.
1: Immagino. Vincenzo, a proposito di nazionale, tra l'altro poi quando il destino si mette contro, no? Una partita rinviata dell'Under 23 con la nazionale ad Ascoli Piceno e quel viaggio di ritorno, tra l'altro con Mimmo Caso,
2: Sì.
1: di quella sera tu, se chiudi gli occhi, insomma, che ricordo hai? Perché non si parla più di calcio, si parla di vita quotidiana, ma tu. Nel tuo
2: Ma guarda,
1: cuore, sulla tua pelle, cosa ricordi?
2: io mi ricordo ancora adesso a distanza di 50 anni esattamente il momento in cui ho avuto l'incidente. Mi ricordo tutto perché non ho mai perso conoscenza. Ripeto, l'ho ripetuto tante volte, ho avuto molta fortuna perché io ho fatto 70-80 metri fuori dalla macchina, attraversando le corsie dell'autostrada, rotolando, la macchina è rimasta sulla corsia verso Firenze, io sono volato dall'altra corsia opposta, passando davanti a un camion insomma, e io capivo in quel momento dove stavo andando, capivo che rotolavo in mezzo all'autostrada e so che poteva finire molto male. E poi ho avuto la freddezza di avevo la gamba spappolata e ho avuto la freddezza di farmi dare dall'autista del camion una cintura per fermare l'emorragia. Ma la mia paura, la mia preoccupazione più grande, perché in quel momento era che non vedevo più Mimmo Caso, perché eravamo con la mia macchina e non vedevo più dove era. Poi, meno male che è arrivato, eravamo noi due più con un'altra macchina, c'era Casarsa dietro. È arrivato lui, mi ha detto: "Guarda che Mimmo sta bene, è rimasto in macchina." E beh, allora io lì ti dico che per un momento ero felice perché ho detto: "Meno male che lui non..." Tanto che anche lui è venuto in ospedale con me, però diciamo che si era rotto il naso e un dito. Però sai, essendo io quello che guidava, prova a immaginare come mi sentivo in colpa. Ed è andata bene per lui, sono veramente molto felice, sono stato felice per lui. Diciamo che la mia paura era che mi amputavano la gamba e invece sono riusciti a salvarla. Ho fatto quasi 70 giorni di ospedale, 5 operazioni, sono stati medici meravigliosi. Mi hanno portato a farmi due operazioni a Vienna dal miglior chirurgo, neurochirurgo del trapianto di nervo, di tutto, ma Fiorentina veramente mi ha trattato come un figlio
1: Io,
2: e mi ha
1: Vincenzo,
2: rimesso in piedi.
1: io intanto ti ringrazio perché so che anche a distanza di anni è sempre un momento e un ricordo tanto doloroso. Ti volevo chiedere però, l'hai capito subito? Cioè, è normale che a quell'età poi la speranza non ti abbandona
2: Sì.
1: mai. Però quando hai capito che la tua carriera sarebbe poi cambiata e
2: Io
1: finita?
2: guarda, io avevo 22 anni, ci ho fatto 7-8 mesi ad allenarmi come una bestia proprio, cioè volevo farcela a tutti i costi. Poi ho visto che per 2-3 mesi continuavo a fare grandi allenamenti, piangendo addirittura, ma non miglioravo di una virgola. E di conseguenza dall'incidente dopo un anno e mezzo ho deciso di gettare la spugna perché non c'era verso, non c'era le conoscenze che ci sono oggi, magari che forse si poteva fare qualcosa in più, ma non credo più di tanto. Dunque ho dovuto accettare la realtà. E la mia preoccupazione era, sai, come ho detto prima, adesso che cosa faccio? Torno al mio paesello e mi metto a lavorare in fabbrica come era destino se non giocavo a calcio. E invece la Fiorentina non mi ha abbandonato e questo è stato importante, mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori di terza categoria, mi ha dato in mano un gruppo di ragazzi, di allievi. Tu figurati un po' che ancora adesso ho una chat con questi ragazzi qua.
1: Chi
2: Sono
1: sono?
2: passati. Beh, ragazzi che poi hanno sopportato, vedi, ti faccio qualche nome, uno si chiama Baroni che allena il Torino, un altro è stato Bortolazzi, un altro è Carobbi, Landucci, Strano, Pennelli, Cecconi, tutti i ragazzi che hanno fatto anche qualcuno una grande carriera, qualcuno meno, però tu pensa che quel gruppo siamo, abbiamo una chat che ci troviamo. Una volta ogni 2 o 3 anni ci troviamo a Firenze ancora a pranzo insieme, veramente è qualcosa che ti porti dietro, vedi il calcio regala queste emozioni. Io
1: Senti,
2: credo che non so.
1: di quegli anni, quali sono magari dei personaggi, delle persone, dei dirigenti che ti senti oggi di ringraziare per quello che magari ti hanno dato in quel momento di difficoltà? Perché poi non è, capisco che non è semplice trovare la forza per ricominciare a fare qualcosa di nuovo, soprattutto a 24 anni, per la credibilità che devi avere a 24 anni a fare l'allenatore.
2: Perché vedi, io poi che devo ringraziare la società, ma purtroppo quelli che devo ringraziare non ci sono più, perché da Pandolfini alla Fiorentina, a Meloni, a Ugolini, tutti presidente, vicepresidente, Ulivieri c'è, meno male, Ulivieri, quello che mi ha dato coraggio, mi ha dato forza perché sai fare l'allenatore, sì, si comincia a fare l'allenatore, ma non è facile, no? Anche perché uno non è preparato. Dunque mi hanno aiutato in tanti. Non so, Silvano Bini all'Empoli veniva a vedere dietro la rete di recinzione quando io allenavo la primavera e mi guardava, mi studiava, io non lo sapevo. E a 29 anni mi ha chiamato a allenare in Serie B l'Empoli. Ci vuole coraggio anche questo. Romeo Anconetani mi ha avuto coraggio, io non avevo ancora compiuto 31 anni e mi ha portato a fare l'allenatore in Serie A a Pisa. Credo di essere stato, non credo, sicuramente l'allenatore più giovane che ci sia mai stato in Italia, che ha allenato in Serie B e in Serie A. Dunque, vedi, il calcio magari adesso non lo so perché sono un pochino che sono fuori di un calcio di un certo livello, però con tutti i difetti che poteva avere c'era molta umanità. La federazione mi ha aiutato molto. Mi ha dato la possibilità di fare il corso allenatori a Coverciano. Fa conto che con personaggi che poi sono diventati tutti famosi, da Fascetti a Sonetti, c'era Olivieri, Zeman, Sacchi. Ho fatto il corso allenatori con questi personaggi qui. Ero un ragazzino in confronto a loro. io rubavo a loro quello che potevo
1: Raccontami
2: capire.
1: qualcosa di quegli anni, Vincenzo. Com'era stare insieme a questi mostri sacri, giovanissimo? C'è qualcosa che ti porti di loro?
2: Intanto ti dico questo, è una cosa.

0: questi personaggi che ti ho raccontato durava 10 mesi consecutivi. Per 10 mesi noi dal lunedì al venerdì eravamo a Coverciano. E diciamo che ero un po', come si può dire, il ragazzo, mi volevano bene tutti, no? Perché avevano capito che quello che avevo avuto e cercavano di insegnarmi tutto.
1: Me li ripeti chi erano?
0: I miei compagni di corso, i più famosi, sono stati a parte Agroppi, Sonetti, Fascetti, Zeman, Sacchi, quello che poi è diventato Arrigo, quello che è diventato, c'era Bruno Pace, c'era Salvadore addirittura, Cerese, ma giocatori famosissimi che insomma, erano tutti che io. Facevo le figurine con tanti di questi, facevo le figurine, pensa un po', però mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato. Per me è stata una grande scuola, oltre che scuola proprio per poter imparare il mestiere d'allenatore, è anche una scuola di vita, sai, abbiamo passato le serate insieme, io li ricambiavo portandoli a cena a Firenze, dove magari essendo stato nella Fiorentina, conoscevo e ogni giovedì andavamo un gruppo di 20-30 a mangiare fuori insieme. È stato veramente bellissimo. Abbiamo fatto anche dei bei viaggi, dei bei corsi fuori Firenze, andando all'estero. Veramente molto bello. Era un corso fantastico.
1: Senti, invece nella tua, poi comincia la tua esperienza da
0: Sì.
1: allenatore. Nella tua esperienza da allenatore, quali sono i momenti? Vorrei che mi raccontassi magari dei momenti che porti nel cuore, un presidente che porti nel cuore, un calciatore che hai avuto, magari che dici io ci ho creduto, oppure qualcuno che secondo te avrebbe potuto fare un percorso diverso. Dai, qualcosa sulla tua carriera da allenatore che stiamo per arrivare alla fine.
0: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di allenare, cioè, l'Empoli in Serie B, i ragazzi sconosciuti ci davano tutti per retrocesso, invece abbiamo fatto 2 anni, uno più bello dell'altro, che mi ha dato la possibilità di andare in Serie A a Pisa con Romeo Cometani. Lì veramente siamo retrocessi all'ultima giornata e ho pianto per il presidente perché era un personaggio clamoroso, un personaggio particolare, però mi sono levato delle soddisfazioni tipo andare a Napoli col Pisa e vincere a Napoli contro Diego Armando Maradona, cioè giocatori, come hai detto prima, siamo nati lo stesso giorno e mi ricordo che mi mandò anche gli auguri di compleanno che io quasi quasi mi vergognavo, ma comunque da lì sono riuscito a farmi notare. Ho fatto degli anni belli, degli anni brutti, ma indubbiamente gli anni più belli li ho fatti a Ancona, dove siamo arrivati a andare per la prima volta in Serie A, a portare l'Ancona in Serie A, è come, non lo so, è come era il Chievo che può andare in Champions, o se no vincere lo scudetto. Il finale di Coppa Italia, eravamo in Serie B con l'Ancona, abbiamo fatto la finale di Coppa Italia. Cioè, ho avuto delle grandi soddisfazioni sotto questo aspetto con dei ragazzi meravigliosi che ho avuto a Ancona, che devo nominarli tutti. E poi da lì qualche basso, sai, ho toccato la Serie C con la Spal, sono andato a Reggio Calabria con giocatori che mi hanno dato la soddisfazione di potermi rilanciare. L'anno
1: A
0: forse
1: Catanzaro con
0: tecnicamente
1: Palanca.
0: Catanzaro con Palanca, che era più grande di me. E Massimo Palanca a 36 anni mi ha fatto ancora 15-16 gol in Serie B.
1: Quanti da
0: Insomma, è
1: calcio
0: stato.
1: d'angolo?
0: Sì, ma partiva, aveva un piede talmente meraviglioso che era da guardare. E poi non lo so, ancora avevo Lajos Detari che io mi fermavo, io calciavo molto bene in porta, mi allenavo i portieri molto bene. E facevamo le gare a chi calciava meglio, però vinceva sempre lui. Poi, così mi hanno fatto arrivare anche a allenare il Piacenza in Serie A. Il Piacenza in Serie A, perché poi, sai, la Serie A non era come adesso. Allora c'era 18 squadre e non 20, e le retrocessioni erano 4 e non 3. E io sono capitato proprio allenare sia l'Ancona, c'era i Van Basten, Gullit, Rijkaard, questa gente qui. E mentre quando allenavo il Piacenza c'era Ronaldo il fenomeno, c'era questi giocatori qui, che una cosa

0: la Juventus, Vialli, Del Piero, tutti questi giocatori qui, veramente era uno. E lì siamo, secondo me, il risultato migliore della mia carriera l'ho fatto a Piacenza. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro le famose sette sorelle, nessuno ci dava credito. Pensa che c'era Pietro Viercut, aveva 39 anni e mi aveva fatto 4-5 gol da difensore centrale. Insomma, Stroppa, che ancora era, secondo me Stroppa era un calciatore talmente forte che ha fatto meno di quello che valeva in carriera. Un giocatore per me fantastico, un giocatore meraviglioso che l'ho potuto godere solo un girone, perché il girone di ritorno si è fatto male al crociato, e mentre il girone d'andata fu eletto dai compagni.
1: Avevi anche Simone Inzaghi giovanissimo?
0: Simone Inzaghi è venuto in ritiro con me perché era molto giovane, e allora gli consigliai di andare a giocare fuori. Fu la sua fortuna di andare a trovare una squadra che lo facesse giocare. Infatti ha giocato, non mi ricordo quale squadra, è andato, ha giocato e poi è rientrato l'anno dopo e ha cominciato a fare una marea di gol. Ha avuto l'umiltà di non insistere a voler rimanere lì, perché il compito mio era all'epoca era anche di convincere certi ragazzi a non
1: fare. Si è andato a Brescello,
0: esatto,
1: è andato
0: a Brescello, si è fatto notare, l'anno dopo l'hanno riportato a Piacenza e ha fatto quello che ha fatto,
1: sì.
0: E poi vabbè, da allenatore addirittura di più.
1: Sì, è vero.
0: Insomma, ne ho viste un po' di tutti i colori. Ho fatto poi 5 anni da club manager alla Fiorentina, ma ormai
1: dopo averla salvata, talmente... tra l'altro.
0: Sì, ho fatto anche quell'esperienza lì, ma non so se la rifarei, perché poi sai, è vero che io non contavo nulla come numeri in quel momento, però sai, se noi si perdeva a Lecce quel giorno lì, eravamo veramente inguaiati. Poi sull'almanacco andava l'allenatore retrocesso Guerini, sai, meglio di noi.
1: No, certo, perché lo raccontiamo anche a chi non se lo ricorda, nel 2012 Vincenzo Guerini è stato allenatore subentrante a Delio Rossi dopo la vicenda con Ljajic, esordisci proprio contro il Lecce, vinci, esatto. E poi porti alla salvezza la Fiorentina. Momento particolare questo, no? Quello, no? Per tornare a Firenze.
0: Com'è, scusa?
1: Momento particolare quello.
0: Sì, momento particolarissimo, perché non me l'aspettavo. Io ormai avevo abbandonato l'idea di fare allenatore, però era già un calcio cambiato completamente, dove io stentavo ad ambientarmi come ruolo, no? Perché io l'ho detto alla prima squadra, mi sono divertito tanto perché abbiamo fatto dei bei campionati con Montella, uno più bello dell'altro. Però quello che avevo già notato, ti dico solo una cosa, cioè c'erano dei calciatori stranieri che sono arrivati lì alla Fiorentina e non sapevano neanche chi era Antonioni. Pensa un po', che Antonioni a Firenze non è un'istituzione, non è un personaggio qualsiasi, è un'istituzione, una leggenda vivente. Dunque, però era già come tuttora adesso un calcio cambiato, però avevamo dei giocatori lì alla Fiorentina, qualcosa di clamoroso.
1: Pensa, Vincenzo, che tu chiedevi una volta a Berzozzi e dare del lei ai mostri sacri, e i giocatori a 30-40 anni dopo arrivavano a Firenze e non sapevano neanche chi fosse.
0: Sì, no,
1: Antonio,
0: ma avevo anche, cioè, ad esempio, che ne so, a me, io, tanto è vero che io avevo un ottimo rapporto quasi solamente con Pizzarro, perché era già molto grande di età,
1: certo.
0: Abbiamo fatto delle risate. Stai arrivando al campo, tanti non ti salutano neanche, è veramente, è un mondo cambiato, ma è la società che
1: certo. Vincenzo, siamo arrivati alla fine di questo Storia di Calcio, però ti devo fare la fatidica domanda che faccio sempre a tutti i nostri ospiti: la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa insegna ancora oggi ai giovani, a chi lotta per un sogno, a chi questo sogno lo vede sfumare? Insomma, la storia di calcio di Vincenzo Guerini cosa ci lascia oggi?
0: Guarda, io sono, non è presunzione la mia, sono l'esempio vincente di cosa significa non mollare mai, ma impegnarsi fino alla fine, trovare la maniera di uscire fuori dai problemi, dai guai. Io sono l'esempio vincente, ho raggiunto dei traguardi che non osavo neanche sognare, ma la volontà non mi è mai mancata. Magari ero scadente in altre cose, ma la volontà non mi è mai mancata, e dunque ho raggiunto il sogno della mia vita.
1: Hai visto che con l'intro allora non avevo esagerato, caro Vincenzo? Alla fine mi hai dato ragione. Scherzo, no, grazie, no. Grazie davvero per
0: grazie
1: aver condiviso
0: te,
1: con noi.
0: Perché, complimenti, ma non per me, complimenti perché è una bella idea quella di tenere vivo, perché ci sono tanti altri personaggi che sono più importanti di me, ma che possono dare ai giovani più ancora di quello che ho dato io, molto di più.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Ci teniamo stretti questi complimenti, Vincenzo. Grazie davvero,
0: grazie.
1: Un grande
0: ciao
1: abbraccio,
0: tutti.
1: Grazie davvero a Vincenzo
0: ciao,
1: Guerini,
0: grazie.
1: Da Francesco Tringali è tutto. Io vi aspetto qui su TMV Radio alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto, Messi pensaci tu.
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo.
3: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse, un ingaggio credo di 14 milioni di euro all'anno, quindi
4: questa è la realtà, non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di vittorio. E non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi, che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì.
5: D'accordo. Bisogna avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così.
6: Intanto in queste ore c'è un Inter molto attiva sul mercato.
7: Dai,
6: in questo
7: chi è? Chi è l'obiettivo?
6: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter,
7: cioè?
6: Perché c'è
7: Romero.
6: C'è il sì di Spence, ex Genoa del Tottenham, però
7: a quanto?
6: Carnevali sta stringendo, Marotta sta stringendo anche per Romero.
8: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
9: e da Francesco Tringali. Ciao, buon pomeriggio. Oggi non so se sono più interno di centrocampo io o
7: no,
9: più esterno.
7: No, sono troppo
9: tu.
7: Esterno io, quindi ecco, purtroppo te ne accorgi dopo quando. Però tu eri messo molto bene. Io,
9: invece... io sono ero messo.
7: Sono troppo interno Francesco, quindi, però vabbè, forse così
9: ci
7: sono delle sistemazioni tattiche prima di partire che vanno verificate con il mister e le abbiamo insomma subito verificate.
9: Bene, ciao Marco, buon
7: ciao
9: pomeriggio.
7: Ciao Francesco, buon pomeriggio. E, diciamo, ci siamo per questa puntata del venerdì che tra l'altro ci avvicina sempre di più a questa finale della Coppa del Mondo e quindi sarà una bellissima sfida tra il mito Messi e il talento Yamal, insomma. Poi ci sono un po' di cose che andremo ad analizzare del mercato, perché è successo qualcosa. Ieri possiamo dire che la Juve ha rifilato un bello schiaffone alla Roma, così improvviso, Selic che sembrava fatta per il rinnovo, erano tutte pronte le carte, era atteso praticamente a Trigoria. Non stiamo parlando naturalmente di un giocatore fenomenale, ma di un giocatore che poteva essere
9: utile. Un buon colpo. A parametro zero, un bel colpo perché insomma è un esterno affidabile, sì. Un esterno che è cresciuto negli anni, un esterno anche fisicamente affidabile, uno che ha conosciuto e conosce molto bene il campionato italiano, e poi a parametro zero insomma è un buonissimo acquisto secondo me in questa fase di calciomercato. La Juve lo ha convinto nonostante non potesse mettere sul piatto la Champions League che invece offriva la Roma. Roma che era convinta di poter chiudere questo accordo, aveva addirittura prenotato il suo biglietto di ritorno per Trigoria. Lui stava godendo delle vacanze per l'impegno che ha avuto al Mondiale con la Turchia. Ma la cosa che sorprende, caro Marco, è il fatto che la notizia sia uscita nel momento in cui Selic stava già facendo le visite mediche al J Medical. Quindi vuol dire che evidentemente ha preso tempo con la Roma, ci sarà stato anche qui un giochino per, no?
7: Ma Sara batte d'amico.
9: È sicuramente un bel colpo di Massara rispetto
7: ci sta. Sono situazioni di mercato che
9: come... poi era comunque un titolare di questa Roma.
7: No, assolutamente. Poi tra l'altro ci raccontano, poi magari nel dettaglio ci andiamo dopo Francesco, però ci raccontano di un Gasperini che non l'ha presa benissimo questa situazione qui. Quindi anche perché è vero che non era un titolare, che non è un giocatore eccezionale, ma
9: era un titolare
7: nella Roma ed era un giocatore comunque importante,
9: certo.
7: Che era cresciuto tantissimo proprio, che è cresciuto tantissimo proprio con Gasperini.
9: In una situazione, scusami, in cui la Roma degli esterni già avrebbe dovuto farli.
7: Esatto.
9: E quindi adesso si ritrova con un acquisto in più da fare, perdendo un giocatore a parametro zero.
7: Attenzione, perché non lo fate arrabbiare Gasperini, perché lui c'ha, capito, facilmente l'uscita.
9: No, infatti adesso sta palesando questa vabbè, tranquillità, che però mi sembra che soprattutto adesso stanno provando a chiudere per Summerville, a fargli questo regalo.
7: Sembra facile, voglio vedere.
9: Però
7: voglio vedere.
9: Comincia a
7: spicchiolare.
9: Voglio
7: vedere, perché ho letto dei nomi, vediamo un po'. Va bene, allora caro Francesco, facciamo una cosa, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocchi e tutta la squadra tecnica, salutiamo in redazione come sempre Daniele Petroselli, tu sei qui con me, quindi poi dopo andrai al di là del vetro a preparare il tutto. E allora ci siamo per questa ultima puntata di Maracanà del venerdì.
9: Sì, che tra l'altro oggi alle 15 parla anche Spalletti.
7: Parla pure Spalletti, sentiremo Spalletti, commenteremo Spalletti. E, insomma, ci sono poi tante cose che faremo nel corso di queste 4 ore. E allora andiamo subito ai titoli, vai. Il confronto tra mito e talento è ormai vicino, da una parte Yamal, il talento, dall'altra Messi, ormai il mito, nonché talento. È un confronto affascinante che andremo a vivere questa, appunto, ultimo atto della Coppa del Mondo tra Argentina e Spagna, ma soprattutto tra Messi e Yamal. Lautaro scalpita dopo il gol vittoria contro l'Inghilterra, dopo le parole emozionanti che ha rilasciato al termine della partita, vuole un posto da titolare, insomma vediamo come andrà a finire, che scelta farà Scaloni, ma Lautaro insomma adesso vuole questi 90 minuti, speriamo, della finale di Coppa del Mondo. Massara d'Amico 1-0, Selic alla Juve, quindi Massara si prende Selic battendo d'Amico, e attenzione perché dicono che Massara sta provando anche Pellegrini. Sarri, Allegri, Amorim, il rilancio. Chi avrà più possibilità di rilanciarsi in questa stagione, o comunque di lanciarsi nel caso di Amorim? Allegri e Sarri sono sicuramente alla caccia del rilancio. Poi tre nomi che piacciono alla Serie A sono Summerville, come ci dicevi tu prima, Spence, che insomma l'Inter è molto in pressione, Zeballos dovrebbe essere
9: Zeballos
7: è il giocatore che piace molto al Napoli,
9: sì.
7: E quindi altro obiettivo sono giocatori di corsia, giocatori esterni che potrebbero insomma regalare la rapidità all'uno contro uno alle squadre. E poi chiudiamo con Ken, perché ieri è scaduta la sua clausola e adesso c'è un futuro da scrivere, perché si dice che di fronte a 40 milioni potrebbe anche partire l'attaccante della Fiorentina. E chiudiamo con questa bellissima foto, un ciao ad Osvaldo Bagnoli, è scomparso il tecnico dello scudetto del Verona, della grande mitica partita del Genoa contro il Liverpool. Osvaldo Bagnoli a 91 anni ci ha lasciato e oggi ricorderemo questo straordinario mister che ha scritto storie memorabili della Serie A.
9: E io ne approfitto anche per ricordare, caro Marco, un'altra brutta notizia di questa mattina, ovvero la tragedia per Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio, ha sempre detto il commissario tecnico allenatore dell'Under 21, una tragedia a cui ovviamente ci stringiamo in un grande abbraccio sia per la famiglia Bagnoli quanto per la famiglia Baldini.
7: Tra l'altro lasciami dire una cosa, Francesco, perché queste ultime due cose ci hanno colpito, questa qui della figlia di Baldini, a cui va veramente un grandissimo abbraccio. Oggi ho letto alcune cose di questo legame con la figlia che veramente ti arrivano dritto al cuore. Raccontava insomma di questa sua ragazza che dormiva sempre con loro. Questo sì. Utilizzavano un letto matrimoniale più grande per godersi ogni attimo di questa figlia e per non lasciarla mai sola, proprio perché anche i dottori gli avevano detto che poteva avvenire in qualsiasi momento questo tipo di tragedia. Quindi veramente io faccio un abbraccio grandissimo a Baldini, ma anche a tutte le persone che hanno queste sofferenze così importanti, profondi, e con l'amore cercano di stare vicino alle persone. Quindi veramente toccante questa cosa, però bisogna sottolineare la grande forza di queste persone che con l'amore riescono a star vicino a chi soffre fino all'ultimo.
9: Sì, il passaggio che dicevi tu, lui dice: i medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e non trovarla in un altro stato mi angosciava. Era una bambina di 4 anni nel corpo di una donna, così ce l'aveva raccontata, tra l'altro, in una bella autobiografia del 2022, scritta tra l'altro da Fabrizio Biasin. È molto toccante come sì. Immagine, come insomma, come storia, per uno come lui che ne ha sempre, non l'ha mai nascosta, anzi l'ha sempre voluta celebrare, perché voleva celebrare la vita di una figlia con un problema che dalla nascita ha cambiato la sua vita, ma anche quella di Silvio e di sua moglie.
7: Eh sì, poi abbiamo detto di Bagnoli, lo abbiamo appreso questa mattina insieme al lutto che ha colpito Baldini, anzi prima quello di Baldini, poi più tardi è arrivato il lutto che ha colpito la famiglia Bagnoli, quindi questo allenatore che veramente ho detto prima ha lasciato una traccia importantissima nel calcio italiano con la vittoria dello scudetto del Verona in quella mitica stagione 84-85, con il Verona che praticamente perde soltanto due partite, una in casa e una fuori, rispettivamente con Avellino e Torino. Una cavalcata bellissima del Verona di Gennaro, di Galderisi, dei due Marangon, di Fanna, di Elkier, guidata da questo allenatore. Oggi noi avremo dei momenti, lo dico subito, per ricordare questo allenatore che, ripeto, mi affascinava anche, me lo ricordo, per il suo modo molto pacato di parlare. Era difficilmente lo vedevi arrabbiato, e anche quando faceva la polemica la faceva sempre con i toni giusti, quindi
9: sì, mai sopra le righe, quando doveva festeggiare,
7: esatto,
9: né quando doveva incazzarsi.
7: Sì. Tu hai trovato delle cose bellissime che poi faremo sentire nel corso di questa giornata. Beh, insomma, chi è che non ricorda quelli della mia, diciamo, della mia gioventù, eccetera, quella stagione trionfante del Verona che va a prendere quello scudetto. E io oggi stavo rivedendo i risultati veramente impressionanti di quel campionato. Tra l'altro 18 giocatori in rosa arrivarono anche ai quarti di finale di Coppa Italia, furono eliminati, vinsero 3-0 mi sembra la gara di andata contro l'Inter, e poi al ritorno invece presero 5 gol dall'Inter. Fu una partita...
9: L'unica, se non sbaglio, sconfitta. Quante sconfitte hanno fatto?
7: Hanno fatto due
9: stagione.
7: Sconfitte in campionato e una praticamente in Coppa Italia. Quindi ci sono vari ricordi, ad esempio tutto Mercato Web adesso sta mettendo il ricordo di Volpati. Volpati era un altro dei giocatori che ricorda Bagnoli. Mi volle a Verona, poche parole, si faceva capire con gli sguardi, era un uomo di tanti fatti e poche parole. Quindi poi oggi noi abbiamo anche con noi Simone Braglia, che è stato il suo portierone al Genoa e di quella impresa incredibile contro il Liverpool, la prima squadra a battere all'Anfield Road il Liverpool, e quindi Braglia era in porta e sicuramente ci racconterà un po' di cose di Osvaldo Bagnoli. E tra poco avremo veramente un uomo e un giocatore importantissimo proprio per Osvaldo Bagnoli, quando guidava il Verona, e quindi se ne va un altro pezzo di storia, caro Francesco.
9: Visto che ci torneremo tra una decina di minuti, Marco, resta su tutto Mercato Web, perché devo leggere una notizia importante, perché Guardiola esclude il ritorno in panchina a breve. Voglio capire quale sarà la mia vita. Il tecnico catalano ha parlato in un'intervista all'azienda di trading di criptovalute, dicendo: forse tornerò ad allenare, ma ora devo prendermi una pausa. Mentalmente non mi manca nulla, ha detto Guardiola. Non penso che tra 2 o 3 settimane o un mese dovrò ricominciare da capo. Sto semplicemente cercando di capire quale sarà un po' la mia vita. Voglio prendermi un po' cura di me stesso, vedere molto di più i miei figli, mio padre che ha 95 anni ed ancora qui, poi le mie sorelle e mio fratello. L'unica cosa che so fare è giocare a calcio, allenare, quindi perché non provare a scoprire una vita, ad essere felice, ad essere completo come essere umano, facendo anche altre cose. Adesso proverò a godermi cose che non ho mai fatto. Quindi per Guardiola probabilmente si va verso un anno sabbatico, e dunque lo possiamo escludere da questa shortlist che ormai vede, caro Marco, 2 soli nomi, ovvero quello di Andrea Pirlo e di Roberto Mancini, anche se parlavamo stamattina, qualcuno ha tirato in ballo
7: fuori un altro nome. Palladino. Io non lo so, vediamo, dicono che addirittura qualcuno scrive che tra poche ore potremo sapere la scelta del CT. Sarebbe bello che arrivasse oggi, e io dico speriamo che arriva lunedì, così insomma Maracanã chiude con la nomina del CT. Lunedì, tu vai per lunedì? Ti giochi lunedì?
9: Sono indeciso.
7: Sei indeciso?
9: Secondo me anche oggi pomeriggio.
7: Vabbè, sarebbe molto bello, perché commentare anche la scelta della federazione, che prima o poi deve essere fatta, insomma, per forza. Chi sceglierà per guidare la nazionale? No, stavo leggendo un'altra notizia che ho preso al volo, caro
9: che
7: Francesco. Magari verificalo un attimo anche tu, perché c'è un allarme smog verso Spagna-Argentina. Il fumo soffoca praticamente New York. Allora te lo leggo al volo. Non è salutare allenarsi all'aperto. L'aria tossica degli incendi canadesi minaccia la preparazione di Spagna-Argentina per la finale mondiale. Allarme di medici e sindaci. Ma che fanno? Non vanno a giocare? Insomma,
9: no, è impossibile.
7: È impossibile.
9: Soprattutto perché c'è gente che ha spesso. Vedevo oggi un servizio di Angelo Radice, tra l'altro da New York, che intervistava gente, pensa che ha speso, tifosi spagnoli che hanno speso $12,000.
7: Che sarebbe, sarebbe
9: 10.000 euro.
7: Mamma mia.
9: Quindi 10.500.
7: Cioè
9: tipo,
7: complessivo tutto, viaggio.
9: No, per il biglietto, per entrare allo stadio.
7: Ma questa è follia comunque.
0: La Madonna!
7: Sì. No, questa è proprio follia, ragazzi.
9: Ma sono...
7: è un calcio alla miseria, veramente. Una partita di calcio... No, guarda,
9: il
7: queste
9: biglietto,
7: cose me le devi
9: allora,
7: manco
9: sulla,
7: di,
9: sul sito della FIFA, il biglietto di categoria 2, quindi quello più economico, il biglietto più economico costa 1.800 euro.
7: Che schifo.
9: Quindi sul sito sì, ufficiale della della FIFA, che lo trovi a 1.800 euro. Il più alto 5.600, per questo questi tifosi spagnoli ne hanno spesi 12.000, perché erano in due. È così.
7: Che schifo.
9: E pensa a chi lo ha comprato prima, quanto se lo sta rivendendo sulle piattaforme. Perché la FIFA, ti spiego, rispetto all'Italia, in Italia non si può fare questo di rivendere il biglietto che tu hai comprato alla cifra che vuoi. In America questa cosa si può fare, e lo si può fare addirittura sul sito della FIFA. Tu ti puoi rivendere il tuo biglietto alla cifra che vuoi tu. Quindi se tu vai ci sono biglietti che si vendono a 690.000 euro. Non sto scherzando. Ho visto un servizio di Angelo poco fa. È assurdo.
7: Ma no, proprio assurdo, guarda.
9: Assurdo.
7: Questo non è...
9: Anche
7: non...
9: perché adesso, giustamente,
7: non associate più il popolo al calcio.
9: Abbiamo già parlato dei 25 minuti di intervallo.
7: Sì, no?
9: Ma Infantino...
7: 30 minuti.
9: Ha fatto... Se vuoi, adesso tu puoi andare a vederti le conferenze stampa di Spagna e Argentina.
7: Pagamento.
9: Pagando 80 euro, tu vai, non puoi fare domande... Mm-hmm. Puoi semplicemente assistere alla conferenza stampa, e se paghi un supplemento puoi farti fare un autografo.
7: Vabbè, Vabbè, poi il calcio è del popolo. Va bene, dai. 331-8200-213 naturalmente per i vostri messaggi. Dicevo, speriamo di conoscere oggi il nome del CT, dai. Sarebbe molto bello, però speriamo almeno per, o se no all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo parlato appunto della situazione di Selic, che prima nel titolo noi abbiamo fatto questi tre allenatori che, diciamo così, cercano il rilancio o comunque il lancio, perché Amorim dobbiamo
9: però
7: parlare
9: secondo
7: più,
9: me è giusto
7: anche il rilancio per Amorim,
9: perché
7: sì,
9: lui
7: sì,
9: fa
7: sì.
9: bene allo Sporting, poi quando gli danno esatto. Non fa bene,
7: infatti
9: viene
7: è un test importante per tutti e tre, perché Sarri viene da una stagione con tutte le problematiche, ma Sarri insomma sono un po' di anni che non è più il Sarri che noi abbiamo così conosciuto, visto eccetera, e va in una squadra come l'Atalanta che ha sempre avuto la cultura del lavoro, l'organizzazione, e non ha fatto mai spese folli.
9: Ha detto anche che lui si potrebbe adattare al 4-2-3-1, non so se hai letto,
7: sì, sempre
9: passaggio.
7: A 4 però la difesa, sì, però, la, 4. Difesa adesso, la,
9: però,
7: 4,
9: adesso però non puoi chiedergli anche di passare a 3, già il fatto che passi a un 4-2-3-1 mi sembra già una grossa
7: ma era
9: notizia.
7: Il suo modulo, il 4-3 che poi era il 4-3-1-2, quello che faceva all'Empoli, era quello il modulo, il suo modulo era quello. Poi il 4-3-3, lo dico sempre e nessuno può negare questo, lo ha trovato casualmente, non è nato perché lui lavorava su quel modulo, è nato casualmente. Però lui, poi c'è, vabbè, su Allegri abbiamo detto tanto, lui ha una squadra molto forte, forse dei tre è quello che c'ha la squadra più forte, io direi forse, togliamo il forse.
9: Allegri
7: c'è la squadra forte, sì, certo. Tra l'altro oggi leggevo che i tre soldati lì in mezzo difficilmente lui si priverà di uno di questi soldati, mi riferisco a Lobotka, Anghissà e McTominay, quindi secondo me rimangono tutte e tre, anche perché il centrocampo è forse la parte più importante del Napoli, più forte del Napoli, perché uno deve andarla a smantellare mandando via dei giocatori che poi
9: ci aggiungerebbe Rabiot,
7: ci aggiungerebbe Rabiot se dovesse andare via magari De Bruyne esatto, sì. Forse De
9: lo
7: Bruyne
9: lo cambierebbe lui, secondo me
7: lo cambierebbe quello a voglia non ci penserebbe un attimo
9: lo cambierebbe, io lo cambierebbe
7: porterebbe... sì sì a voglia
9: De Bruyne mi date Rabiot
7: sì ci casca poi c'è Amorim che come hai detto tu che in effetti è un'operazione rilancio anche quella di Amorim dopo quello che dopo l'esperienza negativa con il Manchester United. Comunque il Milan si sta muovendo sul mercato, due colpi li ha fatti, la squadra che è risultata più attiva delle big sul mercato fino a questi 18 giorni di mercato, perché sono passati 18 giorni di mercato, oggi faremo anche un po', proprio con Lorenzo Di Benedetto che ha fatto un editoriale di questo tipo, un po' un bilancio, leggevo il suo editoriale, magari lo prendiamo.
9: Scusami,
7: anche al volo.
9: Guarda lo smog, andare poco indietro, perché guarda lo smog, stiamo vedendo delle immagini su Sky, dove non si vede neanche lo stadio, talmente tanta la nube di smog che c'è su New York, sono pochi metri, lì lo stadio si vede sullo sfondo ed è clamoroso.
7: No, dicevo, proprio su tutto il mercato web, l'editoriale di Lorenzo Di Benedetto fa un bilancio di questi primi 18 giorni di mercato, questi primi 18 giorni di mercato, dove le squadre più attive sono Fiorentina e Como, perché il Como poi ha preso Chalobah. È ormai in chiusura, quindi altro colpo del Como.
9: Allora, no, volevo leggerti questo perché stiamo parlando di Amorim. Lo trovi sempre su tutto il mercato web. Lo sfogo di Fonseca. Amorim accolto al Milan da Cardinale. Quando arriva io non c'era nessuno, dice eccolo. Fonseca in un'intervista a Sportweek. Sono deluso perché 2 anni fa venni chiamato per un motivo, cambiare lo stile di gioco della squadra. Vogliamo che il Milan diventi dominante, che abbia la palla e giochi nella metà campo avversaria, mi fu detto dal club. Perfetto, risposi.
7: Ma da chi gliel'ha detto?
9: Il club all'epoca, quando era...
7: Poi era arrivato, non c'era nessuno.
9: Perfetto, risposi alla mia stessa idea di calcio, ma la verità è che per cambiare ci vuole tempo e giocare questo calcio in Italia non è facile. Per riuscirci bisogna cambiare prima di tutto la testa dei giocatori. Vi sembrerò arrogante, ma io ero arrivato su questa strada e dopo di me non ho mai più visto il Milan esprimere la qualità di gioco mostrata con il sottoscritto in panchina.
7: Ma ha ragione. Ma qui c'ha ragione Fonseca.
10: È fiducioso?
7: No, per me qua c'ha ragione, perché dopo è arrivato l'uomo dal sigaro.
9: Sì.
7: Che fa... Io,
9: altro portoghese dei tre.
7: Ponzo Esao, che tra l'altro lui aveva iniziato con il Nantes, anche con il Nantes faceva questo tipo di gioco molto, molto concreto, squadra molto arroccata, un 4-4-2 classico proprio. E poi dopo di lui sapete chi è arrivato, no? Insomma... L'anno scorso abbiamo visto il Milan come giocava, tutti a elogiare il Milan quando c'erano i risultati positivi, però non c'era uno straccio di gioco, di idea, però giustamente c'erano i risultati e quindi, come ha detto lui, dice: noi siamo stati fuori dalla Champions alla prima giornata e all'ultima giornata e hanno perso la Champions.
10: Lei sa come si fa l'allenatore?
7: No, no, io no, infatti.
9: Sì, comunque gliel'avrà quindi chiesto, dai, Cardinale, Furlani, Moncada, sempre.
7: No, però lui ha detto: sono arrivato, non mi ha accolto nessuno.
9: Allora, aspetta, continuo, lui dice: ho visto che Amorim mi è arrivato a Milanello e c'era Cardinale in persona ad attenderlo. Quando arrivai io, invece, non c'era nessuno. Ero stato voluto per cambiare mentalità, ma non mi hanno dato il tempo. Abbiamo giocato anche tante belle partite e dopo di me non è più successo.
7: Certo.
9: In Italia spesso i calciatori contano più del club. Se qualcuno era anche forte, non meritava, con me non giocava. Nessuno è più grande del Milan, forse si riferisce a Leao. Sì. La vostra idea di calcio non si vede da nessuna parte, per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo.
7: Qui c'è proprio, guarda, ragionissima, cioè non c'è, non ho nulla da dire a Fonseca.
11: Hanno creato un casino. No,
7: è vero, ma hanno fatto un casino. È stato perfetto, ha fatto la fotografia che questa, insomma, c'è poco da aggiungere. Allora, dobbiamo andare in break, primo break, e poi abbiamo subito un ospite in questa seconda parte di trasmissione, quindi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima di Maracanã.
1: Dando il buon pomeriggio anche agli amici di Gol TV che si uniscono anche al canale 61, perché poi mi sottolinei che saluto Gol TV e non saluto il 61 di Netflix.
0: Devi salutare tutti. Bisogna essere sempre molto garbati con tutti.
1: Salutando tutti, benvenuti a tutti. Allora, all'anteprima di Maracanã che riparte tra poco con un ricordo speciale.
0: Ci teniamo tantissimo. Oggi sarà una giornata dove si parlerà di attualità, ma avremo una serie di ospiti che hanno vissuto delle storie importanti proprio con Mister Bagnoli. E mi fa tantissimo piacere aprire veramente con un amico della radio, ma con un giocatore, persona che è stata molto importante per quella squadra che ha colto lo scudetto nell'84-85, il Verona guidato da Bagnoli. Abbiamo Antonio Di Gennaro.
2: Ciao Antonio,
0: ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: Ciao Antonio, ci tenevamo tantissimo con te a ricordare questo mister straordinario che
1: vogliamo partire da facendo sentire ad Antonio
0: un pensiero, che ti facciamo
1: la voce del mister in quella giornata speciale subito dopo il fischio finale, intervistato.
0: Allora Antonio,
1: sentiamo
0: questo passaggio che ha intercettato Francesco oggi in redazione e poi così ci racconti quello che vuoi di mister Bagnoli, vai.
3: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti,
4: Ma ce lo meritiamo tutti.
3: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
4: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
3: Senti, perché il Verona ha vinto il campione d'Italia?
4: Ma forse perché
3: ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Che sapore ha lo scudetto con l'abbraccio?
4: Abbiamo vinto! Ma penso che sia un qualcosa che uno sente dentro, che diciamo un'avventura di un anno che viene consacrata in questi momenti qua.
3: A questo punto dici sempre che te l'aspettavi, ma quando arrivo questo fischio finale penso che sia stata una liberazione.
4: Ma più che altro sono queste attestazioni qua che prendono magari dentro di noi, insomma.
3: Senti, il discorso del futuro non lo vogliamo fare, ma il Verona è una realtà, cioè l'hai cresciuta dentro, è una squadra fortissima, ma tu eri convinto che potesse farcela?
4: No, direi che questo non era il programma dall'inizio, sicuramente no. A un certo punto ci abbiamo creduto, certo.
0: Antonio, grande emozione.
2: Beh, intanto diceva ce lo siamo meritati tutti, come dire, nel senso metteva sempre il noi invece che l'io. Poi vi devo ringraziare che ho risentito anche Gian Piero Galeazzi, un vero giornalista RAI di un livello che ovviamente forse adesso non ce ne sono più. E quindi, che dire, 7 anni meravigliosi. Poi ovviamente parlo dell'uomo più che altro perché allenatore è normale che lo ricordiamo un po' tutti. Mi ricordo l'anno prima, due anni prima che dovessi andare via dal Verona, e io mi ero separato dalla mia prima moglie, e quindi io andai a parlare con lui perché vivevo un momento un po' così particolare. Lui si spogliò della tuta e partì l'uomo, nel senso che mi stette vicino, capì il mio momento, e per me è stato un fattore ancora di più di aver legato, di aver capito che c'era di fronte, oltre all'allenatore, c'è una persona con dei valori, con dei principi che ovviamente poi sai, fai sempre il rapporto, il campo, la tattica, la tecnica, lì si andava proprio sul fatto personale, per me è stato un qualcosa di bello. Poi 7 anni stupendi, lui non mi ha mai voluto vendere, ho avuto delle richieste, ma e lo ringrazio ancora perché doveva andare via, però ovviamente lui, il ruolo di regista per lui era fondamentale, che poi piano piano l'ho fatto durante gli anni. Io all'inizio facevo la mezzala, poi c'era un aneddoto bello quando arrivò Dirceu il primo anno, il grande José, che sai, dice, veniva questo brasiliano, lui aveva paura che magari sai i brasiliani salivano poco, fanno così, invece poi si accorse che José era un professionista incredibile. E c'era un aneddoto nella prima amichevole che facemmo a Verona, proprio con la Fiorentina, pensa, la prima proprio uscita dopo il ritiro, e lui dette le formazioni, no? Faceva allora 7 Fan, 8 Sacchetti, 9 Dirceu, 10 Di Gennaro, 11 Penso, era il primo anno di Serie A. ma preparatevi. Allora si va a spogliarsi, lui arriva José e mi fa, dice, guarda che io siccome sono venuto a Verona, tu sai, vengo, ho dei contratti pubblicitari, dovrei giocare col 10, hai problemi tu? No, diglielo al mister. E da allora nacque io che giocavo al numero 9, infatti chiediamo come, di Gennaro numero 9? Cioè, in effetti perché anche per noi non era un problema la maglia, il numero, era la maglia che dovevamo onorare, cosa che adesso la baciano, poi se ne fregano perché c'è i contratti pluriennali, milionari di altre squadre, procuratori e quant'altro, lì c'era un discorso completamente diverso, lì, anche lì insomma, ecco, il valore dell'uomo si manifestò, insomma, tanti aneddoti, poi lo paragonavano a uno, diciamo, che non rideva, non faceva, invece no, tra di noi eravamo tutt'uno, insomma, ci voleva un gran bene, ci ha sempre detto le cose, ci ha trasmesso la mentalità. Ricordatevi ragazzi che una squadra la mentalità la crea in trasferta, se vinci in trasferta, poi all'epoca non c'erano i tre punti, no, c'era la famosa media inglese, quindi se vinci in trasferta, come dire, la squadra si vede lì, dice ci dobbiamo difendere, non bisogna aver paura di difendersi, ma quando abbiamo la possibilità di attaccare bisogna andare. Ce l'ha trasmesso queste cose, mi ricordo proprio anche il primo anno di Serie B con il Verona a Cremona, e quindi tante cose. L'ultima volta in cui ci parlai, perché lui poi non è stato bene, infatti è morto in questa casa di cura perché non era più gestibile, aveva fatto 91 anni il 3 luglio, mi ricordo 6 o 7 anni fa che ancora ovviamente lo chiamavo ogni 3 luglio per il compleanno, e quella volta lì ti detti del tu. Scusate.
0: No, Antonio, non ti devi scusare, ci mancherebbe.
2: Lui mi fa, no, mi fa male il fenocchio, il ginocchio, no? E si dice, ma come stai? Ridati del tu. Vabbè.
0: Perché tu gli davi sempre del lei, vero? Mi ricordo che tu mi avevi raccontato una volta, ma era una cosa che un po' facevate un po' tutti, vero Antonio?
2: Tutti avevate questo. Volpati aveva giocato con lui, quindi il tu, Guidetti, mi ricordo quando arrivò, secondo anno, il primo anno Serie A. E noi no, poi ci fu quell'occasione, lo chiamai come sempre, detti come stai mister, mi fa male il senoccio, mi fa male il ginocchio, vabbè, detto in veronese mischiato con il milanese, vabbè.
0: Mito. Antonio, sai cos'è che veramente, cioè, poi tu hai vissuto con lui una storia bellissima, era un altro calcio, adesso uno non vuole essere sempre retorico,
2: no,
0: da questo punto di vista.
2: Più bello, perché sì, ora dicono ok, vabbè, ma io ho visto anche ora il blocco basso cos'è? Ora parlano di blocco basso, è catenaccio, ma non è detto che uno si deve difendere perché magari la squadra avversaria ti impone di difendersi, però lui diceva ok, però quando c'è da andare, noi giocavamo, sì, il famoso 3-5-2, ma Triscella era il primo che veniva fuori quando dovevamo impostare. Io facevo il regista, Brighe 9 gol da mediano, Sacchetti, Bruni e Mezzale che giocavano hanno fatto gol anche loro, Fanno e Marangoni erano gli esterni centrocampo, erano due siluri, due locomotive, i due attaccanti sempre, gli attaccanti erano quelli che ti facevano giocare bene la squadra, e vedi ora chi non c'ha l'attaccante giocano bene, no? Finto 9, sì, tutto quello che vuoi, però poi i grandi allenatori, ma sono convinto che qualcuno le ha cambiati anche il modo di interpretare certe metodologie dell'allenamento, Sacchi, Guardiola, assolutamente. Però poi contro il calciatore, se tu non hai calciatore, tu puoi giocare bene quanto vuoi oppure fare la zona o non zona. Poi parliamoci adesso anche di discorso della zona, andiamo ai mondiali così magari stemperiamo un po' anche l'emozione. Ma avete visto i gol che prendono in area di rigore? Ma cioè, attaccanti sono soli, oh. Ma di che parliamo? Questo lo vedo da una vita, da tanto che io faccio le telecronache. Cioè, oggi non si marca più in area di rigore, quindi tante cose sono migliorate, ok, però alcune sicuramente sono esasperate, in un senso che sì, tanti allenatori fanno un grande calcio, però poi bisogna anche valutare l'aspetto in cui ottiene dei risultati, ma per l'amor del cielo, a me va bene tutto, però poi il calciatore che decide, che va a prendersi la posizione, che determina, perché questo insomma è sempre stato così, poi sul discorso fisico la tecnica è stata un po' ridimensionata, l'aspetto qualitativo, però se poi andiamo a vedere anche le grandi squadre che arrivano tra la Premier, i campionati importanti e anche ora il Mondiale o l'Europeo, alla lunga sono quei giocatori che hanno più qualità che determinano sempre.
0: Senti Antonio, voglio chiedere una curiosità, qual era la qualità secondo te migliore di mister Bagnoli? Dal punto di vista, non so.
2: Ma quella di dire sempre quello che noi volevamo sapere, perché lui, primo giorno di ritiro a Cavalese, oppure primi anni dove che facevamo Serie B, lui diceva: la squadra è stata fatta così, Poi ci sono quelli che sulla carta non li chiamava riserve, perché per lui era un fatto non bello. Ecco, anche lì si vedeva lo spessore dell'uomo. Quelli che non giocano, ma poi li allenava lui. Non è che, sai, ora ci sono in uno staff ci sono 7-8 assistenti, quindi ti prendono chi non gioca, rose di 25-26, i 7-8 salivano da una parte, no? Lui li allenava lui, perché li doveva tenere in considerazione. Loro lo apprezzavano, infatti, quando c'era il momento che qualcuno mancava, mi ricordo quando lui ha detto la partita della Juve, che è stato, diciamo, capisci, gol 1-1 io, e mi ricordo ci mancavano 3 giocatori sulla carta, ma quelli che giocarono fecero meglio degli altri, perché lui sapeva, ecco la gestione del gruppo che adesso è ancora più importante, quella che sicuramente ora serve agli allenatori affinché uno fra tutti è Scaloni dell'Argentina. Sì. Tu che non è stato così, e possiamo dire anche Nagelsmann non è stato così con la Germania.
0: Sì.
2: Sono quegli allenatori che sicuramente hanno delle qualità, ma vanno oltre, vogliono essere superiori a tutto, e non è così.
0: Certo.
2: Carlo Ancelotti, a proposito di che diranno tutto, Carlo Ancelotti va dentro il calciatore, ma non il calciatore, va dentro l'uomo, la persona. Perché lui deve gestire i grandi campioni e non è semplice.
1: Antonio, scusa, posso chiederti se avete mai parlato del perché ha smesso col calcio, se non sbaglio, nemmeno a 60 anni, tra l'altro.
2: Ma lui andò il secondo anno all'Inter e fu esonerato anche perché lui soffriva le grandi rose, sai, quelle numerose.
0: Mm-hmm.
2: E lui rimase talmente male che il disagio era così, quando diceva basta, basta. Non è che poi ci ripensava, sai, anche perché lui l'aspetto economico l'ha sempre visto come qualcosa di importante, ma lui sa cosa vuol, da dove era venuto, perché l'importante è l'umiltà delle grandi persone. Io la valorizzo, nel senso che bisogna sempre ricordarsi da dove siamo partiti, e lui è partito dalla Bovisa, dove la fame era vera, e quindi il rispetto per gli altri era la prima cosa. Oggi di rispetto, insomma, è un po' difficile, però fa parte dell'evoluzione della vita, non soltanto del calcio.
0: Senti Antonio, aveva un rapporto particolare con qualcuno di voi? Insomma, c'era un riferimento per Bagnoli in campo, oppure
2: no.
0: Non c'era, era tutto il gruppo?
2: Un po' tutti, bastava. Poi c'era, insieme a lui c'era il nostro Ciccio Mascetti, ci ha lasciato anni fa, erano tutt'uno loro. Ecco perché il rapporto allenatore direttore sportivo, per loro erano tutt'uno, quindi i giocatori se li prendeva perché l'allenatore voleva questo, scelevano insieme. Ora magari sapete benissimo, tra procuratore e quant'altro, l'allenatore chiede 5 giocatori, il direttore sportivo ne porta 2, perché 3 le deve prendere perché c'ha accordi con altri. Questa è la realtà, è inutile che si vada a scoprire l'acqua calda. E quindi Mascetti è stato un riferimento per lui e per noi, un fratello maggiore. E non aveva, è ovvio, ripeto, con Guidetti e lo stesso Volpati si dava l'idea del tu, giocato insieme, mi sembra normale. Ma noi l'apprezzavamo questo.
0: Ti ha mai rimproverato? Ti faccio questa domanda qua. Ti ha mai fatto un rimprovero? Ti sei mai arrabbiato con te?
2: Che adesso, voglio, certo,
0: te ne ricordi uno in particolare?
2: Perché mi ricordo, non tira in porta, lui disse, ma come, in allenamento fai sempre tiri destro e sinistro, perché ovviamente lui faceva sempre molti tiri in porta. E si alzò perché sapeva che da fuori area io potevo, però sai, mi ricordo se avevo fatto un assist, avevo cercato di fare un dribble, mi ricordo. Uh-huh. Però sì, ma era, ripeto, parlare di Bagnoli per me, ma anche per tutti noi, oggi ci siamo sentiti nella nostra chat, e credo anche quelli che ha avuto a Genoa, ricordiamoci dove ha vinto all'Anfi.
0: Come no? Infatti noi avremo...
2: Al Genoa, lui arrivò che, mi ricordo, andò proprio, fece una conferenza stampa prima di un derby, in cui accusò tutta la tifoseria del Genoa, e prima del derby, scusate il termine, bisogna avere i coglioni per farlo. Però lui vinse il derby e lui poi diventò, ovviamente se perdeva sai com'è il mondo nostro, no?
0: Certo.
2: Però lui fece capire che non era giusto in quel momento attaccare i giocatori, cioè fece valere il gruppo, la forza.
0: Certo.
2: Quindi da lì poi sappiamo che fece un grande campionato e poi vinse all'Anfield, non è da tutti.
0: No, quella è una grandissima storia. Stavo leggendo al volo, poi non so se Francesco ha ancora qualche altra domanda, prima di salutarti leggevo al volo un po' di numeri di quella stagione, 42 gol fatti dal Verona, come l'Inter che arrivò terzo, miglior attacco insieme all'Inter, il miglior attacco lo fece, scusatemi, la Juventus con 48 gol, mentre fu la migliore difesa quella del Verona con 19 gol subiti, soltanto 2 sconfitte con Avellino e Torino in quella cavalcata, Antonio.
2: Sì, mi ricordo a Torino in casa, col Toro in casa e la rovesciata di Schalke nel 2-1, e poi quella sconfitta dove mi sembra andammo poi a giocare a Milano, un po' diciamo ci siamo un po' preoccupati, perché sai, ripeto, poi la Juve stava ritornando, infatti il pareggio della Juve, mio, quel pareggio, fa sì che la Juve non rientrò nel giro scudetto, insomma, quando rientra la Juve diventa poi sempre molto difficile.
5: Molto difficile, certo.
2: Quindi la difesa, quella che ovviamente dicevo, Fontolan, Ferroni, sì, sì. Volpati ha fatto anche il terzino, poi Fabio Marangon, Donà, Fabio, per esempio un giocatore c'era, Fabio Turchetta, non è mai stato diciamo molto considerato nel senso di nome, ma era un giocatore che tecnicamente lui palleggiava con il limone, con il taglio, infatti noi chiamavamo tagliatore perché lui palleggiava con il taglio. Maradona l'avete visto palleggiare con il limone, lui era uguale, ve lo garantisco, domandate a tutti i miei ex compagni.
0: Che forte. Sì, leggo la formazione: Garella, Tricella, Volpati, Fontolan, Bruni, Marangon,
2: Peroni si era fatto male, sì, sì, poi sì. C'era Bruni, Mezzala, Sacchetti si fece male anche lui,
0: Brighil, Di Gennaro, Fanna, Elchier e Galderisi, sì, questo era... sì, sì. E poi c'è, come hai detto tu, tanti altri.
2: Ma vi dico un aneddoto che poi lo disse anche Peter Brigger quando fu intervistato, mi sembra qualche mese fa. Disse: il rapporto con Bagnoli, la prima domenica giocammo con il Verona di Maradona a Verona, no? Sì. 3-1. E viene fa Brigger, viene in stanza e mi fa: tu domani Maradona, buonanotte, fine.
1: Tu hai domani dormito? Maradona. Hai dormito?
2: No, a lui glielo disse, a Brigger.
0: A Brigger.
1: Ah, ok.
2: Gli disse: tu domani, ma cioè, marcava Maradona, gli fece gol e poi vincevamo 3-1, gli fece il 3-1 finale.
0: Sì, 3-1 vinse. Brigger, Galderisi, Di Gennaro.
2: Esatto.
0: Tra l'altro, stavo dando un'occhiata, Antonio, la prima sconfitta voi l'avete subita a gennaio.
2: Sì, ad Avellino.
0: Sì. 18 giocatori in rosa.
2: Avellino, mi ricordo che nevicò 3 giorni e si misero a spalare anche i giocatori che volevano giocare per forza.
0: Sì, sì.
2: 1-0, 1-1 pareggio di Marangon, poi si beccò il gol, campo veramente impraticabile, però vabbè, ci fece capire anche molto quella,
0: sì, sì.
2: Anche perché passammo tra lì e Napoli 2-3 domeniche un po' così, ma ci sta durante un campionato.
0: Certo, perché dopo avete pareggiato a Napoli 0-0.
2: Anche un passaggio fu a Udine, a Udine 3-0, il 4-0 annullata a Tricella, a dominare il primo tempo 3-1, sì, finisce, sì. Razzi con una squadra forte.
0: Sì,
2: secondo
0: sì,
2: tempo
0: sì.
2: Si entra in campo 3-3 ci guardiamo, io Fontolan quasi piangeva, dice: ma che si fa qua? 3-3 poi si fece Briga e Elchia, fece l'assist per Elchia, 4-3, 5-3.
0: Che bello. Senti Antonio, ti chiedo l'ultimissima e ti saluto. È stato l'allenatore più importante della tua carriera?
2: Assolutamente, in assoluto, per tutto, anche quando andai nazionale, ovviamente io gli dedicai la mia convocazione, perché ripeto, senza di lui, ma tutti noi penso, la crescita abbiamo avuto noi, perché poi dicevano: ci sai, abbiamo preso gli scarti, per lui non erano gli scarti, lui prendeva giocatori che secondo lui erano quelli importanti per quello che voleva fare lui, perché come ha sempre detto, lo ripeto, ognuno deve giocare nel proprio ruolo.
0: Antonio, ci tenevo tantissimo, io ti ringrazio, lo sai quanto bene ti voglio, e quindi sì, te lo saluto che sta arrivando, e grazie veramente, in bocca al lupo per tutto Antonio, un abbraccione forte, grazie ancora ad Antonio Di Gennaro. Bello, tra l'altro arrivano messaggi che ringraziano, che bello Antonio che ricorda questo momento, che bello, che nostalgia di quegli anni. Come dico sempre, sarà retorica, ma era un altro calcio, quindi avere poi la possibilità di parlare con questi protagonisti, Francesco, non è
1: chi, meglio,
0: non è una cosa da
1: chi
0: poco.
1: Meglio di loro che l'hanno conosciuto fino,
0: sì.
1: fino alla fine.
0: Bene.
1: Abbiamo degli audio, così
0: vai.
1: Sentiamo anche la voce dei
0: sì.
6: Buongiorno Maracanà, volevo fare una considerazione su, diciamo, l'articolo del Corriere della Sera di ieri. Io penso che una pubblicazione di conversazioni parziali e solo stralci di conversazioni mini parecchio proprio quella che è la professionalità di un giornale e chi gli pubblica e chi va a firmare l'articolo, perché alcune conversazioni che vengono pubblicate, se prendiamo solo dei pezzettini e non andiamo a guardare la totalità della conversazione, può sembrare tutt'altro da quello che è. Ora vedremo se l'Inter ha violato l'articolo 4 della lealtà sportiva, se l'avrà fatto è giusto che sia punita, però io penso che già in Italia leggiamo poco, poi bisogna leggere queste cose a metà, che fanno null'altro che scatenare odio tra le tifoserie e abbassare...
0: Va bene, sì, abbiamo capito avanti. Il concetto, poi vediamo avanti, quello che avanti. Succederà avanti. Dal punto di vista sportivo per quanto riguarda appunto la situazione di Arbitropoli, c'è chi parla soltanto di un'ammenda, quindi vedremo, insomma, come sempre la nostra linea è quella di seguire poi i fatti e quello che succederà. Allora, un altro audio.
5: Ciao Marco Luigi. Allora, Sarri, Mourinho e Allegri. Beh, l'unico a rilanciarsi sarà sicuramente Sarri. Mourinho prenderà troppi gol perché ha una squadra sbilanciata sicuramente. E quello che prenderà i pomodori sarà sicuramente Allegri, che non arriverà neanche a Natale e non mangerà neanche il panettone, sicuro. Ciao.
0: Va bene, vediamo, vediamo. Dunque, Di Gennaro ci ha aiutato a capire meglio il calcio del passato, ecco perché non riesco proprio a farmi piacere questo mondiale. Lo so, Jacopo, però ti devo dire, hai ragione, che il calcio del passato era qualcosa di diverso, però io penso sempre poi che, non lo so, a me capita questo, cioè ho 54 anni ormai, tra poco, è vero che questo calcio è diverso, però quando vedo poi una partita io mi appassiono sempre a vedere la partita, cioè alla fine... È quasi una malattia, insomma, come fai a non vedere un mondiale, come fai a non vedere una partita. Io, ma mi capita delle volte di vedere dei bambini che giocano nel dove abito io, mi fermo a guardare pure loro che giocano. Cioè, è una cosa...
1: Se il pallone rotola...
0: Il pallone è così, si chiama, ecco, passione, dipendenza. Da questo sport. Che poi può essere meno bello, un altro discorso, cioè che meno affascinante. Vabbè, chiaro, un altro discorso.
1: Non,
0: esatto,
1: a guardare,
0: però
1: guardare,
0: non puoi non guardarlo,
1: di me.
0: Sinceramente.
1: Guardare,
0: allora,
1: guardi.
0: Se c'è un altro audio e poi andiamo in pausa. No, no, no, ci fai, i tempi sono veramente ridotti. Francesco, c'è qualche news che possiamo rilasciare al volo in questo momento? Abbiamo detto un po' di cose, poi andremo ad approfondire naturalmente altre vicende di mercato, altri nomi. Tra poco arriva il nostro Niccolò Ceccarini. Stavo vedendo ad esempio la notizia di
1: Israele.

0: stagione scorsa, adesso però si va verso un'altra soluzione in casa Torino.
1: Bene, bene. Allora, Francesco, noi ci fermiamo per questa prima parte, per l'anteprima. Naturalmente, come sempre, buon lavoro a te. E poi noi tanto ci rivediamo già a partire da lunedì. Lunedì ci sarà l'ultima puntata di Maracanà, poi inizierà tutto mercato. Saremo presenti sempre dalle 14 alle 17, lo dico in diretta, per raccontarvi tutte le situazioni, gli scenari di mercato. Grazie, Francesco.
0: Ciao, Marco, grazie.
1: Break, arriviamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutti gli altri.

0: Ecco, beep. Ci siamo. Ciao Stefano, ben trovato, vecchio Liga.
1: Ciao Marco, Stefano. Buon pomeriggio a tutti.
0: Bentrovati, ci siamo in questo pomeriggio di venerdì di Maracanà che chiude questa settimana, poi naturalmente torneremo lunedì per l'appuntamento finale di questa prima parte di questa stagione per commentare la finale mondiale, quindi si chiude questa competizione e questa sfida tra Spagna e Argentina, ma soprattutto tra il mito e il talento, Messi e Yamal. Ti piace? Questa sfida
1: mi piace.
0: Come finisce? Mito o talento?
1: Non so, Marco,
0: e faccio subito questa domanda.
1: Il pronostico Francia-Spagna, avevo dato Francia, ha vinto la Spagna, ho indovinato invece Argentina-Inghilterra, Argentina, e qui ti dico
0: qui è dura
1: allora,
0: ma tra i due giocatori, lasciando perdere la partita, pensi che possa
1: c'è la magia, come la chiamano in Argentina, la magia di Messi, quindi attenzione perché c'è. Cioè non vorrei, ecco, se fossi uno spagnolo, cioè se inquadrano Messi che guarda il tabellone
0: volta, bisogna
1: buona la terza, via, Coppa del Mondo.
0: Perché c'è due senza tre, quindi tu dici puoi andare così.
1: Lo sai che ogni volta che guarda la cosa mi mette...
0: Sì.
1: Ho ripensato, l'aveva fatto con l'Egitto, l'ha rifatto con l'Inghilterra
0: e
1: detto,
0: tu dici se lo fa pure in finale.
1: Arrivano Toni e Fulmini, come si dice... Sì.
0: Bene, andiamo a presentare coloro che ci accompagnano appena mi dà l'ok, e saluto anche Claudio Ferraresi in cabina di regia appena mi dà l'ok il Claudio, noi andiamo subito a presentare la squadra. Ci sono, Claudio? Vado? Ne manca uno? Allora procedo, vado avanti, leggo qualche messaggio. Allora, ci sono tutti, benissimo. E allora vado al direttore Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Ciao Nick, buon pomeriggio
0: a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
3: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, intanto oggi abbiamo iniziato anche con due situazioni purtroppo spiacevoli, la scomparsa della figlia di Baldini. Abbiamo mandato veramente un abbraccio enorme a Baldini. Poi insomma abbiamo anche un po' letto tutta questa storia che veramente è stata di grande amore.
1: Amore incondizionato.
0: Famiglia. Amore incondizionato, hai detto bene. E poi purtroppo anche...
1: Un grande abbraccio a lui e alla famiglia e a un uomo speciale e straordinario che è Silvio. Non si può non voler bene a una persona del genere, che è una persona incredibilmente vera, incredibilmente perché è difficile essere veri fino in fondo sempre. Lui lo è sempre stato. Io l'ho conosciuto tempo fa e ebbi questa sensazione poi confermata dai fatti, poi certamente una amica non l'ho mai frequentato, però sono per quelle persone che ti entrano nel cuore, poi può essere d'accordo o non d'accordo, ma poi la sua esperienza con Valentina è stata una cosa gigantesca.
0: Sì.
1: Sai, uno si deve anche mettere nelle scarpe altrui e
0: pensare,
1: e
0: ma
1: pensare

0: pensare che certe esperienze, sai, ognuno di noi ha un dolore, no? Un'esperienza che magari nasconde. Lui non l'ha mai nascosta, anzi, in un libro anche,
1: l'ha raccontata, anche veramente con grande
0: sofferenza, con grande
1: dignità e tutto,
0: dignità, no? Maturità e, sì, e insomma, voglio dire, è stato veramente,
1: sì,
0: credo che un motivo incredibile anche di vedere la vita da un altro punto di vista,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: è così, probabilmente anche, perché anche per questa cosa, insomma, esperienze che ti formano, che ti toccano,
1: assolutamente,
0: ti invadono.
1: Nick,
0: quindi un abbraccio forte a Silvio.
1: Sì, assolutamente. Nick, poi abbiamo aggiunto anche naturalmente la scomparsa di mister Bagnoli. Tra l'altro, prima abbiamo avuto un bellissimo,
0: anche la famiglia di Bagnoli,
1: esatto, sì, un bellissimo ricordo di Antonio Di Gennaro. Abbiamo letto quelli di Volpati, quelli che insomma oggi ci saranno dei momenti per ricordare questo mister che ha lasciato veramente un segno profondo, indelebile nel calcio italiano. Nick,
2: guarda, innanzitutto mi unisco anch'io alle condoglianze per Silvio Baldini, alla famiglia di Osvaldo Bagnoli. E tornando a Osvaldo, purtroppo è un pezzo del calcio bello che non c'è più, se ne va via un altro pezzo di un calcio che naturalmente era molto più umano, molto più reale, molto più vicino alla gente e molto più bello. Perdonatemi se dico questo, ma molto più bello. Un calcio che comunque ti faceva avvicinare a questo sport in una maniera molto semplice. Mi ha fatto emozionare anche il racconto di Luciano Bruni, che ho sentito prima per tutto il mercato web, quando mi raccontava la semplicità di Osvaldo che entrava nello spogliatoio del Verona a farsi la barba insieme ai ragazzi ed era un modo, no, come un altro, per dire che eravamo tutti come se si fosse tutti insieme, no? Voglio dire, una grande famiglia. Oggi si vede tutt'altro, quindi questo dovrebbe essere un segnale. Quando si dice non bisogna tramandare di padre in figlio determinati principi, valori, tradizioni, ecco, persone come Silvio Baldini che ci hanno spiegato le amarezze della vita, le sofferenze, come si superano. Osvaldo Bagnoli che ci ha regalato tante emozioni con una squadra che si è creata un sogno e che ha trasmesso questo sogno a chi ama il calcio e ovviamente ai tifosi del Verona. Ecco, questi messaggi noi abbiamo l'obbligo di rimandare questi messaggi a quelli più giovani, cioè noi dobbiamo essere il tramite per rimandare questi messaggi ai più giovani, perché altrimenti si perde proprio l'essenza del valore di quello che è successo.
1: Vado da Daniele Carpo. Daniele,
3: c'è poco da aggiungere. La tragedia che ha colpito Silvio Baldini ha colpito tutti, perché sapevamo di questo problema che aveva con la figlia. Lui ha vissuto con questa figlia, reggevo che ha raccontato che avevano fatto un letto matrimoniale,
1: sì,
3: più grande,
1: sì,
3: per dormire i tre insieme, e questo mi ha commosso ed emozionato veramente. Poi ha detto che, avendo vissuto una tragedia del genere, un dramma del genere in famiglia, e anche la dimensione del calcio ovviamente aveva altri contorni,
1: è
3: naturale, perché c'erano cose ben più importanti del calcio. Per quanto riguarda Osvaldo Bagnoli, devo dire che mi viene in mente una similitudine: il Verona di Bagnoli è il Leicester di Claudio Ranieri, è l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, perché la Sampdoria non è stato un miracolo. La Sampdoria era una squadra ricca, con un presidente che aveva soldi e che trattava molto bene i suoi giocatori. Il Verona è stato l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, uno scudetto incredibile che io in parte ho anche raccontato, e devo dire che fu una cosa straordinaria quella squadra. Io ho avuto la possibilità di parlare con alcuni di quei giocatori di quella squadra. Tu hai citato Di Gennaro, io conosco bene Manu Galderisi, ma insomma mi hanno raccontato episodi incredibili di un calcio che non c'è più, purtroppo, che non vedremo mai più.
1: Non c'è più, questo è così. Massimo, non so se vuoi lasciare anche tu un tuo pensiero su queste due situazioni che ci hanno toccato praticamente entrambe il cuore per motivi differenti, ecco.
4: Ma assolutamente sì, insomma mi accodo alle condoglianze. Devo dire che purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere Osvaldo Bagnoli, più per sentito dire che per averlo conosciuto di persona. Per quanto riguarda invece Silvio Baldini, insomma, è una situazione sicuramente che fa male, fa riflettere, fa pensare. A volte si dà tanta importanza al calcio su tantissime situazioni, su tantissime cose, e si perde di vista poi quello che è magari
1: è
4: la
1: vero.
4: realtà, e questa cosa qui, insomma, è una cosa che ci deve ci deve far riflettere, quindi faccio le condoglianze a lui e a tutta quanta la famiglia.
1: Assolutamente, ma hai detto bene Massimo, queste cose ci dovrebbero far riflettere poi insomma quando parliamo di calcio, ci divertiamo, insomma che deve essere questo lo spirito, perché poi ci sono cose nettamente, nettamente più importanti nella vita, ecco.
0: Quando cresci poi te ne rendi conto, sì, insomma sì. Poi si commettono stupidaggini, anche battute fuori luogo sulla disabilità, no?
1: Sì.
0: Poi nel momento in cui ti svegli ogni mattina e dici oh, muovo un braccio, posso camminare, posso fare 3 metri, posso essere indipendente, beh, è tutto, hai ragione Massimo, sembra una retorica ma è così, cioè, poi te ne infischi perché non ti capita a te, se ti capita a te che fai? Ecco, certo. Perché Silvio è un eroe.
1: Sì, sì.
0: Perché 30 anni i medici tra l'altro gli hanno detto guarda che invece
1: è per quel motivo che dormivano,
0: hanno trovato un motivo insieme, un amore incondizionato, poi c'era sì. Tra l'altro una bellissima canzone Vanoni con Gabbani che ha un sorriso dentro al pianto, è proprio a pennello per la vicenda di Silvio Baldini, se l'ascoltate è proprio un motivo sì. Straordinario, cantata in maniera sublime dalla Vanoni, ma racconta un po' la storia che, di Silvio, un amore io sono tutto l'amore che ho dato, cioè lui ha dato un amore incondizionato alla figlia, diceva giustamente Daniele, allargato nell'eletto matrimoniale, sì, sì. Una bimba di 4 anni in un corpo di una donna. 30. Cioè, ti una dice donna. Tutto, no?
1: Sì, sì.
0: Poi ha detto bene Massimo, rifletti un attimo, poi riparti, perché
1: certo,
0: quando stai bene che fai? Devi partire.
1: Assolutamente.
0: Però ogni giorno sembra scontato, ma insomma ti svegli, apri gli occhi, no? Cammini.
1: Sì.
0: E invece la disabilità è qualcosa, insomma, che poi quando ti tocca dentro casa
1: è ancora più
0: tosta.
1: Sì. Mandiamo ancora un grandissimo abbraccio sia
0: a
1: Baldini, alla sua famiglia e naturalmente anche alla famiglia di Bagnoli. Allora proviamo e dobbiamo anche noi andare avanti in questo momento, sempre fissando che poi ci sono cose, come abbiamo detto, che ci devono dare la giusta dimensione di quello
0: Massimo,
1: che parliamo.
0: Sì,
1: esatto.
0: Allora, adesso poi ripartiamo. Però.
1: Assolutamente, ritorniamo, andiamo, allora facciamo un giro, approfittiamo anche della presenza di Nick per fare un punto di mercato, però prima vi chiedo anche un pensiero su questa sfida che noi ritorneremo in onda lunedì quando tutto è avvenuto, e quindi prima Stefano ha accennato, no? Questa sfida tra Spagna e Argentina, ma anche quella che è la sfida tra Messi, il mito Messi, contro il talento di Yamal, e poi c'è questa storia bella, no, di Messi che qualche anno fa
0: c'è
1: per una
0: foto.
1: Situazione di foto in beneficenza, insomma, teneva tra le braccia dentro questo ragazzino che appunto era Yamal. Massimo, come va a finire questa sfida? Chi peserà di più, Messi, il suo talento, la sua esperienza, oppure la gioventù di Yamal che ancora non si è visto in questo mondiale?
4: Ma diciamo tra i due in questo momento il più determinante è Messi, decisamente il più determinante è Messi, e vedo leggermente favorito l'Argentina, ma perché l'Argentina in questo momento mi dà la sensazione di riuscire a ribaltare veramente qualsiasi situazione grazie alla voglia, grazie alla forza, perché è una squadra che secondo me è forte, è cattiva, è una squadra che poi ha in questo momento un giocatore che la prende per mano e la porta dove vuole, quando inizia a giocare la porta dove vuole, quindi io faccio una riflessione che ho fatto quando ho visto Inghilterra-Messico e ho detto che ho visto l'ultima mezz'ora dell'Inghilterra e non mi è piaciuta perché si è difesa e basta,
1: sì.
4: Cioè tu che l'ha fatto una roba imbarazzante, se l'avesse fatto un allenatore italiano l'avremmo ammazzato
1: metaforicamente,
4: l'avremmo ammazzato a livello sportivo,
1: certo. Mi ha ricordato un po' di allenatori italiani Tuchel in quella partita, vi devo dire la verità,
0: secondo me ne ha.
1: Potrei fare una lista,
0: secondo me si è superato Tuchel,
1: si è superato ancora di più,
4: ragazzi. Ma col Messico voi forse non l'avete vista, ma ha fatto la stessa identica partita,
1: sì è vero, ma fu criticato,
0: però c'era l'uomo a meno là, no, però
1: sì, ma fu criticato da Bellingham anche nella circostanza. Bellingham gli ha dato due frecciate, l'ultima proprio mi ha messo una pietra tombale, proprio perché ha detto guarda come abbiamo giocato, ma perché togli Gordon? Diceva scusa.
0: Viva la sincerità, però.
1: E viva la sincerità,
0: certo,
1: ma magari avere i giocatori così che a fine partita dicono
0: tipo di
1: viva Bellingham.
0: Ma lo vogliono riconfermare, sono disperati in Inghilterra.
1: Lui ha detto che vuole andare all'Europeo, vuole andare, ci vuole andare.
0: Anche.
1: Garbo.
0: Vabbè, bocca al lupo.
3: Guarda, quello che ho visto l'altra sera con Tuchel non l'avevo mai visto, non credo in vita mia, una roba del genere. Nessun allenatore italiano avrebbe combinato quello che ha combinato lui. Insomma. Cioè toglieva centrocampisti per mettere difensori. Cioè, è una roba veramente inspiegabile. Un allenatore che è stato tecnico di squadre importanti, voglio dire, che ha grande esperienza. Come fa a commettere un errore del genere? Io francamente non trovo giustificazione. Io al posto della federazione inglese lo caccerei a calci nel sedere, francamente. Cioè, non è accettabile. Non è accettabile che abbia fatto rientrare in partita l'Argentina che era morta. Invece ha regalato il secondo tempo all'Argentina, sì, che sì, giustamente, meritatamente, poi ne ha approfittato perché ha avuto molte occasioni, pali, miracoli di Pickford. Però ragazzi, non si può concedere una roba del genere all'Argentina, lasciando completamente il pallone in mano a loro, tra i loro piedi, e rinunciando completamente a giocare. Una roba della... Io penso che sia favorita la Spagna, perché la Spagna un errore del genere non lo commetterà mai se passerà in vantaggio, ma soprattutto perché la Spagna è una squadra propositiva che cerca sempre di imporre il proprio calcio, non si adatta agli avversari, certo. Cerca di farlo il gioco, quindi credo che la Spagna sia obiettivamente favorita perché è più squadra, a mio avviso.
1: E la sfida tra i due? Così passo da Nick.
3: Ma allora, Messi ha fatto delle cose straordinarie considerato che ha 39 anni. Yamal finora non ha fatto vedere molto, in semifinale ha fatto vedere qualcosa di più rispetto alle partite precedenti. Chissà che non sia la finale la partita in cui lui esplode, ma sono due giocatori completamente diversi, francamente.
1: Ah, sì, assolutamente. Vabbè, anche due generazioni diverse, un calcio anche forse diverso rispetto.
3: No, è bella invece questa cosa che Scaloni è stato allievo di De La Fuente.
1: Esatto.
3: Anche questa è una cosa divertente. Lo
1: sapete
3: il
1: che
3: maestro
1: mi ha...
3: e l'allievo ci sono in
1: esatto.
3: Finale.
1: Mi ha emozionato molto vedere Scaloni quando fa il gol a Lautaro Martinez, che rimane quasi, cioè non fa esultanza, non fa niente. Tutta dentro.
0: Sì, ma stava piangendo. Stava...
1: No, ma quello mi ha emozionato a guardarlo, capito? Si è tenuto tutto dentro. Ma impressionante, mi ha colpito molto quel momento. Nick, vengo da te, dai.
2: Ma allora, la sfida tra i due, chiaramente Messi oggi vince su Yamal, guardando anche tutto il mondiale. Poi, per quanto riguarda la sfida in generale, io sarei contento che vincesse la Spagna. Sarei contento se vincesse la Spagna, perché a me piace quello che loro fanno. Loro hanno un lavoro dal settore giovanile, dalle nazionali giovanili, lo hanno sempre fatto come loro credo, portano gli allenatori del settore giovanile a guidare anche la prima squadra, quindi la nazionale maggiore. Ci vedo una grande progettualità, un grande ricambio generazionale, e io tifo per chi fa il calcio in questa maniera. Poi è chiaro che sarebbe bello per la storia, no? Per quello che rappresenta per il calcio mondiale, l'ultimo mondiale di Messi, che lui alzi ancora la Coppa del Mondo. Però io sono per il calcio fatto una certa maniera, e in Spagna lo fanno bene, c'è poco da fare, e quindi sarei contento se vincesse la Spagna, anche se naturalmente vedo una sfida molto molto alla pari, cioè, non mi sembra che ci sia una squadra che possa avere un vantaggio.
1: Saremo a vedere, che poi il campo, insomma, come sempre. Senti Nick, riparto da te, situazione di mercato. Vorrei un attimo ritornare a quello che poi è stata la notizia di ieri sera, questo blitz improvviso della Juventus che si è presa Celik, che addirittura leggevo, non so se ti risulta anche a te, che c'erano le carte che venivano portate per il rinnovo, erano pronti a Roma, lo stavano aspettando, poi Massara, noi abbiamo fatto il titolo, Massara batte D'Amico 1-0, Celik alla Juve, perché è carino anche lo scontro tra i due direttori sportivi. Massara, tra l'altro, ex Roma, si è portato via, e mi dicono, e quindi lascio a te sempre la parola, che c'è anche la situazione Pellegrini da monitorare, perché Massara ci potrebbe anche pensare in questo senso.
0: Ma
1: secondo
0: me la vedo dura.
2: Sai Marco, io francamente ho letto anche vari chiavi di lettura come una rivincita di Massara nei confronti della Roma e di Gasperini, ma io, per quello che conosco Massara, non è certo uno che va a fare dispetti. È una persona di una correttezza che poche altre persone io abbia mai conosciuto. Lui giustamente...
1: Però si è infilato in questa situazione di incertezza, cioè se di là non
2: finisce... Cioè, lui si è infilato perché comunque dalla proprietà, e quindi da Carnevali,
1: certo,
2: ha avuto il mandato di dire...
1: Ma ha fatto bene, secondo me non ha fatto niente di...
2: Certo, no, perché sennò sembra che abbia fatto il dispetto apposta alla Roma. Non mi piace che passi questo messaggio, perché questo è il calciomercato. Cioè, certo, voglio dire... Pazzini era virtualmente il giocatore del Parma, poi si è inserito il Cagliari e l'ha preso il Cagliari. Attà era molto vicino al Milan, si è inserita la Fiorentina e l'ha preso la Fiorentina. Qui non è che uno si fanno gli sgarbi, è semplicemente che se le situazioni poi non le chiudi, poi qualcuno può inserirsi, ma questo vale per tutti, quindi, perché no, poi sembra che faccio passare Massaro come uno fa apposta a fare i danni alla Roma, okay. E non è questo secondo me il messaggio, che deve essere. Diciamo che quando le situazioni non le chiudi c'è il rischio. La Juventus Selic, perché poi bisogna essere onesti, non è che la Juve ci pensava da ieri sera a Selic, è un po' che lo stanno tampinando, un po' che ci sono sopra, considerato che era un parametro zero. È sorprendente che non l'abbia chiuso la Roma e l'abbia preso loro, questo sì, però questo fa parte, cioè non è una 0 per 1, 1 pari, 2 a 1, questo è la dinamica del mercato. Posso? A volte bisogna essere tempestivi piuttosto che
1: e rapidi anche molto.
3: Posso aggiungere una cosa su Selic che ha detto la Juve, lo seguivo da tempo? Io sapevo da gennaio che sarebbe andato alla Juventus perché ha disdetto la casa dove abitava qui a Roma e ha detto alla proprietaria che sarebbe andata alla Juventus. Quindi
0: no, ce l'ha mai detto.
1: Gennaio... Ce l'ha mai detto però, devo
3: essere. No, perché era una cosa che mi sembrava strana, francamente.
1: Ma le cose strane vanno dette, Daniele, perché poi vedi succede.
3: Stamattina ho visto in palestra la persona che mi aveva detto questa cosa e mi ha detto, hai visto, l'avevo detto che sarebbe andato alla Juventus. È vero, hai ragione, io non ci credevo.
1: E tu ci credevi, questa volta
2: non... La notizia, ragazzi, non è Selic che aveva raccontato dicendo l'affitto alla casa. Daniele Garbo va in palestra, questa è la notizia, nessuno lo sapeva.
3: Di quei giorni alla settimana questo,
2: grande Daniele, numero uno.
1: Sentite, da parte di Gasperini, che perdita è? Perché Gasperini su questo giocatore ci aveva lavorato tanto, adesso non è vero che insomma non stiamo parlando adesso, non facciamo passare giustamente, come diceva prima Nick, Massara non avrà fatto uno sgarbo alla Roma, però non facciamo passare nemmeno Selic per Garrincha, un buon giocatore, no, perché insomma sempre con molta calma e serenità.
0: Vabbè, ma sono i tempi,
1: buon giocatore,
0: i tempi
1: molto utile, sì.
0: La Juve soffiava Boniac alla Roma, adesso soffia Celic a Roma. Tra l'altro, la cosa non mi sarei mai immaginato che potesse conquistare una prima pagina dei giornali Celic, che lo ha fatto. Insomma, pensa a me, che facendo le debite proporzioni. Però adesso
3: Ma vi segnalo la prima pagina del Romanista e dice: stai bene lì,
0: che mi sembra proprio, no, però. Sono d'accordo con te, adesso seriamente è un giocatore affidabile.
1: È un giocatore affidabile.
0: È cresciuto molto. Esatto. La Roma cosa perde? Marco, bisogna vedere chi entra, poi te lo dirò. Insomma, per adesso perde un giocatore affidabile.
1: Sì.
0: Che ha dimostrato di essere, diciamo, non migliore magari rispetto ai suoi compagni, però migliore sul piano dell'affidabilità, perché nessuno ti fa giocare così perché ti dà un premio.
1: È vero.
0: Quindi Gasperini ha visto. È un giocatore
1: più ruolo coperto,
0: è un giocatore che si rende molto disponibile, quindi anche spallettiano, no? Gasperiniano,
1: esatto.
0: Sarriano, cioè questi allenatori di campo che prediligono questo tipo di caratteristiche. Poi per dirti che cosa c'ha Celic, io non ti so rispondere, cioè, quindi non credo che sia una grave perdita per la AS Roma.
1: Tutto cosa ne pensi, Massimo, anche tu? Di questa perdita di Gasperini. Ho letto anche che Gasperini insomma adesso vuole giustamente una risposta dal mercato, questo ci mancherebbe.
0: Risposte, non solo
5: io credo che sia stato uno dei più continui quest'anno, Selic come giocatore. Secondo me era un giocatore valido, è un giocatore, come ti posso dire, che nel corso della sua permanenza a Roma è partito un po' in sordina, però poi secondo me è stato uno dei più regolari sotto tantissimi punti di vista, quindi credo che anche io avevo sentito che la Juventus voleva prendere Selic a parametro zero, però pensavo che in questo momento la cosa non si facesse più, perché sembrava veramente addirittura d'arrivo.
1: No, sentivo un piano, perdonami, qui è bello perché sembrava un piano
0: Santango,
1: forte. Che
0: una milonga.
1: Sì? Una chitarra acustica.
5: E quindi niente, alla fine la Juventus è riuscita a strapparlo, però sorrido perché da stamattina, che da quando è uscita la notizia, leggo commenti dei tifosi da Roma che mi fanno veramente sorridere, insomma, cioè è un giocatore che ha sempre giocato,
1: un giocatore affidabile, io lo ritengo un giocatore molto affidabile,
5: molto
1: una garanzia,
5: bene.
1: Tra l'altro può fare il braccetto, può fare l'esterno, quindi su questo non stiamo parlando di un fenomeno, ma stiamo parlando di un giocatore duttile, che poi, come ha detto Stefano, mi piace, cioè è proprio un giocatore per questi allenatori qui, alla Gasperini,
0: è il soldato,
1: alla Spalletti,
0: che dice, all'appello esatto. è... Esatto. Alle 7 c'è, lui alle 6:58.
1: Sì, sì, sì. Tu sai che su di lui
0: poi,
1: ci puoi
0: per
1: contare.
0: Il resto non ti so rispondere.
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Il resto non ti so rispondere. Se tu mi dici mette una palla tipo Messi di destro,
1: no, quello è un po' difficile.
0: Nemmeno col destro riesce forse,
1: vabbè,
0: a farlo.
1: Però come lo metti vicino a Messi,
0: no,
1: adesso,
0: ma io ti ho detto col destro, però insomma ha migliorato pure lì, sì. 9 volte va sul fondo, 8 volte prende il mento dell'avversario.
1: Nick, senti, una raffica di mercato che ci possiamo così con te prendere in questo momento. Ci sono un po' di nomi, noi abbiamo visto Somerville e poi ci sono Spence per l'Inter, si continua a parlare di lui. Che nomi ci dobbiamo su cui ci dobbiamo concentrare?
2: Ma guarda Marco, per quanto riguarda il mercato vi ho messo un attimo in attesa perché avevo una comunicazione sul mercato della
1: figurati.
2: Fiorentina.
1: Va,
2: ecco,
1: sì,
2: quindi naturalmente di aver sentito tutto.
1: Okay.
2: Il discorso è questo, che fondamentalmente la Roma, secondo me, su Somerville c'è pesante, vuole assolutamente andare a provare a chiudere questa operazione e io credo che fondamentalmente ci possa anche riuscire. Ora deve trovare l'accordo con il giocatore, ce l'ha, deve trovare l'accordo col club. Spence per l'Inter potrebbe essere una bella soluzione. Due dello Strasburgo è un'altra bella soluzione. Certo, dobbiamo riconoscere che il mercato dell'Inter non è stato un mercato fortunato per un motivo o per l'altro, perché sull'esterno cominciamo da Palestra, ragazzi, su Palestra bisogna riconoscere che comunque c'è una soluzione che va detta, cioè le cifre erano giuste, la scelta del giocatore è stata un'altra. Calaili secondo me era un giocatore interessante, non ha superato le visite mediche, ora loro hanno il problema di trovare un esterno, ma hanno anche il problema del difensore centrale, perché mi dicono che il Como sia in vantaggio per Chalobah.
1: Sì,
2: e quindi
1: sì.
2: Chiaramente se il Como è in vantaggio per Chalobah, questo è un altro problema, perché oggigiorno capisco l'amarezza magari anche dei tifosi dell'Inter che dicono: ma non è possibile, ci passano davanti tutti quando stiamo per chiudere le operazioni. E a volte può capitare, no? Diciamo che non hanno avuto molta fortuna con Palestra, perché probabilmente se avessero preso Palestra oggi il mercato dell'Inter sarebbe totalmente in un'altra maniera e tutti avrebbero fatto un altro tipo di giudizio sull'Inter. Purtroppo questo non può accadere a volte, perché ci sono dei fattori esterni che ti portano lontano dall'obiettivo. Però io credo che questi club faranno delle operazioni, perché comunque la Roma deve cominciare a partire, l'Inter deve partire, la Juventus deve fare gli attaccanti. Se ci pensate bene, le big dell'anno scorso non hanno fatto granché, tranne forse un po' il Milan, che comunque è arrivato quinto e che ha dovuto prendere comunque un grande attaccante subito e un grande difensore. Quindi il mercato per certi versi delle big è ancora all'inizio.
1: Senti, proprio prima di salutarti, poi noi ci torniamo tra poco insieme a Massimo e Daniele, intanto il Napoli, c'è la notizia, l'ultima ora, buongiorno, non prende parte al ritiro, il Napoli è arrivato a Dimaro, al ritiro precampionato, esatto, atteso un consulto su ipotesi intervento al ginocchio destro. Ti chiedo soltanto, il Napoli a centrocampo che fa? Fa uscire qualcuno oppure i soldati rimangono tutti? Lobotka, Anguissa, che succede lì? Perché questi sono i due nomi che spesso qualcuno dà per possibili partenti.
2: Marco, bisogna vedere dalle offerte da quello che può fare Allegri, perché Allegri dovrà dare delle indicazioni sia per le squadre, cioè per quanto riguarda i giocatori in entrata, quelli che sono in rosa e quelli che devono essere in uscita. C'è De Bruyne dentro anche,
1: due
2: elementi che devono essere valutati e conseguentemente in base anche a quello che può rimanere oppure può partire, loro dovranno valutare. A centrocampo ne hanno tanti di giocatori, però io non credo che Lobotka, cioè tra Lobotka e Anguissa penso possa essere più sacrificato Lobotka che Anguissa, questa è la mia idea. Però quello che voglio dirti è che sinceramente la questione è abbastanza aperta oggi nel Napoli, perché loro avevano diverse cose da poter fare, non sono potuti riuscire a farle perché dovevano alleggerire l'organico, e quindi aspettiamo e vediamo, però io credo che qualcuno partirà, ma arriverà anche qualche giocatore gradito ad Allegri. Sarà un mercato lungo per il Napoli.
1: Sì, mercato lungo. Grazie Nick, buon lavoro come
2: grazie
1: sempre,
2: a
1: presto,
2: saluto.
1: Grazie,
2: ciao,
1: buon
2: ciao,
1: fine
2: ciao,
1: settimana.
2: Ciao.
1: Al volo proprio, Daniele, tu ti priveresti di Anguissa? O di Lobotka?
3: Io no, però io non sono l'allenatore del Napoli, quindi...
1: Li confermeresti tutti e due?
3: Io sì, io sì, francamente.
1: Io vorrei di tutto
3: credo che Allegri fa delle valutazioni sul complessivo della rosa, perché sappiamo che il Napoli dovrà cedere molto, no?
1: Deve
3: sfoltire parecchio, e quindi credo che questi primi giorni serviranno proprio a questo, dopodiché decideranno insieme col direttore sportivo, col presidente, la strategia da seguire.
1: Buon anni.
4: No, anche io assolutamente sono due giocatori forti.
1: Non capisco perché
4: devono essere Anguissà per l'altro, insomma.
1: Sì, farei di tutto per tenerli, Stefano. Se due Anguissà è un giocatore di...
0: No, magari la partenza è legata alla volontà dei calciatori.
1: Questo bisogna questo. Capire.
0: Ma se Allegri veramente dice facciamo un altro tipo di centrocampo, secondo me parte Mauro Romuale.
1: Sì.
0: Ma non credo.
1: Cioè, mi priverei più di De Bruyne in questo momento se devo andare a fare una scelta.
0: Ma qui devi mantenere, diciamo, la gran parte della rosa e togliere un po' di gas, cioè di cariche, cioè di tensione che ha accumulato sto gruppo, no? Dopo i due anni di Conte, che è molto impegnativo da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto, magari alleggerisce un po', gestisce. E ritorna competitivo il Napoli, cioè ritorna competitivo, è arrivato secondo, però insomma se la può giocare. Però se tu levi tutti i migliori interpreti di questa squadra, indebolisci la squadra e parti male, secondo me.
1: Sì. No. Sono d'accordo. Ci fermiamo, facciamo un break e ritorniamo con Bonanni, con Garbo, si unirà anche Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, tra poco.

0: Bene, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallone.
1: Ciao Marco, ciao
0: qua
1: a tutti.
0: Allora, andiamo a recuperare, poi magari rispondiamo a qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Ad esempio, c'è chi ritiene Selic un ottimo acquisto della Juventus, altri invece dicono non esageriamo, alla Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Mi permetto di correggere questo messaggio, perché
1: vero,
0: ha fatto 32 presenze da titolare in campionato,
1: ha fatto una
0: su 38
1: stagione.
0: Partite, sono un'enormità per un giocatore, insomma 32 quasi, sei sempre quasi presente.
1: Ha fatto un'ottima stagione.
0: Sì, non ho considerato le presenze poi in Coppa, però
1: migliorato molto con Gasperini, eh?
0: Per me sì,
1: l'attenzione,
0: sì,
1: sì. Nella...
0: poi ripeto, non stiamo parlando, però un giocatore
1: anche
0: molto
1: proposta,
0: duttile, molto duttile, molto duttile. Poi magari chiediamo anche, anzi, cioè, mi dicono che è già pronto Lorenzo Di Benedetto
1: della
0: redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo. Poi si riuniscono con noi di nuovo Daniele Garbo. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non lo sento, Daniele?
3: Sì, ci sono,
0: ecco,
3: ci
0: ecco,
3: sono,
0: ecco. E Massimo Bonanni, ciao Massimo, ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
0: Senti Lorenzo, noi abbiamo già un po' parlato di Selic e volevo chiedere anche a te un pensiero, visto che anche gli ascoltatori sono un po' divisi tra chi ritiene che sia un'operazione comunque buona per la Juventus, altri invece dicono non esageriamo, nella Roma non era nemmeno sempre utilizzato. Non è corretto pienamente, diciamo così, il pensiero di Francesca, mi permetto di correggere con grande diciamo rispetto, ma 32 presenze da titolare su 38 in campionato, ripeto, mi sembra un ottimo biglietto da visita. Lorenzo.
2: Sì, allora io ho qualche dubbio su quanto potrà essere buona questa operazione, perché banalmente se noi riavvolgessimo il nastro e ci ritrovassimo qui seduti nello stesso posto a parlare di calciomercato, però un anno fa e la Juve avesse preso Selic dalla Roma un anno fa, saremmo a dire ma che fa la Juve, perché Selic è fischiato all'Olimpico, perché Selic non è un giocatore adatto per la Serie A, perché Selic è un giocatore che ha fatto più cose negative che cose positive, e questo un anno fa. Poi c'è l'ultima stagione dove è cambiato completamente Selic, è diventato un titolarissimo della Roma, non che prima non lo fosse, però di diverso ci sono
0: molto
2: state le prestazioni, cioè prestazioni totalmente differenti, utilizzato in qualsiasi zona in una qualsiasi zona del campo, o esterno a centrocampo a 5, oppure terzino a difesa a 4 in pochissime occasioni, oppure terzo di difesa, e Selic se l'è sempre cavata, sempre molto bene, quindi è stato diciamo l'uomo dal 6,5 in pagella della stagione della Roma, insomma prestazioni praticamente sempre sopra la sufficienza. E questo dice come mai è successa questa cosa, un'idea ce la possiamo fare, perché è passato Gasperini da Trigoria. Quanti giocatori all'Atalanta in quei 9 anni facevano benissimo all'Atalanta, valorizzati alla grande da Gasperini, poi andavano via dall'Atalanta e erano giocatori normali se non sotto la media. Faccio un esempio solo, Cop Miners, sappiamo tutti come è andato per l'appunto.
0: È vero, questa è una riflessione che ci può stare, sai Lorenzo, giustissimo.
2: Quindi questo, l'unica cosa è questa, se la Juve ha preso il Selic dell'anno scorso,
0: ottimo,
2: ha fatto un gran colpo a zero. Sì. Se la Juve ha preso il Selic di 2 anni fa, butta via 4 milioni di euro a stagione di ingaggio.
0: No, ma poi condivido, non so se volete aggiungere qualcosa, condivido l'osservazione, cioè con Gasperini certi giocatori il rendimento è stato molto elevato, poi quando magari vanno via c'è sempre stato qualche problema, e ha citato del caso più eclatante che è Cop Miners, che è, insomma, tra l'altro pagatissimo dalla Juventus.
2: Sì, ma ce ne sono tanti.
0: Sì, sì, ce ne sono tanti. Certo. E questo è il caso, diciamo, ultimo che ricordiamo, ma ce ne sono stati.
1: Hai detto,
0: è vero, questa è una cosa inconfutabile.
1: No,
0: cioè, nel senso,
1: ha fatto una stagione strapositiva Selic, però vediamo, insomma, quale Selic. E come poi anche Spalletti lo riuscirà, dove lo farà giocare, come giocherà la Juve, io che ne so, insomma la Juve ha tanti di quei problemi, insomma Selic è...
0: che era l'ultimo delle... no,
1: cioè,
0: ma possiamo pure dirlo,
1: Selic,
0: io non mi aspettavo ieri,
1: cioè,
0: sera
1: non lo so,
0: quando
1: io,
0: ho letto la Juve prende Selic,
1: stiamo parlando
0: ho detto,
1: in ora di Selic,
0: vabbè, sì, quindi,
1: per carità,
0: cioè, nel senso, no, ma io mi aspettavo, cioè, la
1: prima
0: Juve
1: pagina,
0: serve il portiere, ragazzi, il centravanti,
1: è la cartina di tornasole del momento, parlavamo con Lorenzo anche ieri, cioè prima pagina. Celic, con il gioco di parole. Celic.
0: Tra l'altro oggi Lorenzo fa un approfondimento.
1: Celic un anno e mezzo fa pensava di andare in prima pagina, forse probabilmente nemmeno lui se lo immaginava. No, Lorenzo, che ne so, io adesso ti ho la
2: esatto.
1: Bocca lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma con tutto il rispetto, lo dico senza ironia.
0: Carità,
1: Cioè, è cambiato il mondo. E poi, se vogliamo dire, è un ottimo acquisto, vedremo.
0: Sì, sì.
1: La Roma
0: sì,
1: perde
0: sì.
1: qualcosa. Perché se fa, prende un esterno o...
0: già la, potrebbe
1: se non lo prende sono guai.
0: Poi ritorno un attimo da Lorenzo, voglio sentire anche io per esempio Daniele, ti devo dire la verità, ieri sera ho detto, poi ho mandato un messaggio pure a Stefano, ho detto bah, cioè nel senso va bene, ok, sei lì che lo metti lì, però la Juve deve fare un centravanti, deve fare un portiere, deve fare un centrocampista, cioè qui bisogna questa è una cosa che vabbè metti lì punto interrogativo.
3: No, è chiaro, la Juve è in grave ritardo sul mercato, non ci sono dubbi. Celik poi è stato acquistato dalla Juve, non dal Manchester United, dal Manchester City o dall'Arsenal, voglio dire, cito squadre di Premier League. Quindi è un buon giocatore, non è un fenomeno. Nella Roma è stato un giocatore importante, ma insomma credo che la Roma possa farne a meno, ecco, che possa trovare un sostituto senza troppi problemi, onestamente. Ecco. Però la Juventus, come hai detto giustamente tu, altri problemi da risolvere prima, insomma, il centravanti, insomma, è una squadra da rifare la Juventus, è in grandissimo ritardo, immagino che Carnevali abbia già le idee chiare e che la società abbia le idee chiarissime e che stia lavorando per arrivare ai suoi obiettivi, perché evidentemente non è che noi siamo tenuti a sapere come si sta muovendo la Juventus le quinte, non è che lo vengono a dire a noi, no? Giustamente.
0: Massimo, sei dello stesso avviso oppure ritieni che già partire così comunque un segnale... positivo, non so come, per esempio c'è chi dice che comunque vi riporto Massimo, dice comunque stiamo parlando preso a parametro zero in un ruolo che alla Juventus di oggi serve come il pane, è un jolly difensivo giustamente e quindi va bene.
4: Ma difatti secondo me è un buon acquisto e poi non stiamo parlando magari come è stato detto di un fenomeno, però è un ragazzo che dove lo metti sta, non credo che abbia mai fatto storie nel corso degli anni, ha giocato in un ambiente che lo ha massacrato per gran parte del suo periodo qui a Roma, lui è sempre stato un giocatore stradisponibile, quest'anno si è tolto le sue rivincite e secondo me la Juventus ha fatto un buon acquisto, poi che debba fare anche altri acquisti sicuramente per ritornare ad essere la Juventus che tutti quanti si immaginano, sì, assolutamente sì, è vero, però se parliamo nello specifico di Celik, secondo me a parametro zero è un buon giocatore.
0: Sì, sì, un buon giocatore, poi è chiaro che serve dell'altro, su questo siamo tutti d'accordo, dai, intanto poi vediamo quali saranno le prossime mosse. Senti Lorenzo, oggi leggevo un po' il tuo approfondimento su tutto Mercato Web, una cosa è sicura, 18 giorni di mercato, le squadre più attive Fiorentina e Como. Sono cambiati i valori di forza, insomma.
2: Sta cambiando, cioè cambia la geografia, potrebbe cambiare la geografia della Serie A, perché fondamentalmente son due società che, cioè il Como ormai da anni, no? Cioè non raccontiamo niente di nuovo, ha fatto campagne acquisti da 200 milioni, cioè alla fine fra un pochino arriva al mezzo miliardo speso sul mercato, manca poco. E quindi capiamo molto bene quanto sia importante questo progetto, che poi sta andando benissimo e più velocemente rispetto alle aspettative e ai programmi, perché nessuno in casa Como pensava di poter andare in Champions League al primo anno di Europa. E dall'altra parte la Fiorentina hanno aperto i rubinetti, c'è poco da fare, perché comunque sono tanti soldi spesi da Paratici, sono quattro acquisti importanti, qualcuno in prestito con diritto che può diventare obbligo, vedi Dragusin e Jimenez, però gli altri, cioè Atta sono 30 milioni dati così all'Udinese, Vieri sono 13 milioni dati così al Gremio, quindi... e soprattutto una Fiorentina che non si ferma, cioè una Fiorentina che attende Ulai per il centrocampo, il Trabzonspor di fatto ieri ha quasi ufficializzato, diciamo, l'accordo imminente con la Fiorentina e sono altri 30 milioni e in tutto questo deve comprare almeno ma proprio almeno tre esterni d'attacco, perché
0: e con Kane però che si fa Lorenzo? Perché la clausola adesso è scaduta, che si fa? Cioè rimane
2: con Ken?
0: Con Ken.
2: con Ken, ma l'obiettivo della Fiorentina è tenerlo Ken, e l'obiettivo di Ken credo sia anche quello di restare alla Fiorentina,
0: okay.
2: Perché l'anno scorso ha avuto tanti problemi, soprattutto dal punto di vista fisico, ha segnato molto meno rispetto all'anno prima, però una Fiorentina, mettiamo caso che dovesse arrivare un'offerta a 40 milioni per Ken, ok, arriva,
0: se arriva?
2: Se arriva lo cedi? Può essere, però
0: io
2: non puoi sbagliare,
0: se
2: sostituto.
0: Arriva sì. Io se arriva a 40 milioni
1: devi prendere uno all'altezza di sua, di Ken.
2: Cioè prendere il sostituto,
1: cioè tu vai a cedere Ken adesso con Grosso, che potrebbe essere una Fiorentina più spettacolare.
0: Siamo sicuri?
1: No, con Grosso no, cioè, il gioco di Grosso non agevola un po'
0: io
1: gli esterni,
0: su Ken ho qualche dubbio, però
1: secondo me col gioco di Grosso potrebbe ritornare sui 15-20 gol al campionato.
0: Quindi se arriva una proposta di 40 milioni tu dici me lo tengo?
1: No, bisogna vedere chi vai a prendere, Marco, non ti dico che...
0: No, però sai, il mercato è fatto anche che arriva una proposta e tu devi pure, che faccio?
1: Ho capito, ma Ken è tanta roba, ragazzi. Adesso, fino a prova contraria, c'entravanti alla nazionale. Sì. Poi se vogliamo che... Adesso tu dici, vabbè, sì, la nazionale si è qualificata, certo. Sì, perché...
0: No, che... però insomma...
1: Ma, poi possiamo discutere degli aspetti caratteriali, quello che si dice a Firenze,
0: no, però
1: qualcuno
0: mi piace,
1: non vede neanche un canocchiale o altri sì. Questo ci possiamo dividere su... degli aspetti che così sì. Che io nemmeno conosco alla perfezione, quindi mi guardo bene da commentare sul campo, okay. Secondo me è indiscutibilmente
0: vabbè,
1: più
0: no,
1: forte.
0: Però io vi ripeto, vi metto davanti
1: alla Fiorentina,
0: vi metto davanti alla
1: pensiero,
0: situazione, arrivano 40 milioni, che fai? Arrivano 40 milioni sul piatto, che fai?
1: Allora, chi è l'alternativa di
0: ho capito, però tu devi dare una risposta,
1: la risposta da Paradis, c'è uno più parlerà con Grosso, c'è uno più tu vuoi mandare via 40 milioni, Grosso gli dirà: Paradici, scusami, ma c'è uno più forte di che? Ne prendiamo uno all'altezza? No. Allora cerchiamo di rattenerlo. Cioè, se io fossi Grosso.
0: Vabbè, okay. Massimo, tu che faresti? Buonanni, 40 milioni per Ken, che fai?
4: Probabilmente in questo momento lo darei via.
1: E chi prenderesti?
4: Sì.
1: Cioè, chi...
4: Non lo so.
0: Questo poi è il lavoro del direttore sportivo.
1: No, siamo d'accordo, daresti via, poi in cambio di... Però mi dovete fare il nome, però, se no così vale.
0: Il nome, io adesso
1: Casella,
0: il mercato,
1: interrogativo,
0: ti devo dire, poi saranno bravi loro andare a trovare un attaccante. Però tu c'hai 40 milioni.
1: 40
0: in mano,
1: milioni e Grosso dice: vabbè, allora prendiamo Pinamonti. Adesso faccio un esempio.
0: Pinamonti.
1: No, per dire, no, dobbiamo fare i nomi, però, ragazzi. Pinamonti, perché se no così vale, Lorenzo. Tu che dici, Lorenzo?
2: Se si fa il gioco, allora giochiamo, però.
1: No, giochiamo, guarda che fuori l'alternativa.
2: Ma perché non c'è? Cioè, i 40 milioni per Ken che stiamo ipotizzando non ci sono. Quindi,
0: se dovesse arrivare l'offerta domani, domani arriva l'offerta.
1: Perfetto.
0: La società che fa? La prende in considerazione?
2: Certo.
0: Dice: oh, prendiamola.
2: Sì. Certo, ma la devi prendere in considerazione per forza. Ma chi prendi? Chi prendi?
1: Se però non mi fate il nome.
0: Ma non so io che devo fare il nome, scusa.
1: No, però manca no, ma il giochino è carino, però manca un pezzo. Perché io sono d'accordo con te, 40 milioni. Come no? Oh, la valutiamo. Oh, 40 milioni, sì. Chi andiamo a prendere? Boh. E boh, non è un nome boh. Cioè,
2: devi convincere un giocatore a venire a Firenze. Devi convincere un giocatore ad andare a Firenze senza coppe, Cioè, non è che
1: o prendi quello là del Wolverhampton, allora, però devi spendere anche lì, Quindi giro, cioè, prendi
0: Per carità.
1: Quanto costa Aragoda? Come si chiama quello là?
0: Aragoda.
1: Non so,
0: quanto costa Lorenzo?
2: Ma
0: vuole?
2: Non possono prenderlo,
0: esatto,
1: perché
0: c'è il problema,
1: perché c'è la cosa di
2: accordo. No, se hanno chiuso per Ulai, come sembra,
1: esatto,
2: e come anche il Trabzonspor ha detto, chiudiamo gli extracomunitari alla Fiorentina, perché sono già due, Vieri già ufficializzato, prende Ulai,
0: però
2: si deve andare su altro, si deve andare su giocatori.
0: Perdonatemi, se io europei. Però voglio dire, anche la Juventus in questo momento non prende Colomani, ha mandato via, non ha confermato Vlahovic, deve prendere un attaccante, quindi non è che il giochino...
4: Sì, ragazzi, Colomani ieri stavo vedendo delle statistiche, ha fatto 5 gol in 41
0: partite. Sì, però il problema è che devi andarla a cercare te, cioè nel momento in cui ti arriva una proposta per un calciatore, se l'accetti poi devi andare a cercare il sostituto, e quello è un problema tuo, lo devi trovare tu il sostituto.
4: Assolutamente.
2: No, ma è diverso, Marco, è diverso, vai. È molto diverso, perché tu il sostituto... lo devi già avere prima di andare a rispondere all'offerta.
0: Perfetto, se ce l'hai prima. Però potrebbe arrivarti un'offerta da Dumblé, che fai?
2: Sì, ho capito, ma non è che arriva una squadra di turno, telefona alla Fiorentina e gli dice: guarda, ho una proposta da 40 milioni per Ken, entro un'ora, rispondimi entro un'ora. Cioè, no, Fiorentina dovrà fare le valutazioni.
0: Chiaro,
2: fare
0: le sue valutazioni, però ho detto che fate? Tu dici se c'è un sostituto lo fai. Questo è il discorso. Se c'è il sostituto,
2: ma il sostituto deve essere buono però. Cioè nel senso, io vado dietro a Stefano, cioè se devi prendere Pinamonti, cioè e allora c'è cioè, come tra mangiare e stare a guardare, si dice
0: ma
2: a
0: Firenze. Certo, se devi prendere Pinamonti sono d'accordo con te, ma non penso che tu da Ken passi a Pinamonti, ecco.
2: Lo so, però Pinamonti prende 2 milioni e 4 l'anno a Sassuolo, 2 milioni e
0: 4
2: l'anno.
0: Sta bene.
2: Cioè, Ken ne prende 5 la Fiorentina, ma Ken l'hai convinto quando veniva da 0 gol in una stagione alla Juventus, la nazionale non la vedeva neanche col binocolo, non aveva fatto i 20 gol, i 25 gol che ha fatto l'anno scorso. Non è stato un giocatore che con la maglia azzurra possiamo dire quello che vogliamo, l'Italia non si è qualificata eccetera, ma Ken fa un gol a partita in nazionale. Quindi voglio dire, prima di darvi a Ken a 40 milioni devo avere un sostituto.
0: Tu ci penseresti, giustamente. Mi manca la risposta di Garbo.
3: Guarda, allora il Ken di 2 anni fa è un giocatore da tenere assolutamente, quello dello scorso anno per motivi che abbiamo detto, infortuni e cose varie, sicuramente un giocatore che in presenza di un'offerta di 40 milioni secondo me glielo portano prima che cambino idea, insomma, come idea. Dopodiché è anche vero che devi trovarne uno, un sostituto all'altezza, e questo è il problema vero, ma questo è un problema che riguarda il direttore della Fiorentina, non riguarda noi ovviamente.
4: Vabbè, dai, io ce l'ho.
0: Quale? Vai. Dimmi.
4: Io ne ho due.
1: Scamacca.
0: Vai.
4: Bravo.
1: Ma io ti conosco a te, mascherina.
0: Scamacca e poi?
1: Poi?
4: Girassi.
1: E allora sì, è Girassi. Cioè, non è che me la... Oh, vedi che il gioco adesso funziona, Lorenzo.
0: Ma questo me lo dovete dire voi, mica io.
1: No, io ma mancava domanda, l'altra parte. Ma certo, 40 milioni. E dice no, però 40 milioni ce li mettiamo. No.
4: Stiamo parlando, allora io personalmente non stimo Ken, secondo me.
1: Vabbè, questo è un altro certo.
4: E lo dico insomma con tutto il rispetto.
1: Girassi e Scamacca sono due nomi di tutto rispetto.
4: Però è un giocatore che lui ha fatto Paris Saint Germain, Juventus.
1: Non ha fatto male a Paris Saint Germain.
4: Sì, però faceva l'esterno, non faceva
1: segnava,
4: la prima punta.
1: Segnava.
4: Secondo me sì,
1: risolveva.
4: Sì, segnava, che squadra ci aveva?
1: Vabbè, ho capito.
4: Però, ripeto, al di là di tutto ha fatto bene, non è un giocatore che mi fa impazzire, ok? Per me, ad oggi, ci sono dei giocatori che possono essere comunque bravi quanto lui. Cioè, io, ne so, ad oggi se vai al Tottenham e gli chiedi Richarlison e loro non te lo danno? Non spendi di meno di 40 milioni per Richarlison?
1: Per me ci sono tanti soldi per Richarlison, non lo so.
0: Non lo so, Lorenzo, quanto costa Richarlison? Voi avete una valutazione?
2: No, ma non è tanto il cartellino, non è un problema, perché lo puoi anche pagare 50 milioni.
1: Certo. Sono i soldi che ti dà il calciatore.
2: Il problema sono i 10 milioni di euro l'anno che prende, cioè come chi vuole andare per dire a prendere Icardi, no? Io Icardi lo prenderei domani in qualsiasi squadra di Serie A, in qualsiasi, nemmeno una, cioè non lo
1: Poi devi impegnare mezzo centro storico a Firenze, ecco.
2: Però prende 10 milioni di euro l'anno, esatto. Glieli dai 10 milioni di euro l'anno ai Cardi? No, non glieli dai.
0: No, ma il problema dell'ingaggio è proprio questo. Il problema poi degli ingaggi
2: è
0: proprio...
2: Il discorso è quello. È come Girassi. Girassi è un signor attaccante che secondo me in Italia farebbe una caterva di gol. Ma come fai? Cioè, questi sono
0: No, ma il problema dell'ingaggio sono d'accordo con voi. Questo è un problema... È un problema che c'è. Sentite, l'ultimo giro prima di fermarci, lo voglio fare su tre allenatori. Vi voglio chiedere. Secondo voi, considerando un po' dove sono, il contesto, quello che dovrebbero costruire o meno, se può essere per chi può essere una stagione di rilancio? Mi riferisco a Sarri, che ieri si è presentato e ha detto che vuole vincere qualcosa con l'Atalanta, è stato chiarissimo da questo punto di vista, quindi in bocca al lupo al mister.
1: Mi guardi però con...
0: Mi riferisco ad Allegri.
1: E dici poi, come farà? Però
0: dovrà fare qualcosa, insomma, tre allenatori, Amorim, Allegri e Sarri.
1: Chi sarà la sorpresa?
0: No, il rilancio, in chi lo vedete, considerando il contesto dove sono? Perché si devono rilanciare
1: allora,
0: tutte
1: il Napoli non si deve rilanciare. Allora, se tu mi dici...
0: L'allenatore
1: si deve rilanciare,
0: l'allenatore
1: si deve rilanciare?
0: Ma Allegri viene da una stagione...
1: Io ho capito, però il rilancio, il Napoli, se arriva secondo, che si è rilanciato. Pari e patta, giusto? Vero, il rilancio, secondo me, è quello del Milan.
0: Quindi Amorim?
1: Amorim.
0: Perché viene dal disastro
1: dell'ultimo anno. Sì. Quinto posto deludente.
0: Quindi ti aspetti un rilancio di Amorim?
1: Cioè,
0: E credi
1: Io credo che il Milan possa far bene,
0: cioè no, possa mettere in piedi.
1: Ma sono sensazioni, eh? Sarri pure un buon lavoro a Bergamo, vediamo.
0: Però più punti difficile. Più su Amorim, te.
1: Sì.
0: Quindi credi nel Milan che possa dare una squadra.
1: Lo vedo anche sempre sorridente, non so se poi prenderò una topi pazzesca, però mi dà l'idea che
0: e anche
1: c'ha
0: il Milan
1: grande
0: pensi
1: voglia,
0: che possa
1: grande...
0: fare qualcosa di molto
1: secondo
0: positivo,
1: me
0: già
1: sì,
0: è partita forte.
1: Sì, perché peggio di così non si può, peggio okay. Io ci metto tutto, la situazione ambientale,
0: okay.
1: Se conferma naturalmente Rabiot, se Meignan, se restano i Modric magari gli fanno un altro anno di contratto che è importante, okay. Insomma averlo anche a 41 anni non guasta per una serie anche per dire di aiutare no, la crescita okay. Del lavoro dell'allenatore, che secondo me mi sembra un allenatore che ha voglia.
0: Lui
1: e
0: la
1: bello...
0: squadra e il club, tutte e due. Tutte
1: bravo,
0: insieme.
1: Sì, sono, per me io
0: Bonanni, tu in che punti? Come ipotetico
4: io
0: rilancio.
4: Io anche su Amorim.
0: Quindi anche tu pensi che il Milan possa consentire ad Amorim un rilancio suo e naturalmente anche del Milan?
4: Secondo me sì.
0: Il mercato è partita fortissimo, perché è vero che le altre sono attive, ma ha fatto due colpi e ha speso 100 milioni.
4: Sì, sì, no, ma sicuramente è quello che secondo me in questo momento ci si aspetta di più, perché dall'Atalanta ci si aspetta tanto, ma perché se in Atalanta si è stata costruita in una certa maniera e quindi ormai lo standard dell'Atalanta è quello. Il Napoli, la squadra al momento non è cambiata, l'allenatore è cambiato sì, però ti dico la verità, Allegri se arriva terzo ha già fatto peggio rispetto a quello che c'era prima. Secondo me chi invece deve fare qualcosa in più, e mi aspetto veramente qualcosa in più, e sono curioso veramente di vederlo, è Amorim.
0: Lorenzo.
2: Guarda, io punto su Sarri, ma prendendo chiaramente l'ultima stagione dell'Atalanta, no? Che è stata un po' travagliata, prima Juric, poi Palladino, che sembrava aver rimesso le cose a posto, ma in realtà poi non ha fatto ciò che la società si aspettava, tant'è che non è arrivata la conferma. Sarri invece viene da una stagione complicatissima, soprattutto a livello ambientale, sulla panchina della Lazio, e quindi Sarri che va in una piazza molto adatta a lui, che ritrova Giuntoli, che comunque sia va in un club dove il lavoro è al primo posto, e quindi ce lo vedo bene. Maurizio Sarri, società seria, doppia proprietà seria, e quindi secondo me l'Atalanta può fare veramente grandi cose con Sarri in panchina e con il mercato che farà. Io sul Milan mi dovranno convincere, molto mi dovranno convincere, perché io per ora non lo vedo bene per niente, perché anche a livello societario questa scelta di mettere tutti questi signor nessuno a fare il mercato, chissà come lo faranno, è vero, hai detto hanno speso 100 milioni, hanno speso 75 milioni per la riserva del Paris Saint-Germain, che per l'amor del cielo sono i due volte campioni consecutivamente della Champions League, ma 74 milioni e bisogna che di gol ne faccia tanti, Vediamo, io per ora resto sul punto interrogativo sul Milan, perché non mi convince. Bene. Poi magari verrò smentito.
0: Daniele, invece tu chi scegli?
3: Io scelgo Allegri, vado controcorrente, scelgo Allegri. È vero che rispetto al secondo posto pare di meglio difficile, però io credo che Allegri abbia bisogno di essere rilanciato dopo il disastro del Milan dello scorso anno. Si trova tra le mani una squadra competitiva, anche se il mercato è ancora aperto, e credo che possa rilanciarsi personalmente, non tanto la squadra che... Voglio dire, se il Napoli è competitivo per lo scudetto, poi magari arriva secondo, ma lo perde all'ultima giornata, ci può pure stare, no? Però l'importante è essere competitivi.
1: Sì, sono d'accordo, però secondo me il compito più è
0: tu dici più facile,
1: più difficile. Se arrivi secondo è pari e patta, se arrivi terzo poi ne riparleremo.
0: Però se arriva secondo dipende come ci arrivi, se lotti per sempre per lo scudetto.
1: Sì, ma mica è facile arrivare secondo. Cioè,
0: c'è la Champions.
1: O primo o secondo. Se arrivi terzo, dice, però sono arrivato te. Se è arrivato terzo, non sei arrivato secondo.
0: Sì, no,
1: perché poi ci dobbiamo mettere d'accordo. Ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se no vale tutto.
0: Voglio capire.
1: Però se andiamo in Champions,
0: che Allegri,
1: secondo
0: che
1: e terzo
0: Allegri
1: uguale.
0: Io voglio capire che Allegri
1: troviamo.
0: No, ma
1: il compito più difficile. Per Allegri sarà il compito più difficile, perché questo tu devi fare o primo o secondo.
0: Primo o secondo, sì. E poi c'è la Champions. C'è la Champions che devi fare molto meglio di quello che.
1: Vabbè, lì la fa.
0: Prima.
1: Ho capito. 30 su 36.
2: Guarda, forse anche Piccari in panchina farebbe meglio di quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Non lo so.
1: Cioè,
0: non lo so.
1: Dai, 30 su 36, che fai? Ce la fai? Infatti, devi ritirare.
0: Vediamo.
1: Vabbè.
0: Va bene, mi devo fermare. Saluto Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Lorenzo, grazie. A lunedì,
1: ciao,
0: a lunedì. Un abbraccio a Lorenzo Di Benedetto, alla redazione di Tutto Mercato Web. Grazie a Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: a lunedì, Daniele.
1: Daniele. Ciao, Massimo.
0: Per il gran finale di Maracanã. Grazie, Massimo. A lunedì ti aspettiamo.
5: Ciao, ragazzi.
0: Break per noi. Sta parlando. Comincia a parlare Luciano Spalletti. Conferenza stampa ce la andiamo a commentare tra poco. Vai.

0: Eccoci qua, rientriamo, siamo sempre nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccari, Stefanino
1: Palomeni. Ciao Marco, ciao a tutti. Stefano.
0: Vado a dare intanto il buon pomeriggio subito a Simone Braglia. Ciao Simone,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, allora facciamo una cosa, sentiamoci un passaggio di Spalletti in conferenza che sta parlando, poi vi riassumo quello che ha detto prima, sentiamo, andiamo live, vai.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del mondiale, anche perché poi quando comincerà il campionato i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bene averli prima possibile, però ci sono delle difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, perché poi si vede il mercato in generale deve ancora partire, eccetto qualcuno che ha fatto qualcosa, però, e fra quelli che hanno fatto qualcosa ci siamo anche noi, però poi siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, c'è ancora un po' di tempo, però siamo tutti molto organizzati e siamo tutti molto convinti su quella che è e coordinati su quella che è la strada da percorrere e le cose da fare.
4: Buongiorno, Stefano Tallia della RAI. E appunto la rosa è da completare, però diciamo così, l'obiettivo dello scorso anno da quando lei è arrivato a Torino era arrivare nei primi 4 posti. Le chiedo se la Juventus quest'anno deve parte con un obiettivo più alto nella graduatoria italiana e insomma se si proverà naturalmente anche in Europa a fare qualche passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.
3: L'anno scorso o perlomeno ora stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato, ma non un campionato sbagliato, perché noi abbiamo fatto

0: siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché quello ci aspetta chiamandosi in questa maniera qui, e vogliamo assolutamente competere anche per l'alta classifica, però dobbiamo essere bravi e non sbagliare niente in quel percorso di cui abbiamo parlato poco fa.
1: Vabbè, abbiamo sentito un po', ha fissato l'obiettivo Stefano, la zona Champions e naturalmente competere anche per la zona alta della classifica, quindi vediamo, stanno lavorando tutti convinti nella stessa direzione, quindi sono preparati,
2: abbiamo
1: questo
2: sentito,
1: è quello che
2: abbiamo sentito poco.
1: Abbiamo sentito qualche passaggio perché poi vediamo, riporteremo anche sul mercato, c'è ancora da fare, ha detto c'è tempo, ma siamo tutti coordinati sul mercato, siamo tutti coordinati nella stessa direzione, quindi
2: beh, ancora
1: è ancora incompleta, si lavora,
2: è ingiudicabile, però il tono è quello un pochino
1: tranquillo,
2: non è, cioè non è ancora deve in perlustrazione,
1: deve
2: capire
1: il tono, che
2: il tono che non è molto.
1: Non ti dà la sensazione che sia molto contento?
2: No, ecco, questo se tu mi dici, vedi uno Spalletti bello, razzeno, cioè bello, no.
1: Ha detto
2: sì, sta sempre sul pezzo, anche, però non
1: ha riportato,
2: sta in attesa di capire.
1: La prima risposta è stata anche il mio pensiero è andato a quello che potevo fare di meglio nella passata stagione.
2: Vabbè, gli hanno fatto una domanda,
1: però la strada è giusta, quella che abbiamo intrapreso.
2: No, ha detto ecco, una cosa significativa di quello che almeno le prime delle prime dichiarazioni, va cambiato il passo. Per percorrere questa strada che ci porta, no? Che può portarci a delle soddisfazioni. Ecco il passo. Quindi.
1: Io mi aspetto dei segnali importanti dal mercato, dai. Devono arrivare in qualche modo, no?
2: Evidente.
1: Non penso che, ecco, tutti sognavano l'arrivo di Selic, ecco.
2: Forse gli farà una domanda anche a Selic. Vediamo, credo che non sia stata la prima domanda, ecco.
1: No.
2: Quindi
1: Simone,
2: credo che non sia arrivato.
1: Che sensazioni ha avuto in questo breve passaggio che abbiamo sentito?
3: Ma che è una squadra che comunque lui ha parlato di comportamento di continuità,
1: sì,
3: che è quello che è mancato alla Juve l'anno scorso, perché comunque il comportamento di continuità lo puoi avere solo da determinati giocatori, che è dove la Juve oggi è mancante, di quei leader che ti possono dare quella continuità che richiede Spalletti. Quindi sicuramente ha parlato anche che siamo al cooling break del mercato estivo e quindi c'è ancora
1: uno
3: spazio
1: lungo, per
3: sarà un cooling break lungo, però sappiamo tutti benissimo. Io mi fido di Spalletti, che comunque, come aveva detto anche Stefano, se non sbaglio, ha fallito il traguardo, ma comunque non possiamo dire che Spalletti abbia fatto un lavoro non di pregio nella Juventus. Oggi Spalletti parte dall'inizio, l'anno scorso non è partito dall'inizio.
1: No, questo è il grande vantaggio, cioè nel senso lavorare sulla rosa, quindi, dall'inizio.
3: Esatto, quindi ha parlato anche di un altro aspetto che reputo fondamentale, il mondiale. Ricordiamoci tutti che la Juventus ad oggi, dei giocatori che ha, è una delle squadre che ha più giocatori al mondiale. Quella che ne ha di più è l'Atalanta. Ne ha 8, la Juventus ne ha 6 se non sbaglio, quindi insieme all'Inter.
1: Quindi tu dici, per questo certifica il valore della rosa?
3: Quello certifica che comunque sia il valore della rosa, seppur mancante in quella personalità che ha detto Spalletti tra le righe, sì, va bene, è comunque una rosa che anche Stefano ha sottolineato nella puntata scorsa, che è comunque una rosa che comunque sia ha fallito sì il traguardo, ma che comunque ha fatto vedere che ci sono delle qualità. Poi da qui a dire che la Juve può giocare per il campionato, io sono sicuro che con l'arrivo di qualche leader, va bene, secondo me si gioca anche
1: ad oggi. Io dico che ci può giocare più il Milan per il campionato rispetto alla Juve.
3: Non sono d'accordo. Secondo me ci può, perché comunque sì, c'è sempre una proprietà e comunque i giocatori che ha comprato il Milan devono dimostrare.
1: Che devi dimostrare? Ha comprato un attaccante che alla Juve c'ha l'attaccante, allora hanno comprato un attaccante e poi c'hanno Leao, c'hanno ancora Pulisic.
3: Ma non è detto che allora ho detto la puntata scorsa che l'attaccante deve dimostrare.

0: parlare di che può fare la differenza nel Milan attuale, e può farla, per l'amor del cielo, è un attaccante che si può rilanciare in un campionato di qualità mediocre quale abbiamo noi. Dopodiché bisogna vedere se nel Milan resteranno i vari Maignan, Pulisic e Rabiot. Allora, quando finirà il mercato e resteranno questi giocatori?
1: Ah, beh, la stessa cosa per tutte le squadre, questo vale il discorso.
0: Sì, sì, sì, ma vale per tutti, no, è logico, per l'amor del cielo. Sono d'accordo, Stefano. Però io aspetto, come anche te hai detto,
1: sì, no, ma la fine del mercato. Però non l'ho visto, ecco, a sensazione, Simone, non l'ho visto proprio.
0: No, che non sia entusiasta,
1: esatto. Sì, sono deve capire un po', entusiasta. Ancora secondo me si fida e non si fida, deve capire un attimo, sì, come si concretizza, sì, questo mercato, ma, secondo me.
0: Ma è chiaro, ma è chiaro, okay. Cioè, ma è chiaro. Allora, stiamo parlando tutti di gente che comunque è esperta di mercato, perché
1: ecco,
0: non
1: guarda,
0: possiamo
1: ha detto
0: dire...
1: Spalletti abbastanza distanti per parlare di scudetto.
2: Vedi?
0: Sì, sì, no, ma è chiaro, ascoltami Stefano. Il Milan oggi, se restano quei tre giocatori di cui è una squadra che può puntare, però devono restare.
1: Sì, sì,
0: allora
1: d'accordo.
0: Lì valuterò e quello che è l'attendibilità e il valore della società, della proprietà che li fa restare. Perché
1: serve
0: oggi
1: lavoro
0: Milan...
1: profondo sul mercato, caselle da riempire,
0: ecco,
1: c'è
0: esatto,
1: tanto da fare,
0: esatto.
1: Insomma, alla fine...
0: Però...
1: Oh.
0: Vanno presi quei tre giocatori che ha il Milan, alla Juve, quello è chiaro, cioè i giocatori leader la Juve non li ha, cioè non c'è né
1: abbastanza distanti per parlare di scudetto, vogliamo competere assolutamente per l'alta classifica, quindi ha detto tra le prime quattro, dai, tradotto.
0: Però l'alta classifica presuppone comunque sia anche, ha fatto il passaggio,
1: cioè terzo, sesto, terzo, quinto posto, questa è la forchetta.
0: Però Spalletti è bravo a parlare per tra le
1: secondo
0: righe.
1: Me ha detto quello che pensa, perché ha detto bisogna rafforzare, bisogna andare in profondità sul mercato, le cose, poi gli hanno fatto la domanda, scudetto, ma no, siamo lontani dallo scudetto, però vogliamo competere per l'alta classifica, certo, tradotto certo. Che significa? Siamo sempre questi, o quarti o quinti, o quarti o quarti o quarti o quinti. E dai, Simone, poi in attesa arriva, poi dopo, Balagune... Pelé, Maradona, allora
2: Balagun.
1: No, per dire, ho fatto
0: quello che Balagun, mi sarei aspettato Balagun. Che arrivasse
2: scambia attacco da lì da Juve, no, arriva Balagun.
1: Meglio aveva un Balagun che non averlo in questi tempi. È arrivato Selic tutti con le sciarpe a festeggiare la continassa, per dire
2: lui. Ma festeggia chi è che sta festeggiando?
1: No, per dirti, insomma, tutti i tifosi sono soddisfatti di questa operazione, Spalletti non lo è. Mi sembra di aver intuito, poi magari mi sbaglio.
2: Ha detto, la rosa è da potenziare. Rafforzare.
1: In alcune caselle siamo ancora
2: vuoti.
1: X.
2: X.
1: Oh,
2: sì.
1: Simone, qua si fa giorno,
0: No, no, no, ma è chiaro. Ma quello che in cui mi sarei aspettato che potesse arrivare in maniera urgente è Dibu Martinez.
1: Sì, ma non arriva nessuno
0: come
1: qui,
0: mai.
1: Da nessuna parte.
0: Non
1: mi sembra
0: come
1: che...
0: mai, no,
1: ha ragione Marco, i colpi ha fatti in Milan.
2: Milan come Fiorentina.
1: Sono
0: le squadre che hanno fatto. Ascolta, io quello che sto vedendo è, io temo tantissimo che il Como, la società, da quello che anche leggo sui giornali qui, quelli locali, il Como, come tu hai detto, punti veramente allo scudetto.
1: No, è perché tu poi vedrai, Simone.
2: Aspetta che abbiamo...
0: guarda, io sono
1: guarda, l'unico ostacolo lo sai qual è? Sarà la Champions League. La perde un po'.
0: Sì, ma...
1: di aderenza.
0: Ma Stefano, credimi, guarda che quei giocatori che ha preso il Como, lascia perdere l'ultimo del Chelsea, ma Milla è un bravissimo giocatore, è un rifinitore, è un regista anche lui. L'altro giocatore, guarda che ha comprato dei giocatori funzionali.
2: Fammi dare il buon pomeriggio un attimo, che abbiamo forse anticipato, ci siamo capiti male, però lo ringrazio comunque. Paolo De Paola,
1: ciao, Paolo.
2: Se non erro, abbiamo forse anticipato di qualche minuto, Paolo, perdonaci.
3: No, non è una questione di anticipare, il problema è che sono in una situazione non molto coperta.
2: Ti richiameremo, ti chiamiamo tra poco? Vogliamo che ti richiamiamo dopo?
3: No, rimango così, solo che dico, lo faccio per salutarvi, ecco, più che altro, perché so che diciamo poi ci risentiremo a inizio stagione, giusto?
2: Sì, lunedì. Quindi, lunedì chiudiamo la stagione.
3: Allora, no, mi faceva piacere solo, ecco, salutarvi, magari... diciamo posso dare 5 minuti a meno che non caschi la linea, ecco, tutto qua.
1: Questo e allora dai, sfruttiamo al meglio,
2: sfruttiamo un attimo al meglio, dai. Questi 2-5 minuti non ho capito che potevi entrare,
1: non so se ci
2: hai
1: ascoltato
2: blocco, ecco.
1: Paolo, sulle prime dichiarazioni di Spalletti.
3: Sì, ma non guarda, devo dirti la verità, non me l'aspettavo, cioè nel senso che Spalletti è un aziendalista, ma è anche uno che pensa molto a se stesso, cioè nel senso che se le cose poi non gli vanno bene lo dice, e in questo diciamo c'è la sua franchezza e anche il suo modo di essere che ha spesso sorpreso tutti. Sono dichiarazioni per me molto forti, cioè sono dichiarazioni che bocciano un pochettino quello che si sta facendo, lasciano diciamo il campo aperto a qualunque cosa, ma al momento solo un miracolo può rendere, secondo Spalletti, la Juve competitiva. È giusto passare, diciamo, perlomeno partire con i fari spenti, però ecco, io un'intesa maggiore fra Spalletti e Carnevali me l'aspetterei, nel senso che se Carnevali diciamo non gli fa quei tre o quattro colpi importanti, beh, insomma, la stagione rischia di partire male, ecco, sinceramente.
2: Va bene, vediamo, insomma, anche perché voglio dire, complessivamente, Paolo, mi sembra che il mercato sia un po' in stallo per tutti, non vedo...
3: Non è per il Milan, eh?
2: No, il Milan è partito, ma Milan, Fiorentina e Como sono partite bene, su questo, cioè, hanno
0: fatto... Como, Paolo!
3: Como, sono d'accordo, Simone si batterà per lo scudetto, eh. No, cioè, non...
2: State esagerando, lo dico oggi che è il 17 di luglio, voi state esagerando.
3: Va bene, io ti dico che questa sarà forse...
2: Non considerate...
1: Ma scusami, mica stiamo dicendo che vincerà lo scudetto, Marco, ma ragazzi, no, ma perché no, Como non ce lo devi mettere...
2: Ma va in Champions, c'è la Champions
1: alla stregua
2: di mezzo.
1: Della Roma, alla stregua del Napoli, alla stregua... Cioè, ragazzi...
2: Ma la Roma non lotta per lo scudetto, la Roma non lotta per lo scudetto. Voi state dicendo lottare per lo scudetto, a me sembra un'esagerazione.
1: Solo il Napoli, Inter e basta.
2: In questo momento sì. In questo momento
1: c'è il Milan superiore al Como come più avanti. Non lo so.
2: Io parlo di lottare per lo scudetto.
1: Lottare. Mica significa poi arrivare terzo, quarto, poi anche quinto. Che vai a sapere.
2: Poi io voglio vederlo impegnato in Champions, perché sappiamo quanto possa incidere questa competizione.
1: Può essere un ostacolo serio. Però per quanto riguarda i movimenti di mercato, la struttura solida, l'identità che ha trasmesso questo allenatore, hanno le idee chiare, hanno un sacco di soldi, vogliamo dire?
2: Sì, sì.
1: Aggiungiamolo, che non guasta.
3: È solo perché si chiama Como, non per altro. Perché
1: Como non dire che il Como...
3: Como non dire che il Como è competitivo.
2: Senti Paolo, siccome so che dopo non stai con noi, sì, Volevo chiedere due cose velocissime che poi noi ci ritorniamo, sì, Dopo. Intanto c'è questa finale che ci andremo a gustare domenica, c'è questo scontro, no, anche bellissimo, da una parte il mito Messi, dall'altra il talento di Yamal, e quindi l'Argentina, sì, Con il cuore, la garra, la grinta, la Spagna con l'organizzazione. Come te la immagini questa partita e come possa finire, diciamo?
3: Ma guarda, insomma, abbiamo visto un calcio strano, obiettivamente un calcio deludente a questi mondiali, lo dico sinceramente, perché poi noi facciamo tanto parlare a volte giochisti, risultatisti, la qualità degli allenatori, eccetera, però la qualità del gioco sinceramente in questo mondiale è veramente stata scadente. Io mi sono soltanto esaltato per la Norvegia, cioè la Norvegia in alcuni momenti mi è piaciuta molto, perché pur diciamo avendo acquisito gli stessi stilemi diciamo di tutte le squadre, però aveva qualche cosa in più, perché nella compattezza offensiva e difensiva mi sembrava veramente una squadra, proprio una squadra. Perché poi la partita dell'Argentina, beh, è stato un suicidio tattico dell'allenatore, non è che puoi pensare che dargli tutto quel campo all'Argentina, poi gli argentini che sono ottimi palleggiatori non vanno a nozze con quel tipo di atteggiamento. Per cui la Francia, sì, diciamo anche lì hai avuto una piccola grande delusione per la mancanza di coralità, di gioco fra i vari giocatori. Noi siamo qui a discutere adesso di un calcio, critichiamo spesso il calcio italiano, però sinceramente in questo mondiale adesso vanno due squadre che secondo me, ecco, c'è una differenza enorme, abissale, fra il gioco della Spagna e il gioco dell'Argentina. Però se l'Argentina la mette sempre su quel piano fisico quasi intimidatorio con cui ha affrontato l'Inghilterra, là può succedere di tutto, perché se tu fai perdere la testa agli avversari a centrocampo, sulle fasce, la poni su un... lì avevano, vabbè, la questione delle Falkland, del Malvinas, quindi un orgoglio di patria spaventoso che è emerso contro l'Inghilterra ed è da sempre così. contro la Spagna non so quali motivazioni potranno avere.
2: Vabbè, però c'è la finale, indole. Paolo, già è una motivazione forte, no? Credo.
3: Non lo so, sì, sì, no? Certo. No, a volte la rabbia, sai, queste cose qua, l'orgoglio del popolo,
2: sì, sì.
3: La si trasmette fra i giocatori. Questa qua invece è una partita, diciamo, di una scuola europea, la scuola europea migliore, secondo me, quella spagnola. Persino superiore a quella francese, perché quella di francese è talento, è una qualità espressa da una marea di talenti, ma non diciamo una scuola di calcio. La scuola di calcio è quella spagnola, e quindi diciamo sulla carta per me è strafavorita la Spagna.
2: Altra cosa ti riporto dentro, no, te la chiedo subito: Lautaro merita di giocare dal primo minuto questa finale, a tuo giudizio?
3: Ah, guarda, sì e no. Cioè, nel senso che può essere che è un giocatore che dà il meglio in quella fase di gioco. Scaloni l'ha saputo veramente
2: utilizzare. Però uno che fa un gol così pesante.
3: Fa un gol così pesante, però hai visto come gliel'ha messa. Cioè, dico, lui è saltato,
2: sì, sì,
3: bene,
2: per carità. Sì, sì.
3: Però gliel'ha messa proprio col bilancino, una cosa incredibile.
2: È stato molto emozionante le parole anche di Lautaro a fine partita, quando ha parlato insomma di questo gol particolare così importante.
3: Sì,
2: si è commosso molto, cioè sì, sì. Coinvolgimento totale, ma loro la nazionale la sentono in maniera veramente vibrante.
3: Poi Messi, Maradona, piuttosto Messi, ragazzi, cioè, fa vacillare anche me sulla certezza del Messi, del Maradona numero uno, cioè, nel senso che per me Maradona è il numero uno nella storia, però
2: sì,
3: sinceramente
2: sì.
3: Sinceramente un quarto di gradino sotto ci metto Messi, se non quasi allo stesso livello, penso, obiettivamente.
2: Sì, sì.
3: Perché guardate, quello che ha fatto Messi, che magari a volte non è incredibile come è riuscito ad allargare e ampliare il gioco dell'Argentina nei momenti di difficoltà. Bastava un suo tocco che si apriva gioco.
2: Sì, è stato
3: meraviglioso.
2: Meraviglioso, sono d'accordo. Senti Paolo, un'altra cosa che poi sentirò anche Braglia e successivamente gli altri ospiti. Prima facevamo un giochino con Stefano tra tre allenatori: Sarri, Allegri, Amorim, o quale potrebbe essere, di chi potrebbe essere il rilancio il prossimo anno, considerando dove sono, quello che faranno i club, perché sono tre allenatori, gli allenatori parlo, che comunque devono rilanciarsi.
3: Ma guarda, parlando proprio degli allenatori, io credo che il clima ideale lo trovi Sarri, lo possa trovare Sarri. Amorim potrebbe essere anche, come dire, il crack, ma non lo sappiamo. Dobbiamo vedere come si inserisce nel Milan, come si inseriscono i nuovi giocatori, capire quello che può fare. Allegri no, sinceramente non gli do chance, obiettivamente, ma diciamo mi assumo la responsabilità, nel senso che posso sbagliare clamorosamente, ma non credo, perché,
2: cioè, tu pensi che non possa far bene?
3: No, ho la sensazione che Allegri abbia un limite nel poter in qualche modo dare una progressione e una crescita a una squadra, anche se è la migliore che gli presenti tra le mani. In questo momento, secondo me, il Napoli è una rosa molto competitiva. Secondo me De Laurentiis, nonostante tutti i no, qualcosa gliela prenderà. Lui magari agli amici giornalisti dirà che è scontento del mercato, non lo dirà mai apertamente, però la rosa è competitiva e sono sicuro che comunque diciamo da metà campionato in poi si vedrà, diciamo da febbraio in poi si vedrà realmente il valore di Allegri e del Napoli. Io credo che all'inizio potrà partire anche bene, sinceramente.
2: Quindi, però tu pensi che Sarri ha l'ambiente ideale per potersi rilanciare?
3: Sarri è quello che può accettare di nuovo una scommessa con se stesso, secondo me.
2: Vediamo. Senti, ti sto per chiudere questo blocco, ma della telecronaca di Adani vuoi dire qualcosa anche tu? Oppure...
3: Ma guardate, vi posso dire una cosa? Sì. Io sinceramente...
2: Hanno parlato più della telecronaca che della partita. Cioè, una roba Ma poi hanno parlato tutti, pure quelli che non hanno mai fatto né il commentatore tecnico e nella telecronaca. Però
1: un paese
2: io
3: ho fatto un post fra la reazione di Scaloni a tutti i gol dell'Argentina.
2: Bellissimo.
3: E quello che fa
2: Adani
3: a ogni gol dell'Argentina.
2: Sì.
3: Ma questo per dire che cosa? Che lui veramente stravede per questa squadra,
2: sì,
3: e ha un suo stile. Veramente in franchezza, ma lasciatelo fare. Per me, cioè, sinceramente, ne prendo io diciamo l'onere di criticare uno che vuol fare una cosa diversa e che in qualche modo vuole imporre un suo stile, non me la sento. Non me la sento perché può essere sicuramente esagerato, può essere a volte sguaiato, però comunque di calcio ne capisce, qualche cosa, diciamo, riesce a trasmetterla. E se vuole trasmettere qualche emozione in più personalmente, ragazzi, ma perché dobbiamo fare sempre i bacchettoni, sempre quelli che stanno a giudicare gli altri? E te lo dice uno, che per esempio ha sempre censurato, e tu sai quanto critichi Allegri, sì, quel siparietto fra Adani e Allegri, perché lì mi è sembrato un bulletto, Adani, e non mi è piaciuto.
2: Sì, sì, mi ricordo, alcuni, su questo sei sempre vero, stato coerente.
1: Sono d'accordo, esatto, su alcuni... tutto quello, come la tua analisi.
2: Come l'hai esposto. Sai cosa, Paolo, e qui magari dopo Simone, sento anche Simone cosa ne sai, che poi voglio dire, è vero che lui esprime questa forte passione per la Messi, per l'Argentina, magari travalica, però voglio dire, ma perché gli altri non esprimono le passioni nei loro racconti? Io vi potrei portare negli altri sport, c'è Guido Meda che per me è un telecronista, certo. Guido Meda, quando faceva Valentino Rossi, a tratti diventava insopportabile, perché sembrava che
3: se
2: esisteva
3: per il culo Guido Meda lo puoi fare con tutte le sue frasi, allegorie,
2: sì, però nessuno diceva niente, cioè Guido che per me, certo, è veramente bravissimo, certo, però quando c'era la MotoGP e c'era Valentino Rossi sembrava che esistesse solo lui, sì, e che gli altri ne erano proprio tutti da manco da raccontare, però nessuno diceva niente, però... Qui, ma non solo, posso dire, molti direttori che con i giornali fanno le lodi degli allenatori continuamente, anche quello, allora che vuol dire? Scusatemi, non è la stessa cosa? O comunque altri giornalisti che vanno in televisione,
1: secondo me c'è libertà,
2: ognuno ha una sua, possiamo dire, una sua debolezza.
3: Io lascerei la libertà, esatto,
2: lasciamo la libertà, e se non si travalica,
1: poi sai, quando c'è autenticità, esatto, no Paolo, e nel senso non solo, ma anche l'amore, esatto, l'amore incondizionato, esatto, per il, esatto, come lo chiama lui,
2: io la vedo così.
1: A me diverte,
2: a me pure,
1: cioè non solo, anche sì, questo aspetto di comicità involontaria.
3: Sì, che... sì, ma tutto quello che vuoi.
1: Questa comicità involontaria serve proprio per far dividere, e quelli che lo attaccano, esatto, mi divertono ancora, cioè è tutto molto
2: ma poi posso
1: paradossale.
2: Dire...
3: La penso come te.
2: Ma poi posso dire una cosa, ha capito, esempio, anche il meccanismo, Paolo, dei social. Non c'è niente da fare, cioè, e voglio dire, poi lui l'ha capito rispetto ad altri, quindi voglio dire, ha scelto anche una strada
1: che poi però abbia delle esagerazioni.
2: No, ma io sono d'accordo con voi che è esagerato, però
1: fa parte del pacchetto, ha detto bene Paolo, insomma, fa parte del pacchetto.
3: Chi è veramente esagerato, io lo trovo, è Cassano. Cioè Cassano a volte travalica anche nella maleducazione
2: che è diverso, però quella... che è diverso,
3: che
2: esatto,
3: è diverso. Ecco, io Madani lo trovo che ha un suo stile personale, che ribadisco, anche io sono d'accordo sul fatto che mi fa ridere a volte, mi fa ridere per, diciamo, per quello che suscita come ilarità, hai
1: sì,
3: capito?
1: Esatto,
3: cioè, per quello il... e quindi, ma me lo tengo, ecco, me lo tengo.
2: Sì, sì. Simone, tu vuoi aggiungere qualcosa? Sei d'accordo?
1: Cioè, non ci fa scaturire, ecco, l'odio.
2: Io non riesco,
1: io ho letto dei commenti, ragazzi, pieni di odio, astio,
2: mamma
1: una cosa,
2: mia,
1: come se
2: roba,
1: dovesse
2: proprio
1: essere tipo da Santa Inquisizione.
2: Ma poi mi fa sorridere chi dice il servizio pubblico che noi paghiamo. Ma perché Sky non lo paghi? Perché DAZN non lo paghi?
1: Ma la verità
2: è... Però che lì che fai? Paghi se zitto, se senti...
1: Quando Adani non commenterà più le telecronache, ci sarà uno abbastanza così, composto, grigio, tra virgolette, diremo, ma quanto ci mancherà
3: Adani.
1: È così, vedrai che andrà a finire così.
2: No, ma poi...
1: Perché noi non va bene...
2: Poi aggiungo un'altra cosa, tutti quanti in questi giorni... Mi ricordo le telecronache di Bruno Pizzo. Ma Bruno Pizzo è il telecronista. Che cacchio c'entra col commentatore tecnico?
1: Sì,
2: no, ma è un telecronista. Tu devi metterlo in confronto con i telecronisti, con Rimedio. Quello è un commentatore tecnico. Tutti a parlare di Pizzo, con grande rispetto, perché Pizzo è stato un maestro.
1: No, ha detto
2: ma è un
1: bene
2: telecronista.
1: Paolo, c'è una cosa, l'irriverenza, la mancanza di rispetto nei confronti di quello. Sono d'accordo, quel diverbio Allegri, tutta la vita Allegri.
3: Esatto.
1: Bravo Paolo,
3: tutta la vita Allegri.
1: Lì è un po'. Però per quanto riguarda la telecronaca, che faccia il suo, poi ha competenza,
3: ma sì,
1: ragazzi, ma che me fa
3: ridere. Bravo,
1: poi quando comincia a fare viva il food, a me fa ridere. Viva il football, sembra, sai, un po' Vasco Rossi, questi Zucchero. Bisogna vedere anche dove nasci.
2: Esatto,
1: l'Emilia,
2: esatto,
1: quella roba, che si parlano un po' tutti così. Cioè, mi fa bene. quando lo sento, mi viene da ridere. Cioè, già suscita, capito?
2: Esagera, su certe parti sono d'accordo con voi.
1: Voglio sentire al volo. Risulta simpatico.
2: Simone al volo.
3: Se uno mi dice a Dani lo vuoi, io dico sì, a Dani lo voglio.
2: Io pure. Simone, tu cosa ti senti di aggiungere? aggiungere? Così, o sei...
4: Ma no, non aggiungo niente, sono tutti come Stefano nei miei confronti, sempre geloso e quindi mi dà sempre addosso.
2: Grande.
1: Comunque sono la sua ossessione. Non ci dorme la notte.
2: No, ma voi due siete una coppia straordinaria. Non ci dorme la notte. Ma io lo dico sempre, c'è una coppia qui meravigliosa proprio. Va bene, va bene. Paolo, ci sei lunedì così commentiamo la finale?
1: Dai,
2: sì, dai.
1: Commentiamo la finale, Paolo.
3: Assolutamente.
2: Vai,
3: assolutamente.
2: Ti aspettiamo per il commento finale dell'ultima puntata di questa
3: stagione. Ecco, però per un abbraccio forte Paolo, grazie.
2: Quello che dovevi dire l'hai detto. No, piccola precisazione, perché subito Alberto mi dice, però direttore, Valentino Rossi è italiano, normale che Guido Meda facesse quello che faceva. Adani vada in Argentina. No, intanto Adani commenta l'Argentina. Quindi non è che dici, sai,
1: no,
2: Argentina Italia.
1: Altre partite, però,
2: no, però
1: essere...
2: commenta l'Argentina.
1: Sì,
2: può...
1: ma ha commentato altre partite in questo mondiale.
2: Sì, però
1: e ogni
2: voglio
1: tanto
2: dire.
1: Esagerava pure, è già una questa enfasi.
2: No, però non c'entra niente.
1: Contraddistingue il suo
2: Adani
1: stile.
2: Commenta l'Argentina, quindi pure se è un po' de parte. Non è che sul discorso delle moto, io vi faccio una piccola precisazione, e questo ve lo dico perché frequento i social e intervengo su trasmissioni di moto. Guardate che le moto è uno sport diverso dal calcio. Guido, che io apprezzo tantissimo, ha portato uno stile diverso, perché ha portato quasi un essere tifoso di un pilota all'interno di uno sport dove c'è grande rispetto per tutti i piloti. Chi guarda le moto
1: ma è indiscutibile.
2: È diverso dal calcio, dove c'è il tifo per la
1: squadra.
2: Siamo
1: d'accordo, ma possiamo discutere tecnicamente Meda?
2: No, io non è che sto discutendo
1: appunto
2: Meda,
1: la sua bravura,
2: però
1: appunto.
2: Era di parte pure lui,
1: sì,
2: capito
1: sì,
2: che ti
1: sì,
2: voglio
1: sì,
2: dire?
1: Sì, sì.
2: E non era sempre una cosa molto gradita.
1: L'amico ti dice però italiano.
2: No,
1: lui...
2: ma invece ti posso dire che nelle moto gli appassionati di moto tifano i piloti, non l'italiano esultano.
1: Ho capito.
2: È un discorso diverso come sport, capito? Però questo è stato grande forza di Guido a fare questa cosa, perché Guido per me è il numero uno, come racconta e che le emozioni trasmette, però lui è molto di parte. Quando c'era Valentino Rossi, ma anche quando c'è Bagnaia, quando c'è Bezzecchi, è molto di parte, ha scelto questo tipo di linea che magari piace a tutti, ma a qualcuno può dar fastidio. È una scelta, capito? Va bene, mi fermo qua, arrivo subito a Simo perché c'è una cosa
1: no,
2: da chiedere.
1: No, è bello perché ci stiamo dividendo adesso quasi
2: sì.
1: Ad anni divisivo, e non è che non stiamo parlando della scelta del nuovo allenatore della nazionale, cioè non
2: ancora questa, non si sa
1: no,
2: chi è.
1: Non è, ci sta,
2: si è sfilato Guardiola, ha detto
1: ma
2: che lui non
1: ha vinto, ma dove è mai stanco? Ma poi è ambasciatore del Manchester City, ha portato Maresca, farà un anno
2: però,
1: alla Klopp.
2: Simone, è spuntato un altro nome, te lo dico.
1: Chi?
2: Palladino.
4: Chi?
2: Palladino.
1: No, vabbè, dai.
2: È uscito fuori il nome di Palladino. Non mi guardare così, ti dico, è uscito
1: ma
2: fuori il nome
1: tirato
2: di
1: fuori?
2: L'hanno tirato
1: però
2: fuori.
1: Però vedi, non ne parliamo del CT azzurro,
2: adesso
1: parliamo
2: ne parliamo
1: di Adà, cioè mi sembra, capisci che
2: ma sì, ma chi se ne importa. Dai, ci fermiamo, break, torniamo tra pochissimo.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalloneri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: C'è Simone Braglia che prima ha dato
1: purtroppo c'è Braglia. C'è... un abbraccio ciao, a Braglia.
2: Ciao, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Simone.
0: Una volta dobbiamo fare una cosa voi due, proprio un faccia a faccia, proprio simpaticissimo.
1: Abbiamo Sandra Mondaini e Ramon
0: Daini. Allora, lo sapete?
2: Sandra Mondaini però.
1: No, bene. No, tu sei Sandra Mondaini.
0: Dunque, aspetta, poi do anche il buon
1: Sbiruino
0: pomeriggio a Fausto Pizzi che si unisce a noi.
1: Faustone nostro.
3: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
1: Che opinione hai su Braglia, Fausto?
3: Altissima, altissima.
0: Ti credo perché è alto lui, capito? Senti, adesso voglio fare una cosa, prima di andare sui temi, c'è una cosa che ci tenevo tantissimo a fare visto che c'è anche Simone. Ti faccio sentire un piccolissimo audio, Simone, proprio al volo, senti
4: La battemmo bene e che c'era un grande entusiasmo su quella partita lì, però si temeva dopo il ritorno, anche pur avendo vinto 2-0. Noi andammo là e subimmo all'inizio un po' questa squadra qua che ci provò. Pensa il gol in un momento dove loro spingevano come pazzi e noi lì sì che Braglia, che era portiere, fece due o tre parate di quelle proprio...
0: Hai capito Simone? Osvaldone Bagnoli che oggi ci ha lasciato e
2: sì,
0: ci tenevo
2: guarda,
0: un tuo pensiero. Che
2: io
0: tu...
2: ho aspettato a dirlo perché mi avevi detto che mi avresti chiesto sì, appunto in merito a Osvaldo. Prima di essere un grande allenatore è stato un grande uomo. Lo posso dire con tutta l'enfasi di affetto che ho nei suoi confronti e di quello che ha fatto nel calcio, cioè vincere un campionato a Verona e fare i risultati che ha fatto a Genova, secondo me solo un grande uomo poteva arrivare a raggiungere questi risultati. È un uomo con la U maiuscola, guarda, non ho altri aggettivi da poter...
0: C'è un ricordo particolare, Simone? Non so, un aneddoto anche...
2: No, ma il ricordo particolare è quando all'inizio dell'anno, di quando è arrivato, io arrivavo dall'annata con il povero, anche lui, il professor Franco Scoglio, a Genova, ero subentrato a Gregori e quell'anno... quando lui arrivò in ritiro, prima della prima partita di campionato, disse chiaramente, lì mi dette una grande fiducia per la mia carriera al Genoa, perché disse per me il portiere titolare è uno ed è Simone Braglia e come secondo c'avevo Torino Piotti, quindi avevo un signor portiere come altro portiere, altro collega. E lì mi dette una carica incredibile. Quell'anno arrivammo quarti ed è il miglior risultato che il Genoa fece nel dopoguerra.
0: Ma è stato l'allenatore più importante che hai avuto nella tua carriera?
2: Ma sono due gli allenatori, mi piace anche ricordare Ilario Castagnero.
0: Due grandi.
2: Io credo che comunque Bagnoli, da un punto di vista umano, sia stato sì, il migliore che ho avuto. Anche perché con lui parlavamo dialetto milanese.
0: Davvero?
2: Sì. Sì, quando mi si rivolgeva a me.
0: Ma tu gli davi del lei? Tu gli davi del lei?
2: Sì, mister, sì.
0: Perché
2: sì,
0: mi raccontano che a Verona gli davano del lei tutti.
2: No, mai dato del tuo al mister. No.
0: Sempre del lei. Dice che qualche giocatore, anche dopo finita la carriera, gli dava del lei, anche dopo.
1: Anche dopo, però insomma, credo che sia obbligatorio dare del lei.
0: No, chiedevo perché alcuni anche dopo la carriera, che era finito, continuavano a dare del lei, quindi non so se anche dopo magari...
1: Ma anche dopo io credo del lei...
0: No, era una curiosità.
1: Il grado di amicizia, però insomma, quando giochi è il mister, gli dai
0: certo,
1: del lei.
0: Certo.
2: Ma anche dopo Stefano,
1: Certo.
2: Io l'ho sentito anche dopo.
1: Poi magari il rapporto può cambiare, dice Osvaldo, che ne so, ma
0: sì.
1: Lei sempre rimane lei o no, Fausto?
3: Sì, dipende assolutamente comunque da come ti approccia una persona, penso sempre con rispetto, no? Al di là del tuo del lei. Io ad esempio, a me è capitato di lavorare con Mister Scala anche dopo la carriera allenatore giocatore, siamo stati dirigenti insieme al Parma
5: e lui mi ha obbligato a chiamarlo Nevio. Io ero molto in difficoltà, però certo. alla fine mi sono dovuto abituare.
0: No, era una curiosità, perché prima Di Gennaro disse che dopo tanti anni una volta solo gli ha dato del tuo, ha detto anche sbagliando mi è venuto fuori di chiamarlo Osvaldo, e l'avevo sempre chiamato
1: dopo tantissimi anni,
0: cioè certo. Proprio no, insomma, due storie bellissime con il Verona e con il Genoa, perché quello che ha fatto sia con il Verona che con il Genoa, ha detto, sono due storie veramente che lasciano un segno nel calcio, nella nostra Serie A.
1: Ha detto bene Simone, due capolavori,
0: sì.
5: Irripetibili e impensabili, pensarli nel calcio di adesso,
0: sì.
5: Con due squadre provinciali così riuscire a ottenere i risultati di Verona e Genoa.
0: Aveva un rapporto particolare con qualcuno al tuo Genoa, Simone, lui? Che ne so, c'era un riferimento oppure...
2: No, trattava tutti alla stessa maniera. Cioè era una persona corretta, era una persona che comunque sia no, ma in una squadra lui teneva lo spogliatoio e tutelava lo spogliatoio in tutto e per tutto, certo, e noi avevamo un presidente che non era un presidente facile dal punto di vista caratteriale, Spinelli, quindi io mi ricordo anzi che lui, quando ci fu l'anno della UEFA, c'era Spinelli che aveva un po' qualche dubbio su qualche giocatore, e lui difese a spada tratta tutti i giocatori, sempre. Poi era uno che parlava chiaro. Per lui esistevano 11 giocatori, salvo... E lo diceva prima della prima partita. E a chi non stava bene gli diceva alla società, gli diceva di chiedetelo alla società di essere ceduti.
0: Certo.
2: Per lui esistevano sempre gli 11 giocatori più due che solitamente entravano. Al Genoa c'era Valeriano, sì, sì. Fiorin e Marco Pacione, che subentravano quasi sempre. Quindi... l'anno del quarto posto,
0: certo,
2: poi
0: certo.
2: È anche l'anno della UEFA,
0: certo.
2: Però era uno che parlava chiaro, perché era uno che parlava chiaro. Io mi ricordo che già a settembre lui arrivò con la lavagnetta, l'anno della UEFA, arrivò con la lavagnetta e parlava ogni tanto in dialetto anche lì nello spogliatoio. Fiori, speriamo di rimanere tanto dentro nella competizione UEFA, perché se no la vedo dura. Aveva ragione. Quando uscimmo dalla Coppa UEFA c'era uno spogliatoio un po' disintegrato. Quando uscimmo dalla UEFA, 7 partite, 7 sconfitte.
0: Sì, che c'è stato il contraccolpo poi psicologico. Grazie Simone, mi piaceva un po' fare questo ricordo insieme a te. Ritornando invece un po' a noi, prima abbiamo accennato il tema, non ve l'ho chiesto a voi, quindi approfitto. Ma Lautaro finale gioca? Deve giocare dall'inizio? Oppure, visto che ha portato bene, farlo entrare in corsa?
1: C'è
0: uno che segna un gol così pesante.
1: Però non escludo Marco anche per imbottire, forse il centrocampo può dar fastidio alla Spagna, cioè mettere un De Paul, McAllister, Fernandez, Paredes.
0: Magari, anche perché quelli che sono entrati hanno fatto bene.
1: E magari metterci un Nico González, solo Messi davanti, fai tutta questa densità in mezzo, questo traffico, rubi palla, poi vieni in contropiede con uno dei due esterni.
0: Sì.
1: Secondo me può essere la chiave, cioè secondo me, mi aspetto che Scaloni si possa inventare qualcosa, ma probabilmente farà sempre 4-4-2 con McAllister a fianco di Messi, toccherà poco.
0: Fausto, dal primo minuto?
5: Ma io penso che comunque o titolare o riserva farà sicuramente parte della finale, cioè quindi sa di avere la considerazione dell'allenatore e ha dimostrato anche a partita in corso di poter
0: però
5: essere importante.
0: Posso farvi una domanda magari scema, però io mi metto da chi guarda e osserva, no? Uno che fa un gol così importante
5: finale,
0: non sarebbe un premio dire vabbè gioca dall'inizio sta finale, cioè, oppure non si deve ragionare così perché magari c'è un palio, sì, una finale mondiale, non lo so.
5: No, penso che i personalismi di fronte a quello che puoi vincere come nazione vengano un po' messi da parte.
0: Okay.
5: Penso sia giusto e normale.
0: Simone?
2: Ha ragione Fausto, penso che non parta subito titolare Lautaro, al di là di quella considerazione che tu hai fatto. Gli equilibri e i personalismi secondo me sono più fondamentali rispetto a quello che è. Stiamo parlando di una finale mondiale, quindi per cui penso che il giocatore, se stiamo parlando di un giocatore credo molto intelligente, abbia a capire le scelte di Scaloni e di un allenatore soprattutto che è rispettato dalla rosa dei giocatori. E quindi io credo che è una partita che si gioca nei 120 minuti, non nei 90, a mio modo di vedere.
0: No,
2: è una partita molto equilibrata e che può far comodo per coloro che hanno magari forze fresche da dover mettere a disposizione della propria nazionale, della propria squadra.
0: No, ci sta Stefano, però sai, mi domandavo questa cosa, uno che fa un gol e ti porta in finale.
1: No, ma poi
0: non è facile, insomma, di arrivare accomoda di
1: diciamo il clima che si respira all'interno della squadra. Se tu vai a vedere le immagini, ripeto, come ho detto ieri, Lautaro segna, esulta, e tutta la squadra, compresa la panchina, va su Messi, abbraccia Messi. Cioè, rimane, diciamo, la perla della sua carriera, il gol storico, sognato, no? Racconta della mamma, dedica a mamma, il papà, i primi scarpini, bellissimo, eccetera, eccetera. E esulta da solo. Esulta da solo perché tutti vanno su Messi, quindi è incredibile, insomma, questa squadra. Io credo, sono d'accordo con Fausto e Simone, che parta prima Alvarez, se no magari una sorpresa, né Alvarez né Lautaro, imbottisce il centrocampo, perché là se prende il pallino in mano la Spagna, invece deve fare una partitaccia l'Argentina. Se fa una partitaccia brutta la vince, perché c'ha più giocatori forti là davanti.
0: Senti Fausto, c'è un messaggio che te lo dico, te lo leggiro al volo, di Giovanni. Dice: buon pomeriggio, sono Giovanni di Santa Croce sull'Arno, tifoso dell'Inter. Noi tifosi iscritti tra l'altro a uno degli Inter club più numerosi in Italia non seguiamo più neanche le vicende di mercato della squadra, ma rimaniamo soltanto in attesa di un'eventuale buona notizia circa la cessione ad un gruppo che abbia realmente a cuore il destino dell'Inter. È veramente impossibile andare avanti con una proprietà come Octree.
5: È chiaro che penso sia riferito al mercato di quest'anno, no?
0: Diciamo, ieri stamattina leggevo insomma tutte le operazioni a parametro zero fatti in questi anni da Octree, 11 giocatori, c'era una formazione praticamente.
1: Comunque Marotta e Ausino hanno fatto un lavorone.
0: Certo che hanno fatto un
1: lavorone.
5: Tengono sempre comunque una squadra super competitiva che in Italia sempre o è arrivata prima o seconda,
0: esatto,
5: negli ultimi 5 anni.
0: Ma anche perché invece scegli i parametri zero, Fausto, perdonami, devi essere bravo, perché non è che sia, cioè, prendi il primo parametro zero e lo butti dentro.
5: Ragazzi, non dimentichiamoci che l'Inter ha preso Thuram e Çalhanoğlu a parametro zero, due che sono pedine fondamentali nello scacchiere della squadra, cioè hanno preso giocatori importanti. Ovviamente qualche parametro zero lo puoi sbagliare, così come puoi sbagliare qualche acquisto, e quando non hai abbondanza di liquidità ti devi avere anche delle idee e devi anche rischiare su qualche giocatore, no? che magari è un prospetto dal potenziale interessante, che però non sempre in una piazza difficile come quella di Milano e dell'Inter può poi fiorire come giocatore, perché quest'anno un paio di giocatori, vedi Luis Enrique o piuttosto che anche Diouf e altri, hanno fatto molta molta molta fatica. Giocare a San Siro non è così semplice, e essere un titolare all'altezza di quei 9-10 campioni che l'Inter ha non è banale.
0: No, ma infatti io sono d'accordo con Stefano quando sottolinea il lavoro che è stato fatto, perché poi dicono sempre, cioè andare a individuare dei parametri zero che siano poi funzionali a quello che devi fare, che poi ti rendono molto. Poi dopo qualcuno è stato anche rivenduto magari per fare, diciamo, operazioni differenti, non è una cosa...
1: La dichiarazione è importante,
0: sì,
1: nella conferenza stampa di Spalletti.
0: Dimmi.
1: Coinvolge, insomma, questo tormentone Vlahovic. Alla domanda Vlahovic, lui ha detto: con Vlahovic l'ho fatto.
0: Ok.
1: Per i nostri dirigenti la porta è sempre aperta.
0: Sì.
1: Ma serve citofonare, caro Piccheri.
0: Ecco.
1: Hai capito? Ancora continua sto tormentone.
0: Ma io lo dico, ma
1: non è finito.
0: Ma Spalletti, cioè, lo sa, ma dice... chi vada a prendere Colomani e Pellegrino?
1: Ma lui deve citofonare, però.
0: Ma devono fare qualcosa loro, ma dai,
1: hai capito?
0: Parliamoci
1: la porta
0: chiaro.
1: È sempre aperta, però.
0: Ma siamo onesti, dai, lui avrà fatto tutto per carità.
1: Simone, Fausto,
0: o
1: che
0: no?
1: Vuol dire questo?
0: Simone,
1: Ma che vuol dire serve citofonare? Ma allora non è finita, ma sembra, ma certo, una telenovela. Non è finita. No, no. Ecco perché
0: ma certo che non è finita, ma certo che non è finita, ma lo sa pure, ma lo sa pure Spalletti. Dici, ma chi metto lì davanti?
1: No, io ho detto quello che devo fare l'ho fatto. I nostri dirigenti, la porta è sempre aperta, serve citofonare. Che vuol dire?
0: Devono loro andare a citofonare.
1: Però non ci dà nessuno,
0: capito? Simone,
5: la Juve è sempre una grande società appetibile, quindi e lui a parametro zero. E siamo a metà luglio, tutte le squadre stanno partendo per il ritiro e lui non è ancora accasato. Vuol dire che magari o le sue pretese sono troppo alte, o grandissimi club di prima fascia non lo hanno ancora preso in considerazione.
0: Tu che dici, Simone?
2: No, però allora
0: chi mandiamo a citofonare? Carnevali, Massara, Ottolini, chi mandiamo?
2: No, ma è la proprietà, è logico. Però il problema di fondo, e anche per l'Inter è la stessa cosa, e non ha tutti i torti lo spettatore, quello che ti ha lasciato un messaggio sul discorso del cambio di proprietà. Purtroppo le società puntano in questo momento più che a scialacquare, come tante società hanno scialacquato in passato, cercano di andare verso il principio della sostenibilità, tralasciando quello che invece è l'aspetto affettivo dei tifosi che vogliono vincere. Ma poi vogliono vincere anche le società, però vincere con non investendo, il problema è che gli investimenti sono più oculati rispetto a quando giocavamo noi in questo momento. E in questo momento purtroppo quello è le proprietà straniere.
5: Anche i prezzi, anche i prezzi.
0: Sì. Vabbè, che vi devo dire.
2: Le straniere purtroppo non vogliono mettere soldi, non vogliono perdere in conto capitale. Purtroppo la realtà quella è, e essendoci questa realtà, o cambiano le proprietà e arrivano
1: parte col Cespite.
0: Sì, col Cespite, mo ricomincia tutto l'anno con sto Cespite. No,
1: c'è fatto due Cespiti a braglia con questi discorsi, dai, su. Due Cespiti così c'è fatto.
2: Il tifoso, adesso
1: ma quel tifoso comincia a fare l'analista finanziario, braglia. Dai, su.
2: È
1: Cespite. Ma che è sto Cespite?
0: Simone, però tu prima sui tre allenatori non mi hai risposto,
1: Ecco, rispondi sui tre allenatori.
2: Non mi hai chiesto più niente.
0: Te l'ho chiesto, sei stato in silenzio, pensavo che ti inserivi, volevi dire qualcosa. I tre allenatori, tu chi voti per il rilancio? Amorim, Allegri, Sarri, chi si rilancia secondo Braglia?
2: Guarda, per me Sarri ha uno dei compiti più difficili, secondo me.
0: La prima volta sono d'accordo con te.
2: Perché comunque l'Atalanta, e vengo sul discorso che ha fatto anche Spalletti, è la squadra che ha più giocatori ai mondiali, 8. E quando un giocatore torna al mondiale l'anno dopo, non fa un anno che rispecchia le sue qualità. Per me invece l'allenatore che potrebbe far bene è Amorim.
0: Amorim, quindi il Milan.
1: Una contraddizione in termini.
0: Pizzi, tu invece?
5: Oddio, ce l'hanno dura tutti e tre, secondo me.
0: Sì.
5: Non sanno, sì. Mm. Sì. Perché l'Atalanta, non lo so, cioè, mi sembra un po' a fine ciclo, e comunque Sarri porterà sicuramente un modulo diverso, ma non voglio dire con giocatori già spremuti, però che forse hanno dato già il meglio di quello che potevano dare, e quindi risollevare a livello di entusiasmo e di energia un gruppo che ha dato tanto non sarà un compito facile, secondo me.
0: Vediamo.
2: Fausto.
5: Sì.
2: Scusa, finisci il discorso, Fausto. Vai.
5: Il Milan, secondo me ci sono sempre delle incertezze legate comunque all'allenatore straniero, anche se sta facendo dei colpi importanti, perché Ramos e Gila sono due giocatori.
0: Non è finita, caro Pizzi. State attenti.
5: Forti.
0: State attenti, Pizzi.
5: Forti. No, indubbiamente forti, però in un clima un po' di depressione per come è finita la stagione, anche per loro non sarà un compito facile.
0: Che volevi dire, Braglia, e poi ci salutiamo?
2: No, rispetto in merito proprio a quello che diceva Fausto, io non ho capito nemmeno le il discorso dell'Atalanta, come programma dell'Atalanta, perché se tu prendi, forse te l'ho già fatto questo discorso,
1: sì, l'hai fatto.
2: I due migliori responsabili del settore giovanile
1: cozza un po' con la scelta di Sarri, questo,
2: sì, questo e con la scelta di Sarri
1: e con i giovani
2: può darsi
1: che si converta,
2: ecco, esatto, se si converte secondo me Sarri potrebbe rilanciarsi,
1: sì,
2: se
1: esatto,
2: si converte,
1: esatto. Perché poi, capisci, Marco ha detto che la sua esperienza, l'ultima esperienza a Roma con la Lazio è stata formativa, l'ha ripetuto.
0: Sì, l'ha ripetuto. Questa cosa della ma te credo, perché ha capito che deve cambiare qualcosa. Ecco.
1: Deve cambiare pure a Bergamo, però.
0: Ma vedrai.
1: Però è esordito dicendo il mio calcio, quindi cozza un po' anche la filosofia.
0: Anche perché lì sono abituati alla grusciuna, all'attacco,
1: no,
0: sì. Tu cominci a fare sottile.
1: Hanno questo modo scozzese di interpretare un po'.
0: Dopo
1: un po'
0: le partite si è addormentato.
1: E lui invece ci mette un po' di minestra dentro sta cosa, quindi non so a Bergamo come possono apprezzare.
0: Lì sono abituati all'attacco, pressione uno contro uno, andiamo a attaccare, tu ti presenti con tutto sto ragionamento dei palleggio, vieni indietro, parti da dietro, parti da qua, cioè non è una cosa semplicissima, per me non è una missione tutta facile quella. Vediamo. Io...
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, ne parleremo.
1: Allora, buon weekend, Simone.
0: Ciao, Simone. Lunedì, mi raccomando, lunedì che chiudiamo.
2: Buon weekend anche a te, Stefano. Mi raccomando, goditi il mare.
1: Braglia è permaloso.
0: No, ma che Braglia,
1: mi raccomando,
0: Ciao, Fausto.
1: C'è bagnati la fronte perché c'è sempre coi anche i polsi,
0: sì,
1: fa caldo.
0: Mi raccomando, stai attento.
2: Guarda,
1: e non uscire nelle ore. E non uscire nelle ore calde, giusto?
2: No, io guarda, nell'ora calda adesso io ti sto parlando col telefonino da dentro la piscina, quindi
1: non fare bullo pure tu,
0: incredibile.
1: Mantieni il contegno, dai,
0: mandaci una foto, caro Simone,
1: al tuo stile.
0: Grande Simone.
1: Ma che stai dentro quel castello un'altra volta, ci hai fatto due cose così con sto castello, dai, su basta.
2: Voi non venite mai a trovarmi.
1: Fausto,
0: ciao Faustone,
1: un abbraccio,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao,
0: break, entriamo nell'ultima ora.

0: Caro Marco, caro Stefano,
1: chi è?
0: Maurizio da Dragoncello.
1: Ciao Maurizio.
0: Viviamo in un paese democratico, certo. Quindi voi che avete la possibilità di esibirvi in televisione e dare i vostri giudizi, lo potete fare tranquillamente.
2: Ho capito.
0: Noi abbiamo il più grande potere che la democrazia ci dà, certo. Il telecomando. Se una trasmissione non ci piace,
2: bravo, cambia.
0: Basta certo. Cambiare canale.
1: Giusto così.
0: Tanti saluti e grazie per la compagnia che
1: grazie
0: mi fate.
1: Grazie a te, no,
2: grazie.
1: Grazie.
2: Bravo. Questo è ragionare. Non te la cambi, non rompi le scale.
1: Esatto,
2: invece c'è
1: ragione.
2: Gente che guarda per poi criticare e dire facciamolo fuori, basta, mettiamolo
1: hai ragione,
2: fuori.
1: Hai ragione, ha detto una cosa, guardare. Una sacrosanta verità il nostro amico.
2: Se c'è qualcuno che lo sceglie e per me gli consente a uno di lavorare, sarà un motivo, c'è una libertà pure per. Non ti piace, cambi.
1: Senti, prima di andare a presentare i prossimi ospiti, senti lo sfogo di Fonseca, come l'hai letto? Amorim accolto al Milan da cardinale. Quando arrivai e io non c'era nessuno, dice io volevo praticare un altro calcio, ma tanto in Italia insomma non si riesce, no? La vostra idea di calcio non si vede da nessun'altra parte, hai capito? Ha criticato, dice per 90 minuti non giochi e ti difendi, però se all'ultimo segni e vinci va tutto bene e sei bravo. Hai capito?
2: Vabbè, ma col Lione che fa?
1: Vabbè, però insomma, qualche. Dici, io ero
2: Francia,
1: arrivato che volevo modificare.
2: Vai a leggere la classifica.
1: Non ti piace Fonseca?
2: No, come non mi piace, però ti arrivate sempre. Quando c'è da fare la cosa, arriva quarto. Quando c'è da fare, arriva terzo.
1: Però lui ti dice:
2: quando
1: io,
3: è fiducioso.
1: Io non sono stato accolto da cardinale, ha detto.
2: E vabbè, chi se ne frega, cioè voglio dire, cioè, se ne farà una ragione. Cardinale.
3: Hanno creato un casino.
2: Io voglio vabbè. Bene, però vabbè, pure però. Paolo.
1: Però non
2: dovrebbe fare un po', no, una differenza. Secondo vabbè. Me è molto bravo come allenatore, però
1: sì.
2: C'è sempre, mi manca sempre un pezzettino per la sì. Determinazione sì. Per arrivare poi al risultato effettivo.
1: Senti, lo sai
2: completo.
1: Che invece un altro dei problemi del calcio sarebbe i difensori. Adesso con noi in collegamento ci sono due grandissimi difensori.
2: Sì.
1: Veramente uno, un campione del mondo, quindi figurati. Ci abbiamo Fulvio Collovati che
2: grande
1: saluto.
2: Fulvio.
1: Ciao Fulvio, grande
2: buon pomeriggio.
1: Fulvio, grande
4: buongiorno
1: Fulvio. Un altro è il campione d'Italia, perché Fulvio è stato pure campione d'Italia, questo è il mio campione Roberto Tricella.
4: Ciao
1: Roberto.
2: Bella coppia,
1: bella coppia.
4: Ciao,
1: qui veramente
4: ciao,
1: è una coppia.
2: Tricella che
4: ciao.
2: Si staccava, Collovati pure che...
1: Hai capito? Qui c'è la proprio la
2: che era un formidabile
1: dici, perché
2: difensore
1: i di oggi non
2: ottimo,
1: sono più
2: ottimi piedi, gran colpi di testa, grandi.
1: Fulvio dice
2: campioni.
1: Poi perché i difensori di oggi non sono più come quelli di una volta?
2: Ma basta, dai, su.
4: No, il problema è che per esempio il caso di Roberto era uno che siccome adesso si usano molto questi termini, no? Costruire dal basso, così.
1: Sì.
4: Ecco. Roberto l'ha fatto una vita, quella di... solo
1: forte,
4: che sapeva
1: forte.
4: Anche difendere, però adesso
1: esatto.
4: Non sanno più difendere, il problema è quello
1: vero. È vero, è vero.
5: Sì, ma l'hanno eliminato il mio ruolo anche.
1: L'hanno eliminato Roberto?
5: Il mio ruolo, dico, non c'è più, il ruolo del libero.
1: È vero.
5: Anche se è sempre un pro forma, perché poi uno dei due centrali si stacca sempre.
1: Esatto. Adesso anche il centrocampista va in mezzo, hai visto? Va in mezzo, prende... E i due centrali, prende il pallone.
5: Siamo diventati tutti bravi a giocare all'indietro. Cioè è difficile trovare giocatori che verticalizzano, anche saranno anche diventati.
4: A proposito di verticalizzare, io ho avuto un allenatore che sicuramente il mio amico Roberto gli deve, insomma, lo conosce molto meglio di me, l'ha conosciuto molto meglio di me. Che è il grande Osvaldo che oggi ci ha lasciato. Allora io mi ricordo che diceva sempre in milanese quando dove buttarla, buttala lunga, cioè buttala lunga per scurarvi, perché io ho giocato nei due anni
1: certo.
4: Di Genoa, in cui il Genoa arrivò a quarta in classifica, però vorrei ricordare che il Verona giocava con tre punte, con Pierino Fanna e il Chiera e Nanno Calderisi
1: sì.
4: E giocava con un terzino come Maragon, e Genoa giocava con Branco, con Eranio laterali, che era un 5-3-2 per cui non è che 40 anni fa
5: con due punte vere, anche sempre con due punte vere,
4: sempre con due punte un'ala,
5: esatto.
4: Adesso vedi giocare, per amor di Dio, sono bravissimi, magari vinceranno il mondiale e tutto, vedi giocare la Spagna che gioca con un quinto 9 o Oyarzabal che indietreggia molto, oppure anche Harry Kane è uno che indietreggia molto, allora centravanti se gli chiedevi di indietreggiare ti mandava a quel paese.
5: Sì. No, vabbè, ma poi lui diceva sempre la prima giocata deve essere sulla punta, se la vedi. Infatti diceva che secondo lui l'attaccante era quello che faceva giocare bene la squadra, perché l'attaccante bravo ti sapeva dare profondità, se tu lo trovavi rischiavi poco e ti presentavi nella fase offensiva con più giocatori velocemente.
1: Aspetta, abbiamo un ritorno, prego. Vai.
5: Vai. Alla fine nel calcio si inventa poco, e come diceva Bagnoli, anche altra cosa che penso dicesse anche a Collovati, che secondo lui bastava mettere i giocatori nel posto giusto, che giocassero secondo le loro caratteristiche, che poi tutto il resto veniva da solo, cosa facile a dirsi e difficile da farsi, e che gli schemi andavano bene sui calci di punizione e sui calci da fermo. Cioè, queste regole sono regole basilari, ma se voi le andate ad applicare sulle varie squadre, alla fine fa una differenza, perché poi alla fine la differenza la fa se è un giocatore più o meno bravo in quel ruolo e in tutti i ruoli. Però lui veramente era bravo a costruire, a far giocare bene la squadra, perché è andato a Genova, ha fatto bene, a Verona ha fatto quello che ha fatto, è andato all'Inter con dei giocatori che anche lui magari non voleva, però con la squadra che aveva è riuscito a fare una cavalcata incredibile, arrivare secondo dopo a pochi punti dal Milan, che aveva una squadra straordinaria. Quindi vuol dire comunque avere la visione giusta del gioco del calcio.
1: Fulvio, posso chiederti che qual era la caratteristica, diciamo, per raccontarla anche ai più giovani, che tu individui migliore di questo allenatore, che con voi, ad esempio col Genoa, avete fatto oltre al quarto posto, ricordiamoci quell'impresa ad Anfield contro il Liverpool, sì. Che fu una cosa storica.
4: Io Osvaldo l'ho visto, fumo la prima squadra di spugnare l'Anfield. Tieni presente che il Liverpool aveva vinto un anno prima la Premier League, per cui non è che era una squadra di sprovveduti,
1: no.
4: Era una squadra che aveva vinto il campionato, e disponiamo il Anfield Road, e io ho visto Osvaldo piangere. Quella è stata una delle emozioni, al di là di quello che uno ha fatto in carriera, parlo personalmente, più emozionante, più bella della mia vita, perché insomma avere 30.000, 40.000, non so quanti c'erano lì, erano tre volte, applaudivano, cioè i tifosi inglesi che ci hanno applaudito per la prestazione. È stata un'emozione grande, e devo dire che Osvaldo, che Roberto lo conosce molto di me, si è emozionato, ha pianto, poi dopo però nello

0: mia carriera, per cui io ero avanti con gli anni, però devo dire, sono rimasto sorpreso da, secondo me, per quello che ha fatto, è stato un allenatore sottovalutato, torno a dire, perché ha vinto lo scudetto col Verona, come dicevi tu, ha vinto col Genoa, cioè noi non siamo andati in finale perché così, perché siamo stati colpa nostra che non siamo andati in finale di Champions, di Coppa UEFA, altrimenti, ma lui non l'ho visto, cioè mi aspettavo un allenatore diverso, invece era uno che ti faceva lavorare, sudare, pretendeva, come è giusto che sia. Quando Branco arrivava a mezz'ora in ritardo lo puniva, perché magari, non so, il giorno prima, così, in ritardo, diceva il milanese, vabbè, però lo puniva a fare allenamento perché pretendeva serietà, giustamente. Per cui è uno dei migliori allenatori che ho avuto sotto questo aspetto.
1: C'è, secondo Stefano, vi chiedo una cosa, proprio curiosità,
2: una somiglianza con un allenatore attuale,
1: qualcuno, sì.
2: Gasperini, secondo me
1: sì, ci vedi qualche cosa,
2: no, come lavoro, non con caratteri a me, no, non li conosco, però come lavoro, come incidere, a Genova ha fatto bene Gasperini, a Bergamo nelle province, capisci? In provincia hanno inciso, cioè questi lavori imprevedibili che poi hanno poi una dimensione, fanno crescere, lievitano, no? C'è Bergamo, all'Atalanta, ha vinto l'Europa League, è stata ai vertici del calcio italiano per molte stagioni, portò, grazie al suo lavoro, quindi Pagnoli, quello che dice con esatto. Fulvio, esperienza con Roberto, a Verona, ma Verona ha vinto lo scudetto contro squadre che c'erano 3-4 più forti, cioè come il Verona,
1: all'epoca. Dicevi, Roberto?
3: Siamo anche arrivati due volte quarti, siamo andati in UEFA, siamo arrivati sesti, cioè semifinale di UEFA, anche quell'anno che io non più. Però vi racconto.
1: Roberto, ti sentiamo meglio. Un attimo a tratti, se ti metti meglio così finiamo, perché mi dispiacerebbe. Vedi un po', proviamo.
3: Mi senti?
1: Adesso sì, perfetto, adesso vai, dicevi.
3: Allora, stavo dicendo che una caratteristica di Bagnoli era che all'inizio dell'anno, non so se ricorda Fulvio, lui faceva la prima convocazione, i primi allenamenti, e diceva secondo lui quale fosse la formazione titolare. Sarebbe impensabile adesso, se sarebbero tutti i procuratori. Lui diceva la formation per me è questa qui. E diceva numero 1 Garella, numero 2 Ferrone. Poi diceva, poi se quelli in panchina mi dimostrano di essere più forti, allora li faccio giocare. Me lo diceva Galderisi, perché lui l'anno che è arrivato a Verona faceva la panchina, ha fatto qualche partita alla Juventus, però era venuto a Verona convinto di partire titolare. E invece quando Bagnoli ha detto la formazione, lui non c'era. E quindi è rimasto malissimo, mi raccontava che aveva telefonato Boniperti, però poi ha giocato tutto l'anno, perché poi obiettivamente le qualità le aveva, e lui ha detto la mia formazione è questa qui, giuga chi merita, in effetti poi ha giocato tutto
1: bello,
3: l'anno.
1: Bello, fatto di perché... Fulvio, stai aggiungendo te, che poi siamo ai saluti ringraziandovi.
0: Sì, no, io non posso altro che confermare, io ho fatto due ritiri ad Acquiterme e me lo ricordo ancora, perché torno a dire, cioè, salite, Roberto, ti ricordi le salite? Salite a non finire, cioè, che un po' rimpiango alla mia età, devo dire, però...
3: E noi l'avevamo già sperimentate con Bersellini.
0: Sì, salite, pretendeva, ed è stato sempre, ripeto, sempre, molto chiaro. Nelle esporsi, per cui adesso sarebbe una polemica continua, perché giustamente, come diceva Roberto, entrano in gioco i procuratori, non fa giocare mai, mi ha assistito, ma
3: la verità è che gioca chi merita.
1: Sì, questo è vero. Sentite, prima di salutarvi vi chiedo una cosa proprio flash sulla CT della Nazionale, che sembra che siano rimasti due nomi, Mancini e Pirlo, che dite? O Fulvio?
0: Io avrei scelto Baldini.
3: Anch'io.
0: E mi fermo qua. Vedi? Ma l'ho detto anche in televisione 20 giorni fa, un mese fa, un mese e mezzo
3: anch'io.
0: Fa.
3: Anch'io.
1: Anche Tricella, vedi? Tricella si accoda.
3: Anch'io.
1: Stefano,
3: anch'io.

0: Stefano è stato pure lui, l'ha detto da subito
1: 5 mesi fa.
2: Ricordate sì. I più grandi risultati della nazionale, li ha raggiunti con gli allenatori che sono usciti dal Coverciano. Mi riferisco a Valcareggi, a Berzotta, a Vicini,
0: è vero.
2: Tutti allenatori che sono, poi è vero che è arrivata una finale anche con Enrico Stacchi, ci mancherebbe altro, però sono allenatori che hanno umiltà nell'esporsi, avrei fatto così, però insomma io non sono, non sono Maldini né Maragone né Leonardo, per cui
0: no assolutamente. Ecco. Vediamo che succede, vi ringrazio tantissimo,
2: saluto,
0: grazie
2: ciao,
0: Fulvio, ciao, un abbraccio a Fulvio Collovati, grazie anche a Roberto Tricella per questo ricordo, grazie Robby, a presto, un abbraccio. Allora, ci fanno una domanda su Guardiola, Stefano, che un nostro ascoltatore ha letto su The Independent che Guardiola è sul punto di raggiungere un accordo verbale con la federazione inglese per diventare il prossimo CT dell'Inghilterra. È fondata questa notizia? Ne sapete qualcosa? Grazie, un saluto da Carmelo. Carmelo, veramente
1: allora,
0: noi avevamo...
1: L'obiettivo di Guardiola era il suo sogno, allenare una nazionale dopo, dopo il City. Il Brasile, c'è andato Ancelotti, e l'Inghilterra. Ora, lui fa sapere, non lo so, almeno da quello che si
0: Che si
1: apprende,
0: è sfilato dalla...
1: No, la nazionale dice sono stanco, le cose, ha declinato un po' l'invito, insomma questo approccio iniziale che ci sarebbe stato per portarlo a nazionale italiana, la nazionale italiana. Però se tu mi dici, Marco, non so quanto adesso per rispondere al nostro amico, non possiamo adesso così pesare la notizia di Independent ha scritto questa cosa qui, però se io ti dico, se la federazione italiana lo chiama... ci pensa.
0: Italiano
1: scusami, inglese lo chiama. Ci pensa.
0: Anch'io
1: Là ci va. Qua
0: perché
1: dice che sta, da noi dice che è stanco. Là ci va. Secondo me ci pensa e ci va.
0: Ma il problema è proprio perché a chiusura, vai, ti lascio
1: parlare. No, secondo me perché ormai è inglese, nel modo di vivere,
0: perché là c'è
1: una
0: predisposizione aperta, una cultura
1: aperta diversa,
0: ad accettare,
1: ma soprattutto là non vincono
0: niente
1: da 60
0: che aumenteranno, diventeranno 64.
1: Quindi sai, metti la firma su, è lì il sogno, cioè, ci sta andando vicino. L'Inghilterra sta facendo, è cresciuta,
0: sì, c'ha, secondo me c'ha un gruppo di giocatori che sotto la sua guida potrebbero crescere ancora di più.
1: Poi ha fatto delle semifinali, insomma, voglio dire, insomma, sta salendo, però gli manca sempre quel punto esclamativo, e con Guardiola lo potrebbe mettere.
0: Esatto.
1: E poi tra l'altro 7-8 calciatori
0: li conosce.
1: La Premier la conosce.
0: Sono d'accordo.
1: E quindi secondo me
0: avrebbe una strada più spianata. Deve cominciare da zero, poi deve convincere tutti
1: questi
0: giornalisti.
1: Qui invece ci racconta che è stanco.
0: La tradizione! No. Ma ti immagini, arriva Guardiola e cominciano a dire "Ma la tradizione italiana!
1: No, ma lo sai,
0: dobbiamo
1: stare
0: dietro, fa sto catenaccione".
1: Ma non è tanto quello, Marco.
0: E perché abbiamo vinto nell'82 e perché abbiamo vinto nel 2006?
1: Chiunque andrà al posto di Gattuso avrà una montagna da scalare. E poi aspetta, però ci sono i livelli, le categorie. Guardiola, ma non è perché c'ha la puzza sotto al naso, cioè lì devi fare un altro lavoro, non sei più abituato a fare quel tipo di lavoro, Marco. Quindi
0: ho sempre detto che al posto di Guardiola
1: non
0: avrei mai
1: accettato
0: la nazionale italiana. Al posto di Maldini e Pirlo avrei fatto di tutto per convincerlo.
1: No,
0: capito?
1: Magari ci hanno provato, o ci stanno provando, non lo sappiamo.
0: Sì, ma lui sa che viene qui. Ma qui, ragazzi,
1: qui è faticoso.
0: È faticoso. Poi spunta un'altra e cominciano a dire: ma no, Guardiola è un allenatore bravo per il club. La nazionale no, e poi noi abbiamo la nostra tradizione, abbiamo vinto 4 mondiali, queste cose le sentiamo da vita, quindi che ti devo dire, arriverà allora a sto punto Pirlo o Mancini. Poi spunta improvvisamente qualcun altro, va bene, ci fermiamo, facciamo un break, entriamo nell'ultima ora, ci abbiamo due amici, arrivano tra poco.

0: Stefano, siamo ritornati in diretta, stanno arrivando due amici, però c'è una domanda per te, ti chiedono in Pallomeni che ne pensi di Selic, perché evidentemente il nostro amico è arrivato in ritardo, non ha sentito l'apertura, quindi...
1: Nell'ultima stagione è un giocatore affidabile, un giocatore che Gasperini ha saputo migliorare, ed è un giocatore che si mette di solito a disposizione dell'allenatore, questo la carriera parla chiaro, in questo senso. Non è un giocatore dalla grandissima qualità, ma dalla grande affidabilità, quindi sono quel tipo di calciatori che si rendono disponibili, no? E Spalletti quindi potrà plasmare le sue caratteristiche a seconda delle esigenze, insomma, del sistema di gioco, di quello che vorrà fare sul campo. Vedremo.
0: Vediamo, insomma, per rispondere al nostro amico al 331-8200-213 andiamo a dare il buon pomeriggio, chiudiamo gran finale con Alberto Di Chiara.
1: Ciao Alberto,
0: ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao.
0: Mi ha detto una cosa oggi, adesso te la devo dire. Perché... E poi c'è Sauro Fattori, ciao Sauro.
1: Ma Saurone. Tu ci hai abbandonato, Sauro.
0: Sauro, grande Sauro.
1: Madonna, che bello risentirti.
2: Allora posso andare via io?
0: No.
1: Ma adesso... no, tutte e due, perché... Non ci siamo visti quest'anno, ragazzi, io vi dico soltanto una cosa, per colpa di Vicari.
0: Ecco, te pareva,
1: insomma, scarichiamo sempre. Non potete immaginare, no?
0: Certo. No, però, aspetta, c'ho una domanda, adesso l'ho fatta all'inizio della trasmissione a Impallomenica, questa domanda qui, se arriva all'offerta di 40 milioni
1: ancora,
0: per Ken,
1: mamma mia,
0: che fate, lo date via o no? Sauro Fattori, ci pensi, cosa fai?
2: Facciamo 20 a testa.
0: Che fai, Sauro?
2: Facciamo 20 a testa, io e Fattori.
3: No, sinceramente, allora, sotto certi aspetti 40 sarebbe una buona offerta, secondo me. Però poi bisogna vedere come tu riesci a rimpiazzarlo, che non è semplice, perché nonostante che lui a livello comportamentale sinceramente non è un granché, però come giocatore è un giocatore che può far bene, no? Cioè si deve ripetere,
0: Sauro.
3: Io se dio 40, cioè io non voglio essere, però insomma ci penserei.
0: Tu ci pensi, insomma, stai lì e di che faccio? Per esempio prima c'è stato Massimo Bonanni, ha detto io andrei a prendere Scamacca dall'Atalanta.
3: È che sono sicuramente due giocatori diversi, però bisogna vedere un po' come vuole interpretare la squadra, cioè Scamacca.
0: Poi valla a prendere, Sauro, comincia la tarantella, quanto vola la tanta?
3: No, 50.
0: E finisci più, tutta l'estate presso Scamacca, sai?
3: È vero.
0: No, qui è meglio di no, con l'Atalanta non si riesce a trattare.
3: No, è difficile, la gioielleria vera.
0: Però tu 40 milioni ci pensi? Perché? 40 milioni ci pensi?
3: Ma ci penserei per il livello spogliatoio e non per il livello di giocatore, capito? Perché insomma lì c'è da gestire diverse cose, non so se sarà semplice.
0: Di Chiara invece che fa?
2: Ma io che faccio? Io direi di sì, sono d'accordo sul fatto che è un giocatore non facilmente rimpiazzabile nel contesto attuale. Adesso non so il mercato e la disponibilità, soprattutto il budget, che mi pare che sia abbastanza largo di maniche quest'anno da parte della Fiorentina, da parte di Paratici. Quindi a meno che non ci abbia un'alternativa, perché insomma se stai costruendo una squadra e devi costruirla su basi solide, chiaramente il centravanti che ti fa gol, e se vuoi puntare su lui, e credo che insomma Paratici sia una persona che non guarda, credo, gli algoritmi, ma parli direttamente e guardi anche il discorso umano. E quindi quando, come diceva Sauro, il fatto del carattere e quant'altro, credo che sia importante che Paratici parli molto col calciatore per capire se magari caratterialmente non possa fare delle cose che possono pagare, rimetterci anche a livello sul campo, naturalmente. Detto questo, è chiaro che l'offerta di 40 milioni con quello che è stato speso fino adesso potrebbe far comodo alla Fiorentina, perché credo che adesso non so se deve far rientrare del bilancio, ha speso non
0: qualcosa,
2: so cosa
0: deve cedere, ragazzi.
2: Ecco, inevitabilmente qualcosa dovrà dar via. Quindi adesso non so se ci sono alternative, come si potrebbe essere, come hai detto tu, Scamacca, piuttosto che, però se bisogna vedere appunto se il gioco vale la candela.
0: Io non perderei Fagioli se dovessi pensare a un'uscita.
1: Ma dipende
2: qua. È un giocatore anche lui che senza dubbio in mezzo al campo. Cioè, ti mi stai parlando di ruoli che sono fondamentali per una squadra, se sono quelli che sono il centrale che deve dettare i tempi.
0: No, perché
2: di
0: anche
2: gioco.
0: Fagioli leggevo, ho detto Alberto, ho detto Fagioli perché era uno dei giocatori che qualcuno dà come possibile uscita. Se,
1: però se prendi
2: economicamente quello che ti può rendere
1: il ragazzo della Costa d'Avorio, che Ulaila, come si dice.
2: Sì, quello
1: gioca davanti,
0: sì, davanti alla difesa, sì.
1: Quindi se tu c'hai il Torsberg della situazione e l'altra della situazione, Fagioli non ha più una logica, non ha più una logica.
0: No. Che poi mi sembra qualcuno dice che non è il play che piace a Grosso.
1: No, sono d'accordo.
3: Ecco, io sono d'accordo su te.
1: Io pure. Bravo, Sao, siamo in due.
2: Le indicazioni di Grosso saranno fondamentali.
0: Pure a Grosso gli piace il play. Dicevo?
1: No, non è che gli piace, deve essere diverso.
0: È diverso, un play diverso. Sauro.
3: È più tattico e meno, capito? Lui secondo me
1: è meno di tocco.
3: Non è un gran play a livello tattico. A livello tecnico sicuramente, ma a livello tattico non tanto. Cioè, gli manca qualcosa, no? E allora... il mercato ti dà una buona cifra, secondo me
2: ci sta,
3: è uno dei papabili.
0: Vediamo, sono
3: idee poi
0: ci mancherebbe per forza queste idee. Senti di gara, vuoi dire il messaggio che mi hai mandato oggi? Mi ha detto: io intervengo solo se tu parli bene del 3-5-2.
2: Basta Alberto,
0: ormai
2: parliamo sei chiaro, ragazzi, ma voi state veramente state cercando di vendere cose che non esistono.
0: Come vendere? Ma vai girando allora, ancora col 3-5-2.
1: Hai parlato con Marco?
2: Dai, me la dai, mi dai una mezz'oretta, no?
0: Già fa caldo, due minuti.
3: Adesso riusciamo mezz'ora per mettere a posto il discorso.
0: Che non lo sai, devi mettere
2: un attimo,
0: ma poi adesso allora, non so nemmeno dove sta, perché mi ha detto che sta al mare.
1: Dove sei? In Corsica.
2: State imbrigliando la testa delle persone.
0: Ma chi allora, stiamo imbrigliando?
2: Mi fai parlare? Allora, ti dico, il 3-5-2, il 4-4-2, cioè un allenatore deve avere un modulo fisso nella sua testa. L'allenatore deve essere quello che detta l'atteggiamento alla squadra, la forza, la preparazione fisica, che crea un gruppo e che crea quindi l'atteggiamento alla
1: quindi...
2: squadra. Ed è fondamentale. Quindi il modulo viene di conseguenza. Se tu giochi, c'hai un modulo tuo che giochi con senza il centravanti, poi in squadra tua c'è Holland, te giochi col centravanti. Quindi di conseguenza l'allenatore deve giocare con le pedine che ha a disposizione e farle rendere al massimo. Non c'è un modulo che detta le condizioni. Avete fatto diventare dei profeti.
0: Ma chi abbiamo fatto diventare profeti?
1: Confermo, bravo.
2: Degli allenatori, dei maestri, i profeti, come hanno
0: chi sono sti maestri?
2: Hanno venduto un'idea di calcio moderno. La modernità e l'innovazione doveva essere messa fuori dal campo, cioè in federazione, a rinnovare le cose, non in campo. In campo non c'è bisogno del calcio, è quello. Giocano chi ore sulle fasce, gioca sulle fasce, chi fa gol deve metterlo nelle condizioni.
1: Però bisogna pedalare un pochino di più, secondo me.
2: Ma pedalare uno deve essere una buona preparazione fisica e l'atteggiamento, come ce l'ha detto l'Argentina, non è che c'è un paio di fuoriclassi, c'ha Messi, eccetera, eccetera, che gli risolvono alcuni problemi, perché sennò ci vuole sempre il giocatore, perché i top player sono in campo, sono in panchina. Quelli che ti risolvono i problemi devono essere in campo, non ci sono gli allenatori che risolvono. Ci sono state delle cose,
0: non è che al Parmadura erano tutti top player, dai. Parmadura non erano tutti top player, c'erano dei giocatori importanti, lavorava tutto il gruppo, c'era un'idea,
1: ma correvate tanto, correvate.
2: Ma no, correvamo tanto perché eravamo preparati bene,
1: però non è poco
2: quello. Milano. Scala non è che andava con un'altra squadra.
1: Vabbè, Alberto, ma tu perché... giocavi perché andavi al doppio degli altri? Cioè, voglio dire, siamo sempre lì.
2: Perché c'entra? Pure Messi, vabbè, perché è più bravo. Che vuol dire? Quindi sono tutte considerazioni. Ma parla... chiaro che
1: sì, ma se vai a uno allora non giochi più adesso. Forse prima potevi dissimulare, nascondere.
2: Ma uno allora quello che fanno, perché voi dite il calcio offensivo, il calcio... Certi fanno un calcio offensivo nel vero senso.
0: Dai, ma l'hai visto tu che ha combinato l'altra sera?
1: Ma ce l'hai con Piccari, però, di fai nome e cognome.
0: Perché io
1: sostenitore di questo.
2: Un'altra cosa, io poi la competenza poi si allarga anche io stavo a vedere.
0: Poi fa parla pure Fattori dopo.
2: Aspetta, devo dire questa perché.
1: Vabbè, ma stai parlando da 20 minuti.
0: Via, dai, dimmela.
2: A un certo punto, io stavo anche la competenza, al di fuori di quello che sono state le sopravvalutazioni, le gestioni. Io stavo vedendo il raduno da Juventus. Ma così mi è capitato perché mi è caduto l'occhio. Ma c'hanno ancora Arthur.
0: Se è ritornato, che devono fare? Scusa, lo buttano via.
2: Questo l'hanno preso, ma no, ti spiego. Io sono andato a vedere la storia. Questo l'hanno preso nel 2020 a 75 milioni di euro. Gli hanno dato 8 milioni di euro l'anno. E gli hanno dovuto. È l'ultima partita che ha fatto con la Juventus nel 2022. No, poi l'hanno dato in pratica.
1: Cioè, hai perso tempo. Hai avuto il tempo di andare.
0: Ma chi sei andato su tabellare la vita di Arthur? Sei andato su Wikipedia?
2: Ma,
0: come fa?
2: Ma io mi prendo con Arthur, non con Arthur, ma per fare un esempio, ma quanti Arthur ci stanno in giro?
1: Ci sono tanti Arthur.
2: Non ce ne sta, ma Arthur, perché anche, forse è anche un buon giocatore, l'ho detto come sì.
1: Sì, ho capito.
2: È stata una cosa pazzesca, c'è stata un'incompetenza totale. Non cerchiamo di andare cerchiamo di far giocare calcio nella maniera migliore. Farli rendere i giocatori in una maniera migliore e poi ci sono sopravvalutazioni come avviene nel caso di Arthur.
0: Però hai visto l'allenatore dell'Inghilterra con quel po' dei giocatori che ha fatto l'altra sera?
2: Sono stati i giocatori in campo.
0: Ma come i giocatori in campo?
1: Allora, una volta allenatore, una volta i giocatori, mettiamoci d'accordo.
0: Però vedi,
2: ricordiamoci che c'è anche Argentina in campo.
1: No, ho capito, ma metti Saga, metti qualcuno per fare
0: difensori.
1: Un contropiede, Alberto, uno. Ma uno lo doveva fare, no, 10, uno.
0: Aspetta, buoni, fate parlare Fattori. Che dai, su. Intanto vai, c'è pure
2: vai,
0: aspetta Sauro intanto
2: tu
0: c'è
2: Sauro ma è
0: no no, sta a fa come deve fare
1: sfogo questo,
0: Alessio
1: però.
0: Dalla provincia di Firenze, salutatemi mister Fattori che ha allenato la squadra del mio paese, il Castel Fiorentino Calcio. Grazie
1: Castel
0: mister
1: Fiorentino, Sauro.
0: Dai,
3: no,
0: dimmi
3: ma ti volevo dire una cosa. Secondo il mio punto di vista,
0: sì,
3: ora
0: abbiamo ancora 10
3: di...
0: minuti a disposizione.
1: Pure due, tre.
3: Spieghiamo una cosa. Nelle nostre squadre, tutte quante, mi trovi uno che sia sopra la media? Uno che possa
0: E quindi?
3: E noi abbiamo questo problema adesso.
0: Ok, e quindi non si può giocare più.
1: Cioè, tu stai dicendo che ci sono una massa di pippe in giro però... per le... questo vuoi dire, no?
3: Non abbiamo più nessuno sopra la media. Un tempo c'era Del Piero, può per dire una stupidaggine, no? Totti, c'era un Baggio, chi c'è ora? No, dimmelo se ditemelo voi. Cioè, noi abbiamo escluso quelli buoni, cioè, perché tutto va verso l'allenatore. Cioè, l'allenatore.
0: Ma non è che va verso l'allenatore, che gli allenatori adesso sono importanti, ma guarda che. Contrasera,
3: l'allenatore sì, ascoltami tu, è vero, sono d'accordo, ha fatto dei cambi, ha fatto il che tu vuoi, no, io non voglio entrare in merito di questo.
1: Vabbè, cioè tu dici che la narrazione però, è polarizzata sulla figura dell'allenatore, questo vedi, cioè,
3: è così, troppo. Cioè, qui si sta parlando della Juventus e di Spalletti, ma che Juventus e di Spalletti? La Juventus la deve essere dei giocatori, perché Spalletti un gioa, lo volete capire?
1: Un po' cioè, però, condivido questa tesi di Sauro.
3: Cioè, perché quando prima
1: lo so, però facciamo sempre i titoli sugli allenatori, Marco, c'ha ragione Sauro, non facciamo mai i titoli sui giocatori.
2: L'ho detto pure io,
1: L'hai detto pure te, Alberto, ti chiedo scusa, non avevo colto il messaggio, Lo sai che fa 44 gradi all'ombra qua, una cosa che già si fatica a pensare.
3: Una cosa io dico a Firenze adesso, no, se qui si parla Farasi, ma Farasi è un gioco mia, non so se rendo l'idea.
0: Ho capito, però già ha portato 4-5 giocatori.
1: Vabbè, ho capito. Questo...
3: Allora io ti dico sempre, vediamo. Perché?
1: Ho capito, vediamo. Sauro, vediamo. 4 sono arrivati.
0: Dall'altra parte è arrivato manco un giocatore. Qui stanno a esultare perché è arrivato Selica, la Juventus. Ma te rendi conto? Dai,
1: tutti in festa.
3: Il nostro livello è questo.
0: Ho capito.
3: Allora io ti dico. Il problema è che qui adesso arriva 4 giocatori che nessuno ha mai visto giocare, oppure tu l'ha visto fare il mondiale, fa 3 partite, e sembrano sia più forti del mondo, vediamo, cioè aspettiamoli, poi saranno forti sicuramente.
0: No, ma questo sono d'accordo con te, bisogna aspettare.
3: Però qui,
0: perché poi...
3: qui siamo, cioè qui a Firenze, e gliel'ho detto anche l'altro giorno in radio, dice, chi è quella che arriva seconda, che prima oramai sarà a noi, cioè non è così, il calcio è un'altra cosa. Cioè, qui che intendo, cioè, qui allora a Roma ci andò via Selic, accidenti, ci dormo la notte.
1: No, guarda, qui a Roma dormono tutti belli, sereni e tranquilli.
3: È la V che intendo.
1: Ma certi sonni, guarda. Se...
0: Però non dobbiamo adesso svilire Selic, perché è un giocatore.
1: No, ma no, questo no, però, no, ma ci sarà, però no, ci saranno i livelli.
3: Certo.
1: Bravo, è un buon giocatore.
3: Bravo, ma tu lo rimpiazzi. Insomma, in pratica anche Sauro Fattore è d'accordo con me. Insomma, in pratica.
1: No, non avete detto la stessa cosa, Alberto. Tu sei stato un pochino più diplomatico.
3: Gli allenatori contano nulla. No, che contano
0: no,
3: i
0: però vedi, a me questo discorso.
1: Alberto, tu sei stato più diplomatico.
0: No, però Alberto, a me questo discorso qui però mi fa un po' arrabbiare, perché penso che voi ragionate come di allenatori non contano niente, però sono quelli più pagati.
3: Dare l'atteggiamento e basta.
0: L'atteggiamento.
1: Sì, ho capito, l'atteggiamento. 5 milioni l'anno e tu mi devi dare l'atteggiamento.
0: Sono strapagato. 7-8 milioni l'anno, che mi chiedi? L'atteggiamento. Dai, su.
3: Allora, scusami tanto, scusatemi perché voglio intervenire per questa cosa. Allora, noi si dà 10 o 12 milioni di euro a un allenatore, va bene? E vuole tutti i migliori giocatori del mondo.
0: Ma non è vero.
1: No,
3: l'allenatore costa 10.
1: No, Sauro, prima vuole 12 collaboratori.
3: Sì,
1: perché io ho visto una foto a Bergamo, c'era Sari, c'era una squadra. Erano in 12.
3: Neanche alla prima, NASA, neanche alla NASA ce l'hanno. Neanche alla NASA ce l'hanno.
1: Oh, erano 12, Alberto, 12 non conta.
3: Io una volta stavo a vedere, guarda, stavo vedendo una partita, vi pare, con certe cose. Abbiamo contato che in campo prima della partita c'erano 120 persone. 120, poi quelli che arrivano sembra un esercito che arriva sulla tribuna tutti con questi computer.
1: Capito, Sauro? Prima dei calciatori, prima devono i collaboratori,
0: però
1: poi i giocatori.
0: Proprio veramente state svilendo il lavoro di uno staff
1: tecnico.
0: No, c'è da
1: mettere a posto delle cose, Sauro, dai, su Marco, ma dai. 13 nello staff, ma che è un'azienda, ti porti dietro?
0: C'ho l'ultima domanda, vai.
1: Per avere quali risultati?
0: Dai, Sauro.
3: Allora, ho visto l'allenamento dell'Arsenal prima del corso e ho contato quelli che avevano la casacca rossa, erano quelli dello staff. Erano 20. 20. Cioè, ragazzi, ma non è normale.
0: Ma scusa, Alberto, magari ci chiamano pure a noi.
1: No. Ma che... Ha ragione Alberto, non è normale. Non puoi avere 20. Cioè, se io sono presidente, Leo Setti, siete in 20. Fate bim bum balle giù.
0: Scendete in campo.
1: Almeno 7 devono stare a casa, perché se no io vado.
3: Al momento in cui c'è sta responsabilità della difesa, quello che è al centrocampo e quello d'attacco. Quando sbagliano una cosa, con chi ti apri? Cacci via quello d'attacco se non fai.
0: No, papà, aspetta, alcuni ci hanno il responsabile della difesa, il responsabile del centrocampo e il responsabile dell'attacco.
1: È
0: una roba incredibile.
1: Ma che è football americano? Football americano, sì.
0: Vabbè, dai. C'ho l'ultima domanda, Sauro, te la faccio a te, però dovete essere veloci. Sarri, Allegri, Amorim, chi si rilancia al prossimo anno secondo Fattori?
3: Secondo me è un dato a rilanciarsi, ma secondo me il Napoli vince lo scudetto, scrivi in blocco il nome.
0: Allegri vince lo scudetto?
3: Secondo me sì. Perché è la squadra più attrezzata, oltretutto. Perché il Conte si lamenta, no? Ma c'è una squadra che faceva paura. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, qui gli allenatori si lamentano, che hanno 3 giocatori per ruolo. In Napoli, cioè, se non si fa male 3 o 4 giocatori, lì c'è dei giocatori che secondo me vanno qualsiasi squadra, fanno la differenza, non gioca mai.
0: Ok, vado da Alberto Di Chiara, che hanno messo una foto in video tua bellissima.
1: Sembri un modello,
0: questa è una foto di vent'anni fa, 25 anni fa.
1: Non ti vediamo da tempo, ma insomma, sei sbalorditivo.
0: Non lo so. Senti, Alberto, la domanda la faccio pure a te, però tu mi devi dire qual è l'allenatore che conta meno, perché visto che
1: ma secondo me rilancia tutti. Guarda, sentiamo Alberto.
0: Chi rilanci?
3: No, io sono d'accordo. Anche in questo caso, sì, forse vedo più l'Allegri come possibilità, anche perché là l'Amorino non lo conosco bene, non riesco ancora a decifrarlo, quindi non saprei darne un giudizio sia né positivo né negativo, ovviamente. Quindi non saprei, così sulla carta mi pare Allegri è quello più
2: più pratico, forse perché Sarri ha un compito non facile, difendersi con l'Atalanta se deve avere anche una serie di situazioni particolari.
1: Lo so, Alberto, però Max deve fare
2: primo. Viene dall'ambiente difficile
1: Max,
2: per Roma.
1: Max deve fare primo o secondo.
0: Dai,
1: Allegri deve fare primo o secondo.
0: Allegri deve fare primo o secondo.
1: Primo o secondo. Secondo.
2: Ma io credo che lì c'è stia. Io adesso fino alla fine lotta per scudetto lì.
0: Vabbè. Va bene, noi ci dobbiamo fermare, è stato come sempre un piacere, non sono d'accordo con quello che dice Di Chiara, però va bene così.
1: Buone vacanze.
0: Un abbraccio, a presto, ciao Alberto, ciao, Di Chiara, ciao, ciao Sauro ragazzi. Fattori, un abbraccione ad entrambi. Senti, possiamo chiudere con un audio, c'è un audio, non lo so, volevo sentire la voce, dimenticate che fu proprio Paratici a portare, a fare quel contratto assurdo ad Arthur, quindi non è che Paratici sia questo grande... Beh, qualche errore ha fatto pure lui, sicuramente, sicuramente. Sono d'accordo con, come si chiama questo amico nostro? Roberto, o poi c'è Federico che manda messaggi lunghissimi.
1: Troppo lunghi, dai, su. Non...
0: Che quando arrivi alla seconda, un po' più corti, Federico, voglio, poi si è indebitato.
1: Sono messaggi questi invernali.
0: No, l'Inter ha costruito
1: quando
0: la base
1: fa caldo,
0: forte
1: dovete
0: squadra,
1: scrivere poco.
0: Indebitandosi
1: già fa caldo.
0: Fino alla cifra, quindi lui è uno che predica che le squadre
1: invernali
0: si devono indebitare tutte.
1: Ecco, vedi. Non manda nemmeno audio.
0: No, l'audio voglio,
1: tratto,
0: se sforamo,
1: no, non te lo manda.
0: Lo comando io,
1: no,
0: adesso.
1: No.
0: Voglio un audio io, a casa antecemando, voglio l'audio.
1: Ecco, mo. Mamma mia, mo pure sta cosa, sta diatriba finale.
0: Voglio l'audio.
4: Buona serata Marco e Stefano.
0: Oh. Era l'ultimo.
1: Come buona serata?
0: Così, finisce così.
4: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Nunzio da Piombino.
0: Sì.
4: E secondo voi come finirà la finale Spagna-Argentina? Un risultato.
0: Un risultato.
4: Vediamo se si indovina. E io dico 2-1 per la Spagna. Vediamo se indovino.
0: 2-1 per la Spagna. Te Stefano.
1: No, io non ne becco una quest'anno.
0: Vabbè.
1: Io dico Argentina per Messi, che è stato questo discorso, questo punto che si chiude. Ma non, per me è molto equilibrata, anzi la Spagna ha anche possibilità per vincerla, quindi non ti so dire, molto equilibrata.
0: Vabbè, io lo dico perché tanto devo Spagna sempre dirlo, sì, Spagna 2-0.
1: Addirittura
0: 2-0. Spero di sbagliare, però 2-0. Va bene. Quindi è vero. Va bene, siamo alla fine, ci sentiamo lunedì per l'ultima puntata di questa stagione di Maracanã.
1: Ciao a tutti, ciao
0: a
1: Marco.
0: Lunedì, ciao Stefano, ciao a tutti, vi lasciamo come sempre a tutta C 18:30 c'è una bella storia di calcio, quindi scaricatevi l'app come sempre, lo dico agli amici che sono davanti alla TV e seguono tutta la programmazione. Ciao a lunedì, ciao.
5: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News. Ci avviciniamo sempre di più alla finale del campionato del mondo. Domenica sera Spagna e Argentina si contenderanno il titolo con l'albiceleste che andrà a difendere la Coppa vinta 4 anni fa in Qatar. Dall'altra parte la Spagna che dopo essersi laureata campione d'Europa 2 estati or sono vuol vincere anche il titolo mondiale. In tutto questo continua a essere al centro dell'attenzione anche il mercato di Serie A, che finora non è decollato del tutto perché grandi colpi non se ne sono visti fino ad adesso, però entriamo ora nel clou e con la fine del mondiale appunto le trattative dovrebbero anche subire un'accelerata. Ne andiamo a parlare con il primo ospite della trasmissione di oggi, che è un ex calciatore, lo ricorderete soprattutto con la maglia della Fiorentina ma anche del Cagliari, del Genoa tra le altre. È Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Non possiamo che ripartire dal mondiale in queste ore. Abbiamo il quadro della finale, sarà Spagna-Argentina. Una finale forse non attesa all'inizio del torneo, un po' perché i campioni del mondo in carica, che sono praticamente lo stesso gruppo di 4 anni fa, era difficile immaginarseli di nuovo in finale. Invece stiamo vedendo anche un Messi in condizioni stratosferiche. Dall'altra parte la Spagna ha fatto fuori la Francia in semifinale, che doveva essere la squadra imbattibile, invece al primo grande test si è sciolta abbastanza facilmente. Che cosa ci hanno detto le semifinali, Mauro, e che finale ti aspetti domenica sera?
1: Allora, secondo me ci hanno detto che riguardo la prima, Francia-Spagna, dove una squadra nettamente aveva fatto vedere potenzialmente, ma anche sul campo come la Francia, un calcio incredibile, nel senso che con giocatori incredibili più che un calcio incredibile, ha dovuto soccombere a una giornata storta davanti all'organizzazione spagnola, e gran possesso, a grande mentalità della Spagna, che ha meritato ovviamente di vincere la partita e andare in finale. E questo ci insegna, ci fa capire che anche se tu hai una squadra con tanti campioni come c'è la Francia, non è detto che si possono vincere i mondiali e le partite. Devi fare sempre, essere organizzato, avere un'idea e poi mettere a disposizione questa tutte le grandi potenzialità che c'ha. E la Francia le potenzialità ce le ha, però la Spagna ha dimostrato di avere più gioco e ha meritato la finale. Dall'altra parte invece una partita incredibile secondo me, perché l'Argentina, che ho seguito tutto il mondiale, fosse stata la partita migliore che ha fatto. E dal canto suo l'Inghilterra, secondo me la partita Tuchel ha fatto un errore incredibile. Non penso ci sia stata una partita che mi ricordo così segnata dalle male decisioni, diciamo, di un allenatore, perché sull'1-0, se l'Inghilterra avesse continuato a giocare e avesse giocato anche contro la difesa dell'Argentina, che secondo me non è al top, avrebbe magari potuto fare altri gol. Però le sostituzioni di Tuchel sono state secondo me disastrose, perché mettendo dentro tanti difensori ha abbassato troppo la squadra e ha potuto fare sì che l'Argentina giocasse nella metà campo avversaria, con un Messi, come hai detto te, in condizioni di forma stratosferiche, e ha potuto mettere tutto il suo genio e poi ha vinto la partita meritatamente secondo me.
0: Ecco, visto tutto quel che è successo negli ultimi giorni appunto con le semifinali, ti chiedo che canovaccio ti aspetti in finale, perché appunto l'Inghilterra, l'hai detto anche tu ora, ha pagato l'essersi abbassata nettamente, praticamente consegnandosi all'Argentina. La Spagna questo sappiamo che non lo farà, perché è una squadra che gioca, che tiene sempre la palla, un po' come prova a fare anche l'Argentina, ma con molta più qualità. Ecco, che partita sarà la finale di domenica sera?
1: Ma sicuramente a livello di gioco la Spagna la vedo col pallino in mano, anche ha un gioco un attimino, come detto te Mario, un po' più veloce rispetto a quello compassato dall'Argentina, però secondo me la finale è una partita a sé, può succedere veramente di tutto e il pronostico è molto difficile secondo me, perché dipende veramente dalle situazioni, da cosa può succedere, dal palo fuori, palo dentro, dall'invenzione di un Yamal o di un Messi, quindi c'è troppe variabili, diciamo, per dare una sensazione di chi potrà vincere. Sicuramente, come hai detto te, invece, il gioco, la prestazione, la Spagna la farà, perché ha il suo canovaccio e potrebbe finire anche in pareggio o io penso illuminata da una giocata di un grande campione, che ce ne sono tanti in campo.
0: Ecco, allora chiudo sull'argomento con la domanda che da ieri, ma da sempre, fa parte del dibattito e non scomparirà mai. In questi giorni più che mai si parla, no, del più grande, se ce n'è uno, anche nel mondo del calcio. È chiaro che ogni generazione è stata segnata dal suo campione. Questa ha avuto Messi, per esempio. Prima ancora c'è stato Maradona, e quindi Pelé, e quindi Cruyff, e quindi Di Stefano. Insomma, se ne potrebbero elencare tanti. Se ne parlava molto anche negli studi Rai dopo la semifinale dell'Argentina. Marco Tardelli, che ha vissuto appunto un altro calcio, rimarcava il fatto che in quell'epoca lì, a 33-34 anni, si smetteva di giocare. Invece Messi ha dato forse non il meglio di sé, ma comunque ha continuato a fare quel che ha fatto anche dopo i 34-35. Secondo te ci sarà mai una risposta a tutto questo, o anche tu sei d'accordo che ognuno è figlio della sua epoca e non si può andare oltre?
1: Sì, beh, sicuramente ognuno secondo me è figlio della sua epoca. Io ho avuto la fortuna di vedere, mi ricordo molto bene Maradona ovviamente, perché quando ero ragazzino l'ho visto tante volte giocare e illuminava veramente la scena in modo incredibile. Il dibattito che magari c'è fra i campionissimi, ma magari si parla tra Maradona e Messi, è ovvio che io adesso, vedendo tutto, se dovessi essere, sarebbe difficile sceglierne uno. Però penso che Messi, quello che ha fatto vedere con continuità, come hai detto te, anche dura anche dopo i 30 anni, dopo i 33, adesso ce n'ha 39 addirittura, e quindi ha dimostrato un talento incredibile, e anche oggi, che secondo me è ancora più difficile, perché tu giochi oggi contro ragazzi che vanno veloci, sono allenati molto meglio rispetto allora, no? E tu a 39 anni fai ancora la differenza, vuol dire che sei un mostro, secondo me. Messi merita, non sta a me a dirlo sicuramente, però per me è il più forte di tutti.
0: E questa è una bella chiosa, e chioso anch'io sull'argomento per passare oltre. Ti faccio una domanda allora più sui confini italiani, Mauro. Stiamo vedendo un mercato di Serie A abbastanza bloccato, diciamocelo francamente. Non c'è stato ancora un grandissimo colpo, qua, più o meno scavallata la metà di luglio, le società sono ancora abbastanza firmi. Cosa pensi che stia succedendo ai vari club? L'Inter non ha preso Kalaili perché non ha passato le visite mediche, la Juventus sta continuando a trattare il Dybu Martinez e Kolo Muani, il Milan è abbastanza imbrigliato, il Napoli non ha ancora fatto grossi movimenti. Insomma, qual è lo scenario attuale secondo te?
1: Beh, ovviamente ogni squadra, lo scenario è un po' simile come detto te perché è un po' fermo il mercato in generale perché anche ci sono stati anche i mondiali, quindi capisci che magari la situazione si protrae un po' più in là nel tempo. Ovviamente ogni squadra ha le sue cose, ad esempio il Milan ha fatto già due, secondo me, ottimi acquisti perché Gila lo reputo uno dei difensori migliori dell'anno scorso che ha dimostrato veramente grande capacità, grande voglia, grande agonismo, grande dedizione. Secondo me il Milan ha fatto un grande acquisto. Ramos, speriamo che per il Milan faccia meglio di tutti i predecessori, perché questa maledizione numero 9 al Milan c'è da tanto tempo e speriamo finisca con lui. Lui ha le qualità per farlo e poi con l'arrivo anche di un allenatore suo connazionale farà di tutto per esaltarne le qualità. Le altre squadre sono un po' bloccate perché ci sono, vedi il Napoli, Allegri è arrivato, deve conoscere bene la rosa, c'è tanti giocatori in rosa, ovviamente deve anche cederli, quindi tutte le squadre devono calmierare un po' il discorso tra acquisti e cessioni, quindi risulta in questo momento un po' difficile un po' il tutto. Mi piace come si sta muovendo il Como perché, come al solito, ha preso sempre i giovani bravi, ha sostituito Sergi Roberto con un centrocampista del Getafe che ha i suoi anni, però ovviamente questo ti dà anche un segnale che il Como non solo va a prendere i giovani che potenzialmente possono diventare bravissimi, ma sa bene anche dove intervenire con gente di esperienza. La Fiorentina ha fatto quella che ha fatto il mercato più importante in questo inizio, con Paratici che ha preso giocatori veramente atta su tutti per cambiare proprio il segno, insomma, di quello che è stato anche l'anno scorso, soprattutto quello che è successo. L'Inter è stata sfortunata con Palestra e con Cairi, e adesso vediamo cosa potrà succedere perché il ruolo di esterno destro è importante. e non è che ce ne siano tantissimi sul mercato. Ho visto questo Spence ieri, che ha giocato anche col Genoa, mi ha fatto un'ottima impressione, ma penso che il costo del cartellino sarà elevatissimo. E poi infine c'è la Roma che sta trattando tutti questi ruoli sugli esterni. Gasperini ha un disperato bisogno di attaccanti che possono giocare anche perché pretende molto da quelli, quindi ci vogliono anche sostituti. Sta verificando tanti giocatori. Prima o dopo arriverà qualcuno e penso che la Roma possa essere una squadra veramente importante dopo quello che ha dimostrato anche l'anno scorso.
0: La Juventus spinge per Matteo Pellegrino in queste ore. Potrebbe essere l'attaccante giusto per la Juve?
1: Beh, a seconda di quello che ha detto sempre Spalletti l'anno scorso, che la Juve non aveva un centravanti vero, ovviamente Vlahovic a intermittenza, le caratteristiche sono quelle, però penso che la Juve, non so adesso le strategie, ma farà di tutto per prendere Colomoni. Se questo non fosse possibile per questioni economiche, Pellegrino sarebbe, diciamo, una seconda scelta, chiamiamola così, ma molto, molto buona, e soprattutto penso che possa far piacere a Spalletti, che ha sempre avuto nelle sue squadre un centravanti vero d'area di rigore come lui, che incarna queste caratteristiche.
0: Hai citato il Como prima, che sarà l'anno prossimo non solo di nuovo protagonista in Serie A, ma addirittura in Champions League. Il Como ha preso anche Liberali, che era un ragazzo molto interessante, richiesto da grandi squadre. Alla luce anche di quel che dicevi prima, Mauro, ti sembra che il Como si stia attrezzando per andare anche oltre quel che ha fatto in Italia? Perché fare un altro scalino in Serie A vorrebbe dire provare a vincere lo scudetto, perché la Champions l'hanno già raggiunta. È un traguardo ambizioso, però questo Como per ora ci ha lasciato sempre a bocca aperta.
1: Sì, dopo il campionato veramente incredibile dell'anno scorso, io mi aspetto una conferma in modo sereno, anche perché gli acquisti li sta facendo, come hai detto te, oltre a quelli che ho detto io, c'è anche Liberali che l'anno scorso ha fatto molto bene, è un giovane italiano che tutti noi pensiamo possa essere uno dei prossimi, veramente anche per la nazionale, talenti da avere nel nostro organico. Andando a Como, secondo me, ha fatto una scelta ottimale. E ha una rosa che può competere. Secondo me il Como vuole farsi conoscere anche in Champions League, perché ricordiamo che comunque ha speso anche 60 milioni per Nico Paz, quindi cioè, i soldi li ha spesi. Aver tenuto Nico Paz è un grande investimento, e per poter andare in Europa, secondo me Fabregas ha questa voglia di dimostrare il suo progetto anche all'estero, quindi di fare molto bene la Champions League, ma con i giocatori che in rosa A, secondo me, sarà sempre la mina vagante anche per il campionato italiano. Ho a dirti di vincere lo scudetto, non lo so, però sicuramente da stare sempre nell'alta classifica, facendo conoscere Como e il gioco del Como anche in tutta Europa, che questo penso sia l'obiettivo del prossimo anno.
0: L'ultima domanda, Mauro, te la faccio sulla Fiorentina che avevi già citato. Ha ancora uno slot da giocarsi per i giocatori al di fuori dell'Unione Europea? Ad oggi stanno cercando Arokodare per l'attacco e Oulahi per il centrocampo. La seconda è una trattativa che ci risulta nella fase più avanzata. Che profili sarebbero per quello che ha ad oggi grosso a disposizione? Da ricordare che in queste ore è anche decaduta, giusto onore di cronaca, la clausola rescissoria che era attiva fino al 15 luglio per Kenda, 62 milioni di euro, che come da attese non ha pagato nessuno.
1: Sì, sai, Paratici secondo me sta muovendo molto bene. Anche questi due giocatori qui sono importanti, uno per l'attacco e uno per il centrocampo. Vedendo le strategie, dipende anche, lui sa benissimo anche chi magari può cedere, no? Non so se Kerr rimane piccoli, magari prendere un altro attaccante, non lo so. Se magari però c'è una richiesta per piccoli, lui deve prendere un attaccante, allora il nigeriano del Wolverhampton penso che sia un'opzione ottima. A centrocampo c'è anche il discorso di Torsved, che è sulla bocca di tutti da tanto tempo. Ovviamente il giocatore della Costa d'Avorio ha fatto un ottimo mondiale, rappresenta un centrocampista moderno, un box to box, non ha grossissime doti di altezza fisiche come può avere Torsved. E anche là dipende un po' dalle caratteristiche principali che secondo Grosso necessitano come cambio al centrocampo. Io rimarrei sempre, fossi io a decidere, diciamo così, mi terrei più un giocatore tipo Torsved perché è già abituato a giocare in Italia, ha dimostrato l'anno scorso, soprattutto con un gran campionato, di essere un giocatore di sostanza, e questo magari può servire di più alla Fiorentina. Però ovviamente poi dopo ci sono degli intrecci di mercato che noi non sappiamo, e quindi ovviamente Paratici farà la scelta migliore anche seguendo i dettami economici.
0: Mauro Bressan, grazie mille, a presto e buona serata. Chiusa
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti, buona serata.
0: la parentesi con Mauro Bressan, ci affacciamo sul mercato di una squadra che in queste ore sta cercando di accelerare le proprie trattative. Sto parlando della Roma che riparte con Giampiero Gasperini che continua il suo progetto avviato un anno fa, Roma che appunto si sta ricostruendo perché tra rinnovi di contratto e giocatori che devono arrivare per il calcio del tecnico ex Atalanta c'è molto da fare. Allora facciamo il punto sull'attualità che riguarda i giallorossi col corrispondente di tutto il mercato web per la Roma, ossia Marco Campanella, che ci fa il punto della situazione. Marco, buonasera a te.
2: La prima settimana di lavoro estivo per la Roma sta per volgere al termine dopo il raduno dello scorso lunedì a Trigoria, in cui Gasperini ha potuto riabbracciare i suoi giocatori. I giallorossi hanno iniziato la propria preparazione con doppie sedute e lavoro in palestra, e ieri si è tenuto anche il primo test della stagione, un allenamento congiunto con la Primavera in cui spiccano i gol di Dovbyk e di Hermoso. Nessun volto nuovo, come sappiamo, per Giampiero Gasperini. C'è sicuramente un mercato che ancora deve entrare nel vivo, e a tal proposito non si può non citare il passaggio clamoroso, quasi a sorpresa, di Çelik alla Juve. La Roma aveva già ormai definito il nuovo contratto del turco, si aspettavano soltanto le firme, si erano già comprati i voli per il ritorno dalle vacanze con Gasperini che lo stava aspettando di fatto per il 18, il rientro a Trigoria del 18 luglio. Ieri la Juventus con un blitz di 12 ore è riuscita non solo intanto a mandare all'aria la stretta di mano tra Çelik e la Roma, c'era un accordo verbale ormai definito da tempo, ma lo ha anche convinto, lo ha portato a Torino, gli ha fatto fare le visite mediche, la firma sul contratto e addirittura il comunicato ufficiale poi uscito in serata. Sicuramente questo per la Roma si tratta di una beffa, non tanto per il livello del calciatore, quanto per un mese e mezzo speso a trattare un rinnovo che non arriverà mai. Adesso è tempo di buttarsi quindi in casa giallorossa sul mercato in entrata. Partiamo proprio dalle fasce. Il nome preferito da Gasperini e D'Amico è quello di Diego Moreira dello Strasburgo. Si sta già lavorando da tempo, i contatti sono fitti, i colloqui con il calciatore si stanno portando a un buon punto, nel senso che il belga vuole venire alla Roma, si stanno cercando proprio gli accordi definitivi sull'ingaggio e sulla durata del contratto, ma sono sicuramente trattative a buon punto. Parallelamente si sta poi pensando a fare l'offerta allo Strasburgo, che continua a chiedere 40 milioni. D'Amico vorrebbe scendere intorno ai 30-35, non oltre. Ovviamente la priorità poi della Roma restano i trequartisti. Sfumato ormai da un po' di settimane il sogno Greenwood, la Roma si è buttata su Garnacho per la tre quarti sinistra e Somerville sulla tre quarti destra. Si stanno portando questi due obiettivi parallelamente avanti, e il problema, appunto, per quanto riguarda Garnacho, è che il Chelsea non vuole venderlo a titolo temporaneo, vuole soltanto la cessione o quantomeno un riscatto obbligato. Dall'altra parte, invece, per Somerville c'è innanzitutto da trovare la quadra economica con il calciatore, e per quello sono giorni caldissimi, e poi soltanto dopo ho avuto l'ok dall'olandese si andrà a trattare con il West Ham, che chiede una quarantina di milioni. Sono giorni caldissimi in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Sicuramente va data un'accelerata, perché ad oggi la Roma ha soltanto perso risorse e non ha avuto nessun rinforzo da questa finestra estiva.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Era l'ultimo di questa settimana, torneremo da lunedì con tanti altri nuovi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e una buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Venerdì 17 luglio quest'oggi. Spero non siate superstiziosi, tanto insomma ecco, se avete la vita che ho io non è certo un problema di venerdì 17, ma insomma qui anche se è giovedì 16 o mercoledì 15 è tutto un problema, problemi che invece quest'anno non sembra avere la Serie C. Ci si avvicina al giorno dei calendari che saranno svelati poi a fine mese, inizierà dunque ufficialmente questa stagione, la 2026-2027, che ha preso il via, il suo corso ha preso il via e con il primo luglio come ogni anno. E allora, per addentrarci in tutti quelli che sono i temi caldi di questa giornata, io vado a collegarmi direttamente con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Matteo Ferri. Non vi ho detto chi sono io, ma vabbè, ovviamente lo sapete, la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Hai un po' sonno stamani anche te?
2: No, vabbè, sono sveglio da 3 ore, però insomma, a parte questo, diciamo che ormai il sonno non fa più parte dei miei progetti quotidiani.
1: Non te lo permetto.
2: Non ho sentito, è andato via l'audio, non è uno scherzo,
1: dicevo,
2: non ho sentito
1: quello che dice. No, guarda caso, è andato via proprio ora, dicevo, il sonno è colpa del caldo se ti è stato tolto, non ti permetterò mai di dire che è responsabilità di Michelangelo.
2: No, assolutamente, certo, poi io lo soffro particolarmente il caldo, quindi questa è solo esclusivamente colpa del caldo. Poi i vari pianti notturni sono un dettaglio.
1: Ma irrilevante direi, certo. Matteo, su, non è il caldo, sono queste temperature afose che io credo rendano alle volte un po' anche impossibili i ritiri precampionato, perché anche in montagna mi sembra ci siano temperature non particolarmente basse.
2: Sì, non so, leggo di squadre di Serie A, tra cui tra l'altro Roma e Lazio, la Lazio poi lo farà tutto a Formello, la Roma poi andrà in Galles, che fanno il ritiro a Roma. Io sto vicino Roma, tra l'altro vicino al mare, quindi un pochino più fresco, francamente non so neanche come si faccia a vivere in queste condizioni, quindi non so neanche allenarsi che cosa possa essere allenarsi per una squadra di Serie A. Non credo che in montagna faccia tanto più fresco, certo sarà una bella estate calda per le squadre, insomma.
1: Beh sì, insomma, ricordiamo che la Pergolettese, tra l'altro, proprio mercoledì, se non erro, ha dovuto posticipare un allenamento, quello a porte aperte, per le elevate temperature, quindi insomma
2: sì,
1: già
2: di mezz'ora,
1: questi problemini,
2: tra l'altro, non so.
1: Ecco, sì, effettivamente la mezz'ora non credo cambiasse. Ecco, diciamo che una volta che sembra filare tutto liscio perché le iscrizioni sono stranamente andate bene, ecco, arriva il caldo che deve scombinare qualche piano, perché la Serie C tranquilla non può mai stare. E Matteo, io vorrei commentare con te quello che è emerso ieri, ovvero il fatto che alla Lega Pro andranno lo 0,5% dei diritti TV. Ora, è vero che magari il letto in percentuale può sembrare una percentuale estremamente irrisoria, magari all'atto pratico, a numeri, cifre, può venire forse qualcosa di più, ma si parla tanto di riforma, non credo che questo sia un segnale che indirizza in quest'ottica.
2: Si parla di una cifra intorno ai 7-8 milioni di euro, leggo tra l'altro commenti entusiasti da parte di tutte le parti coinvolte, tra cui Cagliata, che era l'ex presidente, lo ricorderemo come grandissimo ex presidente del Potenza, che al momento siede in Parlamento e che è stato uno dei fautori, insomma, di questa, chiamiamolo, contentino dato alla Lega Pro, non so francamente come definirlo. Ripeto, leggo commenti di al limite quasi dell'entusiasmo paradisiaco per una cifra del genere. Se francamente resto abbastanza sconcertato. Mi auguro che sia comunque una boccata di ossigeno per tutta la Lega Pro, anche se francamente non so in che termini e in che modi possa esserlo. Però prendiamo quello che è successo per buono e che ti devo dire? Speriamo bene. Cioè, francamente fatico proprio a commentarla anche una notizia del genere, però questo è e questo ci teniamo.
1: No, mi trovi pienamente d'accordo perché onestamente anch'io sono rimasta un attimo basita perché allora hai detto più o meno la cifra tra i 7 e gli 8 milioni. Ok, potrebbero non sembrare pochi, ma sono 60 le squadre che poi devono andare ad attingere a quello. Boh, mi sembra anche a me una cifra sulla quale non c'è affatto da esultare, soprattutto se poi si considera in base a quello che invece andranno a prendere Serie A e Serie B, cifre totalmente diverse, è vero, richiedono impegni diversi.

0: colpa al cuore, non ho mai digerito che quella favola avesse una sua fine, che calasse il sipario sulla favola gardesana, poi con quella struggente The First Time dell'ex frontman dei Maneskin, Damiano, no vabbè, un video veramente mi fa male ogni volta, nemmeno fossi stata un ultras della Feralpi, ma mi fa malissimo. Un Union Brescia che però muove passi avanti non solo nel progetto tecnico, alla fine l'anno scorso, al primo anno, un anno in cui si è partiti in ritardo e tutto, c'è stato un secondo posto e una finale playoff, è vero che non ha vinto, quindi però c'è un progetto triennale, ma prosegue anche nel discorso di riappropriarsi dei marchi storici, perché ieri proprio in tal senso ci sono stati passi avanti ed è stato concesso alla formazione di Pasini di poter utilizzare il marchio storico e tutti i segni distintivi a esso legati. Quindi anche questo un piccolo passo in avanti verso un'altra storia che può riniziare. Chissà se poi rinizierà anche quella della Feralpi. Tra i pro, intendo.
1: La Feralpi l'anno scorso credo che sia ripartita con un progetto in seconda categoria, con una fusione con un'altra società, però poi non l'ho più seguita la vicenda, non so se
0: Il Loano,
1: effettivamente
0: se
1: il
0: non
1: calcio.
0: erro.
1: Sì, esatto, non so se poi il calcio a Salò è ripartito o se ancora sono un po' in alto mare. Sì, concordo che quel video è veramente una cosa struggente che nessuno avrebbe mai voluto vedere, però insomma non la definirei neanche una partenza in ritardo quella dell'anno scorso dell'Union Brescia, perché poi tutto sommato era la Feralpi Salò semplicemente trasferita a Brescia. È vero che si è ritrovato un Vicenza che ha fatto 8.300 punti, quindi diventava anche difficile sperare di vincerlo il campionato, però insomma tutto sommato è un progetto che sembra poggiare su basi molto molto solide, possiamo dirlo con la certezza di bruciarli immediatamente, che l'anno prossimo, che quest'anno insomma il Brescia sarà la favorita nel girone A. Detto questo, la notizia dell'acquisizione all'asta del marchio e dei segni distintivi storici del Brescia, quindi la famosa V sulla maglia, V bianca sulla maglia, è una notizia che è stata accolta, almeno per quello che ho potuto vedere sui social dell'Union Brescia e sulle varie pagine dei giornali bresciani, con molta soddisfazione da parte dei tifosi. Anche perché c'era o c'è ancora, credo, la minaccia da parte di Cellino, che aveva dichiarato di voler fare ricorso perché quel marchio è suo. Non so esattamente con quali termini giuridici, ma lui rivendica la paternità di quel marchio, che tra l'altro era un marchio introdotto da Corioni, cioè quel marchio con la V e il simbolo con leone era un marchio introdotto dalla presidenza Corioni. L'ha riacquistato Pasini. Io mi auguro che, insomma, che il Brescia po possa tornare ad essere il Brescia. È vero che per i tifosi, quelli con una mentalità di un certo tipo, resta sempre la Feralpi Salò che gioca a Brescia, però insomma, prendiamo atto che ormai il calcio è cambiato e questo è il Brescia al momento. Sicuramente è meglio della situazione che c'è a Terni da questo punto di vista, ecco.
0: Beh, effettivamente sì, la Ternana è un'altra di quelle formazioni, ripartirà dalla Serie D, una Ternana sempre più bandecchicente
1: No,
0: che
1: no,
0: alla
1: parlo
0: fine.
1: parlo del marchio, della questione marchio e di quello che ha fatto Bandecchi con l'Orvietana e di quello che ha minacciato Bandecchi a Terni, in questo senso intendevo.
0: Beh, ecco, diciamo che quando si parla di Cellino, di Bandecchi, si parla sempre di personaggi estremamente vulcanici, eclettici, da cui insomma ci si può aspettare di tutto. Basti vedere col discorso Tonali come Cellino ha fatto riattivare la matricola del suo Brescia.
1: Quello è un colpo da maestro ge veramente geniale, perché insomma ha
0: Di genio,
1: riattivato una
0: sì.
1: matricola. Sì, ha riattivato una matricola di terza categoria, ha riscritto la squadra in terza categoria semplicemente per prendere i soldi della cessione di Tonali, perché il Brescia ancora comunque continuerà a prendere i soldi delle varie cessioni di Tonali. Cioè, io penso sia un capolavoro che neanche al genio del male più grande del mondo sarebbe mai venuto in mente. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo dire che Cellino è il classico cattivo dei film americani, però quantomeno bisogna dargli atto che ha una sua genialità nel suo muoversi
0: Diciamolo in termini
1: borderline,
0: moderni, il villain,
1: ecco.
0: che ora leggo va di
1: Esatto.
0: moda questo termine, il villain, mi ci è voluto non so quanto per capire cosa fosse il villain, ma il villain ora non so nemmeno bene in quale lingua vada pronunciato, però insomma il classico, il cattivo, ma a noi ci piace sempre prendere termini stranieri che evidentemente fanno un po' più figo di quelli nostrani, abbiamo una lingua invece tanto bella, ma vabbè, discorsi un po' da vecchi. Allora Matteo, una giornata in in cui anche oggi ci si potranno attendere delle ufficialità.

0: non dovrebbero però esserci cose clamorose dalla Serie C quest'oggi. Per ora mi sembrano settimane abbastanza tranquille.
1: Sì, anche perché insomma parliamo sempre di un mercato che viene fatto più con le idee che con la forza dei soldi, quindi diciamo che si attende soprattutto, non dico le ultimissime ore, perché comunque soprattutto le società che puntano a vincere il campionato non possono certo permettersi di costruire la rosa il 25 agosto, però tutto quell'enorme calderone di giocatori di media fascia o attualmente svincolati o prossimi alla risoluzione, penso che dovranno attendere ancora un po' prima di trovare una sistemazione definitiva. Si sta muovendo il Pineto, che a breve dovrebbe ufficializzare Guadagni, e oggi ha già ufficializzato Forte, che era stato appena annunciato come uno dei quattro che hanno risolto il contratto col Campobasso. C'erano lui, Sorrentino, La Monica e Cerretelli. Insomma, sono due colpi che comunque per una società come il Pineto, possiamo dirlo, sono colpi importanti. Un club che negli ultimi anni ha sempre fatto molto molto bene, si è sempre anche qualificata per i playoff. Partirà con un progetto nuovo con Barilari, però insomma i presupposti ci sono tutti per fare bene anche quest'anno in un girone B che insomma si prospetta anche abbastanza complicato. È ripartito dalla D invece Gaetano Fontana, a proposito di Pineto, perché l'allenatore era stato
0: Eh sì.
1: accostato al Pineto prima che arrivasse Barilari, riparte dalla Triestina. Speriamo per la Triestina e per i tifosi della Triestina che sia una stagione in Serie D, ma che sia una stagione tranquilla, perché le ultime 2/3, insomma, sono state tutt'altro che stagioni sportive, sono stati più che altro drammi societari e baratri economici che si stavano aprendo, insomma, davanti ai tifosi biancorossi. Vedremo anche la situazione della San Benedettese, perché è praticamente un mese e mezzo che Eusebio è stato messo fuori rosa. Gli è stato comunicato che non sarà parte del progetto tecnico di Boscaglia, non farà parte della rosa per la nuova stagione. Il problema è che non riescono a venderlo. Doveva andare alla Pistoiese, ma ieri no, non l'ha ancora ufficializzato, ma dovrebbe ufficializzarlo a breve Corazza, che insomma è un bel colpo per la Serie D. Restavano in piedi le piste Teramo e Piacenza, sempre in Serie D, ma sembra si siano abbastanza raffreddate. Quindi al momento il giocatore che tra l'altro è il capitano della San Benedettese quando gioca, perché non è che abbia giocato tantissimo nelle ultime partite della scorsa stagione, si sta allenando a parte con la San Benedettese. Dispiace perché insomma è un giocatore che il suo passato ce l'ha e che il suo nome ce l'ha, però in questo momento insomma la sua situazione è questa qua.
0: E allora Matteo, sono scoccate le ore 10, quindi a me non resta che ringraziarti per essere stato con noi, ma vorrei chiudere questo primo blocco proprio ricordando quello che è stato. Vi lascio con il video della Feralpi Salò, noi ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità. Ciao Matteo!
1: Ciao Claudia, buon lavoro e buona giornata.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Allora, avremmo dovuto avere un ospite in collegamento, c'è un attimino qualche piccolo disguido, ma poco male, insomma andiamo a controllare nel caso. Intanto che Gabriele Latini in regia sta perfezionando il tutto, andiamo a controllare se ci fossero state delle ufficialità mattutine. Sono comunque giorni dove, come abbiamo detto nella prima parte della nostra trasmissione, non stanno magari arrivando colpi sensazionali, quello assolutamente no, ma alla fine qualche ufficialità, insomma parecchie ufficialità stanno arrivando, soprattutto anche dalle formazioni neopromosse. Ad esempio sono arrivate adesso le parole del tecnico del Treviso, Edoardo Gorini, un Treviso che sta mettendo effettivamente a segno tanti colpi, ma Gorini non si sbilancia su quelli che sono gli obiettivi stagionali della formazione biancoceleste. Dice: sapremo a fine mercato quello che potremo fare, ma ha annunciato anche il fatto che manchino tre pedine per andare a comporre poi quella che sarà la rosa che prenderà parte almeno alla prima parte di stagione. A gennaio poi si apriranno altri discorsi, ci sarà un nuovo mercato che potrà cambiare gli equilibri, ma intanto concentriamoci su quello che è il presente. È vero che è difficile fare adesso pronostici, non sono ancora stati composti i gironi, anche se gli stessi sono comunque presupponibili, però per vedere un attimino, per analizzare un po' il campionato che potrebbe essere, io vado a dare il buongiorno al nostro prossimo ospite. Ed è davvero per me un piacere avere ospite qui ad A Tutta C, mister Luciano Foschi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. Beh, insomma, arrivi da stagioni sicuramente molto molto positive, sia da poco conclusa la tua esperienza a Renate, però come abbiamo sempre ricordato, di fatto il bilancio è davvero più che roseo.
1: Sì, io sono molto contento di quello che siamo riusciti ad ottenere, un quinto posto in due anni, quinto posto e un terzo posto, semifinali di Coppa Italia. Quest'anno sono stati raggiunti degli obiettivi all'inizio anche impensabili, se vogliamo, però insomma è poi il solito discorso di chi sottovaluta una società come il Renate, che comunque tutti gli anni in questo campionato si fa rispettare e puntualmente poi raggiunge sempre obiettivi importanti. Però sì, sono contento del mio percorso, poi era arrivato il momento di fermarsi, di prendersi un attimo di pausa, magari per ripartire con più entusiasmo quando sarà il momento.
0: Beh sì, insomma il tuo nome è stato accostato a diversi club, per il momento c'è uno stop, ma che progetto cercheresti? Insomma, le panchine in Serie C sono al momento già tutte fatte, quindi da subentrato magari si può cercare anche un qualcosa di diverso rispetto all'entrare dall'inizio?
1: No, ma è sicuro, cioè io sapevo già, prendendomi un attimo di pausa, che mi sarei preso l'estate per guardare cosa succedeva, un po' vedo quello che sta succedendo nei campionati di Serie C, se magari pensare a un ruolo diverso, se arriva a un certo punto che magari si ottengono, cioè quello che ho fatto nel calcio e che voglio fare, ho ottenuto tanti risultati, vinto campionati, ho subito degli esoneri, ma mi sono tolto tante soddisfazioni. La mia valutazione era di pensare se lavorare con i giovani o magari avere un ruolo più dirigenziale come responsabile dell'area tecnica, oppure continuare ad allenare, perché poi che è quello che mi piace fare di più, è quello che magari mi ha dato più risultati. Gli altri sono ruoli che non conosco e che dovrei fare sicuramente con grande entusiasmo. Però il primo obiettivo era quello di fermarsi un qualche mese, poi dopo vediamo cosa succede. Poi il calcio ci offre tante opportunità in questo momento e non bisogna a volte non bisogna avere fretta.
0: Allora, a proposito di Serie C, comunque è una categoria che tu conosci bene, hai vinto anche appunto diversi campionati, hai ottenuto grandissimi risultati in categoria. È di ieri notizia che alla Lega Pro andrà lo 0.5% dei diritti TV, una cifra che si aggira intorno ai 7-8 milioni, una cifra che potrebbe sembrare alta, ma che a mio modesto parere è in realtà un po' irrisoria per tutto quello che la categoria fa e per tutto quello di cui la categoria ha bisogno.
1: Ma sì, il problema è sempre di fondo, è che gestire, è chiaro che gestire il calcio oggi come oggi con delle risorse economiche magari piccole tra virgolette non è semplice, e con queste risorse, come hai detto te, con queste risorse i presidenti in Serie C fanno sempre più fatica a sostenere il sistema calcio. Sento sempre parlare di rivoluzioni,
0: Non sentiamo Mister Foschi, non so se c'è stato qualche piccolo problema, chiedo alla regia magari se è possibile ripristinare il collegamento. Intanto che mi danno notizie, perché non sto più sentendo le parole del tecnico, commentavamo proprio quello di cui abbiamo parlato anche nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri, quindi con la redazione di TuttoC.com. Eccoti mister, no, dicevi appunto che insomma i presidenti fanno calcio con pochi soldi di fatto.
1: Sì, e che poi dopo il problema è che parliamo di riforme dei campionati, ci lamentiamo che la nazionale non va ai mondiali e poi ci riduciamo al semplice fatto di ridurre le squadre di Serie C, ma credo che le riforme o comunque alcune regole e tanti cambiamenti debbano essere fatti in alto, altrimenti i giovani giocano in cima, rimangono lì, non vanno da nessuna parte, non c'è uno sbocco in alto se non ci si inventa qualcosa. Ci sarebbero delle soluzioni, ma onestamente si limitano tutti a ridurre le risorse economiche per la Serie C come se fosse la panacea di tutti i mali. Poi in realtà è una goccia nel mare quel poco che tolgono la Serie C da mettere ai grandi club A e B. E per la Serie C le risorse sono sempre meno, sì è vero, facciamo giocare i giovani, ma il problema non è, i giovani giocano, ogni anno ce ne sono almeno 200 di giovani che giocano in tutti e tre i campionati, in tutti e tre i gironi di Serie C. Il problema è il dopo, nessuno si è mai chiesto ma dove vanno a finire questi giovani, da nessuna parte. Il problema è lì, se mi dicono una percentuale di quanti giovani negli ultimi 5 anni che sono arrivati in alto e che hanno giocato sistematicamente in Serie C, è una percentuale ma bassissima, ma proprio niente, quindi vuol dire che quello che stiamo facendo non ha un valore per le risorse, ecco, ha un valore economico, nel senso che far giocare i giovani porta qualche soldino a questi presidenti che altrimenti hanno pochissime risorse economiche e devono sempre sborsarli i loro soldi, quindi sinceramente bisognerebbe fare qualcosa in alto affinché quello che si fa in basso, perché la Serie C lavora bene, però poi bisogna dargli anche forza, altrimenti finisce per, ecco, che diventeranno 20 le squadre di Serie C ma non cambierà il problema.
0: Ecco, è uno, guarda, di temi per me sacrosanto, perché penso anch'io che non sia il problema numerico di quante società, ma sia proprio il problema di come anche il sistema si pone alla Serie C. C'è una federazione, ma poi ci sono le leghe che ragionano così, come ognuna vuole, non ragionano di sistema, e io onestamente, no, che non ci sia un la mia male italiano, non ci credo.
1: Ma guarda, adesso lancio un'idea, no? Pensate un po', vogliono ridurre le squadre di Serie C, adesso la butto lì, io sono ignorante quindi non capisco niente di queste cose politicamente, ancora men che meno dal punto di vista calcistico, magari mi piace di più la politica esterna e non quella calcistica, però quello che voglio dire, supponiamo che invece che ridurre queste squadre di Serie C, immaginate se tutte le squadre di Serie A avessero un under 23 totalmente italiana, dove mettiamo 5 squadre totalmente italiane per ogni girone, fare 4 gironi Serie C. Voi non pensate che questa soluzione possa portare a tanti giovani che giocano in Serie C? Per la precisione, tanti, sono quasi, cioè sarebbero 800 giovani che giocano in Serie C tutti gli anni, che alla fine qualcuno di questi possa diventare un campione o possa diventare un potenziale giocatore della nazionale. queste sono le soluzioni da ricercare, non l'obbligo di far giocare i tre giovani per prendere 7 euro a minuto. Queste sono cose irrisorie, sono i contentini che si danno per far vedere che noi in Serie C facciamo i giovani. Ma pensate invece una risorsa così in Serie C, come 5 squadre totalmente italiane per ogni girone. Ma sarebbe una risorsa enorme, però nessuno ci pensa. L'Under 23 la facciamo fare, tanto pagano, e così via. E purtroppo il discorso si riduce tutto al fattore economico, però se vogliamo investire bisogna rinunciare a qualche cosa. E questa è una rinuncia, perché sicuramente è una rinuncia, però è una soluzione, ma è una soluzione. Se l'ho avuta io questa idea, io non credo che dall'alto non ci sia qualcuno che abbia pensato a una cosa del genere, non ci posso credere.
0: Beh, effettivamente, insomma, sarebbe da chiederlo ai vertici, poi forse probabilmente alle volte c'è sempre un no, più che altro c'è sempre un po' la questione che magari prima c'era il vuoto federale perché bisognava eleggere il nuovo presidente e quant'altro, però io ancora non ho sentito Malagò parlare di determinati aspetti che anche per me sarebbero molto molto importanti, proprio per tutto quello che dicevi. Però il nuovo corso è iniziato, ora probabilmente la priorità è il CT della nazionale, poi magari forse si parlerà anche di altro.
1: Sì, ma il problema è a mesi che sento parlare del CT della nazionale, a me sembra un po' portare Cannavacciuolo nella mia cucina e gli dico: mi fai un bel pranzo, e lui apre il frigo è vuoto. E questa è la sostanza, che noi prendiamo noi prendiamo la nazionale ma non abbiamo niente da dargli. Cioè, non è che, come se il problema fosse l'allenatore della nazionale, ma è ridicola, cioè, pensare a questa cosa. Portiamo Guardiola, ma secondo voi, ripeto, portare Guardiola nella nazionale italiana è così, è come avere il frigo vuoto e chiedere a Cannavacciuolo di farci un piatto eccezionale. Diventa dura anche per lui, quindi secondo me cominciamo a pensare a riempire il frigo, poi dopo a svuotarlo ci vuole poco, ce ne sono tanti di allenatori validi. Secondo me sono le risorse, che sono, è il materiale umano che è poco, non lo so, questa è la mia idea, però io non so niente da questo punto di vista.
0: Io la sposo, no, ma Luciano, la sposo in pieno, e mi è piaciuto molto anche il paragone con Cannavacciuolo, questo sicuramente lo riproporrò. Intanto, mister, grazie mille per essere stato con noi, ci risentiremo ovviamente a breve, anche perché magari quando poi usciranno anche i tre gironi di Serie C, quindi si avrà un quadro più chiaro anche di chi potrà lottare contro chi per la salvezza, la retrocessione diretta, la promozione diretta, playoff e quant'altro, andremo un po' più nel dettaglio a commentare anche aspetti tecnici che ora, vabbè, sono ovviamente prematuri.
1: Volentieri, grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie mille e un saluto a Luciano Foschi, ex tecnico tra le altre del Renate, un Renate che negli ultimi anni è stato davvero un fiore all'occhiello della Serie C italiana, una di quelle squadre che ha fatto bene al calcio, e una invece delle novità della Serie C era da un bel po' che mancava in categoria. È lo Spezia, uno Spezia che sembra non essersi ripreso dalla mancata Serie A sfiorata due stagioni fa. L'anno scorso è arrivata poi la retrocessione, insomma un capitombolo, anzi capatombolo come direbbe mia nipote che ha 3 anni, è stata una delle ultime parole scoperte da Alice questa, ma vabbè, un off topic per me doveroso da zia. Ma dicevo, tornando alla questione Spezia, c'è stato questo salto all'indietro della formazione ligure che è però ripartita, lo farà dalla Serie C sicuramente con ambizione, e per capire proprio il clima che si sta respirando in casa Spezia io lascio la parola ai protagonisti bianconeri, a voi do appuntamento a tra poco per la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Riccardo, oggi inizia il secondo giorno della tua nuova avventura allo Spezia, le prime impressioni?
3: Prime impressioni sicuramente positive, arrivati ieri un gruppo che mi ha accolto bene, tutti ragazzi fantastici, sono contentissimo, sono contento di essere qua e sicuramente sarà una grandissima stagione.
4: Nicolo Pasta.
5: Ciao Riccardo, benvenuto anche da parte mia. Grazie. Ti chiedo le prime emozioni, insomma, per vestire una maglia che comunque ha un peso. Tu che solo qualche anno fa eri a giocare nei dilettanti, hai fatto una bellissima scalata. Adesso che avventura ti aspetti qui allo Spezia?
3: Ah, sicuramente è una maglia pesante, perché è una tifoseria importante, una piazza che richiede tanto. E come dicevi tu, penso che con il lavoro e con l'umiltà mi sono guadagnato questa opportunità e spero di dare il massimo per contribuire a fare una bella stagione insieme a tutto il gruppo.
6: Ciao, benvenuto.
3: Grazie.
6: Raccontaci un po' le tue caratteristiche, insomma, su cosa ti senti più forte nel tuo ruolo.
3: Ma sicuramente passo da giocare a 3 a giocare a 4. È ben diverso, sto cercando di capire il più possibile anche con i più grandi, ascolto e guardo e cerco di capire cosa vuole il mister. E per quanto riguarda me, sicuramente il mio fisico mi aiuta nei duelli aerei e nei duelli a terra, penso sia una delle mie caratteristiche principali. E anche l'impostazione dal basso non mi dispiace, anzi.
7: Ciao Riccardo, come pensi ti possa far maturare quest'anno l'esperienza con lo Spezia?
3: Penso che sia una tappa importante per il mio percorso, una tappa che ti mette quella sana pressione che ci vuole in una carriera calcistica. L'ho cercata, la volevo con tutto me stesso e non ho esitato un attimo a accettare la proposta del direttore Angelozzi. Penso che mi darà tanto, anzi ne sono sicuro.
5: Ecco Riccardo, ti chiedo le prime sensazioni con il mister. Vi ho visto ieri, ho sentito le indicazioni che vi dava, come batte molto anche a partire dai passaggi, insomma, che prime sensazioni hai avuto?
3: Davvero positive, il mister mi piace molto, me ne avevano parlato benissimo e sto riscontrando tutto quello che mi avevano detto. Pretende tanto da noi, avendo fatto anche il ruolo che andrò a fare, lo ascolto tanto e secondo me ha delle idee importanti e sicuramente ci farà divertire in mezzo al campo.
6: Invece le tue prime impressioni rispetto ai tuoi compagni? Siete in diversi, nuovi, ma c'è anche tutto il gruppo, insomma, che è rimasto, quindi un po' di eterogeneità. Come ti sei trovato fino adesso?
3: Benissimo, benissimo, davvero. I ragazzi nuovi sono fantastici. Stiamo cercando di amalgamarci il più possibile, a conoscerci, comunque è il secondo giorno, quindi pian pianino cercheremo di conoscerci il più possibile. E anche con i ragazzi più grandi, tutte bravissime persone, gran lavoratori, lo si vede in campo, vanno a mille all'ora e sono qua per apprendere da loro, quindi direi tutto davvero positivo.
5: Ciao Kevin, benvenuto a Spezia, ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni di questi primi giorni di ritiro, come ti stai trovando nel gruppo e con il mister Turati?
8: Innanzitutto buongiorno, le sensazioni sono positive, mi ha accolto un gruppo di fantastici ragazzi, già dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa e sicuramente mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra.
5: Sei un ragazzo giovane, però comunque già qualche campionato di Serie C lo hai giocato, buoni numeri ho visto nello scorso campionato. Ci racconti un pochino le tue caratteristiche e questa propensione per il gol, visto che l'anno scorso ne hai fatti 4?
8: Sicuramente la squadra e il mister soprattutto mi hanno aiutato l'anno scorso, mi sono trovato benissimo e mi ritengo un ragazzo tecnico a cui piace giocare la palla, ma anche soprattutto fisico, mi piace il duello, mi piace vincere i duelli e niente, mi sono sempre impegnato al massimo.
5: Le prime indicazioni di mister Turati, ho visto che lavora molto in questi primi giorni su come muovervi proprio di reparto, anche per voi centrocampisti, ho visto come fa inserire appunto i centrocampisti, mi sembra uno stile di gioco che ti può piacere, insomma.
8: No, infatti mi sono trovato benissimo già dai primi giorni e il mister soprattutto uno energico che ti dà carica, quindi trovo molto bene.
5: Ti faccio l'ultima domanda per quanto mi riguarda, l'ho fatta anche ieri al tuo compagno Scanzella che si è presentato come te e ti chiedo, questa maglia pesa ovviamente un po' di più per la storia che ha avuto soprattutto negli ultimi anni, quindi ti chiedo che aspettative hai per questa nuova avventura e cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata del direttore Angelozzi?
8: Ma guarda, appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, soprattutto per il blasone che è questa squadra, la maglia, il tifo, veramente non ci ho pensato due volte. Le aspettative non me ne sono poste tante, io mi impegnerò al massimo per aiutare la squadra e il mister.
2: Quanto ha contato per te fare la gavetta in questi anni tra varie categorie? Cosa ti porti dietro da questa esperienza?
8: Allora, sicuramente mi porto dietro tante cose, perché a differenza della primavera mi sento molto più formato per i percorsi ricevuti in Serie D e soprattutto in Serie C. E mi porto dietro la cattiveria che mi mancava, soprattutto quando ero molto più piccolo.
2: All'Alcione hai vissuto una crescita costante fino al traguardo dei play-off, che è stato un traguardo storico per ora per il club di Milano. E invece di quell'esperienza, dell'annata dell'anno scorso, cosa ti è rimasto?
8: Ma sicuramente l'emozione dei 4 gol tra i grandi. Ma anche il mister mi ha aiutato molto, i suoi insegnamenti sono stati molto d'aiuto e ho cercato di prendere il più possibile pure dai grandi che c'erano.
2: Hai fatto un settore giovanile importante, rispetto a come è stato il salto poi verso la prima squadra?
8: Ah, sicuramente all'inizio è stata dura allenarmi con grandi campioni come Leao, Ibrahimovic. Però quando prendi il ritmo ti diverti molto con loro, molto formativo.
2: Tuo fratello gioca con Messi a Miami, che rapporto avete e parlate mai della vostra carriera?
8: No, da sempre, siamo cresciuti insieme, ci sentiamo molto spesso, infatti fino a un mese fa ero da lui. Sono veramente fiero e orgoglioso di lui perché ha fatto veramente la gavetta, è andato dall'altra parte del mondo da solo e sono molto contento, se lo merita.
2: Hai 2 anni di Serie C alle spalle, lo Spezia manca da tanti anni da questa categoria. Quali sono i consigli che ti senti di dare e cosa, o meglio, cosa si può aspettare lo Spezia per questo campionato?
8: Ma onestamente mi sento di dire che dobbiamo impegnarci al massimo, ognuno dare il proprio, ascoltare il mister e secondo me faremo grandi cose.
2: C'è un giocatore, un modello che hai nella tua carriera, nella tua crescita?
8: Onestamente no, gioco per divertirmi, per la squadra, non ho mai avuto modelli. Quindi.
2: E con i nuovi compagni come ti stai trovando? Sono solo pochi giorni di allenamento, ma le prime sensazioni?
8: No, mi sono trovato subito benissimo, i grandi mi hanno accolto bene, i giovani pure, veramente un gruppo fantastico che ti fa sentire a casa.
2: Infine ti chiedo se hai un messaggio per i tifosi delle Aquile che stanno iniziando in questi giorni a conoscervi e che domani vi vedranno nella prima uscita stagionale.
8: Noi siamo qui, ci stiamo impegnando molto, step by step, speriamo di fare grandi cose. Noi mettiamo il massimo per questa cosa.
2: Grazie.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A tutta C. Manderemo a breve in onda quelle che sono state le parole di mister Antonio Boucher, il tecnico del Pescara, che è stato presentato proprio ieri alla piazza abruzzese. Intanto però arriva una tristissima notizia: è scomparsa prematuramente a soli 30 anni la figlia del CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Un nome noto alla Serie C, solo 2 anni fa ha vinto i playoff con il Pescara, alle spalle anche esperienze nel Perugia, nella Carrarese, appunto in terza serie. A lui e alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze. Notizie, davvero, davvero difficili da commentare. Torno quindi a parlare di campo. Come vi ho detto, vi farò ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Pescara, Antonio Boucher. Anche il Pescara, dopo la retrocessione, proprio il citato Baldini, al termine del campionato 2024-2025, aveva portato il Delfino in Serie B. È durata però una sola stagione l'avventura della compagine di Daniele Sebastiani in cadetteria. Si riparte quindi da Antonio Boucher. Io però vi ricordo che con A tutta C torneremo lunedì alle ore 9:45. Vi invito però a seguire comunque TMV Radio per le trasmissioni che ci saranno a partire appunto dal termine della nostra. Vi invito anche a seguire tutto Mercato Web per essere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Seguiremo poi nel dettaglio anche nel weekend la finale per il terzo e quarto posto dei mondiali, così come quella tra Spagna e Argentina, che decreterà la nazionale campione del mondo di questi mondiali 2026. Vi lascio quindi con le parole di Antonio Boucher. A tutti voi un buon fine settimana.
1: Dove c'è la storia di calcio importante, quindi quello che posso dire è grande entusiasmo, grande professionalità, quello che ha detto prima il presidente, il direttore cultura del lavoro, ma soprattutto la parte umana che per me è alla base di tutto, i rapporti, la trasparenza, la schiettezza in tutte le situazioni che ci saranno in un'annata che, come tutti sappiamo, nel calcio ci sono momenti belli e brutti, ma se c'è quella base umana dove le cose si dicono come sono, credo che quella sia la base più importante che ci possa essere in un contesto.
2: Benissimo, ora diamo spazio alle domande. Vi chiedo la cortesia di dire nome, cognome e testata, così il mister impara anche a conoscervi. Prego.
3: Ciro Generato, ci conosciamo della RAI. Antonio, innanzitutto in bocca al lupo per questa avventura. In genere l'allenatore, no, indica il tragitto del sentiero. Senza nasconderci dietro panegirici lessicali, il sentiero è ovviamente tortuoso perché vieni comunque in un campo di retrocesso, nel modo in cui sappiamo, con la scia di polemiche che conosci, con alcune addii purtroppo inevitabili ancorché dolorose, quindi ora bisogna che tu indichi alla società, alla stampa, ai tifosi, un sentiero da seguire e quindi puoi descrivere anche un tragitto. Qual è il tragitto, qual è il sentiero?
1: Ma innanzitutto credo che il lupo sia in bocca al lupo. Non c'è da delineare d'altronde quando ci sono delle situazioni nel calcio dove la stagione va storta, la stagione precedente, la cosa principale è creare entusiasmo, ma non con tanti discorsi. Credo che solo col lavoro e con la testa giusta che bisogna avere, perché tante volte quando succede questo c'è sempre un pensiero di un via vai, devo scappare via perché magari la stagione è andata male, chi rimane magari si fa mille problemi, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Quando io sono arrivato l'altro ieri, anzi ieri, quando ho visto l'approccio un po' di queste due persone che sono a fianco a me, mi è sembrato quasi di rivivere la situazione già vissuta per tanti anni, quello che ho fatto nel calcio. Una situazione quasi familiare, dove, come ho detto prima, le cose si dicono con grande trasparenza, senza sotterfugi e cercare di fare il meglio possibile. Fare troppe chiacchiere nel calcio spesso diventa un problema. Io credo sempre che qua ci vuole testa bassa, lavorare, migliorare, come si è detto prima, i giovani e anche gli anzianotti, perché non c'è mai età per finire di migliorare. Quindi quando sotto questo aspetto c'è questa linea, allora sì, si può parlare magari di tante cose, ma meglio fare i fatti. Quindi, come ho detto prima, ci deve essere grande entusiasmo, tutti coloro che faranno parte di questo percorso devono avere la mente libera, la testa pulita e avere consapevolezza di tutto quello che si fa. Quindi questo è quello che vi posso dire sotto questo aspetto. Grande professionalità, grande impegno. Questo è il 35° anno che faccio professionisti e ho messo sempre davanti a tutto la parte professionale. La classica frase è sudare la maglia, quindi e anche quando ho iniziato a fare questo percorso, grande rispetto per chi dà opportunità, per chi ti dà fiducia, e quindi e tutto quello che ho dentro lo metto a disposizione di chi mi sta a fianco, di chi mi vuole aiutare e soprattutto dei giocatori.
4: Paolo De Carolis, Teleregione, ForzaPescara.com. Io volevo fare un appoggio, una domanda al Presidente e poi al Mister.
2: Facciamo il Mister.
4: Paolo De Carolis, Teleregione e ForzaPescara.com. Volevo chiedere un po' così, rispetto a quelli che erano magari che erano le idee iniziali di trattenere i cosiddetti senatori, quelli che erano nella passata stagione, l'ultima parte della passata stagione, avevano comunque fatto un bel lavoro in campo con Gorgone. Adesso vederli andare via, mi riferisco ad Holzer, Insigne, Krugman, cambia qualcosa e soprattutto cosa si aspetta in sede di mercato da questo punto di vista, visto che da un punto di vista strettamente tecnico, qualitativo, l'organico è diverso da quello che è chiuso la stagione scorsa.
1: Guarda, è quello che dicevo un po' prima, anche perché poi su queste sono dinamiche del calcio e delle società di calcio. Io ho vissuto tanti anni una situazione del genere che per me è la normalità. È normale che poi dipende anche dalle situazioni di mercato. Quindi ci sta che magari giocatori, come dite voi, senatori, possono avere altre strade, altre soluzioni, scelte personali che devono fare. Io dico sempre, trattenere poi contro voglia i giocatori si fa sempre un errore, che ognuno ha il suo percorso nella...
5: Il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, mi viene da dire purtroppo 17, che poi venerdì 17 è sempre una data un po' particolare. Speriamo invece che sia un'inversione di rotta e sia una data che porta fortuna. Io sono napoletano, sono scaramantico, ovviamente la scaramanzia è una roba così, ci credi o non ci credi. Fa caldissimo, però questo è poco ma sicuro, temperature roventi e mondiale che si accinge a vivere il suo atto finale, con la finale terzo e quarto posto che si disputerà domani tra Inghilterra e Francia, con la serata di festa, di libertà che Deschamps non ha concesso alla sua squadra. Io gliel'aveva chiesto, dai Didier, divertiamoci un po', anche perché onestamente, poi lo chiederò anche a Fabrizio, la finale terzo e quarto posto mi sembra una roba veramente inutile. Domenica invece la finalissima, quella tra Spagna e Argentina, e poi dopo rompete le righe, si avrà il nome della nazionale campione del mondo, ci saranno i famosi caroselli che siano in Spagna o che siano in Argentina, poi cominceranno le vacanze per tutti, per altri sono già cominciate, qualcuno è già ritornato alla base, i ritiri vanno avanti, il mercato va avanti e nel frattempo ci sono anche appunto tante questioni relative a, chiamiamole aree di a tribunali, ecco, chiamiamole tribunali, relative all'area di tribunali, perché sapete bene che ieri è stata la svolta epocale, perché è arrivata la vittoria di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, di fatto una vittoria, una spallata alla giustizia sportiva che avevamo già anticipato tempo fa, con la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, dicendo che la giustizia sportiva non può decidere senza che ci sia poi un organo terzo giuridico che possa in qualche modo stabilire se certi provvedimenti sono giusti, sono leciti o sono iniqui, e quindi vanno eventualmente cancellati con tanto di eventuali risarcimenti che si possono avere. Ne abbiamo a lungo parlato. Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene sicuramente possono chiedere eventuali risarcimenti. Ricordiamo che la Corte di Giustizia Europea non è che ha assolto Agnelli e Arriva Bene, ha soltanto detto che c'è l'organo terzo che se ne può occupare, anzi se ne deve occupare, che non è una decisione che può arrivare esclusivamente dalla giustizia sportiva, quindi poi eventualmente si ritornerà alla TAR da parte di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene. Maurizio Arriva Bene ha più che una carta in mano per far capire che non c'entrava neanche all'epoca dei fatti e quindi che meriterebbe un risarcimento cospicuo. Andrea Agnelli porterà le sue carte, le sue dimostranze, e lì poi il TAR potrà finalmente intervenire, e questo si è rotto di fatto un fronte importante che cambia definitivamente il corso della giustizia sportiva. Per quanto riguarda Arbitropoli, sapete bene di tutte quelle che sono le intercettazioni venute fuori dal Corriere della Sera e del fatto che la giustizia ordinaria in quel caso ha deciso di archiviare la vicenda dicendo che non c'era un vero e proprio sistema, ma delle interferenze saltuarie. Così poi sono venute fuori le intercettazioni, stanno continuando a venire fuori, la palla passa adesso a Chinè, e in quel caso Chinè, in quanto procura federale, dovrà decidere se quello che è emerso anche dalle intercettazioni o dalle carte dell'inchiesta portata avanti dal PM Ascione, che poi ha controfirmato l'archiviazione dal punto di vista giuridico ordinario dell'inchiesta, può servire per eventualmente procedere verso quella che può essere una penalità, una penalizzazione di uno o due punti o chissà cosa, o semplicemente di multe nei confronti dell'Inter, che ci dicevano non essere indagata, ma che poi nel momento dell'archiviazione abbiamo scoperto che era comunque un club indagato, e quindi c'era l'Inter in queste analisi, in questa inchiesta che stava portando avanti appunto il PM Ascione. Quindi la palla passa alla giustizia sportiva. Uno si può fare la domanda, ma quindi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea interpellata da Andrea Agnelli vuol dire che in ogni caso qualsiasi provvedimento della giustizia sportiva può essere cancellata dal TAR? No, non tutto naturalmente, il TAR interviene soprattutto per le persone fisiche, anche nei confronti dei club, qualora dovesse riscontrare che c'è un provvedimento iniquo rispetto a quelle che sono le colpe o comunque le accuse portate avanti o dalla giustizia ordinaria, in questo caso dalla giustizia sportiva. Quindi se l'articolo 4, per fare un esempio, del codice di giustizia sportiva dovesse sancire che una squadra, un tesserato qualsiasi ha violato la lealtà sportiva, allora in quel caso il TAR non può farci nulla e la giustizia sportiva può invece, davanti a prove certificate, intervenire. Nel frattempo impazza il mercato. Ieri arriva un colpo della Juventus in tarda serata, in gran segreto arriva Celik dalla Roma, nel senso che Celik era a scadenza di contratto, la Roma era sicura di avere in mano il rinnovo del giocatore, 2,8 più di base fissa più 800.000 euro di bonus vari. La Juventus, con una telefonata evidentemente di Frederic Massara, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Roma, è intervenuta, ha alzato la posta a 3,2 sempre con 0,8 di oneri accessori, e a quel punto il giocatore ha detto sì alla Juventus. Ieri anche di fatto l'ufficialità della Juventus con una nota ufficiale. Juventus che poi oggi alle ore 4 si presenterà con Luciano Spalletti, appunto, che farà la sua prima conferenza stampa. Nel frattempo ci sono tante altre notizie di mercato che impazzano, e c'è un'idea molto particolare del Milan che sta pensando eventualmente di puntare su Foden, sfruttando anche gli ottimi rapporti col Manchester City, al quale, come sapete bene, aveva ceduto anche Reinders. Detto questo, buongiorno da Vincenzo Manangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Diamo il buongiorno subito a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Ho messo tutti i temi sul tavolo, così con calma, con ordine ci muoviamo. Archiviamo le cose più fastidiose di cui parlare, più complicate di cui parlare, ma che sono comunque importanti. E parto dalla Corte di Giustizia Europea e da quella che comunque di fatto è una vittoria di Andrea Agnelli, che dà una spallata alla giustizia sportiva, che di fatto adesso dovrà ricostituirsi, ricostruirsi, e questo può rappresentare anche una sorta di caso Bosman, se vogliamo, per certi versi. Ti chiedo il tuo parere.
2: Ah, sì, sicuramente cambierà lo scenario. È vero che, se si va a leggere bene nelle righe, la giustizia sportiva ha ancora un ruolo centrale, solo che nel momento in cui la pena ha un rilievo anche a livello europeo da parte dell'imputato, allora si può ricorrere al TAR. Quindi non è che la giustizia sportiva non ha più potere, ha un potere diverso. Okay? Però per Andrea Agnelli, che arriva bene, credo che sia una vittoria importante, perché apre possibilità infinite adesso. Io non amo molto il fatto che si parli molto di burocrazia, però in questo caso credo che sia un passo in avanti piuttosto che un passo indietro. Quindi prendiamolo per quello che è, un occhio più, diciamo così, globale sugli affari dello sport.
1: Che chiaramente toglie, diciamo, un po' di potere, Fabrizio, alla giustizia sportiva, e soprattutto, se poi vai a analizzare un po' tutte le carte, anche le vicende Calciopoli sarebbero andate in maniera probabilmente diversa sotto tanti aspetti. Però non si può tornare indietro, ma si può guardare avanti con un qualcosa che possa essere più giusto ed equo per tutti. Questo è un aspetto. Sulla questione Arbitropoli penso che di aver detto poi tutto, poi su questo, ripeto, la palla adesso passa a Chinè, quindi deciderà lui il da farsi, riscontrando o meno eventuali colpe da parte dell'Inter, che a questo punto risultava indagata. Su questo anche ti chiedo due parole.
2: Mi sembra tanto rumore per nulla. Cioè, io credo davvero che si sia arrivati a questo punto con le idee piuttosto chiare. Non ci vedo nulla, e non credo che tanti cambiamenti nel momento in cui le carte verranno presentate da Chinè. Tanto rumore per nulla, caro mio.
1: Detto questo, Fabri, torniamo, andiamo a parlare di calcio. Prima voglio aprire la pagina relativa al Mondiale, però, e ti chiedo, sei più deluso dalla prestazione della Francia contro la Spagna o più deluso dall'Inghilterra, che a un certo punto era in vantaggio e paradossalmente ha scelto di giocarsela all'italiana, ma sapersi difendere anche per tanti minuti contro una squadra piena di talento, di rabbia agonistica come l'Argentina, o lo sai fare, noi su questo eravamo maestri, o soccombi, e di fatto è stata un'altra scelta sbagliata di Tuchel?
2: No, deluso no, perché mi sono esaltato per chi poi ha vinto. Cioè, la Spagna ha fatto un partitone, ha dimostrato che non basta solo il talento, la Spagna ci ha messo altro e alla fine ha portato a casa meritatamente la vittoria, facendo sciogliere una Francia che fino a quel momento sembrava la favorita numero uno, tant'è che prima del Mondiale avevo messo la mia fiche sulla Francia. E bellissima invece l'altra semifinale per tutto quello che è successo. Al di là del fatto che vedere l'Argentina nuovamente in finale, una squadra che davvero ha qualcosa di particolare, ha un cuore immenso, giocatori che arrivavano da una stagione complicata, no? Penso a Paredes, che in Italia non ha mai convinto, De Paul gioca in America, e non cito Messi perché vabbè, sta facendo un mondiale da pallone d'oro, quindi bellissimo quello che è successo in casa argentina, però lasciamelo dire, cioè, ci sarà un motivo per cui l'Inghilterra non va mai in finale. Cioè, ha buttato via un'occasione d'oro, infatti io parlo con i miei colleghi inglesi, cioè sono veramente inviperiti con Tuchel, che l'ha combinata grossa, perché tu non puoi, dopo aver fatto un gol importantissimo e che poteva tagliare le gambe a chiunque, ma non all'Argentina, dovevi mettere in conto che questa squadra, l'Argentina intendo, con Capoverde, con la Svizzera, cioè questi non muoiono mai, quindi veramente modificare così tanto l'assetto e soprattutto pensare di difendere un 1-0 è stato un autogol tremendo, e giustamente, dico giustamente, l'Inghilterra ne ha pagato le conseguenze, perché se fosse passata con quell'atteggiamento per me sarebbe stato triste per il calcio. E invece la giustizia divina, come l'ha definito qualcuno, ha fatto quello che doveva fare. Capisco la delusione degli inglesi, che è più un'arrabbiatura. Io non so se ricapiterà un'occasione del genere. Kane ha una certa età, quindi poi dovrei trovare un centravanti di quel livello, quindi non lo so. Occasione buttata via, quando davvero era un passo dalla finale.
1: Ma buttata via malamente, molto sì, più sì. Secondo te della Francia e Deschamps, che ha di fatto consegnato il centrocampo alla Spagna mettendo un uomo in meno, poi a un certo punto togliendo anche Rabiot soltanto perché era ammonito, perché anche lì tante critiche sono arrivate.
2: Beh, però la Francia proprio non ha giocato, cioè non è scesa in campo.
1: Perché proprio inizialmente è stato tutto sbagliato probabilmente nelle scelte.
2: Sì, ma soprattutto non c'era quella testa, probabilmente la pressione, la paura di sbagliare, non era la solita Francia, ma c'è da dire che la Spagna ha giocato invece una partita perfetta, quindi in questo caso la posso accettare un po' di più la sconfitta della Francia, perché se non giochi è difficile che vinci, mentre gli inglesi veramente l'hanno gettata alle ortiche. Ma malamente, come hai detto tu, cioè proprio nel momento in cui dovevano continuare ad attaccare, cercare il secondo gol, mandare al tappeto Messi, di colpo ha smesso di giocare e alla fine ha preso due gol che ci stanno tutta la vita. No, guarda, sulla Francia certo fa male uscire così, non dico che sia ok, va bene, siamo arrivati in semifinale, che bello, però proprio non hanno giocato, e questo ci dimostra tanto, ci dimostra che Mbappé è un giocatore eccezionale, ma probabilmente soffre un po' le partite, diciamo così, decisive. Olise non è ancora pronto, e non puoi prescindere da giocatori come Rabiot. Io quando l'ho visto sostituito a fine primo tempo, ero con amici, e ho detto, io non l'avrei mai tolto, ma proprio mai. Anche perché uno che sa gestirsi, quante espulsioni ha preso Rabiot nella sua carriera, cioè non è uno che rischi che prenda rosso perché no, non è uno che sa gestirsi. Quindi ecco, quello per me è stato un azzardo, però non è che sia dipeso da quella la sconfitta, no, è proprio la Francia che non ha giocato.
1: E la Spagna, che è stata molto molto brava, ordinata, insomma, e della Fuente ha spiegato un po' a tutti, compresa forse soprattutto a noi, come bisogna ristrutturarsi dal punto di vista calcistico, no? Ha allenato praticamente tutte le under, e in 10 anni poi è arrivato a portarsi i ragazzi che già aveva preparato, che già con noi lo conoscevano, in prima squadra, e vedi la differenza, no? Vedi la qualità.
2: Beh, però Vin, aspetta. Allora, nulla da dire su De La Fuente, che sicuramente sta facendo il suo, però permettimi, con una squadra così, io non dico che puoi metterli chiunque, però arrivi a certi risultati abbastanza facilmente. Cioè, se guardiamo la rosa della Spagna, beh signori, centrocampo così è difficile trovarlo proprio nel mondo. Yamal ce l'hanno solo loro, hanno due attaccanti per me incredibili, perché Oyarzabal e Merino quando entra fanno sempre gol. E Cubarsí, che a 19 anni è probabilmente il centrale giovane più forte al mondo. In porta è uno che gioca con i piedi come se fosse un centrocampista, cioè non è che, per l'amor di Dio, bravissimo De La Fuente, però ha una rosa stellare, eh? Ha una rosa stellare. È bravo, secondo me, a gestire il gruppo, però penso che sia più merito di una squadra con un talento fuori dal comune, ma non tanto quello, perché anche la Francia ha talento e forse ne ha di più, ma questi sanno giocare a pallone. E soprattutto non soffrono la pressione. Cioè Yamal, al di là che è un ragazzo giovane, quindi magari gioca libero, però ragazzi, questo prende palla e punta l'uomo. Cioè perde palla, cerca di recuperarla. E il pressing che fanno i centrocampisti spagnoli è impressionante. E poi, rispetto al passato, quando ero giovane io, hanno trovato due attaccanti che in un modo o nell'altro fanno sempre gol. E non ho citato Dani Olmo, che secondo me tra tutti, tolto Yamal, è il giocatore più talentuoso che hanno. Quindi,
1: bravo,
2: insomma,
1: ha fatto anche un gran mondiale, mi permetto, perché veramente con grande ordine ha giocato, ha trovato il passo giusto e riescono a trovare poi la Spagna queste trasformazioni. Se ricordi bene, anche quando c'era Morata, tu dici non era l'attaccante che faceva la differenza, ma era l'uomo che con i suoi movimenti, in quel concetto di squadra, faceva la differenza. Ecco perché poi funzionano anche le cose, cioè la duttilità di tanti giocatori spagnoli.
2: Sì,

0: di livello alto, lui bravissimo a gestirla.
1: Assolutamente, assolutamente, questo non è roba da poco. Chiudo il discorso nazionali chiedendoti se fosse davvero Pirlo la scelta del duo Maldini-Leonardo, virgola, oggi è uscito il nome di Palladino. Qual è il tuo pensiero?
0: Il mio pensiero è che mi voglio fidare di Maldini e Leonardo a prescindere. Diciamo che tra tutti i nomi che mi sarei aspettato, sicuramente non avevo messo in conto quello di Pirlo. E benché meno quello di Palladino, ma credo che sia più una questione giornalistica Palladino. Quello che spero, che mi auguro, è che veramente Maldini e Leonardo capiscano che i tifosi italiani non ne possono più, cioè siamo andati oltre, quindi non possiamo accettare nulla che non sia una nazionale che vince e convince, cioè non c'è altra via, no? Come dice il Mandaloriano. Quindi se sarà Pirlo, l'importante è che Maldini e Leonardo ci garantiscano che sia la soluzione giusta per quello che si aspettano gli italiani, ovvero una nazionale che faccia veramente la differenza, che faccia qualcosa in campo. Poi io avrei preso altre strade, magari non sono possibili. Leggevo Guardiola che in un podcast ha detto che praticamente sta pensando ad altre cose, quindi quasi a far capire che manco ci pensa la nazionale italiana, ma come normale che sia, aggiungo io. E non so, forse Mancini e Conte non convincono pienamente il duo Maldini e Leonardo, ma ci sta, cioè io mi fido ciecamente di Maldini e Leonardo. Certo, pensavo a un nome diverso, però se lo scelgono vuol dire che sono convinti e se ne prenderanno la responsabilità.
1: Passiamo al calciomercato, perché ieri la tua Juventus, la nostra, diciamo così, insomma, piazza un colpo, perché Celik sembrava pronto a dire sì alla Roma, tutto organizzato, tutto apparecchiato, e invece questo è un aspetto nuovo di questa Juventus, che dalla sera alla mattina all'improvviso ti chiude un colpo che non ti aspettavi neanche se stesse seguendo in maniera molto attiva. Ha detto che su Celik c'era sicuramente anche Comolli, però se era uscito dai radar, forse tutti si erano concentrati, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva eventualmente Dibu Martinez, ma cosa si farà con Lukumi, cosa si farà con Kessi, si abbassa, si alza, può accettare l'offerta a ribasso, e così all'improvviso la Juventus va a prendersi letteralmente Celik. Neanche il tempo che la notizia entri nel circuito, sfuggita anche ai più degli esperti di mercato, ed ecco che il giocatore è già a Torino a conoscere Spalletti, a incontrare Spalletti e conoscere la squadra. Che operazione è stata quella della Juventus?
0: Meraviglioso.
1: Ti ho perso, Fabri?
0: Ci sono.
1: Ecco, adesso ti sento. Che operazione è stata?
0: È stata un'operazione meravigliosa, ragazzi. Talmente meravigliosa.
1: Ti sto perdendo il momento migliore. C'è qualcosa, tipo c'è il campo che proprio non regge. Vogliamo riprovare a chiamarlo?
0: Sì.
1: Ah, vai,
0: ci
1: vai.
0: Sono.
1: Ok, ti sentiamo, vai.
0: Magari qua, sai, il tempo è quello che è. Dicevo che è un'operazione meravigliosa, perché dimostra come per me vari bisogna dargli il tempo di fare quello che ha in testa di fare. Cioè rubare attenzione, mi è arrivata una notizia, è morto Osvaldo Bagnoli.
1: Ah, ti è arrivata questa notizia tristissima? Possiamo darla, sì. Cioè è verificata?
0: Sì. Gazzetta dello Sport.
1: Ah, ok.
0: Mamma mia, questo mi colpisce molto.
1: Assolutamente.
0: Se ne va un gigante, ragazzi. Per chi non lo sapesse, Osvaldo Bagnoli ha portato il Verona allo scudetto, è stato un allenatore incredibile. L'ho sentito tante volte, che brutta notizia.
1: Sì, mi sta arrivando in questo momento anche a me, la giriamo anche ai nostri gruppi, perché la notizia sicuramente
0: non volevo dare questa notizia in diretta.
1: No, ma hai fatto benissimo. Di fatto, evidentemente, insomma, sta arrivando conferma un po' da tutte le parti. Andiamo a leggere allora quello che dice la Gazzetta dello Sport. Osvaldo Bagnoli è morto, fu ovviamente l'allenatore dello storico scudetto dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, ricordiamo, no? Quel Verona nella stagione 84-85. L'allenatore del leggendario scudetto aveva 91 anni, si è spento all'ospedale Borgo Roma di Verona, e quindi a breve poi sapremo qualche dettaglio in più. Sicuramente

0: diciamo, a 91 anni possiamo dire che ha fatto una vita straordinaria, ha raccontato tanto delle
1: Certo.
0: pagine del calcio e probabilmente una delle prime squadre, a parte il Cagliari di Gigi Riva che mi viene in mente nel passato, quando le piccole facevano fatica a emergere, mi viene in mente immediatamente il suo Verona, che era a ridosso di quello che poi fu il Napoli di Maradona, no?
1: Ma sì, è stato veramente, come dicevo prima, un gigante del calcio. Cioè, Osvaldo Bagnoli è riuscito in un'impresa che è nella storia del calcio e che nessuno mai gli porterà via. Cioè, quel Verona ha sorpreso l'Italia, ma il mondo. Quindi, veramente una squadra incredibile. Un allenatore poi umilissimo, ovviamente vecchia generazione, ma sempre super disponibile. Io ricordo delle interviste in cui diceva: dai, dai, fai in fretta che devo andare, devo andare. Quindi un
0: Sì,
1: uomo per bene, veramente un uomo
0: genuino,
1: per
0: molto
1: bene.
0: genuino, devo dire.
1: Sì, assolutamente,
0: Fabio, uno di quegli uomini
1: assolutamente.
0: che mi permetto di dire, così cogliamo l'occasione di questa brutta notizia che vi dobbiamo dare in diretta, uno di quei giocatori, di quegli allenatori, di quegli uomini di calcio che difficilmente riesce a vedere in questo calcio, per valori
1: Sì.
0: di umanità.
1: Purtroppo sì, ma è cambiato anche tutto, eh? Cioè, nel senso, sai, ogni allenatore ha la sua era, come dico io, no? E forse è bello così, nel senso, giusto così. Bagnoli andava benissimo in quel periodo ed è stato bravissimo, bravissimo a credere in qualcosa che sembrava veramente utopia pura. Cioè, vincere lo scudetto con l'Hellas Verona, che è una cosa fuori da ogni logica.
0: Te ne devo dare
1: Non,
0: un'altra
1: non
0: di
1: per...
0: brutta notizia, perché
1: Mamma mia, che
0: sembra.
1: mattinata!
0: Io avevo detto venerdì. Vabbè, comunque, allora, è un grave lutto questa volta veramente che tocca, perché colpisce il CT dell'Under 21 Silvia Baldini, perché a 30 anni si è spenta la figlia Valentina. Era affetta sin dalla nascita da una grave malattia, e Maldini ha parlato nel corso degli anni dell'amata Valentina, spiegando: mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. Valentina mi ha fatto capire cosa significa amare incondizionatamente, così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio, e ci ha dato una certa unità. Sono arrivati in questi minuti i messaggi di cordoglio del club in cui Baldini ha allenato, come Carrarese e Perugia, che quindi di fatto ci confermano la scomparsa della sua amata figlia Valentina a 30 anni. Ricordiamolo, da quello che stavamo dicendo, era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. È una brutta giornata da questo punto di vista, Fabio.
1: Eh beh, insomma, l'hai detto, venerdì 17, insomma, anch'io sono un po' scaramantico, però mannaggia,
0: Veramente.
1: non proprio le notizie che vorremmo sentire, ecco.
0: Direi proprio di no. Senti, chiudiamo questo editoriale riportandoci un'altra volta un po' su quelle che sono le notizie di calcio. Stavamo commentando appunto l'arrivo di Seri, che è difficile chiaramente portarsi dal sacro al profano, però ci dobbiamo riuscire a provare a farlo comunque. Al di là di questo, la Juventus, sempre dalla Roma, sta cercando di flirtare con Pellegrini, oltre a Pellegrino del Parma, quindi potrebbe diventare una formazione con nomi molto assonanti. Ma tornando a Lorenzo Pellegrini, è un giocatore per il quale varrebbe la pena, secondo te, puntarci? Perché è un giocatore che dal punto di vista della regia è bravo, bravissimo. Secondo me è un regista molto bravo, ha un'ottima tecnica, però negli ultimi 2 stagioni, 200 giorni fermo per infortunio, questo secondo me fa riflettere molto, immagino.
1: Allora, sì, sicuramente la questione infortunio è un problema, nel senso che è un po', soprattutto nelle ultime stagioni, un giocatore di callo e sai che ne abbiamo già passati di giocatori così, no? Uno su tutti, il nostro caro Dybala, che ci ha fatto incantare per anni, però aveva un pochettino i muscoli d'argilla. Guarda, sicuramente sarebbe un centrocampista perfetto per Luciano Spalletti, su questo non ho dubbi, perché ha visione di gioco, ha l'inserimento, sa far gol, sa difendere, quindi non ho dubbi sul fatto che sia perfetto per la Juve. Ecco quello che hai detto, nel senso che ho un po' la perplessità riguardo alla sua condizione fisica, anche perché non è più un ragazzino, eh? Quindi devi fare anche quel tipo di ragionamento. Io Pellegrini in buone condizioni lo prendo subito, subito, perché è un centrocampista che mi piace moltissimo. Poi se motivato fa la differenza.
0: Quello secondo me è fondamentale, perché poi la motivazione mentale, sai che supera anche quelle che sono le capacità tecniche, che comunque sono sicuramente importanti. Sarebbe colpo da monitorare, soprattutto se poi arrivasse anche Kessié alla Juventus. Insomma, sta lavorando, chiaramente la Juventus deve lavorare adesso alle uscite, altrimenti alla continuassa si trovano in 40. Leggevo che un altro obiettivo dell'Inter, poi ne chiederò conferma a Lorenzo Di Benedetto tra poco, sta per sfumare ancora una volta, soffiato dal Como. In questo caso è che Chalobah sarebbe vicinissimo proprio al Como. L'Inter invece si tuffa suspense dopo aver avuto tante difficoltà per sostituire Dumfries. Come lo sta vedendo il mercato dell'Inter questa?
1: L'Inter sta avendo qualche difficoltà, sta avendo qualche difficoltà. Secondo me è rimasta molto spiazzata dalla questione palestra, perché lì erano molto tranquilli, avevano già individuato l'elemento giusto, italiano, il prezzo giusto, e quindi la decisione di Palestra di andare al Chelsea, secondo me, ha messo un po' in crisi l'Inter. Non ho dubbi che alla fine troveranno l'esterno che vogliono. Dovesse essere Spence, credo che sia veramente un grande acquisto. Mi sembra strano che un nazionale inglese lasci la Premier League per andare all'Inter, non perché l'Inter non sia all'altezza, però ha fatto un gran mondiale, ne parlano tutti bene in Premier League, se ne va? Boh, non lo so, ho un po' di
0: Chiudo il ragionamento chiedendoti un tuo parere, perché tra poco avremo Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web. Lorenzo ha detto 2 giorni fa un qualcosa che poi di fatto è stato confermato dallo stesso Suarso, presidente del Como. Ha detto il Como ha lanciato un andamento particolare, cioè no ai paletti del fair play finanziario, piuttosto mi prendo la multa, ma non impedisco a me di costruire una squadra forte, perché tanto se la mia squadra è forte, vado a vincere, incasso soldi perché vinco e pago la multa. È una strada che più o meno sembra che abbia seguito un po' la Roma, no? Che poi quando doveva completare il fair play finanziario ha detto no, stavolta me ne frego, vado avanti, ho fatto per 5 anni, 4 anni, quindi nell'ultimo lo abbono. È una strada che sta seguendo la Fiorentina, che deve restituire 6 milioni, deve pagare la multa di 6 milioni all'UEFA, ma sta acquistando sempre. Può essere una soluzione più rischiosa o più calcolata?
1: No, calcolata. Secondo me la dirigente del Como sa perfettamente quello che vuole fare, e vuole fare un Como importante, veramente di primissima qualità. Quindi penso sia tutto ragionato, che è un grande acquisto, veramente un grande acquisto, finalmente un italiano. No, il Como, poi insomma hanno rinunciato anche a cifre importanti, per tenere i vari
0: Sì,
1: assi che hanno,
0: non solo,
1: quindi
0: ha proprio detto proprio di recente che ha rifiutato tanti soldi anche per Adda, se non sbaglio, e quindi insomma ha fatto veramente uno sforzo su Arso clamoroso, ha rifiutato anche le offerte per Fabregas, ma naturalmente là è stato più Fabregas che le ha rifiutate, quindi insomma devo dire che sta rompendo un fronte, e il Como è destinato a crescere. Chiaramente poi il fair play finanziario subentrerà dall'anno prossimo. Lui ha detto sì, lo stadio lo faremo, non vi preoccupate, non ci allarmiamo. Però vedi, è calcolato, dici tu. Vediamo quanto calcolato sarà, perché poi il rischio grande qual è? Fallisci la stagione e là la scure diventa pesante. Là la scure diventa pesante.
1: Io ho grandissima fiducia nel Como, credo che ci farà divertire per tanto tempo.
0: Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
1: A voi alla prossima.
0: Ci fermiamo qui con lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo Luca Calamai, poi il nostro spazio mondiale, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca?
2: Chi è?
1: In cabina di regia ce l'abbiamo, il DiBe, ancora no, appena mi darai l'ok andiamo dal DiBe di Lorenzo Menzo di Tuttomercato Web. Intanto ricordiamo la notizia ultima ora che vi abbiamo dato in diretta durante l'editoriale con Fabrizio Bonciroli, è scomparso all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona, campione d'Italia nella stagione 1984-1985, ma è una giornata veramente triste da tanti punti di vista, perché dobbiamo raccontare anche della scomparsa della figlia trentenne di del CT dell'Under 21 Silvio Baldini, per il quale sono arrivati tanti messaggi di cordoglio, e quindi ci uniamo naturalmente anche noi. Andiamo a dare il buongiorno a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Di Be,
3: ciao. Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, tam tam di mercato, ma soprattutto sembra, ecco, lo vogliamo chiamare l'illusionista, l'illusionismo, quello che volete voi, perché la Juventus fino adesso ha fatto poco, no, sul mercato, e si è anzi parlato tanto del fatto che rincorra tantissimo Colomani, sempre come se ci fosse solo lui, che per il Dibu Martinez la trattativa è eterna. Poi però invece Cannavale è arrivato dalla sera alla mattina, Massari è arrivato dalla sera alla mattina, e adesso anche un giocatore, Selic, è arrivato dalla sera alla mattina. Che colpo è stato quello di Selic, e che cosa ci racconta di come si sta muovendo la Juventus quest'anno?
3: Ma ci racconta che insomma la Juventus ha piazzato un colpo importante, almeno sulla carta. Certo. Poi mi fido poco io dei giocatori che arrivano da Gasperini, poi casomai ne parliamo più avanti, però un colpo almeno sulla carta è importante, perché comunque è un giocatore che nell'ultima stagione ha fatto molto bene con la maglia della Roma, è un giocatore che serve e servirà tanto alla Juve, è un giocatore che può essere utilizzato in più posizioni, perché sia da centrale, da terzo di difesa, che da esterno, chiaramente da terzino nella difesa a 4, da esterno nel centrocampo a 5. Insomma, è un giocatore duttile che la Juventus potrà sfruttare al meglio.
1: Che prende a parametro questo... zero, onor del vero, c'era già il lavoro anche di Comolli sulle tracce di questo giocatore, però insomma sembra raccontare anche un po' che nell'ottica di risparmiare e non andare ad appesantire troppi bilanci, intanto vai anche su quei parametri zero.
3: Che poi comunque bisogna fare i conti con gli ingaggi, perché certo, Selic andrà a guadagnare 3 milioni e 8 bonus compresi alla Juventus, cifra alla quale la Roma non era mai arrivata, ma la Roma era convinta di averla, di avere
1: meno,
3: il
1: giusto,
3: dello stesso Selic, e invece c'è stato questo blitz da parte della Juventus che ha portato poi alla firma e all'ufficialità arrivata veramente nel giro di poco. Quindi è una Juventus che si sta muovendo, come dicevamo anche nei giorni scorsi, non c'è nessuno in ritardo sul mercato, siamo ancora agli inizi e tutto può succedere, e soprattutto quest'estate ci sta raccontando di vari club che riescono ad agire sotto traccia, riescono ad agire in punta di piedi, e alla fine insomma chiudono trattative che sembrano lampo, ma che magari vanno avanti da qualche tempo.
1: Esatto, e adesso c'è un'altra trattativa, così chiudiamo il discorso Juventus, quello per Lorenzo Pellegrini. Potrebbe essere anche questa una possibile colpo anche magari di questa giornata, nella quale poi ricordiamo alle ore 15 ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che presenterà diciamo di fatto la stagione. Anche qui parametro zero, se non ricordo male, giocatore che la Roma vorrebbe trattenere, giocatore che anche qui c'ha grandi, è poliedrico davanti, trequartista, può fare tanto, però pesa lo storico degli infortuni, negli ultimi 2 anni credo sia stato 200 giorni fuori, quindi da valutare anche questo aspetto nel caso.
3: Chiaro, sì, ed è quello che insomma ha fatto sì che la Roma dovesse pensarci più e più volte, no, prima di proporre il rinnovo. E quindi diciamo che è una Juventus che attraverso il lavoro di Massara, perché poi non abbiamo parlato prima, ma questa è tutta farina del sacco di Massara, certo, che Massara comunque aveva trattato con gli agenti di Selic per provare ad arrivare a un rinnovo, perché Massara di fatto meno di 50 giorni fa era un dirigente della Roma, e quindi ha fatto anche quelle trattative che venivano portate avanti dalla Roma in attesa alla fine della stagione, quindi anche i rinnovi di coloro che poi sarebbero andati a parametro zero erano in tre, soprattutto perché Dybala che ha rinnovato, Selic che è andata alla Roma e alla Juventus, e adesso Lorenzo Pellegrini. Quindi Vediamo se Massara avrà delle armi per convincere Pellegrini magari ad accettare la Juventus. È chiaro che ci sono dei dubbi, un doppio dubbio su Selic, l'ho detto prima, ci ritorno. Selic era un giocatore che prima dell'arrivo di Gasperini alla Roma era criticatissimo dalla tifoseria della Roma. Le sue prestazioni non erano all'altezza, andava molto spesso in difficoltà. Poi è arrivato Gasperini e, come spesso succede, è riuscito a tirar fuori il meglio dal giocatore. Adesso il rischio per la Juve è che si possa presentare di nuovamente un conto salato sotto il punto di vista dell'illusione che magari un giocatore può essere diverso da quello che in realtà è. Non bisogna andare troppo in là, insomma, la Juventus ha comprato a 60 milioni Koopmeiners e nessuno di noi avrebbe mai detto che sarebbe stato un buco nell'acqua, e così è stato. Koopmeiners che veniva allenato da Gasperini, ma te ne posso citare tanti altri, da Conti, Gagliardini, Caldara per il primo Gasperini. Insomma, sono pochi i giocatori che sono venuti via dall'Atalanta e Gasperini e sono riusciti a fare la differenza. Uno di questi è che sì, quindi la Juve deve sperare che, insomma, non sia stata una sola stagione quella buona di Selic, ma che sia stata la stagione della rinascita del terzino turco. Per quel che riguarda Pellegrini, invece, dicevi giustamente, l'anno scorso ha saltato tante partite, tanti infortuni. Quando gioca Pellegrini fa la differenza, o quantomeno incide, però bisogna capire quali siano le sue condizioni fisiche.
1: C'è una domanda per te, una nota audio, poi ti faccio io un'altra domanda e ci salutiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Ma stavo pensando, visto ieri il colpo come un fulmine a ciel sereno di Silic, che adesso come faccio a fidarmi o a dar credito alle voci su Colomoani, sul Dibu Martinez, cioè nomi che fluttuano da giorni e giorni. La Juventus ha preso di nascosto Carnevali, pensando di andare avanti con Comolli. Poi Carnevali cosa prenderà sul mercato? Il mercato, e Carnevali va a prendere Massara e nessuno aveva detto niente. Adesso Silic e Kator, stessa cosa. Cioè la Juventus non sta prendendo i nomi che vengono ventilati e sta prendendo cose che
1: O
2: invece
1: magari, chiaro il
2: nessuno.
1: messaggio di Antonio, facciamolo sfumare, o magari Lore, ci sono dei colpi che non puoi proprio nascondere, sui quali lavori e ci vuole più tempo per lavorarci, e mentre si parla di quei colpi tu lavori in maniera oscura e segreta ad altre trattative che cerchi di chiudere in un lampo perché non puoi tenere aperte finestre
3: Sì,
1: zero rapido.
3: anche perché, insomma, i due nomi fatti dal nostro ascoltatore, che giustamente ha ripetuto un po' il discorso che facevi tu poco fa, però sono stati confermati dalla Juventus. Cioè non è che a domanda a Carnevali: ma il Dibu Martinez vi interessa? Carnevali ha detto no. E stesso discorso per Colomouani. Sono trattative che sono in ponte, confermate dalla Juventus anche in maniera ufficiale, attraverso, insomma, dichiarazioni ufficiali, però sono trattative complicate. Poi lo ripetiamo, il Dibu Martinez fino a lunedì avrà il telefono spento per quel che riguarda il calciomercato. Poi, dopo la finale del mondiale, verranno prese le decisioni, però a oggi è impossibile pensare di chiudere la trattativa relativa al Dibu Martinez a 3 giorni dalla finale del mondiale, anzi due.
1: E allora adesso restiamo rapidamente in casa Roma e ti chiedo quali possono essere le alternative a questo punto per sopperire alla partenza di Selic, come si sta muovendo se dovesse partire Pellegrini, quali sono diciamo, le direttive o comunque le percentuali di arrivo tra Götze e Sommerville. Peraltro, se posso esprimere un parere, il belga dell'Ajax è un giocatore che secondo me veramente sarebbe un grandissimo colpo, non grande, grandissimo colpo. Opinione
3: Sì, è uno
1: tua?
3: dei profili seguiti in questo momento dalla Roma, che deve reinventarsi per quel che riguarda le corsie laterali, perché la Roma comunque era convinta che Selic avrebbe rinnovato il suo contratto. Quindi adesso la Roma si rimetterà in moto per cercare il sostituto, e i nomi, insomma, verranno fatti, verranno scelti nel corso dei prossimi giorni. Per Sommerville invece la trattativa va avanti. È un esterno d'attacco che si è fatto vedere anche al mondiale olandese, ha fatto molto bene, e poi, insomma, staremo a vedere quello che sarà del mercato della Roma, che comunque si sta muovendo. Non è un mercato facile assolutamente, ma è un mercato che sta per trovare il punto di svolta, secondo me. E da oggi, insomma, la Roma ha anche l'obiettivo di sostituire Zaki Selic.
1: Dibbe, grazie, ti libero un pochettino prima. Oggi è una giornata di grande lavoro a tutto mercato web, quindi buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, appunto, a tutto mercato web.
3: Ciao, ciao Enzo, grazie.
1: Ciao Dibbe, grazie a te. Allora andiamo a leggere però nel frattempo qualche altro aggiornamento, giusto per restare un po' sulla questione mercato, perché come vi dicevo il Como ha chiuso un altro colpo in difesa, accordo a 32 milioni con il Chelsea per Chalobah. Quindi insomma anche in questo caso gran colpo, possiamo dire, del Como, che non si ferma davanti a nulla, perché era un giocatore che voleva anche per esempio l'Inter, ma c'era la questione del costo del cartellino, che era un costo sicuramente importante, che non ha spaventato Suarso. Il Como, andiamo a leggerlo, ha messo le mani sul rinforzo deluxe per la propria difesa, confermate le indiscrezioni delle ultime ore, si può considerare ormai definita e virtualmente chiusa la trattativa tra il bianco-blu e il Chelsea per il difensore centrale Trevo Chalobah, 27enne, sul quale sembrava esserci appunto l'interessamento da parte dell'Inter, che poi ha mollato la presa. Come viene raccontato anche in queste ore, il Como ha chiuso l'affare Chalobah, stando alle informazioni veicolate all'interno dell'edizione anche della provincia di Como, che aveva seguito un po' la vicenda. Si tratterebbe di un'operazione complessiva da 32 milioni di euro tra parte fissa e quote bonus, a testimonianza della potenza finanziaria ormai già ben nota di cui può discorrere il club in riva al lago. Insomma, ricordiamo anche come ha strappato con 60 milioni praticamente il sì di Nico Paz. Classe 99, nato in Sierra Leone, dotato di un doppio passaporto inglese, essendo cresciuto oltre maniche, formatosi a livello calcistico, ha deciso di rappresentare i Tre Leoni sin dalle selezioni under, capace di giocare sia da centrale che da terzino, un prodotto del vivaio del Chelsea negli ultimi anni scorsi. Ha vissuto esperienze in prestito tra Ipswich Town, Huddersfield, Lorient e Crystal Palace, prima di imporsi con i Blues e di lasciare adesso l'Inghilterra per misurarsi in Serie A con appunto il Como. Complimenti al Como, complimenti al lavoro che sta facendo sul mercato. Chiaramente era ovvio che in qualche modo potesse cominciarsi a muovere in questo modo, anche perché c'è una Champions da giocare che è storica per la città di Como, per la storia del Como Calcio, e quindi inevitabilmente bisognava muoversi. Ma non solo ingressi, anche uscite, si lavora anche in uscita in casa Como. Vojvoda sta facendo le visite mediche con l'Udinese a Villa Stewart, e quindi poi chiudere questa cessione. Vojvoda è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese, il terzino kosovaro è arrivato nella mattinata di oggi a Villa Stewart per sostenere le visite di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto che lo legherà al club friulano. L'operazione è stata definita con il Como sulla base di 1,3 milioni di euro più bonus, mentre il classe 1995 firmerà un accordo biennale con opzione per una terza stagione. Vojvoda, ex Torino, arriva dopo un'annata molto positiva con la formazione lariana sotto la guida del mister Cesc Fabregas, ha trovato continuità e soprattutto una nuova dimensione offensiva, contribuendo con 2 gol e 2 assist in 30 presenze di campionato, numeri che eguaglia nel suo record personale di reti in una singola stagione, che confermano la sua crescita esponenziale nell'ultima stagione. Ci andiamo a sentire anche la nota audio che è arrivata. Intanto volevo tranquillizzare Maurizio, che ci scrive: ma adesso potrebbe partire Kalulu? Non credo, non è quello l'obiettivo in uscita, quindi Kalulu resta, proprio perché sia Kalulu sia Selic hanno una sorta di duttilità difensiva, Maurizio, possono giocare sia da esterni che da centrali in una difesa a 3, quindi, e da esterni in un centrocampo, da quinti in un centrocampo a 5, quindi entrambi resteranno. Quello che rischia di partire per adesso sono i vari Gatti, Kelly, arrivasse l'offerta giusta, e Bremer, per la quale la Juventus chiede i 50 milioni della clausola, che però scadrà il 10 di agosto se non ricordo male. Poi ci chiedi se Nicolò Zaleski potrebbe rimanere, ti rispondo che di fatto la Juventus ha chiesto all'Atletico Madrid o viene pagato la cifra che è stata chiesta, oppure il giocatore resterà o magari andrà in qualche altra squadra. Quindi per una volta prende il coltello dalla parte del manico anche la società bianconera con Giovanni Carnevali. Sentiamoci questa nota vocale, poi ci fermiamo, ci sarà il momento di Luca Calamai.
4: Buongiorno Mercato Inter. Sì, Palestra spiazzato, però quando hai la fortuna che ti rubino Chalobah, quindi scansi un siluro, ti vai a buttare suspense che lo prendi in faccia il siluro, cioè questo è scarso veramente. Questo rischi di metterti in casa un Alvaro Pereira, dai, non sia mai. Ma prendiamo Dodò e Perisic e andiamo a prendere pure Lukumi, così risparmi e comparisci.
1: Vabbè, poi ognuno ha i suoi, diciamo, le sue preferenze. Io rispetto alle preferenze dei nostri amici, secondo me, insomma, Perisic ancora, sono d'accordo con l'amico Raffaele Carinella che ieri l'ha bocciata come, come ipotesi. Spence sicuramente non è spaziale, sorrido ad Andrea Maiocca, ci siamo capiti, come giocatore, ma secondo me poi il vero smacco che l'Inter non riesce a cancellare è la perdita di Palestra, quindi capisco che bisogna poi cercare di trovare una soluzione più adeguata. Su Lukumi vedremo, perché effettivamente poi sono due ormai club rimasti sul giocatore, c'è la Juventus e c'è l'Inter, vedremo poi alla fine dove andrà. Buongiorno, una domanda: quanto rende un giocatore alla società? Dice Paolo. Dipende, è una domanda molto aperta. In termini tecnici, se gioca bene rende tanto, perché ti restituisce in termini di qualità, aiutandoti magari a raggiungere le vittorie, tanto. In termini di rivendita, a seconda di quello che è l'ammortamento, capisci quanto ti può restituire. Poi è una domanda talmente aperta, se non la fai più specifica magari ti rispondo, ma dopo, perché avremo Luca Calamai subito dopo la pausa.

0: Allora, come detto, oggi la giornata è cominciata con due tristi notizie: la scomparsa intanto di Osvaldo Bagnoli a 91 anni e la scomparsa della figlia del CT della Nazionale Under 21 Baldini, la figlia Valentina, all'età di 30 anni per una lunga malattia. Quindi intanto nel dare il buongiorno a Luca Gallamai comincerei con un pensiero su queste due tristi notizie. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Vincenzo, buongiorno. Allora, di Osvaldo Bagnoli ho accompagnato un percorso legato alle sue grandi vittorie, legato ovviamente a quell'incredibile scudetto con il Verona, che ti devo dire, uomo straordinario, uomo geniale, uomo umile, uomo vero. Purtroppo da un po' di tempo non c'era più, c'era ma non c'era, e questo credo che sia la cosa più sconvolgente, quando queste malattie, che purtroppo ormai sono una malattia generalizzata, vanno a toccare anche figure che invece erano un'esplosione di, non di parole, perché è sempre stato un uomo riservato, ma insomma di genialità e ne aveva tante da raccontare. La storia di Valentina e della famiglia Baldini mi tocca più profondamente, perché mi vanto di essere amico di Silvio. Vi posso raccontare che chi non lo ha conosciuto, chi non ha visto Valentina, chi non ha visto la sua famiglia con Valentina, non può capire che cosa è stata questa storia. Vi posso soltanto dire che poche ore dopo la nascita di questa bambina i dottori dissero a Silvio e a sua moglie: portatevela a dormire con voi, perché non si sa quanto potrà vivere questa bambina. E ha vissuto 30 anni, perché viveva dentro un mondo d'amore, dentro un mondo che ha reso questa famiglia ancora più straordinaria. Oggi va in cielo un angelo, come ho scritto a Silvio, ma credetemi, la partecipazione con la quale questi due genitori hanno accompagnato una bambina che aveva degli evidenti limiti apparenti, ma questo non vuol dire niente paragonato all'amore che lei dava e che i genitori le hanno dato, ecco, questo, quando ci si chiede delle volte da che cosa nasce questo Baldini uomo speciale, dai sentimenti profondi, che esce un po' fuori anche dai canoni di certe banali ritualità, anche di chi fa il suo lavoro, è perché lui ha toccato un mondo, lo condivideva fino a poche ore fa, e quando chiudeva la porta di casa e vedeva Valentina, tutto prendeva un senso diverso. Quindi questo è, e quindi niente, un bacio in cielo dovunque sia Valentina, e come gli ho scritto, se c'è una famiglia che deve essere orgogliosa di quello che ha, di come ha accompagnato una figlia, ecco, questa è la famiglia Baldini, quindi compreso il figlio, quindi uno straordinario e veramente dolcissimo abbraccio. Poi, perché la vita è fatta di tante cose, fammi anche dire, certo, perché sennò, certo, che sto passeggiando sul lungomare Pietro Mennea, che inizia a Barletta, che inizia con la foto e il tempo di quel fantastico record del mondo, e insomma, non l'ho trovato per caso passeggiando aspettando la vostra telefonata, e insomma, questo, anche Pietro Mennea è stato un grande campione per altri versi, ma un, certo, campione come Osvaldo Bagnoli, un campione che non si è mai atteggiato a campione, un campione che non aveva bisogno di usare aggettivi, un campione che si vantava del suo essere, che ha fatto anche delle battaglie. Purtroppo, quando poi smetti di essere protagonista, in questo caso in pista, la tua voce diventa un po' meno forte, ma sono stato un grande personaggio.
0: Grazie per il ricordo, che è bellissimo quello che hai fatto, Luca, quindi ci tenevo veramente a sentire le tue parole, proprio perché so della tua amicizia anche con Silvio Baldini. Dobbiamo passare da sacro a profano necessariamente.
1: Sì. Cioè, ma questa è la vita, non è che facciamo niente di offensivo,
0: esatto. No, questa è la vita, e purtroppo va avanti, cioè purtroppo per fortuna va avanti, bisogna sapersi rialzare e poi raccontare anche il profano, le cose più superficiali della vita. E a proposito di questo, io voglio un tuo parere intanto sul mondiale, perché adesso ci sarà la finale terzo e quarto posto, poi la finale primo e secondo posto, che naturalmente è quella più importante e decisiva, Spagna contro Argentina, mentre secondo e terzo posto le due grandi deluse delle semifinali, Inghilterra-Francia. Chi ti ha deluso di più e perché tra Inghilterra e Francia?
1: No, la Francia, cioè a conferma e a merito del fatto che io non, praticamente non ricordo di aver mai scommesso in vita mia, perché non mi diverte, ma poi perché ho sempre pensato che non ne indovino mai una, sicché per me la finale era scritta, ma per me la Francia era assolutamente più forte. Ti devo dire che mi verrebbe quasi da affermare il principio che la seconda nazionale francese poteva arrivare tranquillamente nei primi otto, la seconda, quindi pensa e potenzialità. Poi però ho trovato molto, molto bello la riflessione che ha fatto il CT spagnolo sul concetto della squadra, e questo non è una legge assoluta, però rimette al centro il senso del gruppo, no? Cioè, lui ha detto la Francia è più forte, la Spagna fa più squadra, ed è verissimo, ed è così dall'inizio del mondiale. E cosa ti permette questo fatto? Ti permette che la squadra non ti molla mai. Il campione può steccare una partita, ma la squadra non ti molla mai, e quindi, cioè, ci sono tanti grandi giocatori nella Spagna, non scherziamo. Ma insomma, presi individualmente, la Francia è stata una grande delusione. L'Inghilterra ha completamente toppato la gara, il commissario tecnico. Tra l'altro, vedi, nel calcio ci sono, Vincenzo, anche dei segnali che se non li cogli veramente vuol dire che hai pochissima attenzione e sensibilità. Sull'1-0 per l'Inghilterra, McAllister praticamente ha calciato un rigore di testa e ha preso il palo, no? Ma era, se lo rifà 99 volte, fa 99 gol. Allora, se te CT inglese non cogli il messaggio che era, se continuiamo a stare tutti lì, noi gol li pigliamo, e non fai un gesto provocatorio, tipo mettere due attaccanti per obbligare la squadra a salire, cioè un qualcosa che cambia il corso di una partita che stava prendendo una strada chiara, poi poteva vincere anche, magari poteva vincere supplementari, invece, cioè, non è questo, ma ormai non c'era più l'Inghilterra nella partita, e quindi grande delusione. Arrivano fin dalle finali due grandi squadre, io non ci capisco, ripeto, non ne indovino una, per cui per me vince la Spagna, però questo già vi dovrebbe invitare a pensare, poi alla fine
0: vince l'Argentina. sarebbe il secondo mondiale di fila di Leo Messi, che nel mondiale scorso ha alzato finalmente questa Coppa del Mondo, a prescindere da come vada, secondo me andrà per il nono pallone d'oro, e sarebbe una storia clamorosa. Però dall'altra parte effettivamente la Spagna ci ha dimostrato con De La Fuente, con tutto il percorso fatto sin dalle giovanili, motivo per il quale un nostro amico dice Baldini dovrebbe essere il CT della nazionale, che la Spagna ci ha spiegato anche un percorso come lo possiamo fare di rinascita, no?
1: Sì, loro hanno fatto un grande progetto, dai, diciamolo francamente. Hanno imboccato una strada nel tempo che poi sta dando dei frutti, però mi verrebbe da dire, Vincenzo, che un certo modo di vivere il calcio poi l'hanno portato anche nei club, perché poi l'aspetto è questo. Perché non è che puoi costruire d'amblè un progetto solo esclusivamente per la nazionale, se poi direttamente o indirettamente non trovi anche la condivisione di chi questo progetto poi lo deve mettere in campo ogni tre giorni, perché altrimenti fai fatica, no? Guarda, mi raccontava un commissario tecnico di quelli usciti da poco dell'Italia, che una volta fece una riflessione a uno dei suoi difensori, non faccio i nomi perché non sono autorizzato a farle, e quello gli disse: ma nel mio club io faccio così. E lì fai fatica, no? Perché magari è un club che vince, magari è un club importante. Quindi la Spagna è riuscita a portare un'idea complessiva. L'Italia, vediamo che cosa costruirà. Io lo dico subito, ma non ho niente contro Pirlo. A me mi dovete spiegare perché no, Pirlo. No. Io non trovo un solo motivo.
0: Virgola Palladino. Perché penso che anche lì c'hai dubbi.
1: Io avrei trovato offensiva la nazionale a Mancini, perché non si danno un ruolo così importante del nostro paese a un traditore. mai, mai, fa un'altra cosa nella vita, non è obbligatorio, fa alleni chi vuole ma non la nazionale. Ma perché Pirlo? Cioè Pirlo, per quello che ha dimostrato nel suo percorso allenatore, è un fallimento totale. Perché Pirlo? Se il principio è perché è amico di Maldini e Buffon, ragazzi, allora si ritorna al principio che si sceglie per cosa? Per amicizie? Perché? Perché? Cioè, ma io capirei più, guarda, ora non mi viene a mente uno, capirei più un allenatore che ha vinto un campionato in Serie B facendo cose straordinarie. Baldini, Baldini. Maldini, cavolo, andava a Lecce, a Pescara, ha vinto a portare Pescara in B, andava a Palermo, ha vinto, ha idee, è un allenatore, c'ha conoscenza, competenza, lo chiamano tutti gli allenatori d'Italia per chiedere pareri. E faccio già una provocazione, perché Pirlo? Però io non ho contento contro Pirlo, ma io vorrei che ci fosse rispetto. Ecco, perché Pirlo? Così come, ripeto, sinceramente non capivo nemmeno perché Gattuso. Cioè, questi ragazzi hanno vinto un mondiale che ci ha fatto emozionare tutti, Vincenzo.
0: Sì, in maniera impressionante. Però non è che questo li deve mettere nelle condizioni di avere le porte aperte.
1: Che vuol dire? Che vuol dire? Cioè, ma io sono...
0: Poi che percorso ha fatto Andrea Pirlo, con tutto il rispetto, è vero?
1: Nulla!
0: I due trofei con la Juve, ma c'erano Ronaldo, c'erano Higuaín, c'erano Dybala.
1: Dai. Nulla. Allora, ma guarda, io sono... Ma mi piaceva anche come persona, ho sempre avuto un innamoramento per Fabio Cannavaro, ma che pure ha maturato esperienze. Vabbè, comunque, vediamo se farà l'Italia. Io spero che Maldini riesca a trovare un percorso e delle idee che siano di lancio verso i nostri ragazzi. Vedi, ieri ero con un operatore del calcio e mi diceva: ma te lo sai quanto è complicato comprare un calciatore italiano a differenza di comprare un calciatore straniero? Che tipo di tempistiche, di modalità di pagamenti, è tutto più caro, utilizziamo questo termine. E allora già se evitiamo questo sarebbe già un passo avanti, no? Cioè, se te, quando Vincenzo Maranzio, devi scegliere se sei l'allenatore del Lecce, ma ora faccio nome a caso, non Vincenzo Maranzio.
0: No, certo. Lecce. Se vuoi, sì.
1: E c'hai sul tavolo un italiano che ti costa, però alla fine ti costa 10, lo devi pagare subito. E uno straniero che ti costa 5, lo puoi pagare in 3 anni. Ragazzi, alla fine prendi lo straniero che costa 5 e lo paghi in 3 anni.
0: Certo.
1: Faccio numeri a caso, numeri a caso e cose a caso. Cioè, allora già cominciamo a far sì che gli italiani siano oggetto di grande interesse. B, non puoi, secondo me, mettere degli obblighi di italiani in campo perché sono società quotate in borsa. Ti rimbalzano in un minuto, ma puoi far sì che in primavera più di 3 stranieri non ci possano essere. Che negli allievi al massimo uno, nei giovanissimi nessuno. Perché se te poi obblighi Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Fiorentina avere le primavere con 20 italiani e 3 stranieri, la percentuale poi che tra quei 20 ci siano giocatori che entrano in prima squadra e che siano italiani è più alta, giusto?
0: Sì, beh, è matematico.
1: E questo lo puoi fare.
0: Certo,
1: perché sulla prima squadra non posso intervenire, sull'avvicinamento del settore giovanile decido io le modalità. Se non vi sta bene, riportate da qualche altra parte, se non vi sta bene, vi ritirate. Però ecco, qualcosa di concreto, perché guardate, io non riesco a immaginare che, secondo me, nessun allenatore può cambiare questo approccio, questo percorso sbagliato, questa identità rara, questo poco numero di giocatori che noi abbiamo. Io credo sia difficile, se non riesci a riportare più italiani in Serie A, non tutti italiani, ma più italiani in Serie A.
0: Questa è la strada obbligata, altrimenti veramente non cresce. Poi io ritorno su quel ragionamento che hai fatto sul CT, perché poi a me, io ho la sensazione, allora hai presente, no, la Germania, anche loro stanno vivendo momenti di difficoltà dal punto di vista soprattutto della nazionale. A un certo punto, ok, basta, cambiamo via Nagelsmann, se non ricordo male, dentro Klopp, cioè idea precisa, chiara e anche giusta. Qui invece si procede tanto per tentativi che ti fa capire quasi come se non ci fosse un'idea precisa, il casting, dove ci sono dei nomi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Conte subito abbandonato, Mancini che per le storie che hai detto tu, condivido anche io, non avrebbe senso. Allora magari Pirlo che sembra uscito da un'altra situazione e tu dici ma perché, che percorso ha fatto? E allora andiamo su Palladino. Sono casting che vanno bene anche per una squadra di club, ma per la nazionale serve una scelta decisa, giusta. che però non mi sembra stia arrivando.
1: No, e soprattutto serve un progetto, lo ripeto, complessivo, dentro il quale la figura del commissario tecnico nazionale maggiore è una figura non importante, importantissima, ma deve essere dentro un progetto complessivo. Non a mettere figurine, non so se riesco a spiegare.
0: Sì, cioè, sì, sì, no, certo.
1: Oggi se andiamo io e te a fare allenatore della nazionale, su quei giocatori siamo, c'è poco da fare. Allora, poi magari ci qualifichiamo, perché non qualificarsi è quasi impossibile, ma non cambia, cioè, se te vai al mondiale con questa Italia e vai fuori, non so se arrivi ai quarti, sinceramente, non lo so, dipende anche dal percorso che puoi trovare, perché poi le altre... Allora, il progetto è complessivo, dobbiamo aumentare il numero degli italiani. Devo dire che io trovo estremamente positivo che Palestra vada in Inghilterra, no? Perché
0: sì.
1: Io
0: sì, perché
1: noi abbiamo bisogno che i nostri giocatori, poi spero che giochi, questo è un altro ragionamento, però toccherà anche a lui poi dimostrare che è in grado di giocare,
0: certo.
1: No? Però ecco, io auspico 10 italiani in Premier, 10 o 12 in Liga, 15 in Ligue 1, 15 in Bundesliga, cioè se dobbiamo cercare di arricchire la qualità anche umana e tecnica dei nostri giovani, magari confrontandoli con campionati diversi, con campionati di altri paesi, cioè, ma per far questo, ripeto, ci deve essere lavoro. Ecco, io mi aspetto, ho trovato innanzitutto positivo, e prima di scegliere il commissario tecnico si è scelto il direttore generale, perché sennò veramente si continuava a fare le cose alla rovescia.
0: Esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Ora mi aspetto, insieme al nome del CT, un progetto.
0: Già.
1: Un progetto.
0: Assolutamente. Senti, invece, ti stuzzico su un altro argomento. Oggi alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa stagionale di Luciano Spalletti. Intanto la Juventus ieri dalla sera alla mattina ha strappato Celik alla Roma, sta pensando di fare lo stesso con Luca Pellegrini, sta mettendo in vendita dei giocatori, in questo momento pare che in vendita ci siano soprattutto Gatti, Thuram e lo stesso Perin, il che significa che magari si vuole provare a tenere in panchina come vice, non sappiamo ancora di chi, se del Dibu, di Vicario, di chi altro, di Gregorio. Che risposte e che parole ti aspetti da Spalletti, conoscendolo oggi in conferenza stampa, visto che comincia una stagione che per lui rappresenta, e sono sicuro che sei d'accordo con me, la prova delle prove, perché veniva dal fallimento della nazionale, oggettivamente ha fallito anche con la Juve l'anno scorso, ma si può dire che è un fallimento da dividere a metà con le responsabilità societarie, perché subentrò in una stagione in corso. Adesso però non ha scusanti, a patto che chiaramente la Juventus faccia il mercato quanto più possibile vicino alle sue esigenze. Però che parole ti aspetti da Spalletti oggi?
1: Tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto senso di appartenenza, la consapevolezza che oggi la Juve deve fare un percorso che non può essere il percorso di andare dritto ai bersagli. Cioè, noi abbiamo chiuso questa stagione con due grandi in difficoltà, Milan e Juventus, no? Il Milan ha risposto mettendo per ora sul piatto una valanga di soldi, poi vediamo se gli aspetti vanno male, ma comunque ha fatto delle operazioni che tutti noi riteniamo di altissimo profilo. La Juventus non ha questa forza. Guarda, ho letto il tuo commento social, allora poi non so di che cosa succede lì, che lo condivido dalla prima all'ultima parola.
0: Sì, grazie.
1: Bella l'operazione, ma siamo convinti che Celik sposta il livello della Juve?
0: Ovviamente
1: no.
0: Ovviamente.
1: Quindi perché lo condivido? Perché c'è tutta l'analisi, c'è finalmente una Juve che senza tante cose va, prende e opera, ma non so se il livello... Se
0: non è quello che t'alza, certo, il livello.
1: Ma te ha fatto il nome di Alteo Lettico, di Pellegrino del Parma.
0: Sì. Anche lì diciamo sono alternative di una Juve che però ancora non si vede.
1: Quindi io credo che nell'attesa di capire che Juve sarà e nella soddisfazione di essere dentro un gruppo di lavoro nel quale lui si riconosce totalmente, ma Spalletti oggi dirà una cosa che ha detto l'altro giorno a Radio Firenze Viola Emiliano Viviano, che è una cosa banale ma che a volte, Vincenzo, noi ci dimentichiamo, che poi tocca anche agli allenatori migliorare i giocatori,
0: Certo.
1: Se glieli diamo tutti fortissimi, a che serve allenatore?
0: Te ne aggiungo un'altra, perché è una cosa che ha detto lo stesso Spalletti, e qui forse possiamo tirare le somme. Lui ha detto: l'allenatore è bravo, è quello che si fa comprare i giocatori. Ora, difficoltà economica a parte, difficoltà di cessioni a parte, però è anche qui che lui cercherà di capire quanto è bravo a convincere la Juventus ad accontentare.
1: Esatto, però all'interno di un range che oggi è un range di attenzione. Ecco, non è il range di qualche tempo fa, in cui si andavano a spendere dei soldi tanti, troppi, per David, per Openda, per Pugmaier, no?
0: Certo.
1: Io credo che, ecco, io voglio parte dall'inizio, quindi ci sono tutte le condizioni per vedere se Spalletti, che ha una voglia di, perché anche lui, ragazzi, qualche rivincita la deve mettere sul piatto, ha un periodo particolare, se lui riesce a incidere. Per incidere riesce a creare un'identità, una forza, un valore, a portare valore, a metterci intanto il suo di valore. Ecco, e poi alla fine, ragazzi, non ci sarà bisogno di Spalletti, sarai te il primo a dire: ragazzi, questa è la Juve, e la Juve può mirare a questo obiettivo. Non mi pare che le premesse siano di una squadra che possa puntare allo scudetto, per ora.
0: Assolutamente, quindi c'è tutto da vedere e da costruire. Luca, come sempre, grazie, una bellissima chiacchierata.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Luca. Ciao. Luca Calamai. Noi ci prendiamo quest'ultima pausa, al rientro Operazione Mondiale, e andiamo a raccontare queste due finali, una terza e quarto posto, l'altra ovviamente la finalissima è quella più importante, ci avviciniamo anche a definire un po' tutti gli aspetti più significativi di questo Mondiale, poi ci riavvicineremo, finito il Mondiale, nella settimana prossima, ad avere collegamenti in giro per i ritiri, quindi casa Napoli, casa Milan, casa Juve, per avere degli aggiornamenti, e con Alen a commentare nel finale quelli che sono i colpi o presunti o possibili o potenziali di mercato. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Operazione Mondiale, ci avviciniamo alle battute finali, anche perché adesso ci sono le due finali che andiamo a presentare, poi faremo un po' il bilancio appunto di quello che è stato questo mondiale con tutti gli aspetti da evidenziare di più e poi ci avvicineremo naturalmente al ripristinare il nostro format con il giro dei ritiri, con inviati ai vari ritiri delle squadre di Serie A e con Alain appunto che ci commenterà i vari colpi di mercato e qualche volta lo alterniamo anche con l'ottimo Fabio che comunque ha una grande competenza calcistica. Intanto buongiorno da Bahia, anzi che si è appena svegliato, ha sorseggiato il caffè, Fabio Urbisaia. Ciao Fabio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Se non ricordo male, tu che è profondamente differente da me, anche da Maiocca, immagino, occhio e croce, hai un'attenzione verso l'alimentazione clamorosa, se non ricordo male, che come fai la colazione? Yogurt magro, frutta?
1: Due uova strapazzate con un po' di semi misti, dei mirtilli e un po' di latte scremato con avena e psyllium.
0: Allora, ha detto Maiocca, mi sento male, io anche, perché poi se non c'è la bomba al cioccolato con succhi di frutta e cose varie, non carburiamo. Invece ricordo bene che Fabio c'ha questa alimentazione molto da sportivo, per cui se vediamo se la mia memoria non mi inganna, mangi 7 volte al giorno, ma nel momento in cui devi mangiare, se non hai a portata di mano il cibo, diventi intrattabile.
1: Bravo, sì, anche se negli anni devo dire questo aspetto l'ho migliorato, adesso mangio con diciamo meno frequenza, cerco di gestire meglio queste crisi di fame che evidentemente sì, mi lasciano abbastanza nervoso.
0: Che
1: tu te ne ricordi, insomma,
0: abbiamo convissuto per un periodo anche a Roma, quando ci siamo trasferiti insieme a Roma. E io e Maiocca invece frega niente a nessuno, però aspettiamo e diamo l'essere il buongiorno anche ad Alain Valdegri. Frega niente a nessuno, io e Maiocca abbiamo crisi di fame ogni giorno, praticamente a ogni ora del giorno, quindi siamo intrattabili sempre. Alain invece tu poi sei un altro atleta, Alain Valdegri da Barcellona.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Tu quante volte mangi al giorno?
2: Quando ho fame.
0: Ah, ok, che non capita spesso come a me e a Maiocca.
2: No.
0: Perfetto. Beh, due salutisti contro due che si devono dare una calmata. Parliamo invece di queste due finali, ragazzi. Tanto io posso chiedervi una cosa, voglio chiederlo intanto ad Alain, comincio da Alain. Ma la finale del terzo e quarto posto, ma si può, cioè, che senso c'ha? Non lo so, tu che ne pensi? Ti piace?
2: Sì, vabbè, una partita in più, da una medaglia.
0: Questi volevano andare fa serata ieri, giustamente.
2: La medaglia meno, ma non la meno ambita, perché comunque quella di argento comunque fa più male. All'europeo, per esempio, non si fa, sto con te, comunque non serve assolutamente a nulla, perché trovi delle squadre comunque smotivate. Io ricordo il terzo posto Italia-Inghilterra a Bari nel 90 e sinceramente non avevo proprio voglia di vedere questa partita.
0: Detto questo, io ti chiedo, insomma, partiamo proprio da questa finalina, che la considero così, quella di domani. Ti aspetti qualcosa di particolare? Come si fa a presentare una partita dove ci stanno giocatori?
2: Ma chi giocherà, soprattutto?
0: Cosa?
2: Chi giocherà?
0: Appunto, chi giocherà? Ovviamente faranno giocare quelli che hanno giocato di meno. Che quante motivazioni potranno avere e soprattutto che partita d'aspetti, una partita così per la gloria.
2: C'è in palio comunque la scarpa d'oro al mondiale.
0: Questo sì, quindi Harry Kane te l'aspetti in campo, per esempio. Come Jude Bellingham te li potresti aspettare comunque.
2: E Mbappé me li aspetto in campo, sì.
0: Sì, anche Mbappé. Come tema della partita, come te la immagini?
2: Ma nell'ultimo mondiale, se non ricordo male, fu un quarto di finale, mi sembra, in Qatar. Con una Francia soffrendo e un'Inghilterra che non gestì bene i momenti chiave della partita. Beh, chi arriva più triste, più depresso in questa partita? Secondo me l'Inghilterra. E l'Inghilterra soffre la Francia. Dunque, e poi comunque in Inghilterra si è creato un clima attorno a Tuchel proprio da Inghilterra, con delle critiche assurde. C'è chi parla a partire di una frase sarcastica del geniale Gary Lineker, è partito tutto sta con la voce che Tuchel è una spia tedesca, poi mischiano tutto, ma è così, in Inghilterra è così, è quella gestione porterà, quel clima piuttosto porterà a Tuchel fuori, perché comunque non puoi lavorare con questo clima. Ma anche dei big come Capello comunque hanno sofferto la stampa, hanno sofferto l'ambiente, hanno sofferto l'eccesso di ambizione, perché sì, questa squadra è preparata per poter essere competitiva ad alti livelli, ma gli manca ancora qualcosa per alzare un trofeo. Dunque, con l'eccesso di ambizione classico inglese porta poi alle situazioni tragiche. Per Tuchel penso che sia un momento molto delicato.
0: Fabio, questa finalina, tanto chiedo anche a te se la manterresti o comunque se la ritieni anche tu inutile, che cosa può renderla appetibile secondo te?

0: visto per paradosso come la Svezia abbia approfittato, per esempio, della Nations League per arrivare al Mondiale, nonostante un girone di qualificazione disastroso. Quindi ci sono oggigiorno tutta una serie di aspetti di cui tenere conto. C'è poi il discorso della tradizione olimpica, per quanto non ci siano tantissimi elementi comuni tra le Olimpiadi e il Mondiale, secondo me, da questo punto di vista. E per cui ce la teniamo, è una partita in più, per noi che amiamo il calcio sicuramente poter assistere a una partita in più. Adesso siamo arrivati, diciamo, nel respiro finale, può essere un motivo di interesse. La vera domanda è se lo sarà anche per le squadre in campo, perché poi è chiaro che vedere delle nazionali demotivate, Alain citava Italia 90, io posso anche raccontarvi l'esperienza brasiliana nel 2014, quando persa la semifinale per 7-1 qui in casa contro la Germania. Potete immaginare la voglia del Brasile di giocarsi la finalina, peraltro in casa, quindi col pubblico locale, dopo un'umiliazione calcistica di quel genere. Insomma, ci teniamo il poco che ci possiamo tenere. La lotta per il capocannoniere, sicuramente ci saranno forse più che altro motivazioni a livello individuale. Non credo che assisteremo a delle prestazioni di squadra, diciamo, di altissimo livello, anche perché c'è un po' un vuoto emotivo, una passività dovuta alle delusioni inevitabili. Quindi c'è il rischio del doppio fallimento, perché chi perde la semifinale e poi magari perde anche il terzo e quarto posto rischia di lasciare un'immagine di sé, del proprio percorso, diversa quello che poi in realtà il torneo ha mostrato, perché arrivare in semifinale vuol dire aver fatto un bel percorso,
1: Certo.
0: macchiarlo con due sconfitte consecutive proprio nel finale. Sappiamo che il calcio, diciamo, la memoria del calcio è quella famosa del pesce rosso che
1: Sì,
0: Alessio è precisa parlando di interi, quindi
1: svanisce
0: ci si
1: subito.
0: ricorda sempre delle ultime prestazioni e sarebbe davvero triste, insomma.
1: Allora, adesso ci concentriamo sulla finale, quella vera. Va bene che oramai, insomma, anche sulle prime pagine abbiamo visto la storia di Messi che cullava Yamal quando era piccolino, poi ci avrei messo magari una sentenza epocale in prima pagina anche in trafiletto, ma questa è una nota a margine mia. Alain, vengo da te, non lo cullerà sicuramente, che pesa un po' di più Yamal adesso e Messi c'ha i suoi anni. Storia affascinante però quella di Messi che ha visto nascere letteralmente Yamal, si troveranno l'uno contro l'altro in una sfida che... Chi è che vede se c'è qualcuno favorito in questa partita?
2: Beh, non penso che ne proprio 50-50, poi si conoscono benissimo, hanno giocato insieme, hanno giocato continuamente contro, parlano la stessa lingua. Alla fine lì è un derby, è un derby. Fa strano vedere Messi giocare la sua ultima partita in un mondiale proprio contro la Spagna. E per esempio a Barcellona, ti garantisco che comunque i culé, c'è più gente che tifa Argentina che Spagna. Quel modo anche di dividere nello stesso paese ti fa capire anche il peso di Messi che ha qua a Barcellona e che ha in Spagna. Perché se vai a Madrid comunque è odiatissimo Messi. Cioè, quante cose gli hanno detto. Dunque sì, c'è una situazione proprio relazionale, sociale molto particolare. Non ho mai sentito quell'elettricità. Perché comunque la Spagna a Barcellona non esalta la gente. Nel 2012, quando la Spagna vinse l'Europeo, mi chiusi in casa, però non ho mai sentito un petardo, non ho visto un corteo, assolutamente nulla. Non si festeggiano le vittorie della Spagna. In cambio si potrebbe festeggiare la vittoria dell'Argentina. È un paradosso tremendo a livello sociologico. Poi la partita si presenta da sola. Conosciamo le squadre, come giocano, a cosa vorranno giocare. E lì pochi misteri. Sarà proprio il gioco di chi sbaglia meno.
1: Eh già, e quindi anche di chi riesce a sfruttare quella defiance che l'uno o l'altra squadra può concedere. Poi, secondo me, da un altro punto di vista, e vado da Fabio, potrebbe essere decisivo anche chi in semifinale ha speso qualcosina in più, perché l'Argentina